0: presenti sulla scena politica internazionale senza avere un esercito armato, perché poi c'è gente come Netanyahu che si mette il dito pollice appoggiato alla punta del naso e ti fa marameo.
1: Ma devo dire che voi della lobby delle armi siete bravi, perché senza neanche fare un corso sembra che parliate di un paese che si difende con la paletta e il secchiello, invece proprio i dati vi dicono che siete imbroglioni. Perché quest'anno,
0: tira fuori i fatti, su.
1: Quest'anno nella previsione di spesa si arriva al 2.8.
0: Ma hai appena letto l'articolo degli amici tuoi che hanno detto che ci ha ficcato dentro i carabinieri e i ponti e le strade e le buche.
1: L'aumento enorme è 0.71. Buona parte di quelle cose che la Meloni aveva infilato, il governo Meloni aveva infilato, devo dire giustamente, provando a ridurre le spese nuove, sono state bocciate impietosamente. E dunque persino e dal dialogo che c'è continuo, pensate,
0: ma cosa vuol dire bocciate dal dialogo? Ma come parli? Sì. Ma come cosa dite?
1: C'è un tavolo di negoziazione in cui continuamente l'Europa vige e dice questo c'è, questo sì, questo sì, questo no, ed è per questo che, per esempio, ti ricorderai il delirio del ponte quando Tajani diceva che il ponte sullo stretto era un'opera strategica.
0: Manda il giornale radio e poi ti rispondo.
1: Ad evacuare la Sicilia
0: serve almeno un minuto. E
1: torniamo su di voi dopo. 07 in più, vergogna.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
3: L'attimo fuggente ritorna tra poco.
4: Sono le 2:04.
3: Giornale radio.
5: Meteo.
6: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale radio. La radio libera di informare.
7: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale radio che non ti aspetti.
8: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
9: Buonasera, giornale radio, Emilio Massa. Ovviamente non ci si può fidare di uno come Trump, ma non dal momento in cui ha detto che la Meloni non è sua amica, non è che ha insultato, insomma, lei e di conseguenza tutto il popolo italiano.
10: Buongiorno Terese, la ringrazio per aver ricordato che oggi è il giorno in cui Alemanno esce dal carcere, ingiustamente recluso per un anno e mezzo, e altri hanno avuto la grazia, altri hanno avuto, non sono stati neanche messi in carcere, hanno pagato una multa, hanno avuto i domiciliari, lui per un anno e mezzo per aver ritardato un mancato rientro da una licenza. Ecco, già questo sarebbe una vergogna. Ma la vergogna non è Vannacci che lo accoglie stasera a cena, anche per motivi elettorali, perché c'è qualcosa di male, non so, Raimondo è sempre stato un politico. La vergogna è tutti quelli che erano stati i suoi, quelli che avevano governato con lui, il suo ex partito, i suoi ex amici, camerati è una parola che non si può usare in questo caso qui, che hanno fatto finta di niente in questi anni. Loro dovrebbero vergognarsi di non andare ad accoglierlo e di non riservargli neanche un saluto, neanche uno specifico momento di ricordo, proprio per quello che ha subito e per come è stato trattato. Perciò non speculiamo sul fatto che Vannacci lo accolga, lo voglia accogliere anche nella sua compagine politica. Anzi, dovremmo ringraziarlo, perché almeno c'è ancora una persona che ha un po' di umanità in questo mondo politico, fatto di menefreghisti e di individualisti. Grazie, buongiorno.
11: Radio Giornale, Luca, buongiorno. Fabio da Como. Mi risulta che la canzone che mettete quando date le notizie qua in sottofondo era usata nel telefilm Buffy, ma la usate anche voi perché date la caccia ai vampirli? Buona giornata.
12: Al prossimo incontro tra la Meloni e Trump mi aspetto un bel siparietto come ci fu quando la Meloni incontrò Vincenzo De Luca, che la appellò con una parola che a quest'ora è meglio non ripetere. Saluti Marco da Napoli, vedremo.
1: Rieccoci, e siamo qua a discutere in studio Luca Terese, poi c'è il dottor ingegner, commendator ragionier Giuliano Guida Armi, espressione onesta, chiara, pulita della lobby che vuole più spese per gli armamenti in Italia. Buongiorno.
0: Ma giusto perché tu così possa contestualizzare e dire quanto le forze armate italiane sono in grado di svolgere il loro compito, così ti do solo il numero di carri armati pesanti, quelli che ha la Svizzera, ne ha 230 unità, di cui 134 operative. La Svizzera, hai capito? Cioè, ricordi dov'è quel paesino neutrale, vero quanto è grande? Mentre l'Italia ne ha 200 unità, di cui operativi solo 50, si chiamano C1 Ariete, così, giusto perché tu possa capire e inquadrare qual è la qualità degli armamenti di cui dispone questo paese. Un numeretto.
1: Io ti sto dicendo e spiegando che solo per le spese militari si può fare debito, per le spese sociali, come sai, un argomento lungo, per tre volte l'Europa ha detto no, l'ultima poco tempo fa, e allora l'Italia ha provato a fare lo trucchetto, ma hanno fatto bene a provare a fare lo trucchetto, mettiamoci dentro delle spese che già facciamo, che hanno più o meno una vaga attenenza alla difesa. Tajani, la solita cima, si ha provato a inventarsi il ponte per la ritirata strategica, tutte panzanate. Quindi alla fine di questo cosa resta? In questo paese schiacciato da un bisogno di denaro per sostenere gli investimenti, gli imprenditori, si investe l'unica ricchezza che c'è nel mercato delle armi. Ora Giuliano Guidarmi, di nome e di fatto, piace a me, manco un po' cazzo.
0: È un'interpretazione assolutamente lontana dalla realtà, però, come dire, la fantasia non ha limiti, ed è anche bello che ciascuno si possa crogiolare in dati mal interpretati per giustificare il proprio impianto ideologico. Io cerco di non averne, però sono sciocchezzuole. E intanto parliamo di un altro argomento, perché ieri, caro Luca, è successa un'altra cosa che è da approfondire. È stata una giornata molto pesante per la finanza, rosso quasi ovunque. A Wall Street è andata molto male, il Nasdaq ha perso il 2,21%, oltre 25.000 punti, così lo Standard & Poor's, che ne ha perso 500. Maglia nera Milano per l'Europa, anche se sono andate giù anche Francoforte e Parigi, e in una serie di attività negative in tutte le borse mondiali. Un sell-off da paura geopolitica, forse la paura di Hormuz, perché i conflitti restano comunque lì sullo sfondo, ma forse qualcos'altro, perché sono state investite soprattutto le società tecnologiche, forse i semiconduttori a fare da detonatore a questa grande esplosione delle borse ieri. E allora ti direi di andarne a parlare con una giornalista che adesso chiediamo alla regia di chiamare, con la quale ci vorremmo connettere, con una giornalista economica che si occupa di economia, finanza, mercati e geopolitica per Sky TG24, che oltre a essere molto brava ha un'altra caratteristica in comune con te e con me. E non mi chiedi qual è?
1: Qual è?
0: E qual è? È che è nata nella stessa bella isola che ha dato i natali sia a te che a me. E ora chiediamo al nostro Peter di connetterci mentre lui va a cercare Mariangela Pira di Sky TG24. Ti dico che la giornata è stata davvero pesantissima sulle borse e tutti hanno avuto paura che si trattasse di quello scoppio che stiamo attendendo da un momento all'altro, lo scoppio della bolla, così la chiamano gli economisti e gli operatori della finanza, delle grandi società tecnologiche e dei grandi investimenti, degli incredibili investimenti che sono stati realizzati negli ultimi mesi nel settore dell'intelligenza artificiale. Si attende che questa finanza possa avere un tracollo come successe nel 2008 con l'immobiliare, che ha dato poi origine alla lunghissima crisi di cui ancora oggi subiamo le conseguenze. Allora, chiedo alla regia, siamo connessi?
1: Ci siamo?
0: Allora, no, ancora no, la stanno connettendo e nel frattempo noi andiamo a vederci le altre giornali, anche perché oggi non mi sembra che abbiamo dato il premio per il titolone.
1: Mi pare che il titolone mancava oggi, cioè quello di Libero era notevole, lo segnaliamo,
0: di Libero.
1: Sempre qualunque cosa accada è colpa della sinistra, degli amici di Hamas, dei terroristi. Cioè, poi vedo che il ritorno di Sallusti non ha fiaccato, diciamo, questa linea,
0: no, anzi,
1: così soft, c'è britannica.
0: Sì, c'è un nuovo Sallusti, però secondo me oggi il premio per il miglior titolo va al Riformista, che pubblica una foto con un'espressione particolarmente inquietante di Benjamin Netanyahu, che dice: io non firmo, Bibi non sottoscrive nulla, Israele va avanti da solo, quinto ciclo di negoziati anti Hezbollah con il Libano e in Iran le ispezioni nucleari restano un'incognita.
1: Perché il Riformista è l'unico giornale strutturalmente bibiano, bibesco, però voglio dire, come titolo secco, l'avevamo citato prima, il PDista coi ladri di case, stupendo, dai!
0: No? Però non c'è fantasia, non c'è quell'inizio, non c'è quella sintesi
1: per i beni dei privati.
0: Non l'ho trovato un titolo così straordinario, perché poi c'è anche la verità che pubblica la Meloni, dice: i rimpatri adesso si fanno grazie a me, ma mi sembra che per oggi la palma vada al Riformista. Ed è finalmente arrivata la nostra Mariangela Pira, buongiorno e benvenuta all'Attimo Fuggente.
1: Ciao Mariangela, benvenuta.
13: Buongiorno, benvenuti e bentrovati.
0: Allora, stavamo cercando di comprendere che cosa è successo ieri alle borse di tutto il mondo, dall'Oriente agli Stati Uniti, passando per l'Europa, una giornata di sell-off veramente all'impazzata e con i titoli delle big tech in crisi. Non è lo scoppio della bolla speculativa sulle big tech, ma che cosa è successo? Sono Hormuz, che cosa può aver condizionato in maniera così pesante l'andamento delle borse ieri?
13: È un mix di fattori sicuramente. Quello che è accaduto ieri in borsa, e mentre vi parlo comunque il mercato sta recuperando, forse l'avete già visto, ma la situazione stamattina è molto diversa. Certo che però il problema di fondo, diciamo così, rimane. È come se voi pagaste dei titoli in modo molto molto molto caro, cioè io so che quel titolo fa determinati utili, so che fa un certo fatturato, ma io penso che faccia 20 volte, 30 volte, 40 volte quel fatturato, quindi lo pago in borsa, diciamo così, detto volgarmente, come non merita di essere pagato. Che cosa succede quindi? Che quando il mercato si accorge di questa, che è in gergo una sopravvalutazione, il mercato inizia a girare. E la domanda che però dovremmo farci è: scusate, ma queste cose non le sapevate già da prima? Perché comunque che SpaceX fosse strasopravvalutata il giorno della quotazione, un gruppo che in perdita non fa neanche utili, ma tu decidi il giorno della quotazione di premiarlo con una crescita a due cifre, il giorno dopo a due cifre, due giorni dopo a due cifre. Queste cose le sapevano anche prima. Perché quindi succede questa cosa qui? Perché il mercato a volte è come se fosse pilotato, crede in una determinata tendenza, crede in un determinato trend e lo premia, per poi a un certo punto magari smettere di farlo. Ma non è che queste cose non si sapessero da due mesi, lo sapevamo da tempo.
0: E ogni volta che sento parlare gli esperti di finanza e i giornalisti bravi come Mariangela Pira, mi ricordo, penso sempre che ci sia un parallelo tra la finanza, le borse e le storie d'amore. Cioè, mi sembra che tu abbia raccontato la vicenda di una persona che si innamora di un'altra, salvo rendersi conto dopo qualche settimana che non era tutta questa gran meraviglia.
13: Sì, è un po' così, nel senso che io credo veramente che il mercato ormai sia fatto anche da quelle macchinette per cui c'è chi ha una tendenza e tutto si adegua, e credo che sia un mercato parecchio pilotato. Del resto è un mercato dove ci sono anche operazioni nette, proprio nette, visibili di insider trading da parte dell'amministrazione americana, e nessuno dice bah, quindi anche questo dovremmo dire. In più c'è un secondo tassello importante, però me lo fanno notare stamattina in alcuni report agli analisti, è il fatto della Fed. La Fed, tutti pensavano fosse super morbida, Kevin Walsh è stato messo lì da Trump, quindi sicuramente ci aiuterà, abbasserà i tassi, ma Kevin Walsh ha fatto capire che se deve fare qualcosa è alzare i tassi, perché comunque non so se lo faccia perché vuole rabbonire il mercato, come dire guardate che io sono qui perché sono competente, quindi se un banchiere centrale vede l'inflazione alzarsi, alza i tassi, non li abbassa. Io questo non posso saperlo, mi limito a leggere i dati. I dati ci dicono che comunque la Fed potrebbe alzare i tassi.
0: Anche su questo aumento dei tassi, Mariangela, ti chiedo un parere su quello che è stato invece realizzato recentemente dalla Banca Centrale Europea. Sì, c'è un aumento dell'inflazione, dunque la Lagarde in maniera quasi istintiva aumenta i tassi, però la crescita di quell'inflazione non è una crescita da squilibrio domanda e offerta, è una crescita di inflazione che viene dalla crisi energetica. Non è stato forse un errore in questo caso aumentare i tassi?
13: Guarda, innanzitutto fatemi dire sommessamente, come dice la Presidente del Consiglio, che io non vorrei mai essere nei panni di Lagarde, piuttosto tornerei a Calagonone a servire ai tavoli, e quindi è una cosa direi
0: dovendo scegliere ti consiglierei di andare a Francoforte, conoscendo anche le realtà dei tavoli di Calagonone.
13: No, però veramente non farei mai quel mestiere. Detto questo, perché lei ha fatto così? Lei ha fatto così perché l'inflazione comunque ha rialzato la testa e parecchio in Europa. Quindi lei ha detto, io alzo i tassi una volta, lo faccio una tantum, non l'ha detto espressamente, però l'ha fatto capire in conferenza stampa, dagli aggettivi usati, dal modo in cui l'ha detto. E poi, se si risolve Ormuz, ovviamente ci sarà ancora uno strascico di inflazione, un rialzo dei tassi solo non creerà problemi come quando magari è successo in passato. Quindi io credo che l'abbia fatto per questo, è una mossa semplicemente temporanea. Non so cosa avrei fatto io, direi che è molto complesso, anche perché purtroppo questa volta, attenzione, gli errori non dipendono da lei, ma da quello che succede in altre parti del mondo.
0: Luca,
1: hai avuto una lezione... Ti ha spiegato chi sei, ti ha spiegato cosa stai facendo e perché sei come i canarini nelle miniere che spiegano cosa sta accadendo su queste voci di spesa. Devo dire grazie, grazie, una sorta di lezione illuminante, veramente.
13: Grazie a te Luca, grazie.
0: Grazie Mariangela per essere
1: tenere
0: stata con noi.
1: A bada Giuliano, che ogni tanto c'ha queste cose un po', che lui vorrebbe il carro armato, vorrebbe la parata, e c'ha queste debolezze.
0: Chiedo scusa Mariangela, Luca è rimasto sull'argomento della mezz'ora prima, ma adesso si porta alla pari. Un abbraccio, a prestissimo.
13: A presto a voi.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: È la somma, la grande somma.
0: Ma
1: hai
0: tu
1: provato a dire
0: stavamo
1: che
0: parlando di
1: Adir. Mi avresti convinto.
0: Stavamo parlando
1: convinto.
0: Di borse. Ma figurati se voglio convincere te. Ma tu guarda, una cosa che devi tenere a mente, caro Luca, è che io proprio la vocazione a convincere gli ossessi non ce l'ho. Non sono spinto da questo sacro fuoco. Vi lascio
1: comunque,
0: serenamente con le
1: oggi
0: idee.
1: Sul centro online.
0: Bellissimo giornale. Sì.
1: C'è un editoriale di un certo Giuliano Guidardi che prova a convincermi anche lì e prova a spiegarmi che il riarmo, il club dei bombaroli, guerra biattisti, gli attacchi a Mosca, l'Ucraina, tutto giusto. Quindi anche questo pluralismo vi regaliamo, non è stupendo?
0: È vero, sì, su questo devo dare atto che ospiti anche opinioni molto diverse dalle tue curiose e distopiche. E ci arriva un messaggio, anzi diversi messaggi, ne diamo lettura velocissima perché sono come delle perle, così arrivano nel firmamento delle idee di Giornale Radio. Il problema più grave è il Giappone, la possibile bolla è in Giappone, così ci dice Mary.
1: Ma perché non lo sai?
0: Io non so mai niente, so solo di non sapere, come il nostro amico
1: non
0: filosofo.
1: Non è che puoi fare, come il Giappone ti sembra lontano, che è un orizzonte strapaesano, ti sembra che il Giappone sia una cosa sbagliata.
0: Hai sentito però, anche la nostra Mariangela.
1: Morto di grigio, era il titolo, sì. Era la difesa di questo cazzone sesquipedale. E mo se ne è chiuso.
0: Un'ascoltatrice che mi chiede di farti una domanda e io sì? Te la faccio. Chiedi a Luca di dire qual è la prima volta in cui l'Italia ha avuto rilevanza internazionale. Questa è la domanda. E poi c'è anche la possibile commento alla tua non risposta. Vado direttamente a questo perché abbiamo poco tempo. Se non risponde, sì. O non
1: con
0: non
1: la
0: rispondere.
1: Proclamazione dell'impero con Mussolini, forse allora.
0: Allora, la risposta che l'ascoltatrice, che poi la nostra MDR, chiede è: dopo che Cavour ha inviato uomini nella guerra di Crimea, i ricorsi della storia sedere con i vincitori e affrontare l'issue unità d'Italia nella conferenza di Parigi del 1856. E questo ci arriva da Monica di Roma. Che ricchezza nei nostri ascoltatori.
1: Andarmo.
0: Adesso ci fermiamo, Luca.
1: Bene, ottimo. A fra poco.
0: Pubblicità. Torniamo
3: L'attimo
0: subitissimo.
3: L'attimo fuggente continua. Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. Hai una domanda? Hai già la risposta? Mandaci un messaggio o un vocale al 334 11 11 622. Qui le certezze le mettiamo alla prova.
7: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
3: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
14: Superare la frontiera dello spazio,
15: esplorare i misteri dell'universo,
14: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
16: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Sono le 2:24. Giornale Radio.
5: Meteo.
6: Sole e caldo di origine africana continueranno a caratterizzare la giornata su tutta l'Italia. In mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino e sul basso versante tirrenico, dove potranno svilupparsi alcuni temporali di calore. Altrove le condizioni resteranno pressoché invariate, con tempo stabile e purtroppo molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
17: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
18: Ebbene, mi sono sempre visto porre dai giovani delle domande, dei quesiti molto seri. Io credo quindi in questa nostra gioventù. E i giovani non hanno bisogno di prediche. I giovani hanno bisogno, da parte degli anziani, di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo.
19: Buongiorno, ma un partito fondato con la feccia e gli avanzi di galera al 5,3%, ma non avete paura?
20: Dottor Guido Baldi, buongiorno. Ma c'è un reparto in Italia che invece è in grado di svolgere il proprio lavoro, per esempio ospedali, medici, infermieri, Cioè, lei mi parla di armi, no, vabbè, dell'esercito, ma no, c'è un'istituzione, un qualcosa in Italia che invece è in grado di compiere il proprio lavoro? Parliamo della scuola, parliamo degli insegnanti, ma dai, Ileana da Milano.
2: Buongiorno, giornale radio, Riccardo da Catania. Volevo fare una considerazione su quello che ha detto

0: mezzi obsoleti. Non potremo più vedere i film di una volta, la battaglia dei giganti, Apocalisse Now, perché la guerra oggi sono droni e missili e costano tanto tanto meno. Quindi molto spesso qua si parla di riarmo, ma più che altro per spendere per il riarmo, ma non per fare un qualcosa di concreto. Grazie.
1: Ed eccoci, Luca Telese e Giuliano Guidabardi qui con voi. Io volevo leggerti una dichiarazione, Luca, che oggi ovviamente non si trova sulla nostra stampa nazionale, ma che sono sicuro tu troverai interessante, ed è la dichiarazione del ministro degli esteri polacco, Polonia da te, così ampiamente lodata in questi giorni in cui hai deciso di prendertela con gli E3. E allora il ministro degli esteri polacco Sikorski avverte che Putin potrebbe usare un attacco sotto falsa bandiera come pretesto per nuovi attacchi. Tu ricorderai sicuramente l'incidente di Gliwice del 1939, l'operazione che venne tenuta sotto falsa bandiera utilizzata dalla Germania nazista come pretesto per poi scatenare la guerra che poi effettivamente è il primo settembre del 39 insanguinò l'Europa per i successivi 6 anni. E allora le dichiarazioni di Sikorski fanno seguito anche alle affermazioni di Putin, secondo cui la NATO e l'Unione Europea starebbero, e guarda, noto una curiosa coincidenza di posizioni, starebbero fabbricando a tavolino la minaccia russa per giustificare la propria militarizzazione, mentre i funzionari russi accusano l'Occidente di prepararsi al conflitto. Vedo che gli argomenti dell'attimo fuggente arrivano davvero in tutta Europa.
2: Ahimè, è così.
1: E allora, siccome come nostro costume andiamo a vedere proprio nei luoghi in cui le cose accadono cosa sta accadendo, siamo collegati con l'inviata di Avvenire, Lucia Capuzzi, già è sempre esperta di Centro e Sud America, ma adesso distaccata in Ucraina per vedere che cosa succede da quelle parti. Buongiorno e bentornata, Lucia.
3: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Ciao. Allora, parlavamo delle dichiarazioni del ministro degli esteri Sikorski, che dice che probabilmente Putin potrebbe usare un attacco sotto falsa bandiera, ma com'è la situazione sul campo?
3: La situazione sul campo da qualche settimana vede una serie di affondi dell'Ucraina sia in territorio russo sia soprattutto sulla penisola della Crimea, e quindi il fatto che appunto l'Ucraina abbia sviluppato una propria produzione di droni e lo sviluppo tecnologico in qualche modo sta consentendo all'Ucraina, forse per la prima volta dalla primavera estate del 2022, di avere successi significativi sul campo. È molto presto per capire che cosa potrà succedere in pratica, nel senso che questa guerra si combatte centimetro per centimetro di terra, quindi ancora i movimenti sono davvero minimi sul campo, però appunto sicuramente nelle ultime settimane si è registrata questa tenuta dell'Ucraina sul campo. È una prima fatica che si vede delle forze armate russe. Ovviamente è molto, molto presto per dire come si svilupperà. La popolazione è ovviamente molto stanca dopo 4 anni e 4 mesi di guerra. C'è un problema evidente di forze sul campo. L'Ucraina usa i droni proprio perché c'è una fatica di reclutare le persone, appunto dopo 4 anni e 4 mesi la leva obbligatoria è un peso enorme per gli ucraini che sono obbligati ad andare al fronte dai 25 ai 60 anni, ci sono 2 milioni di giovani uomini che vivono nascosti perché al fronte non ci vogliono andare. E appunto la guerra,
2: Dio li benedica, viva la diserzione. Ma ti volevo chiedere, Come spieghi questa incredibile esplosione della polemica con i polacchi intorno all'UPA, la celebrazione dell'UPA come degli eroi, milizie, ricordiamo, filonaziste assimilate in tutto per tutto alle SS durante il conflitto del 42, che ha portato addirittura il presidente polacco a chiedere di ritirare

0: la più importante onorificenza mai consegnata a Zelensky.
1: E purtroppo c'è un problema che secondo me dobbiamo vedere nella sua gravità. C'è nell'est Europa e in Ucraina, in questo non fa eccezione, anzi lo vive in modo esasperato, un problema di una memoria non lavorata, non rielaborata della Seconda Guerra Mondiale e del periodo sovietico. In Ucraina una serie di componenti nazionaliste estreme e radicali, ma lo stesso Steven Bandera è che è considerato qua un eroe nazionale, ha avuto collaborazione molto spesso, appunto, addirittura inquadramenti, come nel caso dell'UPA, con le forze naziste. Per gli ucraini, però, più che i nazisti, lo vedevano come una resistenza alla occupazione russa. Questo è rimasto molto forte. E il governo Zelensky utilizza eroi nazionali indistintamente. Ha fatto appello al nazionalismo ucraino, antiputiniana e antirussa. In particolare si va approfondendo anche all'interno del governo le componenti più radicali del nazionalismo, perché i paesi in guerra tendono a passare dall'idea nazionale a un nazionalismo che si fa sempre più radicale. Lo vediamo anche con lo slancio con cui ogni simbolo russo, ma non simbolo militare, simbolo culturale, viene coperto o rimosso dalle principali città ucraine. Parlo di scrittori, parlo di musicisti, tipo Pushkin, tipo Babel, tipo lo stesso Tolstoi, Dostoevsky, possiamo con Gogol, possiamo continuare con la lista è lunga.
0: Caro Giuliano, questo
1: imperiali, no? Caterina, quindi la grande, quello è proprio comprensibile, nel senso che quelli
2: certo
1: sono
2: che
1: i simboli
2: un po' curioso, Lucia, a pensare che mentre stanno sparando in questi momenti, in queste ore, mentre si spara, ancora non si sia risolta la memoria storica di fatti che sono avvenuti più che 80 anni fa. E intanto diamo anche la notizia che Sebastopoli, occupata così come gli ucraini la chiamano, è rimasta completamente senza elettricità dopo un attacco di droni. E sulla vicenda di cui parlavamo poc'anzi, proprio dei rapporti tra l'Ucraina e la vicina Polonia, non c'è stata solo la vicenda dell'UPA, caro Luca, perché ad esempio l'Ucraina è in queste ore alla conferenza sulla ripresa di Danzica in Polonia e stanno cercando accordi in materia di difesa e di energia, difesa comune e di scambi di fonti di energia, quindi le questioni sono un po' più avanti di quello che ci sembra sempre, sai?
1: Sì, sicuramente, Lucia. Però appunto c'è Zelensky che non si presenterà alla conferenza sulla ripresa, che è un segno di un malessere evidente. Consideriamo che la Polonia è stata in questi anni uno dei più stretti alleati dell'Ucraina, anche perché condividono la paura della minaccia putiniana. E quindi però appunto è paradossale che ancora si faccia fatica, ed è un problema, secondo me, un problema che andrebbe sviscerato anche nel dibattito di questi paesi, a fare finalmente i conti con la memoria, perché sin quando non fanno i conti con una memoria che c'è, e poi ne vediamo le conseguenze nel presente. La stessa Russia vive questo problema. Io appunto sono abbastanza convinta che Putin sia conseguenza devastante, terribile, però appunto di una memoria, di un processo che non è stato fatto dopo il collasso dell'Unione Sovietica.
2: E forse era il caso di farlo, però è sempre curioso che quando ci sono degli atti criminali poi si vada a vedere se la persona in questione aveva
0: però
2: avuto problemi in famiglia col padre. Sì, prego.
0: Quello che ci hai detto, Pushkin, Tolstoi, Dostoevsky, veramente è uno dei motivi di questa guerra, il tentativo di cancellazione culturale di un'importantissima eredità.
1: è vero che appunto la battaglia culturale non l'hanno inventata gli ucraini, nel senso che sia l'impero zarista che l'impero sovietico hanno imposto rispetto appunto agli autori nazionali ucraini, rispetto alla lingua ucraina, hanno imposto una serie di figure, hanno preso una serie di figure della cultura e le hanno imposte come modelli. Vero è però che d'altra parte c'è una storia di legami che non può essere cancellata. Ora, più che cancellare, secondo me, il problema è più che correggere il passato sbagliato, secondo me qua si dovrebbe decidere di costruire un presente e vedere appunto riappropriarsi. E questo purtroppo più va avanti questa guerra, più è tutto bianco e nero. E bianco e nero non c'è nulla.
2: Grazie Lucia Capuzzi, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.
2: In diretta,
1: grazie
2: Lucia, dall'Ucraina, buongiorno. A prestissimo.
1: A presto, grazie.
2: Vedi, le situazioni sono sempre un po' più articolate di questa tua maledetta idea di dividere tutto tra buoni e cattivi.
0: Ma è lì il motivo della conculcazione, della cancellazione culturale di interi blocchi, letteratura, cinema, teatro, è uno, ma soprattutto anche la lingua per parlare negli uffici pubblici, è uno dei motivi proprio, quell'aggressione è uno dei motivi della guerra.
2: Sarà uno dei motivi, ma certo che rispondere a qualsiasi tipo di problema con le bombe e i carri armati pare un po' eccessivo, diciamo così. Va bene, ti sembra una definizione moderata?
0: Va bene, Didi, vai.
2: E allora io a quest'ora non posso che, ecco qui, richiedere questa celestiale musica.
0: Andiamo
2: che ci introduce e ci porta
0: centro
2: al labaro
0: geopolitico, nevralgico, da cui si vede il mondo.
2: E dillo, nevralgico, centro nevralgico.
3: Nevralgico. Benissimo.
2: Ti va bene Alberto Fazzolo, nevralgico?
3: Sì, sì, anche se di questi tempi che comunque non è un qualcosa di molto auspicabile, che può finire male, diciamo. Però la prendiamo come viene.
2: Oh, non preoccupatevi, state sereni perché finirà male per tutti, quindi su quello possiamo
3: speriamo più per altri che per noi, però ci tengo questa mattina a manifestare dissenso rispetto alla presa di posizione sulla Svizzera. Perché
2: Svizzera, non c'è stata nessuna presa di posizione.
0: C'è stato l'ordine di Giuliano, dai.
2: Non c'è stata una presa di posizione, c'è stata riferire un dato tecnico.
3: Ma il dato tecnico è storpiato, perché la Svizzera non è come l'Italia. La Svizzera, sebbene molto più piccola, che è a grosso modo 9 milioni di abitanti,
2: è neutrale,
3: sono 500 anni che non invade nessuno, che non mi sembra un dettaglio trascurabile, ma soprattutto ha il servizio militare obbligatorio, quindi se mandi la gente a fare il militare è ovvio che gli devi dare qualche strumento con cui addestrarsi e giocare e fare quello che pare, quindi è ovvio che devi avere qualche carro armato.
2: No, scusami, però non è che tu puoi controllare il numero dei carri armati in relazione al numero di persone che ci salgono sopra, perché non è che le forze armate svizzere abbiano un numero di persone più rilevante di quello che hanno le forze armate italiane.
3: Certo.
2: Perché sono anche quattro gatti in croce.
3: Allora, le forze armate italiane sono circa, tutto il comparto difesa sono circa 300.000 persone, tecnicamente le forze armate svizzere sono 4 milioni di persone, perché sono tutti cittadini maschi, lì
2: ma anche tutti i cittadini italiani,
3: annichilito. Lì è il richiamo annuale e quindi tutti gli anni i cittadini svizzeri, non proprio tutti, ormai stanno un po' allentando pure loro i cordoni, però tutti gli anni tutti i cittadini svizzeri tornano a fare le esercitazioni e quindi è normale che devi avere la strumentazione per tutti. La Svizzera, altro dato importante, è il paese al mondo con la più alta percentuale pro capite di armi d'assalto, perché tutti hanno
0: annichilito armi.
2: Ma al contrario, Michito, sono tutte argomentazioni. Ma no, Luca, sono tutte argomentazioni che corroborano la mia. E come vedi, la Svizzera, un paese di quanti abitanti, ricordamelo Alberto?
3: 9 milioni.
2: 9 milioni di abitanti, cioè un paese che è...
0: E 4 milioni di mobilitati, ma di che sta parlando?
2: Ha 4 milioni mobilitati, da una, pur essendo e mantenendo la neutralità, ha una diversa cultura delle forze armate. Al contrario, altro che annichilito. Ti ringrazio, Alberto, per aver portato queste straordinarie argomentazioni alla tesi.
3: Sì, però la tesi deve essere pure orientata dal fatto che comunque non le usano per invadere nessuno, sono 500 anni che non rompono le scatole a nessuno, cioè, quindi si possono armare quanto gli pare, tanto non fanno danno come possiamo aver fatto noi. E la,
2: bene, la tua tesi che piace a Telese è che loro abbiano 4 milioni di potenziali soldati e quel numero di forze armate e di armamenti per giocare tra di loro.
3: No, per difendersi è ben diverso. E poi comunque bisogna pure valutare se c'è bisogno.
2: Mentre gli ucraini stanno attaccando.
3: L'Ucraina si era impegnata alla neutralità. Faccio un altro esempio, mittel europeo, visto
2: perfetto,
3: che la giornata.
2: A me va benissimo.
3: Orientiamo la mittel europea. L'Austria, gli hanno fatto alla fine della seconda guerra mondiale.
2: Ricostruzione.
3: All'Austria, alla fine della seconda guerra mondiale, avevano fatto la stessa offerta che venne fatta alla Finlandia, cioè gli dissero: vuoi essere neutrale o vuoi avere l'occupazione sovietica sul tuo territorio? Loro dissero: preferiamo la neutralità, ovviamente, e quindi i sovietici si ritirarono, esattamente come è successo in Finlandia. Ora la Finlandia ha rotto la neutralità e avrà dei problemi. L'Austria invece continua onestamente ad essere un paese neutrale al centro d'Europa a cui non rompe le scatole nessuno.
2: Mentre le rompono all'Italia non neutrale. Senti, ti avevo e ti vorrei chiedere della riunione dei leader di quello che si chiamava il gruppo di Visegrad dopo 2 anni di scissione. Il gruppo di Visegrad, che come è noto riunisce tutti i leader dell'Europa centrale, e si è riunito per il suo primo vertice dopo oltre 2 anni. L'obiettivo è quello di ricostruire quei legami che erano e almeno incrinati dall'invasione russa dell'Ucraina. I cambiamenti politici in Ungheria hanno riacceso le speranze di una maggiore cooperazione in materia di energia, migrazione e politica dell'Unione Europea. È una buona notizia per l'Ucraina o per la Russia?
3: Beh, probabilmente soltanto per i 4 membri che ne fanno parte, quindi Cechia, Slovacchia, Ungheria e Polonia, perché quello su cui potranno esercitare una qualche pressione è soltanto le politiche energetiche, perché ricordiamo appunto che soprattutto l'Ungheria e la Slovacchia avevano avuto delle tensioni molto molto forti con l'Ucraina per le forniture energetiche, poi ognuno si è mosso un po' in autonomia e questo ha indebolito le posizioni. Quindi questo formato V4 servirà soprattutto per andare a chiedere all'Ucraina il rispetto dei contratti petroliferi che ci stanno con la Russia, perché ricordiamo che la Russia è il fornitore principale di idrocarburi tanto per l'Ucraina quanto per i paesi che sono a ridosso dell'Ucraina, perché le sanzioni riguardano prevalentemente gli idrocarburi trasportati via nave, quindi noi ce le prendiamo tutte, mentre i paesi che hanno gasdotti e olodotti collegati con la Russia continuano a comprarsi gli idrocarburi. Quindi questi paesi hanno avuto qualche problema di fornitura e adesso cercano di andare a trattare con l'Ucraina in maniera coerente, organica tra tutti quanti. Anche se ricordiamolo che c'è un paese, la Slovacchia, che non è proprio allineata come gli altri, perché se Cechia, Ungheria e Polonia adesso sono molto affiatati, la Slovacchia ha un posizionamento un po' diverso e questo comunque potrebbe pesare. Quindi sulla tenuta di questo V4 vediamo, perché ci potrebbero essere delle sorprese. Non darei nulla per scontato.
2: Dalla tua risposta mi pare che sia una cosa a vantaggio dell'Ucraina, mi pare di aver capito. Bene.
3: Ma beh, comunque l'Ucraina prende delle royalty.
0: Cioè?
3: È perché il passaggio del gas e del petrolio russo sul territorio dell'Ucraina per andare poi in questi 4 paesi comunque viene pagato, c'è una tassa di transito, quindi i vantaggi ce l'ha l'Ucraina. È vero pure che di fronte alla pioggia di miliardi che gli arrivano dall'Unione Europea queste sono briciole, quindi magari non è proprio l'argomento più appetibile per l'Ucraina. Quello che gli interessa di più è quello politico, quindi di fiaccare quelli che erano i paesi che un po' strizzavano l'occhio a Putin, appunto l'Ungheria e la Slovacchia in primis. Adesso è rimasta solo la Slovacchia avere un rapporto privilegiato e quindi probabilmente tornerà più miti consigli dal punto di vista ucraino.
0: Ora che gli americani non danno più l'assistenza di intelligence negli attacchi, nell'individuazione dei bersagli, del movimento delle truppe, tutto questo lo stanno facendo i tedeschi?
3: Beh, più che tedeschi, gli inglesi, sia per la capacità militare, ricordiamoloci, abbiamo iniziato questo collegamento parlando di capacità militare dei vari paesi e ricordiamo che la Germania ha un esercito che fa sostanzialmente ridere, non è una cosa che
0: può intimorire. Beh, però lo stanno riaccendendo.
3: Sì, ci hanno messo qualche soldino sopra, 1.000 miliardi ce li hanno messi, poi comunque hanno una capacità industriale che può bruciare le tappe, quindi sappiamo che possono arrivare a qualcosa, ma la capacità soprattutto di intelligence e di ultime tecnologie sono gli inglesi, sì. E soprattutto Starmer, ricordiamolo che prima di mollare comunque ha investito altri 1.000 miliardi nel sostegno, un altro miliardo nel sostegno all'Ucraina, quindi ci sta un ultimo regalo.
0: Giuliano scommette che Barnum non cambierà nulla di questa politica e purtroppo temo che sia così.
3: Anch'io sono convinto che l'unica cosa che cambierà sarà la targhetta sul citofono al numero 10 di Downing Street, perché per tutto il resto si va con il pilota automatico.
2: Mamma e pensa mia. Che soprattutto non hanno neanche il citofono al numero 10 e comunque la Germania potrà
3: davanti che funge da
2: potrà sempre contare sull'aiuto anche delle truppe della NATO e delle truppe della sua vicina Austria, perché se è vero che l'Austria è neutrale, caro Alberto, è anche vero che partecipa regolarmente a esercitazioni congiunte con la NATO secondo il programma di Partnership for Peace che li vede saldamente alleati, quindi è una neutralità di quelle che possiamo e vogliamo avere tutti quanti.
3: Però non ha invaso nessuno, è poco non mi pare.
2: No, è stata invasa però e non mi sembra un bel ricordo.
0: La morale della puntata, non vi pizzicate. Qual è la morale della puntata, Giuliano?
2: Guarda, oggi ti stupisco perché ti riferisco una morale che è il mio pensiero, contrariamente alle scadenti manipolazioni che tu ne fai, ed è del grande Napoleone Bonaparte che diceva che nel mondo ci sono soltanto due forze, la spada e lo spirito, e alla lunga la spada è sempre vinta dallo spirito.
0: Wow, fantastico! Sapete che facciamo ancora una volta? Vi consegniamo la programmazione di Giornale Radio, vero Giuliano?
2: Certo, adesso arriva la nostra straordinaria Vicky Mangone, poi la lunga programmazione di Giornale Radio, sempre tra notizie e commenti, commenti e notizie, e la nostra cifra per tutte le 24 ore di programmazione, 7 giorni su 7. State con Giornale Radio, noi ci sentiamo domani alle 7 domani con l'Attimo Fuggente.
0: Tutta la banda.
2: E ciao. C'è anche Telese, pensa un po' tu.
4: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
2: Ciao, ciao, ciao.
5: L'attimo fuggente.

0: Sono le 3:02.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
2: E allora buonasera, ben ritrovati, pronti per la puntata 197 di Italia No Limits. Sì, sì, anche perché questa sera partiamo col botto. Si scopre che circa 500 aerei statunitensi sarebbero decollati dalle basi americane presenti in Italia per andare a bombardare l'Iran.
3: Lonely road, take me home, take me home. Lonely road.

Allora, puntata 197 di Italiano Limits, siamo in diretta dalle 17 alle 20, come sapete in seconda edizione dalle 22 all'una. Sempre il nostro e vostro faro, il sito di Giornale Radio, www.giornaleradio.fm, dove potete votare anche il sondaggio del giorno. Divertitevi a scoprirlo su www.giornaleradio.fm. Noi invece questa sera partiamo da una vicenda che rischia di cambiare completamente il dibattito delle ultime settimane sui rapporti tra Italia, Stati Uniti e NATO, perché fino a ieri si discuteva soprattutto dello scontro personale politico tra Donald Trump e Giorgia Meloni, le accuse sulla foto del G7, le parole durissime del presidente americano, la replica della premier, la polemica diplomatica e le interpretazioni sulle vere ragioni della rottura. Tutto questo lo sapete ormai a memoria, credo vi abbia anche stancato, ma oggi è emerso un elemento nuovo. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, intervistato da Fox News, ha dichiarato che circa 500 aerei statunitensi sarebbero decollati dalle basi americane presenti in Italia per supportare l'operazione Epic Fury contro l'Iran. Una frase che ha provocato un terremoto politico immediato, perché il governo italiano ha sempre sostenuto di non aver autorizzato l'utilizzo delle basi italiane per operazioni offensive contro Teheran. La risposta del Ministero della Difesa è arrivata nel giro di poche ore. Secondo il dicastero guidato da Guido Crosetto, Rutte avrebbe fornito una ricostruzione totalmente fallace, confondendo attività militari offensive con voli tecnici e logistici previsti dagli accordi internazionali. In sostanza, la difesa sostiene che quei voli ci siano stati, ma che non abbiano avuto alcun ruolo operativo diretto nei bombardamenti americani. Le opposizioni però non ci stanno. Giuseppe Conte parla di favolette del governo che crollano, il Partito Democratico chiede chiarimenti immediati in Parlamento, Angelo Bonelli sostiene che Giorgia Meloni debba spiegare agli italiani che cosa sia realmente accaduto. E allora le nostre domande, chi dice la verità? Rutte ha parlato impropriamente, oppure il governo italiano ha raccontato soltanto una parte della storia? Il Parlamento doveva essere informato. Gli italiani avevano il diritto di sapere che centinaia di voli militari americani stavano partendo da basi presenti sul nostro territorio. E ancora, esiste davvero una differenza sostanziale tra partecipare a una guerra e consentire che il proprio territorio venga utilizzato per supportarla? Cioè, quando un aereo militare decolla da una base americana in Italia con una missione collegata a un conflitto, siamo semplicemente davanti all'applicazione di accordi internazionali oppure davanti a una scelta politica che dovrebbe essere discussa pubblicamente? E poi c'è il grande tema che accompagna questa vicenda fin dall'inizio: la rottura tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Per giorni ci siamo chiesti se dietro gli attacchi del presidente americano ci fosse il mancato utilizzo delle basi italiane per le operazioni contro l'Iran. Le dichiarazioni di oggi chiariscono qualcosa oppure rendono il quadro ancora più confuso? L'Italia ha davvero detto no agli Stati Uniti oppure ha detto sì entro i limiti previsti dai trattati, e quei limiti sono sufficienti a garantire la nostra autonomia politica? Noi ne parleremo nella prima ora con i nostri ospiti, a partire da Daniele Biacchessi, il nostro direttore editoriale, cercando di capire cosa è accaduto davvero. Ma vi anticipo che questa è soltanto la prima parte della serata. Nelle prossime ore ascolteremo e commenteremo con tanti ospiti, tantissimi, alcuni passaggi dell'intervista rilasciata ieri da Giorgia Meloni a Maurizio Belpietro, dall'immigrazione al nucleare, dai rimpatri alla politica estera, fino ai rapporti con Donald Trump e con gli Stati Uniti. E voi che dovete fare? Dire la vostra. Scriveteci e mandate i vostri vocali al 334 11 11 622 500 voli USA dalle basi italiane per gli attacchi in Iran. Sarà vero? Ne parliamo.

0: Napoli usa delle basi italiane per fare che cosa? Ma soprattutto chi si sta nascondendo una verità che forse andava raccontata al Parlamento? Buonasera al direttore editoriale di Giornale Radio Daniele Biacchessi, ben ritrovato, lo sentite ogni mattina alle 6. Ogni mattina alle 6 al timone. Prego, direttore, buonasera, ciao.
1: Ecco, buonasera a te e agli ascoltatori. Beh, 500 voli sono tanti, è una cifra enorme e la fonte non è un panettiere, con tutto rispetto, con un carrozziere, ma è il segretario generale della NATO, Mark Rutte. Beh, devo dirti che oggi sappiamo quello che abbiamo sospettato fin dal 28 febbraio scorso e lo abbiamo anche scritto in numerosi miei editoriali, ma non sono il solo. Quando gli Stati Uniti e Israele avevano scatenato questa guerra che considero illegale, fuori dal diritto, ogni convenzione internazionale contro l'Iran. Quindi Rutte ha confermato l'utilizzo delle basi americane in Italia, che sono molte, poi se vuoi le vedremo, per la guerra contro l'Iran. Si parla di 500 velivoli impegnati a vario titolo in questa operazione Epic Fury. All'emittente filotrampiana Fox News, Rutte ha inoltre sottolineato come gli alleati, tra cui l'Italia, abbiano dato attuazione agli accordi bilaterali esistenti in materia di basi militari e sorvoli. Del resto basterebbe guardare e osservare una cartina geografica per capire come sarebbe stato impossibile da parte americana che ciò non avvenisse, essendo l'Italia da sempre un paese a sovranità limitata e controllata. Ma visto che in politica e in generale la politica si basa sul consenso popolare, e al popolo non piace questa guerra, in generale non piacciono le guerre, piuttosto di ammettere che le basi americane in Italia sono state parte, seppur a livello logistico, voli tecnici, li ha definiti il Ministero della Difesa, di un conflitto, e allora meglio smentire, anche se si tratta di dichiarazioni del capo dell'Alleanza Atlantica, di cui il nostro paese, lo ricordo, fa parte. Così il nostro Ministro della Difesa parla di messaggi fallaci da parte di Rutte, di voli tecnici, non di aerei da combattimento, e molto probabilmente è così. Ma come si fa una guerra? Da cosa è composta una guerra basata essenzialmente su un combattimento aereo? Certamente sui velivoli più importanti da combattimento, ma anche da un'organizzazione tecnico-logistica che può avere soltanto e ottenere soltanto gli Stati Uniti, con numerose basi situate nel nostro paese. E per essere precisi, a Vicenza c'è la 170esima aerobrigata, che resta l'unità di punta a cui il Pentagono dovrebbe rivolgersi per quelli che vengono chiamati boots on the ground, da mandare in Iran nel caso lo scenario peggiorasse. E poi c'è Camp Darby, vicinissimo a Pisa, nelle pinete tra Livorno e Pisa, ed è il deposito di munizioni e mezzi più grande esistente fuori dagli Stati Uniti. 20 anni fa si riteneva che contenesse tutto il necessario per condurre un conflitto, dai carri armati ai cannoni, dalle tute mimetiche alle mitragliatrici. E poi abbiamo anche Aviano, no? Ovviamente, dove c'è proprio la propria città intorno alla base.

0: e anche Cameri in provincia di Novara, dove si trova anche l'unico polo europeo per la manutenzione dei sofisticati F-35, insomma un complesso molto grande che, da quello che ci dice Rutte, è stato in qualche modo impegnato. Ora, le domande che tu facevi sono assolutamente legittime, perché in furia alla polemica politica, ma dove sta la verità e fin dove si spinge la bugia? Allora io penso che un paese normale, indipendentemente la maggioranza, opposizione, da questi conflitti veramente da pollaio e da basport, è meglio vederci chiaro. Diciamo che qualcuno dice sicuramente la verità e qualcun altro, per motivi politici,
1: mente.
0: E c'è anche, voglio sottolineare anche il fatto che Rutte, che è segretario generale della NATO, quindi dell'Alleanza Atlantica, dove l'azionista di riferimento fino a questo momento resta sempre gli Stati Uniti, gli accordi dell'Alleanza Atlantica sono stati firmati a Washington DC molti, moltissimi anni fa e nulla è cambiato da allora. E Rutte sceglie un momento complicato dove i rapporti tra Italia e Stati Uniti non sono dei migliori e sceglie un canale che si chiama Fox News, che oggettivamente è nelle salde mani di Donald Trump.
1: Certo.
0: Il sospetto che ti viene è che Rutte abbia deciso, suggerito da qualcuno, cioè da Donald Trump, di aprire i cassetti per far vedere che l'Italia non può tirarsi indietro rispetto a questa guerra.
1: Allora, direttore, ascoltiamo un contributo appena raccolto dal nostro Marco Trombetta, Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario alla difesa, che risponde su questo tema e poi me lo commenti.
2: Ha sentito le ultime dichiarazioni di Rutte, il segretario generale della NATO, 500 voli americani con il supporto delle basi italiane verso l'Iran?
3: Guardi, noi l'uso delle basi è regolamentato sugli accordi SOFA NATO e su una serie di memorandum successivi confermati addirittura dagli anni 70-60 fino ad oggi da tutti i governi che si sono susseguiti e che dicono chiaramente che l'impiego delle basi deve essere autorizzato tutte le volte vengono condotte operazioni cinetiche e diversamente invece per operazioni di carattere logistico tecnico non c'è bisogno di autorizzazione, per cui mi sembra che questo sia molto chiaro, abbiamo applicato rigorosamente, come è stato anche riferito in Parlamento dal Ministro Crosetto, tutte le volte che siamo intervenuti su questa questione la posizione del governo è molto chiara nel rispetto delle leggi.
2: Quindi lei ci sta dicendo nessuna base concessa per operazioni militari che servono le cinetiche, questo in sintesi per i nostri radioascoltatori.
3: Sì, le operazioni cinetiche necessitano di un'autorizzazione che non è mai stata condotta dal governo, per cui non sono state impiegate per questi scopi.
2: Grazie. Marco Grazie. Trombetta, giornale radio, Matteo Perego di Cremnago, il sottosegretario di Stato alla difesa.
1: Ecco, direttore, ha riempito il sottosegretario alla difesa di parole e di frasi che si possono interpretare in 100 modi diversi il nostro Trombetta.
0: Ma allora i trattati dicono questo, dividono effettivamente la linea che c'è tra operazioni cinetiche e operazioni di supporto, ma devo dire che 500 voli a supporto di una guerra sono veramente tanti, quindi cosa sia oggi in una guerra completamente diversa da quella, per esempio, che fece l'allora premier, tanto per parlare di sinistra, Massimo D'Alema, quando diede l'autorizzazione di utilizzare le basi per i bombardamenti a Belgrado e nel Kosovo. Sono passati molti anni, sono passati 27 anni e le guerre di allora sono completamente diverse dalle guerre di oggi, quindi ci si deve interrogare primo se questi trattati sono ancora validi sul piano dell'aggiornamento. Cosa significa operazioni logistiche o voli tecnici quando una guerra di questo tipo ha bisogno di operazioni logistiche e di voli tecnici per mandare avanti poi i bombardamenti?

0: bombardamenti, quelli veri, contro obiettivi. E poi, come ho detto poco fa, l'Italia ha già presente nel nostro, diciamo, territorio basi che hanno già la possibilità di fornire non tanto e non solo operazioni logistiche o voli tecnici, ma anche vere e proprie, certo, operazioni militari di bombardamento.
1: Allora, continuiamo a parlarne, sai che dobbiamo dare la linea alla regia, non senza ricordare prima il timone di Daniele Biacchessi, tutte le mattine alle 6 su Giornale Radio.
0: Svegliatevi,
1: grazie direttore.
0: Svegliatevi.
1: Ma grazie. Certo, se a tutti svegli a quello, io sì, però non so gli altri, vabbè, però insomma, c'è chi fa la notte, chi si sveglia all'alba, insomma, 6 di mattina il timone. Grazie direttore, a tra poco.
0: Grazie a voi.
2: Tutti ne parlano.
3: È un magazine che non sta mai fermo, dalla salute alla tecnologia, dai grandi approfondimenti alle curiosità più incredibili. Sono Vicky Mangone. Ogni mattina vi porto nel cuore dell'attualità con gli esperti più autorevoli e le vostre opinioni in diretta. Microfono aperto ai vostri messaggi e alle vostre storie. Il nostro appuntamento col mattino è qui.
2: Vicky Mangone vi aspetta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Perché se succede qualcosa, qui tutti ne parlano.
4: Sono le 3:35. Giornale Radio.
5: Meteo.
6: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: I 500 voli USA dalle basi italiane, abbiamo contribuito attivamente alla guerra, ne parliamo tra poco con vari ospiti, poi sentiamo Meloni su Iran nucleare eccetera, ma soprattutto immigrazione, ma soprattutto vorrei sentire voi 334 11 11 622.

0: Buonasera Nestore da Roma, ben ritornato.
1: Dottor Boreo Poletti, buonasera, salve, come sta?
0: Bene, lei?
1: Sono nel traffico a Roma, a caldo come al solito, vabbè, ma è normale.
0: Vabbè.
1: Dottor Poletti, avevo sentito la sua questione poco fa per quanto riguarda i presupposti 500 voli da decollati dalle basi italiane per andare pare a bombardare l'Iran, da quelli che ho capito. Ma io vorrei soltanto porre un altro quesito: ma quante basi ha concesso l'Inghilterra, la Francia, la Spagna, il Portogallo e altri paesi NATO senza dirlo? Mi sembra una questione del tutto futile e inutile quando si è in un'alleanza. Poi magari saranno pure decollati quei 500 aerei, ma ufficialmente non andavano da quella parte, hanno deviato successivamente o hanno presentato un piano di volo totalmente diverso. Non vedo perché adesso il segretario generale della NATO Rutte abbia tirato fuori questa storia. Mi puzza, forse c'è qualche rivalsa nei confronti del governo italiano da parte dell'America? Domando, potrebbe essere?
0: Potrebbe essere, lo chiederò ai prossimi ospiti, grazie e buon rientro verso casa. Adesso ci colleghiamo tra poco con Gianandrea Gaiani, direttore di analisi difesa, ma sentiamo Marco Trombetta che su questi temi ha chiesto lumi a Angelo Bonelli, Alleanza Verdi Sinistra.
2: Marco Trombetta, giornale radio, Bonelli, queste ultime dichiarazioni di Rutte, 500 voli, basi italiane verso l'Iran.
3: È una dichiarazione che sbugiarda Giorgia Meloni ed è un fatto di una gravità inaudita, l'aver tenuto nascosto al Parlamento una mole di voli di questo genere, e anche la spiegazione di Crosetto è scandalosa. Non crediamo alle favole, caro Crosetto, e a questo punto ci dia l'elenco degli aerei che militari USA che sono decollati dalle basi italiane, con quali funzioni. Il punto è che ci troviamo di fronte a una sceneggiata e ad essere offesi sono gli italiani.
2: E questo conflitto tra Trump e la Meloni, e poi escono fuori queste notizie?
3: Ma siamo convinti che a questo punto sia un vero conflitto e non sia stata una sceneggiata di chi ha voluto coprire questi 500 aerei militari USA?
2: Lo scopriremo con un'informativa al Parlamento, chiederete la
3: speriamo presenza. Che risponderanno, speriamo che rispondano, perché questo governo non risponde mai quando gli chiediamo delle cose puntuali.
2: Grazie Bonelli. Marco Trombetta, giornale radio.
0: Risponde invece Gianandrea Gaiani, direttore di analisi difesa. Buonasera Gaiani.
4: Buonasera Poletti, buonasera a tutti il vostro pubblico.
0: Allora, Rutte ha parlato di 500 aerei USA decollati da basi in Italia a supporto dell'operazione contro l'Iran. È un numero plausibile, Gaiani, dal punto di vista militare, o potrebbe includere anche voli logistici e di supporto?
4: Ma allora, è un numero assolutamente esagerato se parliamo di numero di aerei, perché è superiore al numero di aeroplani che gli americani hanno schierato in tutto il Medio Oriente per quell'operazione, per quella guerra contro l'Iran. Possiamo forse dire che Rutte ha confuso il numero di aerei con il numero di decolli e atterraggi che hanno toccato le nostre basi e che hanno riguardato per lo più voli logistici, cioè aerei cargo, ma anche aerei da spionaggio, comunque aerei non per operazioni di attacco, che sono arrivati nelle nostre basi, nelle basi in Italia, si sono riforniti e sono andati in Medio Oriente. Io credo che la questione che vi emerge dall'intervista fatta da Fox News, la TV più trumpiana che ci sia in America, a Rutte, siano le problematiche siano ben altre, non che sono emerse dalla sua intervista, non tanto il fatto che ci fossero aeroplani da rifornimento nell'aeroporto di Bucarest, perché si sapeva, o che le basi italiane abbiano avuto un intenso traffico logistico, così come le basi spagnole dagli Stati Uniti verso il Medio Oriente. Queste basi fanno da trampolino per la proiezione di forza americana. Quello che l'Italia ha negato durante la guerra è stato l'impiego delle nostre basi per il transito di aerei armati, di aerei che potevano condurre azioni offensive contro l'Iran. e questo ce lo ricordiamo bene. Io credo che invece le dichiarazioni di Rutte siano state impegnative e problematiche per ben altre ragioni, intanto perché ha parlato a nome della NATO, di 32 nazioni aderenti alla NATO, di una guerra che non ha fatto la NATO e si è schienato su Trump, ricordiamo che lo chiamava Daddy, no? Paparino, è su una guerra che non riguarda la NATO, e quando ha detto no, ma gli europei hanno addirittura espresso comprensione per il fatto che Trump abbia, comprendo molto bene il fatto che Trump sia rimasto deluso dagli alleati che non hanno seguito gli americani in questa guerra scatenata insieme agli israeliani contro l'Iran, che è una guerra che non è la nostra, che non è una guerra della NATO, e ha detto una cosa ancora più grave, che i paesi e gli alleati sono pronti a mandare delle navi per sminare Hormuz. A parte che questa missione non esiste ancora perché non c'è un'autorizzazione, non ci sono le condizioni di sicurezza, e perché l'Iran è capace da solo di minare e sminare quelle acque di cui oggi ha assunto il controllo, ma al di là di questo anche quella missione, se dovesse mai vedere la luce, non sarà una missione della NATO. E quindi Rutte a che titolo parla di tutte queste cose?
0: Ok, mi sembra molto chiaro il quadro che ha fatto Gianandrea Gaiani. Ci spieghi qual è la differenza operativa tra un volo logistico e un volo che contribuisce concretamente a un'azione militare? Cioè, dov'è che finisce il supporto tecnico e dove inizia il coinvolgimento bellico?
4: No. Per semplificare, l'arrivo di aeroplani armati, di caccia bombardieri diretti in Iran non è stato consentito in occasione di questa guerra. In passato, ad esempio, sì, pensiamo alle operazioni sulla Libia, in cui tutte le basi italiane ospitavano aerei di paesi alleati che bombardavano la Libia di Gheddafi. In questo caso, nel caso della guerra all'Iran, non è stato consentito l'uso delle nostre basi per il passaggio di aerei armati di caccia bombardieri, di bombardieri che potevano andare a colpire obiettivi in Iran. Invece è stato consentito il passaggio di aeroplani che trasportavano equipaggiamento, truppe, pezzi di ricambio. Logistico vuol dire il trasporto di materiali verso l'area delle operazioni, ma del resto è anche molto evidente, gli americani in Medio Oriente hanno un numero molto elevato di basi, molto più vicine all'Iran, su cui rischierare appunto gli aerei che andavano a colpire direttamente obiettivi in territorio iraniano. Certo, non avevano bisogno di utilizzare basi in Spagna o in Italia o in Europa per condurre quelle operazioni, perché addirittura gli americani usavano basi in territorio israeliano, quindi non c'era assolutamente questa esigenza per gli americani e non c'è stato il problema. L'Italia ha escluso, ha negato il passaggio di aeroplani che potevano invece essere impiegati per operazioni di attacco, cioè aerei armati, aerei da combattimento, chiamiamoli così per distinguerli dagli aerei da trasporto che possono portare materiali di vario tipo, o tanker che sono aeroplani che riforniscono in volo altri aerei. Questa è un po' la distinzione per capirci chiaramente, insomma.
0: Quindi è tutta politica come nasce questa discussione, ed è tutta politica anche come viene maneggiata qui in Italia, penso ad esempio dalle opposizioni che girano la minestra e te la servono in un altro modo, insomma l'importante è informarsi sempre.
4: Penso no? Questo a questo proposito, che l'opposizione in Italia come altrove fa il suo mestiere, e quindi se ha uno strumento per criticare il governo lo fa, non c'è nulla di stupefacente in questo, fa parte della politica. Quello che invece mi lascia un po' di dubbi, che ci metto un po' di malizia, è il fatto che la TV più filotrampiana che ci sia intervista Rutte, che dovendo fare degli esempi di partecipazione di paesi della NATO, di supporto di paesi NATO alle operazioni americane, ne cita soltanto due, la Romania e l'Italia, e guarda caso, mentre cita l'Italia, la regia di Fox News pubblica, mette in sovraimpressione una foto di Trump con Giorgia Meloni, quasi che insomma Fox News avesse voluto alzare di nuovo la palla delle polemiche fra Palazzo Chigi e la Casa Bianca. E anche in questo caso non sono sorpreso che un Rutte, che mi pare sempre di più il segretario di Trump invece che il segretario generale della NATO, si sia eventualmente prestato a sollevare di nuove polemiche fra Roma e Washington.
0: Beh, mi sembra tutto chiaro. Grazie Gianandrea Gaiani, direttore di analisi difesa. Grazie davvero.
4: Grazie a voi.
0: E allora noi torniamo a parlare di questo, lo facciamo dopo il brano.

0: non siamo, attenzione, che noi questi accordi che sono stati firmati all'indomani della Seconda Guerra Mondiale sono stati firmati da un paese che è stato sconfitto. È inutile che ci giriamo attorno. L'Italia è uscita sconfitta dalla Seconda Guerra Mondiale, ha dovuto rinunciare all'Istria, ha dovuto rinunciare a pezzi del proprio territorio nazionale. Trieste aveva un'amministrazione da una parte italiana e dall'altra parte jugoslava, forse tutte cose che noi qui ci siamo dimenticati. E poi sono stati firmati delle clausole che non sono mai state rese note ufficialmente, che legano l'Italia agli Stati Uniti e ai paesi vincitori della Seconda Guerra Mondiale, cioè gli Stati Uniti, gli americani e anche la Francia, che è passata, nonostante la Repubblica di Vichy, con De Gaulle passò dalla parte dei vincitori. Ecco, tutte queste clausole noi non le sappiamo, o comunque non sono rese note, e attraverso queste clausole è chiaro che l'Italia è una sorta di portaerei in mezzo al Mediterraneo. E questo è il motivo strategico per cui durante tutti i decenni della Guerra Fredda l'Italia ha ricevuto un trattamento particolare o di particolare attenzione da parte degli Stati Uniti e della NATO, proprio perché era nel cuore del Mediterraneo. Oggi siamo nel cuore del Mediterraneo, gli Stati alleati fanno ancora quello che gli pare, tranne noi, che naturalmente non abbiamo nessuna influenza su nessuna sponda del Mediterraneo, tantomeno su quella sponda libica, per la cui azione militare noi abbiamo avuto un paese completamente disgregato come la Libia, diviso in due, con centinaia di migliaia di profughi, per cui abbiamo perso il petrolio e abbiamo persino un gasdotto che non funziona neppure per la metà, perché grazie agli interventi militari di Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna la nostra pompa di benzina e di gas l'abbiamo persa.
1: Mi sembra un quadro che fa riflettere, ecco, diciamola così. Io ringrazio, ti prego di tornarmi ospite, perché ci tengo molto alla tua voce, anche perché parli molto chiaro, lo so, oltre che scrivere, parli molto chiaro. Grazie Alberto Negri, il Manifesto.
0: Grazie a voi, buona serata a tutti e buona fortuna.
1: Grazie, buona fortuna, ne abbiamo bisogno come sempre della buona fortuna, e allora per essere più fortunati restituiamo la linea alla regia prima che si lamentino.
2: Sono le 4.
3: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: Ma sbaglio o siamo entrati nella prima guerra mondiale con un patto firmato a Londra nel 1918, un mese prima che il Parlamento decretasse l'entrata in guerra dell'Italia, prima guerra mondiale? Quindi da sempre un Parlamento del Regno Italiano, allora della Repubblica Italiana, adesso conta meno del 2 di coppia, briscola. Franco, Pavia.
2: Sempre 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Adesso veniamo all'appuntamento politico che ha segnato la giornata di ieri, perché ieri sera Giorgia Meloni è stata ospite della terza edizione del Giorno della Verità, l'evento organizzato dal quotidiano di Maurizio Belpietro, perché l'ha intervistata per circa mezz'ora, affrontando tutti i principali dossier aperti sul tavolo del governo. E allora tra poco andiamo a sentirla, ma con una particolarità: ci dovrete dire se vi ha convinti oppure no, come sempre, in piena libertà. 334 11 11 622.

0: Approfondimento lo facciamo sui temi principali toccati ieri dalla Premier durante l'intervista con Maurizio Belpietro, il capitolo internazionale, l'immigrazione, l'energia, il nucleare, insomma analizziamo punto per punto quello che ha detto la Meloni, lo facciamo naturalmente ascoltandola e con il vostro aiuto, se ravvisate qualcosa che non va o se siete fan o se siete arrabbiati per le parole che sentirete, lo dite attraverso un semplice WhatsApp al 334 11 11 622, meglio se un messaggio vocale. Allora partiamo da un tema di forte attualità su Meloni, su Trump e Iran.
1: Questa giornata dedicata alle sfide italiane e anche internazionali, perché poi ce ne abbiamo da raccontare anche di cose internazionali. E parto subito dalla questione principale, direi, no? Donald Trump, l'uscita fatta, qualcuno ha sostenuto che si è indispettito per il ditino alzato, qualcun altro ha detto che invece forse voleva distrarre un po' l'attenzione dalle quelle che sono le questioni di Iran e della trattativa. Lei che idea si è fatta?
2: Dunque, intanto buonasera a tutti, grazie direttore per l'invito e diciamo in bocca al lupo per l'iniziativa, anche se finisce con questa intervista e quindi avrei dovuto dirlo prima. Guardi, non sono in grado di dare una risposta a questa domanda, sono onesta, nel senso io sono rimasta sinceramente colpita e quando ho detto che ero colpita ero estremamente sincera. Ho chiaramente letto le varie ricostruzioni che sono state fatte, appunto con presunti video che sarebbero diventati virali, in cui il mio atteggiamento poteva sembrare un po' assertivo al di là delle dita o meno, piuttosto che le ricostruzioni che pure racconterebbero di un tentativo di distogliere l'attenzione, diciamo, dall'andamento dei negoziati con l'Iran. Per cui insomma riportare l'attenzione sulle difficoltà in ambito NATO, tant'è che nelle ultime ore, come ha visto, si è un po' allargato il fronte, ecco, che non è solo italiano ma coinvolge anche altri paesi. Non so dire se queste ricostruzioni possano essere vere. Ho anche già detto e ribadisco che non intendo continuare ad alimentare, diciamo, questo confronto. Penso che il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti debba tornare alla sua normalità, è anche quello che ho detto ieri in Consiglio dei Ministri rispetto ai prossimi appuntamenti. Chiaramente ritengo che il ministro Tajani nell'immediato abbia fatto bene ad annullare la sua missione a Washington per dare un segnale, ma una volta che il messaggio passa non c'è bisogno, diciamo, di andare oltre, a partire proprio dal ricevimento a Villa Taverna, insomma tradizionale iniziativa che si svolge tutti gli anni in occasione del 4 luglio, al quale il governo sarà presente, anche per, devo dire, rispetto verso l'ambasciatore Fertitta, che è personalità che molto lavora, ecco, per mantenere saldi i rapporti tra Italia e Stati Uniti, ma in generale perché non cambio idea. Ok, non cambio idea, sto leggendo molte ricostruzioni su ma quale sarà adesso la politica estera italiana, sarà quella che è stata negli ultimi 80 anni, cioè non cambio idea su quanto sia importante mantenere solido il rapporto tra Stati Uniti ed Europa, che è quello sul quale si fonda chiaramente un pezzo straordinario della forza.
1: Ma lei pensa che ci possano essere dei contraccolpi? Ho visto che qualcuno immaginava la politica dei dazi, inasprimento, oppure contraccolpi a livello commerciale per l'Italia?
2: Mi auguro di no, credo di no, non vedo francamente contraccolpi. Mi pare che appunto la nostra attività, i nostri rapporti vadano bene anche nelle ultime settimane, anche negli ultimi mesi, tanto a livello istituzionale quanto a livello economico. Ricordo che non più tardi di una settimana fa, se non vado errata, ministro Crosetto, era dal suo omologo Pete Hegseth, ministro della difesa, a Washington, esattamente come vedo le moltissime iniziative che vengono fatte a livello di sistemi produttivi di riferimento, esattamente come bisogna ricordare che l'export italiano è cresciuto nonostante i dazi americani nell'ultimo periodo, a dimostrazione insomma che i nostri prodotti sono molto ben recepiti dai consumatori americani, e quindi io non vedo rischi francamente di contraccolpo. Ma del resto sono due sistemi che hanno una storia di cooperazione talmente antica, talmente solida, che non è che direttore questo si così cancella o ridiscute per una discussione sui social media. Adesso sono rapporti che indipendono, diciamo così, o che comunque non iniziano o finiscono in base a chi governa in quel momento gli Stati Uniti piuttosto che l'Italia o un qualsiasi altro paese europeo. Noi dobbiamo riportare diciamo i termini della politica estera alla profondità in cui devono stare i termini della politica estera, perché delle volte noi veramente parliamo di politica estera come se fosse non lo so, Temptation Island, lo dico per fare riferimento ai meme che vedo girare, ma insomma politica estera è una cosa più complessa di questo.
3: Ecco, visto che è più complessa di questo, lei ha partecipato al G7, al Consiglio Europeo, e al di là di quali siano le motivazioni dell'uscita di Donald Trump e anche le polemiche sul ruolo della NATO, sul ruolo dei paesi europei, rimane un tema, e cioè l'accordo di cui si discute, l'accordo sull'Iran reggerà? È ottimista?
2: Guardi, sicuramente è un accordo molto complesso, io rimango ottimista. Penso che noi dobbiamo guardare soprattutto a tre elementi che sono fondamentali nell'accordo. Il primo è il destino del cosiddetto nucleare iraniano, cioè noi non possiamo oggettivamente consentire che il regime degli Ayatollah si doti di armi nucleari, di testate nucleari, nel momento in cui ha anche, e ce lo ha ampiamente dimostrato, missili a lungo raggio. Dico non gli Stati Uniti o chi è più vicino al confine con l'Iran, non Israele, noi non lo possiamo consentire, noi non ce lo possiamo permettere, e quindi su questo bisogna chiaramente che i termini dell'accordo siano chiari. C'è un tema per cui, se noi vogliamo chiaramente costruire un'architettura di sicurezza solida, nessun paese della regione può e deve sentirsi minacciato. Questo vale per Israele ovviamente, ma vale anche per i paesi del Golfo, che sono stati, come lei ha visto, un target
3: presi di mira
2: Di questo conflitto, benché non ne fossero diciamo direttamente parte, non fossero direttamente coinvolti. E c'è il tema della libertà di navigazione, e guardi, questa è una grandissima questione, non solo perché noi abbiamo visto quanto diciamo quello che è accaduto con la chiusura dello stretto di Hormuz abbia poi impattato sull'economia globale e conseguentemente sull'economia europea, sull'economia italiana, e quindi ovviamente noi dobbiamo garantire il pieno ripristino della libertà di navigazione, non solo per quello che Hormuz rappresenta in sé in termini di ovviamente snodo fondamentale del commercio globale, ma per il precedente che un controllo sullo stretto di Hormuz comporta. È evidente che se noi consentissimo, ad esempio, il pagamento di un pedaggio immaginato dagli iraniani sullo stretto di Hormuz, noi ci ritroveremmo catapultati in un mondo nel quale ogni snodo del commercio fondamentale diventa uno strumento di pressione verso gli stati, può essere utilizzato come un'arma. Questo è qualcosa che non si può ovviamente immaginare, ed è la ragione per la quale noi abbiamo dato anche la nostra disponibilità, chiaramente in uno scenario di appunto di pace, per una missione per garantire la libertà di navigazione a livello internazionale, per la quale nel caso servirebbe chiaramente l'autorizzazione del Parlamento, ma io penso che l'Italia dovrebbe fare la sua parte per questo. Quindi queste sono le tre questioni secondo me fondamentali nel negoziato. Io sono abbastanza ottimista, anche se so che il negoziato insomma lo vediamo anche in queste ore
3: avanti in maniera un po' accidentata.
2: Esatto, non è semplicissimo. Penso che il nostro non debba essere un ottimismo statico, per dire, ecco, penso che per quello che possiamo dobbiamo dare una mano sia sul piano diplomatico sia offrendo la nostra disponibilità. È il caso che le faccio sullo stretto di Hormuz, su una eventuale missione sulla libertà di navigazione, le posso fare lo stesso ragionamento per quello che riguarda il Libano, che è nazione per noi fondamentale, sulla quale l'Italia ha una diciamo storia di lavoro, di impegno in prima linea straordinario. Lei sa che esiste oggi un negoziato parallelo, il presidente libanese ha dato una disponibilità a un negoziato diretto con Israele, dando estrema prova di coraggio, e penso che anche questo sia un quadrante sul quale l'Italia può giocare un ruolo importante. Uno dei temi che io intendo discutere con Emmanuel Macron nel G2G, nel vertice intergovernativo che abbiamo nella giornata di giovedì, perché penso che sia una di quelle cose sulle quali Italia e Francia possono lavorare insieme.
0: E allora vogliamo sentire su questi temi l'intervista che Marco Trombetta ha fatto a Nicola Fratoianni? Sì, vogliamo.
4: Marco Trombetta, giornale radio. Fratoianni, allora Rutte ha dichiarato che dall'attacco in Iran 500 voli sono partiti dalle basi italiane.
5: Ma noi l'avevamo già sospettato, l'avevamo chiesto al governo, che ci aveva risposto in modo un po' curioso, spiegandoci che si trattava di operazioni, le famose operazioni non cinetiche, che nessuno capisce cosa voglia dire, no? Perché si fermano, poi tornano, fanno una pausa e poi bombardano, la sostanza non cambia. Il punto però che rende tutta questa vicenda di estrema gravità è che i casi sono solo due: o il capo della NATO mente clamorosamente, ed è un problema per tutti noi, per tutta Europa e per la NATO, per la sua affidabilità, oppure a mentire clamorosamente il governo italiano e il Parlamento.
4: Le conseguenze?
5: Ma le conseguenze, qualcuno ci deve rispondere, intanto è fare chiarezza.
4: Grazie.
6: Quindi, se ho capito bene, cioè l'Italia ha dato le basi agli americani per fare le azioni in Iran, ma Trump ha detto che gliele hanno negate. Ma cioè, gli ha fatto fare pure la figura di una che non è stata ai patti, e poi alla fine le hanno date le basi. Ma qua non si capisce più niente, qua è tutto un minestrone. Sergio da Milano.
0: Ed è un minestrone, ed è un minestrone che continua. Tra poco Giorgia Meloni, che rivendica quello che definisce uno dei risultati più importanti ottenuti dall'Italia in Europa, il nuovo regolamento europeo sui rimpatri.

0: caro Sergio da Milano, non è un minestrone, è tutta una vergogna tra governo italiano, Commissione Europea, Stati Uniti, Trump, Netanyahu. È un gioco a chi fa peggio. Dio, peggio di Netanyahu, onestamente non so chi possa fare, e non mi sembra che nessuno ci sia ancora riuscito, e speriamo che non ci riesca nessun altro. Ma questo continuo rimpallarsi, prendersi in giro, le battutine, è tutto un gioco col quale tengono buone le persone, e le persone non pensano ai problemi veri del paese. Non ce ne frega un cazzo, scusi la parola, ritiro, della Commissione Europea. Abbiamo capito che ci prendono in giro, fanno quello che vogliono, decidono alle nostre spalle, inteso come Italia. Lo stesso fa Trump, non contiamo niente, l'abbiamo capito. La Meloni sventola presunte vittorie che non sono vittorie, ma sono vittorie di Pirro, e forse anche Pirro si vergognerebbe di vittorie come queste. Perciò, caro Sergio, non è un minestrone, è una vergogna unita che vale per tutti, tutti insieme accomunati dalla vergogna, e mi dispiace come italiano di doverlo dire. Buona serata.
1: Ciao a tutti, sono Silvana da Milano. Ovviamente io non so se Rutte sta dando i numeri oppure il nostro governo è il solito bugiardo, io questo non posso saperlo, però ma la cosa più eclatante secondo me è che mi sembra che Trump non stia più puntando sulla Meloni, e lei questa cosa la soffre tantissimo, perché lei è quella roba lì, lei è proprio un'affiliata di Trump. Adesso non le conviene più, ma lei è quella roba lì, perché sono 10 anni che scodinzola dietro a Trump, solo che adesso lui la prende a calci in faccia, perché lei è una donna, perché lei deve sempre obbedire, e se appena appena alza un po' lui la rimette a cuccia. Lui sta puntando su qualcun altro, lui è MAGA ovviamente. Su chi? Boh, forse su Vannacci. Lo so che sembra incredibile, però la Meloni non è più interessante per lui. E allora Rutte, che è il servo di Trump, tira fuori tutte le schifezze che sono belle nascoste sotto il tappeto. Per me la spiegazione è questa. Poi, per carità, come faccio a sapere qual è la realtà? Io so soltanto che questo governo è veramente assurdo, e vi ricordo che è passato il DLL sulla caccia, che è una cosa veramente un abominio, e ci saranno incidenti, tanti incidenti anche su noi umani, e per me la colpa è tutta del governo e anche di chi ha votato questo governo. Ciao ciao.
2: Ciao ciao, e possiamo continuare a mandare i messaggi al 334 11 11 622. Continueremo ad ascoltare anche Meloni tra poco sul nuovo regolamento europeo sui rimpatri, ma non solo, il nucleare e tanti altri temi toccati, e naturalmente anche gli ospiti che non la pensano come lei. Tutto questo a Italiano Limits.
3: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, 2 ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: L'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino e sul basso versante tirrenico, dove potranno svilupparsi alcuni temporali di calore. Altrove le condizioni resteranno pressoché invariate, con tempo stabile purtroppo molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
3: Allora, giusto il tempo di ascoltare un po' di bella musica e poi non so se sarà musica per le vostre orecchie, ma Giorgia Meloni.

0: Buonasera, buonasera Roberto da Roma.
1: Buonasera Roberto. Dunque, riferito alla Meloni, io credo che lei la debba smettere di prendere in giro gli italiani. Questa cosa è stata organizzata dai suoi, come dire, dai suoi ruffiani, voglio dire la parola grossa, perché dopo tutta la figuraccia che ha fatto con Trump, non capisco perché doveva fare questa cosa, per riprendere poi, per spiegare, è ancora peggio. Se lei la smettesse di fare queste cose e capisse, dovrebbe capire che la

0: contro di noi, perché quello è lo schiavo di Trump. La Israele non ce ne frega niente di noi, anzi, dovrebbe cambiare proprio regime, tutti gli andrebbero dietro. Invece oggi, che ieri che fa? Fa la conferenza col suo amico, ma lui lei che farebbe? Ma io veramente credo, gli italiani sono stufi di essere presi in giro, vogliono la verità, perché tanto sappiamo che siamo un popolo che non abbiamo più una lira. È inutile che lei corre, va, deve cambiare proprio tutto, deve cambiare il regime che ha, quello che ha in testa, non correre dietro a se no perde le elezioni. Hanno inventato la conferenza stampa per dare, dopo quella figuraccia con Trump, per cercare di dargli un nuovo lustro, ancora peggio secondo me. Va bene.
1: Grazie per la franchezza, del resto sapete che qua potete dire tutto quello che ritenete di poter dire, quindi io la ringrazio Roberto davvero.
0: Volevo anche dire una cosa su Gaza, ma
1: prego la dica, perché mi dice ma, perché pensa che
0: perché il tema era un altro, però voglio dire che a Gaza oltretutto muoiono di fame, muoiono di cancro. Ma uno si domanda, ma come, un popolo forte, c'è il mare, a parte, muoiono di cancro perché tutti i rifiuti delle centrali nucleari vengono messi nelle armi, nei proiettili. Anni fa, molti anni fa, una brava giornalista di Mediaset fece un'inchiesta in Bosnia e ti rubo 30 secondi, insomma c'era un paese dove mettevano tutte le armi, il deposito delle munizioni, e improvvisamente morivano tutti rapidamente. Allora presero questi proiettili, li analizzarono e videro che dentro queste cose c'erano, a parte l'uranio impoverito, ma c'era un elemento che era il cesio, non mi ricordo che veniva dai rifiuti delle centrali nucleari. Questa cosa a Gaza la stanno usando per, oltre alla fame, per uccidere quei poveri bambini. La stessa cosa vogliono fare in Libano, è tutta una presa in giro, è tutta una stupidaggine, quelli vogliono il territorio e nessuno gli fa nulla, perché non ritorneranno, già l'ho detto tempo fa alla tua trasmissione, non tornano indietro, tutta sta cosa è una farsa, lo stretto di Hormuz, tutti a correre dietro alle chiacchiere stupide per deviare alla verità fondamentale. Loro devono ritornare dentro i loro territori e devono salvare quei bambini. Se la Meloni prendesse come bandiera Gaza, ma noi, tutto il popolo italiano, gli andrebbe dietro. Grazie.
1: E io giustamente l'ho fatta parlare, come è giusto che sia, e adesso facciamo parlare la Meloni sul regolamento, sul nuovo regolamento rimpatri.
2: C'è, è passato il nuovo regolamento per i rimpatri e si è parlato di una sorta di, nel Parlamento europeo, di una sorta di, definiamola, maggioranza Meloni, visto che ha messo insieme tutta una serie di partiti di centrodestra che forse prima non riuscivano ad andare davvero d'accordo. Secondo lei che cosa cambierà in realtà con questo provvedimento?
3: Guardi, secondo me cambia moltissimo. Io sono molto fiera di questo provvedimento, sono anche fiero che sia stato approvato con una maggioranza che viene definita maggioranza Giorgia, in realtà è una banale maggioranza di centrodestra che va dai partiti di centrodestra fino ai partiti considerati, diciamo così, sovranisti, e quindi è qualcosa che in Italia conosciamo molto bene, perché è una realtà molto simile a quella che vediamo nel centrodestra italiano, realtà che mi pare funzioni anche bene, e quindi io ho detto da tempo che avrei provato ad esportare quel modello a livello europeo, e mi piace che oggi questa maggioranza si materializzi spesso. È una maggioranza molto diversa da quella che, per capirci, ha eletto Ursula von der Leyen, che invece mette insieme storie politiche, culture politiche che sono,
2: ci sono i socialisti,
3: diametralmente opposte, e quindi chiaramente hanno difficoltà a dare risposte chiare. Lo penso della politica nazionale, lo penso della politica europea. Oggi noi abbiamo un regolamento rimpatri e delle norme chiare sul contrasto all'immigrazione illegale perché c'è una maggioranza diversa che ha sostenuto quelle norme. E il regolamento rimpatri cambia moltissimo, Maurizio. Io penso che sostanzialmente cambi proprio l'approccio, nel senso che noi fino a ieri abbiamo considerato il rimpatrio un principio inserito nell'ordinamento europeo, ma poi alla fine applicabile o no, ma insomma non era considerato fondamentale. Oggi si guarda al risultato. se una persona non ha diritto a stare in Europa deve essere rimpatriata. Questo a cascata comporta una serie di novità, poi senza che entriamo troppo nel tecnico, ma già il fatto che tu, se fai ricorso, diciamo, strumentale contro un ordine di rimpatrio con il nuovo regolamento, non si blocca il rimpatrio, già cambia il mondo. Perché noi l'abbiamo conosciuto il mondo nel quale tu avevi un ordine di rimpatrio, ti veniva fatto il ricorso strumentale, queste persone rimanevano sul territorio nazionale e poi tendenzialmente non le trovavi più. Anche lì, chi è destinatario di un ordine di rimpatrio con il nuovo regolamento deve collaborare, e se non collabora lo puoi trattenere ai fini del rimpatrio. Quindi, come vedi, senza che entriamo troppo, ripeto, nel tecnico, cambiano alcune grandi cose, non posso dire piccole cose, grandi cose che rendono efficace il regolamento e le norme che noi abbiamo per rimpatriare. Chiaramente introduce anche un'altra cosa della quale io vado fiera, che sono gli hub per i rimpatri nei paesi terzi, cioè quello che noi di fatto abbiamo inaugurato con un protocollo Italia-Albania che veniva...
2: Siete stati un modello?
3: Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì, noi abbiamo rischiato, ci siamo assunti la responsabilità di rischiare di fare una cosa che era totalmente nuova, che era invisa a moltissimi, che era guardata con curiosità ma all'inizio in modo guardingo da molti altri, che molti altri silenziosamente speravano funzionasse proprio perché capivano quanto fosse un cambio di paradigma, oggi sta nelle norme europee. Ma io, senza che provo a raccontarlo così da sola dal mio punto di vista, ho notato che quando il commissario europeo Magnus Brunner per la migrazione, quando è stato approvato il regolamento rimpatri, il commissario europeo per la migrazione ha postato una foto con me in cui ci stringevamo la mano, cioè a dire: sappiamo a chi, diciamo, dobbiamo l'inizio e la fine di questo lavoro. E io penso che dobbiamo essere fieri di questo, al di là del merito della vicenda, perché noi siamo stati per anni testimoni di un'Italia che era convinta di non poter davvero incidere, cioè non inseguire ma farsi inseguire, farsi indicare la rotta ma indicare la rotta. E oggi stiamo dimostrando un'altra cosa, che con pragmatismo, con buonsenso, con serietà, con determinazione, chiaramente anche con disponibilità verso gli altri, tu puoi indicare la rotta. E se dici delle cose sensate, se dici delle cose intelligenti in questo tempo, c'è un sacco di gente che alla fine ti viene dietro. È esattamente quello che accade in Europa sugli hub per i paesi terzi. Io e il primo ministro della Danimarca, che è una socialista atipica per la verità, Mette Frederiksen,
2: una delle poche rimaste, dei pochi premier socialisti rimasti in Europa.
3: Sì, ma assolutamente sulla migrazione ha una politica assolutamente pragmatica, tant'è che è con me l'animatrice del tavolo sulla migrazione. Ma io e Mette Frederiksen, il giorno dopo dell'approvazione del regolamento rimpatri, abbiamo redatto una lettera con la quale si chiede di dare subito vita a questi strumenti, compreso quello degli hub nei paesi terzi, sui quali stiamo già lavorando, ed è stata firmata da 20 paesi membri dell'Unione Europea su 27, quindi ormai è una maggioranza estremamente solida, e penso che, insomma, è un riconoscimento di un lavoro molto lungo che abbiamo fatto, che ci consente oggi di lavorare ancora meglio contro l'immigrazione illegale.
2: L'hanno accusata di sprecare soldi con i centri in Albania?
3: Guardi, mi hanno accusato di sprecare soldi per i centri in Albania, dove io quest'anno credo abbiamo speso circa 50 milioni di euro, persone che quando governavano facevano spendere agli italiani per l'accoglienza degli immigrati circa 10 miliardi di euro l'anno. Quindi, di grazia, ecco, le accuse per spendere 50 milioni per tentare di fermare l'immigrazione illegale da quelli che scambiavano con l'Europa la flessibilità con la disponibilità ad accogliere tutti gli immigrati possibili e immaginabili sul territorio italiano e far spendere agli italiani 10 miliardi per l'accoglienza, anche no, grazie.
1: E allora, avete sentito Giorgia Meloni rivendicare quello che definisce uno dei risultati più importanti ottenuti dall'Italia in Europa, il nuovo regolamento europeo sui migranti. Ma di cosa stiamo parlando esattamente? Oggi nell'Unione Europea meno di un quarto delle persone che ricevono un ordine di lasciare il territorio comunitario viene effettivamente rimpatriato nel proprio paese d'origine. Significa che nella maggior parte dei casi le procedure si bloccano, si allungano, si perdono nei ricorsi oppure semplicemente non vengono eseguite. È uno dei grandi paradossi della politica migratoria europea, e l'Europa decide chi può restare e chi no, ma spesso non riesce a far rispettare le proprie decisioni, ed è proprio da qui che nasce il nuovo regolamento sui rimpatri, approvato nelle scorse settimane dalle istituzioni europee e fortemente sostenuto da diversi governi, tra cui quello italiano. L'obiettivo è semplice: rendere più rapidi, uniformi, perché ogni Stato ha procedure, tempi diversi, ed efficaci i rimpatri in tutti i paesi dell'Unione. E allora questo rivendicava Giorgia Meloni. Ma noi sentiamo il nostro ascoltatore Giosuè da Legnano. Buonasera.
4: Buonasera Roberto, se mi posso permettere di chiamarla per nome. Intanto rinnovo i ringraziamenti per essere sempre ricevuto con garbo e con una grande cortesia. Ma è la solita propaganda, è la solita bugia, se la contano e se la raccontano. E mi sembra proprio un gioco. Cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Ovviamente questi costi sono a carico degli italiani. È ovvio che l'Albania è costata agli italiani, è ovvio, ma è il discorso che portano avanti in Europa, cioè sono completamente scollegati dalle realtà. Gaza, Israele, Trump, sono proprio scollegati totalmente. Ma io penso che poi alla fine presumo e spero, insomma, che l'italiano medio, piccolo, grande, intelligente, l'intellettuale si renda conto che questa propaganda o prima o poi finisce, anche perché, come diceva qualcuno di voi, è un paradosso, è il cane che si morde la coda, perché questa cosa non possono arginarla con le regole, non esiste, occorre educazione, occorre, come dire, fare una formazione già laddove sta partendo il fenomeno. Altrimenti cosa facciamo? Ma non, se c'è una piena, cosa fai? Gli metti i sacchi di sabbia davanti? Ma non esiste questa cosa qui. È solo propaganda, bugie sopra bugie. Adesso si sta gratificando per questa cosa che gli ha concesso l'Europa, ma è una stronzata grande come una casa, una roba fuori da ogni
1: perché
4: logica.
1: Perché dice così?
4: Perché non è
1: alla
4: risolutiva.
1: Fine.
4: No, non è risolutiva. Cioè, ma scusi, abbi pazienza.
1: Cioè, l'Unione Europea, scusi. L'Unione Europea apre alla possibilità di stipulare accordi con strati extraeuropei.
4: Hanno aperto un altro business.
1: Ecco.
4: Perché io prendo una persona, la condanno, la taccio, la maltratto, la piglio e la porto in un paese terzo dove io devo pagare le spese. E solo portare questa persona là praticamente costa 5 anni di pensione di un pensionato. Ma lei si rende conto? Ma di che cosa stiamo parlando? Ma poi paga sempre Brancaleone, cioè, ma voglio dire.
1: Ecco, lei la vede, attenzione, lei la vede sotto il tema dei costi. C'è anche chi potrebbe dire che maltrattiamo anche delle persone, perché sbattute di qua e di là le maltrattiamo.
4: Ma a parte il piano umano, adesso da cattolico, da credente, voglio anche fare proprio, come dire, voglio dargli una martellata a sta Melone, questa ciociare che arriva, che pensa di essere intelligente, ma dov'è l'intelligenza?
1: Ciociara non è un'offesa,
4: No, non è un'offesa, vuol dire che è una che insomma si dà da fare. Ma il discorso di fondo è: dov'è l'intelligenza? Voi mi dovete spiegare dove sta l'intelligenza. Cioè, io acquisisco una cosa sul piano umano, la maltratto, la umilio, perché questa è un'umiliazione. Perché se uno arriva qua in una maniera opportuna, già stabilita, prestabilita e già indicizzata, cioè vale a dire che è stato controllato, quando arriva si fa un'ubicazione nella società, è ovvio. Ma questo ha messo oltretutto tanti di quei reati a carico di questa povera gente, che stamattina sentivo una trasmissione solo da voi che le carceri sono in esubero. Ma qui il male non l'ha risolto così, non è delegando, non è ghettizzando che si risolve il problema. È una grande bugia, purtroppo, ma davvero una grande bugia.
1: Grazie Giosuè, Grazie Giosuè, grazie. Musica e poi si torna, ascoltiamo ancora Meloni, ma ascoltiamo ancora voi.

0: Buonasera a tutti. Non dimentichiamoci che il generale Lee, durante la guerra di secessione americana, ha perso perché i nordisti gli hanno bombardato tutto ciò che riguardava il rifornimento logistico. Per cui il rifornimento logistico non può trascindere dall'attacco, e l'attacco non può trascindere dal rifornimento logistico, per cui sono tutte e due le facce della stessa medaglia. Fate un po' voi dei calcoli: se da Sigonella sono partiti gli aerei cisterna per rifornire mole e bombardiere che sono andati in Iran, qual è la differenza tra logistico e attacco diretto? Fate voi le dovute conseguenze. Caro Giro da Canicati.
1: Buonasera, Diego da Varese. Sì, ascoltando il discorso della Meloni, praticamente non fa una piega su, per quanto riguarda la politica internazionale. Come ha detto lei, l'Italia farà come ha fatto sempre per 80 anni. Ma era lei che andava nei comizi nel 2022 a dire ora che arriva la Meloni al governo cosa succede in Europa e in tutti i palchi? Lo diceva. Cosa succede in Europa? Che saranno cazzi vostri. E adesso mi dice che per lei si deve fare come si è sempre fatto per 80 anni. Ma questa cosa mangia? Perché non si ricorda quello che dice. E tanti che ci vanno dietro, tanti, tanti. Viva l'ignoranza e viva l'Italia.
2: Buongiorno, vorrei rispondere al signore che dicono che buttano le bombe con gli scarti dei rifiuti delle centrali nucleari. Allora, l'obiettivo numero uno è di mandare via i Gazawi dalla striscia di Gaza, e non possono mandarli via e poi avere una terra, gli israeliani, radioattiva. Quindi mi sembra un po', non dico una stupidata, però le cariche esplosive servono, quelle con sostanze diciamo derivate che producono radiazioni, servono per aumentare le temperature e per riuscire ad andare in fondo oltre il terreno, per cercare di bucare e di perforare, di distruggere le centinaia e centinaia di chilometri che ci sono sotto la striscia di Gaza. Io non tifo per nessuno, però mi sembra un po' esagerato che mettano quello che ha detto il signore prima, Sergio da Milano.
3: Buonasera Poletti, Giuliano da Frascati. Ma io volevo ricordare a quelli che si scandalizzano per i 500 voli americani partiti da basi americani in Italia, che questo è stato fatto in virtù di accordi che sono vincolanti, e qualunque governo destra, sinistra, nord e sud ci fosse, avrebbe dovuto fare la stessa cosa, si sarebbe dovuto piegare. E questo perché, ricordo un po' di storia, l'Italia l'ha persa la seconda guerra mondiale, l'ha persa, e quando si è seduta al tavolo l'ha fatto da perdente, e quindi l'America ci ha imposto determinati vincoli di cui neanche sappiamo i dettagli, perché giustamente sono informazioni classificate, ma ovviamente ci ha imposto delle clausole. Non siamo stati liberati gratuitamente dal fascismo, l'America non fa niente gratis, quindi adesso quantomeno non ci stupiamo. Se vogliamo stare nella NATO, e finché staremo nella NATO, sarà così a prescindere da qualunque governo. Io solo questo dico: se no facciamo un referendum per uscire dalla NATO, io voterei pure per l'uscita personalmente, ma finché ci stiamo, quegli accordi sono vincolanti, punto. Buona serata a tutti.
4: Buona serata a lei e buona serata a tutti quelli che stanno registrando il loro messaggio vocale al 334 11 11 622. mi fa molto piacere questa vostra partecipazione e allora continuate, perché tra poco sentiamo la Meloni sul nucleare, sapete, una grande accelerazione, poi sul piano casa, lavoro, export, insomma ce n'è da dire, ce n'è da ascoltare e naturalmente si aggiungeranno anche tanti ospiti. Sul nucleare avremo in diretta Angelo Bonelli, ma avremo tantissimi altri ospiti tra poco. Adesso il tempo di ascoltare il GR delle 19 e poi saremo subito con voi. Vi ricordo che Italia No Limits è fatta con Lorenzo Cappadone in regia e il prezioso lavoro in redazione di Matteo Respinti. Restate qui su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: A Italia No Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
6: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 5.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
1: E allora il grande tema del nucleare che divide e la Meloni vuol portarlo avanti. E prima dell'estate si aspetta un'approvazione da parte del Parlamento. Vedremo se arriverà, ma da come si è espressa, la sentirete tra poco, pare proprio che arriverà.

0: Allora, il governo accelera sul nucleare, sentiamo Giorgia Meloni.
1: Quello di cui le volevo parlare è la flessibilità ottenuta in Europa, sì, per quanto riguarda gli investimenti nell'energia, sì, che non va sulle accise ma va invece sulle rinnovabili o sugli investimenti. Quanto peserà sul nucleare tutto ciò?
2: Beh, allora, il nucleare dipende soprattutto dalla velocità con la quale noi riusciamo a operare e io sono estremamente determinata, direttore. Confido, non dipende questo da me, ma confido che prima della pausa estiva si possa arrivare all'approvazione definitiva della legge delega, insomma della legge che ci consente di andare avanti, ma intanto il governo sta già lavorando ai decreti attuativi. Io non voglio perdere su questo neanche un giorno. Manca un anno o poco più, diciamo, alla fine di questa legislatura. Vorrei arrivare alla fine di questa legislatura avendo offerto all'Italia concretamente una cosa che io considero estremamente importante, che è il nucleare, per due ragioni. Perché il nucleare ci consente di essere indipendenti in un tempo nel quale abbiamo capito quanto sia pericoloso dipendere dagli altri. Quanto sia pericoloso, e perché il nucleare consente alle nostre aziende di competere ad armi pari. Oggi qualsiasi azienda italiana che voglia competere sul mercato internazionale parte con un deficit, parte con una palla al piede, con un peso che non ci mette nella condizione di competere ad armi pari. Con il nucleare noi riusciremmo a mettere quelle aziende nella condizione di competere ad armi pari, e io non ho dubbio sul fatto che quando le nostre aziende competeranno ad armi pari davvero, beh, non ce ne sarà più per nessuno. E voglio lasciare questa, diciamo, questo risultato che io considero estremamente importante, e quindi siamo al lavoro su questo. Dopodiché, per quello che riguarda la flessibilità, noi siamo, immagino che il ministro Giorgetti l'avrà spiegato, ma noi siamo in attesa che la Commissione Europea ci dia tutti i dettagli da una parte, e dall'altra siamo anche, appunto, stiamo monitorando l'accordo, il negoziato tra Stati Uniti e Iran, perché quello ci dice quali saranno, diciamo, le emergenze che abbiamo nei prossimi mesi. È evidente che fino ad oggi le risorse noi le abbiamo spese prevalentemente, appunto, per abbassare il prezzo del carburante. Io confido che non saranno necessarie le risorse su questo nelle prossime settimane, ma in ogni caso quello che noi stiamo già studiando è fare in modo che ogni singolo euro di questi 14 miliardi di euro di flessibilità consentita dalla Commissione Europea arrivino nelle tasche degli italiani e delle imprese, diciamo, energivore prevalentemente, italiani vulnerabili, ma non solamente.
0: Buonasera, Angelo Bonelli, Alleanza Verdi Sinistra.
3: Buonasera.
0: Onorevole Bonelli, lei ha definito il piano nucleare del governo una truffa, una presa in giro. Qual è l'aspetto che considera più ingannevole per i cittadini? Le ho fatto risentire la Premier che dice, insomma, il nostro paese resta indietro, il nucleare è una strada per garantire l'indipendenza energetica dell'Italia.
3: Ma innanzitutto perché Giorgia Meloni ha una confusione su che cosa significa indipendenza energetica. Indipendenza energetica la si raggiunge con due fattori: il primo, se disponi delle fonti, e noi non disponiamo di uranio come non disponiamo di gas; la seconda, se abbiamo le infrastrutture per produrre energia. Ecco, di questi due fattori ne manca uno. Quindi Giorgia Meloni sta un po' giocando, ma la questione principale è che vogliono introdurre una tecnologia, quella degli small modular reactor, che non è stata realizzata in nessuna parte del mondo e che tutte le analisi, anche specialmente che vengono dagli istituti in America, ci dicono che sono fuori scala economico, cioè ovvero che sono molto costose.
0: Ecco, lei sostiene, appunto, a proposito di costi, onorevole Bonelli, che il nucleare costi più delle rinnovabili. E quanto pagherebbero in più famiglie e imprese secondo i vostri calcoli?
3: Non sono i nostri calcoli, sono i calcoli dei dati dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, che stimano ad oggi il costo del nucleare a 170 euro megawattora contro il costo di solare eolico, facendo una media tra i due, intorno ai 60-70 euro megawattora. Quindi c'è una differenza di 100 euro a megawattora tra rinnovabili e nucleare, e che quindi pagherebbero gli italiani con il loro portafoglio, con i loro soldi.
0: Senta Bonelli, a chi vi accusa di essere ideologici sul nucleare, lei cosa risponde?
3: Che è esattamente il contrario, che Giorgia Meloni sta facendo una battaglia ideologica usando il nucleare, sapendo lei bene che non riuscirà a farlo, perché nessun paese del mondo, gli SMR, stanno riuscendo a realizzarli, per coprire il suo totale fallimento, il fallimento del fatto che lei ha portato a rendere l'energia tra le più care d'Europa, perché non ha investito nelle rinnovabili, è molto semplice. Quindi lei oggi usa il nucleare come una sua battaglia ideologica, quindi l'accusa che faccio io è esattamente il contrario di quella che lei, è l'opposto, insomma ribalto l'accusa, ecco.
0: Grazie, grazie Angelo Bonelli, Alleanza Verdi Sinistra, buon lavoro. Noi torniamo dopo il brano con il professor Marco Ricotti, che non riesce questa sera, ma il professor Ricotti torna perché non la pensa come Bonelli, e siccome questa è la radio nella quale si confrontano diverse vedute, diversi pareri, diverse forze politiche, recuperiamo nei prossimi giorni il professor Ricotti, che ha un impegno improvviso, ma noi torniamo perché Meloni ha parlato anche di legge elettorale, ha parlato di tasse. A tra poco.

0: No, caro Poletti, non è proprio musica per le orecchie questa qua della Meloni. Sono proprio deluso, amareggiato, perché la volontà del popolo non viene mai ascoltata. Il popolo italiano, sono certo che il 90%, non parliamo della Russia, ma dell'Iran, non ha nessuna intenzione di aiutare l'America per fare la guerra alla... a Inshallah. E quindi sono proprio veramente amareggiato, perché non è giusto fare queste cose proprio fuori dalla volontà delle istituzioni e del popolo italiano. Quindi bocciato. Gabriele da Milano.
1: Sì, salve, sono Giovanni da Milano. Vedo che dalle 5 alle 8 tutta la 7 si trasferisce sulla sua radio. Va bene, grazie.
2: Trovo che sia giusto e sacrosanto quello che sta dicendo l'onorevole Bonelli, che tra l'altro ho saputo perché è di Ostia, come sono di Ostia io, e bisogna puntare sulle rinnovabili. Questo è certo, abbiamo il sole e il vento e energia pulita. Tamara da Fiumicino.
3: Amico carissimo, quando tu parli di ignoranti, gli ignoranti, ma scusa, tu che dici una parola che comincia con K e finisce con ciò, ti sembra una cosa bella di dire così? Allora anche tu sei ignorante, cerca di studiare, pensa che gli antichi romani chiamavano quello che tu chiami K e finisce con ciò, lo chiamavano addirittura fascinus. Ecco, quindi vabbè, è una stupidaggine che sto dicendo, non so. Io ammiro moltissimo il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma davvero moltissimo, e pensa che non l'ho votata, amico mio e amici cari, però abbiate pazienza quello che sta facendo. No, volevo dire anche brevi Manu, ieri sono stata a Ponte Milvio, di fronte c'è una via che non dico, una vietta dove c'è un negozietto, e in quel posto mi hanno detto che stanno allestendo una delle sedi del onorevole Vannacci. C'è chi dice il generale, in assoluto. Rizzo ieri ha detto il generale ha detto quello che ho detto io. Io sono rimasta al generale che era Garibaldi, pensa te. Sono ignorante io, Maria Teresa è ignorante, però vuole bene a tutti noi, voi e al dottor Poletti e alla redazione. Baci infiniti.
4: Baci. Però se inizia come dice, come inizia una parola e come finisce senza lasciare delle lettere vuote in mezzo, la dice tutta. Comunque non importa. Andiamo alla Meloni sulla legge elettorale.
5: Ci avviciniamo alle elezioni e il centrodestra vorrebbe cambiare la legge elettorale. Perché?
6: Fermo restando che è un'iniziativa del Parlamento, ma io sono d'accordo, le risponderei perché sarebbe un peccato tornare indietro. Allora, che oggi senso? Glielo spiego. Oggi, a commento delle dimissioni di Keir Starmer, ha visto che si è dimesso il primo ministro britannico, io in 3 anni vedrò ora il terzo primo ministro britannico che ho conosciuto. Nigel Farage, che come lei sa, insomma, è un esponente di spicco della politica britannica, a commento di questa cosa diceva: siamo diventati l'Italia di qualche anno fa. Cioè abbiamo un primo ministro che cambia ogni anno. Purtroppo è la verità. Adesso io mi arrabbio sempre quando gli altri parlano di noi non come dovrebbero secondo me parlare.
5: Come esempio negativo.
6: Però è la verità. Oggi noi siamo visti come un'ancora di stabilità in un'Europa instabile. Ieri eravamo l'Italia instabile in un'Europa tendenzialmente stabile. Ora, io spero che l'Europa diventi più stabile, ma sicuramente non voglio che l'Italia torni a essere instabile. Allora, che cosa fa la legge elettorale? Non dà un vantaggio a nessuno, nel senso è una legge proporzionale. Chi prende più voti governa, ma dà a chi prende più voti la facoltà di avere una maggioranza per governare 5 anni. Ora, questa roba qui dovrebbe essere una cosa sulla quale siamo tutti d'accordo, soprattutto la sinistra, perché la sinistra dopo il referendum ci ha detto che loro hanno già stravinto. Allora, se loro hanno già stravinto le elezioni, perché non sono contenti che gli si garantisca la maggioranza per governare 5 anni, per stare serenamente? O forse, diciamo, non siamo così convinti di vincere e il problema è semmai che puntiamo, nel caso in cui non siamo convinti di vincere, a un pareggio che ci consente di governare anche se perdiamo le elezioni. Ma questo secondo me sarebbe drammatico, non perché ci ritroveremmo no, di nuovo alla sinistra del governo, che considero comunque non una buona notizia ovviamente, ma perché ci ritroveremmo con un'altra maggioranza che non può dare le risposte che di cui questa nazione ha bisogno. Ci ritroveremo con un altro governo che dura 6 mesi, un anno e mezzo, torneremo esattamente nella situazione in cui eravamo prima. Secondo me questo è un errore enorme. Quindi la modifica della legge elettorale sostanzialmente fa due cose: indicazione del Premier e maggioranza per chi prende un voto in più. Sull'indicazione del Premier posso capire che nel campo largo non sono d'accordo, perché hanno oggettivamente un problema di chi ci mettiamo.
5: ci arriviamo.
6: E quello lo posso capire, ma è comunque un fatto di chiarezza verso i cittadini, no? Di democrazia, mettere la capacità decisionale in capo ai cittadini, in una nazione nella quale sono diventati presidenti del Consiglio persone che non saranno mai neanche candidate al Consiglio Comunale, ha un senso. Ma soprattutto il tema della maggioranza e della stabilità. Quindi io non penso che questa sia una legge che serve al centrodestra, è una legge che serve a chi vince le elezioni per avere i numeri per governare e quindi vinca il migliore, ma è sicuramente una legge che serve all'Italia. Perché secondo me sarebbe devastante tornare indietro.
4: Vedete che Meloni, Giorgia Meloni tira dritto, ve l'avevo già detto ieri sera, sul nucleare, tira dritto sulla legge elettorale e poi il tema delle tasse. Belpietro Meloni chiede Renzi la definita Lady Tax e lei non si tira indietro, risponde. Sì, l'ultimo contributo. Belpietro Meloni, Renzi l'ha definita Lady Tax. Allora, dopo la pubblicità lo recuperiamo, caro Lorenzo Cappadone.
7: Vuoi dire la tua a Italiano Limits? Manda un messaggio, un vocale o chiama in diretta al 334 11 11 622.
8: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 5 e 24 minuti. Giornale Radio.
10: Meteo. Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
11: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
12: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
4: È certo che restate su Giornale Radio, tra poco abbiamo altro da dire e altro da sentire. Partendo dai vostri vocali.
13: Buongiorno Torpoletti, sono Alessandro da Milano. Stavo sentendo la nostra illustrissima Presidente del Consiglio perorare la causa della nuova legge elettorale. È una cosa che mi sconcerta, francamente, perché le scorse elezioni l'attuale maggioranza, con solo il 44%, è riuscita ad avere una maggioranza assoluta grazie ai collegi uninominali, se non erro, quindi con dei meccanismi del Rosatellum. Quindi mi chiedo perché mettere mano a una legge che già garantisce questa assoluta solidità che lei tanto vorrebbe. Bisogna aggravare ulteriormente. Lei parlava di proporzionalità, che poi viene completamente cannibalizzata dal premio di maggioranza, che rende ovviamente la proporzionalità non più vera. Quindi io sono per una rappresentanza reale di quello che gli elettori decidono e quindi si va ad uccidere questa cosa in maniera assolutamente antidemocratica, a mio avviso. La ringrazio tantissimo, vediamo come va a finire.

0: E allora quel pezzettino di Meloni sulle tasse, Renzi l'ha definita Lady Tax, gli diceva Belpietro, ascoltiamolo.
1: Renzi l'ha definita Lady Tax, però.
2: Sì, Renzi è sempre efficace nelle battute, guardi, dopodiché è un po' difficile sostenere che questo governo possa essere un governo delle tasse, tant'è che quando tu gli chiedi a questi signori ma quali sarebbero le tasse che abbiamo aumentato, loro non possono rispondere, perché le tasse noi le abbiamo diminuite. Adesso io potrei rifare l'elenco che ho fatto 100 volte, a partire dal taglio del cuneo fiscale, l'accorpamento delle prime due aliquote IRPEF, il taglio della seconda aliquota IRPEF, e poi abbiamo aumentato la platea del regime forfettario per gli autonomi, e poi abbiamo detassato i fringe benefit, i premi di produttività, gli aumenti contrattuali, le mance, abbiamo reintrodotto l'iperammortamento, abbiamo detassato nel caso del, immaginato una serie di incentivi per chi assumeva, più, il famoso più assumi meno paghi. Cioè, adesso è un po' difficile sostenere che abbiamo aumentato le tasse, a meno che a Renzi non dispiaccia, e non potrei escluderlo, che delle tasse effettivamente le abbiamo aumentate. Sono quelle che abbiamo aumentato a banche, assicurazioni e società energetiche, perché effettivamente anche questo racconta un altro mondo. Io ricordo che quando governava Matteo Renzi noi usavamo i soldi dei cittadini comuni per salvare le banche, invece questo è un governo che chiede, quando arriva la legge di bilancio, alle banche di darci una mano, e loro lo hanno fatto e le devo ringraziare per questo, perché c'è stato un sistema paese che si è mosso per aiutare le persone che sono maggiormente in difficoltà. Questa è la realtà. Capisco la difficoltà di chi si definisce di sinistra, e quando ha governato di sinistra decisamente non era.
0: Poi mi direte, no, al 334 11 11 622, se per caso vi riconoscete in questo quadro del paese fatto da Giorgia Meloni. Mi riferisco soprattutto a chi lavora, a chi paga le tasse, anche perché sono pochi, dovrebbero essercene all'ascolto, eccetera. Quindi vi riconoscete in questo quadro del paese. Ma un altro quadro del paese è quello che viene fatto da Giorgia Meloni, intervistata da Maurizio Belpietro ieri, sul lavoro, export e sul piano casa, il tanto annunciato piano casa. Che ne è, che ne sarà? Intanto partiamo dal racconto che fa Giorgia Meloni.
1: Lei citava le aziende che competono con l'estero, però i risultati sono estremamente positivi. Il dato, addirittura avremmo scavalcato il Giappone per export, siamo la quarta potenza da questo punto di vista. La disoccupazione, ne abbiamo parlato poco fa con il ministro del lavoro. Però l'opposizione dice che il paese è allo stremo.
2: Beh,
1: la lascio basita.
2: Direttore, cioè, fa l'opposizione.
1: No,
2: guardi, io penso che l'opposizione faccia il lavoro suo adesso. Che devono dire? L'Italia va meglio da quando c'è Giorgia Meloni, il governo di centrodestra, sembra un po' troppo. Poi mi pare che loro, diciamo, abbiano un po', avendo un po' delle difficoltà sugli argomenti, esagerino, ecco, perché io l'ho fatto già in Parlamento diverse volte. Non ho mai detto che in questi 4 anni quasi noi abbiamo risolto tutti i problemi o che le cose vanno benissimo, però sicuramente ci sono dei segnali insomma che sono incoraggianti, che sono positivi. Io non sono mai d'accordo con questo fatto che noi dobbiamo dipingere l'Italia come una nazione spacciata anche quando spacciata non è. E se lei, e lei probabilmente è uno di quelli che lo fanno, no? Se lei leggesse la mattina il dibattito interno italiano e la stampa internazionale, scoprirebbe che sono due mondi completamente diversi, perché invece c'è una parte del mondo che oggi guarda l'Italia, anche per la sua stabilità, anche per i suoi risultati economici, dicendo wow, ma che sta succedendo, perché non erano abituati. E allora noi dovremmo utilizzare in positivo questa stagione comunque migliore di altre che abbiamo avuto in precedenza, che stiamo attraversando. Dopodiché l'opposizione, ripeto, io l'ho risposto svariate volte in aula, sarà tutta una tragedia, però l'occupazione aumenta, la disoccupazione diminuisce, l'occupazione femminile aumenta, il precariato diminuisce, l'immigrazione illegale diminuisce.

0: I rimpatri aumentano, i fondi sanitari aumentano, lo spread diminuisce. Insomma, io posso andare avanti 20 minuti, quindi può essere che noi siamo scarsi, ma se noi siamo scarsi loro erano scarsissimi, perché molte cose vanno molto meglio di quando al governo c'erano i nostri predecessori. Ma questo è dibattito politico, insomma, ne faremo ampiamente.
1: Ne vedremo tanti altri dibattiti, ma io voglio sapere qualche cosa sul piano casa, soprattutto mi interessa sapere quando lei ha promesso 100.000 nuovi alloggi, ma quando si riuscirà a capire quando arriveranno questi alloggi?
0: Beh, allora, noi ci siamo dati l'obiettivo di almeno 100.000 nuovi alloggi in 10 anni, con un piano che ha sostanzialmente due direttrici: 60.000 case popolari. Qui parliamo sostanzialmente di rimessa a norma di case popolari che in Italia esistono e che non si possono assegnare perché non sono a norma, perché vanno ristrutturate, perché ci sono delle difficoltà. Noi abbiamo stanziato le risorse, abbiamo fatto un accordo, e devo ringraziare di questo sia con l'ANCI che con la conferenza delle regioni, e ci siamo dati l'obiettivo di sistemare queste case. Abbiamo nominato il commissario, ci sta lavorando prevalentemente ministro Salvini. Io penso che, insomma, già nei prossimi mesi qualche risultato da questo punto di vista lo vedremo. Poi c'è tutto un altro filone che riguarda le cosiddette case a prezzi calmierati, cioè noi ci siamo interrogati non solo su, chiaramente, le persone che hanno i requisiti per avere per l'accesso a una casa popolare, ma anche su un'altra fetta ormai sempre più ampia di popolazione, che è quella di chi non è, diciamo, così vulnerabile, ecco, da avere accesso a una casa popolare, però non è neanche abbastanza benestante per potersi permettere in una grande città una casa a prezzi di mercato. Ed è una fetta ampia della popolazione, direttore, fatta di lavoratori, fatta di insegnanti, fatta di forze dell'ordine, fatta di infermieri, fatta di persone che lavorano e che si ritrovano, se magari vivono a Milano, a Napoli, a Roma, a dover spendere il 60% di quello che guadagnano per poter affittare una casa o pagare un mutuo. A questa fetta ci siamo rivolti con questo provvedimento, che in buona sostanza consente, con investimenti privati, al privato di investire, di farlo con una serie molto corposa, diciamo, di semplificazioni, quindi anche con dei procedimenti molto più veloci di quelli che noi conosceremmo normalmente, ma solo se si impegna a mettere sul mercato almeno il 70% di quelle case a un prezzo che deve essere inferiore a quello di mercato almeno del 30%, sia nel caso dell'affitto sia nel caso del mutuo. E questo è, diciamo, noi calcoliamo 40.000, ma potenzialmente possono essere molte di più, perché chiaramente dipende se il meccanismo funziona. Io penso che il meccanismo funzionerà bene. Penso anche che alla fine potremmo arrivare ad avere prezzi ancora più calmierati di quelli che noi abbiamo messo come minimi, quindi minimo 30% in meno. Qui è interesse dell'investitore privato che le cose, diciamo, mantengano la loro tempistica, perché la norma prevede anche che c'è anche lì un commissario per gli investimenti superiori al miliardo, e che il commissario, nel caso in cui il cronoprogramma non sia quello che si è concordato, torna indietro sulle agevolazioni che sono state favorite in termini, appunto, di semplificazioni, perché noi in questo non spendiamo soldi.
1: Può annullare sostanzialmente.
0: Può annullare, per cui conviene a chi investe, diciamo, di mantenere le tempistiche. Quindi io penso che sia un meccanismo che funziona e che ci consente, ripeto, di dare risposte a due diversi problemi che abbiamo. Più ce n'è un terzo, perché, come lei sa, nello stesso piano casa ci sono anche i provvedimenti per accelerare ancora gli sgomberi, in questo caso per le morosità, eccetera. E insomma, questo governo, per quello che riguarda gli sgomberi illegali, io ricordo sempre, perché se ne parla pochissimo, ha sgomberato comunque migliaia e migliaia di case dall'inizio di questo mandato, e adesso con le norme che abbiamo introdotto anche questo diventa più facile, anche questo diventa più veloce. Insomma, la casa come diritto, una cosa è lo slogan, una cosa è poi cercare di costruire strumenti che mettono a terra quel diritto.
2: Questo è il racconto di Giorgia Meloni. Bisogna vedere se voi ci ritrovate anche in questo caso, ma tra poco commentiamo la questione piano casa con chi è in prima linea ogni giorno: l'Unione Nazionale Inquilini.

0: Buonasera Stefano Chiappelli, segretario generale del SUNIA, come va?
1: Bene, come va?
0: Bah, caldamente bene anch'io.
1: Caldamente. Meno gli inquilini che non sanno certamente bene.
0: Beh certo. Senta una cosa, piano casa, e ormai ormai siamo in dirittura d'arrivo, ci sono case per tutti, volano case,
1: sì, siamo in dirittura d'arrivo, l'ultimo atto sarà settimana prossima, il 30, con il voto definitivo al Senato. Volano case, ma noi siamo fortemente critici su questo piano casa.
0: Per quale motivo?
1: Secondo noi non affrontano i problemi reali del disagio abitativo. Faccio solo alcuni esempi. Si parla di 10 miliardi per costruire 100.000 alloggi nei prossimi anni. Scritto su tutti i giornali che il governo tutt'oggi ha solo 1 miliardo, espressione. Hanno tentato di prendere 1,2 miliardi del PNRR sulle coesioni europee, ma hanno dovuto fare marcia indietro. Parlano di 5 miliardi dal fondo di coesione, che sono però dei comuni e degli enti locali. Quindi il primo problema è che per affrontare il disagio abitativo, mettere in campo un rilancio del mercato pubblico dell'affitto sostenibile, sarebbe necessario maggiori risorse strutturali e programmatiche. Seconda cosa, anziché rilanciare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, è vero che il piano casa parla di 970 milioni per recuperare 60.000 alloggi, anche qui nei prossimi 5 anni viene spalmato questo finanziamento in 170 milioni. Questa è una, se viene confermato, questa è una risorsa assolutamente insufficiente. Con quei soldi si potranno recuperare soltanto 1/3 degli alloggi che sono sfitti. Voglio ricordare al governo che gli alloggi sfitti sono circa 100.000, non 60.000. Aggiungo che mentre giustamente si vuole affrontare, riconosciuto che c'è un problema di alloggi sfitti nel nostro paese, finalmente, dall'altra parte si mette in campo, credo, il più grande piano di dismissione del patrimonio pubblico, che deve sostenere i fondi dei privati, appunto per dare una risposta alla fascia grigia che oggi ha difficoltà a stare sul mercato. Quindi si finanzia il famoso mercato privato o housing sociale. Terza cosa, ancora una volta vogliamo rivolgerci al privato, in questo caso a dei fondi privati, per poter affrontare e risolvere il problema abitativo di quella fascia grigia, ho detto prima, che è troppo ricca per la casa popolare ma troppo povera per il mercato. Quei fondi, come sta scritto nel piano casa, non permetteranno, secondo noi, di poter accedere a quella fascia grigia, perché quei fondi privati, sono fondi che, voglio dire, alimenteranno dei canoni che sono insostenibili anche per quella fascia. Non si può prescindere dal fatto che ci vuole un intervento pubblico, non si può prescindere dal fatto che anche lo strumento del pubblico e del privato può andare bene, ma se non c'è un controllo, non c'è una regia pubblica e soprattutto gli alloggi non sono alloggi a canoni sostenibili, perché se è vero come è vero che più di 4 milioni di famiglie nel nostro paese spendono più del 30-40% nelle grandi città, il 50% del proprio reddito per l'affitto, questo è il problema vero, questo è il nodo centrale. Bisogna aumentare l'offerta pubblica di case popolari per le fasce più deboli, ma bisogna anche mettere sul mercato alloggi di housing, come vogliamo dire, ma che comunque siano sostenibili. Questo piano, attraverso i fondi, attraverso i commissari che vengono istituiti e quant'altro, a nostro avviso non dà una risposta al problema di pagare un affitto oggi in base alle capacità di reddito anche le fasce grigie del nostro paese. E questa è la nostra preoccupazione.
0: Grazie e buon lavoro a Stefano Chiappelli, segretario generale del SUNIA.
1: Grazie. Arrivederci.
0: Grazie, arrivederci. L'avrei tenuto un minuto in più, ma la linea non era, la connessione non era delle migliori. Capita, perché poi i nostri ospiti sono in varie situazioni quando li raggiungiamo. A proposito di raggiungere, vi raggiungiamo ogni giorno, lo sapete, con Italia No Limits dalle 17 alle 20 qui su Giornale Radio, la radio libera di informare, e che siamo liberi di informare, di dire tutto quello che vogliamo, di analizzare i fatti, lo sapete per bene voi che ci seguite. Bene, e www.giornaleradio.fm è il sito internet dal quale potete prendere tutte le informazioni relative alla nostra radio, votare il sondaggio del giorno e andare a scoprire i nostri conduttori, i nostri programmi. Ce n'è per tutti e ce n'è per tutti i gusti e ce n'è tutti i giorni, perché siamo in diretta anche con dei colleghi validissimi, tra cui lo saluto Maurizio Mannoni e tanti, tantissimi altri. Siamo in onda anche il sabato e la domenica, poi il direttore, ne abbiamo parlato prima, che apre le trasmissioni, poi Telese, Guida Bardi, tante altre voci qui sul Giornale Radio, e quindi tenetela sempre accesa, questo vi volevo dire in buona sostanza. Tra poco il Timone delle 20 con Francesco Massardo, e naturalmente noi ci si risente domani dalle 17 alle 20. Saluto anche chi mi segue in seconda edizione e ringrazio Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti in redazione. Ma adesso giusto il tempo di un bicchiere d'acqua e ci potete risentire con il Timone. Restate qui.
2: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Val di Serock sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno, al campo sportivo di Baldissero Torinese, vi aspettano due serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Baldissero torna con lo stesso grande obiettivo: sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram baldisserock_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldissero, musica che unisce, rock che fa bene.
1: Sono le 6 ed un minuto.
2: Un nuovo giorno. Con noi di Giornale Radio, il mattino è ricco di informazioni, programmi e anche buone notizie. Vivi oggi la tua giornata con noi. Ti auguriamo una splendida mattinata. Noi siamo Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione. Il Timone con Daniele Biacchessi, direttore editoriale di Giornale Radio.
4: Ecco, quello che state ascoltando è il lavoro delle ruspe in Venezuela, perché questa notte, poche ore fa, c'è stato un terremoto, scosse di terremoto in Venezuela registrate dal Servizio Geologico Americano, sono state due, entrambe catastrofiche a distanza di 40 secondi, la prima di magnitudo 7.2, la seconda ancora più violenta 7.5, sono avvenute in posizione e profondità diverse a ovest di Caracas. Le scene di distruzione nella capitale che sto vedendo sono terribili, numerosi edifici crollati e l'interruzione delle reti telefoniche ostacola i soccorsi. Finora c'è la conferma di due morti, due bambini di 7-9 anni, ma il bilancio è destinato a crescere a dismisura, perché secondo moltissime fonti è probabile che il disastro sia di vasta portata, con numerose vittime. I danni ingenti potrebbero seguire anche forti scosse di assestamento. Alla Guaira, che è centro portuale a 40 km dalla capitale, la situazione viene descritta come apocalittica. Sono completamente crollati almeno 30 edifici, tra cui l'hotel Edward e diversi complessi di appartamenti sul mare, almeno due avevano 20 piani. Ci sono numerosi incendi provocati da fughe di gas, mentre i soccorsi non hanno ruspe né gruppe a scavare le macerie. Le scene, dicevo, sono apocalittiche, e alcune fotografie lo dimostrano, i video lo dimostrano, quello che sta accadendo. C'è chi, come uno dei leader dell'opposizione venezuelana, Edmundo González, ha denunciato sui suoi profili social il blocco che impedisce l'accesso alle informazioni sull'entità delle due scosse di terremoto, e il sindaco conferma vittime nel municipio di Cacao e Caracas. Il sindaco di Cacao, che è un distretto a est della capitale venezuelana, Caracas, ha confermato l'esistenza di numerose vittime, ancora il conto non c'è. Il crollo di numerosi edifici nel distretto est della capitale Caracas a causa di questa forte scossa di terremoto che ha colpito il paese. C'è l'aeroporto di Maquetilla, l'aeroporto internazionale che si trova vicinissimo a Caracas, è stato chiuso a causa dei gravissimi danni causati dal terremoto. È il terremoto più forte negli ultimi 126 anni, questo rapporto di United States Geological Survey. USGS classifica il terremoto avvenuto questa notte in Venezuela come il più forte registrato nella zona settentrionale del paese negli ultimi 126 anni, un evento sismico che risulta paragonabile per intensità solamente allo storico sisma di magnitudo 7.7 che venne registrato nel lontano 1900, nell'ottobre del 1900. Gli esperti attribuiscono la violenza del fenomeno alla ridotta profondità dell'epicentro, calcolata tra i 10 e i 13 chilometri. Questa combinazione di elevata magnitudo e scarsa profondità ha sprigionato dunque un movimento tellurico veramente eccezionale, le cui onde si sono poi propagate a grande distanza. La presidente Delcy Rodriguez dice che il paese è stato colpito duramente, ha dichiarato immediatamente lo stato di emergenza poche ore dopo il terremoto. Non ci sarà scuola nei prossimi giorni, abbiamo attivato le operazioni di salute pubblica, dice Rodriguez. Siamo vicini a chi ha perso i propri cari, chiediamo calma, unità alla popolazione. Dichiaro lo stato di emergenza, ringrazio i governi che si sono offerti per dare aiuto, Stati Uniti, Cuba, dice la Rodriguez, Gran Bretagna, Brasile, Messico, l'ONU. E Trump ha lodato le vittorie degli Stati Uniti nel suo messaggio per i 250 anni degli Stati Uniti, ma non ha parlato del terremoto in Venezuela, e tutto questo è molto molto grave. Ieri c'è stata una giornata dove la polemica politica molto forte deriva essenzialmente dalle dichiarazioni del segretario di Stato della NATO, segretario della NATO Mark Rutte, ma oggi sappiamo quello che abbiamo sospettato fin dal 28 febbraio scorso, quando Stati Uniti e Israele avevano scatenato questa guerra assolutamente illegale, fuori dal diritto e ogni convenzione internazionale contro l'Iran. Rutte ha confermato l'utilizzo delle basi americane in Italia e non solo per la guerra contro l'Iran. Si tratta di circa 500 velivoli, dice Rutte, impegnati a vario titolo nell'operazione Happy Fury. All'emittente filotrampiana Fox News, Rutte ha inoltre sottolineato come gli alleati, tra cui l'Italia, abbiano dato attuazione agli accordi bilaterali esistenti in materia di basi militari e sorvoli. Del resto, però, se ci pensate bene, cari nostri ascoltatori, basterebbe una cartina geografica per capire come sarebbe stato impossibile da parte americana che questo non avvenisse, essendo l'Italia, lo scriviamo da sempre, un paese a sovranità limitata e controllata. Ma visto che la politica si basa sul consenso popolare e al popolo, cioè a noi tutti, non piace questa guerra, piuttosto di ammettere che le basi americane in Italia sono state in parte, seppur a livello logistico, diciamo protagoniste di un conflitto, meglio smentire, anche se si tratta di dichiarazioni del capo dell'Alleanza Atlantica, quindi non di uno sprovveduto di cui il nostro paese fa parte. Così il nostro Ministero della Difesa, sfidando le leggi della gravità, parla di messaggi fallaci da parte di Rutte, di voli tecnici con non di aerei da combattimento, come se ci fosse in una guerra soltanto l'operazione finale, cioè quella che viene chiamata operazione di combattimento finale, e che per armare questi aerei da combattimento non ci fosse dietro un lavoro, diciamo, di tipo logistico. E quindi il Ministero della Difesa dice che l'Italia ha operato sul piano rispetto della Costituzione, dei trattati internazionali, degli indirizzi parlamentari, degli accordi che regolano la presenza e l'utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale, senza autorizzare né consentire attività al di fuori delle previste previsioni vigenti, dice il Ministero della Difesa. Subito, pure alla polemica politica, l'opposizione vuole Giorgia Meloni in Parlamento e noi però ci chiediamo, vi chiediamo, dove sta la verità, fin dove si può spingere la bugia? Io penso che bisogna vedersi chiaro, perché questa vicenda non è chiara assolutamente per niente. Allora veniamo alla musica con Ava Max.

0: Le 6:13 è giornale radio, la radio libera di informare. Dunque riepiloghiamo le notizie partendo dal terribile terremoto in Venezuela. Due scosse hanno distrutto buona parte del paese. A distanza di 40 secondi, la prima di magnitudo 7.2, la seconda ancora più violenta 7.5. Sono avvenute tutte in posizioni e profondità diverse a ovest di Caracas. Le scene di distruzione nella capitale Caracas sono terribili, numerosi edifici crollati, l'interruzione delle reti telefoniche ostacola i soccorsi. Ci sono già molti morti, è difficile contarli, ma da quello che vedo il bilancio molto limitato in questo momento è destinato certamente a crescere. Secondo l'USGS è probabile che il disastro sia di vasta portata, con numerose vittime e danni ingenti. Potrebbero anche seguire forti scosse di assestamento. Se non fosse per questa notizia, l'apertura di tutti i giornali di quest'oggi riguarda le dichiarazioni del segretario della NATO Mark Rutte, in servizio di Michele Ceci.
1: Direttore, buongiorno, buon giovedì. Sarebbero 500 gli aerei statunitensi decollati dalle basi militari in Italia per supportare le operazioni americane in Iran. È maretta fra Italia e NATO dopo le dichiarazioni del segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Mark Rutte, che in un'intervista all'emittente conservatrice Fox News ha respinto le accuse di negligenza rivolte da Donald Trump, che si è detto deluso, agli alleati europei. Dietro l'obiettivo dichiarato, supportare le operazioni, c'è tutta l'ambiguità che ha creato sconcerto politico e costretto il governo italiano a rettificare in corsa. Da Rutte dichiarazione fallace, sono state autorizzate esclusivamente attività di natura tecnica e logistica, non cinetica, come sempre ha fatto l'Italia e come continuerà a fare in vigenza degli attuali accordi. Così il ministro Crosetto, che si dice stupito delle uscite dell'ex primo ministro olandese. Gli fa eco il titolare degli esteri Antonio Tajani, che da Tunisi parla di una tempesta in un bicchiere d'acqua. È già stato detto che non si trattava di voli per compiere azioni di guerra. Governo è pronto ad andare in Parlamento e a dire tutto ciò che deve essere detto, ma le opposizioni polemizzano, lo avevamo già sospettato. O il capo della NATO mente clamorosamente, ed è un problema, o a mentire è il governo italiano, dice Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi Sinistra in un'intervista proprio con il nostro Marco Trombetta. I portavoce della NATO nel frattempo sono corsi ai ripari per precisare che la sortita di Rutte si riferiva alla logistica e all'assistenza tecnica. Come sottolinea il generale Leonardo Tricarico, per quanto le basi americane in Italia siano destinate alle sole forze dislocate in ambito NATO per operazioni facenti capo all'alleanza, è più volte capitato che i piani di volo trasmessi alle autorità italiane constassero di informazioni molto generiche, tanto più che le circostanze di utilizzo delle basi americane sono definite da accordi bilaterali per lo più secretati e che, ricordava già Natalino Ronzitti in uno studio di diversi anni fa, spesso non tengono conto, se non in parte, del progressivo ampliamento del raggio d'azione della NATO oltre quello di un semplice patto di sicurezza collettiva. Ma non è la prima volta che nelle vesti di guida civile dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte inciampa in dichiarazioni controverse, a partire da quell'improvvido paparino deve usare toni forti per giustificare alcune sortite di Donald Trump. Un ennesimo caso limite sembra aver creato un giallo politico. A lei la linea, direttore.
0: Fin qui la cronaca, vediamo alle reazioni politiche partendo da Giorgia Meloni.
2: L'occasione ci offre l'opportunità, ci ha offerto l'opportunità di approfondire gli strumenti che abbiamo a disposizione per rafforzare la capacità comune di rispondere alle complesse sfide che la storia ci sta mettendo di fronte in un momento storico nel quale chiaramente l'architettura di sicurezza globale sta cambiando con una velocità estrema. Partiamo chiaramente tutti dalla stessa consapevolezza: l'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso per una componente europea più solida dell'Alleanza Atlantica, più forte in un'ottica chiaramente di complementarietà con la colonna americana, valorizzando le eccellenze che possediamo e incentivando la nascita di una robusta base industriale europea. Dopodiché, come sappiamo altrettanto bene, gli impegni che tutti gli Stati membri della NATO si sono assunti l'anno scorso all'Aia non riguardano solamente la difesa in senso classico, riguardano e abbracciano un concetto più ampio di sicurezza, di resilienza strategica. Significa mettere al riparo le infrastrutture critiche, garantire l'approvvigionamento energetico, difendere i dati delle famiglie e delle imprese dagli attacchi cyber, significa rafforzare la capacità di risposta all'emergenza, significa proteggere i nostri confini. Quindi la strada che vogliamo continuare a percorrere è quella di un approccio multidimensionale al concetto di difesa e sicurezza e quella di una attenzione che deve essere rivolta a tutti i fronti dell'alleanza per proteggere la nostra libertà, la nostra sovranità dalle insidie, dai rischi sistemici di un mondo che chiaramente è sempre più instabile e sempre più competitivo.
0: E la domanda che ci facciamo è se l'Italia dunque è in guerra oppure no. Secondo me sì, in qualche modo, fin dal 28 febbraio scorso. L'opposizione in casa, sentiamo Fratoianni di AVS.
3: Ma io sono francamente sconvolto da quello che sta accadendo, perché le possibilità sono soltanto due: o il capo della NATO, che non è un passante, mente spudoratamente, e la cosa sarebbe gravissima naturalmente, o a mentire spudoratamente di fronte al Parlamento della Repubblica sono stati Giorgia Meloni e Guido Crosetto, e sarebbe ancora più grave, se possibile ancora più grave, in una rincorsa alla gravità che sembra non avere fine. Pretendiamo chiarezza immediata e pretendiamo che anche questo episodio segni una svolta nella folle corsa agli armamenti a cui il nostro paese sembra ormai impiccarsi, una corsa agli armamenti che rischia di portare sempre di più l'Italia verso un precipizio e di trasformarla sempre di più nella portaerei del Mediterraneo. È del tutto inaccettabile.
0: E sentiamo anche Roberto Vannacci, secondo cui Rutte fa il segretario generale di Trump, non quello della NATO. Sentiamo Vannacci.
4: Rutte, invece che il segretario generale della NATO, vuole fare il segretario generale di Trump. Staremo a vedere. Sono venuto apposta qua a Roma per dare il benvenuto, il bentornato a un amico. Parleremo del futuro, parleremo di futuro nazionale, parleremo del futuro dell'Italia. Gianni Alemanno, secondo la giustizia italiana, ha sbagliato, ha pagato il suo conto con la giustizia e adesso è giusto che abbia un altro spazio nel quale portare la sua esperienza, la sua professionalità, la sua conoscenza della politica e del mondo della destra. E benvenuto in futuro nazionale.
0: Così Vannacci. E sentiamo proprio Gianni Alemanno, che ieri è uscito dal carcere di Rebibbia.
5: Certo, io ho aderito al futuro nazionale, tutto il movimento indipendenza qui, Chicco Costini, Massimo Arlecchino, tutte le persone che hanno dato vita a questo movimento hanno aderito al futuro nazionale, perché è il fatto nuovo, perché è il partito, il movimento che finalmente cerca di interpretare con chiarezza le posizioni sovraniste, senza confusioni, conservatrici, moderate, cose varie. Quindi questa speranza, poi ci sono tante cose da vedere, da aggiustare, però questa è la speranza dell'Italia oggi.
0: Così Gianni Alemanno. Sono le 6:22 all'ascolto di Giornale Radio, la radio libera di informare. 334 11 11 622, la musica di Lola Young.

0: La musica di Lola Young che apre e chiude le nostre pagine. Salute il primo ospite in diretta che è il professor Aldo Ferrara, esperto di geopolitica. Benvenuto, buona mattina.
1: Buona mattina, grazie.
0: Allora, di due l'una, o ruttemente, ma sarebbe una cosa molto grave, oppure qualcun altro mente, o meglio, non ha detto fino in fondo la verità. Fin dall'inizio, quindi stiamo parlando del 28 febbraio scorso, io avevo scritto qui sul giornale radio che l'Italia in un modo o in un altro è in guerra, in quanto gli F-16 o gli F-35 che hanno bombardato l'Iran, in realtà vengono armati da una rete logistica e di supporto che ha basi anche nelle basi americane in Italia. Lei è d'accordo?
1: Sì, sono d'accordo. Adesso naturalmente non sono in grado di seguire e descrivere dettagliatamente questo genere di operazioni, ma facciamo parte di un'alleanza militare e in una maniera magari nella meno intensa possibile avremmo fatto il nostro in questo lavoro. Quello che francamente mi sembra più rilevante è l'ennesima uscita insensata di Rutte, che è una persona francamente imbarazzante per la NATO, per l'Europa. Il suo servilismo nei confronti di Trump è davvero imbarazzante, infatti ci sta imbarazzando tantissimo. Il problema è che abbiamo troppe persone in incarichi di altissimo livello che sono assolutamente inadeguate, direi persino vergognose.
0: Però ammettiamo che 500 velivoli impegnati a vario titolo in questa operazione Epic Fury qui in Italia è roba grossa. Peraltro fin da ieri pomeriggio ho rilevato che Rutte ha scelto di dire questa cosa all'emittente filotrampiana Fox News, come se Rutte, cioè sostanzialmente, fosse il segretario o volesse fare il segretario di Donald Trump e non il capo di un'alleanza atlantica.
1: È la stessa persona che in una situazione altrettanto imbarazzante si rivolse al presidente statunitense chiamandolo Daddy. Insomma, siamo in una situazione di assoluto servilismo e di assoluta stupidità da parte di questo personaggio, che però purtroppo occupa un ruolo apicale, così come in un contesto diverso c'è l'alta commissaria alla politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas. Abbiamo troppe persone inadeguate e imbarazzanti ai vertici, e questo da un lato è un segnale dei problemi che l'Europa in generale ha a livello di politica internazionale, ma mi pare purtroppo che al di là del parlarne non si faccia granché. Insomma, c'è davvero bisogno di un cambio di passo, soprattutto nella scelta delle persone che poi parlano a nome della NATO, a nome dell'Unione Europea. È un problema serissimo, purtroppo, perché in un mondo così concentrato sulla comunicazione, avere delle persone che molto spesso, quando aprono bocca, sia che dicono la verità sia che non la dicono, producono disastri, è davvero molto grave.
0: Come andrà a finire questa polemica, che è poi una polemica che imbarazza notevolmente il nostro governo? Il Ministero della Difesa parla di messaggi fallaci da parte di Rutte, di voli tecnici e non di aerei di combattimento.
1: Ma andrà a finire come devono finire queste cose? Si è parte di un'unica alleanza sinché sopravvive, sinché regge, perché i segnali di scollamento, se non di fine della NATO, sono piuttosto evidenti da un po' di tempo a questa parte, ma sinché esiste naturalmente si tenderà a riconciliare l'inconciliabile.

0: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
1: Giornale Radio. Val di Seroc sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno al campo sportivo di Baldissero Torinese vi aspettano due serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Baldissero torna con lo stesso grande obiettivo: sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram baldisseroc_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldissero, musica che unisce, rock che fa bene.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'Italia corre, l'Italia discute, l'Italia si divide. E tu, da che parte stai? Italia No Limits è il programma di Roberto Poletti dove anche tu puoi diventare protagonista. Chiama o manda un messaggio scritto o vocale al 334-1111-622 e partecipa alla diretta.
1: Sono Roberto Poletti e vi aspetto qui su Giornale Radio con Italia No Limits dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20.
0: Italia No Limits è solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 6:32. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Sole e caldo di origine africana continueranno a caratterizzare la giornata su tutta l'Italia. In mattinata i cieli saranno sereni o al più poco nuvolosi da nord a sud senza fenomeni di rilievo. Durante le ore pomeridiane l'instabilità tenderà ad aumentare lungo l'arco alpino e sul basso versante tirrenico, dove potranno svilupparsi alcuni temporali di calore. Altrove le condizioni resteranno pressoché invariate, con tempo stabile purtroppo molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Il timone. Inizia un nuovo giorno sulle vele dell'informazione.
7: Le 6:33 vi aggiorno sulla notizia di apertura, le scosse di terremoto in Venezuela registrate dal servizio geologico americano sono state due, entrambe catastrofiche. In 40 secondi è crollata buona parte del Venezuela, delle grandi città, la prima di magnitudo 7.2, la seconda di 7.5. Queste scosse sono avvenute in una posizione in profondità diverse a ovest di Caracas. Vedo da questa mattina, insieme al Peter Bescapè in regia, le scene di distruzione nella capitale Caracas che sono terribili. Numerosi edifici crollati, l'interruzione delle reti telefoniche che ostacola i soccorsi. Il bilancio è assolutamente provvisorio, ma sarà devastante perché il disastro è di vasta portata, con numerose vittime, danni ingenti, potrebbero seguire anche forti scosse di assestamento. C'è un luogo in particolare, 40 chilometri da Caracas, si chiama La Guaira, dove la situazione viene descritta come apocalittica. Sono completamente crollati almeno 30 edifici, tra cui l'hotel Edward e diversi complessi di appartamenti sul mare, almeno due avevano 20 piani l'uno. Ci sono numerosi incendi provocati da fughe di gas, mentre i soccorsi non hanno ruspe né gru per scavare nelle macerie. Vi terremo informati su questa notizia per tutta la giornata. Intanto andiamo con la politica, quest'oggi

0: Buongiorno Marco Trombetta.
1: Buongiorno. In primo piano le parole del segretario generale della NATO Mark Rutte sull'utilizzo delle basi militari americane in Italia durante il conflitto con l'Iran. L'Europa ha fatto la sua parte, 5.000 voli a sostegno delle operazioni logistiche, di cui 500 dall'Italia. Immediate le proteste delle opposizioni che chiedono alla Meloni di riferire in Parlamento. Il ministro della Difesa Crosetto: solo voli di supporto tecnico e nessun coinvolgimento in operazioni di guerra. E Tajani da Tunisi conferma: abbiamo rispettato i trattati internazionali. Giuseppe Conte: non ci sta ed accusa, il governo italiano ha partecipato ad una guerra illegittima. In Parlamento oggi si festeggiano a Montecitorio gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente, era il 25 giugno del 46. Interviene il capo dello Stato Mattarella, presente anche Giorgia Meloni di rientro da Berlino con il vertice sull'Ucraina e la difesa comune con Germania, Francia, Regno Unito e Polonia. Dobbiamo rafforzare l'alleanza atlantica con un'Europa più responsabile, le parole della Premier. E al Senato l'approvazione definitiva del decreto lavoro, introdotto il principio del salario giusto. Domani a Montecitorio inizia la discussione generale sulla nuova legge elettorale. Tutto a voi la linea, Marco Trombetta, Giornale Radio, Roma.
0: Allora, torniamo alla pagina degli esteri, perché le dichiarazioni del segretario generale della NATO Rutte hanno acceso un caso politico in Italia. Rutte ha parlato di 500 aerei militari americani decollati da basi italiane per sostenere l'operazione contro l'Iran, mentre il governo ha precisato che l'Italia ha fornito esclusivamente supporto tecnico e logistico. Un botta e risposta che riporta al centro il tema dell'utilizzo delle basi americane presenti nel nostro paese, del ruolo del governo italiano nelle decisioni operative, della trasparenza verso il Parlamento e i cittadini. Sentiamo chi ha intervistato oggi il nostro Matteo Respinti.
2: Buongiorno direttore, io saluto il generale Fabio Mini, già capo di Stato Maggiore del Comando NATO per il Sud Europa ed ex comandante della missione NATO in Kosovo e analista di geopolitica. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Generale, ieri Mark Rutte, segretario generale della NATO, ha dichiarato che circa 500 aerei statunitensi sarebbero decollati da basi in Italia per supportare le operazioni contro l'Iran, mentre il governo parla soltanto di supporto tecnico e logistico. Le chiedo, quale versione le risulta più verosimile e, soprattutto, nel caso in cui sia andata come sostiene Rutte, Parlamento e opinione pubblica avrebbero dovuto essere informati con maggiore trasparenza?
3: Se Rutte, come il suo predecessore Stoltenberg, si è abituato a dire anche delle grandi fesserie e seguire più la propaganda che altro. Però in questo caso i 500 voli sono plausibili, anche perché non sono 500 volano, si parla di voli, nel senso che un aereo può fare anche 10 atterraggi e 10 decolli in una giornata, e contano 10, non conta un aereo. Quindi, a prescindere da questo, quello che è vero e mi risulta plausibile è che ci siano veramente stati, e che non ci sia stata neanche un dubbio nel fatto che gli Stati Uniti potessero e volessero impiegare le loro basi in Italia per fare quello che volevano. Insomma, la storia di l'esempio di Sigonella e tutta questa montatura del permesso che noi abbiamo mantenuto la nostra sovranità, secondo me è stata una grande esagerazione, una grande attività di propaganda. Anche 500 voli nel periodo della crisi sono quasi normali e non sono solo logistici.
2: Ecco, generale, naturalmente la questione ha scatenato una polemica politica piuttosto accesa. Oltre la polemica politica, questa vicenda apre una questione di sovranità nazionale. Le chiedo, le basi americane presenti in Italia operano all'interno di accordi molto precisi, ma quanto margine reale ha il governo italiano nel controllare o limitare l'utilizzo di queste infrastrutture durante una crisi internazionale?
3: Beh, durante una crisi internazionale, stando così come sono gli accordi, e gli accordi sono tra l'altro anche alcuni segreti e non sappiamo che cosa dicano veramente, bene, stando quelli che il governo o qualcun altro potrebbe appellarsi a niente o impedire niente. Gli accordi sono vincolanti e sono tra due stati. non sono tra una moltitudine di stati e una cosa generica, sono accordi bilaterali veramente specifici e riflettono lo status dell'Italia di quel tempo. Noi parliamo del 1950, 52, 54 e così via, e a quel tempo noi eravamo anche, fra virgolette, sotto la mira e sotto l'osservazione di quelli che avevano vinto la guerra. Noi eravamo stati, fra virgolette, co-belligeranti all'ultimo minuto, ma nella testa degli americani, così come degli inglesi, noi non eravamo affatto dei collaboratori, eravamo ex nemici.
2: Io ringrazio e saluto il generale Fabio Mini, già capo di Stato Maggiore del Comando NATO per il Sud Europa ed ex comandante della missione NATO in Kosovo. Grazie.
3: Grazie a voi.
2: A lei la linea, direttore.
0: Grazie a Matteo Respinti, via libera della Camera al nuovo piano casa. Sentiamo con Nicola Compagnone il parere dell'Unione Inquilini.
4: Direttore, io do nuovamente il buongiorno qui al timone a Silvia Paoluzzi, segretario dell'Unione Inquilini. Ecco, Paoluzzi, dopo il via libera della Camera al nuovo piano casa, ci sono comunque dei punti che voi ancora contestate?
5: Un decreto che passa con la fiducia, quindi sulla mancanza di un confronto parlamentare e invece un confronto serrato con i fondi immobiliari, con la parte speculativa del nostro paese, che ha contribuito in maniera significativa alla precarietà delle famiglie. Quindi un decreto che volta la faccia alle famiglie italiane. Se si tiene conto che nel nostro paese ci sono 1 milione di famiglie che vivono in povertà assoluta in affitto, 650.000 che attendono le graduatorie e una casa popolare, sappiamo benissimo che purtroppo l'annuncio del recupero di 63.000 alloggi vuoti non sarà possibile attraverso il miliardo che è stato annunciato. Sono risorse veramente esigue rispetto alle necessità di manutenzione che abbiamo nel nostro paese, del nostro patrimonio pubblico, e oltretutto parte di questo verrà destinato al social housing.
4: Per quanto riguarda gli sfratti?
5: Peserà gravemente la questione degli sfratti che nel nostro paese, sentenze di sfratto che sono 40.000, ogni giorno abbiamo 100 famiglie che vengono messe in strada, e questo decreto non prevede assolutamente nulla. Anzi, fortunatamente il Presidente della Repubblica ha scorporato da questo il DDL sfratti, un DDL che velocizzerà le procedure senza però considerare il passaggio di casa in casa per tantissime famiglie che si trovano in difficoltà nel nostro paese e sono schiacciate dalla povertà.
4: Da Roma è tutto, direttore, a te la linea.
0: Grazie a Nicola Compagnone. Le 6:43, la musica degli Script. She's a

0: 46, qui è Giornale Radio. Allora saluto il prossimo ospite, che è Alessandro Ceci, docente dell'Università IPU, esperto di geopolitica. Buona mattina, bentornato.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Allora, di due luna, caro Ceci, o mente Rutte o mente il governo italiano. In mezzo credo che non ci sia niente, o forse meglio spiegare quali sono i limiti dell'utilizzo delle basi americane, che, come diceva poco fa il generale Mini, che abbiamo intervistato, e lui giustamente diceva che la fotografia riguarda un'alleanza atlantica che diciamo in qualche modo aveva un certo tipo di esigenze nel finale della seconda guerra mondiale, dopo la seconda guerra mondiale, perché noi eravamo considerati sostanzialmente dagli americani e dagli inglesi dei nemici, perché eravamo stati alleati della Germania, e quindi l'alleanza atlantica di allora non è e non può essere l'alleanza atlantica di oggi. Non so se anche lei la pensa così.
1: Sì, sì, il generale Mini, che è un grande esperto, ha perfettamente ragione. Io lo conosco bene, lui è molto preparato e poi sfugge anche alla definizione, diciamo oggi, di militare, più un analista oggettivo della situazione. Lui tra l'altro ha diretto la NATO per quanto riguarda l'attività fatta dalla NATO in Kosovo, quindi sa benissimo come funziona. La NATO di allora non è certamente più la NATO di oggi, questo è vero. E poi, per quanto riguarda chi mente e chi ha ragione, ho l'impressione che si sia trovata tra le due posizioni, sebbene mi pare evidente che 500 aerei al meglio siano partiti dalle basi italiane, e quindi quello è un dato oggettivo anche. Pronto? Pronto?
0: Sì, va e viene la sua voce, comunque andiamo avanti.
1: Non so come mai, adesso mi sposto.
0: Ecco, sì,
1: ho detto che il generale Mini credo che abbia perfettamente ragione.
0: Sì, sì, fin lì avevamo oggi sentito. Sì.
1: Che lei
0: però parlava di chi aveva ragione e chi aveva torto, perché questo è il senso anche della mia domanda, perché qualcuno mente sicuramente, o forse mente perché ci sono dei trattati che in qualche modo sono segreti, e come tutti quello che è segreto è difficile poterlo dare in pasto a tutti.
1: Guardi, le dichiarazioni sono parzialmente comprensibili, nel senso che è certo ormai come dato che 500 aerei sono partiti dalle basi italiane. L'azione del ministro degli aerei partiti per la logistica, ma la logistica è sempre un'attività bellica, non è esclusa.
0: Ecco. Io questo volevo sentire dire, perché questo io lo sostengo fin dall'inizio, cioè gli F-16 o gli F-35, gli aerei comunque di combattimento, qualcuno li deve armare.
1: Ma certo, è sempre un'attività bellica. La cosa che non si capisce da questo punto di vista, le cose che non si capiscono sono due: perché se gli aerei sono partiti Trump ha avuto quell'atteggiamento? E il secondo aspetto, perché il direttore generale della NATO ha fatto questa dichiarazione?
0: Io non le riesco a... perché adesso? Perché adesso?
1: Perché adesso? Perché adesso, subito dopo il dissenso di Trump rispetto alla Meloni? Sono cose che non si legano dal punto di vista di una logica immediata. Bisognerebbe capire se ci sono degli elementi aggiuntivi, perché per chi avrebbe dovuto fare questa dichiarazione fino a 3 minuti fa, cioè che l'Italia non ha sostenuto nulla.
0: È tutto chiaro. Pronto? Grazie Alessandro. Ceci, abbiamo dei problemi con la linea. Allora, io saluto l'ultimo ospite, che è un collega, un bravissimo collega che è stato per molti anni al Sole 24 Ore, che è Giuseppe Oddo. Buongiorno, buona mattina Giuseppe.
2: Ciao Daniele, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Ci conosciamo da molti anni ed è quindi importante però raccontare il lavoro che ha fatto Giuseppe Oddo insieme a Vincenzo Calia su una figura importante della storia d'Italia, cioè Enrico Mattei. Fa uscire proprio in questi giorni, è appena uscito, un libro per Feltrinelli che parla proprio del piano politico e non solo per eliminare Enrico Mattei. Lo ha scritto per Feltrinelli, uscito in questi giorni, e lo ha scritto con un magistrato come Vincenzo Calia, che proprio della morte di Mattei si è occupato per lunghi anni. Che cosa dice e racconta il vostro libro?
2: Il nostro libro ricostruisce la storia dell'omicidio di Mattei e soprattutto va a fondo nella ricerca dei mandanti, che era il pezzo mancante di questa drammatica vicenda, che noi identifichiamo nella Francia, nei francesi. I francesi nel 1962 erano gli unici che avevano urgenza di eliminare Mattei, anche perché la DC aveva già deciso di non rinnovargli l'incarico. C'è una lettera che Moro scrive a Mattei in cui lo ringrazia per aver accettato di essersi fatto da parte. Quindi l'incarico di Mattei sarebbe scaduto nel marzo del 1963, e anche, diciamo, i suoi più acerrimi nemici a quel punto non avevano interesse, come gli inglesi o gli americani, a toglierlo di mezzo, ammesso che appunto avessero avuto questa intenzione, perché il suo mandato sarebbe decaduto e lui aveva già accettato di farsi da parte. I francesi invece avevano questa urgenza. Perché? Perché Mattei nei primi giorni di novembre, il 6 novembre, era atteso ad Algeri dal presidente del Consiglio della Nuova Algeria, Ben Bella, era atteso segretamente per firmare un accordo con l'Algeria che avrebbe dato accesso all'ENI ai giacimenti del Sahara, un accordo che violava l'accordo di pace di Evian, che era stato siglato pochi mesi prima, cioè i francesi e gli algerini, che aveva segnato, diciamo, la pace dopo una lunga sanguinosa guerra che era durata molti anni, che aveva accordato alle compagnie francesi che operavano nel Sahara una serie di privilegi che, tra cui, diciamo, il riconoscimento dei diritti acquisiti sui giacimenti già scoperti e un diritto di prelazione sulle nuove concessioni che l'Algeria avrebbe rilasciato dopo l'indipendenza, che questo accordo segreto che Mattei si accingeva a firmare avrebbe mandato a monte. Quindi i francesi erano gli unici interessati in quel momento a eliminarlo, e questo omicidio è potuto avvenire con l'apporto determinante dei servizi segreti italiani, che hanno avviato tutta un'azione di depistaggio che è partita fin dalla sera del 27 ottobre 62, quando l'aereo precipitò a Bascapè, che poi è durata per moltissimi anni e in qualche modo continua ancora oggi, anche se
0: continua ancora oggi. Ecco, questo è interessante, perché la vostra è un'inchiesta storica e giudiziaria, tu sei un giornalista, Calia un magistrato, e quello di Mattei possiamo definirlo il primo grande delitto politico industriale dell'Italia repubblicana. Sì. Cioè una storia di un uomo visionario come Mattei, che pensava di allargare e mettere al centro la questione energetica del nostro paese, e anche ovviamente del nostro Stato in un mondo che nel frattempo stava cambiando, perché stiamo parlando del 1962, quindi stiamo parlando di un periodo in cui l'Italia era in pieno boom economico e Mattei è stato uno dei protagonisti assoluti di questo boom economico.
2: Certamente, Mattei aveva portato avanti una politica mediterranea. Sappiamo ancora oggi quanto sia importante, diciamo, il Mediterraneo negli scenari internazionali, e aveva tessuto, dopo aver sviluppato l'ENI in Italia attraverso il metano della Valle Padana, aveva tessuto una serie di accordi con il mondo arabo, soprattutto con i paesi del Nord Africa, Egitto, Libia, Tunisia, Marocco, e accordi anche con l'Algeria, che, con il fronte di liberazione algerino, che in quel momento era in guerra contro la Francia, e quindi voleva portare avanti una politica di potenza che avrebbe portato a un ribaltamento degli equilibri geopolitici nel Mediterraneo, e questo era gradito, diciamo, alle grandi potenze, soprattutto alla Gran Bretagna e alla Francia, che erano le potenze che all'epoca, fino al 1956, insomma fino alla crisi di Suez, avevano un forte controllo sul Mediterraneo. Ecco, questo sicuramente gli è costato la vita, perché come dicevo, i francesi in quel momento erano gli unici che avevano interesse, perché l'accordo che lui stava sottoscrivendo con Ben Bella avrebbe ribaltato, diciamo, l'equilibrio che i francesi avevano raggiunto con la pace di Evian.
0: Ecco, voi dite in questo libro che per la riuscita del piano di eliminare Mattei fu decisiva la collaborazione di settori dei servizi segreti italiani, ma anche di uomini dell'ENI in posizione di comando. Sulla base di quali documenti voi avete lavorato? Documenti desecretati, documenti ufficiali?
2: Noi abbiamo lavorato sulla base di documenti di archivio, ricerche che sono state condotte in archivi italiani e internazionali. Comunque sulla vicenda dell'uomo in posizione di comando che operava, diciamo, al servizio dei francesi, è stato anche detto e scritto da parte di altri. Noi citiamo per esempio le dichiarazioni che furono fatte a suo tempo da Philippe Thiroux-Vaujoly, che era l'agente dello SDSE, dei servizi francesi, che De Gaulle aveva mandato a Washington e che poi disertò diciamo con la CIA, il quale appunto disse e scrisse in un memoriale che, cioè, fece storia all'epoca, fu pubblicato in tutto il mondo tranne che in Italia. Scrisse chiaramente che Mattei era stato eliminato dai servizi francesi e che c'era un uomo in posizione di comando che diciamo lo spiava e passava informazione ai servizi,
0: quindi,
2: francesi, addirittura in un'intervista.
0: Quindi documenti. Quindi documenti assolutamente inoppugnabili. Grazie a Giuseppe Oddo. Siamo in chiusura. Lampi sull'ENI, il piano per eliminare Enrico Mattei, scritto dal collega Giuseppe Oddo insieme a Vincenzo Calia. Questo libro uscito per Feltrinelli in questi giorni è stato scelto dalla nostra Adele Marini. Sono le 7 in punto. Tra poco il notiziario, poi l'attimo fuggente. Noi ci sentiamo domani puntuali alle ore 6. Ale.
3: Giornale Radio. Quando

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 7 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno, ben trovati su Giornale Radio. Subito i titoli: disastroso terremoto in Venezuela, due scosse superiori a magnitudo 7, palazzi crollati a Caracas, non è noto il numero delle vittime, proclamato lo stato di emergenza. Dalle basi italiane decollati 500 aerei USA, Rutte parla della guerra in Iran, la NATO precisa supporto logistico, ma scoppia la polemica politica. Mondiali, missione compiuta del Brasile di Ancelotti, trissa la Scozia ai 16esimi da primo. Sudafrica nella storia, per la prima volta oltre la fase a gironi.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Daniela Ubaldi, in redazione Nicola De Muro e per lo sport Jenny De Gaetano. Doppio violentissimo sisma in Venezuela, due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 si sono succedute nell'arco di un minuto intorno alla mezzanotte italiana nel nord del paese, coinvolgendo anche la capitale Caracas. Le notizie sono ancora scarne anche perché il terremoto ha causato danni alle linee di comunicazione, ma si teme un bilancio assai pesante per le testimonianze di diversi crolli. Sono seguite una ventina di scosse di assestamento. La presidente Rodriguez ha proclamato lo stato di emergenza. Erano solo voli di supporto logistico o tecnico, precisa la NATO, dopo le parole del segretario generale Rutte, ricevuto alla Casa Bianca da Donald Trump, che ha sottolineato il sostegno concesso dagli alleati anche nell'ambito del conflitto con l'Iran. Fino a 5.000 voli militari sono decollati dalle basi europee, circa 500 dall'Italia, ha detto. Messaggio fallace, niente voli di combattimento, commenta Crosetto, che precisa solo supporto tecnico come previsto dai trattati, senza riuscire a spegnere l'inevitabile tempesta politica. La rivelazione del segretario generale della NATO infatti provoca una sollevazione corale di tutti i partiti di opposizione contro il governo. Il servizio:
8: non era mai successo che il segretario generale della NATO rivelasse dati e notizie totalmente sconosciuti alle opinioni pubbliche dei paesi aderenti all'Alleanza Atlantica. E ciò che è successo ieri, parlando a Fox News, il numero uno della NATO, Mark Rutte, ha testualmente detto: durante l'operazione Epic Fury, tra i 4.000 e i 5.000 voli americani sono partiti dalle basi USA in Europa, di cui 500 dall'Italia, un sostegno imponente. Dichiarazioni tanto clamorose che lo stesso governo italiano è rimasto spiazzato ed è dovuto intervenire il Ministero della Difesa con una nota di rara durezza. Sorprende che il segretario della NATO, che nulla ha a che fare con l'operazione Epic Fury, faccia una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace. Sono state autorizzate, continua il ministero guidato da Crosetto, solo attività di natura tecnica e logistica non cinetiche nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti, rispettando la Costituzione, i trattati internazionali e gli indirizzi parlamentari. Correzione che non basta alle opposizioni politiche in Italia infuriate contro il governo. Il PD ha chiesto che Meloni riferisca subito al Parlamento. Mark Rutte fa cadere le favolette del governo, dice Conte dei 5 Stelle. Per AVS il governo ha mentito al Parlamento e con un'interrogazione chiede al governo di dire la verità su tutti quei voli. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
7: Nessun commento dalla Presidente del Consiglio Meloni, che ieri a Berlino ha avuto un vertice europeo a 5 con i leader di Germania, Francia, Regno Unito e Polonia in vista del summit della NATO di inizio luglio in Turchia. Ribadito il comune sostegno all'Ucraina e l'obiettivo di rafforzare la difesa europea nell'ambito dell'Alleanza Atlantica. Il processo a Roma in contumacia a 4 agenti egiziani per le torture e l'uccisione 10 anni fa al Cairo di Giulio Regeni. Ieri l'avvocatura dello Stato ha chiesto loro un risarcimento da 2 milioni di euro. Era un ricercatore, non una spia né un cospiratore, ha sottolineato Alessandra Ballerini, legale della famiglia, evidenziando l'impegno incessante dei genitori dinanzi al muro posto dalle autorità egiziane.
2: Giulio non se l'è andata a cercare, come si usa dire troppo spesso, delle vittime. Da quel momento, da quel 3 febbraio, la famiglia Regeni è diventata pellegrina di giustizia. Ha lottato a mani nude contro un regime.
7: Doppio omicidio familiare in Versilia, Pieve di Camaiore, un muratore di 63 anni, Piero Moriconi, ha imbracciato il fucile da caccia e ha ucciso moglie e figlio di 24 anni. Il delitto in casa, dove l'uomo ha atteso l'arrivo delle forze dell'ordine chiamate dai vicini che hanno sentito gli spari. Il movente nei post del figlio musicista, autore rap con il nome di Michelangelo, che scriveva: per mio padre, meglio morto che gay. Mondiali di calcio, non sbaglia il Brasile di Ancelotti, Scozia KO e ai 16esimi da primo del girone. Storico Sudafrica per la prima volta oltre la fase a gruppi. Bene Messico, Marocco, Svizzera e Bosnia. Il servizio.
9: La stella Vinicius accende il Brasile di Carlo Ancelotti, che gongola per la doppietta del suo gioiello sin dai tempi madridisti, e sono 4 i gol del 25enne di Rio, come Haaland e Mbappé a meno 1 dal dio Messi. Se le sa o prima, si lecca le ferite la Scozia. Forte rischio eliminazione. Avanti da seconda il Marocco. Poker ad Haiti, in tripudio il Sudafrica. L'1-0 alla Sud Corea griffa la storica prima volta dei Bafana Bafana oltre la fase a gironi di un mondiale. Praticamente perfetto il Messico. Chiude il gruppo a punteggio pieno. Trissa la deludente Repubblica Ceca. Passerella per il 40enne portiere Ochoa. La sesta rassegna iridata in carriera. Bene la Svizzera, che supera 2-1 il Canada. Ancora in evidenza in gol talento del Friburgo Zambì. La Bosnia, che rievoca inevitabilmente i dolori azzurri, batte il Qatar ai 16esimi tra le migliori terze. E a proposito di prime volte, traguardi storici, il Curaçao, battendo stasera la Costa d'Avorio, si qualificherebbe per i 16esimi, probabilmente da seconda, a meno di una vittoria dell'Ecuador contro la Germania già promossa. Nella notte Tunisia-Olanda, Giappone-Svezia, domani all'alba Paraguay-Australia-Turchia, Stati Uniti. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
7: Tennis, quasi un mese dopo l'eliminazione e il crollo fisico a Roland Garros, fa ben sperare l'esordio sull'erba di Jannik Sinner in vista di Wimbledon, dove difenderà il titolo. Nel torneo esibizione di Londra, il numero uno del mondo ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
10: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavardi.
11: L'attimo fuggente, il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
12: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
13: L'attimo fuggente.
14: L'attimo fuggente.
15: Stop al genocidio.
16: Parole e idee possono cambiare il mondo.
17: Qui c'è uno che chiama le armi.
18: Lo senti l'odore?
19: Cosa? Che cos'è? Diesel.
20: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
21: La domanda è: chi è secondo te il essere più solo al mondo? Il povero?
22: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
23: Fagli vedere chi sei.
24: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
25: Aperego, sei democratico?
24: Padre di un figlio assassinato.
25: Oh! Dico, sei democratico?
24: Marito di una moglie uccisa.
25: Sei democratico?
26: E allora me la fa parlare, Bill.
24: E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra.
27: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, la regia, grazie.
28: Abbiamo gente furiosa.
0: significa rafforzarle. Se non l'avete capito fino a oggi, nonostante lauree, master, dottorati, forse avete un problema. Il cacciatore è nemico dell'ambiente? No! E assieme agli agricoltori e ai pastori è il primo costruttore custode dell'ambiente.
1: Buongiorno! Giovedì 25 giugno 2026, San Guglielmo! E ricordate, prima di decidere cosa volete, dovete decidere a cosa rinunciare. Ciao!
3: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidobardi. Tutti sul caso Rutte, la sinistra ha montato il caso Rutte, vogliono sapere se è vero, se non è vero, se 500 voli sono partiti dall'Italia verso l'Iran. E se sono partiti? A noi che ce ne frega, ma se ci sono accordi bilaterali fatti 50, 60, 70 anni fa con gli Stati Uniti per le basi, ma a noi che ce ne frega? Quale cosa cambia agli italiani? Cosa cambia agli italiani se sono partiti 500 voli per l'Iran? Cosa cambia? Cosa deve riferire Crosetto? Cosa devono riferire? Perché Conte vuole spiegazioni? Che spiegazioni vuole Conte? Perché non dà lui le spiegazioni sulle mascherine, su quello che è successo con il Covid, eh? Perché, cari compagnucci, come mai volete le spiegazioni ma non le volete mai dare le spiegazioni? Parlate di cose che servono agli italiani in questo momento. Come mai in mezza Europa vogliono mandare i migranti irregolari o in Ruanda o in Uzbekistan? E invece noi in Italia qui stiamo a pensare, vogliono le spiegazioni, compagnucci. Pensate alle cose serie, che tra un po' metteranno il coprifuoco nelle città, che non si potrà più uscire dalla delinquenza che c'è. Statemi bene, vai, una buona giornata, Jonathan da Prato.
4: Svegliatevi dormienti, sveglia perché oggi è veramente fuochi d'artificio e orrore. Fuochi d'artificio e orrore per chi sente questo programma da anni, perché sa che da anni considero spregevole, laido, osceno il personaggio che ieri ha acceso il dibattito in Italia e in Europa. Stiamo parlando di quel manichino di Mark Rutte, il segretario generale della NATO, faccia indescrivibile. Se no poi dopo mi dicono che sono volgare, ma insomma quel sorrisetto, quegli occhialetti, quel modo affettato di porsi come servo nei confronti di Donald Trump sono il suo marchio di fabbrica. Vi faccio notare che Rutte già da premier, primo ministro dell'Olanda, già si è distinto per anni come il più duro accusatore dell'Italia, come il più netto sostenitore di quelli che venivano definiti paesi frugali. Rutte disprezzava il nostro paese, lo diceva, si pronunciava contro qualunque allentamento delle misure di rigore sul debito, sostenendo che i frugali, il suo paese, il Belgio, i paesi del nord Europa, la Germania erano virtuosi e i latini, cioè l'Italia, la Spagna, la Grecia, erano dei paesi sul loro il fallimento che rischiavano di trascinare al fallimento l'Europa. Questa era solo la prima vita del genio di Bruxelles, perché e ovviamente del genio olandese, perché infatti Rutte, subito dopo aver archiviato la sua prima esperienza politica, è riuscito a farsi nominare, ovviamente con l'aiuto e la benevolenza dei suoi protettori americani, in questa super poltrona d'oro. Ora, il segretario generale della NATO dovrebbe essere una figura che unisce Occidente ed Europa, e invece lui dal primo momento ha teso a caratterizzarsi come un servitore degli Stati Uniti e soprattutto uno sguattero di Trump. Ricorderete senza dubbio i suoi messaggi quando chiamava il presidente degli Stati Uniti paparino. Ricorderete questa sua tecnica che ieri ha riverberato dal dire e non dire, oppure rivelare in modo apparentemente casuale, in realtà pianificato, delle notizie che, come dire, sconvenienti. Ricorderete che insultò gli europei dicendo, elogiando il suo padrone, dicendo: bravo tu che li hai fatti pagare. Ieri addirittura mostrava con orgoglio un cartello preparato alla bisogna, The Trump Trillion, con un grafico in cui salivano i finanziamenti concessi dai paesi europei all'Alleanza Atlantica. Era esattamente la ripetizione di quel concetto, con qualcosa in più, questa specie di coming out, di questo outing, se vogliamo usare un termine che si usa di solito nel disvelamento delle, no, delle storie omosessuali nascoste. L'outing è chiamare dentro qualcuno senza che lui lo voglia e dirgli: ma lo sapete che quello lì, lo sapete? Ecco, il coming out guerrapiattista di ieri era dire: ma guarda, non è vero Trump, non sono così mascalzoni come dice. Trump diceva: no, ti ho incontrato solo perché sei tu, perché altrimenti tu rappresenti la NATO, immaginate, un'organizzazione in cui sono tante persone che mi hanno deluso, tradito, tanti primi ministri che non hanno sostenuto la guerra. E allora il servito del zelante ha tirato fuori questa storia dei 500 aerei in volo dell'Italia a sostegno della missione di guerra in Iran. Intendiamoci, è sicuramente vera ed è, come dire, sicuramente grottesca la giustificazione del governo, che ha detto: no, non è vero, Crosetto, erano voli tecnici. È inutile girarci intorno, volo tecnico è un modo per dire che gli aerei che partono per pilotare le missioni di guerra, senza che il Parlamento abbia mai discusso o dibattuto sull'adesione a una missione bellica, sono in guerra. Chi partecipa per supportare un'azione di guerra e dei bombardamenti partecipa a dei bombardamenti, anche se non tiri tu la bomba, se guidi la bomba e sorvegli i cieli partecipi a questa missione. È un segreto di Pulcinella, ma non c'è dubbio, una volta sono d'accordo con quello che in retroscena riferiscono della Meloni, ma non c'è dubbio che questo dialoghetto e questa presunta rivelazione involontaria non sono involontari manco per niente, era una rivelazione voluta per provare a sputtanare il nostro governo e il nostro paese. Dunque, quello che voglio dirvi è che la NATO, Trump, i paesi europei in questo momento, il famoso E3, il povero Starmer che ieri se n'è andato come un personaggio malinconico, ringraziato da Merz: bravissimo, è stato un onore lavorare al tuo fianco. Sono tutti la stessa cosa, hanno tutti partecipato a quella missione di guerra, il che non sarebbe grave se almeno avessero il coraggio di ammetterlo.

0: Fighters, sentite sul ponte di comando c'è il comandante Peter Bescapè e capite subito dalle voci che Nicola Compagnone anche questa mattina si è svegliato presto. Ecco che ci fa sentire Fratoianni sulla guerra in Iran.
1: Ma io sono francamente sconvolto da quello che sta accadendo, perché le possibilità sono soltanto due: o il capo della NATO, che non è un passante, mente spudoratamente, e la cosa sarebbe gravissima naturalmente, o a mentire spudoratamente di fronte al Parlamento della Repubblica sono stati Giorgia Meloni e Guido Crosetto, e sarebbe ancora più grave, se possibile ancora più grave, in una rincorsa alla gravità che sembra non avere fine. Pretendiamo chiarezza immediata e pretendiamo che anche questo episodio segni una svolta nella folle corsa agli armamenti a cui il nostro paese sembra ormai impiccarsi, una corsa agli armamenti che rischia di portare sempre di più l'Italia verso un precipizio e di trasformarla sempre di più nella portaerei del Mediterraneo. È del tutto inaccettabile.
0: Parole sante, perché siamo la portaerei del Mediterraneo. Io penso che noi dovremmo obbligare Trump a dire paga il canone per le basi NATO, citrullo. Non siamo noi che stiamo ricevendo un favore da lui, siamo noi che stiamo regalando loro uno spazio aereo militare strategico di importanza decisiva. Paga il canone. Ma attenzione, anche Vannacci, perfettamente in palla, devo dire, con tutte le riserve, le cose che mi separano, era carina la battuta di ieri. Rutte fa il segretario generale di Trump, non della NATO. Sentite, sentite.
2: Rutte, invece che il segretario generale della NATO, vuole fare il segretario generale di Trump. Staremo a vedere. Sono venuto apposta qua a Roma per dare il benvenuto, il bentornato a un amico. Parleremo del futuro, parleremo di futuro nazionale, parleremo del futuro dell'Italia. Gianni Alemanno, secondo la giustizia italiana, ha sbagliato, ha pagato il suo conto con la giustizia e adesso è giusto che abbia un altro spazio nel quale portare la sua esperienza, la sua professionalità, la sua conoscenza della politica e del mondo della destra. E benvenuto in futuro nazionale.
0: La Meloni. La pace non è possibile in Ucraina se non continuiamo a sostenere Kiev.
3: Significa anche che dobbiamo saper rendere ogni investimento più efficace e concreto possibile, anche per tentare di guidare l'innovazione invece che limitarci a rincorrerla. Un'altra grande sfida che l'Europa può vincere. Questo è il contributo al quale l'Italia vuole partecipare con il proprio know-how, rafforzare l'alleanza atlantica, rendere ancora più solido il legame transatlantico che rimane uno dei pilastri costitutivi dell'unità dell'Occidente. Nel proseguio dei lavori ci concentreremo anche sui principali dossier internazionali, a partire chiaramente da Ucraina e Medio Oriente. Sull'Ucraina ribadiamo il nostro impegno per una pace giusta e duratura all'interno di uno scenario che richiede prima di tutto garanzie di sicurezza efficaci per la nazione aggredita, ma niente è possibile se noi non continuiamo a sostenere Kiev fino a quando non sarà possibile avere una pace giusta e duratura. L'Italia, come sapete, in questo senso continua a essere impegnata, in particolare siamo impegnati per quanto riguarda le infrastrutture critiche e la resilienza energetica, fronte decisivo che il presidente Zelensky ha rimarcato anche nei giorni scorsi durante il G7 e il Consiglio europeo.
0: Ma sull'Iran è intervenuto anche Tajani. Le dichiarazioni di Rutte sugli aerei americani, rispettate tutte le norme, sì.
4: Per quanto riguarda le dichiarazioni di Rutte, si è trattato di una tempesta di bicchier d'acqua, perché già Rutte ha detto che si riferiva non a voli per compiere azioni di guerra, erano soltanto voli che avevano gli aerei che avevano effettuato operazioni logistiche. La stessa cosa mi pare che abbia detto Rutte, il quale ha ribadito che tutti quei voli erano voli non per compiere bombardamenti, ma erano voli per fare rifornimento, per fare operazioni di tipo logistico. Quindi
0: povero Tajani, quando si ingarbuglia con le parole, avete visto anche quell'esitazione, avete sentita non erano voli per, ma erano voli logistici, come se la logistica nella guerra non fosse la guerra, come se rifornire un aereo che bombarda non fosse partecipare a un bombardamento. Però su questa ambiguità di lana caprina c'è proprio l'essenza. Io sono stupito che i guerrapiattisti europei non abbiano il coraggio fino in fondo di dire quello che stanno facendo. Basterebbe dire sì, stiamo partecipando a delle azioni di bombardamento perché siamo alleati più o meno genuflessi, e siamo alleati che con poco coraggio e con molta vigliaccheria partecipiamo senza partecipare. Ecco, il dire, il non dire e il fare. Sentite Conte, la Meloni riferisca sugli aerei decollati dall'Italia.
5: Tito, le favolette che circolano in Italia. Dall'Italia sono partiti 500 velivoli per alimentare una guerra illegittima in Iran che ha fortemente danneggiato la nostra economia, l'economia delle famiglie e delle imprese italiane. Quindi Giorgia Meloni non può rivendicare nessun orgoglio nazionale, ma se proprio vuole l'orgoglio personale di chi ha contribuito a una guerra illegittima che ha impoverito però gli italiani, venga in Parlamento a riferire.
0: E due spiegazioni di opinionisti importanti che ci aiutano a inquadrare che cos'è questa missione e cosa sono stati quei voli. Sentite Lucio Caracciolo, 8:30.
6: Allora, intanto, chi è questo signor Rutte? È il segretario generale della NATO, già primo ministro olandese, che deve dimostrare a se stesso magari, ma poi soprattutto a Trump, che la NATO serve a qualcosa. Quindi ha avuto buona occasione, parlando alla televisione privata di Trump, perché Fox News questo è, di spiegare che la NATO è servita, in particolare le basi italiane di cui l'America, più che la NATO in realtà, si serve quando deve fare delle operazioni in Medio Oriente, sono state utili, tanto è vero che avrebbero appunto ospitato 500 voli americani. Allora lì si entra poi in un terreno minato, perché una parte degli accordi che regolano l'uso di queste basi sono segreti, più per volontà italiana in realtà che per volontà americana. Ma il fatto è che quando un paese come l'America entra in guerra in Medio Oriente ha bisogno come il pane di quelle basi, e naturalmente la storia insegna che normalmente l'Italia non impedisce, salvo note eccezioni, agli americani di servirsi.
7: Ecco, note eccezioni sono stati Craxi con Sigonella, no?
6: Sì, ci sono stati il Craxi di Sigonella, e poi abbiamo visto in questi giorni Trump ha rimproverato la Meloni perché avrebbe vietato uno o due di questi atterraggi. Ma la sostanza rimane questa: l'America deve fare una guerra in Medio Oriente, gli servono le sue basi, perché di fatto sono americane dal punto di vista operativo, che sono in Italia, e le USA. Poi se dentro ci sono dei panini o delle bombe, questo non credo che sia facile da stabilire, ma certamente partecipano a un'azione di guerra.
0: E chiudiamo questa pagina con ciò che dice sempre 8:30 Tommaso Montanari. In queste ore abbiamo appreso che l'Italia...
8: Sì, ma il nostro problema è che abbiamo avuto troppo centro, cioè mi colpisce il fatto che abbiamo che governa la destra in questo momento, perché non c'è stata la sinistra, e invece si continuano a fare operazioni al centro. Federico Zeri, che era un grande storico dell'arte, diceva una cosa un po' brutale, ma come al solito sempre sulfureamente intelligente, diceva che certe mostre, perdonate ma lo diceva lui, sono come la merda, che notoriamente fa bene a chi la fa, ma non a chi la vede. Ecco, io non vorrei che si affollassero delle operazioni che fanno bene soprattutto a chi lo fa, di ceto dirigente, e che invece si trascuri il fatto che c'è bisogno di riportare a votare milioni di persone. Al referendum è successo e hanno votato soprattutto ragazze e ragazzi innamorati della Costituzione, che ha una lingua radicale. In queste ore abbiamo appreso che l'Italia è stata in guerra, sostanzialmente, che questo è avvenuto senza nemmeno passare dal Parlamento, per una guerra illegale contro il diritto internazionale scatenata da Israele, in cui la NATO peraltro non c'entra nulla, perché non è una guerra della NATO, ma di Netanyahu e di Trump. Questo tema, la guerra e la pace, è quello che muove, sono le grandi questioni di principio, la qualità della vita, la giustizia sociale. Io francamente non credo che siano operazioni al vertice che fanno portare le persone a votare, anzi il rischio è che ne votino ancora di meno.
0: Tante cose da dire, Pozzolo che sbrocca in aula, Alemanno che esce da carcere, la legge elettorale viene taroccata nella speranza di fermare Vannacci, ma ve la racconto subito dopo una breve interruzione.
9: Lo sappiamo, ci siete. Ascoltate, giudicate, magari borbottate anche in macchina. Allora ditelo anche a noi. Mandate un vocale al 334 11 11 622. Poche parole, idee chiare. L'attimo fuggente continua.
10: Attimo fuggente.
11: L'attimo fuggente.
10: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
12: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore.

0: E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
1: Scegli ora ING Business Banking.
0: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Valdisse Rock sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno al campo sportivo di Baldissero Torinese vi aspettano due serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Valdisse Rock torna con lo stesso grande obiettivo: sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram Valdisse Rock _ official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldisse Rock, musica che unisce, rock che fa bene.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: 7 giorni di notizie. 2 ore per capirle davvero. Arriva domenica specialmente. La nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica specialmente, ogni domenica, dalle 10 alle 12, su Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Sono le 7 e 33 minuti.
8: Guidare informati.
9: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione in Campania. Per un incidente, circa 2 chilometri di code con tendenza all'aumento in A3 tra San Giorgio Ponticelli ed Ercolano verso Salerno. Primi incolonnamenti per lavori inoltre sull'asse Emiliano a tratti tra Versa Melito e Fratta Maggiore verso Acerra. Verso Roma, code sulla Pontina da Castel Romano all'Eur, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est, code a tratti inoltre sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud a San Giovanni e più avanti per un incidente da Ardiatina ad Ostia Antica. In Toscana code per un incidente sulla Firenze Pisa Livorno tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina verso Pisa e Livorno. A Bologna code in A14 a tratti tra Borgo Panigale e San Lazzaro verso Taranto. A Milano prime code in tangenziale nord da Monza verso Sesto, in est da Colonia Ovest a via Padova verso Bologna e in ovest da Roa Settimo verso la 1. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento con la viabilità di Giornale Radio tra circa un'ora dopo.
10: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente. L'attimo fuggente, il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
11: Ebbene, mi sono sempre visto porre dai giovani delle domande, dei quesiti molto seri. Io credo quindi in questa nostra gioventù. E i giovani non hanno bisogno di prediche. I giovani hanno bisogno da parte degli anziani di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo.
12: Oh, Jonathan, sai che in Romania abbiamo le 3 basi più grandi d'Europa. Devo stare attenti qua in Romania, ci vanno fuori tutti, ciao bello.
13: Caro Luca, buongiorno. L'ennesima tragedia familiare, l'ennesimo padre che uccide il figlio perché è gay e uccide la mamma perché ha sempre difeso il figlio. Condoglianze chiaramente agli amici e poi c'è qualcuno che va a dire in giro che non esiste l'omofobia, che il femminicidio non esiste. E chi voterà questa persona, dico solamente una cosa: fate schifo. Un bacio da Nicole Borromeo.
14: Buongiorno caro Luca, buongiorno caro Giuliano. Dunque, io nel podcast di ieri ho ascoltato una signora di Milano, al momento non mi ricordo il nome, il quale ha detto che è passata la legge sparatutto.

0: e di conseguenza quindi aumenteranno i morti, gli sparati, le teste scoppiate dai pallini dei cacciatori. Beh, io al momento non ho sentito nulla, non prevedo che accadrà nulla di tutto ciò. L'unica cosa che potrebbe accadere, anzi sta già accadendo, caro Luca, caro Giuliano, sarà l'aumento delle cazzate. Buona giornata, Danilo da Ravenna.
1: Buongiorno a tutti, sono Silvana da Milano. Io credo che gliele abbiamo date sì le basi, ma è talmente logico, anche se quel Rutte lì è veramente... Ed è chiaro che ha ragione Luca Telese, vogliono sputtanare il nostro paese. Non siamo più nella manica di Trump, perché lui ha capito che Giorgia si è riavvicinata all'Europa, perché non possiamo farne a meno, e quindi il suo piano di distruggere l'Europa, grazie a gente come Orbán e la Meloni, sta un po' vacillando, e allora vuole puntare su qualcun altro. E allora giù sputtanamento, però sì che gliele abbiamo date le basi. L'unica cosa che voglio dire per la prima volta in favore della Meloni è questo: se ci fosse stato anche un governo di centro-sinistra, avremmo avuto la forza di dire di no. Io non credo. Perché noi siamo molto, molto più assoggettati agli Stati Uniti rispetto a una Spagna o a altri paesi europei. Noi siamo veramente assoggettati, e di questo non è colpa della Meloni. L'unica colpa che riconosco alla Meloni è che lei ha scodinzolato talmente tanto dietro a Trump, proprio scodinzolato, che adesso non gli può dire di no su niente. E adesso noi dovremo andare a sminare a nostre spese ad Hormuz, e abbiamo avuto solo guai. Ma perché dobbiamo andare a pulire noi? Perché noi siamo i pesci pulitori? Che se lo ripuliscano loro, Hormuz, non noi. Noi non dovremmo fare un bel niente, abbiamo avuto solo casini. Però vedrete che ci andremo, è gratis. Ciao ciao.
2: Eccoci. Rieccoci nel giorno della scenetta servile di Mark Rutte. La geopolitica sembra tornata a essere un ballo intorno al sovrano, e il gioco delle parti fra Donald e Mark è questo: sono delle schifezze questi europei, sono dei servi, sono dei parassiti, come ci ha definito l'altro genio, Exit. E allora Rutte risponde: no, è vero, però guarda, casualmente qui mi trovo questi tre grafici, e va davanti a dei cartelloni già preparati. Guarda genio, guarda sovrano, tu hai fatto crescere di billions le donazioni alla NATO, guarda come sono invece disciplinati, nel senso che ti hanno obbedito i tuoi servitori, e questo serve per colpire Giorgia Meloni. Ora, non è che noi ci facciamo dare la linea da Rutte, noi già criticavamo il governo italiano, ma oggi io lo difendo, nel senso che l'unico errore nei rapporti con Trump della Meloni è stato pensare che l'esito non fosse questo. Quindi la difendo, perché troppo tardi si è accorta che non esiste un rapporto d'alleati con Donald Trump, esiste solo quello che lui ha illustrato ieri. Per contrario, si può essere solo servi di un uomo così violento, volgare. Allora, Marco Travaglio, i rappresentanti di lista. Torna a grande richiesta la frottola della vittoria ucraina sulla Russia. Guarda caso, subito dopo che Trump, chiuso l'inglorioso capitolo Iran, ha promesso di rimettere mano all'Ucraina. E allora, la vigilia del vertice NATO di Ankara, dove Rutte e gli altri camminieri di Zelensky vogliono spillare agli sfiniti stati membri altri 60 miliardi di aiuti militari per Kiev, in aggiunta all'assegno da 90 miliardi appena staccato dall'Unione Europea, Il Corriere, 4 anni dopo la celebrissima farlocca di agenti putiniani in Italia, ne ha inventata un'altra con tutte le firme del fatto. Quelli che Kiev ha già perso la guerra, ma l'Ucraina ora colpisce Mosca. La tesi è che qualche missile e drone su Mosca, spiega Travaglio, sai che novità, cadono da 3 anni, basti a ribaltare le sorti della guerra. Che forse gli strateghi e i coreani non lo sanno, ma si combatte in Ucraina e non in Russia. E in Ucraina i russi continuano ad avanzare ovunque, chi dice 715, chi dice 1000 metri quadri nel primo quadrimestre del 2026. In Donetsk, occupato all'85%, hanno appena preso Rai Alexandrinska. Stanno completando la conquista di una roccaforte, Konstantinovka. Sono penetrati a Liman e si avvicinano ai due ultimi grandi centri, Sloviansk e Kramatorsk. Gli ucraini, in inferiorità numerica per il flop del reclutamento e il boom delle diserzioni, tentano di salvare il salvabile con sciami di droni anche sui civili nelle zone occupate e attacchi spot in Russia. Raid annunziani che fanno danni relativi, hanno impatto militare zero, ma producono titoloni sui media occidentali per tenere viva l'illusione della vittoria, giustificare i sabotaggi di ogni negoziato e i continui salassi miliardari che condannano a morte l'economia europea e quel che resta dell'Ucraina tranne elite corrotte. Il geniale autore della lista di proscrizione sul Corriere, dice Travaglio, cita le nostre analisi di questi 4 anni che hanno avuto il grave torto di avverarsi fingendo che siano state smentite. Ecco la mia. Col piano di pace Trump, Zelensky può scegliere fra una sconfitta o una disfatta totale fra un anno. Forse il genio non sa che parafrasavo Oleski Arestovich, l'ex consigliere amico di Zelensky, che l'ha licenziato perché gli diceva la verità e diceva: possiamo scegliere di negoziare oggi perdendo 4 regioni più la Crimea o accettare di perderne 7-8 fra 6 mesi. E non fu il fatto a titolare perché Putin sta vincendo la guerra in Ucraina, fu l'Economist. E non fu il fatto a titolare Zelensky non abbiamo le forze per riprendere la Crimea e il Donbass, fu il Corriere della Sera, ora tenetevi forte, che scrisse l'editoriale un vincitore nel 2023, Putin ai noi, Federico Rampini sul Corriere. Quindi delle due lune, o è un putiniano anche Rampini o i giornalisti del Corriere non reggono il Corriere della Sera, e sia chiaro, fanno benissimo. La cattiveria di Travaglio, però anche la verità, voi lo sapete, su questa falsa propaganda, ma soprattutto sull'idea che, come la rana che bollisce nell'acqua, si è trascinata l'Europa contro la volontà di tutte le opinioni pubbliche, di tutti i sondaggi, soprattutto in Italia, in questo conflitto, dicendo che non era un conflitto. Il conflitto che non è un conflitto e che invece è il conflitto, è una guerra. Wow! Led Zeppelin! Ah! E beh, godiamoceli! Se siete arrabbiati ma non domati, se siete svegli e non dormienti, facciamoci un giro di ballo su uno dei più geniali, grandi e potenti riff di Robert Plant e dei suoi ragazzi.

E l'onomatopeico Rutte anche ieri davanti ai microfoni con quella sua mimica da burattino senza fili definiva l'Alleanza Atlantica un'alleanza esclusivamente difensiva. Chissà che cosa è stato questo intervento difensivo a cui l'Alleanza Atlantica, per definizione di Rutte, partecipava pur non partecipandosi a sostegno di due potenze così difensive come Israele e l'America, che sono andati a combattere una guerra a 2000 chilometri di distanza da casa. Servo. Ma soprattutto l'idea che lui si alza, va dietro e trova due cartelloni "dimmi tu" nello studio della Casa Bianca come se fosse per caso, come se non fosse tutto preparato, viene veramente voglia di essere solidali stavolta con Giorgia Meloni, perché poverina era un trucco da bari, da imbroglioni, e tale si è rivelato senza ombra di dubbio alcuno. E i giornali di destra cosa ci dicono? Cioè, sono sempre così creativi, sempre così brillanti. Libero, il caso Giuseppi, tre foto di Conte che si copre gli occhi, le orecchie e la bocca, miliardi spariti, i segreti di Conte. Che poi sono gli sforzi fatti su cui nessun giudice ha potuto, eppure hanno esaminato le carte, ha potuto transigere, per fornire mascherine spendendo 1,2 miliardi di euro quando tutti cercavano le mascherine. La verità, il giornale diretto da Maurizio Belpietro ha un'interpretazione molto interessante. L'Europa ci ricatta sulle armi, cresce il pressing per farci usare i fondi safe dell'Unione Europea, un modo per vincolarci a Bruxelles e imporci gli interessi della Germania e della Francia nel settore. La Meloni a Berlino: l'Unione ora deve prendersi le sue responsabilità in tema di difesa e sicurezza. Avete capito? Ma il titolo bello è la fotona, c'è un signore di colore con una bandiera arcobaleno che porge qualcosa a una bambina bianca fra due genitori bianchi, e c'è questo splendido appello della verità: famiglie attente, arrivano i pediatri gender. Meraviglioso, io me lo immagino per strada, vediamo queste persone che camminano e non sappiamo che sono dei pediatri gender.

0: E la stampa aerei USA bufera italianato. Cartacescu, Donald, la poesia ci salverà. Mircea Cartarescu, scusate, il maggiore romanziere di lingua romena, che suggerisce la poesia come antidoto alla ferocia dei tempi. Ma voglio leggervi del patto del Porceddu. Che cos'è? Sono andati a pranzo, Dio li benedica, Vannacci e Alemanno, in un ristorante sardo, Sacadriga, e di fronte al cibo degli dèi hanno stretto questa alleanza che era già in atto, ma adesso è interessante. Il titolo della stampa: croce celtica al collo, Alemanno ora è libero. E va con Vannacci. Allora leggiamo il pezzo di Antonio Bravetti. La lode a Dio, la spada al re, il cuore alla dama, l'onore a me, anzi a noi. Brindano e gridano forte i commensali della Cosa Nera. Il patto del Porceddu fra Roberto Vannacci e Gianni Alemanno viene suggellato sulla via Flaminia in un ristorante di cucina sarda. L'ex generale e l'ex sindaco di Roma siedono sul lato corto del tavolo, intorno a loro una ventina di commensali, sono tutti deputati di Futuro Nazionale, gli uomini di Indipendenza, il movimento che Alemanno ha appena sciolto nel Fronte Nazionale. Beh, sono quasi tutti in bianco, maglia o camicia. Prima di inforchettare si alzano in piedi, un giovane recita questa preghiera, si fanno il segno alla croce, poi il motto cavalleresco: in alto i calici, a noi! Solo 10 ore prima Alemanno usciva, scrive la stampa, dal carcere di Rebibbia. Ad attenderlo circa 200 militanti, lo abbracciano, lo fotografano, lo tirano per la camicia. Qua ho conosciuto una realtà terribile. È una vergogna per la nostra Repubblica, dice lui, che dalla cella ha pubblicato con costanza un diario. Era finito dentro fra indifferenza e la politica, ora che duetta con l'ex leghista, le telecamere lo cercano affamate. Noi dobbiamo unire la destra sociale al sovranismo identitario. Dobbiamo costruire dunque un sovranismo sociale. Vannacci è, dice Alemanno, la speranza d'Italia. A vegliare su lui c'è Massimo Arlecchino, amico storico che come Alemanno ha attraversato la destra italiana degli ultimi 50 anni. Lo accompagna in macchina al ristorante di un grande centro sportivo a pochi passi da Rebibbia, mozzico. Qua si radunano camerati e mannacciani. Alemanno marcia tra un centro estivo, i bambini che giocano a ruba bandiera, le signore che fanno acqua gym in piscina, fa caldissimo, mezzogiorno di fuoco, oggi è San Giovanni, buon onomastico. Alemanno, seduto all'ombra di un leccio, sorride. Beh, martiri sì, santo non lo so. Due uomini arrivano da Bari con un'icona di San Nicola. L'ex sindaco ricorda che diversi politici di destra sono andati a trovarlo, ma appena si è diffusa la notizia che Indipendenza confluiva in Futuro Nazionale, sono scomparsi tutti. Tutti? No! L'unico con cui continua a mantenere i contatti è la Russa. A lui non gliene frega un... Dice Alemanno, avete capito cosa? Un militante si fa retroscenista. Mi hanno raccontato Ignazio, ha litigato il brutto con Arianna, ha detto Giorgia, scegli o me o lei. Continua la processione, abbracci sudati, saluti camerateschi, avambracci. Noi non siamo mai stati estremisti, spiega Alemanno. Chi è di destra non può voler male alla Meloni, ma chi è diventata una conservatrice si può dire a che serve, visto che in Italia non c'è niente da conservare. Alemanno sa che l'operazione può rimetterlo in sella, lui che ha i manti dei viaggi e della moto. Allora da gas: non vedo grandi differenze fra Vannacci e Almirante, Mannacci, sta rompendo il politicamente corretto e i luoghi comuni. La decima MAS, ma se ha fatto la gloria dell'Italia. Per noi giovani di destra negli anni 70 la Folgore e il colonnello Moschin del Alamein erano la quintessenza della destra. Wow! La cosa più divertente è questa: mia sorella, mia figlia, la mia ex moglie Isabella sono tutti meloniani. Giuliano, c'eri anche tu là davanti, quindi che impressione hai avuto mentre eri commosso e applaudivi per questa liberazione?
1: Non hai preso le goccioline anche oggi e anche oggi ti ostini con riferire cose che non sono vere. Chissà,
0: sì,
1: per
0: ma
1: quale
0: ti
1: motivo.
0: Sei emozionato.
1: No, io mi sono un po' emozionato stamattina sentendo una persona che ha scritto due libri sul Cagliari Calcio e che è nato a Cagliari chiamare il Porceddu e poi dire Gratica e poi chiamare Colonnello Moschini. Questo mi ha fatto un po' emozione, devo dirti.
0: La chi verità, è Colonnello Moschini?
1: Quello che hai appena detto Moschin? Tu, il Col Moschin da te scambiato per il colonnello Moschin, così come Zaccardiga, e cioè la graticola scambiato per qualche altra strana operazione. Insomma, sei nato a Cagliari, cerca di mantenere un po' di orgoglio della tua
0: regione. Ma perché tutto questo,
1: della tua
0: questa
1: regione,
0: diversione?
1: Dai.
0: Io voglio capire se eri commosso, essendo come dire, in questo momento un romantico di destra, con anche alcune suggestioni, fascinazioni, voglio capire se interpretare
1: allora, adesso,
0: l'anima
1: adesso,
0: della destra
1: sto scherzando.
0: Romantica o quella della destra.
1: Ora o sto scherzando o tu chiedi scusa immediatamente per questa sciocchezzuola che hai detto, oppure davvero apriamo le ostilità, scegli tu.
0: Ma non c'è niente di male, vorrei muovermi anche io per quella scena.
1: Ti sto parlando con
0: ma
1: estrema serietà, scegli sereno.
0: Ma poi che in te un uomo esce dal carcere, non è di
1: scegli
0: non hai
1: serenamente.
0: Detto che festeggi
1: hai
0: per
1: tutto
0: qualunque
1: il tempo
0: uomo. Che esca
1: hai
0: dal
1: tutto
0: carcere.
1: Il tempo per essere per riportarti ad una minimo, non dico verità che non è una realtà che tu frequenti, però a un minimo di
0: va
1: rispetto
0: bene, da cronista,
1: non diffamatorio.
0: Ti sei commosso da cronista, ti
1: sì,
0: sei
1: non,
0: commosso.
1: Io non so se i cronisti
0: perché
1: si commuovano
0: e
1: non so se i cronisti si commuovano, non credo che i cronisti possano e debbano commuoversi, dovrebbero raccontare la verità. Tu sei abituato evidentemente a quelli che partecipano con altro afflato ai fatti. Comunque, quando vuoi fare le tue scuse, sono qua.
0: Va bene, che pensi di Rutte? Ora di... Avevi ragione tu quando dicevi che la sua faccia era una faccia mostruosa.
1: Ma io non ti darò mai ragione sul fatto che tu voglia cercare di comprendere dalla faccia delle persone la loro attitudine e neanche dalla loro fisicità. E questo lo faccio essenzialmente per proteggerti e per difenderti. Cerca di comprendermi. L'operazione Rutte è una semplice operazione politica che io definirei, così come Epic Fury è stato il nome dato all'operazione in Iran, questa è l'operazione Chupa Chups, cioè un'operazione
0: bella
1: di altissimo lecchinaggio politico.
0: E poi quando dico io sono volgare, io sono d'accordo con te.
1: Perché cosa c'è di volgare in Chupa Chups? Cioè l'operazione del leccaggio.
0: Vuol dire che lecca.
1: Oh, ma un grande, un lecchino di proporzioni strepitose, credo che abbia anche la certificazione ISO 9001 del lecchinismo il nostro Rutte.
0: Ma l'hai
1: si
0: visto
1: tratta
0: che,
1: di una
0: l'hai visto lo spezzone? No, lui si alza, si gira, poi fa
1: sì,
0: finta di fare
1: vedere
0: oh,
1: i cartelloni.
0: Guarda cosa ho trovato qua. Cioè, no, ma come se fosse sorpreso che ci sono i cartelloni che li illustrano le sue affermazioni, ma è veramente una
1: però,
0: cosa.
1: Però sai, la vicenda di Rutte e della NATO spinge a due considerazioni un po' più alte. La prima, quella della scelta della classe dirigente, che ormai è diventato un problema dell'Europa occidentale e del nostro mondo. Dalle altre parti se la scelgono con quello che è più bravo a mozzare orecchie, con il tagliagola più esperto e più capace degli altri. È un sistema che a noi può non piacere, però è sicuramente un sistema, mentre noi abbiamo deciso da tempo di rinunciare a questo ruolo, per cui a fare politica ci vanno
0: ma,
1: quelli che non sono molto bravi a fare altre cose.
0: Ma tu lo difendevi quando dicevo che era un personaggio spregevole.
1: No, ma io continuo a difendere il fatto che lui ma questo continuo a dirtelo, te lo dico dall'inizio della storia del mondo, su questo
0: dici,
1: non abbiamo
0: dubbi.
1: Io
0: non li posso dire servo.
1: No, ma non è questione di avere fatto il servo, è questione che non puoi dirglielo perché ha la faccia così o la fronte colà. Non cercare di manipolare le questioni, rimaniamo sulle vicende politiche che mi sembrano ben più interessanti del resto. L'operazione di Rutte è un'operazione comandata, è una richiesta di quello che lui chiama Daddy per contribuire a fare quello di cui noi dovremmo renderci conto. Sì, lo chiama Daddy,
0: Paparino. Sì, Paparino.
1: Paparino è quello che noi dovremmo cominciare ad acquisire, cioè esiste una forte operazione politica per schiacciare a tenaglia l'Europa e dividerla.
0: E io portarla a dire, sulla guerra, lo so, è quello che io dico da mesi, sono contento che finalmente
1: portarla sulla guerra,
0: si è aperto un lampo di comprensione.
1: È al contrario, perché la tenaglia, caro Luca, è quella che ha due parti, una parte sono sicuramente gli Stati Uniti di Trump, un po' più rozzi e volgari nel disporlo, e dall'altra c'è il tuo idolo Vladimir Putin, cioè entrambi hanno interesse ad avere un'Europa frastagliata, divisa, povera e debole. Altro che guerra, è esattamente il contrario. Come sempre ti avvicini alla scomprensione del problema e poi deragli, ma è l'ora del giornale radio.
0: Ci fermiamo per il giornale lungo dell'ora tonda, torniamo fra poco.
2: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E tu, da che parte stai? Mandaci un vocale al 334 11 11 622. 30 secondi bastano. Le idee migliori spesso entrano in una frase. L'attimo fuggente continua.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
2: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Se ti piace giornale radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 8:03.
10: Giornale radio. News.
11: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Doppio violentissimo sisma in Venezuela. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 si sono succedute nell'arco di un minuto intorno alla mezzanotte italiana nel nord del paese, coinvolgendo anche la capitale Caracas. Le notizie sono ancora scarne anche perché il terremoto ha causato danni alle linee di comunicazione, ma si teme un bilancio assai pesante per le testimonianze di diversi crolli. Sono seguite una ventina di scosse di assistenza. La presidente Rodriguez ha proclamato lo stato di emergenza. Erano solo voli di supporto logistico o tecnico, precisa la NATO, dopo le parole del segretario generale Rutte, ricevuto alla Casa Bianca da Donald Trump, che ha sottolineato il sostegno concesso dagli alleati anche nell'ambito del conflitto con l'Iran. Fino a 5.000 voli militari sono decollati dalle basi europee, circa 500 dall'Italia, ha detto. Messaggio fallace, niente voli di combattimento, commenta Crosetto, che precisa solo supporto tecnico, come previsto dai trattati, senza riuscire a spegnere l'inevitabile tempesta politica. La rivelazione del segretario generale della NATO, infatti, provoca una sollevazione corale di tutti i partiti di opposizione contro il governo. Il servizio di Nicola De Muro.
4: Non era mai successo che il segretario generale della NATO rivelasse dati e notizie totalmente sconosciuti alle opinioni pubbliche dei paesi aderenti all'Alleanza Atlantica. E ciò che è successo ieri, parlando a Fox News, il numero uno della NATO, Mark Rutte, ha testualmente detto: durante l'operazione Epic Fury, tra i 4.000 e i 5.000 voli americani sono partiti dalle basi USA in Europa, di cui 500 dall'Italia. Un sostegno imponente. Dichiarazioni tanto clamorose che lo stesso governo italiano è rimasto spiazzato ed è dovuto intervenire il Ministero della Difesa con una nota di rara durezza. Sorprende che il segretario della NATO, che nulla ha a che fare con l'operazione Epic Fury, faccia una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace. Sono state autorizzate, continua il ministero guidato da Crosetto, solo attività di natura tecnica e logistica non cinetiche nell'ambito delle procedure previste dagli accordi esistenti, rispettando la Costituzione, i trattati internazionali e gli indirizzi parlamentari. Correzione che non basta alle opposizioni politiche in Italia infuriate contro il governo. Il PD ha chiesto che Meloni riferisca subito al Parlamento. Mark Rutte fa cadere le favolette del governo, dice Conte dei 5 Stelle. Per AVS il governo ha mentito al Parlamento e con un'interrogazione chiede al governo di dire la verità su tutti quei voli.
11: Nessun commento dalla presidente del Consiglio Meloni, che ieri a Berlino ha avuto un vertice europeo a 5 con i leader di Germania, Francia, Regno Unito e Polonia in vista del summit della NATO di inizio luglio in Turchia. Ribadito il comune sostegno all'Ucraina e l'obiettivo di rafforzare la difesa europea nell'ambito dell'Alleanza Atlantica. Il processo a Roma in contumacia a 4 agenti egiziani per le torture e l'uccisione 10 anni fa al Cairo di Giulio Regeni. Ieri l'avvocatura dello Stato ha chiesto loro un risarcimento da 2 milioni di euro. Era un ricercatore, non una spia né un cospiratore, ha sottolineato Alessandra Ballerini, legale della famiglia, evidenziando l'impegno incessante dei genitori dinanzi al muro posto dalle autorità egiziane.
12: Giulio non se l'è andata a cercare, come si usa dire troppo spesso delle vittime. Da quel momento, da quel 3 febbraio, la famiglia Regeni è diventata pellegrina di giustizia. Ha lottato a mani nude contro un regime.
11: Doppio omicidio familiare in Versilia. Pieve di Camaiore, un muratore di 63 anni, Piero Moriconi, ha imbracciato il fucile da caccia e ha ucciso moglie e figlio di 24 anni. Il delitto in casa, dove l'uomo ha atteso l'arrivo delle forze dell'ordine chiamate dai vicini, che hanno sentito gli spari. Il movente nei post del figlio musicista, autore rap con il nome di Michelangelo, che scriveva: per mio padre, meglio morto che gay. 8 premi su 9 candidature. Il film La Grazia di Paolo Sorrentino a trionfare nella serata dei Nastri d'Argento 2026, assegnati dai giornalisti di cinema. Gala di premiazione ieri a Roma, dedicato alle donne del cinema, con un nastro a Monica Guerritore e al suo film Anna sulla Magnani, e un omaggio a 8 personalità che rappresentano le varie professionalità. Premi alla commedia Buen Cammino di Gennaro Nunziante con Checco Zalone e La vita va così di Riccardo Milani. 3 nastri d'argento al miglior esordio, Primavera di Damiano Micheletto. Mondiali di calcio, non sbaglia il Brasile di Ancelotti, Scozia KO ai 16esimi da primo nel girone. Storico Sudafrica, per la prima volta oltre la fase a gruppi. Bene Messico, Marocco, Svizzera e Bosnia. Il servizio di Jenny De Gaetano.
13: La stella Vinicius accende il Brasile di Carlo Ancelotti, che gongola per la doppietta del suo gioiello sin dai tempi madridisti, e sono 4 i gol del 25enne di Rio, come Haaland e Mbappé a meno 1 dal dio Messi. Se le sa o prima si lecca le ferite la Scozia, forte rischio eliminazione, avanti da seconda il Marocco, poker ad Haiti, in tripudio il Sudafrica. L'1-0 alla Sud Corea griffa la storica prima volta dei Bafana Bafana oltre la fase a gironi di un mondiale. Praticamente perfetto il Messico, chiude il gruppo a punteggio pieno, trissa la deludente Repubblica Ceca. Passerella per il 40enne portiere Ochoa, la 6ª rassegna iridata in carriera. Bene la Svizzera, che supera 2-1 il Canada, ancora in evidenza in gol talento del Friburgo Manzambi. La Bosnia, che rievoca inevitabilmente i dolori azzurri, batte il Qatar ai 16esimi tra le migliori terze. E a proposito di prime volte, traguardi storici, il Curaçao, battendo stasera la Costa d'Avorio, si qualificherebbe per i 16esimi probabilmente da seconda, a meno di una vittoria dell'Ecuador contro la Germania già promossa. Nella notte Tunisia-Olanda, Giappone-Svezia, domani all'alba Paraguay-Australia-Turchia-Stati Uniti.
11: Tennis, quasi un mese dopo l'eliminazione e il crollo fisico a Roland Garros, fa ben sperare l'esordio sull'erba di Jannik Sinner in vista di Wimbledon, dove difenderà il titolo. Nel torneo esibizione di Londra, il numero uno del mondo ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie. Ed è tutto, a più tardi.
14: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
15: Oggi sappiamo quello che abbiamo sospettato fin dal 28 febbraio scorso, quando Stati Uniti e Israele hanno scatenato una guerra illegale fuori dal diritto a ogni convenzione internazionale contro l'Iran. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha confermato l'utilizzo delle basi americane in Italia per la guerra contro l'Iran. Si tratta di circa 500 velivoli impegnati a vario titolo nell'operazione Epic Fury. All'emittente filotrampiana Fox News, Rutte ha inoltre sottolineato come gli alleati, tra cui l'Italia, abbiano dato attuazione agli accordi bilaterali esistenti in materia di basi militari e sorvoli. Del resto basterebbe una cartina geografica per capire come sarebbe stato impossibile da parte americana che ciò non avvenisse, essendo l'Italia da sempre un paese a sovranità limitata e controllata. Ma visto che la politica si basa sul consenso popolare e il popolo non è molto contento di questa guerra, piuttosto di ammettere che le basi americane in Italia sono state parte, seppur a livello logistico, di un conflitto, meglio smentire, anche se si tratta di dichiarazioni del capo dell'Alleanza Atlantica, di cui il nostro paese fa parte. Così il nostro Ministero della Difesa parla di messaggi fallaci da parte di Rutte, di voli tecnici, non di aerei da combattimento. L'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dice il Ministero della Difesa, dei trattati internazionali, degli indirizzi parlamentari, degli accordi che regolano la presenza e l'utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale, senza autorizzare né consentire attività al di fuori delle previsioni vigenti, dice il Ministero della Difesa. Infuria subito la polemica politica. Dove sta la verità? Fin dove si spinge la bugia? Meglio vederci chiaro.
14: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
16: Giornale Radio. La radio libera di informare.
17: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
18: Come va? Tutto a posto, eh? Allora, che sta moscerie? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
19: Noto dell'insoddisfazione.
20: Caro Telese, buongiorno. Ho sentito ieri sera e ancora adesso l'intervento di Caracciolo alle 8:30. Piena solidarietà e concorrenza quello che dice. Ma era ovvio, palese a tutti e anche ai nostri politici, che le basi italiane sarebbero state usate o in senso logistico o direttamente per andare a bombardare l'Iran. Non potevano partire solo dall'America o dalle portaerei per bombardare l'Iran, e tutti lo sapevano. Un amico che vive ad Aviano mi dice che bastava stare fuori, guardare per aria e vedere tutti questi jet che andavano e arrivavano. Quanta ipocrisia! 500, 1000, saranno stati tanti, ma era logico, era chiaro che partissero anche dalle basi italiane. Ciao Luciano da Milano.
21: Buongiorno Gennaro da Scalea. Oggi voglio veramente fare i complimenti alla mia città, Scalea, che dopo tanti anni è riuscita tramite l'ENAC a trasformare l'aviosuperficie in aeroporto. Certo, non è un aeroporto internazionale, ma è un aeroporto regionale, però è sempre un aeroporto, e quindi veramente sono contento per la mia città. Viva Scalea!
22: Buongiorno a tutti, Giancarlo da Genova. Ma io, parlate tutti di sputtanamento, ma cosa c'è da sputtanare ancora? Io credo che non ci sia più niente da sputtanare, assolutamente. Siamo ai livelli più bassi di dignità e di serietà, ma in assoluto. Ormai si può solo risalire, a meno che non decidiamo di scavare, si può solo risalire. ammesso che vada al governo finalmente gente che sappia cosa deve fare e come deve farlo, perché a questo punto non abbiamo più niente da perdere. Un saluto a tutti.

0: E torniamo in onda alle 8:15. Luca Telese e Giuliano Guidabardi qui con voi per proseguire a parlare delle notizie di oggi, ma anche notizie di qualche anno fa, perché ci sono dei casi che hanno riguardato la storia e la politica di questo paese ed europea, nel caso di cui vogliamo parlare oggi, che sono rimasti irrisolti e che sono ancora dei misteri. Uno di questi, caro Luca, il 40° anniversario quest'anno di un assassino che insanguinò l'Europa, che scosse la classe politica europea, nonché l'intera opinione pubblica, quella del primo ministro svedese Olof Palme. Passati 40 anni, ma ancora su questa vicenda non c'è alcuna chiarezza, anzi, al contrario, sono moltissime le ipotesi. Non si sa quali servizi segreti stranieri abbiano partecipato, non si sa davvero che cosa sia successo. E c'è un libro molto interessante appena uscito che si intitola per l'appunto Tenebre su Stoccolma, il caso Olof Palme, scritto da un bravo collega
1: molto
0: come Daniele Astolfi.
1: Anche. Giuliano, nel salutare Astolfi, buongiorno e benvenuto. Bisogna dire anche che Olof Palme fu un grandissimo esponente del movimento pacifista europeo, che da riformista, non da massimalista, da uomo che faceva le cose, che costruiva atti di governo, cercò di uscire dalla logica del riarmo nel tempo dei missili e delle testate. È così?
2: Buongiorno.
0: Daniele Astolfi, buongiorno.
2: Concordo, è il fautore della terza via della socialdemocrazia dal volto umano, quella svedese, il paladino delle giuste rivendicazioni dei popoli oppressi, dei diritti calpestati contro le dittature. Si trattava di un personaggio ruvido e coraggioso, insomma, una vita, anche la sua vita politica è stata coraggiosa e rischiosa, come poi, insomma, abbiamo potuto capire dal triste epilogo. Palme non risparmiava critiche a nessuno, all'Unione Sovietica, attaccando appunto la primavera di Praga, l'invasione in Afghanistan, alle dittature comuniste, alla Spagna di Franco, al Sudafrica, all'apartheid. E lui finanziò anche, attraverso il suo partito, l'African National Congress di Nelson Mandela e l'OLP di Yasser Arafat. Era contro la proliferazione di armi nucleari, c'è una crisi diplomatica negli Stati Uniti, con gli Stati Uniti nel 1968 per la guerra del Vietnam. Infatti gli Stati Uniti ritirano i loro ambasciatori, aveva addirittura paragonato un bombardamento a quello dei nazisti. E poi, insomma, stiamo parlando di una figura che ha difeso, si è schierato dalla parte di Allende contro Kissinger, contro la CIA. Insomma, sono temi attuali ancora, secondo il mio punto di vista.
1: Chi l'ha ucciso? Tu hai scritto il tuo libro come un giallo. Quali sono le ipotesi? È uscita anche una serie Netflix molto intensa, forse uno o due anni fa.
2: Beh, chi l'ha ucciso? È una bella domanda. Possono essere stati tutti, come può essere stato anche un semplice tossicodipendente di strada, diciamo. Però bisogna dire che la mia idea, l'idea che mi sono fatto, è quella di una strategia,
1: cospirazione.
2: Una cospirazione internazionale con la CIA protagonista, il silenzio assenso del KGB soprattutto, e la manovalanza dei neonazisti svedesi. Mi preme sottolineare che anche l'Italia purtroppo ha avuto un ruolo in questa triste vicenda, con Licio Gelli, con il suo famoso telegramma in cui una settimana prima dell'omicidio di Palme lui scriveva a Philip Guarino del Partito Repubblicano Americano, scriveva: informa il nostro amico che la palma svedese verrà abbattuta, non crescono palme in Svezia. Quindi, insomma, anche
1: mamma mia, Giuliano,
0: tranne pronto Olof Palme, siamo qui. Quali sono state le conseguenze politiche sulla scena europea dell'assassinio di Palme?
2: Beh, le conseguenze politiche sono state una generale normalizzazione. Non si è andato tanto a fondo, o meglio, c'è stata una miriade di depistaggi, di piste e depistaggi, che a un certo punto la cosa è diventata grottesca, per cui la cosa è stata archiviata come il solito uomo che, poverino, insomma, grande uomo, coraggioso, come i Martin Luther King, Kennedy, Rabin, eccetera, e che insomma sono stati, hanno pagato sul proprio, sulla propria pelle, il loro coraggio, e non c'è stato un grande seguito. Però purtroppo vediamo che anche al mondo d'oggi, anche oggi...
1: Scusa solo un attimo, sì. ci ripercorri anche quali furono gli elementi di mistero, cioè di dubbio sulla scena del delitto, sulle modalità, sì, dell'esecuzione?
2: Certamente, lui certamente.
1: E allora, non aveva scorta, o sbaglio?
2: Ah, benissimo, questo è un dettaglio importante. Intanto diciamo che questo è il primo vero sangue sull'asfalto scandinavo, e la Svezia non era preparata ad attacchi di questo genere. Ma al di là di questo, sì, della scorta si è parlato tanto, in effetti, ma la verità è che la scorta lui la rifiutava, questa è la verità, la rifiutava perché c'era una mentalità anche civile lì in Svezia, in Scandinavia, diversa da quella nostra. Lui ad esempio invitava i giornalisti a casa per le sue interviste durante il pranzo, la moglie di un giornalista o la moglie, o la giornalista stessa poteva ritrovarsi lì a lavare l'insalata insieme a Palme tra una domanda e un'altra. Quindi la storia della scorta è una storia un po' anche da ridimensionare, secondo il mio punto di vista.
1: Bene, Giuliano,
0: la Svezia dopo l'assassinio di Olof Palme ha avuto prima un grande shock, forse gestito con la consueta freddezza a cui sono abituati non solo climaticamente gli svedesi, ma poi si è reinserita in un ambito molto, molto diverso, molto più, se vogliamo così, europeo e eurocentrico.
2: Sì, e in effetti allora ci fu un grande shock naturalmente, la figura era molto apprezzata in particolare dai popoli del terzo mondo, diciamo così tra virgolette, e anche da quelli che in Europa lo seguivano, in particolare quelli di sinistra, ad esempio Berlinguer, insomma fu estremamente scioccato da questa cosa. Però ecco, la socialdemocrazia svedese poi, è vero che aveva portato in alto i valori appunto del sociale eccetera, in risposta al precedente governo che era di destra, però è anche vero che non andò tanto oltre i confini scandinavi, secondo il mio punto di vista.
1: Lui era in qualche modo, come dire, un socialista, socialdemocratico, sociale. Oggi è molto attuale la sua posizione, era contro tutti i missili, era contro il rischio dell'escalation. Quali furono i passaggi più forti di questa narrazione?
2: I passaggi più forti furono quelli che, insomma, ad esempio si schierò in maniera aperta contro la proliferazione nucleare, ed è una cosa estremamente attuale, contro le dittature, contro gli Stati Uniti, che insomma la facevano un po' da padrone a livello internazionale, contro il KGB. Non aveva assolutamente un colore la sua socialdemocrazia, e questa è una caratteristica importante per rispondere alla sua domanda. La sua socialdemocrazia non era schierata, non era la socialdemocrazia partitica classica, storica, era quella dal volto umano, ed era una persona estremamente coraggiosa che ancora oggi non soltanto gli svedesi rimpiangono.
0: E allora ricordiamo ancora ai nostri ascoltatori il libro edito da Carabba, Tenebre su Stoccolma, il caso Olof Palme, scritto da Daniele Astolfi. Grazie Daniele per essere stato con noi.
1: Grazie, grazie, buongiorno, buon lavoro.
2: Buongiorno, grazie, grazie.
1: E ogni tanto ne ammazzano divertire uno, Kennedy, Olof Palme e poi soprattutto Rabin. Questa è la triade dei profeti della pace e della non violenza che sono stati ammazzati.
0: E proseguiamo. Luca, ti volevo un po' far divertire con una storia che magari approfondiamo, se sei d'accordo, per il prossimo sabato, perché c'è un discorso sempre sotteso alla politica che molto piacerebbe alla nostra Elisabetta da Roma, che riguarda i termini, l'uso dei termini, il femminile, il maschile. Anzi, oggi ci ha ripreso per aver utilizzato un po' troppo la parola sputtanamento, che definisce sessista. Però ti voglio far ascoltare lo scambio tra Emanuele Pozzolo, ne è un nuovo ingresso in Futuro Nazionale, che chiama la presidente di turno della Camera, Anna Ascani, signor presidente, e lei si infastidisce un po'. Ascoltate questo scambio molto divertente.
3: Membri del governo, collega, mi scusi, siccome è la terza volta che lo sento, se usa signor dica signora, presidente, se no va bene presidente. L'ho sentito da
4: altri. Grazie, signor presidente.
3: Grazie, collega governo. Deputata Pozzolo, prosegua.
4: Grazie. Se si diverte, signor presidente, ci divertiamo tutte e due. Io ho usato
3: lei,
4: il termine
3: prego.
4: Istituzionale. Lei deve rispettare un deputato che usa i termini,
3: collega,
4: istituzionali.
3: La richiamo all'ordine.
4: Non può permettersi.
3: La richiamo all'ordine, collega.
4: Non può permettersi.
3: Pozzolo.
4: Io richiamo all'ordine lei.
3: La richiamo all'ordine per la seconda volta, collega Pozzolo. Prosegue il suo intervento e non si permetta mai più di rivolgersi così alla presidenza, che le ha chiesto una cortesia, collega
4: si
3: Pozzolo.
4: Ripassi il lessico.
3: Prego.
4: Si ripassi il
3: prego,
4: lessico.
3: Collega Pozzolo, non si rivolga. Rivolga in questo modo alla presidenza, altrimenti la devo far uscire dall'aula. Prosegua.
4: Signori colleghi, al plurale va meglio probabilmente.
1: Io lo so che tu sotto stavi in questo scambio, tu apprezzavi Pozzolo, mentre io devo dirti che apprezzavo la Ascani, perché me l'ha spazzolato.
0: È la seconda volta. La voce. È la seconda volta oggi che pensi di attribuirmi delle frasi e dei pensieri indegni per non so quale motivo. Ti invito a non farlo, perché come Lascani dovrò poi buttarti fuori dall'aula, caro Luca. Non rifarlo, perché non ci siamo.
1: Ma perché?
0: Guarda, proprio non fa ridere
1: indegni?
0: Nessuno e non
1: ma
0: fa ridere
1: cosa
0: neanche
1: c'è di indegno?
0: Non... Perché c'è, cioè, molto di indegno nel chiamare intanto nell'attribuire alle persone dei pensieri che loro non hanno e delle parole che non hanno detto, e nell'attribuire anche la presenza in luoghi distanti oltre 4.000 chilometri da quelli nei quali loro si trovano. C'è qualcosa di grave e di fastidioso, ed è ancora più grave quando lo si fa spacciandoli per notizie. Ciò detto, è abbastanza ridicolo, oltre che grave, farlo in presenza di chi è là e ti dice che le cose non stanno come tu dici, al contrario. Non so perché a te questa cosa piaccia, però è la seconda volta oggi che ti invito a non rifarlo mai più, e la terza. Non te lo ridico. Tornando alla vicenda della Ascani, invece, la trovo particolarmente interessante perché riporta una mutazione forte della società italiana attraverso il linguaggio, ed è molto importante riandarci. Oggi riflettevo su quello che ci ha detto l'ascoltatrice. Noi abbiamo utilizzato in maniera molto serena la parola sputtanamento a indicare quello che Rutte ha cercato di fare con il nostro presidente del Consiglio e con l'Italia. E in effetti non esiste una parola altrettanto forte per indicare quell'attività. Ma che quella parola abbia una connotazione sessista e che si rifaccia ad un concetto che mette al centro le donne, su questo non c'è altrettanto dubbio. Ecco, è bella vedere questo cambiamento ed evoluzione migliorativa, secondo me, della società attraverso il linguaggio in trasluce, no?
1: Sì, ma quello che io voglio sottolineare di quel dialogo è che Pozzolo cerca di prevalere prima con, diciamo, questa ironia, poi con la prepotenza, e che Ascani lo mette a posto. Ecco, Pozzolo è l'uomo dello sparo di Capodanno, è l'uomo della macchina nel fosso, è l'uomo di tante cose che possono accadere a chiunque, ma capitano tutte a lui.
0: Insomma, io non lo so, a me ad esempio, che magari la macchina nel fosso può accadere, di certo non mi potrà accadere che mi trovino con una pistoletta a sparacchiare verso le cosce di persone che non hanno fatto niente di male, neanche quelle che hanno fatto qualcosa di male, per la verità, perché non ho mai preso un'arma in mano in vita mia, e non a caso. però a lui è accaduto e comunque hai ragione su questo. Ascani, Pozzolo 1-0 e palla al centro. Così come palla al centro la mettiamo noi, perché è arrivato il momento della
1: già
0: pubblicità.
1: Ma non senti che emozione anche per te interloquire con me, che il tempo ti passa così rapido?
0: Posso darti ragione, sono delle emozioni, è meglio che non le caratterizzi e non le definisca, ma di sicuro sono delle emozioni.
1: Bene, signor Guidabardi, pausa e poi torniamo.
0: Grazie,
5: lascia
0: signor
5: anche
0: Telesi.
5: Tu un messaggio WhatsApp per l'attimo fuggente al 334 11 11 622.
6: Attimo fuggente.
7: L'attimo fuggente.
6: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco. Giornale radio.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!

0: pesto.
1: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
2: Sintomi di confusione informativa. Diagnosi fai da te. Troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up. Radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Sono le 8 e 32 minuti.
4: Guidare informati.
5: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata e ben ritrovati da Paolo Sergio e dalla redazione. In Liguria per un incidente code in A12 tra Genova Est e il bivio per l'A7 verso Genova. Code inoltre per lavori in A7 da Genova Ovest a Bolzaneto verso Milano. Per lavori code anche in A26 tra Masone e Ovada verso Gravellona Toce. A Torino code in tangenziale nord da Borgaro a Statale 24 in sud da Sito a Corso Francia. A Milano rallentamenti e code tratti sulle tre tangenziali. Code inoltre in A4 tra Cinisello e Milano Est in ambo i sensi. In A1 per un incidente circa 10 km di code tra Terre di Canossa e il bivio per la 22 verso Napoli. A Bologna per due distinti incidenti in A14 ci sono code tra l'allacciamento con la 1 e Casalecchio e più avanti tra il bivio per la 13 e San Lazzaro verso Taranto. Ripercussioni sul ramo di Casalecchio con lunghe code verso la 14. A Roma ancora code sul grande raccordo anulare in interna da Roma Sud ad Ostia Antica e in esterna da Casal del Marmo alla Pisana. Code inoltre sulla Pontina da Castelli Decima all'Eura, sulla Flaminia Nuova dal raccordo a Corso Francia e A24 da Via Togliatti in direzione del centro cittadino. A Napoli code per lavori sull'asse mediano traversa Merito e Fratta Maggiore verso Acerra e sulla provinciale 335 da Versa Sud ad Aversa Nord verso Caserta. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: L'attimo fuggente, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
7: L'Italia è ridotta come ridotta perché siete voi che ci amministrate, per colpa di gente come voi che ha fatto diventare tutto un magna magna.
8: E basta, basta, avete rotti i coglioni con questa retorica dello sporcarsi le mani. E se non vieni dalla strada, e se non conosci la vita.
9: Ciao ragazzi, ieri ho sentito un commento molto molto brutto sulle persone anziane, che c'è questa ragazza che si chiama Nicole che praticamente adora il caldo perché così i vecchiacci se ne stanno tutti a casa. Non è bello mandare in radio un messaggio del genere, perché insomma le persone anziane sono persone che comunque possono essere i nostri genitori, insomma bisogna sempre portare rispetto. Gabriele da Milano.
10: Buongiorno a tutti, Luca da Milano. Mi fate una cortesia? Potete dire a quel faccendiere colluso, pieno di conflitti di interessi del nostro ministro della difesa Crosetto, che se un borbandiere atterra in Italia, fa rifornimento e poi va a bombardare il Medio Oriente, glielo fate capire che non siamo un semplice benzinaio, per favore? Grazie mille.
11: Buongiorno Luca, ma tu che ormai hai fatto del body shaming politico, diciamo, la tua impronta, ne hai fatto un'arte, vogliamo parlare di Kim Jong-un, che ieri ha inaugurato un fantastico cacciatorpediniere, la Koeyon, che strana assonanza con l'italiano. Ecco perché il cacciatorpediniere era molto bello, lui meno. Ciao Roberto da Amsterdam.

0: È la giornata mondiale dell'onomatopea.
1: Sembra un titolo di libero, sai? Dovresti proporti.
0: No, però quelli un po' come più titolista. Sofisticati, quelli più allusivi.
1: Ti dico francamente che nel nostro giochino quotidiano dell'attribuire la palma del miglior titolo ai giornali italiani, oggi io sono in grave difficoltà, perché ci sono due titoli che sono uno più bello dell'altro. Da un lato, ovviamente, come sempre, il Manifesto, che vince facilmente molto spesso, che pubblica una foto di Donald Trump e di Giorgia Meloni, e il sottotitolo è Saluti e basi. È davvero
0: un capolavoro, insuperabile.
1: Ma c'è anche il Riformista, che oggi ha una bella foto di Vannacci con Gianni Alemanno, e il titolo è In fondo a destra. Anche questo dovrai ammettere che non è per niente male.
0: Questo non è volgare, sono volgare io quando faccio le battute. Questo non è volgare, è come dire che è un cesso.
1: No, il cesso ce l'hai messo tu, in fondo, come dire che oltre non si può andare, e a destra, perché più a destra di loro mi pare che sia difficile arrivare. Ora magari vedremo anche di peggio.
0: Ma è l'indicazione standard per i bagni, il cesso in fondo a destra, se te fa ridere.
1: Ma pensa che tu non, io pensa tu che io proprio in quel senso non l'avevo colta, omnia munda mundis, evidentemente. E c'è un altro fantasma, caro Luca, che aleggia ogni giorno nel nostro dibattito. Noi siamo stati, credo, tra i primi a parlarne e a individuarne l'importanza, a questo punto esiziale, per il futuro della politica italiana e per le prossime elezioni. E parlo della legge elettorale. Secondo diversi rumors, come si dice dalle parti della Gospia, un po' di indiscrezioni, sarebbe stata già scelta la data per l'elezione d'intesa tra la Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica, e dovrebbe essere quella dell'11 di aprile, con le Camere sciolte già a febbraio. Ad ogni modo, che si vada ad aprile o che si vada alla scadenza naturale a settembre, le elezioni sono ad un passo e la legge elettorale diventa centrale e molto importante. La proposta è stata presentata ieri alla Camera e ne parliamo. Indovina un po' con chi, se non con il più grande esperto.
0: Ma con il re
1: esperto
0: degli elettoralisti.
1: E allora sta tornando a trovarci mentre la regia tenta di
0: intanto
1: collegarsi.
0: Diamo l'aggiornamento sulla novità, perché c'era una norma che poi fu cancellata con il Rosatellum. Nel vecchio Porcellum c'era una norma che venne definita il salva Moroni, cioè c'era una soglia di sbarramento, ma ogni miglior perdente della coalizione vincente entrava in Parlamento con un diritto di tribuna. Ne ho già parlato, si chiamava salva Moroni perché era stata pensata, qua non si pensa mai nulla in astratto, da Silvio Berlusconi per recuperare la Moroni, Chiara Moroni, che era allora stata leader di una scissione fra i socialisti. Bobbo Craxi se ne andò insieme al calabrese Zavattelli a sinistra e lei andò a destra, ovviamente non poteva raggiungere il 4%, e la fantasia creativa di Berlusconi, che applicata alla politica produceva risultati impensabili, immaginò questo emendamento. Oggi a chi si pensa quando si immagina, a chi pensa la Meloni? Pensa a una coalizione vincente che recupera uno degli alleati minori, Lupi, e pensa in questo modo di mantenere lo sbarramento alto per fottere, indovina chi?
1: Indovina chi?
0: Vannacci.
1: Proprio lui. E non solo, c'è un'altra norma, Fotti Vannacci, per così dire, e cioè l'idea che i partiti
0: ancora
1: non presenti in Parlamento o che non si sono ancora presentati alle elezioni debbano presentare insieme alle loro liste un numero sovrabbondante di firme di accompagnamento, firme che ovviamente debbono essere raccolte con il documento e con l'asseverazione di un pubblico ufficiale, notaio o consigliere comunale che esso sia. Insomma, si cerca di rendere più difficile l'accesso alle elezioni, cosa che secondo me non porta mai benissimo, anche quando ha dei fini che comprendo possano essere meritori, come quelli di lasciare fuori i propri avversari fuori dal Parlamento. Ma più esamino le cose, più le guardo, più penso e più mi rendo conto che è arrivato ed è tornato il momento del proporzionale in una società così ampiamente frammentata e divisa, in cui non si può comprimere oltre una certa misura lo stare insieme, perché si rende impossibile l'azione di governo secondo un'attività programmatica, e si rendono persone e formazioni politiche che hanno il 2, il 3, il 4%, fai anche il 5, ma non di più, centrali e importanti più di quelle che raccolgono il restante 46%.
0: Sì, assolutamente, ma soprattutto o è per tutti, Giuliano, o è per nessuno. Non mi interessa se riguarda Vannacci, se riguarda Marattin, se riguarda chiunque. Cioè, o la norma che prevede dover raccogliere banchetti, firme, cancellieri in giro per l'Italia, fra l'altro in un tempo ristretto, fra l'altro con dei quozienti inesigibili, ad esempio in Val d'Aosta, dove dovrebbe firmare un abitante su due. O è per tutti o è per nessuno.
1: Non solo questo, non si capisce per quale motivo non dovrebbero potersi candidare alle elezioni tutti i cittadini che desiderino farlo. Poi insomma ne abbiamo visto diversi che anche candidati in elezioni di minore importanza come le comunali non vanno neanche a votare se stessi. Avrai notato il fenomeno dei candidati a zero voti, che dice: ma come, questo non è andato neanche a votarsi da solo.
0: Noi li chiamiamo gli zeristi.
1: Neanche la mamma l'ha votato.
0: Non te se caga proprio nessuno nel mondo.
1: Ma proprio nessuno. Però lasci la libertà alle persone di mettersi in gioco e di candidarsi per i più svariati motivi. Ognuno potrà poi dire quello che vuole. Io ne ho conosciuto tanti che mi dicono di avere delle incredibili consensi, associazioni e amici, e poi non arrivano a nessun risultato. Ma ne parliamo con un vero esperto, perché siamo riusciti a collegarci con il professor Dalimonte. Buongiorno professore, bentornato.
2: Buongiorno a voi, bentrovati.
0: Allora professore, lei che è il massimo elettoralista vivente, da quando ci siamo parlati l'ultima volta? Vivente. Allora c'era lo stabilicum.
2: Lei mi dice che è più spesso.
1: Ma esatto, se vuole le diamo anche una rubrica quotidiana, professore.
0: Ogni giorno.
2: Per sentirmi dire il massimo elettorista vivente, caspita.
1: Ascolti, solo allo scopo di superare Telese, io le dirò il massimo elettoralista che sia mai vissuto.
0: È vero, perché era un po' troppo. Sì, hai ragione. Hai colto il tempo.
1: Era un po' limitativo. Telesi è stato un po' limitato.
0: Era limitativo, sì, poteva essere offensivo.
2: Torniamo sulla terra.
0: Allora, l'ultima volta, ma non era più di 3 settimane fa, sì, che ci siamo sentiti, c'era ancora lo stabilicum. Adesso sì, questo disegno di legge si è già evoluto e si è stato ribattezzato Melonellum. Ed esce fuori due norme, una di cui abbiamo appena parlato, ma lei le conosce bene. Una è una norma salva miglior perdente, che già è un bel paradosso, sì, e l'altra è la norma che esonera, sembra una cosa tecnica, ma come abbiamo spiegato ha un grande valore politico, dalla raccolta delle firme. Le voglio chiedere questo e altro, come lo vede lei che è un tecnico, cosa sta accadendo a questa legge?
2: Ma in realtà la norma miglior perdente sotto il 3% c'era già nel testo originale,
0: sì,
2: la norma salva lupi salva Renzi, no? Una volta c'era una norma del genere, c'era prima, c'è stato un altro sistema, sì, elettorale, salva Mastella, no? Bisogna sempre salvare qualcuno,
0: esatto, sì,
2: quindi
0: sì.
2: Quindi questa non è una novità, e naturalmente la trovo una cosa.
0: Non le piace?
2: Negativa, no, assolutamente, una scherza. La trovo negativa, queste sono le clausole ad partitum, persona, una cosa non va bene. L'altra questione, in realtà, anche l'altra questione, in realtà c'è sempre stata l'esenzione, anche questa è una norma. partigiana, ha fatto interessi dei partiti, non è novità neanche questa. Nel 2022 questa norma ha giocato un ruolo molto importante contro Calenda. Non so se ricorda, Calenda pensava che non aveva l'esenzione delle firme, era prima appoggiato alla Bonino, che aveva l'esenzione delle firme. Quando la Bonino ha fatto l'accordo con Letta e Calenda ha deciso di non fare l'accordo con Letta, si è trovato nudo perché non ha voluto raccogliere le firme ed è andato a finire con Renzi, che aveva invece l'esenzione della raccolta delle firme. Ha fatto l'errore più grave della sua storia politica in quel momento. Quindi questa cosa anche dell'esenzione della raccolta è un fatto ben noto, un comportamento ben conosciuto della nostra classe politica. Invece le firme andrebbero sempre raccolte.
0: Tra l'altro è un'esenzione mirata, perché loro hanno fatto l'esenzione solo, attenzione, udito dite, per coloro che hanno un gruppo parlamentare costituito dal 2025 e in questo modo vogliono escludere Vannacci, che se lo creasse ora non potrebbe rientrare nel criterio, perché ovviamente è nato dopo, quindi è impossibile, certo, sì, che avesse un gruppo preesistente.
2: È vero, è una norma che dà fastidio a Vannacci, ma solo fastidio, perché Vannacci ha la possibilità di raccogliere le firme, quindi non ci saranno problemi, non farà l'errore che ha fatto Calenda nel 2022 cercando qualcuno che poi non troverebbe, che gli dà l'esenzione. Quindi lui si troverà le firme e farà una bella cosa, perché in questo modo si dà da fare sul territorio.
0: Sì, c'è una grande mobilitazione, perché lui dirà ci vogliono escludere, non è sbagliato, veniteci a permettere di presentarci, a votare, a sostenere, e questo è un'occasione per un partito che accende i suoi motori per la prima volta.
2: Assolutamente, Giuliano. Così, le firme non avrà problemi a raccoglierle, quindi è una norma che non funzionerà contro il match. Ma servirà
1: professor De Limonte.
2: Pronto?
1: Mi tolgo una curiosità, ma come mai i due i partiti maggiori, che mi pare dovrebbero avere e avrebbero interesse in questo momento da una legge proporzionale che lasci loro le mani libere per il governo dopo, anche per poter fare realmente qualcosa che serva a realizzare le riforme di cui tutti quanti si riempiono la bocca, tutti quanti pensano di aver bisogno, ma che non si possono realizzare per un sistema bloccato tra i due poli, da una parte, e per i veti interni soprattutto dei partiti con minore rappresentanza, non pensano, come me questi partiti non pensano ad un ritorno ad un proporzionale?
2: Ma per il fatto che lei faccia un esercizio, immagini sulla base dei sondaggi di oggi, la media dei sondaggi, non un sondaggio, la media dei sondaggi, immagini che tipo che si vada a votare e che quello sia il quadro che esce dal voto, che coalizione si potrebbe fare? È difficile fare qualunque coalizione che non tenga insieme in qualche modo Fratelli d'Italia e PD. Lei li vede Fratelli d'Italia e PD che stanno insieme in una coalizione, magari con un tecnico a capo? Cioè non c'è questo problema, è questo, cioè da noi non c'è quella disponibilità al compromesso che c'è in Germania, per cui socialdemocratici e cristianodemocratici periodicamente stanno insieme e si prendono la responsabilità di un governo, lasciando in ogni caso crescere l'estrema destra.
0: Si perde la responsabilità di sostenere chi vince, no? È sempre stato così.
2: Certo.
0: La grossa coalizione. Ma le voglio chiedere una cosa: lei non è mai stato contrario in linea di principio ai premi di maggioranza? Che cosa la rende scettico invece sull'enorme premio di maggioranza in deputati contenuto allo Stabilicum Melunellum?
2: Allora, secondo me, nella fase attuale della nostra storia politica, il sistema migliore sarebbe il vecchio Mattarella, la vecchia legge Mattarella, cioè un sistema fondato sui collegi uninominali, perché in questo modo si riesce forse a attivare un maggiore collegamento fra elettori ed eletti, però i collegi dovrebbero essere più piccoli di quelli che sono, più numerosi e più piccoli di quelli che ci sono nel Rosatellum. Per questo parlo della Mattarella. In realtà la prima riforma da fare, anche in vista di una legge di tipo Mattarella, sarebbe stata la riforma del bicameralismo paritario, portando la Camera, eliminando il Senato, eliminandolo, cioè trasformandolo, spostando i 200 senatori alla Camera, quindi una Camera di 600 deputati con 400 450 o 500 collegi uninominali, e a quel motto si poteva fare una legge simile alla Mattarella, riportando in vita i collegi uninominali. Questa era, secondo me, in questa fase storica, non nella fase storica precedente, quando il proporzionale andava bene, in questa fase storica secondo me sarebbe la legge elettorale migliore. Se però lei mi chiede se questa legge è un passo avanti rispetto all'attuale Cosentino, le dico sì, è un passettino avanti, con tanti problemi, perché
0: non è un premio fuori misura, scusi,
2: no,
0: professor,
2: non è fuori misura, non è fuori misura, questa è una storia dell'opposizione, non è fuori misura.
0: Con né una super minoranza si prende una super maggioranza.
2: No, perché io sono, allora qui dobbiamo decidere, l'Italia è divisa tra Guelfi e Ghibellini, proporzionalisti e disproporzionalisti. Io sono un disproporzionalista, io ritengo che per dare un minimo di governabilità a questo paese oggi, insieme a una decente rappresentatività, occorrono sistemi disproporzionali. Questo è lo spartiacque, Guelfi e Ghibellini. Posto questo spartiacque, io dico che come creiamo questa disproporzionalità? Le ho già detto, lo strumento migliore sarebbe il collegio uninominale. Quello e Rosatello non vanno bene perché sono troppo pochi e troppo grandi. Hanno scelto il premio di maggioranza. Il premio di maggioranza in realtà è sulla base delle ipotesi più credibili, sarà un premio di 10-12 punti. 10-12 punti. In Inghilterra Starmer, il povero Starmer, ha avuto un premio di 30 punti col collegio nominale, tanto per dirle. Quindi non è quello il problema. La sinistra, la Schlein, Parrini, che è il tecnico elettorale, parlano di eccessivo premio, ma in realtà sono 10-12 punti. La Corte Costituzionale nella sua sentenza ha parlato del fatto che un premio di 15 punti va bene, quindi non è quello il problema. I problemi sono altri. Il problema, per esempio, è che questa è una legge a due facce, è un unico mondiale, perché questa è una legge maggioritaria e proporzionale. Se nessuno arriva al 42%, si torna alla Prima Repubblica, questo è il punto.
1: Diventa proporzionale.
2: Se nessuno arriva al 42%, il sistema si trasforma da maggioritario in proporzionale, è un unico mondiale, quindi è un sistema a due facce, è un prêt-à-porter. Quindi se Vannacci arriva al
0: 10%, piace un po', l'idea le piace.
2: Alla fine, dato che sono, mi piacciono le novità, perché mi consentono di studiare, mi consentono di essere intervistato da lei, no? Quando ci sono delle novità. Per un elettoralista l'Italia è un paese eccezionale. Pensi a quante leggi elettorali abbiamo cambiato negli ultimi 30 anni, quindi ho trovato proprio il settore giusto per continuare ad avere qualche visibilità
0: e luce.
2: E questo è effettivamente un sistema particolare, come ho detto, un prêt-à-porter. Ripeto, se Vannacci arriva al 10% e un calendario al 3 o 4 con un po' di voto disperso, non è impossibile che alla fine nel 2027 ci ritroviamo col proporzionale. Non è impossibile se Vannacci arriva al 10%, anche perché Vannacci sembra pescare anche all'interno del Movimento 5 Stelle. Vabbè, ma sto parlando troppo, Telesi.
0: No, guardi, siamo qua incantati sia io che Giuliano Guidabardi, perché la sua ironia poi consente sempre tante letture doppie e triple, vero Giuliano?
1: Una domanda velocissima, professore, non so se lei mi possa rispondere, ma in quanti tra gli uomini di governo e di opposizione vertice la chiamano per chiederle consiglio?
2: No, non tantissimi, anche perché io sono un battitore libero, quindi non sono legato a nessuno. Quindi qualcuno, sì, sono stato in audizione alla Camera su questa riforma elettorale, ogni tanto qualcuno mi chiama, ma non creda. Tra l'altro i politici pensano di saper tutto sulle leggi elettorali, quindi non hanno bisogno di tecnici.
1: Pensano. Un po' bene, come i professori sulla politica. Grazie professore.
0: Grazie, buongiorno e buon lavoro.
2: Buona giornata, grazie tante, arrivederci.
0: Caro Giuliano, 5.000 euro un po' si sono oltre, sollevati dall'abaro, pronti ad appoggiare l'offensiva della NATO.
1: Dall'abaro vanno solo droni, caro Luca, perché non hanno ancora la pista come a Scalea, dove ormai si sono fatti anche l'aeroporto, per riuscire ad avere anche loro un po' di aerei della NATO. Buongiorno e bentornato Alberto Fazzolo, che notizie abbiamo?
3: Buongiorno a voi. Buongiorno, ricordiamo che comunque l'aeroporto c'è dall'altro lato del Tevere, che ogni fine settimana soprattutto ci massacra le orecchie con frastuono.
0: L'aeroporto dell'Urbe.
3: E tra, e tra questi che fanno questi rumori c'è lo anche so, il nostro Giuliano
1: che ci sono anche che atterra ogni tanto all'Urbe,
0: scarica anche di diserbanti alle volte, però volevamo chiederti, puoi spiegare bene che è assurda la cosa che ha detto Tajani, cioè sono aerei che svolgono solo funzioni logistiche, non partecipano all'intervento, alla guerra, qual è la tua opinione?
3: Partiamo da lontano. Allora, sono aerei che sono partiti, o droni nello specifico più che altro, sono partiti da basi statunitensi sul territorio italiano, cioè basi su cui gli Stati Uniti fanno quello che gli pare senza chiedere permesso all'Italia. Quindi sì, la Meloni che si lamenta fa un po' di vittimismo.
0: Ma, non, ma questo, la cosa importante è che non portano vivande, cioè non è una funzione logistica.
3: Cosa no, la logistica è proprio una cosa completamente diversa. Se c'è stata qualche funzione logistica è stato il rifornimento in volo per altri aerei,
0: esatto.
3: Ma il grosso che è partito sono droni che andavano ad acquisire bersagli sul territorio iraniano e che quindi indicavano dove colpire ai missili o agli aerei che stavano nell'aria.
0: Perché
3: quindi
0: partono dall'Italia e non dalle basi americane nel Golfo? Molti se lo
3: sono partiti anche da lì, ma quelle sono state bersagliate dai missili iraniani e quindi non sono stati in grado di esprimere tutto il potenziale che avevano con i mezzi nel Golfo, quindi avevano bisogno di partire da luoghi più sicuri, però attenzione che erano considerati sicuri con la gittata teorica dei missili iraniani che si prevedeva che gli iraniani avessero, però abbiamo scoperto nel corso del conflitto che i nuovi missili iraniani hanno una gittata ben superiore, che quindi sono in grado anche di colpire quantomeno l'Italia meridionale, ma probabilmente tutto il territorio
0: italiano. Ne hanno tirato solo uno però praticamente di questi super missili a gittata.
1: Sono finiti.
3: Sì, sì.
1: Sono finiti gli altri.
3: Sì, sì.
0: Sono finiti.
3: Chi ce lo dice?
1: Sono finiti, devono arrivare, li abbiamo ordinati, sono in arrivo su Amazon anche da queste parti.
3: Quindi bisogna allertare il portiere perché sennò magari torna indietro. Ma detto questo...
0: Fai fare la domanda a Giuliano, fermati un attimo, c'è una domanda.
1: No, fallo andare avanti, ci mancherebbe, siamo qui ad ascoltare, oggi gli abbiamo tolto anche 4 minuti per ascoltare il professor Dalimonte, quindi.
3: E comunque la questione è semplicissima. Procedi. Il potenziale tecnico ci sta per colpire l'Italia, c'è qualcuno che ci mette a repentaglio e quindi il problema politico è questo, non è che c'è una persecuzione contro la Meloni, non è che qualcuno vuole mettere in mezzo la Meloni non ha fatto il suo lavoro era quello di difendere l'Italia, ci ha esposto un rischio, quindi non ci ha difeso.
1: Che sillogismo semplicistico, la Meloni non ha fatto il suo lavoro e non ci ha difeso, ma secondo te la dichiarazione di Rutte in estrema sintesi è stata fatta perché vuole dare una simpatica avvertimento alla Meloni, è stata fatta su nell'operazione Chupa Chups per dare una mano al presidente Debi o perché?
3: Sì, vuole assolutamente riaccreditare presso Trump, perché Trump ha minacciato in ogni modo di sfaldare e sfilacciare la NATO e Rutte sa benissimo che l'unico modo per rinforzarla è ruffianarsi con il capo e questo sta facendo.
0: Bene, benissimo, è volato il tempo, so che siete affranti, so che vorreste ancora ballare con Peter, so che voleste ancora proiettarvi sul mondo guardando dal labaro, so che vorreste trovarvi nel cuore della Barbagia con Giuliano e nella Mitte Europa con me, però è finito il tempo della morale della puntata.
1: E purtroppo non mi pare che sia finito il tempo delle cazzate. Allora oggi, visto che abbiamo parlato di legge elettorale, la morale la affidiamo ad Umberto Sabba, che diceva che i premi sono una crudeltà, soprattutto per chi non li vince.
0: Torneremo domani con tutta la banda. Ciao.
1: Ciao ciao ciao.
4: L'attimo fuggente.
5: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Giornale radio.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 9:02.
7: Giornale Radio News.
8: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Almeno 32 morti e 700 feriti. Il primo bilancio fornito dalla presidente venezuelana Rodriguez del doppio violentissimo sisma di magnitudo 7.2 e 7.5 che in meno di un minuto ha scosso il centro-nord del paese intorno alla mezzanotte italiana. Ma si temono cifre ancor più gravi visto il crollo di diversi edifici. Non vi sarebbero italiani coinvolti, fa sapere la nostra ambasciata a Caracas. Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza e ringraziato Trump e gli altri leader che stanno aiutando. La disponibilità italiana è stata assicurata dal ministro degli esteri Tajani. Negli stessi minuti, nella mezzanotte e mezza italiana, una forte scossa di magnitudo 6.9 è stata registrata anche presso le coste settentrionali del Giappone, avvertita fino a Tokyo. Da un primo bilancio risultano 6 feriti, nessun allarme tsunami. Dopo 11 giorni consecutivi a temperature superiori a 36 gradi, si acuisce l'emergenza caldo nel nostro paese. 4 morti ieri per cause legate alla calura. Il picco non è ancora superato. Oggi sono 17 le città con la massima allerta. Domani saranno 18 quelle con il bollino rosso. Nel fine settimana, infatti, la massa d'aria calda che ha messo in ginocchio Francia, Spagna e Gran Bretagna traslerà verso l'Europa centrale e l'Italia. Il ministro della Salute Schillaci ha convocato una nuova riunione tecnica sull'emergenza. In diverse regioni è massima l'allerta incendi, ma anche localmente l'allerta per fenomeni temporaleschi di forte intensità. L'OMS proclama l'emergenza sanitaria per il caldo. In Spagna in alcune regioni si è toccato il picco di 45 gradi. Dall'inizio dell'ondata di calore sarebbero morte 108 persone. La Francia ieri ha registrato il giorno più caldo di sempre, mentre si aggiungono vittime agli oltre 40 morti dovuti ad annegamento. Le città sono anche in ostaggio dei blackout dovuto all'abuso di condizionatori. Chiusura anticipata per la Tour Eiffel e il Louvre. Al Via d'Antibes in Francia il vertice intergovernativo Italia-Francia presieduto dalla premier Giorgia Meloni e dal presidente francese Emmanuel Macron. L'incontro, accompagnato da indiscrezioni sulle relazioni diplomatiche, fa seguito al G7 di Evian, al vertice A5 di Berlino in vista del summit NATO. Oltre alla sintonia sul Libano, i due leader potrebbero trovare un'intesa sul rafforzamento della difesa europea. Tennis, quasi un mese dopo l'eliminazione e il crollo fisico del Roland Garros, fa ben sperare l'esordio sull'erba di Jannik Sinner proiettato al torneo di Wimbledon, dove dovrà difendere il titolo di campione in carica. Nel torneo esibizione di Londra, il numero uno del mondo ha battuto con un doppio 6-3 il britannico Norrie. Ed è tutto, a più tardi.
9: Il corsivo di Daniele Biacchessi.
2: Oggi sappiamo quello che abbiamo sospettato fin dal 28 febbraio scorso, quando Stati Uniti e Israele hanno scatenato una guerra illegale fuori dal diritto a ogni convenzione internazionale contro l'Iran. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha confermato l'utilizzo delle basi americane in Italia per la guerra contro l'Iran. Si tratta di circa 500 velivoli impegnati a vario titolo nell'operazione Epic Fury. All'emittente filotrampiana Fox News, Rutte ha inoltre sottolineato come gli alleati, tra cui l'Italia, abbiano dato attuazione agli accordi bilaterali esistenti in materia di basi militari e sorvoli. Del resto basterebbe una cartina geografica per capire come sarebbe stato impossibile da parte americana che ciò non avvenisse, essendo l'Italia da sempre un paese a sovranità limitata e controllata. Ma visto che la politica si basa sul consenso popolare e il popolo non è molto contento di questa guerra, piuttosto di ammettere che le basi americane in Italia sono state parte, seppur a livello logistico, di un conflitto, meglio smentire, anche se si tratta di dichiarazioni del capo dell'Alleanza Atlantica, di cui il nostro paese fa parte. Così il nostro Ministero della Difesa parla di messaggi fallaci da parte di Rutte, di voli tecnici, non di aerei da combattimento. L'Italia ha sempre operato nel pieno rispetto della Costituzione, dice il Ministero della Difesa, dei trattati internazionali, degli indirizzi parlamentari, degli accordi che regolano la presenza e l'utilizzo delle basi alleate sul territorio nazionale, senza autorizzare né consentire attività al di fuori delle previsioni vigenti, dice il Ministero della Difesa. Infuria subito la polemica politica. Dove sta la verità? Fin dove si spinge la bugia? Meglio vederci chiaro.
4: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Tutti ne parlano. Le voci si incontrano, le idee prendono forma. Tutti ne parlano.
4: Tutti ne parlano.
9: Con Vicky Mangone.
10: Buongiorno, bentrovati a tutti da Vicky Mangone. Giovedì 25 giugno, noi partiamo da qua dalle 9:08 minuti e 8 secondi con Tutti ne parlano, l'appuntamento del mattino di Giornale Radio. Allora vediamo di cosa e con chi ne parleremo questa mattina. L'incubo di trovare parcheggio in città, a volte si fanno anche 2, 3, 4, 5 giri dell'isolato per trovare un piccolo posticino per parcheggiare la nostra automobile. Altre volte ci arrendiamo e finiamo per parcheggiarla anche a chilometri di distanza. Bene, questo è un incubo che è destinato a finire, se mai prenderà piede questa startup che ti dice in tempo reale dove parcheggiare. Ne parleremo con Fernando Falcone, CTO e co-founder di CityZ. Simone Venturini è il nuovo sindaco di Venezia, in carico dallo scorso 29 maggio. Bene, Simone Venturini ha fatto una proposta, ha ventilato l'idea di far pagare un ticket d'ingresso per la città. Dice, vabbè, ma quello c'è già. Eh sì, c'è già, però l'idea del sindaco è di alzare la cifra a 50 euro a cucuzza, sto serrendo, e farlo pagare a tutti questo ticket, anche ai veneti che fino a questo momento erano stati graziati da questa, diciamo, tassa. Ne parleremo con due veneziani doc, Danilo Minotto, direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, e Claudio Vernier, ex presidente dell'Associazione Piazza San Marco. Diritto di recesso e telemarketing, dal 19 giugno sono arrivate delle novità per i consumatori, vedremo quali, con l'avvocato del codice Antonella Votta. Lavorare da casa ci sta isolando, il desiderio di socialità è un bisogno primario, come è un bisogno primario il cibo. Nel cervello fame e bisogno di socialità condividono in parte gli stessi circuiti neuronali, e questa cosa dell'isolarsi a casa a lavorare in silenzio, senza battibeccare con nessuno, tenendosi fuori da dinamiche d'ufficio, ci sta rovinando. Ma siamo sicuri che ci stia rovinando? Comunque ne parleremo con Valentina Di Mattei, presidente dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia. E con voi, 334 11 11 622, vogliamo sentire le vostre voci sui nostri temi.

Se siete al volante in questo momento e ci state ascoltando nel traffico, sapete esattamente di cosa sto parlando. Trovare un parcheggio in città non è più una questione di fortuna o di beccare l'attimo giusto, ormai è un secondo lavoro non retribuito, no? Che distrugge il fegato e azzera i tempi e poi prosciuga anche il portafoglio, perché insomma il parcheggio ha anche il suo bel costo. Pensateci un attimo, entrate in centro nell'ora di punta ed è subito il ballo del mattone, no? Ecco. mi piace perché quando dico queste cose c'è Jack Saglia che mi guarda e dice: ma che stai a dire? Ballo del ballo della mattonella, ma tu non eri nato, ma te lo spiego io cos'è il ballo della mattonella. È un ballo che si faceva qualche decennio fa, dove si stava vicini vicini, ci si muoveva molto lentamente, come succede in pratica alle auto in fila che si muovono piano a passo d'uomo, fanno 3, 4, 5 giri dello stesso identico isolato con gli occhi sgranati a caccia di un posto dove mettere la macchina. Le strisce blu sono piene, no, quello è un carrabile, poi sembra, invece no, perché c'è una Smart. Sembrava vuoto quel parcheggio, invece c'è sempre una Smart che ti frega. Del resto, dati alla mano, in Italia siamo letteralmente invasi dalle automobili. Nelle nostre strade circolano la bellezza di oltre 41 milioni di auto, un record assoluto che ci rende la nazione più affollata d'Europa. In pratica abbiamo circa 700 vetture ogni 1000 abitanti, e significa che se contiamo anche i neonati e i centenari c'è quasi una macchina a testa. Più del 40% di questo esercito di lamiera ha sul groppone oltre 15 anni di età. Siamo davvero un gigantesco museo dell'automobile a cielo aperto, bloccato in coda, fra l'altro, è una brutta immagine. Ed è un museo che ci costa pure parecchio. Le strisce blu ormai viaggiano tra 1 e 3 euro l'ora, ma se provate ad avvicinarvi al centro storico le tariffe davvero decollano. Una giornata in ufficio può costarvi tranquillamente 15 euro solamente per lasciare la macchina ferma a bordo strada. Non va meglio nei garage privati o in struttura, le tariffe orarie sembrano davvero tariffe da hotel di lusso. Gli abbonamenti mensili nelle grandi città toccano vette di 300 euro al mese. Se volete un box privato tutto vostro in certi quartieri residenziali costa quanto un monolocale, quindi abbandonate l'idea. Ma tornando ai parcheggi, c'è una luce in fondo al tunnel, arriva dai sensori e dallo smartphone. Parliamo di app intelligenti, asfalto connesso e algoritmi capaci di prevedere dove si libererà un posto prima ancora che ci arriviate. Le infrastrutture statiche stanno diventando intelligenti per salvarci i minuti e la salute mentale. Speriamo che funzioni questa cosa. Allora, per capire come la tecnologia rivoluzionerà il nostro modo di muoverci ed evitare i famigerati giri a vuoto, quelli di cui parlavamo prima, restate con noi perché tra poco ne parleremo con Fernando Falcone, CTO e co-founder di CityZ, la startup che ha deciso di dichiarare guerra al traffico da parcheggio.

0: Il sogno di ogni automobilista, devo dire, è semplice, no? Perché noi siamo animali semplici, vogliamo solo trovare parcheggio, non chiediamo mica chissà cosa. A provare a rispondere a questo bisogno è CityZ, startup torinese che sviluppa una tecnologia basata sui sensori IoT, intelligenza artificiale, per mappare in tempo reale gli stalli in sosta. Il sistema prevede l'installazione di sensori sotto ogni posto auto, capaci di rilevare in ogni momento se lo stallo è libero o occupato. I dati poi vengono elaborati da una piattaforma che consente non solo la gestione in tempo reale, ma anche la previsione della disponibilità e l'individuazione di occupazioni anomale. L'obiettivo è ridurre il traffico generato dalla ricerca del parcheggio e rendere le città più efficienti e più vivibili. Ne parliamo con Fernando Falcone, CTO e co-founder di CityZ. Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, grazie dell'invito.
0: Buongiorno a te. Io ho cercato di spiegarla, ma insomma ci ho capito il giusto. Dicelo tu come funziona questo sistema CityZ. CityZ si chiama così? Ho pronunciato
1: CityZ,
0: bene?
1: CityZ.
0: Ok. Sì. Bene. Sì. Quali sono gli elementi tecnologici che lo rendono possibile? Insomma, come funziona?
1: Sì, allora direi che hai fatto un'ottima introduzione. Allora, CityZ è nata nel 2021 a Torino con l'idea di rendere il parcheggio intelligente, questa era l'idea di base. E sì, lo abbiamo fatto creando dei sensori che vengono installati direttamente sul manto stradale, e uno per ogni posto auto, e permettono di monitorare in real time lo stato libero occupato. In primo luogo non ci stiamo focalizzando sullo sviluppare direttamente l'applicazione che porti l'automobilista al posto libero, anche perché per farlo è necessario creare prima l'infrastruttura che permetta di avere accesso a questi dati. Quindi è per questo che siamo partiti con il costruire prima la tecnologia che ci dia la possibilità di avere accesso a questo dato. E stiamo iniziando ad espanderla pian piano a diversi settori, siamo partiti da alcune nicchie, parcheggi riservati.
0: Ma quindi esiste già? Quindi esiste già? Cioè, è già operativa?
1: Certo. Sì. Abbiamo diversi settori. Cioè, principalmente adesso ci stiamo concentrando con alcune nicchie, come dicevo, nel settore privato, parcheggi dedicati alla ricarica elettrica soprattutto, magazzini di logistica, interporti e zone di questo tipo. Nei prossimi mesi piano piano inizieremo a metterlo in alcuni comuni del nord Italia, anche sulle strisce blu.
0: Senti, apro una parentesi, con il pagamento del pedaggio come la mettiamo? Perché io poi do per scontato che il parcheggio sia a pagamento.
1: Come appunto siamo partiti dalle nicchie ai parcheggi privati, e poi passeremo alle strisce blu, poi l'idea è pian piano di cercare di espanderlo a tutti i parcheggi. L'idea con i parcheggi a pagamento sarebbe quello di aiutare i comuni a rilevare i casi di abusivismo in cui comunque i parcheggi non vengono pagati, andando a incrociare il dato del sensore con quelli provenienti dai pagamenti elettronici.
0: Ma così è
1: da
0: molto
1: permettere anche ai comuni di ridurre, per permettere ai comuni anche di ridurre il prezzo medio, le tariffe medie giornaliere orarie per le strisce blu.
0: Sì, perché sono carissime.
1: Esatto,
0: i parcheggi, però, ecco, sono quasi proibitivi. Senti Fernando,
1: i comuni si lamentano del fatto che in molti non pagano e che quindi questi prezzi così alti sono dovuti al fatto che in pochi pagano il parcheggio per molti. Tramite un sistema di questo tipo l'obiettivo sarebbe cercare di livellare un po' anche i prezzi e fare in modo che tutti paghino il giusto.
0: Senti, ma quanto è complesso invece installare questa tecnologia nei parcheggi?
1: Allora, noi siamo partiti
0: ci sono delle criticità nella fase proprio di messa a terra, intendo.
1: Questo è stato uno degli obiettivi sin dall'inizio, cercare di costruire una tecnologia meno invasiva possibile che ci permetta appunto di scalare. Il sensore è piccolo, circa 20 cm per 20 cm, viene installato applicando quattro fori direttamente sull'asfalto a un tempo di installazione di circa 4 minuti. È alimentato a batteria, così da non necessitare di nessun cablaggio, nessuna rottura del manto stradale, e la batteria ha una durata di circa 10 anni.
0: Quindi a luce solare?
1: No, ha proprio una batteria non ricaricabile.
0: Ah, proprio una batteria. Può essere
1: Esatto, abbiamo lavorato tantissimo sul cercare di rendere il consumo della sensoristica molto molto basso.
0: Ma cosa succede ai dati raccolti dai sensori? Cioè, seguono un percorso una volta acquisiti dalla piattaforma, vengono cancellati e dimenticati, vengono archiviati, che succede?
1: No, una volta ogni sensore ha a bordo un dispositivo tramite il quale riesce a connettersi alla rete e comunicare i dati in real time, poi noi collezioniamo tutti questi dati e li cediamo ai comuni, ai gestori della sosta privata, sia per fare delle organizzazioni in termini di ottimizzazione della logistica all'interno dei centri urbani, sia per mettergli a disposizione questi dati real time sulla situazione di parcheggio. Poi andando a collezionare un numero molto elevato di questi dati possiamo fare anche previsioni statistiche su quelli che saranno gli stati occupazione dei parcheggi nel futuro.
0: Quindi, ma secondo voi questa tecnologia può anche ridurre il traffico?
1: Certo, si stima che circa il 30% del traffico nei centri urbani è dovuto proprio a persone che cercano parcheggio.
0: Cercano parcheggio, i disperati.
1: Esatto.
0: Che cercano un posto dove piazzare la macchina.
1: Esattamente, cioè mediamente si spendono dagli 8 ai 15 minuti soltanto nell'ultima parte del percorso da un punto A a un punto B per cercare il posto libero.
0: E quindi anche le emissioni inquinanti.
1: Questo tempo.
0: Cioè, esatto, diminuisce il traffico.
1: Certo, ottimizzare questo tempo ci permetterebbe sia di ridurre l'inquinamento, il traffico, lo stress soprattutto dei cittadini, perché è anche una parte molto stressante cercare posto, che poi finisce anche per far guidare peggio l'automobilista nell'ultima parte del percorso, spesso causa anche incidenti o litigi tra automobilisti stessi a caccia del posto libero.
0: Quindi si scarica questa app, dai, spiegaci esattamente cosa si deve fare, si scarica l'app, intanto abbiamo detto questa modalità di parcheggio la troviamo solamente a Torino.
1: No, noi siamo
0: vedi,
1: nati a Torino.
0: Vedi, ho capito
1: però...
0: male, però, dai.
1: Probabilmente Torino è una delle poche città grandi che ancora ci manca, in cui non abbiamo installato sensori.
0: Ah, ecco, appunto. Perfetto, proprio.
1: Pian piano arriveremo anche lì.
0: Quindi dove siete operativi in questo momento?
1: Noi siamo operativi soprattutto sui centri di logistica interporti, per adesso sono quasi tutti centri privati.
0: Capito.
1: Nei prossimi mesi li vedremo nelle strisce blu di due grandi comuni del nord Italia.
0: Quali? Li puoi dire? È un mistero?
1: Non li posso ancora dire.
0: È un segreto, è un segreto. Non, ce lo puoi dire. Indovino?
1: Se ci seguite sui social lo vedrete le notizie appena escono.
0: Sì, va bene. Quindi insomma questo sistema può individuare anche usi impropri dei parcheggi.
1: Certo.
0: In che modo? Lo comunica subito al comune? Come funziona? Com'è il passaggio? Arriva il vigile
1: esempio.
0: Subito con la matita nell'orecchio? Com'è?
1: Faccio un esempio. Uno dei parcheggi più costosi al momento è quello che non dovrebbe essere visto come un parcheggio, ma come un centro di ricarica. Sono i parcheggi riservati alla ricarica delle auto elettriche.
0: Certo.
1: I posti sono ancora pochi in Italia, in Europa in generale, si sta andando verso una transizione molto veloce a quella che è il passaggio alle auto elettriche, e spesso trovare uno di quei parcheggi occupati in maniera abusiva da un'auto termica fa perdere un sacco di ritorni a chi fornisce proprio la colonia di ricarica. Quindi dove ci siamo concentrati, il primo verticale su cui ci stiamo concentrando è proprio quello dove ci sono i ritorni più grandi da parte dei nostri clienti. Diciamo che mettere il sensore scoraggia sia il proprietario di auto termica a parcheggiare perché sa di essere monitorato,
0: certo.
1: Sia permette poi al gestore della colonnina di andare a incrociare il dato proveniente dalla presa, quindi la colonnina non sta ricaricando nessun auto, il sensore dice che invece il parcheggio è occupato, parte la segnalazione direttamente ai vigili del comune in cui si trova la colonnina.
0: Bene, va bene. Allora, dici i social dove dobbiamo, dove possiamo seguirvi, Fernando Falcone?
1: Ci trovate innanzitutto tutte le informazioni sul nostro sito www.cityz.it e poi siamo su LinkedIn, Instagram e vari social. E inoltre approfitto per dire che in questi giorni siamo a Bologna al We Make Future, quindi approfittiamo per invitare chi si trova in zona a venirci a trovare e a parlare direttamente con noi.
0: Bene, grazie a Fernando Falcone, grazie per essere stato con noi. Sono le 9:30 minuti e qualche secondo, linea alla regia, state là che torniamo fra pochissimo.
2: E tu cosa ne pensi? Facci sapere la tua con un WhatsApp al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!

0: Podcast. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
2: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
3: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
2: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa.
3: La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia.
2: Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
1: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
2: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
4: Sono le 9 e 33 minuti.
5: Giornale Radio.
6: Meteo.
7: Sole e caldo africano saranno ancora questi gli ingredienti della giornata su tutta l'Italia. Al mattino i cieli si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi da nord a sud, senza disturbi da segnalare. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, nonché sul basso versante tirrenico, aree dove potranno verificarsi dei fenomeni temporaleschi. Poche variazioni altrove, molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Tutti ne parlano.
10: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
9: Con Vicky Mangone.
11: Stavo ascoltando questa cosa di Next Economy, no? Con Manuela Donghi tutti i giorni dalle 11 alle 13, no? Quando dice quella cosa sulla finanza, se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te. Mi fa sudare freddo ogni volta che la sento quella frase. Devo dirglielo alla Donghi. Comunque seguitela perché la trasmissione è interessantissima e lei è bravissima. Bene, a Venezia torna al centro del dibattito il ticket d'ingresso per i turisti giornalieri, con l'ipotesi di un contributo, tenetevi forte, fino a 50 euro per accedere alla città in alcune giornate. No, dico 50 eurini per accedere alla città, nella città di Venezia, mica poco, 50 eurini a testa. È una proposta questa che divide operatori, associazioni e istituzioni tra chi la considera uno strumento per gestire i flussi turistici e chi teme invece ricadute pesanti sull'economia locale. Tra poco ne parliamo con due voci del territorio, Danilo Minotto, direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, e l'ex presidente dell'Associazione Piazza San Marco, Claudio Vernier. E poi ovviamente vogliamo sentire anche le vostre voci, magari anche quelle dei veneziani. 334 11 11 622, 334 11 11 622.

ticket d'ingresso nelle città turistiche è un tema che ormai si sente sempre più spesso, soprattutto perché il turismo è cresciuto tantissimo. Alcune città fanno davvero fatica a reggere tutti questi visitatori. In pratica l'idea è molto semplice: in alcuni luoghi si paga per entrare, comunque per accedere in certi orari e in certi periodi dell'anno. Non è una cosa nuova in assoluto, ma negli ultimi anni è diventata una soluzione sempre più discussa per gestire quello che viene chiamato overtourism, cioè quando i turisti sono così tanti da creare problemi alla città e a chi ci vive. Un esempio molto noto e anche molto discusso è quello di Venezia, che ha introdotto un contributo per i visitatori giornalieri. L'idea è quella di alleggerire un po' la pressione sul centro storico e allo stesso tempo è quella di raccogliere risorse per mantenere una città che, come si può immaginare, è molto delicata e anche molto costosa da gestire. Poi ci sono altre città che non hanno un biglietto d'ingresso, ma hanno degli strumenti simili. Per esempio a Barcellona si lavora molto sulle tasse di soggiorno e sulle regole per gli affitti turistici, proprio per evitare che il centro diventi solo un grande flusso continuo di turisti. Anche Amsterdam ha scelto una strada simile, con tasse più alte e misure per cercare di ridurre in qualche modo la pressione sul centro storico, soprattutto nelle zone più affollate. Insomma, in generale l'idea è sempre quella, no? È sempre la stessa: far sì che il turismo non diventi troppo pesante per chi vive in città tutti i giorni. Però non si tratta di una soluzione semplice, perché ogni volta ha un equilibrio diverso da trovare. C'è chi dice che questi ticket o queste tasse servano davvero a migliorare la situazione e a proteggere e a difendere i centri storici, e chi invece teme che si rischi di trasformare le città in posti a pagamento e non accessibili a tutti. E poi c'è un altro punto: non è nemmeno detto che questi strumenti riducano davvero il numero di turisti, a volte cambiano solamente il modo in cui arrivano e quando arrivano. Insomma, il ticket d'ingresso è diventato un po' il simbolo di una domanda più grande: come si fa a far convivere il turismo, che è una risorsa enorme, con la vita quotidiana della città e delle città? Proprio su questo tema e su una proposta che sta facendo molto discutere, quella di un ticket d'ingresso a Venezia che potrebbe arrivare fino a 50 euro, andiamo a sentire il punto di vista di chi lavora ogni giorno in città e vive direttamente questi cambiamenti. Danilo Miotto, direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, e l'ex presidente dell'Associazione Piazza San Marco, Claudio Vernier. Tra pochi istanti.

0: accende il dibattito sul ticket d'ingresso per i turisti giornalieri, con la proposta di un contributo fino a 50 euro per accedere alla città in alcuni periodi, in alcuni giorni dell'anno. È un'idea che divide profondamente l'opinione pubblica e gli operatori del settore. Ne parliamo con Danilo Minotto, direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, e con Claudio Vernier, ex presidente dell'Associazione Piazza San Marco. Buongiorno entrambi.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Buongiorno Minotto, buongiorno Vernier. Vi faccio subito sentire un audio, ce lo ascoltiamo insieme e poi lo commentiamo.
3: Buongiorno Radio Giornale, sono Mauro da Roma.
0: No, non questo.
3: Ultimamente sono stato a Venezia, avendo mio figlio che è residente con la famiglia a Treviso, siamo stati appunto, come dicevo, a Venezia e abbiamo dovuto pagare 10 euro, io e la mia compagna, che non siamo residenti ovviamente. Ora si parla addirittura di 50 euro. Io mi dico, io sono cittadino italiano, pago le tasse in Italia, quindi devo avere tutti i diritti. Se voglio andare a Venezia a passeggiare dentro Venezia, nella città di Venezia, non devo pagare niente. Io già pago le mie tasse. Se poi vado in un museo, in qualche mostra o in altri posti a pagamento, non va bene. Ma se io voglio semplicemente passeggiare per Venezia, oltre a farmi salassare dai prezzi esosissimi di tutti gli esercenti e non avendo neanche dei bagni pubblici a disposizione, mi sembra veramente troppo.
0: Buona giornata al nostro ascoltatore. Io però volevo ascoltare insieme a voi un altro audio. Adesso la regia ce lo manda, sentiamolo.
4: Adesso ci vuole quel quid in più. Quella volta era stato fissato negli stessi termini dell'imposta di soggiorno per il contributo di accesso. Stiamo facendo appunto una proposta che dia la possibilità appunto di essere più incisivi nel disincentivo a venire a Venezia in quei giorni così pieni di gente. Questo discorso dell'accesso al museo, Disney, eccetera, io dico solo che noi dobbiamo preservare la nostra città.
0: Allora, ci siamo, l'avete riconosciuto, era Simone Venturini, il nuovo sindaco di Venezia. Minotto e Vernier, ci siete?
5: Sì, secondo me era l'assessore Zuin però, eh.
0: Sì. Prego? Non ho capito.
5: Era l'assessore Zuin, non il sindaco.
0: Ah, ecco, era l'assessore Zuin, va bene. Però mi hanno dato l'audio sbagliato. Partiamo da lei, Minotto. Le piace questa cosa del sindaco d'ingresso fino a 50 euro per Venezia?
6: Vedi, allora, il contributo d'accesso è una delle misure che servono a controllare un fenomeno che nessuno si è mai adottato, si è mai occupato.
0: Benissimo. E va
6: il
0: bene.
6: Fatto di abbiamo provato per 2 anni introducendo per pochi giorni, perché adesso arriviamo al massimo 60 giorni con un tetto fino a 10 euro. Abbiamo visto che chi è venuto ha pagato volentieri perché ha capito che serve per tutelare la città e per renderla migliore, però non ha raggiunto l'obiettivo che era quello di ridurre, perché è una cifra troppo bassa per disincentivare chi vuole venire a Venezia. Avere un tetto flessibile, come ha chiesto il sindaco Venturini, lo riteniamo corretto, perché vuol dire che c'è un periodo dell'anno, delle giornate dove chi viene per vedere degli eventi, per vedere delle cose, c'è un momento dove c'è massima pressione in città, ci sono poi momenti dove ci sono che è il periodo che va da novembre fino a febbraio, a carnevale, dove la città non dico che è vuota, ma lo è quasi. Quindi avere la possibilità di fare una valutazione, specie per
0: quindi
6: chi,
0: lei dice
6: come...
0: cambiate periodo, non venite tutti insieme nello stesso
6: momento. Il principio è quello, cioè non è
0: il
6: la città non è sempre
0: quello.
6: Piena, esatto, si tratta di contingentare, rendere, incentivare e disincentivare, quindi non c'è nessuna volontà di dire che uno non possa venire a Venezia, le persone possono venire a Venezia, anche perché il contributo di accesso vale dalle 8:30 fino alle 16, quindi comunque è un orario, in questo momento 60 giorni. Va esteso anche ai nostri concittadini veneti, nei giorni festivi, perché nei giorni feriali comunque la capitale del Veneto ci sono uffici, c'è la regione, c'è tutto quanto, quindi
0: certo,
6: giusto,
0: c'è
6: con
0: gente
6: una,
0: che lavora,
6: persona
0: beh,
6: da,
0: non è che
6: da
0: può
6: Rovigo,
0: pagare il
6: da,
0: ticket d'ingresso,
6: esatto.
0: No, per andare a
6: quindi
0: lavorare,
6: quindi sono sempre esentati, quelli sono esentati che viene per lavoro esentato tutti i giorni anche festivi, quindi non è quello di un problema, però
0: bene.
6: Il fatto di dire a un certo punto possiamo scegliere un periodo diverso dell'anno, anche perché è più bella da vedere una città che è più vivibile rispetto a quella che è congestionata.
0: Bisogna sgomitare. Vernier, lei è stato anche sindaco, candidato sindaco quest'anno. Questo ticket, secondo lei davvero può migliorare la gestione dei flussi turistici? La sposa questa proposta del sindaco Venturini?
5: No, perché di fatto non scoraggia nessuno. I due anni di sperimentazione con i 10 euro non sono stati utili, e soprattutto quando metti una gabella che non dà nulla in cambio innervosisce il turista stesso. Il problema è che è questa è una città che soffre di overtourism da oltre 10 anni e si intasa per una quantità di persone che è in città nello stesso momento. Lei faccia conto che gli escursionisti giornalieri variano dai 20 ai 40 mila, dalle 20 alle 40 mila presenze al giorno di media. Sono d'accordo con Minotto nel dire che bisogna uscire dalla stagionalità estiva come se fosse una città balneare, ma di fatto chi dorme, il comune di Venezia non è composto solo dalla Venezia insulare, è composto anche da tutte le persone che dormono in terraferma.
0: Certo.
5: Mentre nella città insulare abbiamo un numero calmierato di posti letto per quel che riguarda gli alberghi, perché c'è il blocco della costruzione dei nuovi alberghi e si sta pensando di fare una regolamentazione sulle affittanze turistiche, se una persona dorme all'interno del comune di Venezia ma in terraferma ha comunque diritto di venire nella Venezia insulare senza né doversi prenotare né pagare nessun tipo di contributo d'accesso. Quindi l'espansione dei posti letto, che ha avuto dei numeri incredibili perché siamo già oltre i 35.000 posti letto in questo momento in terraferma, continuerà a crescere, ci sono un programma la costruzione di nuovi alberghi in tutta la zona intorno alla stazione di Mestre, vorrà dire che tutte queste persone andranno a dormire a Mestre ma poi comunque si riverseranno sulla Venezia circolare.
0: Certo, la giornata comunque, poi la passeranno
5: esatto,
0: a Venezia.
5: Fatto, esatto, anche chi di fatto, chi dorme comunque all'interno del comune di Venezia ma in terraferma, sostanzialmente diventa un giornaliero per l'impatto che viene a dare
0: chiaro.
5: Sulla Venezia insulare. Quindi o si capisce che i due territori vanno gestiti non solo quando fa comodo ma anche sulla gestione del turismo in maniera differente, oppure non se ne viene fuori. Sul discorso dei 10 euro, a me che la mia città dove vivo sia la prima città a pagamento a livello europeo fine a se stesso, sinceramente non è che mi piaccia tanto. Io, come giustamente ha ricordato lei, mi sono candidato al sindaco di Venezia, avevo proposto che questi 10 euro, 20 euro, quello che è, perché comunque bisogna porre un tetto massimo di persone presenti sulla Venezia insulare, quindi bisogna partire da quello e non da una questione di prezzo, quindi non dividere le persone se hanno o non hanno denaro, e restituire questi soldi interamente. Cosa significa? Ti chiedo 10 euro, che è quello che lo Stato permette oggi, io poi questi 10 euro te li restituisco in servizi, quindi vuoi andare in bagno, il bagno qui purtroppo non è gratuito, costa 1,50 euro,
0: e non si sta evidentemente verificando. Io invece vorrei chiedere a Minotto, ma cos'è che non piace dei turisti? Sono troppi, sono maleducati, non spendono abbastanza. Davvero, secondo lei, questo ticket può cambiare il comportamento dei turisti? O chi vuole venire a Venezia comunque continuerà a farlo? Proprio vi chiedo risposte brevi, prego.
6: È il cambiamento di visione della città, cioè noi come albergatori abbiamo fatto una scelta chiara a differenza di quello che stava dicendo l'amico Vernier, la dimensione media dell'albergo veneziano è sceso da 80 posti letto a 68, quindi noi stiamo diminuendo come posti letto e il 90% dei posti letto sono collocati nella città storica, quindi il resto del comune è abbastanza influente come peso e pressione nella città. Il fatto di andare a elevare noi il 70% dei posti letto in città sono nella categoria di 4 di 5 stelle, quindi un'offerta di quasi 50 alberghi a 5 stelle è l'8% degli alberghi della categoria in Italia, quindi l'elevare la qualità della destinazione fa sì che migliori anche il comportamento dell'avventore in città, anche quello giornaliero. È stata fatta misure contro la pacottiglia, sulla qualità del commercio, è stato fatto un grande lavoro. L'overtourism è un problema che se ne parla dagli anni 60, non è un problema di oggi.
0: Pacottiglia ce n'è ancora molta.
6: Ce n'è molto,
0: Minotto, mi scusi se mi permetto,
6: perché...
0: ma ce n'è veramente tantissima.
6: Non si può da domani prendere e chiudere un'attività produttiva perché per legge non si può fare. Si deve cambiare una tendenza, non sarà un risultato che arriverà in giorni, in pochi anni, deve, però la tendenza già la si vede, è migliorata, sono diminuiti gli episodi sgradevoli, di comportamenti scorretti da parte dei turisti, e c'è più attenzione, più si eleva la qualità della città, più chi viene a Venezia si comporterà bene. A Monte Carlo, come giustamente diceva, non c'è il contributo di accesso, ci si comporta in un certo modo. Questa qui è una misura che vorremmo arrivare a tenere. Poi forse un giorno non servirà neppure il contributo di accesso, perché la città verrà pienamente rispettata.
0: Ma i veneziani in tutto questo, Vernier, cosa dicono? Vogliono riprendersi la propria città? Si sentono un po' derubati? Si sentono un po' sfrattati? Si sentono un po' invasi? O va bene così?
5: Ma si sentono invasi, è indubbio, ormai siamo sotto la soglia dei 50.000, abbiamo circa 35 milioni di turisti l'anno, il rapporto è schiacciante, non c'è un rapporto di equilibrio tra il numero di persone presenti in città, che sono oltre le 210.000 al giorno, e i 50.000 turisti. Non stiamo parlando di media, non di giornate di punta. Però voglio dire solo una cosa, il denaro non fa la qualità del turista né l'educazione, non è che se uno ha i soldi ed è educato e allora è curioso ed è interessato, e se invece, ecco, direi che questo collegamento lo trovo assolutamente sbagliato. Io ho un caffè in Piazza San Marco, quindi posso garantire che so di cosa sto parlando.
0: Certo.
5: E il veneziano subisce perché i servizi non sono adeguati né per il cittadino né per la quantità di turisti che arrivano. Minotto parla degli alberghi, ha ragione, è il suo settore, ma si dimentica di avere tantissime affittanze turistiche e si dimentica, sul discorso che facevamo prima, della terraferma. Sa benissimo che sono in aumento soprattutto i 2-3 stelle e gli ostelli.
0: Il
5: veneziano soffre.
0: Prego. Il veneziano soffre,
5: chiede, veneziano soffre, ma soffre solo per se stesso, ma anche per il turista, che ha diritto di venire in una città che è accogliente e fruibile, come lo era fino a oltre 10 anni fa. Questa è la verità.
0: Negli ultimi 10 anni c'è stato questo tracollo, vuole dire?
5: Ma guardi, nel 2019 avevamo 9 milioni di turisti. Nel 2015 avevamo 9 milioni. Siamo arrivati a 35, capisce bene che è stata una crescita esponenziale dovuta a diversi fattori che bisogna assolutamente arginare. Se il turista arriva in città e sta bene, cioè arriva in una città che è pulita, decorosa, con dei servizi all'altezza, vedremo che le persone si comporteranno sicuramente meglio, vedremo che le persone avranno un rispetto diverso per la città e probabilmente saranno più intenzionate a spendere, e quindi avremo un ritorno economico corretto nei confronti di quelle che sono le aspettative delle attività commerciali della zona.
0: Allora, noi siamo in chiusura, vi chiedo proprio una battuta di pochi secondi, la chiedo a entrambi, a Vernier e a Minotto. Quindi il tema è quello della qualità del turismo? Cioè Venezia ha bisogno di meno visitatori o di visitatori diversi?
5: Allora, Vernier, secondo me, se abbiamo... se riusciamo a calmierare e a distribuire i visitatori 365 giorni all'anno, quindi decidiamo che c'è un numero massimo di persone che possono accedere nella Venezia insulare nella stessa giornata, avremo un turismo diverso, un turismo migliore, perché le persone staranno meglio. Se le persone stanno bene sono felici.
0: Minotto, una battuta
6: velocissima. Intanto bisogna saper leggere i numeri, non sono i numeri che ha detto l'amico Vernier, perché confonde le presenze complessive da quelle pernottanti. 2015 erano esattamente identiche come nel 2012 a quelle che ci sono adesso nel complessivo, quindi non, per analizzare correttamente i flussi e le cose bisogna partire con i numeri corretti. I numeri non sono di crescita, sono più o meno gli stessi, vanno redistribuiti sicuramente, va portata un'immagine a città di qualità e far sì che le persone, che non è solo una questione economica, perché appunto possono venire in altri momenti dell'anno in base a quelle che sono le esigenze personali che può avere una scelta, va fatta una pianificazione sicuramente. Questo è uno degli strumenti che è necessario, noi proponiamo anche altre cose, punti di raccolta all'esterno della città, cambiare i flussi.
0: Dobbiamo tornare a parlarne, mica vi mollo così, io voglio tornare a parlare di Venezia con Danilo Minotto, direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, e con l'ex presidente dell'Associazione Piazza San Marco, Claudio Vernier. Intanto vi saluto, vi ringrazio con la promessa di tornare a parlare di questa meravigliosa città che è appunto Venezia. Grazie ancora a voi. Sono le 10, un minuto, linea alla redazione di Roma e poi torniamo.
2: Hai qualcosa da dire sul tema? Scrivici ora su WhatsApp al 334 11 11 622.
7: Giornale Radio.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
11: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
12: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Sono le 10 e 3 minuti.
14: Giornale Radio News.
15: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli: violentissimo sisma in Venezuela, due scosse di magnitudo superiore a 7, decine di palazzi crollati, si mette in moto la macchina dei soccorsi. Al Via d'Antibes il vertice intergovernativo Italia-Francia, mentre a Roma infuriano le polemiche dopo i voli dalle basi italiane rivelati da Rutte. Pallavolo Nations League maschile in Slovenia, dopo il KO con la Bulgaria gli azzurri incrociano l'Ucraina, la gioia del ritorno di Daniele Lavia.
14: Giornale Radio News.
15: Ben trovati su Giornale Radio, studio Daniele Ubaldi, in redazione Alessandro Cisilin, per lo sport Jenny De Gaetano. I vertici del Venezuela divulgano i primi bilanci sul doppio terribile sisma che ha colpito il centro-nord del paese. Si teme che i morti non siano decine ma centinaia. Non vi sarebbero italiani coinvolti. La presidente Rodriguez, subentrata a Maduro, catturato a gennaio dalle forze americane, ringrazia prima di tutto Trump. Sentiamo.
16: Almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio fornito dalla presidente venezuelana Rodriguez del doppio violentissimo sisma di magnitudo 7.2 e 7.5 che in meno di un minuto ha scosso il centro nord del paese intorno alla mezzanotte italiana, ma si temono cifre ben più gravi visto il crollo di diversi edifici anche nella capitale Caracas. Non vi sarebbero italiani coinvolti, fa sapere il ministro degli esteri italiani, riferendosi però a quelli registratisi sul sito Viaggiare Sicuri della Farnesina e subito contattati, ma si attendono conferme per quel che riguarda gli altri connazionali. Unanimi i messaggi di solidarietà da parte delle cancellerie di tutto il mondo per un paese già dilaniato da una pesante crisi economica e lacerazioni politiche col precedente del blitz delle forze americane meno di 6 mesi fa, in cui morirono almeno 80 persone tra militari e civili e fu arrestato il presidente Nicolas Maduro, ora in un carcere americano. La vice Rodriguez ha conservato il posto invece anche perché ha concesso le aperture invocate da Washington, in particolare sull'estrazione del petrolio venezuelano da parte delle aziende straniere, dai colossi statunitensi all'ENI, e ora nel decretare l'emergenza nazionale il primo che ha voluto ringraziare è stato Donald Trump. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
15: Il ministro della difesa Crosetto si è detto disponibile ai chiarimenti chiesti con urgenza dalle opposizioni dopo le parole del leader della NATO Rutte, il quale ha rivelato prima Fox News e poi la Casa Bianca che migliaia di voli militari americani si sono levati dalle basi militari in Europa, circa 500 dall'Italia nell'ambito dell'offensiva sull'Iran. Solo voli tecnici, hanno poi precisato l'alleanza e lo stesso ministro, che si è detto peraltro sorpreso per l'esternazione di Rutte. E Trump gli ha comunque ribadito la propria delusione verso gli alleati europei per lo scarso sostegno nel conflitto. Glissa per ora la Meloni, ora ad Antibes in Francia per il bilaterale con Macron, e ieri sera dal vertice europeo a 5 a Berlino ha rilanciato sull'aumento delle spese militari in Europa nell'ambito dell'alleanza Atlantica. politica.
7: L'Europa deve assumersi le proprie responsabilità in termini di difesa e di sicurezza, portando avanti con decisione il cammino che ha intrapreso per una componente europea più solida dell'Alleanza Atlantica, più forte in un'ottica chiaramente di complementarietà con la colonna americana, valorizzando le eccellenze che possediamo e incentivando la nascita di una robusta base industriale europea.
15: Ma si rispala anche il dibattito politico in Italia sul ruolo avuto dal nostro paese nell'attacco americano all'Iran. La maggioranza fa quadrato. Lucio Malan a Fratelli d'Italia in Senato ricorda un progresso nel centro-sinistra. Dall'opposizione il leader 5 Stelle Conte, tra gli altri, vede complicità nel governo sull'operazione militare.
10: Dei voli sono partiti dall'Italia per bombardare uno Stato, sì, nel marzo del 1999, governo Massimo D'Alema, e questi voli non erano voli americani, ma erano voli anche italiani.
17: Giorgia Meloni non può rivendicare nessun orgoglio nazionale, ma se proprio vuole l'orgoglio personale di chi ha contribuito a una guerra illegittima che ha impoverito però gli italiani. Venga in Parlamento a riferire.
15: Dopo 11 giorni consecutivi a temperature superiori a 36 gradi si acuisce l'emergenza caldo nel nostro paese. 4 i morti ieri per cause legate alla calura. Il picco non è ancora superato. Oggi sono 17 le città con la massima allerta, domani saranno 18 quelle con il bollino rosso. Nel fine settimana la massa d'aria calda che ha messo in ginocchio Francia, Spagna e Gran Bretagna traslerà verso l'Europa centrale e l'Italia. Il ministro della Salute Schillaci ha convocato una nuova riunione tecnica sull'emergenza e anche l'OMS ha proclamato l'emergenza sanitaria. In Spagna, in alcune regioni, si è toccato il picco di 45 gradi. Dall'inizio dell'onda di calore sarebbero morte 108 persone. La Francia ieri ha registrato il giorno più caldo di sempre, mentre si aggiungono vittime agli oltre 40 morti dovuti ad annegamento. Debutto negativo dell'Ital Volley nella seconda tappa di Nations League maschile, che fa tappa in Slovenia. Gli azzurri sono stati battuti 3-2 dalla Bulgaria, che si è presa la rivincita della finale dei mondiali. Oggi alle 16:30 il sestetto di De Giorgi incrocia l'Ucraina. Intanto non sta nella pelle per il rientro in gruppo dopo un anno lo schiacciatore di Trento Daniele Lavia, che ascoltiamo.
18: Essere qua con questa maglia è bello, c'è ancora un percorso lungo da fare. Io personalmente c'è bisogno di tanto campo, perché sono stato fermo tanti mesi e giocare è completamente diverso da allenarsi. Sicuramente potevamo far meglio, ecco, loro non hanno iniziato al massimo nel primo set, cosa che abbiamo fatto noi soprattutto con le battute col muro. Poi siamo un po' calati in questi due fondamentali, loro hanno accelerato. Quando abbiamo vinto il set, perché sicuramente la nostra fase break, cioè muro difesa e battute, hanno funzionato tanto. E niente, dai, un gradino che abbiamo messo. Ci dispiace per la sconfitta, però testa domani.
15: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
19: Tutti ne parlano.
20: Con Vicky Mangone.
0: Torniamo in diretta alle 10:09, quasi 10 minuti. Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Vicky Mangone. Fra poco parleremo di tutt'altro. Abbiamo parlato di Venezia, tra poco parleremo di regole che sono cambiate dal 19 giugno. Sono cambiate le regole per chi compra online e per chi riceve chiamate commerciali. Arriva il pulsante di recesso sui siti e arrivano anche nuove tutele contro il telemarketing aggressivo. Tra poco ne parliamo con l'avvocato Antonella Votta dell'associazione Codici. E con voi.

0: sei.
1: E allora, se siete in auto con l'aria condizionata, se siete in ufficio al fresco, se siete in un centro commerciale, godetevi questo momento, perché là fuori la situazione è letteralmente esplosiva. Con questo caldo allucinante che non dà tregua, l'unica salvezza sembra essere quella veramente di barricarsi in casa con i condizionatori a palla, quello praticamente che fanno tutti. Il risultato è che le nostre reti elettriche stanno andando a fuoco, i picchi di tensione sono ormai fuori controllo, insieme all'AFA record sono tornati anche i blackout record. Stiamo vedendo in questi giorni intere città messe a fuoco e fiamme, come no, basta parlare di fuoco, basta parlare di fiamme, fa già caldo abbastanza. Sono rimaste senza corrente. Una delle situazioni peggiori c'è stata a Torino, una situazione veramente molto pesante, ci sono state almeno 20 interruzioni di corrente negli ultimi 4 giorni, un blackout che ha anche spento i semafori, ha lasciato al buio persino Palazzo Civico durante il consiglio comunale. Nel quartiere di Borgo Vittoria si è raschiato il fondo, no? Come si dice in questi casi, 15 ore consecutive senza elettricità. Pensate il dramma per i commercianti con i frigoriferi spenti, ma anche per tantissimi anziani rimasti intrappolati in casa senza un filo d'aria. Il motivo tecnico è questo: l'asfalto rovente scalda il terreno a temperature pazzesche e cuoce lentamente i cavi interrati. Questi perdono potenza proprio mentre la richiesta di energia schizza del 40% a causa dei climatizzatori. Quindi, per correre ai ripari, la società Ireti ha dovuto piazzare dei mega generatori d'emergenza in mezzo alle piazze, promettendo un piano di investimenti di oltre 500 milioni di euro per blindare la rete. Questo a Torino. A Milano non si sta meglio. Subito dopo pranzo una serie di centrali l'altro giorno è andata in tilt a macchia di leopardo: San Siro, Fiera, Baggio, Quartogiaro, tutti senza corrente, 2000 utenze isolate, vigili del fuoco stremati a correre da una parte all'altra della città per liberare la gente rimasta intrappolata negli ascensori. Dico, ma ve lo immaginate rimanere bloccati in ascensore con 40 gradi fuori? Pazzesco, eh? Questo collasso ci dimostra che il caldo estremo non è più solo una questione di meteo, è un problema strutturale che mette davvero in ginocchio i servizi essenziali. E il bello si fa per dire, è che non è finita qui, perché l'ondata di calore continua. Qui da noi il termometro tocca i 40 gradi, ma se guardiamo oltre confine in Francia se la passano pure peggio, 44 gradi nel sud-ovest, più della metà del territorio francese è bollino rosso, record storico per estensione, con oltre il 90% della popolazione esposta a temperature estreme. E per chiudere con una curiosità che fa capire veramente l'assurdità, l'emergenza, diciamo, l'assurdità della situazione, che persino la Tour Eiffel chiude in anticipo alle 4 del pomeriggio. D'altronde, voglio dire, salire su quel colosso di ferro battuto oggi a Parigi non mi sembra tanto una visita culturale, è come farsi un giro sulla graticola. Va bene, voltiamo pagina, cambiamo argomento, perché dal caldo torrido passiamo a un altro tipo di bollino rosso, quello che scatta sui nostri telefoni a causa del telemarketing selvaggio. Ci sono novità importanti per le nostre tasche, la nostra difesa, la difesa dei consumatori. Se siete stufi delle chiamate moleste a qualsiasi ora del giorno, io sì lo sono, sappiate che dal 19 giugno sono scattate delle nuove importantissime regole sul diritto di recesso, che ci danno molte più armi per difenderci e annullare i contratti non voluti. Cosa cambia concretamente? Tra pochissimo ne parliamo con l'avvocato del Codici, l'Associazione per i diritti dei consumatori, Antonella Votta, che ci spiegherà tutto passo dopo passo in una vera e propria, diciamo, guida di sopravvivenza al telemarketing. Voi intanto preparate le vostre domande per l'avvocato Votta. 334 11 11 622, vogliamo sentire anche la vostra voce.

0: Il 19 giugno, quindi qualche giorno fa, sono entrate in vigore due novità importanti per i consumatori. Da un lato nuove regole per il telemarketing, dall'altro una procedura più semplice per esercitare il diritto di recesso negli acquisti online. Siti e app dovranno introdurre strumenti dedicati che rendano più immediato l'annullamento dei contratti digitali in linea con il nuovo codice del consumo e con le direttive europee. Ne parliamo con l'avvocato Antonella Botta, referente del settore privacy e nuove tecnologie dell'associazione Codici. Buongiorno avvocato.
1: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Ci dice quali sono gli ambiti principali su cui interviene questa nuova norma?
1: Il 19 giugno, un po' per casualità, sono entrate in vigore queste due norme. Sono due ambiti diversi. Da un lato sì. Abbiamo il pulsante di recesso. Mm-hmm. Che significa? Sostanzialmente la legge introduce il nuovo articolo 54 bis del codice del consumo e dice una cosa semplice, che banalizzo. Se io sottoscrivo un contratto online, con la stessa semplicità devo recedervi.
0: Sì.
1: È un qualcosa di molto banale, ma che oggi fino ad oggi non era assolutamente possibile, perché per recedere da un contratto, anche se l'avevo sottoscritto online, dovevo mandare una mail, dovevo poi magari scaricare un modulo PDF, compilarlo, inviarlo, alcune volte anche via raccomandata. Quindi ciò che era digitale diventava poi analogico.
0: Già. Allora, adesso c'è questo pulsante di recesso e dovrà essere collocato all'interno dei siti, delle app?
1: Sì, sostanzialmente nel momento in cui io su un sito posso acquistare un qualunque servizio, un qualunque abbonamento, devo trovare anche il pulsante di recesso. Qui facciamo riferimento ad un'altra normativa cosiddetta dei dark patterns, che significa che deve essere ben visibile quel pulsante, non deve essere nascosto nell'ultimo tratto della pagina. Quindi anche quello è importante. Quindi
0: certo.
1: Deve essere ben visibile. E quindi il consiglio è quello di, nel momento in cui si decide di sottoscrivere un contratto per qualunque servizio online, di vedere già se c'è questo pulsante di recesso.
0: Quindi il consumatore cosa dovrà fare concretamente? Cioè, quali passaggi saranno richiesti per completare il recesso? Basterà cliccare su questo pulsante?
1: Sì,
0: e basta?
1: Sì, molto semplicemente bisogna cliccare sul pulsante e poi il fornitore, ovviamente chi ti vende il servizio, deve inviare una mail al consumatore, ecco, confermando appunto la sua richiesta. Ovviamente quella mail
0: che ha ricevuto la comunicazione, deve confermare di aver ricevuto la comunicazione.
1: Esattamente, e questo è importante, perché noi sappiamo, i consumatori sanno benissimo che il termine per recedere da un contratto è di 14 giorni. Se non c'è questo pulsante, il termine si allunga automaticamente a un anno e 14 giorni. Oltre alle sanzioni che possono essere poi combinate dall'antitrust.
0: Quindi insomma sarà molto più facile, speriamo, perché dobbiamo monitorare poi questa cosa, se nella realtà poi funziona davvero. Passiamo invece al telemarketing, avvocato Votta, quali sono i nuovi vincoli, quali nuovi vincoli vengono introdotti per le chiamate commerciali, che sono l'incubo di tutti, non so le sue, le mie sicuramente, me li sogno anche di notte io, le chiamate commerciali. Signora Mangone, lei? Ecco, va bene.
1: È vero. Sempre dalla medesima data, per questa coincidenza, è entrata in vigore quello che viene chiamato volgarmente il decreto bollette. Sostanzialmente cambia il meccanismo. Prima si operava con un principio che si chiama opt-out, quindi che significa,
0: cioè?
1: Io ti chiamo fino a quando tu mi dici che non devo chiamarti più, con il famoso registro delle opposizioni.
0: Ma non è vero. Oggi, il registro dello... Guarda, gliel'avrei fatta questa domanda. Parliamo del registro pubblico delle opposizioni, il più grande flop della storia umana.
1: Ci Ci arriviamo. Perché diciamo anche per questo decreto anticipo già che ho delle perplessità, però stavo dicendo che adesso il decreto cosa fa? Va a capovolgere la situazione e quindi va nell'opt-in, quindi mi chiami se ti dico che puoi chiamarmi, quindi nessuna chiamata commerciale per luce e gas è lecita se io non ho dato il consenso a chiederla. Un consenso che deve essere esplicito e documentato. La cosa importante è che l'onere appunto di provare questo consenso è sull'azienda, non è sul consumatore. Quindi cosa accade? Accade che nel momento in cui la legge prova a dare anche proprio una sorta di sanzione, chiamiamolo impropriamente così, massima, perché dice che nel momento in cui il consumatore dice io non ho dato alcun consenso, il contratto è nullo.
0: Non sono mica tanto convinta. Ah, ecco, beh, meno male. Meno mi conforta questa cosa. Perché sembro matta, se no.
1: Cerco di essere abbastanza semplice.
0: Ottimista. Cerchiamo di essere ottimisti, però poi un ottimismo che si scioglie come neve al sole, direi.
1: Sì, perché comunque a me sembra che sia più un'operazione di facciata, perché poi sulla pratica è difficile per diversi motivi, perché se parliamo del consenso, il consumatore quindi deve dire io voglio essere chiamato, quindi la norma dice sì, va bene, deve compilare un modulo online e chiedere di essere chiamato dicendo voglio un preventivo. Però la norma poi non dice niente sugli altri canali, cioè se io do un consenso a un punto vendita, a un centro commerciale, sul sito di un comparatore tariffario, cosa molto, molto comune, su app di terze parti, il classico accetti su una qualunque app, questo consenso che poi a livello di GDPR, la norma sulla privacy, è valido, vale anche in questo caso, la norma non ce lo dice.
0: Le giro un messaggio, Massimiliano da Roma, le chiamate di telemarketing sono diventate davvero insistenti, soprattutto nel settore energia, spesso non si capisce nemmeno da dove arrivino i contatti. Ma ha ragione Massimiliano.
1: Perché comunque non si comprende nel momento, la prova che dico sempre di fare anche ai nostri consumatori è quella di non rispondere male, ma dire ma lei chi è e da quale agenzia mi sta chiamando.
0: Quindi sa che io a volte rispondo male anche?
1: Mi scappa. Io comprendo.
0: Vabbè.
1: Io credo, guardi,
0: abbiamo finito il tempo, avvocato Votta, ma non sono mica soddisfatta di questa cosa. Voglio tornarci su, voglio andarci a fondo a questa cosa del telemarketing, perché siamo veramente esausti. Siamo tutti stanchissimi, non se ne può più. Va bene, grazie al codici, grazie all'avvocata Antonella Votta, referente del settore privacy e nuove tecnologie dell'associazione Codici. Brevissima pausa, diamo la linea alla regia, però datecela dopo, subito dopo. Aspetta.
2: Partecipa anche tu alla discussione. Il nostro numero è 334 11 11 622.
3: Giornale Radio. Val di Serock sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno al campo sportivo di Baldissero Torinese vi aspettano due serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Baldissero torna con lo stesso grande obiettivo: sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram baldisserock_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldissero, musica che unisce, rock che fa bene.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 10 e 33 minuti.
2: Questa radio è Giornale Radio. La vostra radio libera di informare.
3: Tutti ne parlano.
2: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano.
3: Con Vicky Mangone.
4: Sto ancora pensando al telemarketing, a queste telefonate. No, ma è questa una questione che ci torneremo su più avanti con l'avvocato Antonella Votta, ma anche con altri personaggi, con altre figure, perché siamo veramente stanchissimi di ricevere telefonate a qualsiasi ora. E adesso prendete carta e penna, perché la storia che sto per raccontarvi sembra l'inizio di una commedia cinematografica, sembra un film davvero, invece è successo in un ufficio pubblico. Siamo a Calolzio Corte, provincia di Lecco. Protagonista un dipendente comunale assunto da pochissimo tempo. Dice: vabbè, che c'è di strano, cosa c'entra col film? Niente, tranquilli, fatemi finire, fin qui tutto normale, se non fosse che l'uomo ha chiesto il lavoro agile per motivi familiari. Doveva accompagnare moglie e figlie in un soggiorno temporaneo, e quindi insomma, anche bravo marito, padre premuroso. C'è un piccolo dettaglio geografico però, perché la destinazione è la Repubblica Dominicana. Dice: vabbè, mica tutti possono andare a Rosolina Mare. Va bene, va benissimo, è andato nella Repubblica Dominicana per un mese intero, dal 30 maggio fino a fine giugno. E per questo periodo questo impiegato ha timbrato il cartellino virtuale fino al momento da una spiaggia dei Caraibi a quasi 8.000 km di distanza da Lecco. Mentre la famiglia si godeva il sole tropicale, lui era lì piazzato davanti al suo computer con la camicia d'ordinanza, con l'infradito sotto la scrivania, garantendo comunque reperibilità e sbrigando le pratiche del comune di Calolzio Corte in diretta transatlantica. A me fa abbastanza ridere, devo dire, questa situazione surreale. Immaginate la scena di un cittadino lombardo che telefona in comune per una carta d'identità e dall'altra parte del telefono, tra un faldone e l'altro, si sente sottofondo il rumore delle onde del mare dei Caraibi e il canto dei pappagalli. Va bene. Ovviamente la cosa non è passata inosservata, il municipio è scoppiato il finimondo, il regolamento comunale parla chiaro. Lo smart working si fa entro i confini nazionali, quindi Roma, Milano, Napoli, non Santo Domingo, perché dicono: va bene valorizzare il personale, però qui si rischia di creare un precedente da corsia preferenziale. Ma ne è nata poi anche, come succede spesso in questi casi, una questione politica, perché dall'altra parte della barricata c'è il sindaco che fa scudo e difende la scelta a spada tratta. Dice: si è trattato di un caso umano particolare, gestito nei margini della massima flessibilità tra ferie e lavoro agile. Ma soprattutto il sindaco mette sul piatto il dato concreto: il servizio non si è mai fermato, l'impiegato ha lavorato come un treno e ha risposto a ogni singola mail. E allora questa storia smette di essere una semplice bega di paese e diventa uno specchio dei nostri tempi, perché mette sul tavolo la domanda delle domande, quella che ci poniamo tutti ogni giorno. Nel 2026 lo smart working ha ancora dei confini geografici rigidi o il lavoro ormai può davvero seguirci ovunque, anche sotto una palma, a sorseggiare acqua di cocco? No, perché se così fosse io oggi chiederei udienza all'editore, sapete com'è, tante volte. Voi da che parte state?

Flessibilità totale o regole ferree uguali per tutti? Ne parleremo tra poco con Valentina Di Mattei, presidente dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia. Parleremo di smart working proprio alla luce di questa notizia. E poi, insomma, c'è questa riflessione, no? Nata qualche giorno fa, secondo cui lavorare da casa ci sta isolando. Cioè, ma nel senso che ci porta a lavorare nelle isole? No, per capire.

0: Negli ultimi anni il lavoro è cambiato, lo dicevamo prima, in modo radicale. Per molti non esiste più l'ufficio tradizionale, ma esiste una scrivania in casa. Lo smart working, nato come soluzione emergenziale durante la pandemia, è diventato per tanti una normalità, ma insieme alla comodità e alla flessibilità stanno emergendo anche nuove criticità. Una grande ricerca internazionale pubblicata su Science racconta un dato che fa riflettere: il lavoro da remoto può aumentare la solitudine, incidere sul benessere psicologico e ridurre le occasioni di relazione quotidiana. Un cambiamento che non riguarda solamente l'organizzazione del lavoro, ma anche la vita sociale delle persone, perché l'ufficio non è mai stato solamente un luogo produttivo, ma anche uno spazio di contatto, di identità condivisa, di confronto. Ne parliamo con Valentina Di Mattei, presidente dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno, buongiorno a voi.
0: Benvenuta. Partiamo da questo dato generale: lo smart working ha migliorato o peggiorato il benessere psicologico della persona? O meglio, la risposta è uguale per tutti o dipende dai profili lavorativi?
1: Allora sì, non si può, diciamo, troppo generalizzare. Però quello che sappiamo è che sicuramente il lavoro da remoto ha portato molti benefici in termini di flessibilità e di conciliazione dei tempi di vita. Però ci ha anche ricordato, e questa ricerca ce lo ricorda in modo molto netto, che c'è un aspetto fondamentale, cioè noi siamo esseri profondamente relazionali, quindi la socialità per noi è un bisogno psicologico di base, e quando il lavoro si svolge prevalentemente da soli, soprattutto se per lunghi periodi, può emergere una sensazione di isolamento che nel tempo può sicuramente incidere sul benessere psicologico. Quella ricerca tra l'altro mostra anche delle cose interessanti proprio come differenze, cioè ci dice una cosa: se ci sono dei gruppi di persone che sono più vulnerabili a questi aspetti, per cui persone che vivono da soli, lavoratori con una rete sociale magari più limitata, o anche persone più esposte al rischio di isolamento possono soffrirne di più, e questo dipende anche dai tipi di lavoro. Sappiamo che ci sono dei lavori fatti più in solitudine e dei lavori invece che richiedono più contatti, e poi ci sono anche persone che del lavoro da remoto hanno avuto effetti invece positivi. Pensiamo per esempio ai lavoratori che magari vivevano in luoghi lavorativi molto conflittuali, ostili, o relazioni lavorative negative, hanno invece sicuramente tratto beneficio dalla riduzione delle interazioni in presenza.
0: Anche quelle persone che magari dovevano percorrere chilometri e chilometri, no, per raggiungere, esatto, il posto di lavoro.
1: Esatto, questo è un altro grosso beneficio. Quindi sappiamo, abbiamo parlato tanto dello stress legato al passare magari molto tempo in traffico, o nel traffico, oppure all'interno di mezzi affollati, in ritardo, per cui tutto lo stress del trasferimento lavorativo, chiaramente tutto questo lo toglie. Poi c'è da dire che all'inizio, soprattutto post-Covid, c'era un po' il mito del fatto che il tempo risparmiato poteva essere utilizzato per cose più piacevoli, più, diciamo, a beneficio del tempo libero. Poi in realtà quello che stiamo vedendo è che questo non accade così tanto. Il tempo risparmiato e tempo messo ulteriormente a disposizione del lavoro, quindi questo è un tema su cui...
0: Allora, diciamo che il lavoro da casa ha eliminato molti spostamenti, ha eliminato molto stress, ma ha tolto anche qualcosa di importante. Sempre questo studio, dottoressa Di Mattei, parla anche di un aumento delle richieste di supporto psicologico. È un dato che si osserva anche in Italia? C'è una crescita reale o è solo una cosa che riguarda paesi lontani da noi?
1: Sì, no, allora non abbiamo, questo è un dato, diciamo, è uno studio che si basa su una rilevazione ampia, e quindi di analoghi sull'Italia non ce ne sono, però sì, sicuramente ci sono degli studi più piccoli che ci danno comunque questa indicazione, e anche dagli studi, dagli osservatori, diciamo, degli studi professionali abbiamo questo dato, per cui effettivamente è come un, diciamo, sicuramente c'è un un aumento di richieste da parte delle persone che vivono prevalentemente da remoto il lavoro, quindi maggior ricorso a servizi di supporto per la salute mentale, in modo particolare supporto psicologico.
0: Forse però, dottoressa Di Mattei, quello che pesa ancora di più non è tanto il fatto di lavorare in solitudine, ma per molte persone peserà sicuramente anche questo aspetto, ma il fatto di dover restare sempre connessi, no? Perché lo smart working ha cancellato i confini tra lavoro e vita privata. Quanto incide la reperibilità continua, il dover esserci sempre?
1: Beh, questo sicuramente è un grosso tema legato alla necessità di essere sempre prestanti, diciamo, per cui sempre collegati e sempre disponibili. Infatti non è un caso che cominciano a diffondersi anche delle abitudini aziendali in cui si richiede appunto il diritto, diciamo, alla disconnessione, perché è stato identificato questa caratteristica è stata identificata come un fattore di stress in termini psicologici importante. Continuamente, diciamo, il tema dei confini in ambito psicologico è un tema molto importante per preservare la salute mentale, i confini sia relazionali che appunto rispetto all'impegno lavorativo sono qualcosa che permette alla nostra mente di identificare in quali spazi deve, diciamo, essere prestante, deve essere responsiva, e il fatto di non avere, appunto, di perdere comunque questi limiti sicuramente è un fattore che non aiuta l'organizzazione mentale e che espone quindi allo stress, in questo caso in termini lavorativi.
0: Però pensavo anche quante cose si evitano, le beghe d'ufficio, no? I piccoli litigi, i pettegolezzi, si resta fuori anche da certe dinamiche che bene non fanno, nemmeno quelle fanno bene alla salute, no? C'è chi trova lo smart working davvero liberatorio.
1: Sì, sì, questo è sicuro. Infatti, come dicevo anche prima, poi in alcuni contesti lo è ancora di più, perché sappiamo che ci sono dei contesti lavorativi particolarmente tossici, per cui o particolarmente conflittuali, e quindi il tirarsi fuori in tanti casi è stato comunque ed è estremamente benefico. Però c'è anche chi rischia di più. Pensiamo per esempio ai giovani lavoratori, cioè chi per esempio entra per la prima volta nel mondo del lavoro. Penso che ognuno di noi abbia fatto esperienza dell'importanza anche del contatto informale, momento di condivisione.
0: Sì, assolutamente.
1: E questo i giovani che adesso
0: dopo dello scambio diretto, no? Del contatto diretto.
1: Del contatto diretto, esatto. Sì, e sì. Mentre invece i giovani adesso proprio entrano anche nei colloqui di selezione con la richiesta di iniziare con lo smart working.
0: È vero.
1: Quindi perdendo una parte, obiettivamente, che è una parte sia formativa del lavoro importante, ma anche una parte esperienziale, cioè capire comunque come si sta in un luogo di lavoro, come si lavora. E questo spesso passa proprio dai contatti informali e dalle relazioni che si creano, per cui questo è un elemento anche molto importante.
0: Conta anche magari la personalità, no? Nel vivere bene o male un tipo di lavoro del genere, no? Cioè lavorare in smart working, essere introversi, estroversi, differenze di adattamento.
1: Assolutamente, infatti questo l'abbiamo visto un po' anche durante il Covid, erano uscite anche proprio diversi articoli su questo tema del quanto si stava bene a seconda delle caratteristiche caratteriali, soprattutto rispetto a questa dimensione dell'estroversione introversione, cioè ci sono persone che vivono proprio per il proprio carattere, la propria personalità di contatti relazionali, cioè per cui lo scambio con gli altri è vitale ed è un continuo rifornimento necessario. Ci sono persone invece che hanno meno bisogno di questo, cioè che vivono più di una vita più diciamo basata su una dimensione più introspettiva, meno di scambio, e quindi chi vive questo tipo di, cioè chi ha questo tipo di tendenza vive molto meglio anche il lavoro a casa il lavoro da remoto. E questo però quello che si è visto anche da questo studio interessante è che poi chi vive in questo modo sente di più, chi lavora da remoto sente di più il bisogno di strutturarsi in modo autonomo le relazioni, quindi di organizzare alla fine della giornata dei momenti con gli altri, piuttosto che in palestra, piuttosto che, mentre quello che anche dicono appunto in questo articolo che è molto interessante è che noi sottovalutiamo che di fatto il lavoro è proprio un bene sociale invisibile in questo senso, perché fa delle cose che noi diamo per scontate, il lavoro in presenza, cioè per esempio struttura il tempo della giornata, favorisce anche il fatto di avere uno scopo condiviso con gli altri, con i colleghi, con la struttura in cui si lavora, genera dei contatti sociali spontanei, che comunque anche questo è qualcosa che sennò bisogna andare a cercare, costruirsi.
0: È vero.
1: E poi è proprio un tema di che in psicologia è un aspetto molto importante, di proprio rafforzare il senso di appartenenza a una comunità e anche avere un'identità. Il lavoro dal punto di vista dell'identità in termini psicologici è essenziale, lo vediamo quando lo perdiamo, quando si perde il lavoro viene proprio meno non solo quella dimensione, ma proprio è un aspetto identitario, soprattutto nella nostra società in cui il lavoro prende una grandissima fetta della nostra giornata, lo è in modo particolare.
0: Beh, diciamo che l'ideale sarebbe qualche giorno in presenza, no? La soluzione più equilibrata, cioè il modello ibrido sì. come compromesso possibile. Cosa ne pensa?
1: Sì, questo sicuramente, poi sempre ovviamente dipende dai lavori, però questo studio e questi studi che si stanno venendo fuori in questo periodo, secondo me danno anche delle indicazioni importanti anche alle aziende, cioè un tema è proprio quello di investire nelle relazioni, quindi non soltanto come adesso si sta facendo molto negli strumenti tecnologici o in altre dimensioni aziendali, cioè un aspetto importante è proprio quello di creare delle occasioni di incontro, far favorire dei gruppi lavoro e creare un equilibrio tra appunto dei momenti in cui si può lavorare da remoto, ma anche dei momenti in presenza e quelli magari curarli in modo particolare.
0: Quindi cioè, un po' più di attenzione al benessere, un po' più di attenzione al benessere del lavoratore. Siamo in chiusura, la devo salutare, dottoressa Di Mattei, ma la ringrazio. Grazie davvero
1: Benissimo.
0: Per essere stata con noi. Grazie, buona giornata.
1: Grazie
0: di lavoro a lei. Valentina Di Mattei, presidente dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia. Abbiamo finito, tutti ne parlano, termina qui, linea Orso Bruno, arriva Francesco Borgonovo e noi ci risentiamo nel pomeriggio alle 16 con Check Up. Un saluto da Vicky Mangone.
2: Tutti ne parlano.
3: Tutti ne parlano. Tutti ne parlano. Orso Bruno, il commento quotidiano di Francesco Borgonovo. Prodotto da Galt.
4: Siete su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Borgonovo e questo è Orso Bruno. Polemica per l'utilizzo delle basi NATO da parte degli aerei americani. Rutte, il segretario della NATO, già noto per le sue posizioni ultraeuropeiste, un vero falco del mainstream europeo, uno di quelli che insomma fanno tutte le cose giuste per stare ai posti di comando anche se poi non li vota nessuno da nessuna parte, ebbene se ne esce dicendo che dalle nostre basi sono partiti 500 aerei americani per andare in Iran, risponde il ministro Crosetto dicendo quello che aveva già detto, e cioè che le nostre basi sono state concesse per scopi logistici, cioè non per far partire bombardieri che sganciassero ordigni sui civili. Ora, questa storia è piuttosto grottesca in tutte le sue sfaccettature. È vero che Rutte fa il suo giochino, del resto sono in tanti in queste ore a spingere per l'utilizzo di, come dire, più armi da parte dell'Europa, anzi vogliono spingerci a riarmarci, premono tutti i vertici europei perché noi aumentiamo la spesa militare, perché compriamo più ordigni, perché diventiamo apparentemente, così dicono, più indipendenti dal punto di vista militare, e allora vengono a farci questi trucchetti, questi giochini in cui ci dicono: guardate che siete schiavi degli Stati Uniti anche voi, perché in fondo dietro questa spinta dell'Europa a riarmarsi c'è anche un interesse americano. È curioso che ci si venga a dire: guardate, non dovete legarvi a Donald Trump perché Donald Trump è un pazzo, e quindi dovete abbracciare gli altri amici europei per fare fronte comune contro il tiranno, quando poi in realtà appunto gli amici europei fanno l'interesse degli USA, cioè fanno esattamente quello che gli Stati Uniti chiedono dai tempi di Biden, cioè aumentare la spesa militare. Però al di là di questi giochetti che hanno sempre una seconda, terza, quarta e quinta spiegazione dietro quelle ufficiali, c'è appunto una situazione grottesca, e cioè il fatto che noi possiamo anche dire che abbiamo dato basi per appoggio logistico agli Stati Uniti, il che è assolutamente vero, e c'è anche una bella differenza tra dare le basi per questo e darle invece per bombardare, però non possiamo negare il fatto che possiamo alzare la voce finché vogliamo, ma di fronte alla forza americana tutti quanti dobbiamo cedere, cioè possiamo avere dei piccoli scatti di orgoglio, possiamo dire no, in questo caso la base per fare quello non te la do, ma per lo più ci sono dei trattati che regolano gli utilizzi di queste basi, e in molti casi gli Stati Uniti possono usarle senza chiederci nulla, vale per noi e vale per altri. E poi nel nostro caso negli anni sono stati firmati degli accordi persino più stringenti di quelli fatti con altre nazioni, cioè al di fuori di ogni retorica, l'unica cosa che noi dobbiamo ammettere in queste ore è che il rapporto con gli Stati Uniti non si può cancellare, non si può cancellare perché è un rapporto decennale, è un rapporto di fatto coloniale, cioè gli Stati Uniti sono la più grande potenza d'Occidente, hanno regnato sull'Occidente fino a oggi e continueranno a farlo, a meno che non si cambi completamente l'intero assetto occidentale, cosa che forse nemmeno ci conviene o nemmeno è possibile. Quindi è inutile andare a dire: voi avete usato, avete dato spazio a 500 aerei, e gli altri che cosa hanno fatto? Davvero crediamo che la Spagna di Sanchez non abbia fatto la stessa cosa? Magari i giornali non lo raccontano, però i giornali spagnoli hanno fatto presente più volte, per bocca dei sindaci, per bocca di chi stava nei paesi vicini alle basi, che in effetti da lì partivano degli aerei. Allora, quello di cui dobbiamo renderci conto è la posizione di sudditanza, non certo piacevole, ma così evidente, e da un certo punto di vista inevitabile date le condizioni che abbiamo tutti quanti nei riguardi degli Stati Uniti. E non è che questa posizione di sudditanza ci può piacere quando c'è Biden e non piacere quando c'è Trump, è una posizione costante che sarebbe bello non avere, ma un conto è lamentarsi a corrente alternata a seconda degli interessi della lobby di turno, un altro conto è fare un ragionamento vero di indipendenza europea, e allora in quel caso bisognerebbe andare a ridiscutere tutti quanti questi accordi, bisognerebbe assumere un atteggiamento completamente diverso, bisognerebbe prendere una postura differente nei confronti di Washington, e questo nessuno lo vuole fare davvero. E allora queste polemichette da una parte o dall'altra sono ridicole perché stiamo parlando dei colonizzati che fingono di avere un pochino di indipendenza nei confronti del colonizzatore, e si fanno i dispetti fra di loro mentre quello a Washington sorride e li guarda dall'alto in basso.
2: Giornale radio.
5: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 11 ed un minuto.
7: Giornale Radio News. Bentrovati dalla redazione.
8: Si teme una strage in Venezuela dopo la doppia scossa di terremoto che ha fatto tremare il paese. Due scosse a distanza di 40 secondi l'una dall'altra. La prima di magnitudo 7.2, la seconda di 7.5. Sono avvenute in posizioni e profondità diverse a ovest di Caracas, provocando il crollo di centinaia di edifici. Il primo bilancio provvisorio parla di 32 morti, oltre 700 feriti in ospedale. Tre bambini sono stati estratti vivi dalle macerie alla Guaira. Una vera tragedia, ha detto la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, annunciando lo stato d'emergenza e lanciando un appello all'unità nazionale. Allerta tsunami nei Caraibi, solidarietà dall'Europa e dagli Stati Uniti. Al momento non risultano vittime italiane.
7: Conflitto Mosca-Kiev. Nella notte la Crimea è stata attaccata da numerosi droni ucraini provenienti da tutte le direzioni verso la penisola. Prese di mira due centrali termiche, interruzioni di corrente su larga scala e alta è rimasta completamente al buio per diverse ore. La nostra operazione in Crimea è stata pianificata con precisione, rivendica il presidente ucraino Zelensky. Mosca parla di due vittime nell'attacco, tra cui un bambino. Kiev parla anche di un deposito di petrolio russo colpito a Krasnodar.
8: Teheran accusa la NATO di complicità nella guerra israelo-americana contro l'Iran, dopo che il segretario generale del blocco ha sottolineato il sostegno dell'alleanza agli Stati Uniti e chiede all'Italia di spiegare la sua complicità. In risposta alle critiche del presidente statunitense Donald Trump nei confronti degli alleati per non aver sostenuto la guerra, il segretario generale della NATO, Mark Rutte, ha dichiarato a Fox News che centinaia di aerei americani sono decollati dalle basi in Italia.
7: Europa nella morsa del caldo. A Parigi si registra una mortalità in aumento a causa delle alte temperature. L'ha detto il sindaco della capitale francese, Manuel Grégoire, annunciando l'ordine di 800 climatizzatori per le scuole della capitale francese, parlando di cambio di dottrina. Questa mattina a Parigi si sono registrati 29 gradi centigradi. In generale in Francia ci sono 72 dipartimenti in allerta rossa, il livello di allarme più alto. Calto record anche in Spagna, 212 morti la domenica. In Italia invece oggi 17 città da bollino rosso e domani saranno 18.
8: Un romeno di 35 anni è morto questa mattina presto dopo aver subito un'aggressione da parte di un uomo con un'arma da taglio davanti a un bar in via di Castelfusano ad Ostia Antica, Roma. L'aggressore è riuscito a fuggire. Pare che il 35enne sia stato raggiunto da diversi fendenti. Sono in corso le indagini per accertare la dinamica dell'accaduto. I militari stanno acquisendo le immagini della videosorveglianza per risalire all'autore dell'aggressione.
7: La MotoGP, le conferme erano già arrivate, soprattutto dopo l'addio alla Ducati, ma ora c'è anche l'ufficialità. Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia. Contratto di 4 anni col team di Noale per Pecco, che dal 2027 formerà una supercoppia tutta italiana con l'amico Marco Bezzecchi. Accogliere Pecco ci riempie d'orgoglio e dà un'ulteriore spinta allo sport italiano nel mondo, le parole della Didi Aprilia Racing, Massimo Rivola.
8: È tutto, a più tardi.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Next Economy.
9: The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro.
10: La nostra economia è in ogni caso solida e resiliente. Lo
11: This will be indeed the golden age of America. It's coming back.
12: Abbiamo i prezzi delle bollette più cari d'Europa. Per le imprese significa perdere competitività.
13: Non bisogna pigiare il bottone del panico.
5: Next Economy. Per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
14: Buongiorno, eccomi con voi, 11.05, Manuela Donghi, Giornale Radio Next Economy. Partiamo in questo momento, prossime 2 ore insieme, fino alle 13, sempre qui e sempre collegati con il 334 11 11 622, il nostro numero di WhatsApp. Buongiorno anche a Jack Saglia, pronto in regia. Buongiorno a Daniela Vindini, pronta in redazione. Tra poco vedremo anche se i nostri ospiti sono pronti, ma sicuramente sì. Tanti argomenti da trattare, intanto la cronaca ci porta in Venezuela, dove c'è stato questo sisma fortissimo, è il più forte in 125 anni, scosse di magnitudo 7.2-7.5, è stata dichiarata, ovviamente è stato dichiarato l'allarme, l'emergenza in Venezuela, lo stato di emergenza e ha lanciato la presidente ad interim Rodriguez un appello all'unità nazionale. La situazione è grave, molte zone sono state colpite gravemente e quindi le dimensioni di questo disastro fanno pensare al peggio. Come dicevamo, la prima scossa rossa, magnitudo 7.1, la seconda addirittura 7.5. come dicevamo, il sisma più violento in Venezuela da 125-126 anni, poco importa anno più anno meno, insomma la situazione è veramente drammatica. Il vice premier, ministro degli esteri Tajani, sta verificando se ci sono italiani intrappolati. Al momento non risultano vittime del nostro paese. Chiaramente aggiorneremo strada facendo anche noi su quello che accade, lo faranno anche i programmi successivi. Noi parleremo naturalmente di tanto altro, tra poco un breve sommario come sempre in apertura. Partiremo dai mercati finanziari, il rally dell'intelligenza artificiale spinge il tech europeo, sono stati pubblicati i conti record di Micron e quindi ancora grandi domande sull'intelligenza artificiale.

Ancora buongiorno, 11.09, Emanuela Donghi con voi, giornale radio. Allora, il riflettore sicuramente principale oggi per gli aggiornamenti sul Venezuela dopo questo sisma, il più forte da 126 anni, con anche il monitoraggio naturalmente di eventuali italiani intrappolati. Sta seguendo tutto il vice premier e ministro degli esteri italiani, ma indipendentemente da questo, insomma, il primo bilancio ufficiale parla di 32 morti e 700 feriti. I numeri sono comunque destinati a salire e secondo appunto l'ambasciatore italiano in Venezuela De Vito al momento non risultano vittime tra i nostri connazionali. Molte case però sono state distrutte, è stato gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale che ha sospeso i voli. La presidente ad interim Rodriguez ha annunciato dalla TV pubblica lo stato di emergenza e lanciato un appello all'unità nazionale dicendo che la situazione è molto grave, molte zone sono state colpite davvero in maniera pesante. Come dicevamo, la prima scossa è stata di magnitudo 7.1, la seconda addirittura di 7.5 e le scosse si sono sentite fino a oltre 160 km dall'epicentro, ai confini con la Colombia. A rendere le conseguenze di questo terremoto ancora più grave, la bassa profondità dell'epicentro, 10 km sotto il suolo, quindi è poco, appena 10 km sotto il suolo, e soprattutto le case costruite senza alcuna osservanza delle norme antisismiche. Qui poi ovviamente a posteriori si faranno anche tante riflessioni sulla ricostruzione e soprattutto sulla messa a punto di regole e norme che devono essere assolutamente rispettate, soprattutto poi quando accade questo. Allora, oltre al tema chiaramente appena citato, su tanto altro dobbiamo ragionare. Allora, settore tecnologico, parliamo dei mercati, oggi corre in Europa dopo i risultati record di Micron Technology. Ieri è stata pubblicata la trimestrale, era effettivamente un appuntamento atteso dai mercati proprio per il tema intelligenza artificiale e tecnologia. Beh, insomma, qui abbiamo avuto dei risultati brillantissimi, il fatturato del gruppo è aumentato, pensate, del 346% su base annua, ha raggiunto i 41,46 miliardi di dollari, l'utile netto è cresciuto di 15 volte, toccando quota 28,24 miliardi di dollari, pari a 24,67 dollari per azione. Sia il fatturato che l'utile per azione hanno superato le attese del mercato. Inoltre, perché poi ovviamente ci si concentra anche sulle attese, per il trimestre in corso Micron prevede un fatturato di circa 50 miliardi di dollari. Questa è una cifra che rappresenterebbe un nuovo record per il gruppo e questa crescita riflette lo spostamento del mercato verso i data center. Le attività legate al cloud e al server generano ora circa 25 miliardi di dollari, rappresentano oltre il 60% delle vendite del gruppo. Insomma, quindi diciamo che il mercato ha reagito super positivamente, per esempio questa mattina la borsa di Tokyo con il Nikkei ha fatto un balzo del 4,6% proprio con i titoli tech dopo i conti di Micron. Seoul ha guadagnato il 5,4%. Anche l'Europa, andiamo a vederla subito, è positiva. Certo, sappiamo che per esempio in Italia, il listino italiano non è composto enormemente da titoli tecnologici, però sta risentendo positivamente di questa scia. Il nostro FTSE MIB rimane sui 51.793 punti, ha un rialzo dello 0,30% in questo momento. Anche gli altri listini sono tutti positivi, il DAX guadagna lo 0,79%, il FTSE 100 lo 0,43%, il CAC di Parigi lo 0,43%, l'IBEX di Madrid è in rialzo dello 0,13%. E poi ovviamente al centro sempre il Medio Oriente, con le prospettive di pace che proseguono diciamo a tenere alto l'umore degli investitori. C'è stata una normalizzazione dei prezzi del petrolio, il Brent è sceso nella notte sotto i 72,4 dollari al barile perché sono aumentati i flussi attraverso lo stretto di Hormuz proprio per i progressi nei negoziati tra America e Iran e poi appunto questi buoni segnali dal tech. Oggi c'è l'incontro tra Giorgia Meloni e Macron ad Antibes e quindi diciamo che anche qui si farà il punto sui principali dossier europei e internazionali a partire da Ucraina e Medio Oriente e quindi di conseguenza arriveranno tante altre informazioni e notizie, soprattutto
dal fronte europeo, cioè che fare ora? Questo è sempre l'interrogativo. Poi hanno parlato alcuni membri della BCE, insomma, a proposito dei tassi di interesse, per esempio Schnabel, Isabel Schnabel, membro del comitato, ha detto probabilmente dovremmo aumentare ulteriormente i tassi di interesse. Vedremo, anche perché qui siamo in attesa di capire come si chiuderà la questione Medio Oriente e di conseguenza come potrebbero essere riviste le previsioni di inflazione. Però in questo momento è per questo che Schnabel ha parlato di eventuale aumento dei tassi di interesse, l'inflazione è sopra l'obiettivo del 2% della BCE. Tanti argomenti, come vedete, non l'ho neanche detti tutti, almeno questi sono i primi che ci faranno ragionare sui mercati tra poco con il nostro primo ospite. Poi avremo questioni, insomma, che riguardano direttamente noi, riprenderemo il tema delle pensioni di ieri, della diversità di retribuzione tra uomini e donne che ancora oggi spesso si verifica, il gender gap per intenderci, e poi parleremo di fisco e poi parleremo di educazione finanziaria. Intanto ascoltiamo la canzone di Taylor Swift, 334 11 11 622 per scriverci.

0: 11:18 minuti, ancora buongiorno Manuela Donghi, saluto subito Giancarlo Marcotti che è con noi per l'apertura della puntata di oggi, economista Finanza in Chiaro, ben trovato Marcotti.
1: Grazie Emanuele, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, facciamo così Marcotti, prima le chiedo, perché dopo andiamo sui mercati naturalmente, oggi ci siamo svegliati però con questa notizia del Venezuela, con questo sisma, il più forte in 126 anni, ora ovviamente a posteriori, tra qualche giorno ci saranno tutti gli interrogativi del caso, però un pensiero da parte sua con chiaramente poi adesso la diplomazia e i rapporti internazionali che si muoveranno di conseguenza.
1: Beh, quando ci sono queste catastrofi non si può che cercare anche tutto il mondo di dare una mano, in particolare gli Stati Uniti, perché vabbè, sappiamo cosa è successo recentemente, e quindi penso che Trump senz'altro interverrà, ci saranno degli aiuti, ma io spero che sia tutto il mondo che si dia da fare, perché veramente è un disastro immane quello che è accaduto, quindi
0: certo. Beh, giustamente lei ha richiamato alla memoria insomma i rapporti tra Stati Uniti e Venezuela, no? Dopo quello che è successo, saranno molto attese credo evidentemente le considerazioni di Trump in merito e l'intervento, no? Che dovrà attivare per insomma, quando si avrà un'idea chiara di quello che è successo.
1: Certo, lui lo ha anche già anticipato, ovviamente, perché insomma, in una certa maniera gli Stati Uniti interverranno e forniranno tutto l'aiuto possibile. Però, ripeto, in questi casi qua è il mondo per me che si deve attivare, non sono solo gli Stati Uniti, perché questa è una catastrofe e di conseguenza, insomma, se siamo uomini, se siamo persone, scusate, se siamo umani, siamo umani.
0: No, ma infatti Trump ha anche scritto: saremo lì per i nostri nuovi e grandi amici. Le prime notizie non sono buone. Naturalmente ha parlato anche la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha espresso solidarietà. Siamo con voi, ha scritto Macron su X, solidarietà, naturalmente il sostegno. Anche la nostra Premier Giorgia Meloni, insomma, è arrivata la solidarietà da parte del mondo, e poi chiaramente arriveranno anche gli aiuti concreti, Marcotti. La situazione dei mercati ancora con il rally dell'intelligenza artificiale. Il Nikkei questa mattina ha balzato del 4,6% con i titoli tech, soprattutto dopo i conti di Micron, che erano attesissimi ieri, ho già dato i numeri principali, insomma, conti del trimestre ben oltre le attese, quindi spinti dai data center, peraltro, un fatturato del più 346%, anche Seul ha guadagnato oltre il 5%, insomma, Marcotti. Quindi questo rally continua, che dire?
1: Lei già anticipato, no? Il trimestrale di Micron è effettivamente decisamente sopra il consenso e di conseguenza ha infiammato, diciamo così, l'after hours, no? Io ho visto come è finito le quotazioni, insomma, alle 10 di sera, alle 22, insomma, ora italiana, e parte il mercato after hours, c'è questa impennata di addirittura 800 punti sul Nasdaq 100, quindi sì. Cioè, sono cose che si vedono veramente molto raramente, quindi è stato qua gli utili ci sono, ecco, chiariamo la vicenda. Con Micron gli utili ci sono, $25 per azione, il fatturato c'è, non è la stessa cosa di SpaceX o SpaceX, non so come pronunciarlo.
0: Poi glielo chiedo, le chiedo cosa ne pensa dopo questi giorni di contrattazione, ma prima chiudiamo, perché ho già capito che mi vuole portare lì Marcotti, ma inevitabilmente. Allora, però chiudiamo il discorso di Micron, poi andiamo su Elon Musk.
1: No, certo, sì. Quindi questo chiaramente, allora il ribasso che si era avuto sul titoli tech nei giorni scorsi aveva così fatto pensare ad una possibile bolla dell'intelligenza artificiale. Adesso arriva questa trimestrale e cambia tutto di nuovo, cioè non ci sarebbe alcuna bolla, anzi addirittura la domanda di infrastrutture dell'intelligenza artificiale supererebbe di molto l'offerta, no? Quindi, però insomma, diciamolo anche che il futuro non lo conosce nessuno, quindi l'ipotesi bolla non, naturalmente non si può escludere, però questo dato è veramente un dato sorprendente. Come detto Manuela, una cosa importante, continuiamo a guardare e a monitorare l'estremo oriente, perché il Nikkei che guadagna il 4,6%, il Kospi, l'indice coreano, che guadagna più del 5%, ma in più attenzione, questi indici è da un anno che stanno salendo in maniera impressionante. Negli ultimi 12 mesi il Nikkei ha guadagnato l'80% e il Kospi addirittura il 187%, quindi siamo su quotazioni insomma veramente.
0: Sì, sì, sì, ma infatti lei ce lo fa sempre presente, Marcotti, al di là poi di oggi che insomma si valutano subito gli effetti dopo questa trimestrale, insomma, quindi come dire, ma allora a questo punto Marcotti, a parte l'entusiasmo, l'euforia, ma cominciamo, anzi è bene cominciare a parlare di investimenti fatti ad hoc? Visto che no, quando si parlava e si parla ancora di bolla, si pensa a questo, no? Ma a questi investimenti, punto di domanda?
1: No, certo, gli investimenti sono di importi.
0: Certo,
1: diciamo,
0: ma serviranno davvero?
1: Rilevanti.
0: Serviranno davvero poi a mettere appunto in corrispondenza adeguata? Questo, no, l'interrogativo rispetto a quanto si è speso dei progetti?
1: Ma sì, allora la questione è questa. Naturalmente bisogna rifarsi a quello che è accaduto all'inizio del millennio, no? La bolla .com, no?
0: Sì.
1: Allora oggi si dice che non è la stessa cosa, perché oggi gli utili ci sono e qua Micron l'ha dimostrato, ma anche insomma le altre aziende, però cominciano anche a farsi vedere insomma delle emissioni obbligazionarie da parte di questo, quindi insomma queste aziende che investono a debito, insomma si indebitano per investire, e quindi qualora l'investimento non fosse oculato, le conseguenze insomma sappiamo quali sarebbero, no?
0: Certo.
1: Quindi non possiamo escludere la bolla in questo momento, però obiettivamente la domanda di infrastrutture nell'AI continua di gran lungo a superare l'offerta, e quindi questi investimenti che già erano cospicui continuano ad aumentare. Questo è quanto sta avvenendo.
0: Allora, so che non vedeva l'ora, quindi le servo su un piatto d'argento la domanda che ho già anticipato poco fa. Cosa ne pensa di SpaceX o SpaceX? Insomma, a me viene da dirlo SpaceX, mi scuserà chi invece la pronuncia correttamente, ma insomma poco importa, a noi interessa capire cosa sta succedendo. Allora, Marcotti, che idea si è fatto dopo 10 giorni praticamente di approdo in borsa?
1: Ma allora, dato che quello che avevo detto circa una settimana fa ha fatto un po', perché insomma avevo detto che la quotazione mi sembrava veramente lunare, qua dovremmo dire marziale, no? Perché c'era la questione che questa azienda si promette anche a tutti di andare su Marte. Comunque lasciamo perdere, perché per me quella è veramente... Vabbè. Andiamo a vedere la quotazione.
0: Sì, sì.
1: Sappiamo che nei primi 2 giorni aveva superato addirittura i $200, arrivando, toccando un massimo a 226, e poi c'è stata questa repentina inversione di tendenza, oggi vale $154, no? Quindi qua dobbiamo anche capire il perché. Beh, ovviamente nei primissimi giorni, dopo i primissimi giorni, viene a mancare, diciamo, l'appeal speculativo che appunto caratterizza proprio i primissimi giorni di quotazione. Poi ecco, io dico anche che magari i grandi investitori non è che gradiscono molto come è stata impostata questa azienda qua. Di fatto Elon Musk si è appropriato dell'84% dei diritti di voto, quindi ogni decisione di SpaceX è una decisione di Elon Musk, gli altri non contano nulla. insomma, avete capito che io non investo in questa azienda, ecco,
0: neanche un pezzettino,
1: così.
0: Neanche un pezzettino, lei dice, però vabbè, queste sono scelte personali, c'è chi effettivamente,
1: certo, certo.
0: Ecco, ma questo, ecco, il discorso di SpaceX non si inserisce. Intanto c'è anche un messaggio, vorrei farglielo ascoltare, vediamo se ce la facciamo. Non si inserisce nel discorso che facevamo prima, no? Sul tema tech, intelligenza artificiale, altro ancora secondo lei? Andiamo oltre?
1: Sì, perché qua non ci sono utili, non c'è fatturato, non c'è niente, quindi è diverso da Micron ed è diverso da Nvidia. Qua veramente cioè, è una scommessa al buio, ma insomma,
0: certo, no, come dice lei, è stata, diciamo, per, che poi non lo dice solo lei, Marcotti, c'è proprio il dibattito tra chi pensa che sia assolutamente sopravvalutata, no, per i numeri che ha ricordato. No, non facciamo in tempo a ascoltare il messaggio di Stefano, purtroppo, però lo teniamo e lo riportiamo. Praticamente Stefano chiede su Media for Europe: buoni dati rilevati nell'ultimo mese, però ha perso il 4%. E dice Marcotti, è il classico esempio di azienda che ha dati buoni ma poi ne perde in borsa. A volte succede, no? Una battuta su questo?
1: Spessissimo succede, cioè dati buoni e crollano in borsa, dati negativi e salgono in borsa. In questo caso, quello di oggi di Micron, niente, insomma, questa la logica ha prevalso, insomma, dati buoni decisamente migliore rispetto al consenso e l'azienda che guadagna. Però sì, può succedere perché la borsa è così, perché
0: sì,
1: il
0: perché
1: mercato
0: magari
1: è così.
0: Magari il consensus era ancora più elevato, si aspettava di più, o comunque appunto si mettono in discussione degli investimenti fatti, si pensa che potrebbero non avere dei riflessi positivi, insomma tante questioni, gli investitori e quindi il mercato ragiona su cose anticipatorie, no? Che ancora davanti ai nostri occhi non ci sono, è questa un po' la regola per scoprire come si muovono i mercati, Marcotti, questo
1: certo, assolutamente, anche brevissimamente,
0: 10 secondi.
1: Sì, no, teniamo sempre presente che oltre ai dati vengono fatte anche le forward guidance, insomma le
0: guidance,
1: previsioni,
0: certo,
1: per il futuro.
0: Le forward guidance, quindi, certo, assolutamente, quindi sì. se sono un po' incerte il mercato,
1: esatto,
0: scende. Grazie Marcotti, come esatto, sempre, grazie, io con Marcotti parlerei 3 ore, magari prima o poi lo faremo, anzi deve venire in studio da noi Marcotti, vabbè, lo inviteremo. Andiamo in pubblicità e poi ritorniamo con Next Economy.
2: Giornale Radio.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
8: Miles, il viaggio inizia dallo stile.
9: Buongiorno. Dei pinoli.
10: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
9: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
10: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
11: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche

Milano, nel listino principale, l'unico istituto di credito a scambiare sopra la parità è Mediobanca, con MPS sui livelli della vigilia, invece in calo le altre banche italiane, comprese la protagonista di giornata, Banco BPM. Perché la protagonista di giornata? Perché sono arrivate delle indiscrezioni di stampa secondo cui l'azionista francese Crédit Agricole sarebbe salito con derivati al 29,9%, anche se diciamo la mossa di Crédit Agricole non giunge del tutto in attesa, perché insomma era già stato annunciato. Secondo fonti di stampa, Crédit Agricole non sarebbe disponibile a supportare l'istituto di credito lombardo nell'ambito di un'eventuale controproposta su Banca Montepaschi di Siena rispetto a quella presentata da Intesa San Paolo. Insomma, quindi per questo il settore in questo momento è un po' indebolito, ma comunque insomma il listino italiano è sempre sopra la linea di parità. Oggi c'è proprio questa, come dire, questo entusiasmo per ancora il settore tech e dell'intelligenza artificiale. Allora, noi tra poco però parliamo anche di altro, come ben sapete. Intanto parleremo dell'oro, perché ogni tanto il punto va fatto in un momento in cui c'è ancora incertezza geopolitica, ma diciamo i toni sono un po' più distesi, soprattutto da parte del mercato. In ogni caso, l'oro, qualcuno dice non brilla più, è sceso sotto i $4,000 per la prima volta in 7 mesi, però appunto aveva corso tantissimo, quindi in realtà poi cercheremo di capire, tra poco avremo un esperto. Però le banche centrali continuano ad aumentare il peso dell'oro nelle proprie riserve e capiremo perché, no? Cosa evidenzia un sondaggio in particolar modo di cui vi parleremo. Poi dialogheremo un po' di fisco italiani che litigano di meno, è arrivata questa notizia, allora cerchiamo di capire perché, visto che insomma quando sentiamo la parola fisco saltiamo tutti in piedi, anche se non abbiamo niente da nascondere, vero Jack Saglia, no? Quando sentiamo Agenzia delle Entrate ci mettiamo sull'attenti, ho detto oh mamma mia, perché il fisco è complicato, abbiamo sempre paura di aver scordato qualcosa, no? È quella la questione principale, insomma. E quindi due argomenti per la prossima mezz'ora qui insieme su Next Economy. Intanto la nostra musica, intanto vi ricordo come sempre il nostro numero di WhatsApp 334 11 11 622. Aspetto i vostri messaggi, anche solo ciao, dai, fatevi sentire qui insieme.

0: parliamo di oro e lo dicevo poco fa, insomma, qualche articolo, soprattutto nella giornata di oggi, ma anche nelle scorse giornate, parla di un oro che non brilla più perché si dice va sotto i $4,000 per la prima volta in 7 mesi. Prosegue questo calo dell'oro, è sceso ai minimi dal novembre 2025, però io ho detto sì, un oro che ha visto, che è stato protagonista di un rally incredibile, un rally che si era un po' esaurito a fine gennaio, aveva raggiunto il massimo storico di quasi $5,600 l'oncia e poi è sceso di oltre il 20% rispetto al suo ultimo picco. Appunto, però parliamo di un calo relativamente a un aumento esponenziale che aveva avuto. Di questo, vabbè, questo gancio mi serve per anticipare un po' quello che rivela l'ultimo sondaggio annuale del World Gold Council, per cui, insomma, qui si fotografa un cambiamento profondo nelle strategie delle banche centrali, perché il 45% prevede di aumentare le riserve d'oro nei prossimi 12 mesi, mentre solo l'1% pensa di ridurle. L'oro non è più dunque soltanto un paracadute nelle fasi di crisi, ma evidentemente una componente strutturale delle riserve ufficiali. Abbiamo un mondo ancora caratterizzato da guerre, tensioni commerciali e instabilità finanziaria e nello stesso tempo cresce l'attenzione alla custodia fisica del metallo, con più istituti che riportano parte dell'oro entro i confini nazionali. È un trend che riguarda da vicino anche il nostro paese, l'Italia, con le sue ampie riserve, e vedremo come sia un caso unico in Europa. Noi ne parliamo con Simone Manenti, amministratore delegato di Confinvest Oro. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie per l'invito.
0: Buongiorno, benvenuto. Intanto dico bene, l'oro insomma non brilla più relativamente perché aveva avuto un rally incredibile. Cosa ne pensa Manenti?
1: Sì, infatti se noi guardiamo l'ultimo anno siamo comunque a quotazioni che sono cresciute del 70% rispetto all'inizio del 2025, quindi ancora in uno scenario ampiamente positivo. È chiaro che sembra di trovarsi di fronte ad un paradosso, perché con un conflitto in corso con il Medio Oriente, l'oro, che bene il rifugio per eccellenza, per definizione, avrebbe dovuto salire, invece è sceso. E noi, ma insieme ad altri analisti, abbiamo individuato 3 meccanismi che parrebbero spiegare questo movimento. In primis il petrolio, l'inflazione e i tassi della Fed, perché le tensioni sullo stretto di Hormuz hanno ridotto l'offerta di greggio e spingendo verso l'alto i prezzi dell'energia, e questo rincaro i mercati lo hanno letto come una minaccia inflazionistica.
0: Certo.
1: Di conseguenza sono cambiate le aspettative sulla Federal Reserve. Con inflazione in salita, la banca centrale tende a mantenere dei alti tassi di interesse, e quindi tassi elevati rendono meno attraente asset che non pagano cedole né dividendi, come l'oro, che non lo fa.
0: Certo.
1: Seconda battuta, un dollaro forte. Anche oggi leggevo che appunto in queste ore si è ulteriormente rafforzato, e quando il dollaro si rafforza, l'oro, essendo quotato in dollari, tende a scendere, perché il metallo diventa più caro, essendo l'oro appunto quotato in dollari, e per chi lo compra quindi in euro o in altre valute la domanda tende a raffreddarsi. Terzo, che secondo me è quello più più significativo, è quello che è più avvenuto in questo periodo, è una sorta di corsa alla liquidità, cioè nei momenti di forte tensione nelle borse, grandi operatori hanno bisogno di fare cassa immediata, no?
0: Certo.
1: E l'oro è uno degli asset più facili da vendere in fretta, è universalmente riconosciuto in tutto il mondo, e quindi è lo strumento più immediato per generare cassa. C'è stata la Turchia, che non so se ne avete parlato, ma in queste settimane ha fatto delle operazioni di smobilizzo incredibili, miliardi e miliardi di smobilizzo, questo per cercare di sostenere la valuta locale. Mm-hmm. E Turchia, che tra l'altro è una tra le nazioni che deteneva più oro al mondo, ha fatto dei movimenti di vendita proprio per
0: questo
1: tipo.
0: Certo, beh, ma l'ha spiegato perfettamente. Senta, io vorrei anche capire cosa spinge oggi, ho anticipato poco fa, le banche centrali ad aumentare, sì, le riserve d'oro in un contesto così complesso, come ha ricordato anche lei, Manenti.
1: Ma difatti le banche centrali non comprano con una logica speculativa nel breve termine, anzi il loro obiettivo è quello di rafforzare nel tempo la qualità delle proprie riserve, quindi lo considerano ormai un asset strategico. Sempre se lei prima citava alcuni dati del World Gold Council che qualche settimana fa ha proprio evidenziato come le riserve auree mondiali si stanno avvicinando ai 4.000 miliardi di dollari, superando quelli che sono i treasury statunitensi, che sono stimati a essere circa 3.900 miliardi, quindi per la prima volta dagli anni 90 si è assistito ad un sorpasso delle riserve auree. Questo perché c'è meno fiducia nel lungo periodo nel dollaro e i governi stranieri stanno quindi riducendo l'esposizione di asset denominati in dollari verso l'oro. E le banche centrali negli ultimi, diciamo dal Covid in avanti, quindi dal 2020 in avanti, hanno proprio invertito questo trend. Se voi pensate che fino al 2020-21 l'accumulo annuo si aggirava intorno alle 400 tonnellate, oggi siamo a più di 1000 tonnellate all'anno.
0: Certo. Beh, il confronto, esatto, ma anche l'Italia, ho detto, ha ampie riserve, sì. No? Resta un caso unico in Europa. È così, Manenti? Cioè, che valore strategico hanno oggi per la nostra credibilità finanziaria? Posso chiederglielo?
1: Sì, diciamo che le ampie riserve dell'Italia non fanno altro che rafforzare la posizione dell'Italia, perché comunque l'Italia oggi è tra i massimi detentori di riserve auree, si stimano circa 2.500 tonnellate e tra l'altro con una logica di scelta anche di sicurezza, di diversificazione della custodia. Lei prima citava le custodie che sono molto importanti e sì. L'Italia ad esempio ne ha parte custodite a Roma, parte custodite presso la Federal Reserve a New York, alcune riserve presso la Bank of England anche a Basilea, quindi ha diversificato molto. Quello che fa l'Italia in realtà oggi è un po' stare ad osservare, perché le riserve sono frutto di un accumulo partito diciamo nel secondo dopoguerra, quindi durante l'era di Bretton Woods. A differenza di altri paesi non ha mai ridotto in modo significativo le sue posizioni.
0: Ho capito.
1: Nei decenni successivi.
0: È sempre stata una strategia, no? Quindi che l'ha portata poi ad avere questo, ho capito.
1: Esatto, esatto. E questo la rende tra le nazioni quella che insomma ha nel tempo deciso una strategia molto
0: assolutamente. Infatti le stavo chiedendo in conclusione se la logica è più economica o più geopolitica, quindi mi verrebbe da dire più economica, non lo so, che ne pensa?
1: Sì, considerando che il valore di carico di queste riserve potete immaginare a che quotazione è, quindi c'è una plusvalenza latente importante.
0: Molto interessante, Manenti, ci sentiamo presto per capire un po' anche magari in modo, come dire, educativo, no? Perché è importante anche agganciarci a questi focus. Grazie a Simone Manenti, amministratore delegato di Confinvest Oro. Comunque, se volete andare a leggere, questo è l'ultimo sondaggio annuale del World Gold Council, secondo cui il 45% degli istituti centrali prevede addirittura di incrementare le quote di oro nei prossimi 12 mesi, solo 1% immagino una riduzione, quindi evidentemente le motivazioni, vabbè, le abbiamo comprese con Manenti, ma vanno al di là poi, no, delle considerazioni che fanno i semplici investitori. Allora, tra poco parliamo di fisco, litighiamo ancora con il fisco, poi torniamo con voi.

0: Stato fate che il volto della Repubblica sia un volto umano, il volto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione.
1: E questa è la voce di Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, oggi nell'Aula della Camera la cerimonia per gli 80 anni della seduta inaugurale dell'Assemblea Costituente, ovviamente alla presenza, adesso un lungo applauso lo sentite in sottofondo, del Capo dello Stato, in aula anche la Premier Giorgia Meloni, i Presidenti delle Camere e alte cariche istituzionali, naturalmente poi ci sono deputati, senatori, membri del Governo. Allora, parliamo di questo rapporto, sorrido perché noi parliamo spesso di fisco e del rapporto che abbiamo col fisco. Il rapporto trimestrale della giustizia tributaria mostra un'Italia che litiga un po' meno con il fisco. Cioè, nei primi tre mesi del 2026 i nuovi ricorsi sono scesi dell'8,1%, con un calo ancora più marcato in primo grado. Buongiorno Nicola Ricciardi, avvocato tributarista, il nostro avvocato tributarista di fiducia, bentornato.
2: Buongiorno, bentrovata.
1: Allora, questo è un segnale, partiamo da questo dato di partenza, di maggior dialogo tra fisco e contribuenti, perché noi parliamo spesso, no, della necessità di rendere tutto più agevole. Che ne pensa, avvocato?
2: Allora, quando si litiga di meno è sempre una notizia positiva, a mio avviso, quindi di sicuro io questo dato lo accolgo con piacere, perché vuol dire che effettivamente il fisco in qualche maniera va, o almeno prova, ad andare incontro al contribuente. Poi, se vuole la mia, non è l'unico motivo per cui i ricorsi sono, diciamo, la percentuale dei ricorsi si è ridotta.
1: E qual è allora? Cioè, che dice, un effetto tecnico? Mi dica, a questo punto sono curiosa. Lei, come ha detto, insomma, ci ha dato subito un risvolto positivo, perché benissimo, vuol dire che qualcosa sta cambiando, ma cos'è secondo lei?
2: Guardi, c'è da dire un'altra cosa. Fare ricorso è costoso quindi non
1: si lascia perdere, lei dice.
2: Molto spesso sì, perché prima come funzionava, fino a qualche anno fa, parecchi anni fa, diciamo, quando un contribuente doveva fare ricorso, si rivolgeva all'avvocato e doveva pagare l'avvocato più una piccola tassa, tra virgolette, sono quelli che in genere si chiamano contributi unificati, marche da bollo, tutta quella parte lì. Adesso quella parte lì dei contributi unificati, delle marche da bollo, è diventata consistente, e quindi il contribuente che vuole fare ricorso, che subisce un'ingiustizia, deve pagare non solo l'avvocato, ma deve far fronte a delle spese vive, come si dice in gergo, che sono consistenti, e questo va a scapito della giustizia, perché il primo requisito che dovrebbe avere, a mio avviso, la giustizia è quella dell'accessibilità, dovrebbe essere cioè accessibile a tutti, anche a chi non ha disponibilità o grandi disponibilità. Quindi questo, a mio avviso, è un altro elemento da tenere in considerazione.
1: Certo, e poi anche forse le lungaggini, avvocato, mi viene in mente, al di là dei soldi, che ovviamente non è che tutti possono permettersi tutta questa trafila e di pagare questo, di pagare quell'altro, e anche il fatto di sapere che magari si va per le lunghe?
2: Assolutamente sì, corretto, perché anche il fattore temporale è fondamentale, perché non è giustizia se uno ha comunque ragione ma dopo tanto tempo. Quindi il fattore temporale, le lungaggini, quelle che sta menzionando lì, sono sicuramente un altro elemento deterrente, sì.
1: Certo. Senta, però questo, allora, abbiamo detto, vabbè, partiamo da questi nuovi ricorsi che sono scesi dell'8,1%, però in tutto ciò, vabbè, diminuiscono i fascicoli pendenti, segno che il sistema un po' sta smaltendo arretrati, forse anche beneficiando delle novità introdotte dalla riforma fiscale, però c'è un'eccezione che spicca in tutto questo. L'IMU, perché proprio mentre il contenzioso sta calando quasi ovunque, le liti sui tributi legati alla proprietà immobiliare aumentano. Allora, perché proprio questo tributo si conferma così litigioso, avvocato?
2: Allora, per due motivi sostanzialmente. Il primo è che gli enti locali sono un pochino più lenti, tra virgolette, dell'Agenzia delle Entrate a recepire le novità, e quindi hanno, diciamo, un dialogo un po' inferiore col contribuente, quindi il contribuente molto spesso si vede costretto a fare ricorso. Il secondo elemento, a mio avviso, è che l'IMU fino a qualche anno fa era un'imposta di importo più o meno ridotto, quindi molto spesso non c'erano grandi contestazioni e laddove c'erano il cittadino preferiva pagare. Adesso l'IMU è diventata, insomma, sono aumentati i parametri, le aliquote, è diventata consistente e quindi molto spesso ci si trova di fronte a un bivio e se l'imposta è piccola magari il cittadino dice lascio stare, anche se ci avrei ragione lascio stare, se l'imposta inizia a essere più rilevante beh ci pensa due volte.
1: È certo. E peraltro poi c'è anche una differenza territoriale da questo rapporto, cioè al nord prevalgono le liti sui tributi erariali mentre al centro-sud sui tributi locali. Questo ci dice qualcosa magari sulla gestione fiscale dei territori, avvocato?
2: Ma ci dovrebbe dire forse che diciamo la parte produttiva del paese è sempre quella del nord, quindi tendenzialmente dove vi sono maggiori controlli, maggiori accertamenti è proprio dove vi sono più aziende. Quello è sostanzialmente l'elemento dirimente, mentre invece al sud la percentuale di imprese e di aziende è minore e molto spesso i ricorsi interessano più frequentemente le persone fisiche, questo se vogliamo usare diciamo una spiegazione un po' più generale.
1: Ma certo, ecco guardi, prima di salutarla rispetto anche alla prima cosa che lei ci ha detto, no? Dice ma sì, allora che diminuiscano i litigi è anche dovuto sicuramente al fatto che non tutti possono permettersi di portare avanti una causa o un ricorso. Di norma, cioè almeno così mi pare di aver capito, il fisco ottiene, cioè quando parliamo di esiti delle sentenze, il fisco ottiene più esiti favorevoli rispetto ai contribuenti. È vero, intanto non so se si può avere questa stima e a questo punto qual è il problema? Qualità dei ricorsi, di interpretazione delle norme, squilibrio strutturale, a lei cosa risulta?
2: Allora, a me risulta che quello che dice lei è corretto in primo e secondo grado, cioè quando si va nei giudizi di merito tendenzialmente la percentuale di vittoria del fisco è effettivamente maggiore. Quando si va in Cassazione però i numeri si invertono e quindi chi ha la pazienza, la forza, la costanza e anche un po' l'intelligenza di arrivare fino in Cassazione molto spesso vede ribaltate le proprie posizioni. Poi c'è da fare certo un'altra valutazione che diciamo la giustizia tributaria, ma vale in genere per tutti i settori della giustizia, per essere tale deve essere diciamo equidistante. Allora una giustizia tributaria che molto spesso è troppo vicina all'amministrazione finanziaria, che ad esempio ha sedi dove ci stanno gli stessi uffici dell'Agenzia delle Entrate, anche quella se si pensa è una stortura, che vede tra i propri magistrati molto spesso ex componenti dell'amministrazione finanziaria, è una giustizia che magari potrebbe peccare dal punto di vista dell'imparzialità, mettiamola così.
1: Senta, ma c'è secondo lei qualche effetto della riforma fiscale in tutto questo, cioè anche nel rapporto tra i cittadini e il fisco? E poi la saluto, avvocato.
2: Allora, sì, torniamo al dato positivo, quello dell'inizio, sì. Assolutamente sì, cioè laddove c'è un dialogo tra fisco e cittadini, quantomeno una prova di dialogo, è sempre un vantaggio, perché l'avvocato, parliamo dell'avvocato per esempio, non è contento di fare il ricorso, sì è lavoro per carità, ma l'avvocato deve risolvere il problema. Allora, se quel problema lo risolve col dialogo piuttosto che in fase contenziosa, comunque ha lavorato e comunque ha offerto un servizio al cliente, quindi le norme che ci sono state ultimamente di incremento del contraddittorio, dei rapporti diciamo non di lotta tra virgolette, tra fisco e contribuenti, quindi di dialogo sono sicuramente tutte norme che ci sono state negli ultimi mesi e hanno un effetto positivo. Poi si può discutere di quanto sia positivo o meno, devono andare a regime, però secondo me è sicuramente un effetto positivo e hanno in percentuale, non è l'unica, come dicevamo prima, non è l'unica motivazione, ma hanno contribuito a una riduzione dei litigi.
1: Comunque anche questo avrà contribuito. Io prima di salutarla ho proprio detto che comunque quando sentiamo la parola fisco, Agenzia delle Entrate e altro balziamo in piedi tutti, cioè sull'attenti, ma anche perché vista la necessità di semplificazione ancora, insomma, non è semplicissimo, abbiamo paura, no? Spesso avvocato con tutte le scadenze che abbiamo di aver dimenticato qualcosa, però insomma questo sarà un effetto che durerà ancora per tanto, forse per sempre, di mettersi sull'attenti quando sentiamo parlare di fisco eccetera eccetera, però insomma lei ci sta aiutando un po' a comprendere anche meglio nei vari step, nei suoi vari collegamenti con noi, come funziona il fisco, anche come rapportarsi. Spesso dobbiamo stare calmi e ragionare. Allora, grazie a Nicola Ricciardi, avvocato tributarista. Grazie, a presto.
2: Grazie.
1: A presto. Vabbè, almeno non ci mettiamo sull'attenti quando c'è l'avvocato Ricciardi, dai. Detto questo, grazie a Walter che scrive: bella radio, lo ascolto da Karpathos, isola della Grecia, mentre sono in vacanza. Che bello, buona vacanza. Però sono contenta che ci ascoltiate anche in vacanza. Goditela e stai con noi. Poi saluto anche Fabio che aveva mandato un messaggio sull'oro. Poi magari ci torniamo, Fabio, però ti saluto. Mi piace salutare chi ascolta Giornale Radio Next Economy. Noi ci separiamo per una breve pausa, ma non abbiamo ancora terminato la puntata di oggi, perché stiamo insieme come sempre fino alle 13. Ora linea alla redazione.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Sono le 12 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Dalle cancellerie di tutto il mondo, inclusa l'Italia, messaggi di solidarietà e offerte di aiuto al Venezuela, travolto la notte scorsa da un doppio violento sisma con magnitudo superiori a 7. Almeno 32 morti e 700 feriti, il primo bilancio divulgato dalla presidente Rodriguez, ma se ne temono molti di più per il crollo di diversi edifici. Non risultano vittime tra gli italiani, si segnalano danni anche nella stessa ambasciata a Caracas. L'ambasciatore sta ospitando alcuni connazionali coinvolti nella propria residenza. Negli stessi minuti, nella mezzanotte e mezza italiana, una forte scossa di magnitudo 6.9 è stata registrata presso le coste settentrionali del Giappone, avvertita fino a Tokyo. Da un primo bilancio risultano 6 feriti. 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente, celebrazioni in corso a Montecitorio con il presidente della Repubblica Mattarella, la premier Meloni e i presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa e il presidente della Corte Costituzionale Amoroso. Nel pomeriggio da Antibes in Francia intanto prende il via il vertice intergovernativo Italia-Francia, che sarà presieduto dalla premier Meloni e dal presidente francese Macron. L'incontro, accompagnato da indiscrezioni sulle relazioni diplomatiche, fa seguito al G7 di Evian, al vertice A5 di Berlino in vista del summit NATO. Oltre alla sintonia sul Libano, i due leader potrebbero trovare un'intesa sul rafforzamento della difesa europea. L'Iran non avrà mai l'arma nucleare, il Medio Oriente ora è più sicuro, Trump ribadisce il presunto successo nel memorandum siglato con l'Iran nelle ore in cui la sua amministrazione chiede 80 miliardi per coprire i costi della guerra e altre spese legate al conflitto iniziato il 28 febbraio scorso. Un altro presidente non avrebbe incontrato Rutte, scrive, riprendendo la critica ai paesi alleati della NATO, a suo dire deludenti per il sostegno offerto. E sul sostegno esplode la polemica interna dopo le parole di Rutte, che nel sostenere il contributo dell'Europa ha rivendicato dalle basi italiane decollati 500 aerei. Sostegno solo logistico, non aerei da combattimento, aveva precisato il ministro Crosetto. Italia e Romania esplicitamente nominate dal segretario generale della NATO come partecipanti all'aggressione contro l'Iran, spieghino perché hanno scelto di essere collusi con gli Stati Uniti, chiede su X il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Bakei. Ed è tutto, a più tardi.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dumbi.
1: Eccomi qui con voi per la seconda ora di Next Economy 12.04 e allora tante notizie ancora da raccontare, tanti argomenti da affrontare insieme a voi anche grazie ai vostri messaggi al 334 11 11 622. Abbiamo un'Europa oggi a livello di mercato finanziario che è positiva a partire dal FTSE MIB più 0,25 a 51.770 punti, il DAX guadagna in questo momento lo 0,84, il FTSE 100 lo 0,32, il CAC di Parigi lo 0,52, l'IBEX di Madrid lo 0,21. Tra poco ne parleremo di pensioni con la notizia che è stata pubblicata un paio di giorni fa, ieri l'abbiamo accennata e poi vi ho promesso che saremmo tornati a parlarne perché insomma, a parte l'argomento riguarda tutti, però il vostro interesse l'avete manifestato. Insomma, le donne ricevono il 34% in meno rispetto agli uomini. Abbiamo i dati INPS che ci dicono questo. Differenza tra le retribuzioni per i lavoratori e le lavoratrici, che nel nostro paese è ancora alta, si riflette poi sull'importo degli assegni pensionistici. Le donne che lavorano ricevono in media stipendi di circa un quarto più bassi rispetto agli uomini e quindi di conseguenza, ma non è, questo è logico, hanno poi delle pensioni con importi inferiori. Quindi cercheremo di capire un po' di cosette e soprattutto anche con alcune domande che sono arrivate da parte vostra, quindi ci sarà con noi un esperto. Tra poco ci collegheremo virtualmente anche con il Parlamento perché abbiamo alcune considerazioni da fare sul fronte della space economy, anche perché abbiamo parlato di SpaceX e stiamo parlando insomma a livello di investimenti, no? Di quello che si sta facendo sul tema tech, intelligenza artificiale e anche di space economy, e poi parleremo di educazione finanziaria nel mondo. Comunque vi ho fatto un po' un riepilogo per darvi modo di scriverci al 334 11 11 622 così per anticipare magari delle domande o degli spunti che volete dare all'ospite tra poco. Bella questa canzone, la canzone di Lola Young, e sono innamorata di questa canzone, un po' malinconica però è sempre bella ascoltarla, così come tutte le canzoni qui su Giornale Radio. Tra poco ripartiamo.

0: E allora, ciao Gabriele, saluto gli amici che ci scrivono, Gabriele che è sempre con noi, salutano anche dalla banda della regia. Jack, sei il capobanda tu. E, va bene, un grande salutone, vabbè, dice che deve affrontare un momento un po' particolare. Gabriele, noi siamo con te, non ti preoccupare, ascoltaci, vedrai che un po' di spirito ti arriva, ma insomma, ma comunque tu sei tu, quindi non ti preoccupare, noi siamo con te. Poi c'è un messaggio vocale, c'è qualcosa di cosa si parla nel messaggio vocale, magari lo ascoltiamo dopo. Intanto però no, c'è un contributo che vorrei far ascoltare ai nostri amici, perché noi parliamo sempre in questo periodo, per esempio, di SpaceX, Space Economy, cioè l'economia spaziale, il sistema globale, no, delle attività economiche, commerciali e finanziarie legate allo spazio. Allora, il nostro Marco Trombetta in Parlamento ha incontrato Andrea Mascaretti, presidente dell'intergruppo parlamentare per la Space Economy. Hanno fatto un po' il punto della situazione. Sentiamo questo contributo.
1: Giornale Radio, Marco Trombetta, Andrea Mascaretti, Fratelli d'Italia, presidente dell'intergruppo parlamentare Space Economy. Quanto impatta nel sistema reale del paese?
2: Impatta tantissimo, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista dei servizi disponibili per tutti i cittadini. Parliamo intanto di una cosa che è già nelle nostre tasche e nei nostri telefonini da tantissimo tempo: il navigatore satellitare, per fare un esempio, è un qualcosa di sempre più evoluto, ma che ci consente di spostarci da una città all'altra, all'interno di una città, sapendo esattamente dove siamo e a quale velocità ci stiamo muovendo. Lo diamo per scontato, ma senza satelliti non ci sarebbe. Analogamente, se noi immaginiamo di farci consegnare domani un oggetto prodotto da un'altra parte del mondo con un sistema di logistica che ci consente di ordinarlo tramite internet e di portarlo a casa nostra, tutto questo è merito della logistica che si muove grazie ai satelliti, quindi consente di tracciare, programmare, consegnare un oggetto. E anche dietro una logistica a livello mondiale c'è il tema del meteo. E non è possibile programmare dei voli aerei o dei movimenti con le navi senza conoscere e continuare a monitorare il meteo che avviene attraverso i satelliti. Anche l'agricoltura si muove attraverso i satelliti, quindi programmare dove ad esempio bisogna irrigare. Pensiamo a un tema ambientale. Grazie all'agricoltura è possibile monitorare la crescita in, diciamo, campi molto vasti, evidentemente non piccoli, che si possono controllare a vista d'occhio. È possibile capire dove serve più acqua e intervenire in maniera puntuale, quindi non irrigare campi vastissimi, ma soltanto laddove le piante crescono di meno perché hanno bisogno di più acqua. È solo un esempio.
1: La Space Economy può avere anche un collegamento diretto con il contrasto al cambiamento climatico?
2: Allora, consente sicuramente un monitoraggio del cambiamento climatico e, come tutte le cose che forniscono informazioni ai decisori pubblici, consentono di prendere delle decisioni consapevoli e quindi responsabili nella direzione ovviamente di contenere quello che è il cambiamento climatico o anche di tutelare quello che è l'ambiente e quindi intervenire laddove flora e fauna soffrono particolarmente temperature eccessivamente calde, e questo vale anche per gli esseri umani.
1: Per la Space Economy, investimenti in cifre, qualche progetto concreto?
2: Beh, diciamo che entro il 2028 il governo investe in questo settore poco meno di 8 miliardi, 7 miliardi e 8. Ci sono stati investimenti importanti grazie al PNRR, investimenti che l'Italia fa in ESA, e poi c'è un georitorno, cioè quindi una parte importante di questi investimenti torna in Italia. Ricordiamo innanzitutto che stiamo parlando di un paese, l'Italia, che è una grande potenza spaziale, lo è stata dall'inizio, lo è adesso, è stato il terzo paese a mettere in orbita un satellite autonomamente, dopo gli Stati Uniti d'America e l'Unione Sovietica, quindi diciamo qualcosa di incredibile, e lo siamo tuttora perché l'Italia è fondatore di ESA, il terzo, secondo contributore a secondo dei momenti di ESA, abbiamo una filiera completa che altri paesi non hanno, e ad esempio in questo momento la presidenza del COPUS è italiana alle Nazioni Unite, la presidenza della ministeriale ESA è italiana, la presidenza dello IAF, cioè quindi il congresso mondiale dell'astronautica italiana, quindi credo che l'Italia sia veramente protagonista da ogni punto di vista.
1: Grazie, Andrea Mascaretti, presidente intergruppo parlamentare della Space Economy, Marco Trombetta, Giornale Radio.
0: E allora, beh, il settore della space economy che unisce tecnologia spaziale e digitali è al centro dell'osservazione in questo momento, produce beni, infrastrutture, servizi innovativi. Valore di mercato stimato che si aggira attorno ai 469 miliardi di dollari e che genera profonde ricadute anche sulla vita quotidiana e sulla tecnologia terrestre, questo sicuramente. Insomma, comunque ci sono tante aree di innovazione business in espansione che includono varie cose, no? Quindi era importante sentire anche questo contributo per capire come l'Italia si sta anche adeguando alle sfide economiche non solo in corso. E invece ci sono delle sfide, insomma, che bisognerebbe invece aver superato da tempo, per esempio il tema degli stipendi, il divario tra uomini e donne, le pensioni, perché secondo gli ultimi dati IMSS questo divario tra uomini e donne non si chiude nemmeno al momento della pensione. Le donne ricevono in media assegni più bassi, vanno in pensione più tardi, spesso con carriere più frammentate, e quindi risultato che cos'è? Questo gender gap previdenziale che riflette e in qualche modo anche amplifica quello del mercato del lavoro. A pesare sono salari più bassi, part time involontari, interruzioni per maternità, cure familiari. Però cerchiamo di capire tra poco quali sono le cause profonde e soprattutto quali soluzioni sono realistiche per ridurre questo squilibrio. Allora, un ospite con noi, esperto di previdenza complementare, ci sono anche dei vostri interrogativi, tra poco li vediamo insieme. Intanto la canzone dei Maneskin.

0: E arrivano già messaggi al 334-1111-622 sul tema che ho anticipato, che abbiamo in realtà anticipato anche ieri e di cui parliamo spessissimo. Buongiorno Enrico da Roma, il gender gap economico è sotto tutti i punti di vista inaccettabile. Ti risulta, chiede, che l'Unione Europea possa prendere provvedimenti in proposito? Tra poco cerchiamo di rispondere, poi sentiremo anche un messaggio di Giovanni da Cuneo, dalla provincia di Cuneo, che ha riscritto ringraziandoci per aver posto all'attenzione di tutti questo tema, e ci mancherebbe, questi sono i temi insomma che preferisco proprio perché devono essere risolti prima possibile e che riguardano la nostra società, riguardano la nostra mentalità, tutto quanto, non solo l'economia. Sapete che a me piace sempre dire che l'economia non deve essere punto numeri eccetera, deve essere altro. E appunto partiamo da questi ultimi dati dell'INPS in cui viene messo in evidenza nuovamente questo divario, no, tra uomini e donne, che non si chiude nemmeno al momento della pensione, perché le donne ricevono il 34% in meno rispetto agli uomini. Buongiorno Alessandro Ferone, esperto previdenziale Pension Exit, bentornato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, intanto non so se vogliamo subito dire, Enrico da Roma, se su questi temi anche l'Unione Europea può intervenire per prendere provvedimenti, lui dice, per evitare che ci siano queste discriminazioni.
1: Allora, è complicato secondo me, nel senso che ci sono sicuramente probabilmente delle norme a livello europeo in ambito sociale, previdenziale, che possono sicuramente rendere nel tempo più omogeneo anche quello che è un po' il meccanismo che va poi a stabilire sia regolamentazioni lavorative ma anche previdenziali nell'ambito appunto dei vari generi, e quindi sicuramente siamo indietro rispetto ad altri paesi europei sia in termini proprio di equità anche di lavoro tra uomini, sì, e donne, sia in termini proprio di pensionamento inteso proprio su larga scala, quindi importo di pensione e tempi di pensionamento, quindi età che continua ad avanzare ed è sicuramente la più alta in Europa. Quindi sicuramente una norma, sì, una norma europea aiuterebbe.
0: Adesso è stata introdotta questa direttiva sulla trasparenza retributiva appunto dall'Unione Europea. La norma vieta sostanzialmente le clausole di segretezza salariale, quindi in realtà, no, come dire, quando c'è un annuncio di lavoro deve comparire la RAL e quindi vale per tutti. Questo potrebbe aiutare poi a diminuire questo divario?
1: Questo sicuramente sì, rende sicuramente anche diciamo così l'informazione di un eventuale annuncio di lavoro più chiara, perché molto spesso si creano poi situazioni che vengono rinegoziate chiaramente spesso a sfavore dell'assunto, del neoassunto, della neoassunta in sede poi di colloquio. Quindi certo, questo rende più chiaro quello che può essere anche la contrattazione che poi avverrà successivamente, quindi questo sicuramente può aiutare nel prepararsi meglio a capire se un annuncio poi è in linea con quello che è la nuova normativa.
0: Certo, senta, ma è molto ampio quindi il divario che esiste ancora oggi tra pensioni maschili e femminili, no? I fattori più determinanti, certo, sono quelli che abbiamo un po' elencato, cioè la discontinuità delle carriere, il part time involontario, cos'altro? Insomma, Ferone, lascio dire a lei.
1: Ma questo divario scaturisce sicuramente da una situazione anche culturale, sociale, che ci portiamo dietro ormai da decenni. La donna sicuramente non è accompagnata da un sistema di welfare statale che è sostenibile per consentirle di avere una carriera probabilmente molto spesso al pari di quella che può avere un uomo. Quindi questo sicuramente è un handicap importante, e perché comunque ci possono essere chiaramente delle situazioni di scelta anche di creare una famiglia magari, e rispetto, torniamo al discorso di prima, rispetto ad altri paesi, soprattutto del nord Europa, sicuramente il nostro sistema di welfare di sostegno alle famiglie è nettamente indietro. Questo non agevola chiaramente la continuità della carriera lavorativa nelle donne, certo, crea periodi di discontinuità, a volte scelte di lasciare il posto di lavoro prematuramente,
0: ma certo,
1: prima di raggiungere anche un diritto alla pensione.
0: Che quindi, poi sceglie, ecco, dobbiamo cambiare pure la parola, so che lei lo sa, però dico, però scegliere non è una scelta, è un obbligo, nel senso che ci si sente obbligati a scegliere una strada per l'altra.
1: Esatto. E quindi questo è uno dei fattori. Un altro fattore, chiaramente, anche un po' quelle che sono state le scelte di portare a morte, mi passi il termine, non una persona, ma quella che poteva essere un'opzione, che era l'opzione donna, e non parlo dell'evoluzione degli ultimi anni, ma parlo di come è stata effettivamente congegnata all'origine, che era un'opportunità che comunque consentiva a tantissime donne almeno una scelta di poter uscire a 57-58 anni con meno contributi, sposando appieno quella che era un po' la logica di cultura sociale che si era creata negli ultimi 20-30-40 anni, quindi c'era un passo verso le donne. Questo è stato praticamente abrogato, quindi con la riforma del 2025 sostanzialmente l'opzione donna è stata completamente eliminata, e questo ha tagliato ulteriormente le gambe, quindi porterà le donne sostanzialmente a dover maturare il diritto spesso alla pensione di vecchiaia.
0: Poi c'è anche il tema dell'aspettativa di vita e sostenibilità, cioè le donne vivono più a lungo così statisticamente parlando, ma ricevono assegni più bassi, quindi questo modello non può essere sostenibile nel lungo periodo. Saluto Daniela che scrive: ho già avuto modo di intervenire su questo argomento, vorrei aggiungere che anche se oggi nelle giovani coppie c'è più contribuzione da parte della figura maschile, la dinamica familiare, soprattutto nelle città e soprattutto laddove la donna anche lavora, ricordo spesso la donna è molto più presente nel lavoro casalingo e nell'accudimento in generale, è la responsabilità di cura, certo che sì, quando ci sono i genitori anziani da accudire è solitamente la donna che se ne fa carico, per un discorso proprio di mentalità, i bambini non ne parliamo, lo sappiamo molto bene, quindi bisognerebbe, dice Daniela, avere un riconoscimento dalla società. Ascoltiamo anche il messaggio che era arrivato da Giovanni dalla provincia di Cuneo, oggi ci ha riscritto, ci ha detto grazie, insomma ha approfondito l'argomento, però lo vogliamo approfondire anche noi.
2: Buongiorno dottoressa Donghi, una domanda, perché non riesco a capire questa cosa. Ci sono dei contratti collettivi, quindi giustamente, o meglio, si può capire che la pensione di una donna, avendo versato meno contributi, possa essere più bassa. Ok, però su contratti collettivi nazionali a parità di mansione, cioè come è possibile che una donna percepisca di meno? Lo trovo assurdo. Se due persone, uomo o donna che siano, fanno lo stesso mestiere, il contratto collettivo dovrebbe tutelare le une e le altre allo stesso modo. Grazie mille per tutti i contenuti che date sempre. Giovanni dalla provincia di Cuneo.
0: Grazie Giovanni. Allora Ferone, il tema è appunto, giustamente dice il nostro amico, va bene, è ovvio che la pensione è più bassa perché si versano meno contributi, ma perché durante la carriera lavorativa, se ci sono questi contratti collettivi, accade, cioè si verifica questa disparità?
1: Allora, chiaramente il radioascoltatore ha perfettamente ragione, nel contratto collettivo non ci sono discriminazioni di genere, quindi è chiaro che a parità di livello, di inquadramento, di anzianità, di servizio, è chiaro che il contratto deve essere quello, non può essere cambiato in base al genere. Quello che porta poi a una sostanzialmente differenza che si ripercuote nella quotidianità, ma poi si ripercuote soprattutto sulla pensione, chiaramente è la scelta, come abbiamo detto, che spesso alcune donne devono, molte donne devono fare, quindi magari mettere da parte magari la carriera, la crescita professionale o addirittura il lavoro, fermarsi rispetto magari a quello che potrebbe fare un uomo che, come abbiamo detto, culturalmente ancora oggi, sicuramente meno di 40 anni fa, però c'è ancora questa differenza purtroppo, che chiaramente è più agevolato nel maturare, nel raggiungere determinati obiettivi. Questo sicuramente è un handicap che poi pesa.
0: E certo, ma poi c'è anche, esatto, ma magari per, come dire, per questo può servire la direttiva sulla parità salariale, magari viene offerto un tipo di contratto diverso, cioè sa, no? Ci sono diversi inquadramenti, ecco, quindi si elimina un po' il problema così. Guarda, poi c'è, guardi, c'è un altro messaggio. Monica scrive: la differenza retributiva tra uomini e donne non è solo un problema italiano, non so a livello pensionistico, lo dico perché a volte sembra che i mali siano solo italiani. In realtà, Monica, guarda, sono andata a cercare il divario con il confronto, parlando del confronto europeo, in Italia il divario si aggira intorno al 35%, nei paesi del nord Europa la percentuale scende drasticamente attorno al 10%, a livello dell'Unione Europea la media del divario pensionistico si attesta storicamente attorno al 25%. Ferone, questo, i numeri ci dimostrano che in realtà in Italia è più un problema.
1: Certo. Come le ho detto, è un po' un'eredità che ci portiamo in generale, quindi è un po' un tessuto sociale, una culturale che ci portiamo dietro. Chiaramente ci aspettiamo anche delle riforme in termini di welfare, di sostegno alle famiglie e soprattutto alle donne, che consentano di trovare quelle chiavi e quell'equilibrio che possano portare avanti una carriera solida lavorativa senza necessariamente essere messe sotto ricatto e dover magari scegliere necessariamente solo la famiglia o seguire solo i figli a discapito di una carriera o di una pensione consona, ecco. Quindi certo, questo ci aspettiamo sicuramente.
0: Poi dice bene Daniela, dice: i contratti collettivi non fissano un limite definito ma un range, inoltre se ci sono dei premi questi sono a totale discrezione del datore di lavoro. Per quello dicevo, Ferone, cioè ci sono dei range, questo mi sono permessa di dirlo anche io ieri quando me l'hanno chiesto, ma sì, poi si può aggirare l'ostacolo, no? Proponendo dei contratti diversi, dice, quindi certo, comunque va bene, c'è il contratto collettivo che dà le stesse tutele a tutti, ci mancherebbe, però poi quando in sede di proposta di lavoro siamo lì, chi lo sa cosa succede, no? Perché poi ci sono tanti, è per quello che c'è un divario, perché dica Ferone, poi la saluto.
1: No, a volte si innescano proprio delle dinamiche in quell'ambito, in sede di colloquio, dove poi si trovano accordi che spesso vanno a discapito anche del lavoratore, ecco, questo sicuro.
0: Allora, grazie Alessandro Ferone, che ritroveremo presto, esperto previdenziale Pension Exit, lo trovate anche sui social in modo molto semplice, racconta tutto questo, insomma soluzioni possibili sono tante, intanto facciamo partire il rush finale, intanto grazie Ferone, contributi rush finale. Questo non è il rush finale. Sì, è il rush finale. Avevo sentito male io perché c'era pure Ferone sotto che parlava. Vabbè, Jack, scusami. Colpa mia. Ero concentrata sulle possibili soluzioni che sono ancora ben distanti. Incentivi alle imprese, previdenza complementare, ecco, questo ricordiamocelo. Riforme strutturali e poi, insomma, questa mentalità che deve cambiare. E attenzione, come diceva qualcuno qui nei messaggi, è vero, adesso gli uomini contribuiscono di più, ma c'è proprio a monte una mentalità per cui se c'è un bambino e la donna che deve rinunciare alle cose, oppure se c'è un anziano e la donna che deve farsi carico. Ma anche noi donne siamo un po' più così, io lo ammetto, perché dico: no, vabbè, ci penso io. E no, ci dobbiamo pensare tutti, altrimenti non stiamo più a ragionare sulle differenze. Tra poco ritorniamo, restate qui, stiamo insieme fino alle 13.
3: Giornale Radio.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
8: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
7: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
8: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
9: Sono le 12 e 32 minuti.
10: Questa è Giornale Radio. La radio libera di informare.
11: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
0: Eccomi con voi, ancora rush finale 12:33 minuti, tra poco vi do qualche aggiornamento anche sul Venezuela che sapete è stato sconvolto da questo sisma, ovviamente il bilancio delle vittime e dei feriti è continuamente in evoluzione, purtroppo siamo a 164 morti e 1000 feriti. Tajani sta ancora verificando, il nostro vice premier, se ci sono italiani, però insomma la situazione è molto complicata perché si scava tra i palazzi crollati e la presidente Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. La scossa più forte dovuta allo scorrimento di una faglia tra due placche. Poi ci sarà anche tutto arriverà il momento di fare le riflessioni sulle case che non erano costruite a dovere, ad hoc, però insomma

0: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
1: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
0: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
1: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
2: Sono le 12 e 32 minuti.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Next Economy. L'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi.
5: Eccomi con voi, ancora rush finale 12:33 minuti, tra poco vi do qualche aggiornamento anche sul Venezuela che sapete è stato sconvolto da questo sisma. Ovviamente il bilancio delle vittime e dei feriti è continuamente in evoluzione, purtroppo siamo a 164 morti e 1000 feriti. Tajani sta ancora verificando, il nostro vice premier, se ci sono italiani, però insomma la situazione è molto complicata perché si scava tra i palazzi crollati e la presidente Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza. La scossa più forte dovuta allo scorrimento di una faglia tra due placche. Poi ci sarà anche tutto arriverà il momento di fare le riflessioni sulle case che non erano costruite a dovere, ad hoc, però insomma in questo momento credo che sia più importante poi fare luce sul lato umanitario, no? Quindi tra poco magari leggiamo ancora qualcosa insieme e vi aggiorno anche su altre notizie, poi vi aggiorno e vi introduco l'ultimo argomento di questa puntata di oggi che ci porterà a fare un viaggio nel mondo attraverso l'educazione finanziaria, perché no? È bello anche questo, no? Scoprire come altri paesi si rapportano a lei.

La canzone di Robbie Williams. Sono le 12:37 minuti, giovedì 25 giugno 2026. Emanuela Donghi, Next Economy. Allora facciamo un po' il punto su quello che è accaduto in Venezuela. Allora, è salito ad almeno 164 morti e quasi 1000 feriti il nuovo bilancio, provvisorio purtroppo, perché sono in corso tutti gli accertamenti di questo violente sisma che ha colpito nella notte scorsa il Venezuela. E si stanno ascoltando anche dei testimoni, scosse fortissime, ravvicinate, appena la terra ha iniziato a tremare molti palazzi sono crollati, palazzi di molti piani densamente abitati. Molti erano in casa perché era un giorno festivo e c'è ancora in questo momento panico e paura. Gli edifici che non hanno ceduto hanno danni strutturali, moltissime persone purtroppo non hanno più una casa. E, appunto, questa scossa più forte in Venezuela si è sentita ed è dovuta a scorrimento di una faglia tra due placche. Ricordiamo, la più forte delle scosse che è stata registrata è di magnitudo 7.5, questo in seguito a uno scorrimento trascorrente, questa è la citazione proprio tecnica, superficiale lungo una faglia situata vicino al confine tra due placche tettoniche, quella caraibica e quella sudamericana. Questo è quanto ha spiegato il servizio geologico statunitense citato dalla BBC. Sebbene i terremoti siano comunemente rappresentati sulle mappe come punti, eventi di questa entità sono più correttamente descritti come uno scorrimento lungo un'area di faglia più estesa. Poi ha parlato anche il sindaco di uno dei 5 comuni che compongono il distretto metropolitano di Caracas. Ha affermato che le squadre di ricerca e soccorso continuano a sentire persone ancora intrappolate sotto le macerie. Fortunatamente, lui dice, si sentono le voci, quindi sentiamo che ci sono persone vive, le salveremo. E intanto, insomma, delle persone sono state tratte in salvo, arrivano, insomma, come potete immaginare, continui aggiornamenti, e poi appunto dicono non ce ne andremo finché non avremo salvato l'ultima persona che possiamo ancora trarre in salvo. Quindi le persone soccorse finora stanno ricevendo cure mediche presso le strutture sanitarie locali e chiaramente, insomma, c'è tutta l'allerta del caso. Intanto la presidente Rodriguez ha parlato con vari leader del mondo, ha ricevuto una telefonata da Rubio, l'America invierà squadre di ricerche, insomma, disponibilità anche dal nostro governo, dal governo italiano, dalla premier Giorgia Meloni per offrire sostegno in questo momento di difficoltà, e tante manifestazioni di vicinanza e solidarietà proprio nei confronti del Venezuela. Questo è abbastanza ovvio, anche la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha manifestato la sua vicinanza. Intanto, come dicevamo anche poco fa, il ministro degli esteri Tajani sta verificando se ci sono italiani intrappolati, ma l'ambasciatore in Venezuela, l'ambasciatore italiano De Vito, dice che non risultano vittime italiane, quindi al momento pare che non ce ne siano, però insomma probabilmente è ancora presto, no, per fare un bilancio definitivo. Quindi noi siamo qui per questo, per aggiornarvi soprattutto nel corso della giornata e nelle nostre trasmissioni prossime, insomma, i colleghi vi aggiorneranno ancora più dettagliatamente, anche con ospiti ad hoc che potranno far luce sulla vicenda. Allora, noi tra poco parliamo di educazione finanziaria nel mondo. In generale parliamo di educazione finanziaria perché abbiamo voluto, iniziare questo viaggio nel mondo, perché allora noi ce la possiamo raccontare anche tutto il giorno. In Italia sicuramente si stanno facendo dei progressi, sicuramente se ne parla più rispetto a una volta, sicuramente le iniziative sono aumentate, sicuramente l'attenzione è molto più alta anche da parte di chi non ha a che fare direttamente con l'economia e la finanza tutti i giorni, anche se qui, piccolo asterisco, tutti abbiamo a che fare con l'economia tutti i giorni, perché l'economia è quella proprio della quotidianità, quella delle bollette, dei costi vivi che abbiamo tutto il giorno, eccetera eccetera. Comunque, diciamo che l'attenzione si è alzata, sicuramente dobbiamo recuperare molto rispetto ad altri paesi. Allora, non dico che tutti gli altri fanno meglio di noi, ma è proprio questo l'obiettivo di questo nostro spazio, cioè capire che cosa si fa in altri paesi del mondo, qual è l'approccio, qual è anche la mentalità legata proprio al denaro, ai soldi, perché sappiamo quanto conta, no? Anche la mentalità, se ne parla in altri paesi del mondo, quando ci si siede a tavola è un argomento tabù o invece è un argomento come un altro? Insomma, tutte queste questioni. Allora, siamo già andati in Germania, siamo già andati in Africa perché c'era una iniziativa molto importante da questo punto di vista, siamo già andati negli Emirati Arabi Uniti. Oggi dove andremo, caro Jack? Lo dico tra poco, ovviamente, perché
Intanto vi dico solo che siamo abbastanza vicini a questo paese, quindi ancora di più possiamo vedere se arriva e se arriverà una best practice da cui prendere esempio. E poi comunque è un cambio, no? Perché parliamo con chi vive nei paesi di riferimento e quindi è uno scambio culturale. Intanto ci ascoltiamo questa bella canzone dei Rolling Stones.

0: E allora questa educazione finanziaria come la dobbiamo affrontare? Stiamo cercando di capirlo insieme, anche strada facendo, io sto cercando di capirlo a modo mio, però in qualche modo dobbiamo sempre portare delle best practice per capire, no, se stiamo andando nella direzione giusta. Poi non c'è una direzione più giusta di un'altra, bisogna però sollevare l'attenzione e far sì che davvero si comprenda che deve diventare un argomento di tutti i giorni, anche di dibattito collettivo, anche di comunicazione costante. Quando si parla di soldi non bisogna avere vergogna, paura, perché tanto io dico sempre, con il denaro abbiamo un rapporto più longevo in assoluto, perché cominciamo anche inconsapevolmente a usarlo quando nasciamo e poi lo usiamo per tutta la vita. Allora siamo arrivati al momento di questo,
1: l'educazione finanziaria nel mondo.
0: Come altri paesi si rapportano al denaro, ai soldi, agli investimenti, al tema del risparmio? Come? Con consapevolezza reale oppure solo tanto per dire, no? In Italia, secondo me, per un po' di tempo, insomma, in tempi vicini si è solo parlato della necessità di aumentare il dibattito su questo, però solo adesso forse si stanno mettendo a punto davvero tante iniziative. E allora noi oggi andiamo a Londra, quindi parliamo di Regno Unito, e con noi Alessandro Belluzzo, avvocato fondatore di Belluzzo International Partners e professore presso European School of Economics. Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, io leggevo, però adesso lascio subito la parola a lei, perché la prima domanda è molto alta. Vorrei capire insieme a lei come descriverebbe il livello di educazione finanziaria a Londra, e non solo, ovviamente mi dirà quali punti di riferimento possiamo prendere. Leggevo che l'educazione finanziaria nel Regno Unito vanta un tasso di alfabetizzazione del 68%, più o meno siamo lì, mi dica.
2: Beh, come sempre le statistiche sono difficili da confermare. Io posso dirvi quello che penso, avendo vissuto qua, che ho con i clienti, con gli studenti e con le persone di tutti
0: certo,
2: i giorni. Qui si parla
0: certo.
2: Spesso di finanza, perché ovviamente la City of London, si parla di educazione finanziaria perché la gente ha un rapporto molto molto trasparente, diretto, poco vergognoso, posso dire come parola,
0: ecco,
2: di parlare,
0: vedi,
2: di soldi. Non è un problema parlare di soldi, non è un problema, non c'è neanche invidia nel senso tale di farsi o un problema a parlare di... C'è molta trasparenza in questo mercato, un mercato molto trasparente, i salari sono noti, le posizioni salariali sono noti, nei lavori delle persone che fanno le applicazioni si sa quanto uno guadagna, è tutto molto trasparente nel Regno Unito, e quindi anche si parla in maniera molto più diretta di un argomento magari delle volte più difficile da affrontare in altri paesi.
0: Vede, questo già lei mi ha dato tante informazioni, perché quando si parla di educazione finanziaria, soprattutto in Italia, ovviamente faccio riferimento al paese in cui sono nata, in cui vivo e in cui svolgo anche la professione di giornalista economico finanziaria, ma è questo il problema di partenza, che siamo ancora legati al tabù del denaro, cioè non ne parliamo volentieri, pensiamo che non sia un argomento da mettere sul tavolo quando per esempio si è a cena, le donne poi non ne parliamo, il denaro non è un argomento per donne, a scuola non è mai stata introdotta, adesso si sta cominciando a fare, però c'è proprio, ecco, lei diceva è un argomento molto poco vergognoso a Londra, invece da noi lo è ancora tanto. Vabbè, lei italiano saprà, no, come funziona, c'è tanta differenza quindi da questo punto di vista a livello proprio culturale.
2: E tanto anche il tema delle donne, in realtà qui non c'è molta differenza tra uomini e donne,
0: vede.
2: Ci sono tantissime donne che hanno delle posizioni da siti molto importanti, carriere, e si parla di soldi con donne e uomini senza nessun tipo di barriera o problema. Primo di tutto. Secondo, è un percorso che viene fatto, secondo me, dalle scuole, da subito, dalla società e dalle persone che si frequentano. E secondo me questo è un aspetto molto importante, cioè essere informati, e anche l'informazione deve essere in tal senso più trasparente, più libera, tipo una trasmissione come oggi ovviamente aiuta. E ci sono tanti programmi in Inghilterra che parlano di finanza, che parlano di spesa, che parlano di soldi.
0: Ah, ecco, vede, anche questo, scusi, la fermo. Quindi sulla TV, no? TV, radio. Ci sono tanti programmi che affrontano temi finanziari, ecco perché da noi no.
2: Assolutamente. Posso TV, dirlo. Radio, ci sono specifiche rubriche sulla finanza fatte da delle persone che hanno un modo molto semplice di spiegare le cose, ci sono, è tutto molto più diretto qui, la gente sa dove andare a trovare le cose.
0: No, no, ma questo a me interessa, al di là del fatto che io, voglio dire, sono una giornalista, ma capite che in Italia invece è il contrario, a parte i canali tematici, ma quello è un altro discorso, perché il canale tematico è facile, no? Cioè chi vuole interessarsi va lì, ma già parliamo di esperti. Ma sulla TV generalista non ne fanno, cioè di economia si parla, fateci caso, solo quando c'è la bolletta che si alza perché l'elettricità, il costo dell'elettricità, dell'energia aumenta, e allora tutti si lamentano dei costi delle bollette. Si alza il costo della benzina e allora si parla di economia per quello. Ma sapete quante volte, io lo posso dire perché io ho la fortuna di essere invece in una radio nella quale è stato dato e viene dato ampio spazio all'economia e alla finanza proprio con questo programma, quindi io lo dico da questo microfono perché è un'eccezione. Sapete quante volte mi sono sentita rispondere ma no, ma di economia e finanza perché, ma non faremo mai un programma sull'economia e la finanza. È vero, io lo dico, non cito, ma è capitato più volte, quindi Belluzzo, questo è importante. Invece qui proprio la gente, mi faccia usare questa espressione, la gente comune, intendo dire non gli esperti che lavorano alla City, seguono i programmi di economia e finanza.
2: Sì, assolutamente. C'è anche più attenzione dal punto di vista proprio della pianificazione finanziaria. Qui si fanno molte più valutazioni su prodotti finanziari, su investimenti anche magari semplici, anche tutta la parte, diciamo, col rapporto con la propria banca. Ci sono molti accessi online, piattaforme che ti spiegano di, non so, di differenze tra i costi di, non so, un'assicurazione o tutte cose che sono state anche riportate ultimamente in Italia. Ho visto che ci sono alcune piattaforme che hanno copiato qui dal Regno Unito. C'è molta più accessibilità a questi argomenti, questa è la parola che vorrei usare. Anche l'università, ne parliamo in modo, l'università dove insegno io ha diverse sedi, tra cui anche a Londra, Parigi, ovviamente a Madrid e in Italia, e è molto più,
0: infatti volevo arrivare proprio alla scuola, volevo arrivare lì anche
2: tutto questo argomento.
0: Ma scuola è una materia, cioè al di là della scuola dove insegna lei, professore, è una materia di studio? Come funziona a scuola?
2: No, non c'è una materia specifica, però vedo che anche i miei figli, che appunto sono ancora minorenni, però non è un problema parlare di finanza, di parlare del loro conto corrente personale, o hanno accesso alle carte, diciamo, dedicate, con le cosiddette carte di credito prepagate, quant'altro, per usare, cioè le spese, sanno cosa vuol dire accedere, spendere, e anche il buon senso, perché è una cosa di cui se ne deve parlare anche in famiglia.
0: No, e beh, caspita, certo, anche questo.
2: Mettere sul tavolo e, come sempre, affrontare gli argomenti prima che sia troppo tardi.
0: È un argomento assolutamente familiare. Senta, però leggevo appunto che la Gran Bretagna è uno dei paesi europei che sta investendo proprio con maggiore continuità nell'educazione finanziaria e ha anche fissato degli obiettivi chiari, cioè entro il 2030, cioè quindi dopodomani praticamente, vuole garantire un'educazione finanziaria a tanti più bambini rispetto a quanti bambini, ho detto, attenzione, quindi vuol dire che siamo già più avanti rispetto a quelli che oggi vengono già alfabetizzati. E ecco, diciamo che leggevo altrettanto modo che vuole rafforzare l'educazione finanziaria nel curriculum scolastico obbligatorio, quindi con un'estensione alla scuola primaria, eccetera eccetera, perché ragazze, quello che ci sta dicendo lei è vero, viene confermato anche dai dati ufficiali, ragazze e ragazzi entrano in contatto con il denaro molto prima di quanto poi il sistema educativo sia strutturato per accompagnarli, lì non è un tabù, appunto parliamo della Gran Bretagna, e quindi di conseguenza anche il sistema di formazione, il sistema scolastico vuole adeguarsi. Risultano questi obiettivi, cioè le risultano questi obiettivi, vero?
2: Sì, assolutamente, e poi c'è tutto il tema delle piattaforme tecnologiche qui, del modo di affrontare i temi è molto più, diciamo, avanzato, le piattaforme, le informazioni sono più accessibili. Poi non dimentichiamoci una cosa che ho detto anche su altre testate giornalistiche e articoli ultimamente, di quanto l'Inghilterra stia diventando veramente la capitale dell'intelligenza artificiale, della nuova digitalizzazione. Hanno fatto investimenti Google per 5 miliardi nella nuova sede sopra alla City, diciamo che una volta era non la City, ma adesso è diventata la City della tecnologia della digitalizzazione, che è la City sopra New King's Cross and Pancras. Amazon ha dichiarato che investirà 40 miliardi nei prossimi 5 anni. Cioè vogliono fare una città tecnologica dove non solo la City, diciamo, di una volta, che ovviamente è ancora considerato il punto di riferimento per la finanza mondiale, ricordiamocelo, diventerà anche una City molto più sulla tecnologia, sull'avanguardia, certo, per l'intelligenza artificiale, che anche quello io credo che sarà uno strumento che ci aiuterà molto di più a programmare, a capire, e anche aiuterà la trasparenza, perché quando c'è più informazioni accessibili, magari non sono perfette al 100%, ma almeno sono delle informazioni, su uno si può farsi un'idea,
0: certo, ma
2: e poi
0: no,
2: può verificare e capire quanto ha capito sia corretto o meno.
0: Sono
2: invece
0: d'accordo.
2: Quando non ci sono informazioni accessibili o le cosiddette clausole vessatorie, visto così faccio l'avvocato, come fa uno a capire quello che c'è di fronte?
0: Assolutamente, ma guardi, lei con me, cioè, mi sta dicendo tutte cose che confermano la mia teoria, che a monte, cioè, non si capisce perché, non è una teoria in realtà, è una premessa abbastanza sconfortante, non si capisce perché no, c'è proprio sempre questo preconcetto del ma no, tanto a me non interessano, no, tutte queste questioni. Per esempio Enrico da Roma manda un messaggio con una piccola testimonianza, dice: quando frequentavo le medie superiori a Washington ci insegnavano a compilare la dichiarazione dei redditi. Cioè, come dire, professore e avvocato, come ha giustamente ricordato lei, che servono entrambi i ruoli in questo caso, beh, ma anche far comprendere ai ragazzini, no, come si compilano i redditi, poi può diventare anche un argomento meno pesante, no, giusto? Perché
2: è un argomento che tutti i giorni dobbiamo
0: appunto, tanto prima o poi dovremmo scontrarci con questo argomento, ma noi ne abbiamo parlato oggi, il fisco.
2: Io direi confrontarci, non scontrarci, se posso.
0: Sì, no, ma certo, il problema
2: perché
0: è che
2: bisogna, sì, secondo me, capire le cose. Ci sono anche lì, ovviamente le tasse vanno pagate, ma ci sono dei modi intelligenti per programmare la pianificazione finanziaria anche nel pagamento delle tasse. Puoi anche chiedere una dilazione, magari ti costa qualcosa sugli interessi, ma magari ti conviene perché
0: ti può aiutare
2: parte
0: su altri
2: soldi in banca.
0: Ma guardi,
2: quindi è tutta una questione di capacità di pianificazione, pianificare. Meglio che curare, secondo me.
0: Lei ha detto, bravo, questo motto glielo ruberò. Dicevo, no, ma lei ha detto una cosa fondamentale, ha usato la parola, bisogna confrontarci. Sì, e io stavo proprio dicendo, mi ha letto nel pensiero indirettamente, perché proprio oggi ho parlato del rapporto tra gli italiani e il fisco, che è sempre un po' invece di scontro, per quello che ho usato la parola prima o poi dovremo scontrarci con questi temi, perché da noi funziona così. Invece, se, come ha detto lei, si prevenisse la situazione, lei ha detto no, non ha detto prevenire, pianificare è meglio che curare, giusto? Appunto, se si pianificasse tutto, anche la nostra conoscenza, beh, non ci sarebbe bisogno di avere lo scontro, ma ci sarebbe un confronto equo e diretto, che poi verrebbe automatico, no? Quindi assolutamente, perché questo è il punto focale. Allora, grazie, per ora la saluto, professore, però se avrà
2: grazie
0: piacere di intervenire nuovamente, magari faremo degli aggiornamenti regolari.
2: Certamente.
0: Grazie Alessandro Belluzzo, avvocato, fondatore di Belluzzo International Partners, professore presso European School of Economics, che ci parlava dalla City di Londra, storico quartiere finanziario, ovviamente, sede della Borsa e della Bank of England. E allora siamo entrati nel cuore finanziario della Gran Bretagna, anche noi avete sentito, ma perché? Perché ci facciamo superare in questo? Perché non possiamo parlare di soldi tutti i giorni? Perché non si parla, quando si accende la televisione, non si ascoltano questioni economiche, ma in modo leggero, in modo quotidiano? Ecco, vabbè, prima o poi lo capiremo. Grazie per averci seguiti anche oggi in Next Economy. Vedo che tra poco, proprio al timone delle 13, si inizierà parlando del Brent, che è sceso ai prezzi pre-guerra in Iran, poco sopra i $70 al barile, con Paolo Sergio, e quindi si ricomincerà da qui, poi con tante altre informazioni. Informazioni naturalmente. Fino a sera, Giornale Radio, la radio libera di informare. Next Economy con me, Manuela Donghi, torna domani dopo le 11. Ciao Jack Saglia, ciao Daniela Vindigni in redazione, ciao amici a tutti voi, buona giornata.
3: Giornale Radio. Val di Serock sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno al campo sportivo di Baldissero Torinese vi aspettano due serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Baldisse Rock torna con lo stesso grande obiettivo: sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram baldisserock_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il Rock. Baldisse Rock, musica che unisce, rock che fa bene.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 13 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Devastante terremoto in Venezuela, la terra trema due volte oltre magnitudo 7. Si temono decine di migliaia di morti. Rendiamo onore ai padri costituenti che diedero forma alla democrazia. Mattarella alle celebrazioni per gli 80 anni dalla prima seduta dell'Assemblea Costituente. Tennis, dopo il KO di Parigi, Jannik Sinner sta bene. Nel match esibizione di Londra, collaudo positivo sull'erba, aspettando il debutto di lunedì a Wimbledon da campione in carica.
6: Giornale Radio News.
7: Ben trovati su Giornale Radio, studio Daniela Ubaldi, redazione Alessandro Cisilin e Nicola Compagnone, per lo sport Jenny De Gaetano. Da tutto il mondo messaggi di cordoglio e sostegno per il Venezuela travolto da un devastante doppio sisma con magnitudo superiori a 7. Il servizio geologico statunitense stima che le vittime potrebbero essere decine di migliaia. Sentiamo.
8: Due scosse in meno di un minuto. In Italia era intorno alla mezzanotte, in Venezuela le 18. Chi era al rientro dal lavoro, parecchi davanti alla TV a guardarsi Brasile e Scozia dei vicini mondiali, entrambe violentissime, magnitudo 7.2 e 7.5, talmente violente da aver mandato in tilt per ore anche le linee di comunicazione. Poi un primo bilancio annunciato dalla presidente Rodriguez: 32 morti accertati e 700 feriti negli ospedali, ma i palazzi crollati sono parecchie decine, suggerendo che sotto le macerie le cifre siano molto più alte, tra i 10.000 e gli oltre 100.000 morti, la drammatica forbice stimata dal servizio geologico statunitense, che poi spiega la matrice in particolare della scossa più violenta, lo scorrimento superficiale lungo una faglia situata vicino al confine tra le due placche tettoniche, la caraibica e la sudamericana. Non risultano vittime tra gli italiani, ma si segnalano danni anche nella stessa ambasciata a Caracas, e l'ambasciatore sta ora ospitando alcuni connazionali coinvolti nella propria residenza, al lavoro in condizioni difficili. Difficilissimi soccorritori, con l'ausilio anche di alcune ONG straniere, in attesa di più robusti aiuti promessi dai governi. Per Giornale Radio, Alessandro Cisilin.
7: I padri e le madri costituenti seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani all'indomani del referendum e furono capaci di garantirne l'indipendenza. Così il presidente della Repubblica Mattarella nel discorso, momento centrale delle celebrazioni oggi a Montecitorio per gli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente. Oltre al capo dello Stato presenti la premier Meloni, presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa e il presidente della Corte Costituzionale Amoroso. E nel pomeriggio ad Antibes in Francia prende il via il vertice intergovernativo Italia-Francia, che sarà presieduto dalla premier Meloni e il presidente francese Macron. L'incontro dopo il vertice a 5 a Berlino in vista del summit NATO, oltre alla sintonia sul Libano, i due leader potrebbero trovare un'intesa sul rafforzamento della difesa europea. Il tema infiamma la polemica politica interna anche per le parole di Rutte, che parlando con Trump del contributo europeo all'attacco in Iran ha rivendicato dalle basi italiane decollati 500 aerei. Sostegno logistico, non aerei da combattimento, precisa il ministro Crosetto. Ma la questione entra nel mirino di Teheran, che sottolinea Italia e Romania esplicitamente nominate dal segretario generale della NATO. Spieghino perché hanno scelto di essere collusi con gli Stati Uniti, chiede su X il portavoce del ministero degli esteri iraniano Bakei. Si acuisce l'emergenza per le alte temperature in Europa. Macinano record la Spagna, dove si contano 212 morti da domenica, e la Francia, dove sono 72 i dipartimenti in allerta rossa. Nel paese sotto shock per la morte di caldo di un bambino di 3 anni, il sindaco di Parigi parla di decessi in aumento. In Italia la bolla di calore del centro Europa è attesa nei prossimi giorni. Il picco quindi non è oggi, dove comunque ci sono ben 17 città con il bollino rosso.
9: Temperature roventi e afa asfissiante. L'emergenza caldo non concede tregua all'Italia, dove si contano anche 3 morti, tra cui 2 agricoltori. Oggi al Ministero della Salute è prevista una riunione tecnica per fare il punto. La presiederà il ministro Schillaci, che conferma grande attenzione specialmente per le categorie più fragili. E oggi sono 17 le città da bollino rosso, con previsioni di temperature ben oltre i 40 gradi. E a causa dell'impennata dei consumi energetici legati all'utilizzo di condizionatori, si registrano blackout in diverse città, tra cui Napoli, Milano e Torino, con disagi per migliaia di persone che potrebbero proseguire anche nelle prossime ore. Ma è gran parte dell'Europa meridionale a fare i conti con questa ondata di caldo eccezionale, tanto che l'OMS ha parlato di un'emergenza sanitaria. In Spagna registrate temperature sopra i 45 gradi, in Francia, dove si contano almeno 42 persone morte annegate nel tentativo di trovare refrigerio in corsi d'acqua, ieri è stata la giornata più calda di sempre. Temperature intorno ai 40 gradi anche in Germania e Regno Unito, dove centinaia di scuole sono rimaste chiuse. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
7: Svolta nell'omicidio dell'interprete e traduttore Roberto Guerrino, trovato ucciso in casa a Milano, fermato nella notte tra lunedì e martedì un 19enne di origine marocchina residente a Melzo, pronto a scappare dall'Italia. Interrogato, il giovane avrebbe confessato il delitto. Lo scorso 13 giugno a Milano aveva contattato la vittima su una app di incontri. Ormai alle spalle il crollo fisico del Roland Garros, Jannik Sinner mette nel mirino Wimbledon, dove debutterà lunedì da campione in carica. Ieri a Londra il test sull'erba nel match di esibizione contro Norri ha messo in mostra il buono stato di forma del numero uno del mondo. Il servizio.
10: Circa un mese senza toccare la racchetta è la panacea di tutti i mali, anche di un crollo psicofisico come a Roland Garros, così come, anzi ancora di più, qualche giorno con l'amata nel mare blu della Sardegna, perché i supereroi non esistono nella vita, tantomeno nello sport, anche se ti chiami Jannik Sinner e di professione fai il fuoriclasse. Si è presentato così tirato al lucido, di bianco vestito come impone il rigido dress code londinese, nel match esibizione del torneo intitolato Giorgio Armani sull'erba dell'esclusivo circolo dell'Arlingham Club. Serve in volley e nessun scampo per il britannico Cameron Norrie, regolato da un duplice 6-3. Sto bene a Parigi, solo stanchezza, le prime parole del 24enne altoatesino che lunedì debutterà da campione in carica a Wimbledon. Se devo essere onesto, prosegue, quando ero un bambino non credevo nemmeno che ci avrei giocato. Figuratevi avere in mano il trofeo, vedere il mio nome a fianco di altri incredibili giocatori. Mi piacerebbe provare di nuovo quelle bellissime sensazioni. Domani il sorteggio dei tabelloni dello Slam più affascinante che c'è. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
7: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Il timone delle 13. Il giro di boa della giornata sulla rotta dell'informazione. Il timone delle 13 con Paolo Sergio.
11: Raccolgo il testimone di Manuela Donghi e per me, ve lo voglio confessare, è sicuramente un grande onore. E come anticipato da lei, dedicheremo la nostra copertina al calo del prezzo del petrolio sui mercati internazionali, ma oggi non potevamo che aprire con il terremoto che ha devastato intere regioni del Venezuela, uno sciame sismico impressionante iniziato con 2 violentissime scosse nella notte italiana che si sono sprigionate non lontano da Caracas, coinvolgendo anche la stessa capitale. La presidente in caricata del Venezuela, Delcy Rodriguez, ha detto che la serie di forti terremoti ha danneggiato edifici anche residenziali nella capitale, negli stati di Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo e Falcone. E poi le immagini che arrivano, le testimonianze. E, insomma, noi di questo parleremo in apertura. Io sono Paolo Sergio, un buon pomeriggio a voi, in diretta da Napoli, a Milano in regia c'è Elisa Cabrini, in redazione Matteo Respinti. Noi tra poco ci collegheremo con Lady Parada Salinas, giornalista venezuelana, lei in Italia e fondatrice di Aiuto Venezuela, sicuramente in contatto con il Venezuela per cercare di capire anche insomma le ultime notizie, qual è la dimensione del dramma di cui vi stiamo parlando da questa mattina, e lo faremo naturalmente anche nelle prossime ore. Nella seconda parte ci occuperemo di politica con un occhio naturalmente ad eventuali aggiornamenti dal Venezuela, però parleremo delle polemiche sull'utilizzo delle basi americane sul territorio italiano nell'ambito dell'operazione Epic Fury, le parole del segretario generale della NATO Mark Rutte che hanno innescato un dibattito molto acceso tra le forze politiche. Ne parleremo con il senatore Ettore Licheri del Movimento 5 Stelle, ma anche con l'onorevole Emanuele Loperfido di Fratelli d'Italia. Chiuderemo anche con la politica, ieri la scarcerazione di Gianni Alemanno, la cena con Roberto Vannacci, una mossa che preoccupa un po' tutti, sia il centrodestra che il centrosinistra. Con noi ci sarà Enzo Rivellini, ex europarlamentare della destra, che con Alemanno peraltro ha condiviso un percorso politico, lo conosce molto bene, lo ha frequentato per un certo periodo. 334 11 11 622 per i vostri messaggi. Partiamo dalla musica, come sempre, Eddie Vedder, Long Way.

0: Si raffreddano le tensioni nel Golfo Persico e torna a calare il prezzo del petrolio. Allora ascoltiamo la copertina del nostro Matteo Respinti.
1: Buongiorno Paolo, il prezzo del petrolio torna ai livelli precedenti allo scoppio della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. Il Brent, principale riferimento per il mercato europeo, è infatti sceso poco sopra i $70 al barile, cancellando quasi completamente il premio di rischio accumulato durante il conflitto. Nelle ultime ore il contratto con consegna ad agosto è sceso fino a $72.44, tornando sotto la chiusura registrata il 27 febbraio, il giorno prima dell'inizio delle ostilità. A favorire il calo è soprattutto la graduale normalizzazione del traffico nello stretto di Hormuz, il passaggio strategico attraverso cui transita circa un quinto del petrolio mondiale. Sul piano diplomatico continuano intanto i segnali di distensione tra Washington e Teheran. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha ribadito che gli Stati Uniti puntano a una, cito, pace duratura, sottolineando che lo stretto di Hormuz non può essere controllato da alcun paese. Anche Donald Trump è tornato sul tema, definendo inaccettabile l'ipotesi che l'Iran possa imporre pedaggi alle navi commerciali. La questione resta però aperta. Il memorandum d'intesa firmato tra Stati Uniti e Iran vieta infatti a Teheran di introdurre pedaggi solo nei primi 60 giorni, lasciando spazio a eventuali nuove intese nella fase successiva dei negoziati. Prosegue nel frattempo anche l'operazione internazionale per liberare le centinaia di navi rimaste bloccate nel Golfo durante il conflitto. L'Organizzazione Marittima Internazionale delle Nazioni Unite coordina le operazioni insieme ai paesi rivieraschi, agli Stati Uniti e all'industria dello shipping. Oltre 1000 marittimi sono già stati evacuati e decine di navi hanno ripreso ad attraversare regolarmente Hormuz. Per i mercati il messaggio è chiaro: almeno per il momento si allontana il rischio di una nuova crisi energetica globale. La discesa del Brent riduce le pressioni sui prezzi dei carburanti e rappresenta uno dei primi effetti economici concreti del percorso negoziale avviato tra Washington e Teheran. A te la linea, Paolo.
0: Grazie a te Matteo. Noi dicevamo in apertura del devastante terremoto che c'è stato in Venezuela. Tra poco entreremo nel dettaglio cercando anche di fotografare per quanto possibile la situazione attuale nel paese, dove continua però lo sciame sismico, quello di assestamento, con scosse peraltro anche molto forti. La Farnesina per il momento ha escluso il coinvolgimento di cittadini italiani, però ha lasciato aperto la possibilità che qualcuno possa essere coinvolto. Il riferimento certo è a coloro che si sono registrati sulle piattaforme messe a disposizione dal governo italiano per i cittadini all'estero. Gli italiani in Venezuela che sono registrati con la nostra unità di crisi, ha detto, scusate, il ministro, sono stati tutti contattati. Al momento non ci sono vittime, ma con numeri così alti, insomma, di potenziali vittime, quello che succede è ancora tutto da sono aperte tutte le possibilità. Solidarietà è stata espressa dalla premier Giorgia Meloni con una nota di Palazzo Chigi. Ne parleremo tra poco. Adesso la musica con Alex O'Warren, Passenger.

0: La magnitudo più forte delle due scosse fortissime che ci sono state nella notte italiana in Venezuela è stata 7.5, una magnitudo enorme che ha causato una devastazione nell'area colpita, ma non soltanto dalla prima scossa, anche dalla seconda, e poi ci sono state delle scosse di assestamento forti, non certo di quel livello, ma comunque molto forti, e i geologi insomma sono un po' in apprensione perché la modalità con cui si è manifestata questa doppia scossa, si parla di scosse gemelle, insomma porta a pensare che la situazione potrebbe durare anche a lungo. Al momento il bilancio delle vittime, almeno per quello che ne so io, ma tra poco cercheremo anche di aggiornare quello, parla di 164 morti e 1000 feriti. Ci sono alcuni esperti che dicono che la devastazione potrebbe insomma far pensare che i morti potrebbero essere molti, ma molti di più. Noi ci auguriamo che si sbaglino. Comunque al telefono con noi c'è Leida Parada Salinas, giornalista venezuelana in Italia, fondatrice di Aiuto Venezuela. Ben trovata.
1: Grazie mille per l'ospite.
0: E allora immagino che tu sia in collegamento, no, con il tuo paese. Che notizie hai in più da poter aggiungere, vista la situazione drammatica? Credo sia pure difficile, no, mettersi in contatto attualmente.
1: Allora, come infatti lei dice sulla situazione del Venezuela, è una cosa che ha colpito tutti i venezuelani nell'esilio, soprattutto perché là c'è il blackout comunicazionale informativo, quindi non è che è facile stabilire comunicazione con le famiglie, appunto perché manca la luce e tutto quanto. Però per particolarmente nel mio caso, che ho una sorella che si trova a Caracas e lei ha vita, scusa che se mi rompe il cuore.
0: Ma sei riuscita a metterti in contatto con tua sorella?
1: Sì,
0: non ho capito.
1: Sì. Alla fine lei abita, per esempio, in una zona che si chiama Parque Central, che sì, sono di questi edifici molto alti in Venezuela, più alti di tutta Venezuela. Calcola che lei abita in un piano che più o meno sarebbe il piano 40. Lei ha dovuto spingere con molta forza la porta perché praticamente dentro l'appartamento ha avuto delle fissure, no? Si è rotto le pareti, è riuscita a scappare con il mio nipote, mettersi al salvo. Però ovviamente la comunicazione non è stata facile perché appunto le linee telefoniche, la luce, ovviamente anche il governo ha tolto tanti servizi, ovviamente perché per esempio il gas è pericoloso in questi tipi di situazioni, gli ha detto tutto quanto, e niente, per problemi della luce magari lei non aveva anche un telefono tanto con una carica alta, quindi sì, è stata una sfida proprio mettermi in contatto con lei, anche con il mio padre. Per fortuna loro sono stati bene, però purtroppo c'è un saldo di questo terremoto, di questo sismo molto alto, come lei ha detto, sono al momento confermati 164 morti, ma anche sono 7.000 persone sparite, sono in ricerca di almeno 7.000 persone che sono spariti, non si sanno nulla di loro. Ci sono siti web dedicati appunto per mettere le loro foto in modo di che si possano raggiungere facilmente, se qualcuno ha l'informazione, certo, la può fare conoscere.
0: Normalmente le località diciamo centrali, come può essere la capitale Caracas, sono quelle dove gli edifici sono comunque più resistenti, no, a impatti del genere, a terremoti del genere. Nei territori più interni non si hanno, immagino, altre notizie. Ma qual è la situazione descritta? Tua sorella è riuscita a darti una descrizione di quello che vedeva attorno a sé, una devastazione, che ne so, oppure molti edifici hanno retto alla scossa?
1: Allora, guarda, non tanto la mia sorella, perché lei, come ti dico, lei era rinchiusa e per fortuna è riuscita a scappare, perché calcola che lei ha dovuto scendere 40 piani di scale. Però particolarmente mio padre, che sta nella periferia, mi ha detto che particolarmente la periferia ci sono state qualche danno nell'infrastruttura, però non tanto come alcune zone della capitale, come San Bernardino, Altamira. Sono anche alcuni edifici nuovi come Bancarire, che è stato proprio distrutto, e la zona più colpita si chiama La Guaira, che è il litorale, è proprio stata completamente distrutta, le immagini sono devastanti, anche che gli ospedali, particolarmente dove sono state evacuate le persone, già venivano con un deterioro della infrastruttura a causa che in tutti questi anni non si è fatto investimento a livello dei servizi, infrastruttura, dei servizi sanitari. Ovviamente oggi non resistono questi tipi di attività naturali, diciamo, certo. No? E ovviamente queste persone, c'erano donne che stavano a far morire insanguinate uscendo dagli ospedali, è stato proprio una situazione per me come venezuelana difficile da descrivere.
0: Certo, immagino. Volevo chiederti un'altra cosa, perdonami, anche forse un po' il cinismo, sentendoti insomma così presa giustamente dalla situazione. Noi in Italia, io personalmente, quindi insomma in qualche modo riesco a comprendere anche quello che provi in questo momento. Negli anni Ottanta abbiamo vissuto un terremoto, quello di Irpinia, devastante. Da quel terremoto è nata la protezione civile, così come noi in Italia la conosciamo oggi, protezione civile che interviene in questi casi ed è insomma uno strumento importante anche per i primi soccorsi soprattutto, ma per organizzare bene la macchina dei soccorsi. In Venezuela esiste un'organizzazione del genere, oppure i soccorsi sono affidati alle forze dell'ordine, quelli classici, quindi che ne so, pompieri, esercito e quant'altro?
1: Tutto succede così, di solito sì, ovviamente là ci sono, diciamo, tipo la protezione civile, che si chiama difesa civile, però ovviamente a causa della situazione anche qua partecipano, no? In tutto questo per riscattare le persone, le forze dell'ordine, soprattutto l'esercito venezuelano, tutto quanto, no? I pompieri, tutti, anche i venezuelani, per fortuna siamo una... Ci une sempre l'amore per il nostro paese, per i nostri connazionali, e tutti stanno mettendo le mani per aiutare, per cercare le persone che sono sotto. Non è che aspettiamo che le forze dell'ordine reagiscono, se non che anche i venezuelani stanno uscendo per le strade, stanno a reagire anche nell'esilio, come possiamo aiutare, che possiamo inviare, cosa devo fare, no? Per dare una mano, perché è stato una cosa che non ti aspettava. Una cosa che erano più di 100 anni che non succedeva in Venezuela.
0: 126 anni è stato il terremoto più forte degli ultimi 126 anni in Venezuela.
1: Esatto, più di 100 anni, esatto, e quindi ovviamente questo non ce l'aspettava nessuno, ma tutti i venezuelani insieme alle forze dell'ordine stanno lì, no? A cercare delle persone che sono sparite, che sono tantissime persone. Però purtroppo, come ho detto all'inizio, c'è il blackout comunicazionale. Per esempio, sarebbe ottimo che i media non avessero questo blackout, in modo di che possano diffondere l'informazione, la cittadinanza venezuelana, anche che siamo in esilio, possa stare informati in tempo reale delle cose che succedono.
0: È più l'ansia in questo momento, immagino, che prevale, perché è difficile apprendere notizie di prima mano. Questa è la verità. Insomma, noi comunque perlomeno hai avuto modo di ascoltare insomma i tuoi familiari più stretti, e questo insomma ci fa piacere nel limite della tragedia che un paese come il Venezuela sta vivendo in questo momento. Io ti ringrazio anche per essere intervenuto in questo momento emotivo così forte, così importante per te. Grazie mille. Grazie a Leda Parada Salinas. Insomma, è stato un intervento sicuramente molto forte dal punto di vista emotivo, l'abbiamo sentito, insomma la preoccupazione è grande, la difficoltà di avere notizie altrettanta, insomma è molto alta, e noi ci auguriamo che insomma attraverso i canali istituzionali possano arrivare almeno le notizie ai familiari che si trovano nel nostro paese, ma sicuramente all'estero, in esilio, come diceva appunto la nostra interlocutrice poco fa. Adesso ci sono le previsioni del tempo, restate lì, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
2: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
4: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
9: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
9: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
10: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è

0: Noi abbiamo parlato del dramma del Venezuela, un occhio resta lì sulle agenzie per capire insomma se ci sono novità, però adesso affrontiamo un altro tema, quello più strettamente politico, che nasce dal dibattito, anzi dalle polemiche seguite alle parole del segretario generale della NATO Mark Rutte, che ha parlato di un numero enorme, l'ha detto lui, un numero enorme di voli partiti dall'Europa e anche dall'Italia per, nell'ambito dell'operazione Epic Fury, quella con cui gli Stati Uniti hanno attaccato l'Iran, 500 aerei, ha detto perlomeno Mark Rutte, e poi insomma il governo ha ridimensionato questo, questo numero parlando di 200 voli tutti all'interno nell'ambito del mandato che il governo aveva avuto dal Parlamento, perché c'era stato anche una discussione in Parlamento con un voto seguito, vi ricorderete, al diniego ad utilizzare la base di Sigonella per l'atterraggio e il decollo di alcuni caccia americani diretti proprio in Iran per bombardare. Allora, qual è la novità? La novità sta nel fatto che la notizia è arrivata insomma come un fulmine a ciel sereno e ha riaperto una ferita che non si era ancora rimarginata, quella appunto del ruolo dell'Italia nello scenario di guerra nel Golfo Persico. Con noi c'è il senatore Ettore Licheri del Movimento 5 Stelle. Senatore, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, grazie a voi.
0: Allora, senatore, lei come, insomma, che idea si è fatto? Ci sono due fronti, insomma, lei è più meravigliato dalle parole di Rutte, perché anche quelle, il modo in cui un segretario generale della NATO parla di fatti del genere, come se insomma non si fosse fosse una cosa normale parlare in questi termini, oppure dal ministro Crosetto e dalla presidente Giorgia Meloni?
1: Ma io credo che la novità, lei ha parlato, qual è la novità? La novità è politica, è che è crollata la narrazione del governo italiano che parlava di, se lo ricorda, una guerra che non era la nostra, perché anche questo hanno provato anche a propinarci, e invece oggi siamo davanti ad una situazione che definirei inquietante per una mancanza di trasparenza, perché come giustamente ha ricordato lì Rutte, che non è esattamente un passante perché è il segretario generale della NATO, afferma di un impiego massiccio delle basi italiane a beneficio dell'azione militare americana. Che i dubbi che effettivamente noi stessimo supportando in maniera sostanziale quell'azione militare che, ricordiamolo tutti, si è consumata fuori dalla cornice del diritto internazionale, i dubbi c'erano. Oggi sappiamo che 500 aerei sono partiti dall'Italia per una guerra illegittima che ha danneggiato pesantemente, peraltro, l'economia italiana. Allora, a questo punto è chiedere doverosamente al governo come hanno interpretato la parola supporto. Che significato hanno dato a quei 500 voli? Perché

0: dei particolari tecnici delle missioni ci interessano fino a un certo punto. A noi interessa il tema politico. Premessa l'illegittimità internazionale di quell'attacco, secondo la nostra Costituzione nessun supporto doveva essere dato, perché la norma costituzionale, lei sa, è sovraordinata a qualunque tipo di accordo, certo, o di trattato. E questo è il tema veramente grave. C'è un governo che ha nascosto agli italiani un coinvolgimento indiretto ma sostanziale, così come ha riferito il segretario generale della NATO.
1: Certo, ma lo ha nascosto, senatore, vi perdoni, o l'ha dato per scontato, visto che c'era stato un dibattito nel quale si era parlato di utilizzo delle basi nell'ambito degli accordi e se non per un attacco diretto. Il Ministero dice l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività tecniche, logistiche e non cinetiche. Le dico la verità, non capisco quale può essere adesso questo tecnicismo che dovrebbe salvare l'immagine e la posizione dell'Italia.
0: Infatti io temo che il governo fuggirà su quegli aspetti tecnici. Cosa intendiamo per logistico? Un aereo spia è un fatto logistico o è un fatto cinetico? Per dire, i droni portati là sono di supporto o sono armi che comunque servono a sterminare una popolazione? No. Noi non ci infiliamo su quella questione lì. Noi siamo ai fatti. La nostra Costituzione, sapete tutti, all'articolo 11 dice: noi non possiamo collaborare con chi compie azioni fuori dal diritto internazionale. Quella era un'azione fuori dal diritto internazionale. È stato detto che effettivamente non supportavamo né direttamente né indirettamente quell'azione. Mark Rutte ieri ci ha detto, anzi ha ringraziato l'Italia per l'impiego massiccio che ha offerto a beneficio dell'azione militare americana. Allora delle due l'una: o sono vere o è vera questa storia dei 500 voli oppure non è vera. Purtroppo temo che sia vera. E adesso spieghiamo anche quella famosa frase: non condanno né condivido, che tutti sì, noi quella... ci ha lasciato un po' perplesso, no? Ma che cosa significa non condanno né condivido? Che cosa significa? Ecco che cosa significa.
1: No, ma direi meno male con poi 500 voli. Vedendo anche la reazione di Donald Trump, meno male che almeno c'era non condanno e non condivido, piuttosto che insomma condanno e non condivido, perché altrimenti sarebbe scoppiato insomma qualcosa di più grave forse tra Stati Uniti. Scherzo naturalmente, anche se c'è poco da scherzare, voglio dire. Crosetto ha detto che riferirebbe in aula se glielo venisse chiesto. Chiederete un intervento di Crosetto, un chiarimento in aula?
0: Sì, sì, di Giorgia Meloni. Sì.
1: Sì, quindi sì, di Meloni, non di Crosetto, o di entrambi?
0: Crosetto può fornirci i dati tecnici di cui, con molto rispetto, ci importa fino a un certo punto. Noi il tema è politico e quindi deve venire Giorgia Meloni. Deve dire Giorgia Meloni come ha interpretato politicamente quello che stava accadendo nelle basi italiane.
1: Non è una contraddizione in termini il fatto che Trump si sia, diciamo, infuriato nei confronti dell'Italia per il mancato supporto e poi scoprire che in realtà un supporto c'è stato?
0: Sì, ma infatti secondo una delle possibili ipotesi, ma perché Ruth ha messo fuori questa storia qua? Perché nella sua testa Ruth probabilmente stava cercando di riconciliare le due parti che in questo momento sono un po' così in divergenza, dicendo: ma sì, dai, in fin dei conti non siete così lontani, perché non dimentichiamo l'appoggio che gli italiani ci hanno dato nell'azione militare americana in Golfo Persico. Quindi diciamo che voleva fare un qualcosa che potesse essere a beneficio della riunione delle due delle due figure, ma è venuto fuori quello che tra l'altro anche lei è un attento cronista dell'attualità. Noi l'avevamo già capito, si ricorda che in quelle settimane c'erano i tracciati aerei, c'era un movimento strano, molto frenetico, eccetera, e qualcuno lo diceva: che cosa sta accadendo? No, non sta accadendo nulla.
1: Vabbè, c'era una guerra però nel Golfo, insomma, qualcosa. Non è che ci vuole grande intuizione per capire che qualcosa potrebbe, è il caso, insomma, magari possa succedere.
0: Invece bastava semplicemente dire: guardate, questa azione l'avete voluta voi, non l'avete concordata con la NATO, non l'avete concordata con le Nazioni Unite. Benissimo, allora fatevela voi, ma non toccate i cieli italiani, non toccate il territorio italiano. E questo non l'abbiamo fatto.
1: Grazie al senatore Torelli Cheri, Movimento 5 Stelle. Noi continuiamo a parlare di questo, naturalmente ci spostiamo dalla voce opposta, dal centrodestra, anzi da Fratelli d'Italia, che esprime non soltanto il Presidente del Consiglio ma anche il Ministro della Difesa. Con noi c'è l'onorevole Emanuele Loperfido al telefono. Loperfido, benvenuto, buon pomeriggio.
2: Sì, buongiorno, buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito.
1: Allora, Loperfido, poco fa ho avuto il senatore Ettore Licheri, ho fatto la domanda, insomma, ma tutto sommato cosa c'è di nuovo nelle indicazioni, in quello che ha detto il segretario generale della NATO, Mark Rutte, se non forse la imprecisione e anche l'inopportunità da parte per il ruolo che riveste il segretario generale della NATO?
2: Ma guardi, di nuovo niente, ovvero quanto avevamo detto in Parlamento, quanto aveva detto il Premier Meloni, ribadito anche da Ministro della Difesa Crosetto, l'Italia, essendo un alleato degli Stati Uniti, membro dell'Alleanza Atlantica, autorizza l'utilizzo delle navi italiane agli alleati quando sono fatte sotto l'ombrello delle operazioni NATO, altrimenti no. E quindi, se l'opposizione non aveva capito la prima volta, per noi è stata occasione per ribadire che non è vero quanto veniva millantato non ultimo ieri dal presidente Conte. Abbiamo semplicemente garantito l'utilizzo delle basi per le operazioni logistiche, non per operazioni cinetiche o di attacco, e quindi è stata l'ennesima occasione per ribadire la nostra lealtà all'Alleanza Atlantica e il fatto che dovesse cambiare qualche presupposto in modo assolutamente trasparente. Il Presidente del Consiglio Meloni, il Ministro della Difesa Crosetto tornerebbero in aula per chiedere l'autorizzazione al Parlamento per utilizzare le basi per altro.
1: Loperfido, però mi consenta, io giusto per avere un chiarimento, l'ho chiesto anche all'ospite prima, cosa vuol dire l'Italia ha autorizzato esclusivamente attività tecniche e logistiche non cinetiche? Ora, a parte l'aspetto tecnico, ma dal punto di vista pratico, cioè quegli aerei non partecipavano agli attacchi in Iran, quelli che sono decollati dal territorio italiano?
2: Guardi, tra l'altro il sottoscritto abita a pochi chilometri da una delle più importanti basi di proprietà italiana, ma in utilizzo all'esercito americano, ad Aviano. No. E quindi anche nella nostra occasione si vedeva benissimo alcuni aerei che ruotavano sopra i cieli in attesa dell'autorizzazione a poter atterrare. Questo perché viene prima richiesto l'autorizzazione a utilizzare le basi, e se rientrano nel patto atlantico che è stato stilato nel 1951, questa questione che è legata al utilizzo delle basi, allora viene autorizzato l'atterraggio. Cosa significa? Operazione logistica, carburante, supporto per quanto riguarda l'utilizzo di merci, ma non devono essere aerei che partono per andare ad attaccare. L'ultima volta che questo è accaduto, sa quando è stato? Quando il Presidente del Consiglio D'Alema, partito all'epoca forse democratici di sinistra o comunque sempre quelli che ruotano attorno al Partito Democratico, fecero usare le basi italiane per andare a bombardare la ex Jugoslavia. Quindi che l'opposizione adesso si metta a sperare che l'Italia faccia qualche errore, ecco, credo che non sia assolutamente italiano.
1: No, indubbiamente, però anche io volevo, giusto per capire, qual è la differenza con quell'aereo al cui è stato negato l'atterraggio a Sigonella, cioè qual era la differenza tecnica tra i due episodi?
2: Guardi, quello di Sigonella era un aereo che era atterrato per andare a cercare di catturare i famosi, quelli che stavano cercando di dirottare l'Achille Lauro. Quindi da lì sarebbero...
1: Io intendo l'ultimo episodio, quello che poi ha imposto, insomma, ha chiarito, c'è stato il chiarimento in Parlamento e c'è stato lo scontro.
2: Noi ovviamente non possiamo sapere qual era l'intenzione da parte di quelli aerei.
1: No, perché lì era stata negata, certo, però sappiamo, l'autorizzazione?
2: Certo sappiamo che è stata negata, evidentemente non rientrava tra i parametri che sono previsti dalla coordinata. Quindi, essendo comunque questioni legate alla difesa, non è dato di sapere le ragioni specifiche. La cosa più importante che interessa gli cittadini italiani è che con questo governo non si eccede l'utilizzo delle basi, certo, italiane, e quindi questa è la cosa più importante che deve rasserenare. Se poi ci sono, certo, come i colleghi del 5 Stelle, quelle che guardano il flight radar e pensano che magari sono come le scie chimiche per cui si aggirano troppo, allora vuol dire che c'è qualcosa di strano, le lasciamo a loro il fatto di confidare nelle scie chimiche e ai flight radar.
1: Insomma, conferma quella che è la linea, no, della difesa. Roma ha sempre seguito e continuerà a seguire in vigenza degli accordi, degli attuali accordi, quindi seguirà gli accordi che ci sono, naturalmente, altrimenti sarebbe inadempiente.
2: Dopo l'intervista di Rutte, assolutamente abbiamo potuto ribadire come l'Italia sì fornisce l'utilizzo delle basi, le mette a disposizione, ma soltanto per quanto è previsto dai patti NATO.
1: Grazie mille, grazie a lei, grazie all'onorevole Emanuele Loperfido, Fratelli d'Italia. Se volete aggiungere qualcosa potete farlo, 334 11 11 622, questo è il numero a vostra disposizione. Adesso One Republic, Need Your Love.

0: Mi chiedo, ma qual è la responsabilità di Mattarella in questa modalità operativa di utilizzo delle basi militari americane? Perché noi continuiamo a parlare di Meloni, Meloni, e Mattarella cosa gli ha a fare?
1: Beh, io voglio, non so cosa rispondere al nostro ascoltatore. Mattarella ha un ruolo diverso, un ruolo di garante, è il Presidente della Repubblica, non certo insomma il Presidente del Consiglio, non un ruolo operativo, di garante naturalmente anche della Costituzione, qualora dovesse essere, insomma, dovesse uscire una violazione del diritto costituzionale, sicuramente avrebbe voce in capitolo, ce l'ha comunque come Presidente della Repubblica, ma non può essere chiamato in causa in questo caso. Tra l'altro arrivano anche altri messaggi al 334 11 11 622, messaggi che a mio avviso sono difficilmente comprensibili. C'è un tracciato aereo di una linea che arriva nel Golfo Persico, non si capisce esattamente da dove parte, forse è troppo stretta l'immagine, e ci chiedono come lo spiegano questo, pensano che siamo tutti scemi. Io non riesco a capire esattamente il messaggio, le dice droni di guerra, ah ecco, questo è stato il chiarimento, quindi in tempo reale mi è arrivata anche la risposta. Noi stavamo cercando di metterci in contatto con Enzo Rivellini, l'ex europarlamentare del centrodestra, che è stato anche ha condiviso un percorso con Gianni Alemanno, e dovremmo averlo adesso al telefono. Ieri Gianni Alemanno è stato scarcerato, la prima cosa che ha fatto nella serata, una cena con Roberto Vannacci, si apre chiaramente un'immagine e un rafforzamento per futuro nazionale. Con noi c'è Enzo Rivellini. Rivellini, benvenuto, finalmente abbiamo provato a chiamarla, insomma, forse qualche difficoltà col telefono.
2: Col telefono abbiamo avuto qualche difficoltà.
1: Abbiamo quattro minuti soltanto. Ecco, sì, abbiamo solo quattro minuti. Quindi, allora, Rivellini, sì, lei ha condiviso un percorso, no? Anche di partito, sì, con Gianni Alemanno, lo conosce molto bene. In privato, quando ci siamo sentiti, insomma, ha speso delle parole che io devo dire, da non persona che conosce direttamente Alemanno, ma come giornalista l'ho seguito anche politicamente, condivido. E quindi, insomma, le volevo lasciare l'opportunità di farlo.
2: Allora, Gianni Alemanno è un uomo a testa alta, la sua vita adesso può essere simpatico, antipatico, può essere, qualcuno può essere favorevole o meno alla sua ideologia, ma è un uomo coerente con la propria storia, ha vissuto anche questa amara esperienza a testa alta, perché ricordiamo che lui per un abuso d'ufficio, che non è più reato, ha avuto un anno e mezzo di galera. Sul reato principale era stato assolto e ha dovuto fare questo anno e mezzo perché per passione politica non era ritornato, è arrivato tardi al domicilio, quindi una questione veramente di lana caprina ad un uomo che ha rappresentato una storia politica, perché la destra italiana deve molto a Gianni Alemanno, eppure ha vissuto quest'anno e mezzo in carcere a testa alta, con dignità, ha dato un contributo ad un mondo che è quello dei carcerati, che devono assolutamente avere la propria dignità, perché il carcere deve essere sicuramente una pena, ma deve anche rappresentare un momento per la riabilitazione e deve essere umano sotto tutti i punti di vista. Quindi io credo che chiunque abbia seguito la storia di Gianni Alemanno, la storia di questi ultimi anni di Gianni Alemanno, non può che complimentarsi con un uomo che, ripeto, ha vissuto questa sua amara esperienza a testa alta.
1: Rivellini, in un minuto e mezzo, Gianni Alemanno, Roberto Vannacci, insomma, si rafforza, no? Futuro nazionale. Che futuro, mi perdoni il gioco di parole, vede per il partito del generale Vannacci?
2: Bisogna stare molto attenti. Il generale Vannacci è un grande uomo di comunicazione, lui riesce in maniera straordinaria a comunicare le proprie idee ai propri elettori, ai propri militanti, e credo che con Gianni Alemanno, che è un uomo forse meno bravo di Vannacci nella comunicazione, ma sicuramente più colto, ha uno spessore politico, ideologico straordinario, può essere questa un'accoppiata che rimette in moto la destra in Italia.
1: In chiusura, chi trema di più? Chi trema di più, il centrodestra o il centrosinistra?
2: la centrosinistra, non si illudano proprio che la Meloni lascerà fuori Vannacci, e Vannacci riuscirà ad avere un risultato elettorale importante, non resterà fuori dalla coalizione, e quindi può essere il movimento Vannacci un 5 Stelle di destra, perché c'è una
1: cioè, qualcuno si è offeso di questi paragoni, qualcuno già insomma recentemente si è offeso per paragoni del genere, vabbè, magari fraintendendoli, è chiaro il percorso che ha fatto il Movimento 5 Stelle.
2: Premesso, me ne assumo la responsabilità, che il Movimento 5 Stelle ha rovinato la politica in Italia, perché ha portato l'incompetenza, l'incapacità, l'uno vale uno e non esiste, perché l'uno, ognuno di noi ha una caratteristica, una qualità diversa. Premesso certo. Questo, il Movimento 5 Stelle rappresentava il rifiuto, la negazione di tutto ciò, l'antipolitica, e Vannacci rappresenta un po' di antipolitica
1: dal lato opposto, evidentemente.
2: Quindi io credo che possa andare anche in doppia cifra.
1: Vedremo, grazie mille, grazie, poi magari ci riaggiorniamo quando avrà avuto ragione oppure no. Grazie mille, grazie a Enzo Rivellini, ex europarlamentare della destra. Io ringrazio voi per essere stati con noi, ringrazio Elisa Cabrini in regia, Matteo Respinti in redazione, vi lascio alla Pode Carlo e Tommaso Lasvizzari con Sport Club, vi do appuntamento a domani, come sempre puntuali dalle 13 alle 14 su Giornale Radio, la radio libera di informare. Domani, ciao.
3: Giornale Radio. Valdisse Rock sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno al campo sportivo di Baldissero Torinese vi aspettano due serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Valdisse Rock torna con lo stesso grande obiettivo: sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram baldisserock_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldisse Rock, musica che unisce, rock che fa bene.
4: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 14 e 2 minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Due scosse di terremoto violentissime, la più forte di magnitudo 7.5, a breve distanza da un'altra, hanno messo in ginocchio il Venezuela, provocando il crollo di centinaia di edifici. Panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto. Nella capitale Caracas, come in una vasta zona ovest del paese, si teme una strage. La presidente ad interim, che ha dichiarato lo stato di emergenza, ha fatto un primo bilancio: 164 morti e oltre 900 feriti.
7: E dopo il terremoto in Venezuela, la regione Lombardia ha già dato la disponibilità a far intervenire gruppi di emergenza. Abbiamo detto alla Protezione Civile Nazionale che noi siamo pronti a partire anche questa sera, ha detto l'assessore al welfare della regione Lombardia Guido Bertolaso, oggi a margine di un incontro a Palazzo Lombardia. I soccorritori intanto sono impegnati in una corsa contro il tempo per trovare le persone rimaste intrappolate sotto le macerie di edifici crollati, lo ha dichiarato Save the Children.
8: La cronaca italiana ha confessato il 19enne fermato per l'omicidio di Roberto Guerrino, l'interprete di fama internazionale, ritrovato morto lo scorso 13 giugno con numerose ferite alla testa all'interno del suo appartamento a Milano. 19 anni, di origine marocchina, residente a Melzo in provincia di Milano, è stato fermato la sera del 22 giugno dai carabinieri della compagnia Duomo e del nucleo investigativo del comando provinciale di Milano. La convalida del fermo è arrivata nella mattinata di ieri. L'ammissione nell'udienza di convalida a San Vittore davanti al GIP del Tribunale di Milano, Sonia Mancini.
7: Teheran accusa la NATO di complicità nella guerra israelo-americana contro l'Iran dopo che il segretario generale del blocco ha sottolineato il sostegno dell'alleanza agli Stati Uniti e chiede all'Italia di spiegare la sua complicità. In risposta alle critiche del presidente statunitense Donald Trump nei confronti degli alleati per non aver sostenuto la guerra, il segretario generale della NATO Mark Rutte ha dichiarato a Fox News che centinaia di aerei americani sono decollati dalle basi in Italia.
8: Il caldo, lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi proseguirà fino a domenica 28 giugno a causa dei problemi all'impianto di condizionamento legato al caldo eccessivo che ieri ha provocato lunghe file fuori dal museo e la regolazione degli ingressi. Al momento, fanno sapere dal Museo Fiorentino, gli ingressi non sono contingentati ma possono accedere alla galleria solo coloro che hanno la prenotazione. Inoltre, la capienza massima di visitatori accolti è fissata al 50%.
7: Mentre il futuro dello stadio Giuseppe Meazza si decide nelle aule di tribunale, intorno all'impianto di San Siro sono ufficialmente entrati in azione i primi mezzi meccanici. Chi abita in zona ha notato recinzioni, scavi ed una ruspa che ha completamente raso al suolo la storica biglietteria sud, arretrando contestualmente uno dei gate d'ingresso allo stadio. Si tratta dei primi interventi propedeutici alla costruzione del nuovo impianto di Inter e Milan, i cui cantieri principali dovrebbero partire tra il 2026 e il 2027 per concludersi nel 2031.
8: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sport Club, il cuore dello sport, le emozioni del campo. Le voci dei protagonisti.
10: Siamo pronti per partire, siamo partiti fondamentalmente da Ponte Carlo con voi, ma c'è anche, mi dicono, Tommaso Lavizzari che sta arrivando in questi minuti.
11: Arrivo.
10: Così qua, esattamente, bentrovati. C'è Michele Ceci.
11: Ciao Napo, eccomi.
10: Eccomi, esatto, Michele Ceci in redazione, Massimo Tedesco in regia, c'è persino Lorenzo, c'è tutto il mondo naturalmente, perché questa è la trasmissione più seguita anche da chi lavora a Giornale Radio.
11: Perché lo vogliamo dire? C'è l'aria condizionata.
10: No, beh, perché negli altri non c'è, non ho capito io.
11: Perché negli altri.
10: No, è una trasmissione che piace alla gente che piace. Per usare un famoso claim che era quella della.
11: Sai che in questo momento c'è un vuoto di memoria, allora, mi ricordo perfettamente Michele che piace alla gente che piace.
10: Michele che ha 23 anni soltanto per un errore anagrafico, perché in realtà ne ha molti di più, lui, se lo ricorda. Cioè l'unico 23enne che ricorda pubblicità degli anni 80, è incredibile.
11: No, ma io mi ricordo la pubblicità, non mi ricordo che brand.
10: Grande sondaggio con gli ascoltatori di Giornale Radio.
11: Ah, l'autobia, è vero.
10: Se però dici le cose prima, se continui a fare lo spoiler, forse la gente non scriverà cosa dici. Dicevo che comunque è... Quale pubblicità, quale claim era quello di piace alla gente che piace? 334 11 11 622, ma adesso basta parlare di sport e cambiamo argomento, come si vuol dire.
11: Allora, molto bene.
10: Eccoci, allora oggi tanti ospiti, perché avremo Roberto Duplicato, Nicola Nenci, parleremo del Como, perché esattamente in questi minuti
11: con Nico Paz.
10: Real Madrid e Como si stanno vedendo.
11: L'Inter alla finestra. È lì che guarda.
10: Credo che la vicenda palestra non vi abbia insegnato nulla.
11: No, l'Inter è alla finestra, infatti scottata dalla fare palestra.
10: Tra poco ti spiego ancora una volta perché hai torto. Ad ogni modo, 14.07 minuti, siamo pronti per cominciare, non perché lo voglia io, ma perché lo desidera fortemente Massimo Tedesco. E allora noi non possiamo che cominciare con una canzone di James Bay, If You Ever Want to Be in Love.

0: torniamo in diretta e non ho ben capito il messaggio di un ascoltatore che ci manda un messaggio alle 14:11 minuti che di carattere politico, ma vabbè.
1: Magari è rimasto in coda dalla trasmissione.
0: La manda 20 minuti dopo, mi sembra anche eccessivo. Anche perché stiamo parlando di altro. Ad ogni modo, la questione banalmente è, oggi andiamo a parlare, tra poco lo sentirete anche dalla copertina, di tanti argomenti, diciamo di calcio in particolare, perché nonostante non lo si desideri, è sempre al centro dell'attenzione. C'è la MotoGP, ci sono i temi dello sport, ci sono i temi degli sport olimpici. Oggi parleremo anche di sostenibilità e di inclusione, grazie ad un progetto di cui parleremo tra circa mezz'ora. E oggi però lasciateci parlare e iniziare subito con un pensiero al Venezuela, con un risveglio drammatico. E noi oggi in Italia l'abbiamo visto, ma in tutto il mondo abbiamo visto le immagini di questa doppia scossa di magnitudo 7.2 e 7.5, qualcosa di mai visto neanche in Italia. Cioè, una cosa, per avere una scossa di questo genere bisogna tornare ai tempi di Messina, insomma nei primi del Novecento, dove ci furono 100.000 morti nel nostro paese e le case erano costruite in modo chiaramente non antisismico. Evidentemente anche in Venezuela è così, perché in Venezuela oggi, a distanza di 100 anni, molte case sono crollate su se stesse la prima scossa, e il bilancio solo adesso, perché sono passate soltanto poche ore, è di solo 164 morti. Non vi dico il numero di feriti, 700, 800 feriti, ma il problema sono i dispersi, 10.000 dispersi. È qualcosa di inimmaginabile, e le immagini di queste case accartocciate su se stesse sono inquietanti. Quindi alle persone che ci ascoltano, che magari hanno parenti o che magari sono di quelle parti del Venezuela, va la nostra vicinanza. Dicevo che questa puntata oggi prende molti argomenti. C'è anche il tennis, dove il tennis maschile a Wimbledon è andato malissimo, il tennis femminile invece decisamente meglio. Ma per raccontare la giornata sportiva e la nostra copertina andiamo ad ascoltarla.
2: Da Casimira, discesa ottima di Duverne sul fondo, Duverne dentro col tacco Lenny Joseph. Haiti torna a segnare in un mondiale 52 anni dopo. Infila nel corridoio per lo scatto di Rahimi, passa davanti a Arcus, poi sbaglia, Rahimi basso per la rete del 4-2, ha segnato Jessim Yassin.
3: Attenzione al pallone che viene regalato per il gol dell'1-0, ha colpito subito Vinicius. Terzo gol, dormita colossale della difesa scozzese, pasticcio clamoroso. E adesso Neymar, altro momento storico di questo mondiale, fuori Matteo Scugna, dentro il ritorno di Neymar, sentiamo.
4: Sterzata di Moremi, la mette dentro, Maseko ce l'ha ancora sul sinistro, Tapelo Maseko, la rete che porta in vantaggio i Bafana, 1-0 Sudafrica. Jimenez, Murato, non ha finito il Messico, altra conclusione direttamente verso la porta e soprattutto sotto l'incrocio da parte di Fidalgo, che chiude ogni discorso. 3-0 per il Messico, che se ne va in carrozza ai sedicesimi della Coppa del Mondo.
0: E allora questo è l'inizio di Sport Club, in onda tutti i giorni dalle 14 alle 16, sempre con la Podecarlo, Tommaso Davizzari qui vicino a me. Dicevo, tra poco un bel po' di argomenti da affrontare. Chiaramente il calciomercato è, Tommaso, l'argomento preminente,
1: ma anche la nuova federazione italiana giuoco calcio è un momento fondamentale. Non riesco a capire questa tendenza, non so che idea ti stai facendo di Maldini, nel senso che è al centro dell'attenzione, secondo me anche abbastanza in maniera immotivata.
0: Non ho capito, a me piacerebbe molto Maldini.
1: No, sì, però dico, tutta questa tendenza non sarà mica l'unico che c'è, se ha rifiutato.
0: No, ho capito, però se punti forte su uno, faccio un esempio, quando io
1: non è convinto.
0: Ho voluto te qui con me a Sport
1: Club. Ma qui erano tutti convinti.
0: Tutti
1: capisci?
0: Erano convinti. Capisci? Tutti, proprio tutti.
5: Buongiorno dicevo, Tommaso, sì, buongiorno Carlo.
0: Quando io ti ho voluto a tutti i costi, sfidando l'editore, Michele Ceci, mi ricordo che si era messo qui davanti alla porta. No, non voglio.
1: No, assolutamente.
0: Ho dovuto convincere tutti, però alla fine ho avuto ragione io.
1: Si è incatenato fuori da Palazzo Chigi.
0: Sì, una cosa così. Però voglio dire, fatto se lo sciopero della fame della sera. Pensavo al programma con uno come te. Evidentemente, perché poi può andare bene qualcuno al posto tuo, sì.
1: No, questo piano con le genesi, sì. Meglio di me, non so.
0: Dopodiché, però, giustamente, che succede?
1: No, tra un po' abbiamo Roberto Duplicato.
0: Dopodiché, poi c'è un ascoltatore che ci chiede una cosa legittima, però la voglio chiedere a Roberto Duplicato perché tra poco sta arrivando
1: molto
0: con noi
1: bene.
0: In diretta. Quindi adesso andiamo ad ascoltare un'altra canzone di un certo Paul McCartney.
1: Uno che si farà.
0: Uno che si farà, uno che ha fatto un sacco di canzoni.

0: Che personaggio. Tra l'altro molto, molto, se posso dire, boomer Roberto Duplicato.
1: Perché?
0: Perché, a parte Michele Ceci e Lorenzo Brose, che sono...
1: Cosa, detto da un giovanotto? Apro, chiudo parentesi. No, per carità. No,
0: appunto, ho detto i Michele Ceci e Lorenzo Brose, cioè i 25enni, non sanno neanche cosa sia Michael Sambello, Maniac. Cioè, non lo sa, lo sa Mike, Michele, ripeto, perché...
1: Michele sì, perché fa ginnastica solo con
0: Benjamin
1: questa base.
0: Benjamin Button, ma se no, capito, devi scegliere qualcos'altro. Comunque, buongiorno Roberto Duplicato, che fa della gretta ironia ormai.
1: Buongiorno. Tipica.
0: Buongiorno, buongiorno te Roberto.
2: Grazie, buongiorno anche a voi e grazie per avermi dato il tempo di respirare.
1: Sì,
2: per
1: esatto.
2: Riprendere certo, il piano.
1: Ti mettiti un felpino che ti si ghiaccia il sudore addosso però.
2: Esatto. Ci tengo a informare i miei familiari che io comunque non è vero che stavo facendo attività fisica.
0: No, questo... orgogliosamente.
1: Ma sono già arrivati dei messaggi preoccupati da casa tua.
2: Esatto, ricordo cosa disse Andreotti, che tutti i suoi amici che facevano sport sono morti prima di lui, questo lo vorrei ricordare.
0: Senti, intanto ti voglio fare una domanda subito per cominciare. Sei pronto?
2: Sì.
0: No, sentivo che respiravi ancora affannosamente. No, era giusto perché la domanda che ci pongono gli ascoltatori, che credo che sia un po' la domanda del giorno, è... non so neanche come prenderla questa domanda, perché è difficile.
2: È difficile.
1: Prendila dall'inizio.
0: Allora,
1: alla
0: la domanda, no, è una domanda seria, quindi non c'è molto.
2: Comunque, dare. Guarda, Labo, aspetta. Non te la faccio fare. ero maggiorenne.
0: No, dai. No, la domanda, no, è perché i telecronisti oggi urlano così tanto? Questa è una domanda che si stanno facendo in molti. Noi quando facciamo. Attenzione! Il tiro go!
1: Ma
0: è una roba pazzesca.
1: E non gridano solo per i gol, no, quello, ti fanno venire una sincope sempre.
0: Sì.
1: Qualsiasi, anche
0: un
1: per una rimessa laterale.
0: Prego, prego, Roberto.
2: Ovviamente io non posso, diciamo, spiegare questa evoluzione del telecronismo se non in chiave, diciamo, moderna. Ecco, se era boomer mettere Cheetah Maniac, devo dire che adesso è troppo giovane urlare in telecronaca. Però è anche vero che ormai è cambiata la comunicazione, una telecronaca, diciamo, alla... adesso non voglio dire Bruno Pizzolo ovviamente, però insomma ci sembrano passati anche dei telecronisti. Penso all'ultima finale di Champions, c'è stata molta critica su Massimiliano Marianella, che è uno tra i migliori telecronisti della storia d'Italia, questo va detto, come telecronista. Quindi poi purtroppo si passa, le mode vanno veloci e adesso c'è un po' la rincorsa da un lato giustamente, dall'altro no, a finire sui social, perché poi chi ha fatto, diciamo, la telecronaca di un gol di Nico Paz diventa più famoso, perché diventa un meme, diventa
1: sì.
2: Così, e quindi si prova in tutti i modi, diciamo. Io avevo un collega all'epoca che si vantava di essere finito su Striscia la Notizia, quando se io invece fossi finito su Striscia la Notizia mi sarei sentito male, no? Però sai, sono cose, ognuno ha la sua, diciamo, ha il suo punto di vista. Poi
0: io ero finito su Striscia la Notizia qualche anno fa, me lo ricordo. L'ho saputo
1: ma
0: dopo.
1: Fatti
0: però.
1: Rifatti?
0: No, ero vicino a una persona a cui durante la diretta televisiva, Roberto Duplicato, non mi ricordo se era ancora lì con noi o meno.
2: Sì, certo che c'ero, ho già capito di che parli.
0: Ci fu un caso di un parrucchino,
1: ricordo,
0: che venne tolto.
1: Me lo ricordo, sì.
0: E io ero vicino a quel momento magico, tragico, e devo dire, ho detto, caspita, e me l'hanno detto dopo, eri su Striscia. No, dico, ti prego, non ho fatto gaffe così gravi. No, era quel momento lì fantastico, insomma.
2: No, giusto perché può succedere. Però, per esempio, una cosa che invece è molto divertente, che dipende dalle telecronache di oggi, mischiata ai social, mischiata alla modernità, sì. YouTube traduce automaticamente ormai le lingue già da qualche mese.
0: Vero.
2: E quindi adesso i social, soprattutto TikTok, sono pieni di telecronache tradotte da YouTube, che traduce male, però, quindi parla lentamente, arriva in ritardo, scambia nomi di giocatori per parole, quindi se tira Rice lui dice che ha tirato riso. È molto divertente, è una cosa, diciamo, è l'ultimo trend che c'è adesso sul mondiale riguardo le telecronache, giusto per stemperare un po', perché mi volevi fare attaccare.
1: No,
2: diciamo,
1: è un gioco che facevamo anche da ragazzini, cioè David Beckham era Davide retroprosciutto, cioè tutte queste cose le facevamo anche da ragazzini.
0: Però vabbè, comunque era giusto per capire, perché noi avevamo un modo di intendere il calcio che secondo me oggi è più marketing puro, perché nel momento in cui tu urli diventa virale quell'urlo e chiaramente va su tutti i vari TikTok e quant'altro, mentre noi lo sentiamo
1: diffusamente.
0: Roberto, l'altra questione banalmente è collegata anche a ciò che è successo, e tu hai iniziato in modo ironico su Palestra, ma ci vedi delle colpe dell'Inter o delle responsabilità?
2: No, che colpe ci vuoi vedere, ragazzi? Scusate, ma se offrono 6 milioni a stagione, un calciatore valuta l'offerta economica e l'Inter non può offrirle. L'Inter valuta il calciatore bene, ci scommette, pensa che sarà un grande prospetto, ma ripeto, l'offerta è insuperabile, un po' come il tonno. E poi da un lato anche Palestra mi sembra che comunque non è che vada, diciamo, a peggiorare. Fossimo stati di fronte a un'offerta del calcio arabo, avrei, diciamo, stigmatizzato la scelta di un calciatore giovane, però insomma va al Chelsea,
1: squadra campione del mondo, poi, comunque in carica fino a prova contraria.
2: Allora, mettiamola così, io non sono un amante di questo ultimo Chelsea, ultimi anni del Chelsea. Ha bruciato tanti calciatori, non si capisce più niente, tutto quello che vogliamo, ma resta comunque un super club e quindi è un posto dove teoricamente, diciamo, uno si va a mettere in mostra.
1: Maresca poi sembrava essere riuscito a trovare la chiave per farlo funzionare, appunto è diventato campione del mondo, è riuscito anche a ottenere dei buoni risultati. Non è detto che Xabi Alonso non riuscirà a fare la stessa cosa. Poi del resto sono d'accordo con te, neanche a me piace questa esasperazione del player trading che stanno facendo al Chelsea, però sembra che dia dei risultati, perché sennò evidentemente smetterebbero. Ma secondo te a questo punto l'Inter andrà lo stesso su un esterno di destra con le stesse caratteristiche, diciamo, di Dumfries Palestra, oppure cambierà obiettivo perché tutto sommato non è un giocatore così fondamentale per Chivu e magari punteranno su un trequartista, su qualcun altro che salta l'uomo?
2: L'Inter ha già necessità sia di svecchiare il reparto difensivo sia di potenziare l'attacco. Allora, io tempo fa vi avevo dato questa, diciamo, suggestione Salah. La suggestione Salah, che riguarda una pista, diciamo, romana di amicizie che Marotta coltivava dai tempi della Juventus, diciamo, ha fatto anche ingolosire Spalletti. Cioè, a me risulta che la possibilità Salah non solo sia concreta, ma che si sia inserita la Juventus. Questo, diciamo,
1: nella Roma?
2: Ripeto, nella Roma non sono un mercataro, però non sono un mercataro, però vi posso garantire che, diciamo, a me risulta questo. Quindi è possibile che magari l'Inter su un prospetto tipo Palestra, in questo momento io non ti posso dire chi prenderà, però è possibile che voglia, indipendentemente dall'operazione di svecchiare la difesa, anche prendere magari un calciatore, siccome si era fatto anche il nome di Alaba. Ripeto, io penso che siano nomi concreti. Poi adesso, insomma, si chiude un po' il mondiale, il girone, magari anche l'Austria esce, o l'Egitto, insomma, tra qualche settimana, secondo me, qualche notizia su questi calciatori potrebbe esserci. È chiaro che ti sfuma Palestra era il titolare dei prossimi anni, certo. Quindi ti sfuma un pezzo grosso e quindi devi, diciamo, io penso che l'Inter abbia delle alternative, però
1: ma non è detto che però voglia investire magari a questo punto 60 milioni in quel ruolo, magari investirà 60 milioni in un altro ruolo e troverà un altro interprete per la fascia destra, questo, o magari cambierà addirittura modulo, perché può essere.
2: È questo che dico. Poi sul cambiare modulo, quello, diciamo, può essere, ma
1: difficile, no? Perché secondo me è difficile.
2: No, ma non è che noi a volte magari ci basiamo sul modulo, il che ha un senso, però è l'importante che abbiano, diciamo, una rosa, abbia dei giocatori con, diciamo, un doppione a livello di caratteristiche. Certo. Tu poi più caratteristiche hai, più riesci a mixare la cosa. Poi ovviamente il modulo lo cambia anche in corsa, partita per partita. Quindi sì, certamente il modulo.
1: Però nel senso, se giochi a 4 o a 3 dietro, nel senso, hai bisogno di un numero proprio fisico di difensori centrali superiori. Poi sono d'accordo con te che, chiaro, ormai il modulo non è più rigido.
2: Sì, insomma, diciamo, mettiamolo così, sta cercando un esterno l'Inter per sostituire Palestra? Sicuramente. Sì. Poi, diciamo, il tipo di profilo in questo momento io non te lo posso dire, però ripeto, i nomi di Alaba e Salah come esperti sono ancora sul tavolo e quindi poi magari l'Inter dovrà prendere dei giovani.
0: Pensavo a Palestra che va al Chelsea e pensavo, complimenti la scelta, perché è proprio una scelta per me, questa è la mia visione, lo dicevo ieri, lo ripeto oggi, io non so cosa gli abbia detto Xabi Alonso, però gli avrà detto probabilmente vieni al Chelsea perché c'è un progetto su di te, bene. Tra l'altro il capitano ti accoglierà ad arce aperte. A proposito, sai dove gioca il capitano del Chelsea? Fa, no, è proprio sulla tua fascia di competenza, Rhys Jones. E il sostituto di Rhys Jones, quello dove è sempre la fascia di Rhys
1: Jones, gioca anche centrale spesso,
0: si gioca anche
1: Però spesso lo
0: dopodiché
1: mette
0: il sostituto di Rhys Jones, dove gioca anche lui sulla fascia di competenza. Vabbè, ma lo mandate via? No, lo abbiamo appena confermato. Allora io dico, negli ultimi anni il Chelsea ha bruciato 47 giocatori, 47. Ora, non voglio dire, non mi sembra una scelta proprio, certo prendi tanti soldi, ma il problema è che tanti giocatori che vanno in Inghilterra rischiano di bruciarsi, perché comunque era abituato a giocare per una stagione a salvarsi, e ora deve giocare in un campionato dove nettamente più forti, sono nettamente più forti, e dove devi lottare per vincere. Io spero che non si bruci.
2: Allora, ovviamente lo speriamo tutti in chiave nazionale. Io penso a un'operazione, diciamo, su un giovanissimo dell'Inter, Casadei, che andò al Chelsea.
0: Hai 20 secondi?
2: Esplodere, poi tutto sommato, insomma, non è esploso. Però ecco, Palestra va a prendere un contrattone incredibile. Cioè, io non lo posso biasimare.
1: Ma sono d'accordissimo.
2: Giusto anche che si vada, giusto anche Lapo che si vada a giocare le sue carte. Mi fa molto piacere che non vogliate parlare del Catania, che sta cercando questo giocatore fortissimo, tale De Giorgio, che ci porterà dalla Serie C alla Serie A direttamente.
0: Grandi momenti.
1: Abbiamo fatto apposta a non parlarne, perché abbiamo cercato di sabotarti.
0: È censura.
1: Assolutamente.
0: Anzi, dobbiamo proprio salutare Roberto Duplicato, non può più parlare.
1: Esatto. Tra l'altro, non abbiamo sentito bene di che squadra stavi parlando adesso alla fine,
0: Palermo,
1: però recupereremo.
2: Un grande abbraccio,
1: grazie Roberto, a presto.
2: E soprattutto alla regia, che è la migliore parte di questa trasmissione.
0: Ciao Roberto, prestissimo.
2: Ciao a tutti.
0: Adesso 14:31, andiamo in pausa, torniamo con voi tra pochissimo.
3: Giornale Radio.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Mans viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
10: Mans, il viaggio inizia dallo stile.
11: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 14 e 33 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare. Sport Club, il cuore dello sport.
3: Rieccoci, stavo attimo facendo... Allora, diciamo che nella seconda parte andremo adesso ad affrontare due argomenti totalmente diversi. Da una parte stiamo aspettando di sapere quello che accade tra Como e Real Madrid, laddove questo incontro deciderà le sorti di Nico Paz, cioè se rimarrà a Como o se rimarrà a Madrid. Ricordiamoci che se dovesse rimanere a Madrid, teoricamente
4: potrebbe essere sul mercato.
3: Potrebbe essere sul mercato. Il direttore di AS ci ha detto non a noi, ma ha detto fondamentalmente che il Real Madrid ha l'obbligo di tenere il giocatore per almeno 3 mesi prima di poterlo vendere, quindi non sarebbe possibile. All'Inter hanno garantito che questo non è vero. Che la manovra è aggirabile, ma io non vedo come l'Inter possa prendere un giocatore del genere, non perché non abbia i soldi, nel senso che ce li avrebbe anche, quelli sull'unghia arrivano lì con 60 milioni contati o 70 che fossero, dopodiché arriva un club inglese che dice scusatemi, noi ne offriamo 80, 65. 90 o 70, 85 e tanti saluti, in più al giocatore offriamo il doppio. Cioè non vedo veramente come le squadre italiane oggi, qualunque squadra italiana, dalla più forte alla meno, possa permettersi di prendere un giocatore. Un giocatore forte, dico io. Un giocatore è una scommessa, è un conto.
4: Bisogna
3: un
4: accettarlo forte in... e cambiare la prospettiva e il modo di fare mercato.
3: Nei prossimi due

0: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Sono le 14 e 33 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare. Sport Club, il cuore dello sport.
3: Rieccoci, stavo un attimo facendo... Allora, diciamo che nella seconda parte andremo adesso ad affrontare due argomenti totalmente diversi. Da una parte stiamo aspettando di sapere quello che accade tra Como e Real Madrid, laddove questo incontro deciderà le sorti di Nico Paz, cioè se rimarrà a Como o se rimarrà a Madrid. Ricordiamoci che se dovesse rimanere a Madrid, teoricamente
4: potrebbe essere sul mercato.
3: Il direttore di AS ci ha detto non a noi, ma ha detto fondamentalmente che il Real Madrid ha l'obbligo di tenere il giocatore per almeno 3 mesi prima di poterlo vendere, quindi non sarebbe possibile. All'Inter hanno garantito che questo non è vero, che la manovra è aggirabile, ma io non vedo come l'Inter possa prendere un giocatore del genere, non perché non abbia i soldi, nel senso che ce li avrebbe anche, quelli sull'unghia arrivano lì con 60 milioni contati o 70 che fossero, dopodiché arriva un club inglese che dice scusatemi, noi ne offriamo 80, 65. 90 o 70, 85 e tanti saluti, in più al giocatore offriamo il doppio. Cioè non vedo veramente come le squadre italiane oggi, qualunque squadra italiana, dalla più forte alla meno, possa permettersi di prendere un giocatore. Un giocatore forte, dico io. Un giocatore è una scommessa, è un conto.
4: Bisogna
3: un
4: accettarlo forte in... e cambiare la prospettiva e il modo di fare mercato.
3: Nei prossimi 2, 3, 4 anni, questo compreso, non vedo come si possono prendere giocatori già fatti.
4: Ma si può fare calcio anche con giocatori non già fatti.
3: Ho detto, quello è una risposta diversa. Ho detto. Il concetto è oggi vuoi un giocatore forte? Non puoi.
4: Certo, ma non, penso questo che si sia mai consapevoli.
3: No, perché se si parla di Nico Paz all'Inter vuol dire che evidentemente non è.
4: Ma questo,
3: la lezione non è stata capita.
4: Il fatto che dei nostri colleghi parlino e diano determinate notizie non significa che fortunatamente gran parte del pubblico non abbia capito che queste cose non sono impossibili, che sono ormai impossibili.
3: Ad ogni modo adesso noi andiamo ad ascoltare una canzone, che poi sia bello e facile, cioè sia possibile giocare senza giocatori formidabili.
4: Ma bisogna farsene una ragione.
3: Sì,
4: è così.
3: Sì, sì. Però siamo come il campionato belga,
4: è così.
3: Portoghese.
4: È così.
3: Ora Sam Fender.

0: veniamo adesso al Como, che è in questo momento la squadra del giorno perché tutti ne stanno parlando per questo incontro in corso tra Real Madrid e la società leriana. Come sta andando, come andrà, quello che accadrà, il punto di vista del Como attraverso Nicola Nenci, che è insomma giornalista della provincia di Como. Nicola, ciao, ben trovato.
1: Ciao.
2: Buon pomeriggio.
1: Buongiorno.
0: Allora, la delegazione del Como si è recata dunque a Madrid. Ci racconti un attimo come la situazione.
1: Oggi è giorno della.
0: Sappiamo.
1: Dell'incontro, quantomeno dell'incontro, che poi possa essere risolutivo, c'è anche qualche margine di dubbio, nel senso che potrebbe anche succedere che poi le parti che si incontrano debbano poi relazionare alle proprietà, perciò insomma possiamo capire oggi che strada prenda la vicenda, magari non con un verdetto ufficiale.
0: Beh, si può sempre fare una call, come si dice, non è che tutte le volte devi prendere l'aereo,
2: devi tornare, gli aerei
0: costano adesso, non che il Como abbia problemi perché è più ricco del Real Madrid.
1: Quello no. Vorremmo essere una mosca in questo momento.
2: E essere lì,
1: è in corso in questo momento.
0: Ecco, ma infatti la domanda è, il Como, secondo te, con quali armi va a Madrid per poter trattenere il giocatore, cosa invece potrebbe andare male?
1: No, beh, diciamo che innanzitutto il Como punta molto su questa situazione, diciamo teoricamente perfetta, nel senso per quanto riguarda lo stato del giocatore a Como, no? Io penso di non aver mai visto un giocatore che va a fare i mondiali con la divisa della nazionale, e la nazionale argentina non è una squadra di secondo piano, con il berrettino del Como. Ora, questo è un aspetto, chiamiamolo così, folcloristico, di colore, di poca importanza se vogliamo, ma dall'altra parte fa capire quanto il giocatore abbia deciso a un certo punto di manifestare apertamente la sua volontà di rimanere al Como. Ecco, forte di questa armonia che si è creata attorno al giocatore, perciò una situazione forse ideale per poter ancora farlo crescere, poi arrivati alla Champions League con un allenatore che rappresenta per ogni giocatore in ogni momento una specie di corso di università, perché Fabregas è veramente un personaggio particolare. Queste sono le armi, dopodiché non sappiamo, e questo non lo so nemmeno io, se possa poi esserci addirittura, cosa che nessuno dice, ma magari c'è la volontà del Como anche di mettere sul tavolo dei soldi per poter partecipare a quella che potrebbe diventare un'asta. Questo non lo sappiamo. È certo che il giocatore per Como in questo momento non è solo un giocatore di calcio, è anche quel brand su cui il Como società ha costruito un po' tutta la sua narrazione. Le magliette di Nico Paz ormai sono diventate una cosa indicibile, no? Se voi pensate che Baturina è un giocatore di un livello probabilmente accostabile vagamente a Nico Paz, ma se facciamo il duello tra
2: le magliette, è un signor talento Baturina,
1: certo, però se bisogna vedere le magliette sono solo magliette di Nico Paz, questo certo. Per dire che da quel punto di vista il Como ha trovato anche il brand, no? E dunque per il Como è anche un qualcosa di che va oltre il calcio. Detto questo, e finisco la riflessione, passo ormai a 22 anni, perciò bisogna capire, anche un po' interrogarci su quale sia il reale valore del giocatore, che non sia quello che vediamo noi. Per noi è Maradona, capito, qua Como, cioè nessuno mette in discussione la sua forza. Ci si chiede se magari il paragone con altri giocatori che a 22 anni avevano già il posto da titolare in squadre di primo livello, perché Paz non dovrebbe giocare a Real Madrid? Paz ha fatto solo 10 minuti al mondiale, dunque se fosse un crack totale forse lo vedrebbe in nazionale titolare in Argentina. Perciò c'è anche questa valutazione di capire il livello del giocatore, e se un altro anno a Como potrebbe essere veramente utile anche a lui.
2: Giusta, mi piace questa riflessione, perché è un po' quello che penso anch'io, perché esatto, poi quando noi abbiamo i talenti che superano un po' il confine dell'Italia, in effetti ci rendiamo conto che non vengono... diciamo, non godono della stessa considerazione che gli diamo noi. Ma per andare oltre anche ai nomi, ovviamente di punta, ecco, ai brand su cui si basa il Como deve anche costruire una squadra e deve arricchirla di italiani, perché questo dicono anche le regole internazionali in cui adesso si trova immischiato il Como. Quali sono gli obiettivi? Perché io ho sentito Cambiasso, ho sentito Liberali, In questo momento sono arrivati Caichi e Cuenca, che sono due ottimi acquisti, però certamente non sono italiani.
1: Io voglio fare, se mi permettete, una riflessione un po' estrema.
2: Sì.
1: La mia sensazione è che questa società non abbia nessuna voglia di essere, uso un brutto termine, taglieggiata, ma è evidente che è uno scorciatore da far capire cosa
2: certo,
1: intendo.
2: Certo.
1: È una società molto ricca, è una società che ha bisogno di giocatori italiani e dunque è una società che si vede un po' alzare la richiesta quando si affaccia a queste richieste, no? Dunque io ho la sensazione che il tema degli italiani per questa società sia importante ma non fondamentale, addirittura ad arrivare a giocare alla Champions con una rosa di 17 uomini se non trovano la situazione, perché la regola non dice
2: Champions,
1: ma dice che puoi giocarla senza gli italiani.
2: 17 sono pochi.
1: È evidente che qualche italiano lo prenderanno, ma io credo che loro ormai abbiano intrapreso la strada del settore giovanile, che il loro vero focus sia quello di portare 2, 3, 4 elementi del settore giovanile nell'arco di 2 o 3 anni a fare i veri giocatori italiani del Como. Dunque dovranno fare un compromesso o lo decideranno richiesta offerta del mercato attuale, ma non sarà un mercato che dice prendiamoli a tutti i costi perché dobbiamo andare in Champions con 27 uomini. Ci andranno con gli italiani che troveranno al prezzo di mercato che riterranno adeguato, tanto è vero che Cambiaso, che sembrava il più vicino, adesso mi sembra di
2: allontanato. Ma a me piacerebbe tantissimo, sinceramente, se prendessero una decisione con questo coraggio, perché è vero, perché è giusto, dici, io mi costruisco gli italiani, me li costruisco io pian pianino, accetto, però è chiaro, non sarebbe una scelta facile, ecco, da perseguire.
1: Guardate questo Como in più aree sta operando strategicamente in maniera un po' diciamo non strana, ma insomma sicuramente
2: innovativa.
1: A me piace
2: sempre chi prova delle strade diverse, mi piace sempre.
0: Senti, in ultima analisi allora, diciamo che Nico Pazza rimane al Como, tutto bello e si fa ecco. Invece Nico Pazza non rimane al Como, torna al Madrid, ecco. A quel punto
1: Nico
0: che succede?
1: Succede,
2: c'è Baturina, ecco.
0: Abbiamo ancora un paio di minuti.
1: Sono molto preparato.
0: Ecco, vai. Hai un minuto e mezzo.
1: Allora,
0: vai.
1: Il Como non cercherà un altro Nico Pazza. Anche perché ritiene, al di là di Baturina, che ha performato molto bene da esterno.
2: Esterno
1: per un certo modo di dire, perché poi si accentrava,
2: sì, certo.
1: Non è che stiamo vero, però il discorso è che loro sono convinti che un giocatore come Nico Pazzi in quel ruolo lì è abbastanza unico, andare a cercarne una copia probabilmente vorrebbe dire andare a cercare uno non dello stesso livello, dunque la strada sarebbe quella di portare Baturina a fare il Nico Paz e sfruttare gli esterni che hanno in maniera totale, che i Rodriguez, gli Addai, Kuhn, eccetera. Perciò da questo punto di vista, per quanto riguarda Paz, ok, farebbero così. È evidente che mancano uno o due difensori centrali, forse un centrocampista centrale, sicuramente una punta. Questo è il piano del mercato, dando per scontato, se è vero, che arriverà Couto a destra e Caichi è già arrivato a sinistra, perciò gli esterni bassi offensivi sono già...
2: Tra l'altro Ian Couto fortissimo, mi permetto di dire questa cosa, lo seguo da un po' di anni, ottimo giocatore.
1: Ecco, ma la riflessione è proprio quella di un Fabregas che ha deciso di spingere ancora di più, ed era difficile farlo, sugli esterni bassi, perché già con Vaje o con Moreno o con Vojvoda eravamo già abituati a vederli alti, ma questi due sono ancora più estremi, perciò sarà un Como ancora più offensivo.
0: Decisamente. Allora Nicola, noi poi ci salutiamo, ma ci risentiremo anche per commentare l'esito di questi incontri, magari più di uno. Esatto, vedremo. Nicola, grazie ancora intanto, buon
1: grazie
0: lavoro.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
2: Ciao, a presto, grazie mille.
0: Andiamo ad ascoltare una canzone, quella di Elisa, e poi tra poco andremo a parlare con Laura Balla, responsabile comunicazione e marketing di MetLife Italia.

0: pronto al momento di andare a parlare di un progetto qui a Sport Club, a Giornale Radio, il progetto di MetLife, FIFA Global Citizen Education Fund. E c'è dunque un progetto, FIFA Global Citizen Education Fund, che merita di essere raccontato. Da chi se non da Laura Balla, che è la responsabile marketing e comunicazione di MetLife in Italia. Ben trovata a Giornale Radio.
1: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
2: Buon pomeriggio.
0: Eccoci qua. Allora, un progetto importante, è un'iniziativa che è nata dalla partnership di MetLife e Global Citizens, e l'obiettivo, se non ho capito male, è quello di raccogliere 100 milioni di dollari entro la finale della Coppa di quest'anno, quindi mi sembra di cosa di poco ambiziosa, e questo per ampliare un po' l'accessibilità all'istruzione e allo sport, così.
1: Allora, in parte sì, in verità l'obiettivo è anche più ambizioso e duraturo, perché i mondiali di calcio di quest'anno sono stati un po' lo spunto per dare vita a questa iniziativa, che è un'iniziativa che vede tra i protagonisti diversi partner, tra cui FIFA, che hai citato, e Global Citizen, che è un'associazione internazionale che ha come obiettivo proprio quello ridurre la povertà, e si focalizza anche proprio sulla povertà educativa. Quindi in questo caso abbiamo da una parte un player come FIFA, che è focalizzato sullo sport, dall'altro un'associazione filantropica che si occupa invece di elevare sia dal punto di vista, diciamo, economico, ma anche da quello culturale, sociale, le comunità. Entrambi sono player internazionali, anche l'azienda per cui lavoro, MetLife, è un player internazionale che ha una sua fondazione che in questo binomio si inserisce come ente donatore. Quindi la fondazione MetLife, in questo progetto di raccogliere 100 milioni di dollari e di distribuirlo ad associazioni che in tutto il mondo ideeranno e metteranno in campo dei progetti che attraverso lo sport miglioreranno la vita delle persone. Si tratta, il focus è soprattutto sui giovani, su chi ha meno opportunità, sia per difficoltà fisiche, sociali, economiche. Non ci sono confini nazionali, perché il bando è già partito alla fine dell'anno scorso e durerà per 3 anni. Quindi per questo, come MetLife Italia, ci siamo presi l'impegno di farlo conoscere in Italia, perché quello che è accaduto, diciamo, nelle prime fasi di erogazione di questo progetto, che ha già dato fondi a 27 progetti in 10 paesi, tra l'altro sono fondi anche importanti, perché variano da 50.000 a 250.000 dollari, quindi più l'impatto è importante e più diciamo questo fondo si impegna a dare finanziamenti. I progetti sono stati finanziati in 10 paesi, ma tra questi non c'è l'Italia. In realtà l'Europa è proprio poco presente, ma non c'è alcuna limitazione, basta provarci. E quindi la nostra idea, visto che operiamo in questo mercato, che diciamo anche parte di quello che raccogliamo noi in Italia, no? In qualche modo va nel gruppo MetLife, che a sua volta alimenta la fondazione, che a sua volta, come dicevo, abbiamo destinato 9 milioni di dollari nel breve per questo progetto, e abbiamo lanciato anche delle altre iniziative anche un po' più social per raccogliere ulteriori fondi. Ci piacerebbe appunto che un po' di questi benefici arrivassero anche nel nostro paese, anche perché c'è da fare tanto, e anche confrontandoci in questi giorni, poi se vuoi ti racconto che cosa abbiamo fatto.
0: Sì, poi io avevo anche un paio di domande, se per questo, che insomma, che era quello, insomma, MetLife Foundation, lo dicevi anche tu, metti sul piatto milioni di dollari a livello globale, ma in Italia avete scelto di supportare in realtà come il calcio popolare, se non sbaglio, Monte Spaccato, con contesti calcistici che spesso magari nascono in polemica con il business delle grandi federazioni. Quindi come si concilia la strategia di una multinazionale con il linguaggio e i bisogni del territorio, magari complessi o di nicchia, come per esempio quelli delle periferie italiane? Immagino che abbiate studiato anche per questo.
1: Sì, assolutamente questo. Guarda, ti dicevo, ci siamo impegnati a divulgare l'opportunità di questo fondo. L'evento che abbiamo organizzato è proprio per far vedere che queste realtà esistono e quindi anche per dare un po' l'esempio, no? Anche ad altre associazioni che magari appunto hanno le idee, hanno la buona volontà, ma magari hanno carenza di fondi per dar vita ad alcuni progetti. Per questo abbiamo messo insieme Roma, che è stata protagonista con lo stadio del Don Pino Puglisi, che è un esempio veramente edificante dal punto di vista di come dei beni della criminalità vengono restituiti al territorio creando progetti virtuosi di accesso allo sport, ma anche di opportunità di lavoro, di qualificazione, e tra l'altro anche in maniera trasversale rispetto alle varie fasce d'età, quindi è veramente un luogo iconico da questo punto di vista. Nello stadio Don Pino Puglisi noi abbiamo ricostruito un mini MetLife Stadium, che penso che molti sapranno che tra l'altro il MetLife Stadium è anche protagonista quest'anno del calcio quello professionale, però noi abbiamo voluto dire: guarda, a noi piace in Italia dare visibilità al calcio popolare, quindi abbiamo invitato tre squadre, una milanese, una locale di Roma e una di Bari, che sono proprio un esempio perché fanno parte di associazioni sportive che in realtà come finalità non hanno quella di vincere il campionato, certo, ma hanno quella di promuovere progetti di integrazione a favore della comunità. L'idea era di dire che queste situazioni esistono e, come ti dicevo, volevamo anche farci portatore di un messaggio rispetto alle associazioni che orbitano intorno a questi obiettivi, per stimolarli a magari pensare a dei progetti che potrebbero essere finanziati da questo fondo. Sono 100 milioni in 3 anni, c'è il tempo, ci sono le risorse. Chiaro, competiamo con tutto il mondo, però io sono sicura che in Italia c'è tantissima fantasia, tantissima buona volontà e iniziativa, e mi piacerebbe moltissimo, insomma, poi magari ci risentiamo e vi racconto.
0: Sì, volentieri. Brava, vedo che hai già capito che ore 15, tempi radiofonici, fiscalissimi, bravissima. D'altro canto, si occupa anche di marketing, è molto centrata su questo. Beh, gli argomenti sono tanti, perché poi c'erano anche altre domande in riferimento ad alcune vostre iniziative, anche perché l'11 giugno avete schierato al fianco di MetLife 2 medaglie d'oro paralimpiche di Parigi 2024, no? Angela Procida e poi l'altro personaggio, non posso dirlo perché è impronunciabile il nome.
1: Riggi di Parigi 2024.
0: No, Righi van Genemustri. No, non ce la posso fare. Però siete stati bravissimi. Allora, detto questo, però io non posso che ringraziare Laura Balla, con la quale poi con MetLife ritorneremo magari a parlare di iniziative sempre legate al tema di inclusione e di sostenibilità, ma intanto grazie ancora e a presto, e ovviamente buon lavoro su questo tema.
1: Grazie a te, a voi, e buon proseguimento.
0: Grazie ancora, grazie mille. Noi proseguiamo, ma io devo salutare e ringraziare Tommaso Lavizzari.
2: Domani, grazie mille. Buon proseguimento.
0: Esattamente, ci aspettiamo poi domani una puntata dove sapremo tutto quello che c'è da sapere su Real Madrid. Perché dico Roma? Perché Real Madrid de Como è una crasi tra Real Madrid e Como. Allora mi viene da dire Roma. Romo. Va bene, grazie a te Tommaso.
2: Grazie mille a te Lapo.
0: È arrivato il momento del notiziario di Giornale Radio.
3: Giornale Radio.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 15 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
3: Buon pomeriggio, bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri. Dichiarato lo stato di emergenza in Venezuela dopo che nella notte due violentissime scosse di terremoto di magnitudo 7.5 hanno provocato il crollo di centinaia di edifici, ci sarebbero almeno 164 morti, quasi 1000 i feriti, oltre 10.000 persone risultano disperse, estratti vivi dalle macerie tre fratellini. A Caracas scene di panico e disperazione tra la gente che in pochi minuti ha perso tutto. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli, saltate le comunicazioni telefoniche, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. Si tratta delle scosse più forti che abbiano colpito il Venezuela da oltre un secolo, ha detto la presidente Delcy Rodriguez. Il vice premier Tajani rassicura: non risultano vittime italiane. Nell'aula di Montecitorio le celebrazioni degli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente, alla presenza delle più alte cariche dello Stato. Discorso ad ampio respiro del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha reso onore ai padri costituenti che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani all'indomani del referendum che scelse la Repubblica come ordinamento dello Stato e furono capaci di garantirne l'indipendenza. Il nostro paese pagò un prezzo alto per conquistare il diritto di dettare le regole della propria convivenza civile. Il fascismo mise a rischio l'unità d'Italia, ha messo in luce il capo dello Stato, che poi ha citato tra gli applausi dell'aula i partigiani che si batterono per la libertà. Prima di Mattarella erano intervenuti i presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa. Sentiamo i loro interventi.
6: La rinascita dell'Italia conobbe nella partecipazione femminile uno dei suoi elementi più significativi. Per la prima volta 21 donne elette fecero il loro ingresso a Montecitorio, portando un contributo essenziale ai lavori dell'Assemblea e alla costruzione della Repubblica.
7: I costituenti erano 556, ricevettero dal popolo un mandato preciso, chiaro: non solo scrivere le regole, ma fondare una nazione in cui tutti, nessuno escluso, i cittadini potessero riconoscersi e di cui tutti potessero essere orgogliosi figli e partecipi custodi.
3: Stefano Donnarumma lascia Ferrovie dello Stato. L'amministratore delegato di FS nei prossimi giorni chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni, fanno sapere fonti del MIT dopo un incontro avuto questa mattina con Matteo Salvini. Entrambi, riferiscono dal Ministero dei Trasporti, concordano sulla conclusione del mandato in anticipo rispetto ai tempi previsti per far partire la fase 2 dell'azienda, con a capo una figura scelta all'interno. A pesare sulla decisione anche i recenti disservizi sulla linea ferroviaria. MotoGP, Pecco Bagnaia riparte dall'Aprilia, ufficiale la firma con il team per 4 stagioni a partire dal 2027. Il 2 volte campione del mondo, ora in sella alla Ducati, farà coppia con Marco Bezzecchi, attuale leader del motomondiale. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sport Club, il cuore dello sport.
0: Dunque, tra pochissimo torniamo a parlare di calcio, lo faremo con Massimiliano Gallo, direttore de Il Napolista. Poi andremo a parlare di una vicenda legata alla Lazio, non proprio edificante, con Lotito che ha espresso delle dichiarazioni, ma una vicenda insomma spiacevole, e ci racconterà il tutto Elmar Bergonzini. Più tardi, nella seconda parte, andremo sul calciomercato, lo faremo con Emanuele Tramacere, e poi ci occuperemo invece di una questione legata agli sport olimpici, dove cade un tabù e stiamo parlando dell'aspetto economico, dove finalmente piovono soldi anche sugli atleti olimpici. Quindi questa è una cosa che potrebbe pacificare un po' quel tipo di sensazione che si è sempre avuto di sport figli di un dio minore. Intanto Dardari sta giocando contro Borges in questo momento a Mallorca, poi vi dico il risultato, ma adesso fu

0: ritrovato Massimiliano Gallo, direttore de Il Napolista. Massimiliano, ciao, ben trovato.
1: Ciao, ciao, buon pomeriggio.
0: Eccoci qua, quando sento Massimiliano Gallo rispolvero un po', riassapore quel sapore di campionato, perché Massimiliano abbiamo smesso di sentirlo dopo che il campionato è terminato, cioè l'abbiamo messo in soffitta. E invece, no, in realtà ci sono un bel po' di cose, un po' di spunti da prendere. Uno è legato chiaramente ad Allegri, perché oggi citate l'amico Nicolò Schira: Allegri a Napoli ci siamo, Schira annuncia in arrivo la risoluzione col Milan. Si parlava addirittura di una causa che l'allenatore voleva fare, intentare al Milan, perché non lo liberavano, è così?
1: Sì, in realtà sono settimane che si dice che è il giorno di Allegri, la settimana di Allegri, il pomeriggio di Allegri, però adesso dovrebbe effettivamente essere il momento in cui lui risolve il contratto con il Milan. Non so effettivamente in che modo, se poi abbiano raggiunto un accordo o se invece proseguiranno in tribunale, e quindi potrebbe firmare con il Napoli.
0: Questo implica che finalmente magari alcune cose si possono sbloccare, però intanto, se io vado a vedere, il Napoli è la squadra che in questo momento ha speso più di tutte in Italia. Nel senso che i riscatti di Højlund, Santos, Alisson Santos e Vanja Milinkovic-Savic valgono 66,5 milioni di euro spesi nell'arco di 20 giorni. Allora, questo significa che il Napoli non farà le stesse spese degli ultimi due anni, ma sarà forse dedito più alla conservazione della rosa?
1: Ma sì, un po' sì. Poi deve sciogliere soprattutto... Allegri deve sciogliere i due nodi relativi ai giocatori belgi.
0: Scusami, notizia, perdonami, notizia è arrivata in questo momento: il Real Madrid ha deciso, ricompra Nico Paz. Dunque la notizia è che arriva dalla Gazzetta dello Sport è che il Real Madrid ha deciso di ricomprare Nico Paz. Vediamo adesso di avere al momento, siccome soltanto la Gazzetta ne parla, vediamo se per caso ci saranno ulteriori. Eccolo qua, il Real ha deciso, ora il Como può riprendere solo per 60 milioni, altrimenti sarà asta. Quindi attenzione, perché se il Como può riprendere solo per 60 milioni e ha la precedenza, il Como praticamente l'ha già ripreso, perché 60 milioni ce li ha, però bisogna vedere se può permetterseli in questo momento storico, altrimenti sarà veramente asta. Allora, notizia importante, perché oggi l'aspettavamo da tanto tempo. Allora, stavi dicendo, scusami, ti ho interrotto.
1: No, che lui deve sciogliere i nodi relativi a Lukaku e De Bruyne, soprattutto De Bruyne, perché Lukaku è dato più in uscita dal Napoli. De Bruyne, che è un calciatore che sembra sia stato acquistato, insomma, sia stato acquistato già l'anno scorso per Allegri, perché l'anno scorso Allegri era molto vicino al Napoli perché Conte stava andando via, poi Conte decise di rimanere e era stato fatto l'acquisto di De Bruyne, che in effetti, insomma, poco si è integrato nella visione di gioco di Conte. Però poi è passato un altro anno, De Bruyne insomma fatica anche con Rudy Garcia nel Belgio e costa tanto, quindi sono i due giocatori che costano di più e sono due giocatori piuttosto in là con gli anni. Poi bisogna vedere che cosa deciderà di fare Allegri con De Laurentiis. Milinkovic-Savic credo che vada via, perché è un portiere fortemente voluto da Conte, ma pare che, insomma, Allegri sia un allenatore più ancelottiano, cioè preferisce i portieri che parano con le mani a portieri che fanno altre cose, diciamo.
0: Senti, Napoli, che dunque, se dovessi immaginare come si presenterà ai nastri di partenza della prossima stagione, come immagini che potrà essere al netto di prossimi acquisti, ma quello che serve realmente per il gioco di Allegri, che si è detto, che si sta dicendo a Napoli in questo momento?
1: Ma guarda, Napoli un po' adesso non dico spenta, però è stata lunga questa attesa, no? 20 giorni di vacanze, non viene, quando viene firma, non firma, quindi adesso è come se il Napoli fosse andato in vacanza. Come mi aspetto il Napoli? È difficile dirlo, perché mi aspetto, bisogna vedere un po', insomma, mi aspetto un colpo da parte del Napoli, anche da parte di Allegri, un colpo che caratterizzi un po' la gestione Allegri, perché Conte ha avuto, insomma, il Napoli ha fatto tanto peccato per Conte. Sì, Allegri chiaramente viene con questa aura da aziendalista che a Napoli è sempre un po' in Italia quasi un, come dire, un difetto, no? Quello è aziendalista, quindi merita come se fosse un reato. Però poverino, qualcosa anche di suo per caratterizzare la sua squadra me l'aspetto. In questo momento credo che il Napoli possa giocare, Napoli ha più giocatori di rimessa, cioè anche lo stesso Højlund gioca meglio quando ha metri davanti a sé, Alisson Santos, quindi insomma vedo un Napoli più, diciamo, da più che da contropiede, da come giocano le squadre al mondiale, perché se pare che esistano due modi di giocare, no? Le squadre di club e le squadre nazionali. Ecco, mi aspetto un Napoli più da squadra nazionale, più verticale. Però insomma, mi aspetto anche un colpo che caratterizzi la sua gestione, che poi sia rabbioso o sia un altro, non lo so.
0: Dimmi la tua così a sensazione, ma se non hai il polso tu non vedo chi altri, ma a sensazione Napoli, i tifosi del Napoli come hanno preso l'arrivo di Allegri? E quindi è lo stesso entusiasmo di Conte, è diverso? C'è una ormai
1: allora, è diverso perché Conte era arrivato che il Napoli era in sala rianimazione, quindi decimo posto, De Laurentiis che imperversava, c'erano stati tre allenatori, Osimhen se n'era andato, Kvaratskhelia aveva avuto una pessima stagione, quindi Conte è arrivato in quel momento, c'era sempre il focolaio di anti-juventinità. Allegri arriva in una situazione diversa, vabbè, è un po' anche il suo karma, quindi i tifosi più sui social, quelli che gridano un po' di più, non lo amano, anche perché Allegri oggi è un po' incarna il male del calcio italiano, no? Quello che è stato per anni Berlusconi in politica. Se tu a una cena parlavi bene di Berlusconi non ti cacciavano, non ti invitavano più per anni. La stessa cosa accade con Allegri, tu dici ma forse Allegri non è un cattivo allenatore, insomma il padrone di casa ti dice guarda, là sta la porta, non tornare più. Quindi tanto entusiasmo non c'è, però sai, ti dico che quando arrivò Spalletti non c'era entusiasmo. Spalletti arrivò alla stazione di Napoli a Fragola, non c'era neanche un tifoso ad accogliere Spalletti, c'era una scena quasi pietosa, c'era solo De Laurentiis col figlio e al termine del primo anno gli fecero anche lo striscione ti vediamo la panda, basta che te ne vai, panda rubata peraltro, non fu uno striscione elegantissimo e poi ha vinto il campionato. Quindi inizialmente non c'è molto entusiasmo, poi però chiaramente il corpaccione, il tifoso vede i risultati, bisogna vedere che cosa succede. Certamente c'è un po' di scetticismo su Allegri, ma ripeto, perché Allegri in questo momento a livello proprio nazionale è considerato l'anticalcio, l'uomo nero, insomma è tutto quello che più o meno sappiamo.
0: Senti, ma si vediamo prima di lasciarti andare una sola.
1: Per me è un grande allenatore, voglio dire.
0: Sì. Infatti ti chiedo soltanto questo: in 30 secondi, quanto pensi che cambierà il gioco del Napoli? Se cambierà. L'anno scorso non è stato eccitante. Allegri non è anche uno, non è uno che gioca un calcio scintillante. La tua sensazione è che cambierà qualcosa a livello
1: non
0: tattico?
1: Non gioca un calcio scintillante, però gioca il calcio che secondo me il Napoli può giocare. Dipende dai calciatori che avrà. Secondo me è l'ideale. Se è una squadra che può rendere 70-80 con Allegri rende 70-80. La prima fase è quella, insomma, di uscire dalla sala rianimazione e tornare a vivere bene, e è abbondantemente riuscita grazie a Conte. E adesso inizia un'altra fase in cui il Napoli, De Laurentiis soprattutto, si aspetta da Allegri, diciamo, i quarti di finale di Champions, ecco. Questo è l'obiettivo principale.
0: Massimiliano, io ti ringrazio moltissimo e ci sentiamo presto intanto, grazie ancora.
1: Ok, ciao
0: a te, ciao Massimiliano, grazie ancora. Noi proseguiamo con un pezzo di Elton John, Dua Lipa, e poi torniamo con voi. Questa volta però andremo a parlare, dicevo prima, di questa vicenda surreale che è legata alla Lazio, e tra poco vi raccontiamo tutto.

0: E allora siamo arrivati al momento di andare a parlare di questa vicenda che insomma abbiamo sentito già ieri, oggi viene raccontata anche sui giornali, in modo particolare leggevo oggi sul Corriere della Sera un articolo scritto dall'amico Elmar Bergonzini che torna in diretta con noi qui a Giornale Radio. Ciao Elmar, ben trovato.
1: Buon pomeriggio Labo, buon pomeriggio a tutti.
0: Eccoci qua. Il titolo è questo: calciatrice licenziata perché incinta, la Lazio dovrà risarcirla. Il club di Lotito, condannato a pagare 70.000 euro, che non è una gran cifra, è simbolica evidentemente, non c'era malafede secondo la Lazio, e invece la giocatrice Maya Göthberg è: la maternità non è un limite, non deve essere un limite. Questa è l'espressione della calciatrice svedese. Cosa è successo? Ed è una sentenza anche storica che, di cui si sta parlando un po' in tutte le redazioni.
1: Sì, purtroppo la Lazio insomma si è ritrovata in questa vicenda, ha fatto questa brutta figura. Fondamentalmente questa calciatrice nel 2023-24 era sotto contratto con la Lazio e al termine della stagione, nel quale lei è stata assolutamente protagonista, stagione nella quale la Lazio ha ottenuto la promozione nella massima serie italiana, al termine della stagione le scadeva il contratto e era in trattativa con la Lazio per il rinnovo. Cosa è successo? Che lei senza che fosse dovuto, prima di firmare il contratto con la Lazio, ha informato la Lazio del fatto che fosse in stato interessante. La Lazio da quel momento, stando alla ricostruzione ovviamente del Tribunale di Losanna, la Lazio ha interrotto le trattative e ha fatto scadere il contratto senza rinnovarglielo, convinta che fosse lecito muoversi in questa maniera. Per la giocatrice il fatto che la Lazio, il fatto che ci fossero dei messaggi su WhatsApp, delle mail, e il fatto che la Lazio stesse organizzando il suo rientro nel centro sportivo dalle vacanze in vista del ritiro e per farle firmare il contratto, tutto questo secondo la calciatrice dimostrava il fatto che la Lazio avesse preso la decisione di rinnovarle il contratto e che avesse poi improvvisamente cambiato idea nel momento in cui era venuta a conoscenza dello stato interessante della calciatrice. La calciatrice, o meglio l'avvocato della calciatrice, ha fatto affidamento su quella che è la legge svizzera, e secondo cui appunto l'evidenza dell'accordo raggiunto non cancella la necessità che il contratto venga anche sottoscritto. L'accordo è raggiunto. Per la legge svizzera non c'è, di fronte all'evidenza del raggiungimento dell'accordo, non c'è la necessità di sottoscrivere l'accordo. Diversa è la legge italiana. La Lazio si è rifatta nella sua difesa alla legge italiana, nella quale serve comunque la sottoscrizione del contratto, sottoscrizione e firma del contratto che non c'è mai stata, ma il Tribunale di Losanna appunto ha dato ragione alla calciatrice affermando che evidentemente l'accordo era stato raggiunto. Non solo, perché in realtà la calciatrice è stata risarcita per poco più di 63.000 euro lordi dalla Lazio, che è poi la cifra che lei avrebbe percepito dalla Lazio. In più ovviamente ci sarà una multa relativa agli interessi della cifra che lei non ha incassato in questi mesi. E a questo si aggiunge un altro risarcimento che la Lazio dovrà riconoscere alla calciatrice di circa poco meno di 6.000 euro, circa 5.500 euro, dovuti al fatto che la Lazio, una volta che ha saputo dello stato interessante della ragazza, ha informato di questa cosa tutte le giocatrici della Rosa, non rispettando quindi la privacy della giocatrice. Quindi la Lazio ha dovuto risarcire. Gran parte del risarcimento è per questioni formali e lavorative. Una piccola parte, quei 5.500 euro, sono invece un danno morale.
0: Senti, in che modo, se lo sai, i messaggi WhatsApp tra la dirigenza e l'atleta hanno superato la difesa della Lazio sulla scadenza naturale del contratto e quello precedente che insomma, è un precedente che fissa la sentenza per le trattative verbali nel calcio femminile, perché la Lazio mi sembra che abbia sostenuto che il contratto fosse semplicemente scaduto, ma le chat invece sono servite per dimostrare che l'accordo di rinnovo era già saltato a causa della gravidanza.
1: L'accordo di rinnovo è già saltato, cioè nella sentenza ci sono varie chat fra il manager della calciatrice e i dirigenti della Lazio, poi fra il manager della calciatrice e la calciatrice stessa, varie chat nelle quali si dimostra che era stato concordato cifra, era stato concordato durata del contratto e appunto, e questo per il tribunale di Losanna è fondamentale, la Lazio si era mossa, si era adoperata per far sì che la calciatrice rientrasse dalle vacanze e cominciasse la preparazione con la Lazio. Quindi a dimostrazione del fatto che la Lazio dava per scontato il fatto che lei si sarebbe allenata ancora con la Lazio.
0: Non capito. Senti Elmar, quindi è una vicenda che chiaramente avrà degli sviluppi, non è una vicenda edificante da questo punto di vista. Secondo te la Lazio c'è cascata da un punto di vista di, cioè, per ingenuità, per superficialità, che cosa secondo te, così a occhio, come si suol dire?
1: Ma a me sembra abbastanza evidente che la Lazio, una volta saputo che la calciatrice non sarebbe stata a disposizione, ha deciso di non puntare su di lei. La Lazio comunque non soltanto adesso, ma insomma da tanti anni, guardiamo che cosa sta succedendo con la squadra maschile, deve fare i conti proprio della serva, ha spesso difficoltà di manovra sul mercato, restrizioni sul mercato, proprio perché insomma in cassa non ci sono, non c'è tanta disponibilità, di conseguenza è vero che 63.000 euro non sono tanti per un club, però evidentemente la Lazio ha pensato fosse meglio risparmiarli.
0: È chiaro. Va bene, allora, insomma, poi è un argomento che chiaramente valeva la pena affrontare, anche perché poi in futuro ci saranno anche altre vicende del genere e quindi chiaramente questa sentenza darà una rotola, una bussola un po' per tutti quelli che poi affrontano il tema anche del calcio femminile, le società calcistiche, nella fattispecie la Lazio, ma altre che hanno un club, ce ne sono diverse in Italia, no? La Juventus, l'Inter, il Milan e quant'altro. Va bene, allora Elmar, grazie ancora, intanto buon lavoro e a prestissimo.
1: A presto, grazie mille.
0: Ciao a te. Noi proseguiamo, lo facciamo con adesso una breve pausa nella quale noi, dato vi ricordo, scusatemi perché non l'ho detto prima abbastanza bene, ma insomma di fatto il Real Madrid ha deciso di esercitare la recompra, Nico Paz resta o va insomma al Real Madrid per non restarci, cioè rimane per non restarci. Perché a Madrid hanno le idee chiarissime e dentro la scadenza del 30 giugno avevano questa così intenzione di esercitare la recompra che hanno fatto, ma dopo quella data l'idea è di poterlo mettere all'asta. Chi offre di più se lo prende. Ragione per cui c'è da credere che il giocatore andrà in Inghilterra. Cioè, bisogna anche di stare asta, un caro saluto. Se poi il Como, che però non può più spendere i soldi che ha speso gli altri anni, vuole provare, naturalmente è libero. Ma non vedo squadre italiane che possono permettersi Nico Paz. E se lo possono permettere, non possono reggere il confronto con una squadra inglese che arriva e dice: va bene, metto 60 milioni, anzi, ne metterà 70, 80 se qualcuno capisce di calcio, e penso di sì, in Inghilterra. Dunque, Nico Paz, molto probabilmente, insomma, con tutta probabilità, vestirà una casacca che sarà inglese o che ne so, magari tedesca, chi lo sa. Va bene, 15:30, breve pausa, di nuovo con voi, sempre qui su Giornale Radio.
2: Giornale Radio. Val di Serock sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno al campo sportivo di Baldissero Torinese vi aspettano due serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Baldissero Rock torna con lo stesso grande obiettivo: sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram baldisserock_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldissero Rock, musica che unisce, rock che fa bene.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli. Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: L'attimo fuggente, condotto da Luca Telese e Giuliano Guida Barli.
1: Si parte dalle analisi sulle notizie del giorno per passare ad approfondimenti, interviste, opinioni, confezionate e servite ogni mattina rigorosamente in diretta.
0: Questo è L'attimo fuggente, in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9 e il sabato dalle 8 alle 10 solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 15:32.

0: E allora è arrivato il momento di andare a parlare calciomercato, lo stiamo già facendo da qualche minuto e lo facciamo anche perché c'è stata questa notizia certamente importante, cioè Nico Paz, il Real Madrid eserciterà la recompra e chi lo vorrà dovrà spendere almeno 60 milioni, dai 60 in su. Io ho ipotizzato squadre inglesi molto probabilmente, una tedesca, il Bayern, due spagnole, il Barcellona, ma lo stesso Real suo, o se vuole l'Atletico, e poi, ma di certo non un'italiana. Ben trovato Emanuele Travacere, ciao Emanuele.
1: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
0: Ciao a te. Troppo negativo da parte mia pensare che non resterai in Italia?
1: No,
0: aspetta, non ti sentiamo, ripeti, aspetta che non ti sentivamo, sentivamo un rumore strano. Dicevi.
1: Ora mi senti?
0: Sì.
1: Perfetto.
0: Sì.
1: No, dicevo che la sensazione che abbiamo noi è che se Real Madrid decide di esercitare il riscatto per il giocatore perché sostanzialmente qualcosa ha già in mano. E la sensazione che abbiamo noi è che sia dall'estero, quindi non da un club italiano, certo. E posto che il club italiano sarebbe l'Inter, perché con i soldi risparmiati a questo punto da palestra forse potrebbe avere il margine per poter andare ad affondare il colpo con il Real Madrid. L'Inter che segue Nico Paz da tanto tempo, però quei 60 milioni sono tanti, son veramente tanti per un club italiano. Sono in realtà una cifra sostenibile per i club che hai detto tu. Non credo che il Real Madrid lo venda a Atletico o a Barcellona per i rapporti che si sono creati soprattutto con l'Atletico, dove da quando c'è stata la notizia ufficiale dell'offerta per Julian Alvarez si è un po' incrinato il rapporto fra i due club, che comunque era buono nonostante la rivalità cittadina. Quindi io ipotizzo Inghilterra su tutte.
0: Squadra, perché ci sono tante squadre, in realtà non so quale squadra dal punto di vista tattico è più interessata a Nico Paz di quanto non siano altre, perché non mi sembra un giocatore da Manchester City, ma almeno prima magari mi sbaglio io, mi sembra un giocatore, non ti dico il Tottenham, anche se vorrei tanto che venisse al Tottenham, il mio Tottenham, però non so, oggi delle squadre d'elite chi può in qualche modo tatticamente pensare ad un giocatore del genere, perché è un giocatore formidabile.
1: Potrebbe essere l'Arsenal. Fra i top club inglesi l'Arsenal è quella che sta pensando a rivoluzionare un po' la propria squadra, il proprio modo di stare in campo, quindi mi aspetto che l'Arsenal piazzi qualche colpo in uscita e Nico Paz potrebbe essere un rinforzo, che comunque è giovane, di prospettiva. Abbiamo sentito che sia Trossard che lo stesso Martinelli potrebbero essere ceduti nel corso dell'estate, Gabriel Jesus, quindi credo che davanti l'Arsenal cambierà tanto e quindi potrebbe anche essere che sia proprio l'Arsenal il club attivo su Nico Paz. Arsenal che tra l'altro in questo istante ha riscattato ufficialmente Incapié dal Bayer Leverkusen, 35 milioni di sterline messi lì.
0: Senti, in Italia abbiamo adesso il Como, non so se parteciperà a questa asta perché potrebbe anche permetterselo se dipendesse soltanto dalla proprietà che è la più ricca d'Italia e non solo, però visto che quest'anno
1: per il Como costerebbe 50 perché di fatto i 10 milioni della recompra rimarrebbero, quindi sarebbe meno.
0: E quindi però, dopo fare, secondo, lo farebbe secondo te?
1: Sinceramente non dimentichiamoci che il Como quest'anno entrerà sotto il controllo della UEFA perché si è qualificato in Champions League, ha due anni di spesa negli ultimi due anni molto al di fuori delle portate del proprio bilancio e non credo che vedremo il Como fare un esborso economico così importante che è fuori da ogni parametro

0: avuto fino ad oggi, di fatto, senza aver tra l'altro prima ceduto altri pezzi importanti che possano portare ad incassare tanto. Quindi credo che il Como proseguirà sulla sua strada, si chiuderà la pista Nico Paz e verranno presi altri giocatori di magari più giovani ancora di Nico Paz, con una valutazione che resti al massimo intorno ai 20 milioni.
1: Senti, Roma, Sulé sembra possibile che possa partire, questo potrebbe sbloccare un po' la società giallorossa, anche perché ha bisogno di vendere entro il 30 giugno.
0: Sì, il problema di quasi tutte le nostre società è che sono dei paletti da rispettare. Entro il 30 giugno bisogna prima di tutto vendere. Il problema è che il mercato italiano è completamente fermo e quello internazionale si sta muovendo solo per grossi colpi. E quindi in questo momento è un po' tutto un po' bloccato. Io non credo che si riuscirà a fare una cessione così importante entro il 30 giugno, a meno che non ci sia già qualcosa di ampiamente in ballo. E su Sulé si stanno muovendo tanti club, perché a differenza di quanto abbiamo raccontato all'inizio del mercato, dove i nomi più caldi in uscita per la Roma erano Svilar, Manu Koné e Ndicka, Gasperini su questi tre nomi ha fatto muro. Cioè, a Tony D'Amico, che diventerà ufficialmente dal 1 luglio operativo, però ovviamente sta già lavorando per la Roma, ha detto che quei tre non li vuole toccare, cioè lui li vuole confermare tutti e tre. Quindi chi può essere l'altro giocatore della rosa che può avere valore, portare valore alla Roma? È Matias Sulé, che è stato pagato 20-25 milioni dalla Juventus ormai tempo fa, è già stato in larga parte ammortato il suo costo a bilancio, e quindi per una cessione che può partire dai 35 milioni più bonus in su, permetterebbe alla Roma di fare un'importante plusvalenza. Solo che anche su Sulé i club inglesi che si sono mossi non sono di primissima fascia, quindi lui non è convinto, cioè lui si è conquistato la Champions League sul campo in questa stagione, vorrebbe giocarla la Champions League nella prossima, e quindi i club che si sono mossi dalla Premier League non sono club che giocano in Champions League. Gli altri due club che sono arrivati oggi a parlare con la Roma e si stanno muovendo sul giocatore sono club arabi, la Hilal e la Lali sono le due società che hanno chiesto informazioni per Sulé. E Sulé in Arabia al momento, nonostante lo ricoprano, lo ricopriranno sicuramente di soldi quando arriveranno a presentare un'offerta ufficiale, in Arabia non ci vuole andare in questo momento. Lui vorrebbe rimanere in Europa, se deve lasciare la Roma vorrebbe un club che giochi la Champions League o che comunque gli dia la prospettiva di giocare la Champions League nel brevissimo tempo, e quindi è complicato anche qua.
1: Senti, Juventus che come si muoverà nei prossimi tempi? Capitolo Vlahovic, decisioni sugli altri attaccanti, il portiere, anche Kefren Turam.
0: Il problema della Juventus è che anche la Juventus dovrebbe vendere prima di fare delle operazioni, quindi in questo momento io considererei chiuso il discorso Vlahovic. L'ultima proposta è stata, anzi l'ultima richiesta di abbassare le proprie pretese fatte al giocatore anche da Carnevali, non hanno trovato una sponda aperta al momento dall'attaccante serbo, che è consapevole che c'è ancora tempo e vuole sondare il mercato, vedendo se trova di meglio, se trova qualcuno disposto a dargli tutti i soldi che stava chiedendo alla Juventus, che ricordiamo erano uno stipendio da 8 milioni di euro a stagione più bonus alla firma importante, superiore alla doppia cifra. Quindi io lo considererei chiuso il discorso Vlahovic Juventus. Stava cercando una prima punta in alternativa. Colomoni è il nome che continua a tornare perché piace tanto Spalletti, perché lo considera un jolly che può fare sia la prima punta che l'esterno, che può accoppiarsi con Jonathan David, che è un altro nome che lui stesso l'ha fatto capire nell'intervista dal ritiro del Canada, si considera un giocatore di evento se non vuole andarsene, perlomeno dopo una stagione che è fallimentare, che peserebbe sul suo curriculum. Quindi Colomoni per Spalletti era perfetto. Il problema è che il Paris Saint-Germain, che si ritrova ancora una volta con Colomoni, che è tornato dal prestito al Tottenham, che torna dal prestito al Tottenham, ha Colomoni a bilancio per 38 milioni di euro e quindi valuta il cartellino non meno di 38 milioni di euro. A 38 milioni di euro la Juventus oggi non può arrivare senza aver ceduto qualcuno, e quindi da qui nasce l'idea, più da parte del Paris Saint-Germain che non da parte della Juventus, di valutare Kefren Turam come possibile contropartita. Kefren Turam è uno dei giocatori che in casa Juve ha tanto mercato, che la Juventus non vorrebbe vendere, che però avendolo preso per soli 20 milioni di euro dal Nizza è uno di quei giocatori che con una valutazione di 40-45 può stanare in un colpo solo il bilancio della Juventus. Non credo che si arriverà a fare questa operazione, però è una richiesta che ha fatto il Paris Saint-Germain con la Juventus. Vediamo, mancano ancora tre giorni, quattro giorni alla fine, al 30 giugno, e quella sarà una data chiave.
1: Senti, invece abbiamo ancora 3 minuti, per cui provo un attimo a chiederti l'ultima cosa. L'Inter, il Milan che adesso addirittura avrebbe un'offerta importante per Gimenez di 28 milioni più 7, quindi questo potrebbe in qualche modo sistemare un tema, anche se un attaccante costa un sacco di soldi se lo vuoi ricomprare.
0: Sì, anche se in realtà abbiamo provato a verificarla in voce di questa offerta per Gimenez da parte del Porto, e al momento non ce la stanno confermando. Cioè, magari un gradimento c'è, per carità, di sicuro la gente del giocatore si sta muovendo, perché lo ha detto anche lo stesso Gimenez, il futuro è nelle mani della mia gente, che vuol dire che un'apertura all'addio al Milan c'è stata del giocatore. E, però al momento l'offerta ufficiale non ci risulta. Poi, se il Porto comunque ha Geova, che è infortunato, rottura del crociato, tornerà probabilmente a ottobre inoltrato, ha Gus come alternativa, forse un attaccante lo cercherà anche. Magari sarà quella la pista giusta, però al momento quell'offerta non c'è. E sinceramente a quelle cifre, dato il rendimento di Gimenez, non credo che si arriverà in questo mercato.
1: Chiudiamo sempre con che, scusami, scusa, sempre che
0: direttore sportivo, sempre che il direttore sportivo che non c'è del Milan sappia vendere così bene.
1: Chiaro.
0: Non so se l'algoritmo ha imparato a vendere.
1: Senti, al volo abbiamo un minuto e mezzo. L'Inter, che a questo punto, non avendo più Palestra, non avendo a questo punto neanche Nico Paz, e non avendo quindi fondamentalmente più quella squadra che sembrava già fatta, e con Solé che addirittura sta saltando, nel senso che l'Inter non sembra più convinta per motivazioni che poi verranno fuori più avanti, ma insomma, cosa ti aspetti che accada?
0: Ma io mi aspetto che l'Inter prenda tempo e capisca bene se può riuscire a fare quell'offerta per Nico Paz, che uscirà da questo incontro di oggi fra Como e Real Madrid. E poi di sicuro un esterno adesso lo farà, e credo che sarà il primo colpo che verrà fatto. Vedremo, le alternative ci sono già, ci sono diversi nomi, al di là del nome di Guga che è stato fatto oggi, che sinceramente sembra un azzardo, anche perché già Luis Enrique ha fatto fatica a prendere un terzino che arriva dal Brasile, dal Fluminense, neanche tanto giovane, penso che possa essere la scelta giusta. È più probabile che invece alla fine si spinga Frattesi ad accettare il Nottingham Forest e si torni su Ndoye, che era un obiettivo già della scorsa estate. Frattesi in questo momento sta dicendo no a tutto, perché vorrebbe aspettare la Juventus, lui vorrebbe rimanere in Italia, però i club italiani non si muovono, e quindi è un gatto che si morde la coda, o un topo che si morde la coda, adesso non mi ricordo qual è l'animale, che si deve mordere la coda per far muovere tutto questo movimento. Però al momento è sostanzialmente tutto abbastanza fermo. Io credo che alla fine la cosa che sbloccherà il tutto sarà per l'Inter, che non ha fretta di vendere, superare il 30 giugno, capire Frattesi dove andrà, e in base a dove andrà Frattesi fare l'operazione di scambio per il terzino destro. Tutto il resto verrà valutato con grande attenzione, perfino il difensore centrale, perché tutti i soldi che chiede l'Udinese per Solé forse sono ritenuti troppi, e quindi c'è l'Atletico Madrid, probabilmente andrà lì, adesso vedremo. E non va dimenticato che tipo Akanji l'anno scorso è arrivato al penultimo giorno di mercato.
1: Sì,
0: le occasioni arriveranno dalle big delle altre.
1: Emanuele, ti lascio andare, ti risolvo anche un dilemma, immagino ancestrale, che ti riguarda. È il cane comunque
0: qual
1: che si morde la
0: cosa.
1: Il gatto
0: se la possono mordere un po'
1: no,
0: tutti.
1: Il gatto è un evento raro. È un evento raro, te lo volevo dire. Sì, esatto. Quindi mi spiace. È legato a uno stress estremo, mi spiace. Quindi devi dire il cane. Emanuele, ti ringrazio.
0: Tutti i cani che si mordono la coda.
1: Esatto. Ciao Emanuele, prestissimo. Grazie Emanuele Tramacere. Noi adesso proseguiamo, lo facciamo con Taylor Swift. I

0: L'ultimo tema della giornata, perché riguarda una questione che è collegata agli atleti, perché dopo 132 anni di storia olimpica il Comitato Olimpico Internazionale, il CIO, ha rotto un tabù storico introducendo un piano di sostegno economico diretto a favore di tutti gli atleti partecipanti, ma senza alcuna distinzione. Ed è una decisione storica che di fatto sancisce un percorso di apertura economica del mondo olimpico, che ha visto una svolta fondamentale negli ultimi giochi del 2024. Quando World Athletics è diventata la prima federazione internazionale ad assegnare premi in denaro per le medaglie d'oro. Noi andiamo a parlarne con il nostro ospite Andrea Borgiovanni della Gazzetta dello Sport, che si è occupato di questo. Ciao Andrea, ben trovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao a te, grazie. Allora, intanto la prima cosa che ti chiedo è se questo nuovo modello di redistribuzione ridurrà davvero il divario tra gli atleti delle nazioni ricche e quello dei paesi in via di sviluppo, oppure finirà per favorire indirettamente le federazioni che hanno già grandi budget commerciali.
1: No, direi che la differenza tra gli uni e gli altri resterà molto marcata. Basta pensare ai grandi professionisti dello sport statunitense o nordamericano, per esempio, che di $10,000 se ne faranno veramente molto poco, visto gli stipendi che mediamente guadagnano. Viceversa, potrà aiutare non poco gli atleti, diciamo, super dilettanti, mi viene in mente quelli dei paesi, come dire, che appartengono a un terzo mondo sportivo, quelli africani, alcuni sudamericani, dove ovviamente le risorse economiche sono molto relative rispetto a quelle dei paesi più evoluti da questo punto di vista, e per i quali $10,000 in realtà potranno costituire una somma importante anche al di là poi della carriera sportiva.
0: Senti, con l'ingresso definitivo del denaro, no, diretto ai partecipanti, scompare l'ultimo legale formale con il romanticismo, no, del dilettantismo olimpico. Quante volte abbiamo visto delle olimpiadi dove c'era questo atleta che faceva il falegname, poi dopo si è messo a fare il lottatore o il pesista, e guardate i risultati. Ecco, il confine etico tra i giochi olimpici e una qualsiasi lega sportiva professionistica privata qual è oggi?
1: Ma secondo me intanto va detto che bisogna uscire da certi equivoci, da certe cose non dette, perché è evidente che la stragrande maggioranza degli atleti che partecipa a un'Olimpiade vive di quello e quindi è un professionista a tutti gli effetti, a 360 gradi. Lo sport è una professione e in quanto tale va retribuita, va remunerata. Per cui è inutile, come dire, essere ipocriti e far finta che non ci siano soldi a livello di sport, anzi, sempre di più. Di questa mossa quello che piace, al di là del fatto che abbatte un muro, perché sino a ieri non si è mai voluto parlare di denari, di premi, chiamiamoli come vogliamo, borse di studio, quello che è, e invece da ieri per la prima volta viene introdotto il concetto, ma viene introdotto a favore di tutti e in maniera equa, perché dal LeBron James di turno all'ultimo degli atleti che magari arriva quando gli altri sono già sotto la doccia, riceveranno tutti la stessa somma, e questo credo che in qualche maniera conservi e tenga validi i propri valori sportivi, valori olimpici che sono in esso da oltre 130 anni.
0: La mossa del CIO, diciamo che guardando la notizia, punta a supportare gli atleti oppure al contrario una contromisura politica, magari per togliere centralità, magari per togliere anche potere alle singole federazioni come World Athletics, che si erano magari mosse in autonomia, ma creando forse un precedente pericoloso per il monopolio economico dei giochi, insomma.
1: Sì, credo che dici bene, che si possa anche interpretare in questa maniera, perché la mossa di World Athletics, che probabilmente avrebbe aperto o aprirà la strada ad altre federazioni internazionali da questo punto di vista, quindi premi in denaro ai migliori, ai primi o agli atleti che vanno sul podio, da un certo punto di vista potrebbe essere pericoloso, anche se poi vale il discorso fatto prima, ovvero non facciamo finta di niente, cioè lo sport è professionismo esasperato anche in alcuni casi. Detto questo, questa mossa qui va a mettere tutti gli atleti sullo stesso livello, almeno da questo punto di vista, e quindi non va a favore o contro le singole federazioni, che potranno ancora continuare a fare quello che ha fatto World Athletics, perché non viene vietata questa cosa, però siamo su due piani distinti, ecco.
0: Senti, un'ultima considerazione. Diciamo che se il CIO adesso inizia a pagare direttamente gli atleti, riconoscendoli come insomma, gli attori primari, no, del business olimpico. Allora, quanto manca al momento in cui però gli atleti a un certo punto si organizzeranno in un sindacato praticamente globale per magari negoziare una percentuale fissa dei diritti televisivi miliardari, esattamente come avviene tra l'altro nella NBA o magari anche nella NFL?
1: Ma una commissione atleti in seno al CIO, così come in tutte le federazioni internazionali, c'è già, è operativa e viene riconosciuta. Certo, ha poteri sostanzialmente limitati se non negoziano certi contratti o parlano di diritti televisivi. Questo sì, c'è una rappresentanza, però non sono certo loro a poter fare le prime mosse. Chissà mai che anche questa novità, perché appunto parliamo di cifre nel complesso molto considerevoli, perché se consideriamo ci sono oltre 10.000 atleti che partecipano a un'Olimpiade estiva, in quel contesto parliamo di un budget di oltre 100 milioni che verrà retribuito ai singoli atleti che parteciperanno, per cui insomma iniziano ad essere cifre importanti. Non è detto che un domani non ci sia un sindacato a difendere i diritti di tutti, molto più potente, molto più incisivo di quello che non sia ora.
0: Un'ultima considerazione è questa, anche purtroppo è legata ai temi di doping, perché il CIO, mi chiedo se può garantire magari l'integrità etica di questi pagamenti diretti. Cioè, se facciamo un esempio, un atleta che ha messo i giochi dovesse, che ne so, risultare positivo al doping, no? E mesi dopo l'evento, o magari subire delle squalifiche per varie violazioni, che ne so, dei diritti umani o altre cose, insomma i boicottaggi politici, no? Per esempio quelli che hanno subito i russi, ci sono dei meccanismi legali per la revoca o per la restituzione dei fondi?
1: Beh, intanto ieri è stato ben chiarito che non saranno elegibili a questa borsa di studio, diciamo, chi avrà commesso delle violazioni antidoping, chi non rispetta il codice etico del CIO o la carta olimpica, quindi già da questo punto di vista una sorta di forma di difesa c'è. Poi va anche detto che le borse di studio verranno distribuite 6 mesi dopo la fine dei giochi olimpici, per cui i casi eventuali di positività, parlando sempre di doping, verranno, nella maggioranza di essi verrà scoperta prima, insomma, per cui si potrà non retribuire l'atleta in questione nel giusto modo. Poi è ovvio che alcuni casi emergono, soprattutto in passato sono emersi a distanza di anni, su quelli probabilmente verranno poi revocati, insomma non sarà facile recuperare i soldi elargiti, però diciamo che siamo a casi abbastanza limite, a casi piuttosto isolati.
0: Va bene, poi tanti argomenti, ma insomma è certamente un momento importante, e quindi Andrea Buongiovanni della Gazzetta dello Sport ci ha dato una lettura anche di un articolo di cui lui stesso si è occupato, per cui grazie ancora Andrea e a prestissimo.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
0: Grazie a te, e noi a questo punto chiudiamo la puntata di oggi di Sport Club. Io ringrazio naturalmente Massimo Tedesco, Michele Ceci, Tommaso Lavizzari. Per la Po' di Carlo l'appuntamento è per domani alla stessa ora. Adesso arriva Vicky Mangone con Check Up, e noi ci sentiamo domani, sempre con Giornale Radio. Ciao a tutti.
2: Giornale Radio.
3: Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Sono le 16 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sono oltre 10.000 dispersi in Venezuela dopo le due scosse di magnitudo 7.5 che questa notte hanno colpito il paese. Il bilancio provvisorio parla di 164 morti e quasi 1.000 feriti, centinaia gli edifici crollati. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli, saltate le comunicazioni telefoniche, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza, offerte di aiuto e messaggi di solidarietà al Venezuela dalle cancellerie di tutto il mondo. Stefano Donnarumma lascia Ferrovie dello Stato dopo l'incontro di questa mattina con Matteo Salvini. L'amministratore delegato di FS nei prossimi giorni chiuderà i dossier più importanti prima di consegnare le dimissioni, fanno sapere fonti del MIT. Entrambi, riferisce il Ministero dei Trasporti, concordano sulla conclusione del mandato in anticipo per far partire la fase 2 dell'azienda, con a capo una figura scelta dall'interno. Nei giorni scorsi era circolato il nome dell'attuale AD di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio, come possibile sostituto. Ancora una giornata bollente sull'Italia, 17 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Prorogato fino a domenica lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per la Galleria degli Uffizi a Firenze, mentre al Tribunale di Palermo sono state sospese le udienze almeno fino al 29 giugno, quando le temperature raggiungeranno i 40 gradi. Il picco di caldo, che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese, è atteso tra il fine settimana e lunedì. Il Ministero della Salute intanto ha disposto la sorveglianza sui grandi eventi a partire dai concerti attesi nei prossimi giorni. È quanto previsto in una circolare pubblicata al termine della cabina di regia interistituzionale che si è riunita oggi. Sorveglianza anche agli accessi ai centri di salute mentale territoriali, con particolare attenzione agli anziani. Volley, seconda settimana di Nations League maschile. Dopo la sconfitta al tie break contro la Bulgaria di ieri, l'Italia di De Giorgi riparte dall'Ucraina. Gli azzurri sono quinti in classifica a 4 punti dal Giappone primo. Fischio d'inizio a Lubiana, in Slovenia, alle 16:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Check up. Radiografia della sanità italiana. Con Vicky Mangone.
7: Negli ultimi anni il palloncino gastrico è diventato una delle soluzioni più utilizzate per aiutare le persone con obesità o importante sovrappeso a perdere peso senza ricorrere alla chirurgia. La semplicità della procedura e la grande attenzione mediatica che l'ha accompagnata hanno però spesso alimentato aspettative poco realistiche, facendo apparire il palloncino come una sorta di scorciatoia verso il dimagrimento. In realtà gli specialisti sottolineano che non esistono soluzioni miracolose, che nessun dispositivo da solo è in grado di modificare in modo duraturo il rapporto con il cibo e quindi le abitudini di vita. Il palloncino gastrico può rappresentare uno strumento utile all'interno di un percorso strutturato, ma i risultati dipendono anche dall'educazione alimentare, dall'attività fisica, dal supporto specialistico e dalla capacità di consolidare nel tempo nuovi comportamenti. Col primo ospite di oggi cerchiamo di capire come funziona realmente questa procedura, per chi è indicata e quali obiettivi ci si può attendere. Per i vostri messaggi, le vostre domande, 334 11 11 622. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: Il palloncino gastrico viene spesso presentato come una procedura poco invasiva che consente di perdere peso senza affrontare un intervento chirurgico. Di cosa si tratta esattamente, come agisce sullo stomaco e quali pazienti possono realmente trarne beneficio? Cerchiamo di fare chiarezza col professor Nicola Di Lorenzo, ordinario di chirurgia generale, presidente emerito e provoviro della Società Italiana di Chirurgia dell'Obesità. Buongiorno. Buongiorno professor Di Lorenzo, buon pomeriggio.
1: Buongiorno, buon pomeriggio, grazie, saluti a tutti.
0: Ci dice che cos'è il palloncino gastrico, di quale materiale è composto, quali caratteristiche ne determinano anche la sicurezza e la durata?
1: E io le modifico leggermente la domanda.
0: Prego.
1: Perché è necessaria una premessa. Il trattamento dell'obesità è un discorso piuttosto complesso, perché l'obesità è una cosa complessa e bisogna avere diverse armi per poterla affrontare. Ora recentemente si è aggiunto all'armamentario di cui parleremo adesso,
0: sì,
1: anche i farmaci che sono molto in voga, ma non sono certamente la pietra filosofale o la soluzione di tutto.
0: E a volte se ne abusa anche. C'è
1: beh,
0: anche
1: no,
0: un uso.
1: Non tanto a volte, perché gli influencer e così via hanno la loro penetrazione forte nei confronti
0: certo,
1: di persone che sono spesso su internet come coloro che hanno problemi di peso. Quindi stavo dicendo che noi abbiamo diverse armi,
0: sì,
1: che sono molto utili per un armamentario, per affrontare un problema gigantesco. Sapete bene tutti quanto socialmente questo impatta sotto molti aspetti, ma
0: certo,
1: soprattutto impatta sulle persone, sulla qualità di vita e sull'umore, sulla possibilità di lavorare, su tantissimi aspetti. Vengo però alla risposta che non volevo eludere. Il pallone intragastrico è uno di questi presidi.
0: Certo.
1: Lo conosciamo ormai da 30 anni, l'abbiamo utilizzato moltissimo, ora lo utilizziamo meno perché c'è una serie di indicazioni più corrette, a mio avviso, nel suo pallone intragastrico, che è un presidio temporaneo,
0: sì,
1: che viene rimosso o eliminato dopo, a seconda, io ovviamente non parlerò di marche di diversi tipi, non è assolutamente il caso e non è il mio approccio. In generale è un presidio temporaneo che riempie lo stomaco e quindi dà un senso presofico
0: di sazietà,
1: perché lo stomaco, nella parte soprattutto alta, ha i recettori di pressione, i barocettori, che sentono come quando mangiamo, ma sentono quando lo stomaco si riempie. Se dentro lo stomaco c'è questo pallone, è la sensazione di sazietà. Purtroppo, siccome l'organismo si difende sempre, questi barocettori nel tempo si adattano alla nuova pressione e quindi l'effetto del pallone va scemando nei mesi fino a che si interrompe. Il pallone comunque viene rimosso o eliminato,
0: sì,
1: ed è quindi un presidio temporaneo che consente una discreta perdita di peso, certamente non paragonabile a quello di trattamenti più importanti, ma certamente diciamo più definitivi. Ma insomma, questo era un po' l'inizio del discorso sul,
0: sì,
1: pallone.
0: Sì.
1: Lei mi ha anche chiesto, se il pallone, che caratteristiche ha il pallone,
0: sì,
1: scusami, è arrivata una chiamata sul telefono,
0: che
1: caratteristiche ha il pallone dal punto di vista fisico? Il,
0: certo,
1: pallone è fatto di un materiale che è tollerabile ovviamente come tutti i materiali che vengono introdotti, si gonfia in vario modo con un contenuto liquido. A volte nel contenuto liquido si può mettere un colorante in maniera tale che se per caso il pallone dovesse perdere la sua valvola o perché si rompe, si vede immediatamente perché colora immediatamente l'urina e quindi ha delle caratteristiche di grande tolleranza. È chiaro che può essere utilizzato in soggetti che hanno un problema gastrico,
0: certo,
1: perché posizionare un pallone, per fare un esempio, in un soggetto portatore di ulcera gastrica,
0: ecco, magari no,
1: stimolo meccanico nei confronti già di una patologia esistente.
0: È chiaro.
1: E quindi è necessario fare uno screening di cui magari adesso parliamo, la lascio,
0: sì,
1: la parola.
0: Sì. No, volevo sapere intanto quanto tempo rimane normalmente nello stomaco, il tempo previsto.
1: Il pallone rimane alcuni mesi. La durata del trattamento è in relazione al tipo di pallone che si posiziona. Ci sono palloni piccoli che si mettono molti, ci sono palloni che stanno un certo periodo, altri palloni che stanno un altro periodo, alcuni si distano come parete per digestione, quindi vengono eliminati per via naturale, altri vengono rimossi. non le rispondo in maniera drastica, perché appunto ci sono diverse tecniche. Quello che si ottiene con il pallone è una perdita di peso che ha una curva però declinante, cioè all'inizio, soprattutto i primi giorni, è necessario supportare anche farmacologicamente le persone, alcuni non riescono neanche a bere inizialmente,
0: addirittura.
1: Bisogna essere sicuri, se immagini in questo periodo di caldo, se uno non riesce a idratarsi adeguatamente o non riesce a bere a sufficienza,
0: certo.
1: E poi si comincia man mano, si comincia a trovare un bilanciamento con una dieta molto più leggera, molto, molto minore come quantità di cibo, però tutto questo, come ho spiegato prima, il tuo stomaco si adatta a quella presenza continua di questo pallone, quindi nel tempo, dopo qualche mese, l'effetto scema, scompare.
0: Poi, allora,
1: il peso si stabilizza.
0: Professore, poi parleremo anche dell'importanza dell'educazione alimentare. Questo palloncino gastrico non è la soluzione, non è la panacea di tutti i mali, no? Parleremo proprio dell'importanza seguire uno stile di vita sano. Ne parleremo nella seconda parte di questa chiacchierata. Invece, per quali pazienti
1: Benissimo.
0: Può essere indicato questo trattamento? C'è un ascoltatore, Enrico di Castelmadama di Roma, che scrive: soffro di reflusso gastrico, esistono condizioni digestive che possono rendere problematico l'utilizzo del palloncino? Lei ha detto: certo, chi ha problemi di stomaco, no? Con l'apparato digerente, insomma, non si può, no? fare questo trattamento. Dico bene?
1: Guardi, chi è sovrappeso, in linea di massima, ha una maggiore incidenza di reflusso gastroesofageo,
0: ecco.
1: Non è una patologia dello stomaco. La controindicazione assoluta quando c'è una grande ernia di tale, perché il pallone potrebbe incarcerarsi e creare una condizione pericolosa, ma diciamo, in presenza di reflusso certamente il pallone non aiuta, nel senso che può peggiorarlo, però questo mi consente di introdurre un aspetto che è vitale, mi consente di dire.
0: Prego.
1: Perché purtroppo chi ha un problema di peso
0: sì.
1: cerca soluzioni. La soluzione rapida e più semplice e meno invasiva, che porti maggiori risultati, non esiste, come in tutte le cose della vita. Quindi bisogna avere un approccio sempre uguale, sia che si tratti del più intervento più importante, sia che si tratti del trattamento meno invasivo apparentemente, come può essere ora quello farmacologico, che non è per niente assolutamente non invasivo,
0: certo.
1: Perché qualunque farmaco si usi ha delle controindicazioni, ha degli effetti collaterali, non sto demonizzando i farmaci che utilizziamo, siamo felici che esistano, però qualunque trattamento va fatto dopo un accurato studio. Se si valuta l'apparato gastrointestinale nel caso del pallone, se si valuta l'aspetto psicologico nutrizionale del soggetto, si può giungere ad una conclusione quale sia il miglior trattamento per quella persona. Le scorciatoie portano soltanto agli vicoli ciechi e soprattutto portano ad un recupero del peso, che è un grande problema, perché quando si perde il peso, più rapidamente possibile si perde il peso, più si perde muscolo oltre grasso,
0: certo.
1: E quando si riacquista peso, si riacquista solo grasso,
0: sì.
1: Si porta alla fine di questo yo-yo, come lo chiamiamo comunemente, si porta ad una perdita della massa nobile, che è la che consuma, ed un aumento della massa grassa, che è quella che, diciamo, il serbatoio finisce negli anni, nel tempo, in una situazione che si chiama sarcopenia, che è una grave condizione, che altera pesantemente la qualità di vita e la salute delle persone. Non voglio drammatizzare, però la storia è esattamente questa, e lo sto dicendo in relazione, in questo caso, all'utilizzo del farmaco, che troppo disinvoltamente viene utilizzato.
0: È vero. È verissimo.
1: Lei
0: ha citato la sarcopenia, che è un po' l'anticamera, anzi senza un po', dell'osteoporosi, no?
1: E di cui l'osteoporosi è una delle caratteristiche importanti. E tornare indietro ad una certa età, non dico che sia impossibile, ma certamente molto molto difficile.
0: Professore, ci fermiamo per qualche istante, breve pausa musicale.
1: Intanto.
0: E poi torniamo, la ringrazio.

0: Stiamo parlando di palloncino gastrico. Gli specialisti concordano su un punto: il palloncino gastrico da solo non basta. La perdita di peso ottenuta durante il trattamento può essere mantenuta nel tempo solamente se il paziente o la paziente modifica in modo stabile le proprie abitudini alimentari e il proprio stile di vita. Questo è una cosa fondamentale. Per questo il palloncino viene spesso inserito all'interno di percorsi multidisciplinari che coinvolgono medici, nutrizionisti e altri professionisti della salute. Siamo sempre col professor Nicola Di Lorenzo, ordinario di chirurgia generale. Dunque, il palloncino gastrico non può essere considerata una soluzione autonoma, diciamo, no, al problema dell'obesità, professore. Quale ruolo gioca invece il cambiamento dello stile di vita nel successo del trattamento?
1: Guardi, lei ha detto tutte cose perfettamente condivisibili, che sono quelle giuste. Il cambiamento dello stile di vita però è una cosa molto difficile.
0: Certo.
1: Bisogna però dire che diciamo, chi ha problemi di obesità, le persone con obesità, non si dice mai l'obeso, lo stigma è una cosa da evitare assolutamente. Le persone con problemi di nutrizione, le persone con problemi di peso, le persone con problemi di obesità sono persone rinchiuse in una gabbia di cui non hanno più la chiave. Noi dobbiamo aiutarli a trovarla questa chiave, la dobbiamo avvicinare, però non basta. E quindi, come lei diciamo identificava, mettere il pallone per 6 mesi e perdere peso senza far precedere e seguire una serie di interventi, tra cui quello appunto nutrizionale che lei ha accennato, a cui lei ha accennato, è inutile, perché uno perde 20 kg e ne prende 25, non ha fatto nulla, in compenso si è creata una situazione di quella che ho appena citato nel precedente intervento, di perdita di massa muscolare. E dunque la modifica dello stile di vita è molto difficile, perché altrimenti, guardi, le diete funzionano benissimo. Il cambiamento dello stile di vita, se uno diventa attivo, essendo pigro, diciamo così, o muoversi poco, è molto efficace. Il problema è che nel 97% dei casi non funziona. Siccome è più facile che su 100 persone 97 siano nel range della normalità, diciamo, evidentemente ci vuole qualcosa di diverso. Ed è uno stimolo importante quello di vedere, di aver ottenuto un risultato, perché ci si sente motivati a migliorare le cose. Poi chi è sedentario non diventerà probabilmente un maratoneta, ma non è quello necessario, perché è l'attività motoria quella che
0: certo.
1: conta, non l'attività fisica, non è andare in palestra a sollevare pesi,
0: certo.
1: ma camminare,
0: certo.
1: camminare continuativamente, per esempio, è la cosa migliore. E un'attenzione al cibo, ma guardi che quando uno ha perso 15-20 kg ci fa caso, ci fa maggiore attenzione. Se poi non funziona si passa a passaggi successivi. Lei ha detto che il pallone è uno step, può essere uno step, può essere un ottimo, per esempio, sistema prima di un intervento chirurgico, perché la riduzione di certa quantità di peso indubbiamente facilita l'intervento non tanto al chirurgo quanto al paziente.
0: Senta, professor Di Lorenzo, di quali professionalità deve essere composto il team che segue il paziente in questo percorso? Come si integrano anche le diverse figure nel percorso terapeutico?
1: Questa è la base del trattamento dell'obesità. Noi diciamo, quando sono stato io diciamo in carica nella SICOB, ma prima e
0: sì.
1: dopo abbiamo sempre seguito questo ragionamento. Il gruppo di base è costituito da un obesologo, un tecnista medico, un nutrizionista, psicologo e chirurgo. Poi ci sono tante altre figure, perché naturalmente per esempio le apnee notturne sono studiate dall'otorino, il cardiologo è necessario in molti casi, l'anestesista deve valutare il paziente se sarà un paziente chirurgico, potrei aggiungere tante altre competenze, i ginecologi per valutare l'ovario policistico, che purtroppo è molto frequente diciamo nell'obesità, ne potrei citare 20, però sono tutte figure che vengono consultate al momento, ma il gruppo centrale è quello che deve fare una valutazione e dovrei... E non è una precisazione linguistica pignola, il gruppo non è multidisciplinare ma è interdisciplinare, perché si deve valutare secondo i vari aspetti le varie competenze della persona e poi si discute insieme qual è il miglior trattamento che noi in generale che si propone alla persona, perché la scelta è sempre di chi si è rivolto ad un centro.
0: Sì.
1: Quello che è totalmente da evitare, su questo sono drastico in maniera totale, è la scorciatoia, è il tuttologo, è quello che dice adesso te ci penso io, adesso ti do la dieta miracolosa, ti do il pallone che che ti risolve tutti i problemi, il farmaco, che tu prendi il farmaco, vai in pizzeria
0: e fa il miracolo, infatti.
1: E quant'altro, e fa il miracolo. Il miracolo purtroppo non esiste,
0: non medicina poi ti fida. Esatto, tanto meno in medicina. Scrive un'ascoltatrice Elena: dopo il posizionamento del palloncino gastrico si può continuare a lavorare normalmente oppure è necessario un periodo di riposo? Che succede subito dopo, nell'immediato, professore?
1: Nell'immediato, se la persona non viene sottoposta a un modico trattamento farmacologico, si ha si può avere nausea, si può avere anche del vomito nei primi due giorni, insomma delle condizioni in cui l'organismo reagisce alla presenza del pallone cercando di eliminarlo.
0: Certo, comunque, perché è un corpo estraneo.
1: Con questa, poi ci si abitua e direi che non c'è una regola precisa, ma quando si riesce ad alimentarsi adeguatamente e soprattutto, sottolineo, ad idratarsi abbondantemente, si può tornare a lavorare, non c'è una ragione specifica. Certamente se si prendono poche calorie e si fa un lavoro di attività fisica importante, sarà un pochino più difficile fare questo, ma per esempio per lavori, devo dire, da scrivania, che sono ormai molto frequenti, non c'è una ragione specifica perché ci debba essere un periodo, diciamo, di allontanamento dal lavoro. È un po' una condizione personale di quello che uno può sentirsi di fare.
0: E quando è che invece si deve o si prende in considerazione la chirurgia dell'obesità? Come si stabilisce il percorso più appropriato?
1: Il percorso è quello che ho descritto prima, vale per il pallone, vale per il farmaco, vale per la chirurgia endoscopica transorale, che è un buon presidio, anche fatto in chirurgia sullo stomaco fatta attraverso una gastroscopia, vale per la chirurgia, che ormai è una chirurgia che noi pratichiamo nel 99% dei casi, per via laparoscopica o per via, o per via robotica. Il percorso è lo stesso, le indicazioni sono molto precise. Perché non si operano soggetti che non abbiano un'indicazione che è legata all'indice di massa corporea, che è un sistema molto grossolano ma che è il più semplice da utilizzare? In questi casi si può consigliare un intervento chirurgico o si può consigliare un trattamento sequenziale, trattare prima dal punto di vista farmacologico con un pallone, poi decidere più avanti, magari essendo incoraggiati, essendo migliorati, di un intervento chirurgico. Tenga però presente che nonostante l'Italia sia all'avanguardia nella chirurgia dell'obesità, fondatrice tra le 6 nazioni fondatrici della Federazione Mondiale, il professor Scopinaro di Genova è stato praticamente l'inventore di alcuni trattamenti chirurgici, noi in Italia non operiamo nell'ambito del quelle che sono le conoscenze della SICOB più di 30.000 pazienti l'anno. L'obesità con indicazione chirurgica è quasi su 1,5 milioni di persone, quindi nessun trattamento da solo può risolvere il problema.
0: Certo.
1: E la chirurgia che facciamo certamente è molto, molto valida anche per il diabete, quindi i trattamenti devono essere integrati. Quello che sottolineo rischio di essere oltremodo noioso: bisogna rivolgersi a un centro che funzioni come ho descritto prima. Finire nelle mani di un chirurgo che dice adesso a te ci penso io, ti porto al tavolo operatorio dopo una ventina di minuti di colloquio, non è la soluzione migliore, perché significa anche che nel post operatorio, dopo l'immediato post operatorio, non si verrà seguiti. Tenga presente, non piace sentirselo dire da parte di chi viene operato, che quando si dimagrisce l'obesità, che è una malattia dovuta a un disturbo del comportamento alimentare, non guarisce e quindi bisogna essere seguiti per tutta la vita, sottolineo, e usare un'integrazione alimentare per tutta la vita.
0: Beh, insomma, il vero obiettivo non è semplicemente...
1: Però è spaventato un po' di persone.
0: Dicevo, il vero obiettivo non è semplicemente perdere peso per alcuni mesi, ma imparare abitudini che possano accompagnare la persona davvero per tutta la vita. Io la ringrazio moltissimo, professor Nicola Di Lorenzo, ordinario di chirurgia generale, presidente emerito della SICOB. Grazie ancora e le auguro un buon lavoro.
1: Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori. Buona giornata.
0: E noi ci lasciamo per qualche istante, poi torniamo per parlare della protesi dell'anca.
2: Tutti sani come pesci, eh? Mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare.
3: Giornale Radio. Val di Serock sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno al campo sportivo di Baldissero Torinese vi aspettano due serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Baldissero torna con lo stesso grande obiettivo: sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram baldisserock_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldisserock, musica che unisce, rock che fa bene.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
5: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sabato pomeriggio è il momento ideale per accendere le idee. Dalle 14 alle 15 su Giornale Radio arriva Green Pop, il programma che analizza gli orizzonti della sostenibilità, economia circolare, ecologia smart e tutte le innovazioni che fanno respirare il mondo. Notizie, storie, personaggi, soluzioni concrete. Tutto con uno stile fresco e pop, grazie alla conduzione di Lucia Lopalo. Green Pop, perché il cambiamento inizia da te. Ogni sabato dalle 14 alle 15 su Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Sono le 16 e 31 minuti.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
4: Bene, alle 16:31 minuti torniamo in corsia. Invecchiare restando attivi e indipendenti è il desiderio di tutti, ma c'è un nemico silenzioso che spegne l'autonomia di migliaia di persone: l'artrosi e i problemi all'anca. Quando l'articolazione si deteriora, anche una banale passeggiata oppure fare le scale si trasformano in un calvario di dolore. Per anni la parola protesi ha spaventato generazioni intere, evocando dubbi sulla durata dell'intervento, sulla paura dell'operazione e su cosa si potesse davvero tornare a fare dopo il recupero. E il dato clinico, che è anche una rivoluzione culturale, è che oggi la chirurgia ortopedica ha letteralmente cambiato marcia, rovesciando le vecchie regole d'accademia. I materiali moderni sono così resistenti che garantiscono una durata dell'impianto impensabile fino a 10 anni fa. Ma la vera novità è nei criteri dei chirurghi. Non si opera più guardando semplicemente una lastra radiologica, ma si decide in base alla qualità della vita del paziente. Se il dolore vi impedisce di godervi la vita, quello è il momento giusto per intervenire senza aspettare di non farcela più. Per capire come sono cambiate le tecniche chirurgiche e riabilitative, scoprire come l'ortopedia moderna stia restituendo il movimento a migliaia di over 60, tra poco ci collegheremo con la professoressa Elvira Di Cave, chirurgo ortopedico e traumatologo. Questo è il prossimo tema di Check Up.

0: L'artrosi dell'anca è una patologia molto frequente, soprattutto con l'avanzare dell'età, ma non riguarda esclusivamente le persone anziane. Quando il deterioramento dell'articolazione provoca dolore persistente e limita in modo significativo le normali attività quotidiane, la protesi può rappresentare una soluzione efficace per recuperare mobilità e qualità della vita. Tuttavia, il percorso che porta all'intervento non è sempre semplice e molti pazienti tendono a convivere col dolore per anni prima di rivolgersi allo specialista. Buon pomeriggio, professoressa Elvira Di Cave, chirurgo ortopedico e traumatologo, esperta nella chirurgia mini-invasiva e protesica del piede, della caviglia e del ginocchio.
1: Grazie, buonasera, grazie a voi tutti, grazie dell'invito e buonasera.
0: Benvenuta, professoressa Di Cave. Ci dice cos'è l'artrosi dell'anca e perché si sviluppa? Quali sono i processi degenerativi alla base di questa progressiva usura dell'articolazione?
1: Allora, l'artrosi dell'anca o coxartrosi, come normalmente noi chirurghi ortopedici la chiamiamo, è una patologia, come si sa, cronica, degenerativa, che colpisce l'articolazione appunto dell'anca, la coxofemorale, con la famosa perdita di cartilagine articolare che riveste ogni osso che entra in articolazione. Lei mi ha chiesto perché arriva, perché viene... Normalmente si sviluppa di solito tra uno sviluppo, diciamo uno squilibrio tra un carico meccanico che grava sull'articolazione e la capacità della cartilagine stessa di resistere ad ogni sollecitazione. Però è bene chiarire un aspetto, e cioè che questa patologia si divide in due gruppi importanti. Uno è quella, la coxartrosi primaria o idiopatica, cioè quella dell'età avanzata senza alcuna causa precisa, e dipende dall'invecchiamento delle nostre cellule che producono la cartilagine, cioè i condrociti, e in realtà non ci possiamo fare nulla, dobbiamo soltanto mantenere diciamo un certo carico, una certa attività, purtroppo a noi. E la secondaria invece è dovuta a delle cause un po' più complicate, a volte diciamo che queste cause possono essere congenite, quindi la lussazione congenita dell'anca, e chi non ne ha sentito parlare, quindi la displasia, una patologia con la quale un bambino o una bambina può nascere, ed è un conflitto tra il cotile, cioè l'acetabolo, la cavità che contiene la testa femorale, e la testa femorale stessa, oppure il conflitto nel corso del tempo, per esempio negli sportivi, questo conflitto dovuto al fatto che la testa non è più sferica come prima e entra in conflitto con l'acetabolo. Questo si cura, per esempio, da un punto di vista artroscopico molto bene. Oppure le fratture dell'acetabolo, come nei grandi incidenti, che alterano quello che è appunto il rapporto tra acetabolo e testa femorale stessa. Quindi entrano in questo gioco, scusi e finisco, le malattie immunitarie, tipo l'artrite reumatoide, che possono creare un indebolimento appunto ancora maggiore della cartilagine.
0: Ecco, professoressa Di Cave, i sintomi che dovrebbero indurre una persona a rivolgersi a uno specialista, quali sono? Quali segnali iniziali vengono magari spesso sottovalutati?
1: Assolutamente sì, di solito abbiamo un lieve dolore che più delle volte, e le sembrerà strano, comincia a manifestarsi all'altezza del ginocchio, cioè un dolore leggero, non molto importante. Poi cominciano le difficoltà, per esempio, ad alzarsi da una sedia con una leggera zoppia. Poi arriva il dolore vero e proprio. E poi in ultimo, una cosa che gli ultimi due episodi che

0: fanno veramente portare di solito un paziente dal medico sono l'impaccio nel salire ad esempio in auto, per non avere la capacità, non si riesce ad avere la capacità a portare bene la gamba all'interno, no? E bisogna stare col sedile molto indietro, oppure una zoppia con caduta sull'arto che è dolente.
1: Ma come si distingue un normale dolore articolare dai segnali di una patologia invece più importante? Quali caratteristiche del dolore devono proprio far scattare l'allarme? Perché magari è un dolore articolare passeggero, no? Può essere.
0: Invece... Beh, all'anca di solito quando il dolore all'inguine, quando il dolore comincia ad avere, a colpire l'inguine, è un segno un po', un segno un po' più che dovrebbe portare il paziente dall'ortopedico. Cioè, anche perché, come al solito, la diagnosi precoce riduce di gran lunga la percentuale di protesi da mettere in età giovanile, diciamo attorno ai 50 anni, 40-50 anni, mentre invece se noi facciamo una diagnosi precoce, se il paziente magari fa un controllo radiografico banale e va dall'ortopedico di fiducia, questo, alcune cose si possono già prevedere e prevenire soprattutto.
1: Fattori ambientali che aumentano il rischio di sviluppare artrosi dell'anca. Lei prima ha parlato di sport, ha parlato di ovviamente il tempo che passa, gli anni inesorabili passano per tutti. Il sovrappeso?
0: Il sovraccarico ponderale è una delle cose fondamentali, quindi non dico che tutti quanti dobbiamo avere la tartaruga uomini e donne sull'addome, però diciamo che un mantenimento,
1: però nemmeno la tartaruga al contrario, no? Nemmeno la tartaruga al contrario.
0: Esattamente. L'attività fisica, diciamo, costante riduce un pochino quelli che sono l'accumulo di grasso, che poi va a pesare su tutte le articolazioni, non soltanto sull'anca, anche sul ginocchio e anche sulla caviglia. Questa è una cosa importante, per cui tutti i distretti articolari più importanti vengono colpiti. È chiaro che stando a Roma, e io personalmente vivo a Roma, i San Pietrini non allineati non è che ci aiutino tantissimo, no? Però questo è, ci accontentiamo.
1: Familiarità, quanto pesa la familiarità rispetto agli altri fattori di rischio?
0: Non è una cosa molto particolare. Se ci sono delle alterazioni, per esempio di un collo lungo, che è come avere un naso di papà o le orecchie di mamma o viceversa, possono presentare, diciamo, un qualcosa che può far avvicinare alla costituzionalità o familiarità, ma direi molto poco, molto poco.
1: Professoressa, ma prima di arrivare alla protesi, quali trattamenti possono essere tentati quantomeno? Quali terapie conservative mostrano maggiore efficacia, quantomeno nelle fasi iniziali?
0: Posso partire dalle indagini che devono abbastanza sofisticate, devono essere sofisticate perché ci sono delle forme molto precoci, soprattutto nelle persone giovani, che si definiscono l'edema osseo della testa femorale, che poi è il presupposto di una necrosi, per esempio, cioè di una parte della testa femorale che tende ad andare in necrosi, quindi a morire, creando degli ulteriori problemi. Una risonanza a 3 Tesla, quindi ad alto campo, fa una diagnosi precoce, e questo ci mette nelle condizioni di poterlo trattare a meglio questo tipo di patologie. E quindi lei mi chiedeva che cosa potevamo fare. Possiamo fare tanto. Se per esempio ci troviamo di fronte a una borsite trocanterica, cioè un dolore nella parte esterna che è molto frequente per un disturbo di extra ed intrarotatori, possiamo fare un'infiltrazione di cortisone all'inizio per far diminuire l'edema e l'infiammazione, e fare poi acido ialuronico. Per il resto, per esempio, noi utilizziamo tantissimo, io personalmente, il PRP o gel piastrinico, cioè il derivato delle piastrine, che ha un'altissima percentuale di possibilità di far diminuire il dolore, perché ha una componente antidolorifica molto importante. E devo dire che i risultati sono molto buoni in questo caso.
1: 334 11 11 622, stanno arrivando i messaggi dei nostri ascoltatori. Scrive Stefania da Fiumicino: mi hanno proposto la protesi d'anca, ma io riesco ancora a fare quasi tutto. Il problema è che ogni notte mi sveglio per il dolore, devo prendere antidolorifici sempre più spesso. È già un segnale che sto aspettando troppo? Stefania
0: direi
1: da Fiumicino.
0: Sa perché direi di sì? Perché gli elementi clinici, diciamo, valgono molto di più di ogni altro segnale. Cioè, noi dobbiamo cominciare ad ascoltare i segnali che il nostro corpo ci dà. Quindi quando si comincia a non dormire la notte, però durante l'arco della giornata magari questo dolore passa in un secondo piano, perché magari abbiamo da lavorare, dobbiamo andare a prendere i figli, i nipoti e compagnia, il problema si comincia un po' a complicare. Io credo che non bisogna fare niente troppo presto, ma non bisogna fare nemmeno tutto troppo tardi, perché poi si passa a una fase di dolore che secondo me non vale la pena in questo periodo. Sa perché? Per un motivo molto semplice, perché ci sono delle protesi talmente a conservazione di osteotomia, cioè sono molto piccole, per cui poi possono lasciare il campo ad altre protesi senza grandi problemi come era una volta. Quindi le protesi sono completamente cambiate, così come è cambiato anche lo stile di vita.
1: E se si arriva troppo lunghi, professoressa, ci sono anche conseguenze sul recupero funzionale? Cioè, si paga dazio dopo?
0: Si paga dazio, sa dove? Si paga dazio al ginocchio, si paga dazio soprattutto alla caviglia. Alla caviglia e anche ancora di più a livello lombosacrale, perché ci sono quelle forme di blocco articolare. Non so se vi è mai capitato di vedere persone che camminano con il busto rivolto in avanti e uno pensa che il problema sia unicamente la colonna. No, quello è un problema di anca, perché sono strettamente collegate. Quindi dico di non arrivarci troppo presto in maniera molto superficiale, ma dico anche di non aspettare troppo e di soffrire troppo, perché l'organismo poi tende ad andare in protezione, e quando va in protezione sul dolore altera quelle che sono gli scarichi biomeccanici corretti.
1: Un messaggio arriva da Gaetano da Como, poi dopo andiamo in pausa con una pausa breve musicale. Scrive il nostro ascoltatore: professoressa, cosa ne pensa delle protesi fatte in tantalio e la superficie fatta con tecnologia trabecular metal? Valide?
0: Sono quelle che io metto normalmente, perché il codile TMD è il trabecular metal, è quello che io metto normalmente, perché ha quella che si chiama un'osteointegrazione molto precisa, con scarsa possibilità di mobilizzazione del cotile, ovviamente quando viene messa molto bene, e questo si presuppone, insomma, che il chirurgo ortopedico sia di grande esperienza.
1: Spera quantomeno.
0: Chiaro, però è ottimo, è il cotile che io metto normalmente, sono assolutamente d'accordo con il radioascoltatore.
1: Benissimo, allora breve pausa musicale, poi torniamo a parlare di protesi d'anca.

0: Uno dei dubbi più frequenti che si pone chi deve essere operato di protesi all'anca riguarda la durata dell'impianto. Per molti anni si è pensato che una protesi d'anca fosse destinata a usurarsi relativamente in fretta, rendendo probabile un secondo intervento nel corso della vita. Oggi, grazie ai progressi nei materiali e nelle tecnologie, lo scenario è profondamente cambiato. Le prospettive per i pazienti sono molto diverse scusate, rispetto al passato. Sempre con la professoressa Elvira Di Cave, eccola qui, pronto?
1: Eccomi.
0: Cioè, professoressa, eccomi. Perfetto. Allora, ecco. Dicevo, queste moderne protesi d'anca durano molto più a lungo, no? Rispetto a qualche decennio fa. Sono migliorati i materiali, ma anche le tecniche chirurgiche sono migliorate.
1: Allora, le tecniche chirurgiche sono migliorate, nel senso che la curva di apprendimento dei chirurghi, visto che se ne fanno dalla mattina alla sera, sono decisamente aumentate. Poi si comincia a tirare su specialisti anche abbastanza giovani con grandi esperienze, quindi diciamo come nel calcio, no? Vediamo in giro per il calcio, per i mondiali, tanti giovani. In Italia siamo un po' indietro, mentre invece nell'ortopedia no, nel senso che abbiamo giovani chirurghi che operano alla grande con tutte e tre le vie di accesso, quindi laterale di diretta, la postero laterale e l'anteriore. Non c'è una, se mi posso permettere, una via di accesso più forte o più intelligente o più indicata dell'altra. C'è quella che nelle mani del chirurgo lui ritiene la migliore e quindi gestisce nel miglior modo possibile. I materiali sono assolutamente ormai veramente tecnologicamente molto avanzati, perché andiamo da plastiche trattate ad alte temperature che evita, per esempio, è resistente allo sfregamento, le ceramiche, il titanio, insomma abbiamo una migliore integrazione. Ma poi soprattutto, insieme alla curva di apprendimento, anche i modelli delle protesi, che prima erano estremamente lunghe, grosse, sì, adesso sono sempre più piccole e sempre più corte. E questo che significa una protesi piccola? Significa ovviamente, per il tipo di coxartrosi davanti alla quale ci troviamo, significa che possiamo fare una chirurgia mini-invasiva, quindi sì, possiamo anche usare a volte il computer. Io lo uso prevalentemente per quanto riguarda la robotica, diciamo il robot navigatore. Non faccio ovviamente il nome per quanto riguarda la protesi di ginocchio, per l'anca ancora no, ma credo che per l'anca dia più possibilità di utilizzare la mano libera. Quindi diciamo che la pianificazione degli esami, una chirurgia decisamente mini-invasiva, la curva d'apprendimento del chirurgo, il tipo di protesi e il tipo di materiali, diciamo che ormai la protesi di anca non è una passeggiata ovviamente, però è una cosa molto più rapida di prima. Noi mettiamo in piedi il paziente, se non il giorno stesso, nelle persone anziane il giorno dopo, e quindi i pazienti devono cominciare a camminare subito, perché la rieducazione funzionale diventa fondamentale.
0: Messaggio: mia madre soffre di osteoporosi grave e soffre molto di dolore all'anca. Può sottoporsi a un intervento di protesi?
1: Assolutamente sì. Le condizioni che determinano l'impianto di una protesi derivano prevalentemente dalle condizioni generali del paziente. Ok, quindi il problema, le situazioni cardiologiche, per esempio il grave diabete, ci sono delle condizioni che ci mettono nelle condizioni di scegliere, sono delle situazioni, scusate, che ci mettono nelle condizioni di dover scegliere quello che è meglio per il paziente. A volte non solo quoad valetudine, per farla stare meglio una persona, ma soprattutto per la vita. Non si può mettere a rischio una paziente a meno che non sia fratturata. Allora lì è un'urgenza che va fatta e non è certo un'elezione.
0: Lei prima ha parlato di giovani. Si può essere troppo giovani per una protesi d'anca?
1: No, No, no, non ci può essere. Io ne vedo tanti che hanno necrosi e compagnia, problemi di questo genere. No, non si può essere. E le ripeto quello che ho detto prima: bisogna ascoltare tutti i messaggi che il nostro corpo ci dà. Se la limitazione funzionale del dolore è particolarmente importante, ci sono molte protesi che consentono di impiantare, appunto, di fare un impianto protesico nelle persone giovani ad alto, diciamo, ad alta richiesta funzionale. Non sto parlando solo di sport, sto parlando di per fare sport amatoriale, sto parlando di gente che ha bisogno di lavorare in un certo modo e non può avere il dolore. Questo è il problema.
0: Le faccio un'ultima domanda, professoressa. Lei consiglia, se necessario, un intervento di protesi bilaterale o è sempre preferibile operare un'anca alla volta?
1: No, si può fare bilaterale se le condizioni del paziente lo consentono e se ovviamente se tutte e due le anche hanno una coxartrosi più o meno simile, perché fare un esercizio chirurgico inutile, io non lo ritengo che sia una cosa eticamente corretta. No, si possono fare uno ogni 6 mesi, se ne possono fare dopo 6 mesi, una anche dopo l'altra, senza che il problema esista. Alcuni non vogliono essere operati, per esempio a distanza di 6 mesi vogliono fare tutto subito, e questo, se mi posso permettere, è un consiglio che darei: tutto subito. Negli impianti protesici bisogna avere molta calma prima di dire una cosa di questo genere. Non posso perdere tempo, perché se io preferisco sempre che un'anca venga digerita, dico digerita, messa al centro del proprio organismo e venga accettata. Lei a volte probabilmente non me l'ha chiesto, ma forse fra un pochino me l'avrebbe chiesto, se si ha la sensazione di una dismetria. Consideriamo che l'anca coxartrosica in realtà non fa nient'altro che retrarre completamente tutte le strutture di un'articolazione, e quindi in realtà io personalmente misuro con un metodo intraoperatorio, quindi non c'è diciamo c'è possibilità, ci può stare, ma di solito non c'è la possibilità di allungare o di accorciare. Se per caso ci troviamo ad operare un'anca che in realtà è dismetrica, abbiamo la possibilità invece di allungarla. Tutto qua.
0: Non abbiamo il tempo purtroppo di rispondere a tanti ascoltatori che hanno scritto, lo faremo la prossima volta. Io intanto ringrazio e saluto la professoressa Elvira Di Cave, chirurgo ortopedico e traumatologo. Abbiamo parlato di protesi d'anca e abbiamo finito. Check up termina qui. Io adesso vi lascio alle notizie della nostra redazione, poi l'appuntamento a seguire di Roberto Poletti con Italia No Limits. Continuate a seguirci, la Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
6: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
7: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Sono le 17 e 3 minuti.
9: Giornale Radio News.
10: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli. Stato di emergenza in Venezuela dopo le scosse di magnitudo 7.5 che hanno colpito il paese. Già drammatico il bilancio, almeno 164 morti e quasi 1000 feriti, ma i dispersi sono oltre 10.000. Meloni atterrata a Nizza per il vertice intergovernativo Italia-Francia, al seguito ben 9 ministri. Commemorazioni alla Camera per gli 80 anni dell'Assemblea Costituente. Mattarella omaggia i padri costituenti. La Repubblica è di tutti.
9: Giornale Radio News.
10: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Carchidi e Alessandro Cisilin, per lo sport Gianni De Gaetano. Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela, dove sono circa 10.000 dispersi dopo le violente scosse di terremoto che hanno colpito il paese nella notte. Salito a oltre 160 il bilancio dei morti, 1 migliaio i feriti, centinaia gli edifici distrutti. Mai scosse così forti da oltre un secolo, ha detto la presidente Rodriguez, che ha dichiarato lo stato di emergenza. Facciamo il punto.
11: È stato il terremoto più potente degli ultimi 126 anni, una scossa di magnitudo 7.2 seguita da un'altra ancora più violenta di magnitudo 7.5 a distanza di 39 secondi. Almeno 164 morti e quasi 1000 feriti il bilancio provvisorio e sarebbero oltre 10.000 dispersi. Diversi gli edifici crollati anche a Caracas, dove si scava senza sosta tra le macerie per salvare le persone rimaste intrappolate. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli, saltate le comunicazioni telefoniche, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza. La presidente ad interim, Delcy Rodriguez, ha dichiarato lo stato di emergenza. Al momento non risultano italiani tra le vittime, ha fatto sapere intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani, e la comunità internazionale si mobilita, squadre di soccorso specializzate, coordinate dalle Nazioni Unite, sono in viaggio verso il Venezuela per aiutare nelle ricerche di sopravvissuti, in partenza anche un team della protezione civile italiana. Poco fa la notizia che il Papa ha già inviato un primo aiuto di 100.000 euro. Per Giornale Radio, Laura Carchini.
10: Clima ancora teso tra Washington e Roma. Trump è molto deluso perché sente che non solo l'Italia ma anche altri paesi europei, in un momento in cui affrontavamo una minaccia, non si sono fatti avanti. Ad affermarlo dal Bahrain il segretario di Stato americano Rubio, tornando su quanto lamentato dal presidente USA, che durante l'incontro ieri con Mark Rutte è tornato a ribadire la sua delusione nei confronti dei paesi dell'Alleanza Atlantica che non hanno sostenuto la guerra contro l'Iran. Giorgia Meloni è arrivata a Nizza per partecipare al vertice intergovernativo Italia-Francia. Ben 9 i ministri di ciascuno dei due governi a confrontarsi ad Antibes. Un rapporto, quello tra la Premier e Macron, segnato da passate incomprensioni, ma c'è sul tavolo un asse che sembra più che mai stretto, dal piano geopolitico a quello economico.
2: Una relazione segnata da distanze politiche e anche schermaglie personali, addirittura una lite che lo scorso febbraio condusse al rinvio dell'odierno bilaterale quando fu ucciso in un'aggressione un militante di destra a Lione e Giorgia Meloni denunciò un clima di odio politico. La smetta di commentare quel che succede negli altri paesi, la piccata replica di Emmanuel Macron, protagonista nei giorni scorsi anche di una curiosa inversione di simpatie rispetto a Donald Trump, che il presidente francese ha accolto al G7 di Evian con plateale calore, mentre l'americano ha poi irriso all'alleato un tempo vicina. Tuttavia, ai fatti, l'asse italo-francese risulta più che mai solido, convergenza sul sostegno all'Ucraina e ora anche sull'esigenza di una riapertura di dialogo con Mosca. Comuni le preoccupazioni per il Libano, dove i due paesi sono l'asse portante della missione UNIFIL, e anche gli interessi economici convergono. Nel 2025 l'interscambio è salito di oltre il 6% a 112,3 miliardi e la Francia è nostro partner, seconda solo alla Germania e seconda solo agli Stati Uniti per l'import delle nostre merci, e ora si prova a rilanciare in un business forum a margine ad Antibes, con intese da big tech alla moda, dalla difesa al nucleare, di cui la Francia è campione in Europa, anche con l'ausilio di imprese italiane, e Palazzo Chigi vorrebbe rientrarci. Per Giornale Radio, Alessandro Cisilin.
10: Questa mattina alla Camera le celebrazioni degli 80 anni della prima seduta dell'Assemblea Costituente, discorso ad ampio respiro del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha reso onore ai padri costituenti che seppero dare forma alla libertà e alla democrazia degli italiani all'indomani del referendum che scelse la Repubblica come ordinamento dello Stato e furono capaci di garantirne l'indipendenza. La Repubblica è di tutti, ha ricordato Mattarella, che ha posto l'accento su unità e concordia. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, la donna che 4 anni fa abbandonò da sola in casa per 6 giorni la figlia Diana di 18 mesi, lasciandola morire di stenti. Questa mattina la Procura Generale aveva chiesto di annullare con rinvio la sentenza di secondo grado che aveva condannato la donna a 24 anni, cancellando l'ergastolo inflitto in primo grado. La difesa puntava invece ad una diversa qualificazione giuridica del fatto, ossia morte in conseguenza di abbandono del minore anziché omicidio volontario. E sono state depositate oggi le motivazioni della condanna in primo grado a 24 anni e 3 mesi per Chiara Petrolini. Ha agito con lucidità e determinazione quando ha ucciso il figlio nel 2024 per poi seppellirlo nel giardino della casa di famiglia a Traverseto, lo scrivono i giudici di Parma, ritenendo la ragazza perfettamente capace di intendere e di volere. La studentessa, sempre nell'aprile scorso, è stata assolta dall'accusa di aver ucciso nello stesso modo il primo figlio, nato nel maggio 2023. Ancora caldo torrido sull'Italia, 17 oggi le città da bollino rosso, il picco di calore che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti è atteso tra il fine settimana e lunedì. Il Ministero della Salute intanto ha disposto la sorveglianza sui grandi eventi a partire dai concerti attesi nei prossimi giorni. È quanto previsto in una circolare pubblicata al termine della cabina di regia che si è riunita oggi. Accanto ai gol dei grandi fuoriclasse del mondo, la rassegna iridata si arricchisce delle imprese delle nazionali meno affermate, dal Messico al Sudafrica passando per Curaçao. I caraibici sognano di passare da secondi nel girone della Germania. Il servizio.
12: D'accordo, Leo Messi e CR7, piuttosto che Mbappé, Haaland, Vinicius ed Harry Kane. Più bella cosa non c'è sotto il cielo dei mondiali, che si illumina d'immenso anche per le imprese delle nazionali, quelle un tempo liquidate come squadre cuscinetto, come il Sudafrica, capace di superare per la prima volta nella sua storia la fase a gironi, oppure il Messico, seppur più blasonato, che esce dal tempio dell'Azteca con 3 vittorie su 3, e chissà che non si racconti adesso il miracolo Curaçao, protetto dalle mani di Eloy Rum. Alle 22, battendo la Costa d'Avorio, i caraibici, guidati dall'esperto CT Advocat, centrerebbero i 16esimi da secondi nel gruppo, a meno di un successo dello stesso Ecuador contro la Germania già promossa. Nella notte a luna, Tunisia, Olanda, tulipani alla caccia del primo posto. Giappone, Svezia, guai ai vinti. Domani all'alba italiana, alle 4, Paraguay, Australia. Un pari vale per entrambi il pass per il secondo turno, e alla stessa ora la Turchia, già a casa, incrocia gli Stati Uniti che sognano l'iride. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
10: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
14: Che caldo, puntata 198 in Europa, temperature del suolo raggiungono quasi i 50 gradi, 55 in alcune zone della Spagna centrale, della Francia occidentale, del Nord Africa, e quelle al suolo che raggiungono 48 gradi a Madrid, 44 a Roma e 46 sia a Poitiers in Francia che a Saragozza in Spagna, Tunisi 49 gradi. Parleremo anche del caldo, ma partiamo tra poco con la tragedia del terremoto, ma poi ancora i voli militari statunitensi in Italia e tanto altro. Restate qui, inizia tra poco la nostra puntata.

Allora, puntata 198 di Italiano Limits, in diretta dalle 17 alle 20, in seconda edizione dalle 22 all'1. Vi ricordo il sito, lo faccio ogni volta, www.giornaleradio.fm, per sapere di più sulla nostra radio e sui nostri programmi. E noi questa sera partiamo dalla terra che trema, lo facciamo tenendo insieme due notizie molto diverse, lontane per dimensioni e conseguenze, ma unite dalla stessa paura. Il Venezuela, devastato da un terremoto violentissimo, i campi flegrei che continuano a far tremare Napoli e Pozzuoli. Partiamo dal Venezuela, perché lì siamo davanti a una tragedia enorme. Nella notte il paese è stato colpito da due scosse violentissime, una di magnitudo 7.2 e una di magnitudo 7.5, a distanza di pochi secondi, ed è il terremoto più forte registrato in Venezuela da oltre un secolo. Il bilancio è già pesantissimo, e almeno 164 morti, quasi 1000 feriti e oltre 10.000 dispersi, ed è per questo che le autorità temono che i numeri possano salire ancora. La zona più colpita è la Guaira, sulla costa caraibica, a pochi chilometri da Caracas, un'area strategica per il paese perché ospita il principale porto venezuelano e l'aeroporto internazionale. Proprio l'aeroporto ha subito danni gravi, con scene di panico tra i passeggeri. Si segnalano edifici crollati, strade danneggiate, blackout, linee telefoniche interrotte, ospedali e chiese lesionate. In alcune zone si continua a scavare tra le macerie, spesso anche a mani nude. La presidente Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. La comunità internazionale si sta mobilitando: Stati Uniti, Unione Europea, Spagna, Francia, Germania, Cuba e altri paesi hanno offerto aiuti, anche l'Italia si è mossa, il ministro Tajani ha fatto sapere che al momento non risultano vittime tra gli italiani registrati su Viaggiare Sicuri, ma le verifiche continuano, anche perché in Venezuela vive, come sapete, una comunità italiana molto numerosa. In partenza anche un team avanzato della Protezione Civile Italiana, con vigili del fuoco e personale sanitario. Papa Leone XIV ha inviato un primo aiuto di 100.000 euro attraverso l'elemosineria apostolica. E poi c'è un'altra notizia, l'altra notizia è quella italiana. Questa mattina alle 4.17 una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata ai campi flegrei, con epicentro nei pressi di Pozzuoli e profondità di circa 3 chilometri. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli, soprattutto ai piani alti e nei quartieri occidentali. Al momento non si segnalano danni a persone o cose, ma la paura è tornata forte. Gli abitanti e convivono con questa paura da anni, anche perché la scossa arriva a distanza di appena 24 ore da un altro sciame sismico, con un evento principale di magnitudo 3.0. Gli esperti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, di cui più tardi avremo ospite il presidente Carlo Doglioni, spiegano che siamo dentro un quadro già noto: il sollevamento del suolo nell'area flegrea, il cosiddetto bradisismo, il degassamento e l'accumulo di gas in profondità continuano a produrre sismicità. Il livello di allerta resta giallo, non significa panico, significa attenzione costante. E allora questa sera vogliamo provare a capire cosa sta succedendo ai campi flegrei. I cittadini sono informati abbastanza? Il Venezuela oggi ci mostra cosa può accadere quando una grande scossa colpisce un territorio fragile. I campi flegrei ci ricordano che anche in Italia esistono aree dove la convivenza con il rischio non è una preoccupazione teorica, ma vita quotidiana. Come sempre partiremo dalla Venezuela, dall'immane tragedia che si sta consumando in queste ore, ma come sempre voi siete protagonisti. 334 11 11 622 per i vostri messaggi.

0: Siamo dalla tragedia del terremoto, il terremoto in Venezuela. Saluto subito Marinelli Stremamunno, giornalista che sta a Roma. Buonasera Marinellis.
1: Ciao, buonasera, grazie per il collegamento.
0: No, grazie a te. Hai notizie aggiornate sul tremendo terremoto che ha colpito il Venezuela?
1: Sì, purtroppo questa è una tragedia come mai vista nel mio paese. Ci sono città intere scomparse, come ad esempio La Guaira, dove ci sono più di 40 palazzine crollate. E La Guaira, tutta la zona di Maiquetía, dove si trova l'aeroporto internazionale, che è anche distrutto, quello vicino a Caracas. Poi altre regioni centrali come Aragua, Miranda, Carabobo, Yaracuy, Lara, Trujillo, ci sono anche palazzine colpite. Tante persone alla zona di La Guaira, dove diciamo una zona di disastro anche dichiarata dal governo nazionale, e ci sono ancora persone sotto le macerie che non hanno ricevuto i soccorsi. E questa è una situazione veramente angosciante. I video che girano tramite conoscenti anche sui social, di persone che urlano chiedendo aiuto, che sono vive sotto le macerie e ancora i soccorsi non arrivano. E quindi è una situazione veramente disperante, che credo che ancora non si capisce veramente quanto sia importante la gravità della situazione.
0: Da come escono le notizie, Marinelli Stremamunno, e dalla prudenza con cui si fanno i bilanci, è chiaro che ci si trova di fronte a una tragedia immane. Questo ce lo insegna la nostra esperienza di giornalisti, perché in qualche modo si è prudenti, ma quando si parla di migliaia, oltre 10.000 dispersi, significa
1: 20.000 persone... in questo momento.
0: Ecco, attenzione, no? C'è un flash di agenzia, addirittura 25.000 le persone, sì, disperse. Quindi sta aumentando mentre noi parliamo. Io sono partito, sì, poco fa a 10.000, tu 20.000, e adesso sono ufficialmente 25.000 le persone, sì, disperse. Significa, Marinellis, che la tragedia è a dir poco immane. Persone disperse sono persone che non riescono a essere contattate dai loro cari, che probabilmente, sì, sono sotto le macerie e non necessariamente in vita, lo diciamo.
1: Con vita. Sì, purtroppo è così. Di fronte a questa quantità di palazzine crollate, vedo difficile, no? Trovare tante persone con vita, anche se i soccorsi non sono arrivati in tempo, no? Quindi immaginate queste persone sepolte durante la notte, chiedendo aiuto. Venezuela non ha mai vissuto una cosa di questo tipo, perché un conto è una sola città, qui stiamo parlando di intere regioni. E poi l'informazione che si sa è di Caracas, e quella La Guaira, che è quella più disastrosa perché è vicino a Caracas, ma all'interno del paese realmente non si sa che cosa sta succedendo, anche perché sono crollate le comunicazioni, non c'è elettricità, non c'è internet, e quindi credo che la situazione è molto più disperante. E anche i dati ci dicono che il Venezuela non ha vissuto mai una situazione del genere, perché parliamo di un doppio terremoto con 30 secondi di distanza uno dall'altro, uno di 7.2 e un altro di 7.5, che sarebbe diciamo il secondo, quello di 7.5 sarebbe il secondo più forte della storia del Venezuela. Il primo è accaduto nel 1900, quindi 125 anni fa. E anche se comunque è un territorio che sappiamo che è sismico, ma non siamo abituati a questo tipo di movimento così forte, e anche per quello le strutture non erano diciamo preparate per una situazione del genere.
0: Ecco, inquadriamo anche in questo momento la situazione economica del Venezuela. Le tragedie colpiscono tutti, poveri e ricchi, però dove c'è la ricchezza e dove c'è l'organizzazione c'è una reazione di un certo tipo, dove la situazione è incerta anche la reazione lo è. Diamo Marinelli Stremamuno per cortesia la situazione del Venezuela, così una fotografia di come sta oggi.
1: Immaginate un paese che già prima del terremoto aveva una situazione di estrema povertà, che secondo dati della Caritas più dell'80% della popolazione viveva in situazione di povertà estrema. Adesso queste persone, oltre alla povertà, sono sfollate, quelle che sono rimaste in vita sono senza casa, in mezzo alla strada, in piazza, altri che nemmeno possono ritornare nonostante abbiano l'abitazione, perché sono abitazioni in situazione di danni strutturali. E quindi, e poi per farvi capire, Caracas è una città piena di grattacieli, cioè è normale avere palazzine di 15-20 piani, quindi quando io parlo di una palazzina crollata sto parlando di centinaia di famiglie sotto le macerie e centinaia di famiglie senza case, che quelli che sono rimasti in vita. Quindi è una situazione disperante, e l'appello che facciamo ai venezuelani dalla diaspora e che arrivino il prima possibile gli aiuti internazionali, perché quel governo era già un governo fallito, senza possibilità di dare risposte alla popolazione in una situazione normale. Immaginate in mezzo a questa tragedia, e si dimostra che la presidenta ad interim ha parlato e ha dato il primo bollettino ufficiale dopo di 2 ore di questa tragedia. Quindi,
0: c'è un altro aggiornamento, perché purtroppo cresce, Marinelli Stremamunno, il conto dei dispersi. I dispersi sono oltre 28.177, 1.491 sì. I salvati, è arrivato a 28.177 persone il numero dei dispersi nel terremoto gemello che ha colpito il Venezuela. Le segnalazioni di persone di cui non si avevano notizie erano 29.668, di queste ne sono state localizzate e salvate 1.491.
1: Pochissimo,
0: pochissimo,
1: perché la risposta è stata scarsa a livello governativo. Poi, secondo dati del Servizio Geologico degli Stati Uniti, la stima, si parla diciamo nelle situazioni peggiori potrebbero essere 100.000 morti. Quindi, perché diciamo c'è esperienza a livello internazionale per fare calcoli, no? Perché anche a livello satellitare si può vedere la quantità di palazzine crollate. Quindi le stime che si fanno sono veramente terrificanti: 100.000 morti.
0: Terrificanti, a dir poco.
1: Si sta paragonando un po' a quello che è successo in Turchia qualche anno fa. Certo. Quindi. Siamo disperati. Io personalmente ho un cugino politico scomparso, la sua palazzina crollata era una palazzina di 16 piani, è ridotta a 3 piani e non si sa niente di lui, non si ha notizie.
0: Non osavo chiederlo questo, grazie per averlo detto tu. Grazie Marinellis Stremamunno, un grande abbraccio a te e ovviamente al tuo paese.
1: Grazie mille. Grazie.
0: Noi torniamo tra poco.
2: Giornale Radio.
3: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Miles. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Miles viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
2: Miles. Il viaggio inizia dallo stile.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
8: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
9: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
10: Conti in tasca, il programma settimanale che analizza la situazione economica del nostro paese. Conti in tasca, una coproduzione realizzata dal mensile Economy e Giornale Radio. Conti in tasca, un programma di Sergio Luciano, ogni sabato dalle 10 alle 12, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Sono le 17. E 33 minuti.
12: Guidare informati.
13: Appuntamento con la viabilità di Giornale Radio. Buona serata da Paolo Sergio e dalla redazione. Sulla A14 per le operazioni di ripristino a seguito di un incidente si viaggia su una sola corsia per senso di marcia in scambio di carreggiata tra Ortona e Pescara Ovest con 6 km di code verso Ancona e 2 km tra Pescara Nord e Pescara Ovest nella direzione opposta. In A4 code tratti tra Brescia Centro e Brescia Est, tra Sirmione e Peschiera e più avanti tra Verona Sud e Verona Est verso Trieste. A Brescia lunghe code in tangenziale ovest da via Volturno all'allacciamento con la tangenziale sud verso l'autostrada. A Milano code in tangenziale ovest da Sago a Vigentina verso la 1 e a tratti in A4 tra Pero e Viale Certosa e tra Cormano e Monza verso Trieste. In A1 code per un incidente tra Modena Sud e Valsamoggia verso Napoli. Sempre in A1 sul tratto toscano code tra Firenze Nord e Barberino verso Milano e tra Scandicci e Impruneta verso Napoli. A Roma code tratti su grande raccordo anulare interna da Trionfale a Castel Giubileo e in esterna da Ostia Antica alla Romanina, code anche in tangenziale est da Salari al Bivio per la 24 e in A24 in uscita fino a Tor Cervara, più avanti code anche tra Tivoli e Castelmadama verso Teramo. A Napoli code in tangenziale tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli, code inoltre in A30 tra Nola e Palma Campania in Ambuisensi e in A16 per lavori tra Avellino Ovest e Baiano verso Napoli. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informazioni.
14: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
0: E tra poco andiamo dal presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Carlo Doglioni, per parlare del Venezuela, ma anche con un occhio a casa nostra, ai Campi Flegrei. Restate qui.

La catena di valore. Nel settore spaziale la nostra cooperazione è stato un motore storico per l'Europa e deve restarlo. La sede di Thales Alenia Spazio a Cannes, che è stato oggi visitato dai ministri francesi e italiani, ne è un simbolo. Dobbiamo continuare a mettere queste competenze al servizio del rafforzamento della competitività, della resilienza e della sovranità europea per l'accesso autonomo allo spazio, le comunicazioni via satelliti, l'osservazione, lo splendore azione o la difesa spaziale. Per questo che abbiamo riaffermato il nostro sostegno al progetto BROMO, portato avanti da Thales Alenia Space, Airbus e Leonardo, che consentirà la creazione di un leader europeo, così come al programma IRIS, che rappresenterà la colonna vertebrale del sistema satellitare europeo. I nostri team si ritroveranno il 9-10 settembre per preparare il 9-10 settembre per il vertice spaziale internazionale di Parigi, che sarà preparato ai nostri team. A livello della sicurezza abbiamo deciso la creazione di una squadra mista italo-francese al servizio della lotta contro l'immigrazione irregolare, mettendo in atto anche il patto asilo e migrazione. Lavoriamo insieme strettamente nel quadro della comunità politica europea, abbiamo lanciato insieme la coalizione europea contro le droghe e il narcotraffico, che riunisce 40 stati e organizzazioni, per dei risultati operativi, dalla resilienza portuaria alla lotta contro i flussi finanziari illeciti e alla riabilitazione. Moltiplichiamo anche la cooperazione in campo di trasporti, portiamo avanti il progetto del tunnel stradale di Tenda il trattato del Quirinale. Da questo punto di vista è stato veramente decisivo questo tunnel stradale di Tenda, con l'apertura della nuova canna adesso funziona con due gallerie. Andiamo avanti sul progetto di collegamento ferroviario Lione-Torino, così come sull'asse ferroviario Marsiglia-Genova, che ormai è aperto ai finanziamenti europei. Quindi dobbiamo continuare a collaborare anche a livello agricolo. Noi continuiamo a collaborare. Per quanto riguarda la cultura, vogliamo valorizzare il nostro patrimonio materiale e immateriale, facilitare la mobilità degli artisti, incoraggiare la coproduzione di opere culturali nel cinema e nell'audiovisivo. E infine la vivacità di questi nostri rapporti sono dimostrati dall'aumento degli scambi fra giovani e studenti. C'è la creazione di un percorso franco-italiano per i ragazzi degli istituti professionali, il lancio di un nuovo programma Giovani Talenti e il rafforzamento della cooperazione nel campo dell'insegnamento e della formazione professionale. Quindi ho parlato della nostra cooperazione nel passato e nel presente, ma tutto questo nutre anche la visione di un'Europa più competitiva e sovrana. Abbiamo parlato delle problematiche di competitività. L'Unione Europea deve accelerare, investire di più, ridurre le dipendenze, diversificarsi. È quanto abbiamo affermato insieme nel dibattito europeo. Vogliamo che le nostre aziende possano essere protette dalla concorrenza sleale e possano quindi investire. Dobbiamo sostenere la protezione dell'Europa nell'Unione Europea attraverso una preferenza europea nei settori strategici e garantire degli investimenti che siano redditizi per gli investitori stranieri. Abbiamo anche una convergenza in vista del prossimo quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea 2028-2034. Abbiamo gli stessi obiettivi: avere un'Europa più efficace, che investa nelle politiche del futuro per essere sovrane, che saprà trovare delle risorse pertinenti e oppure andare verso dei meccanismi comuni di indebitamento che siano pragmatici. È questa cooperazione che sarà fondamentale. Quindi cerchiamo di arrivare a un quadro equilibrato e innovare in termini di quadro finanziario. E vorrei anche parlare delle politiche

0: Che internazionali, l'Ucraina ne ho parlato ieri, ma negli ultimi giorni siamo riusciti a convergere nuovamente con gli Stati Uniti, chiaramente anche giungere alla pace nel Medio Oriente. Qui con i nostri partner abbiamo un ruolo importante per contribuire all'apertura dello Stretto di Hormuz, allo sminamento. Vogliamo farlo in maniera pacifica, in accordo con tutti gli stakeholder, proprio per arrivare a una stabilità che sia duratura. Su Israele e la Palestina ci siamo espressi a favore dell'implementazione efficace di un piano di pace a Gaza che permetta di far arrivare aiuto umanitario senza ostacoli, e in Cisgiordania evitare che l'estensione delle colonie che minano le prospettive di una soluzione a due stati devono cessare. Per il Libano, la Francia e l'Italia hanno un ruolo particolare perché entrambe contribuiscono all'UNIFIL e insieme al Presidente vogliamo lanciare una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL, naturalmente in collaborazione con l'Unione Europea e le Nazioni Unite, per rafforzare la sovranità in Libano e evitare che il suo territorio diventa il punto di partenza di una nuova escalation regionale. E da questo punto di vista veramente penso che la nostra collaborazione sia eccellente e speriamo potrà aprire una prospettiva prima in vista della fine del mandato dell'UNIFIL. La roadmap quindi che emerge da questo vertice è chiaro, operativo. Ho parlato soltanto di una parte dei temi che abbiamo trattato, ma penso che possiamo dire che le nostre aziende, le amministrazioni, la gioventù, la società si rendono conto quanto sia importante tutte queste problematiche e i progetti che stiamo costruendo a livello bilaterale in questo vertice, tutto quello che abbiamo deciso quest'oggi, le azioni comuni, le iniziative prese dall'Ucraina al Libano, consentono di avere un rafforzamento della nostra relazione ed essere più utili anche a livello europeo, utili per difendere un ordine internazionale efficace e stabile. E ancora una volta voglio ringraziare il Presidente della sua visita qui ad Antibes per questo vertice.
1: Grazie Presidente Macron, grazie Emmanuel, buon pomeriggio a tutti. Voglio davvero ringraziare per questa occasione, per l'ospitalità, per aver potuto conoscere Antibes, Cap d'Antibes, per aver potuto visitare il primo museo dedicato a Pablo Picasso, per aver potuto anche guardare delle persone che facevano il bagno al mare, perché noi insomma questo possiamo fare in questo tempo, e per una giornata che è molto importante per le relazioni tra Italia e Francia. Approfitto per fare ancora una volta i miei complimenti a Presidente Macron per il successo del G7 della scorsa settimana. È stato molto importante, molto ben riuscito, particolarmente in un momento nel quale chiaramente lo scenario internazionale nel quale ci troviamo è particolarmente complesso. Uscito da quel G7 un importante segnale di unità con i partner, ma anche una capacità di dialogare oltre i blocchi tradizionali. Sono stati molti i partner e gli interlocutori con i quali ci siamo confrontati in quella due giorni, e penso insomma che vada dato atto al Presidente Macron, all'organizzazione francese, davvero di un G7 molto ben riuscito. So quanto lavoro ci voglia, perché l'Italia ha presieduto il G7 due anni fa, e sono contenta che abbiamo ritrovato nei lavori del G7 francese anche parte del lavoro che era stato portato avanti durante la presidenza italiana. Le occasioni di confronto, come diceva correttamente il Presidente Macron, in questi giorni, in queste settimane tra noi non mancano. Abbiamo parlato del G7, del Consiglio Europeo, ieri eravamo a Berlino per l'incontro degli E5, ci vedremo la settimana prossima per il vertice della NATO. Ciò nonostante abbiamo ritenuto che fosse più che sensato e anzi importante trovare un momento in questi molteplici incontri che abbiamo su un piano bilaterale per fare il punto anche sulle nostre, su un piano multilaterale, chiedo scusa, per fare il punto anche sulle nostre relazioni bilaterali. Un impegno che avevamo preso da tempo, che oggi finalmente portiamo a compimento. Celebriamo il 36esimo vertice intergovernativo tra Italia e Francia e credo che questo numero racconti bene quanto le relazioni tra le nostre nazioni siano strutturate nel tempo e profonde. Senza Italia e Francia l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono. Noi siamo due grandi nazioni fondatrici dell'Unione Europea con interessi convergenti in moltissimi campi, con complementarietà strategica da un punto di vista politico, da un punto di vista economico, da un punto di vista industriale, culturale, sociale, che sono la nostra ricchezza, rappresentano un valore aggiunto per l'intero continente europeo e non solo, e vengono riflesse nella ampiezza della nostra cooperazione. Penso ovviamente al fatto che le molte intese che avete visto firmare oggi e quelle al cui scambio non si è assistito ma che fanno parte di questa giornata, così come il lavoro ottimamente riuscito del Business Forum, raccontino quanto ampie e quante molteplici siano le materie delle quali insieme ci occupiamo e sulle quali cooperiamo da molto tempo. In questo tempo ci stiamo concentrando e vogliamo concentrarci soprattutto sulle materie più strategiche, sulle materie che hanno un alto valore e un'alta componente tecnologica. Tra queste sicuramente ci sono le materie della difesa. Penso alla collaborazione che ci consente di contribuire all'autonomia strategica europea, particolarmente faccio riferimento al programma SAMP/T, l'unico sistema europeo di difesa aerea e antimissile a lungo raggio progettato e costruito interamente in Europa, una cooperazione che noi vogliamo rendere sempre più forte e si dimostra anche con la roadmap 2026-2031, ma abbiamo capito in questo tempo, prima con l'Ucraina e poi con il Golfo, quanto questo sistema possa sia all'avanguardia chiaramente e quanto anche possa aiutarci nel tempo complesso nel quale ci troviamo. Vogliamo potenziare la nostra collaborazione anche nell'ambito della space economy, come ricordava correttamente il presidente Macron. Italia e Francia anche qui possono vantare nel settore una filiera industriale all'avanguardia, oltre a essere le uniche due nazioni europee ad avere un accesso autonomo allo spazio grazie ai lanciatori di satellite Vega C e Ariane 6. È un ambito nel quale possiamo fare la differenza, che ha ancora enormi potenzialità. Ci auguriamo che la nostra cooperazione possa anche sostenere il successo del programma Bromo, che punta a far nascere un campione europeo in questo settore. Altrettanto fondamentale è il lavoro congiunto che intendiamo portare avanti sul fronte dei grandi progetti infrastrutturali come la seconda canna del Fréjus, il nuovo tunnel del Tenda, la riapertura del Moncenisio, la linea Cuneo-Brel Ventimiglia. Vogliamo ovviamente continuare a lavorare per potenziare le nostre ampissime relazioni economiche e commerciali. Nel 2025 l'interscambio ha superato la soglia record di 112 miliardi di euro. La Francia rimane il primo investitore estero in Italia, ma io penso che insomma anche su questo si possa sempre fare meglio e torno sul tema del Business Forum che ci racconta anche di quanta disponibilità ci sia a fare ancora meglio da parte dei nostri reciproci sistemi produttivi. Ci siamo, come diceva correttamente il Presidente, confrontati ampiamente anche sui temi dell'agenda europea e internazionale. Ci sarebbe qui moltissimo da dire, io mi limiterò ad alcuni punti. Il primo riguarda la collaborazione che si riflette anche in una delle intese che sono state scambiate sulla gestione dei flussi migratori, fondamentale tra due nazioni come le nostre se vogliamo essere efficaci nel contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani. Noi cooperiamo sul tema da molto tempo, cooperiamo efficacemente, ma con le nuove regole europee potremo farlo con risultati ancora migliori, ma intanto penso che dobbiamo anche essere contenti dei risultati che sta già dando un nuovo approccio europeo alla materia e al governo della migrazione, per il quale, come sapete, anche personalmente mi sono molto spesa. Nel 2026 noi abbiamo assistito a un'ulteriore diminuzione del 40% degli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell'Unione Europea, quindi siamo sulla buona strada. La sicurezza dei confini però si deve estendere anche alle altre grandi emergenze del nostro tempo, e qui non posso non ricordare la lotta al traffico di droga. Domani ricorre la giornata mondiale contro le droghe e vale la pena di ricordare che Italia e Francia hanno deciso di dare ulteriore impulso alla coalizione europea che hanno lanciato insieme, alla quale hanno, ricordiamolo, aderito già oltre 30 nazioni. Nei prossimi mesi noi ospiteremo in Italia, e segnatamente nella comunità di San Patrignano, che è un'eccellenza italiana, un evento dedicato ai temi della prevenzione e del recupero. Terzo punto riguarda il negoziato, come diceva Emmanuel, sul prossimo bilancio europeo. Qui Italia e Francia concordano diciamo su molte cose, concordano sul fatto che le nuove priorità europee non possano essere finanziate a scapito della politica agricola comune, a scapito della coesione. PAC e coesione non sono retaggi del passato, sono precondizioni senza le quali semplicemente è inutile parlare di competitività quanto di autonomia strategica, perché sono due precondizioni della competitività e dell'autonomia strategica. Quarto punto su cui vorrei soffermarmi è il Medio Oriente. Noi continueremo a fare la nostra parte per dare una mano nell'intesa tra Stati Uniti e Iran e soprattutto per garantire la libertà di navigazione dello stretto di Hormuz, che è una priorità strategica per tutti. Su questo siamo al lavoro anche in vista del prossimo vertice della NATO. Dopodiché la drammatica situazione di Gaza, della Cisgiordania, restano al centro delle nostre preoccupazioni, ma siamo altrettanto attenti sulla crisi in Libano, dove Italia e Francia possono fare assolutamente la differenza. Sono due nazioni impegnate da sempre per la pace e la stabilità. Come sapete, a fine anno terminerà la missione UNIFIL ed è necessario dal nostro punto di vista garantire una presenza internazionale che scongiuri un pericolosissimo vuoto di sicurezza, ed è la ragione per la quale insieme abbiamo deciso di lanciare una coalizione per il sostegno del Libano post UNIFIL, magari anche immaginando presto una conferenza internazionale per l'avvio dell'iniziativa. Ucraina, col presidente Macron abbiamo avuto innumerevoli scambi sulla materia, e chiaramente l'obiettivo è come si possa contribuire al meglio al sostegno dell'Ucraina e come si possa accompagnare al meglio un processo per una pace giusta e duratura per questa nazione martoriata. Constatiamo che a fronte di una ripetuta disponibilità di Kiev al negoziato da parte russa, invece si continui a rifiutare il dialogo ponendo precondizioni che sono oggettivamente irricevibili. Ma in questo complesso contesto matura con sempre maggiore convinzione la consapevolezza che vi sia spazio e vi debba essere spazio per un ruolo dell'Europa, partendo dal presupposto che sia il percorso per la pace sia il futuro assetto post-conflitto si associano ad interessi fondamentali del nostro continente. È materia che abbiamo ampiamente discusso ieri durante la riunione degli E5 a Berlino, anche confrontandoci su come rappresentare queste priorità. Caro Emmanuel, noi oggi non celebriamo solo un'amicizia storica, affermiamo una comune consapevolezza, e cioè che Italia e Francia sono due nazioni fondamentali per costruire un'Europa che sia davvero capace di affrontare le sfide difficili di fronte alle quali la storia le pone, ed è il compito che noi cerchiamo con umiltà ma con determinazione di portare a termine e sul quale continueremo a lavorare insieme, se possibile anche meglio di come abbiamo fatto fino ad ora. Grazie ancora per la tua ospitalità, grazie ancora per questa giornata molto importante per le nostre relazioni.
2: E allora, ecco, convoevoli di rito, ecco, avete sentito la conferenza stampa con il presidente francese Emmanuel Macron e la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni ad Antibes, dove è in corso il 36esimo vertice intergovernativo tra Italia e Francia. Macron ha parlato di costruire assieme una stabilità duratura in Ucraina e Medio Oriente. Sentiamo se c'è qualche domanda dei giornalisti.
0: Tunnel di Tenda che è stato chiuso, adesso c'è circolazione alternata molto difficile perché vive vicino alla frontiera. Allora, adesso che i rapporti sembrano riscaldarsi, quando è che riaprirà finalmente questo traforo? E poi c'è anche qualche qualche preoccupazione relativo al mega progetto di satellite. Come evitare che faccia la stessa fine del progetto di aereo di combattimento franco-tedesco?
3: Noi viviamo tutti sul même clima.
0: Tutti viviamo con lo stesso clima, che è caldo, non c'è più nulla di glaciale.
2: Presidente Macron?
0: No, noi difendiamo gli interessi dei nostri paesi, ma in modo rispettoso, impegnato, crediamo alla forza della collaborazione bilaterale, in particolare la collaborazione trasfrontaliera. Molti progetti sono accelerati e questo quindi dimostra il nostro rapporto, e abbiamo veramente un approccio comune anche a livello più vasto, che si tratti dell'Ucraina, del Libano, della situazione dello stretto di Hormuz, delle nostre posizioni sul bilancio europeo. Siamo riusciti a costruire delle convergenze, quindi sono molto lieto di quello che siamo riusciti a costruire insieme, e è la cooperazione trasfrontaliera che ha consentito, dopo i terribili eventi che avevamo subito, di riaprire il tunnel di Tenda, di aprire una prima canna innanzitutto, e i lavori stanno cominciando sulla seconda.
2: È su questo le domande dei giornalisti a Macron e Meloni, ma insomma il succo della conferenza stampa in questo ritrovato rapporto tra Italia e Francia l'avete potuto cogliere direttamente dalle parole dei due leader che vi abbiamo trasmesso in diretta qui sul giornale radio, la radio libera di informare. Noi tra poco continuiamo cambiando pagina, parliamo delle condizioni disperanti dell'ondata di calore che ci sta travolgendo. Lo facciamo naturalmente con ordine, e adesso naturalmente tocca alla regia il nostro GR e poi di nuovo qui a Italiano Limits.
4: Giornale radio. Val di Serocche sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno al campo sportivo di Baldissero Torinese vi aspettano due serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Baldissero Rock torna con lo stesso grande obiettivo: sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram baldissero_rock_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldissero Rock, musica che unisce, rock che fa bene.
5: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Sono le 19 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: Venezuela in ginocchio dopo il devastante terremoto della notte, la scossa più forte di magnitudo 7.5, drammatico il bilancio, almeno 164 i morti e quasi 1000 feriti, ma i dispersi sono oltre 25.000. Ad Antibes il vertice intergovernativo Francia-Italia, al centro del faccia a faccia tra Meloni e Macron, la difesa comune, l'energia e i principali dossier internazionali. Commemorazioni alla Camera per gli 80 anni dell'Assemblea Costituente. Mattarella invita all'unità, la Repubblica è di tutti. La morte per stenti della piccola Diana, la Cassazione conferma la condanna a 24 anni per la mamma Alessia Pifferi. Mondiali di calcio questa sera in campo Germania, Olanda e Stati Uniti, e Curaçao sogna l'impresa.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Carchidi, per lo sport Lorenzo Villanetti. In apertura il drammatico terremoto che nella notte ha colpito il Venezuela, il più potente degli ultimi 126 anni. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 che hanno fatto crollare centinaia di edifici. 25.000 dispersi, mentre secondo l'ultimo bilancio, ancora provvisorio, i morti sarebbero almeno 164, un migliaio i feriti. Dichiarato lo stato di emergenza. Sentiamo.
9: Due scosse di terremoto catastrofiche a 40 secondi l'una dall'altra. Lo stato più colpito è La Guaira. È una vera tragedia. Sono le parole della presidente ad interim della Venezuela, Delcy Rodríguez, che ha aggiornato il bilancio delle vittime, 164 al momento, con circa 1000 feriti ricoverati in ospedale. Ma i numeri sono destinati ad aumentare, visto che al momento risultano quasi 24.000 dispersi. Stiamo verificando se ci siano italiani intrappolati, ha fatto sapere il ministro Tajani, esprimendo la sua solidarietà, mentre si continua a scavare tra le macerie e le scene di distruzione a Caracas sono terribili. Centinaia di edifici sono crollati e l'interruzione delle reti telefoniche ostacola i soccorsi. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli, saltate le comunicazioni telefoniche, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza, e la comunità internazionale si mobilita. Il Papa ha già inviato un primo aiuto di 100.000 euro, mentre le squadre di soccorso specializzate, coordinate dalle Nazioni Unite, sono in viaggio verso il Venezuela per aiutare nelle ricerche di sopravvissuti, in partenza anche un team della Protezione Civile Italiana. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
8: A Cap d'Antibo il primo vertice intergovernativo Francia-Italia degli ultimi 4 anni. Accoglienza calorosa per Giorgia Meloni da parte del presidente francese Macron, che non ha risparmiato neppure una battuta. Da quanto tempo non ci vediamo, facendo riferimento al ritmo serrato degli ultimi appuntamenti internazionali ai quali hanno partecipato. Al centro del faccia a faccia la difesa comune, l'energia, ma anche i nodi geopolitici, dalle guerre in Ucraina e in Iran ai rapporti con NATO e Stati Uniti. Contemporaneamente alle Cannes, prima edizione del Forum Economico Francia-Italia, appuntamento ad alto livello dedicato al rafforzamento delle cooperazioni economiche, industriali e strategiche tra i due paesi. 80 anni fa la prima seduta dell'Assemblea Costituente, questa mattina alla Camera la cerimonia alla presenza delle più alte cariche dello Stato. L'Italia pagò un prezzo alto per conquistare il diritto di dettare le regole della propria convivenza civile dopo la dittatura e la guerra. Il fascismo mise a rischio l'unità d'Italia, ha affermato in un discorso ad ampio respiro il Presidente della Repubblica, che ha reso onore ai padri costituenti e ha ricordato: la Repubblica è di tutti. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
10: Il progresso che l'Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano e insieme testimonianza della saggezza e lungimiranza che le madri e i padri della Costituzione seppero esercitare in quella svolta della storia. Aprendo i lavori della Costituente, il presidente Saragat aveva esortato: fate che il volto della Repubblica sia un volto umano. Il volto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi.
8: Cambio al vertice di Ferrovie dello Stato. Nei prossimi giorni la D. Stefano Donnarumma chiuderà i dossier più importanti, poi si dimetterà. Lo riferiscono fonti del MIT dopo l'incontro avvenuto questa mattina con il ministro Salvini. Entrambi, riferisce il Ministero dei Trasporti, concordano sulla conclusione del mandato in anticipo per far partire la fase 2 dell'azienda. Tra i nomi più quotati per la successione, quello dell'attuale amministratore delegato di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio. A pesare sulla decisione anche i recenti pesanti disservizi sulla linea ferroviaria, nota ai nostri microfoni Gianni Del Vecchio, caporedattore economico di Repubblica.
11: È avvenuto questo, è avvenuto perché in qualche modo sia Salvini sia Donnarumma sono finiti sotto l'occhio del ciclone dei grandi ritardi di servizi che ci sono stati sui binari ormai non solamente quest'estate ma anche l'estate precedente e gli ultimi mesi di servizi, che ovviamente non sono imputabili tutti al manager, perché comunque ci sono tanti cantieri sui binari, soprattutto dell'alta velocità, ma che ovviamente non sono stati gestiti nei migliori modi.
8: Ancora caldo torrido sull'Italia, 17 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Il picco di calore, che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese, è atteso tra il fine settimana e lunedì. E si susseguono i disagi: un treno regionale rimasto bloccato per un guasto alla linea elettrica nei pressi di Milano Lambrate, con 300 passeggeri passeggeri a bordo. Sotto il sole e senza aria condizionata per oltre 3 ore, i viaggiatori sono stati successivamente trasferiti su un altro convoglio. Il Ministero della Salute intanto ha disposto la sorveglianza sui grandi eventi a partire dai concerti attesi nei prossimi giorni. È quanto previsto in una circolare pubblicata al termine della cabina di regia che si è riunita oggi. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, che 4 anni fa abbandonò da sola in casa per 6 giorni la figlia Diana di 18 mesi, lasciandola morire di stenti. La Suprema Corte ha respinto sia il ricorso presentato dalla Procura Generale, che aveva chiesto di annullare con rinvio la sentenza di secondo grado, sia quello della difesa di Pifferi, che ha espresso delusione per la decisione. E sono state depositate oggi le motivazioni della condanna in primo grado a 24 anni e 3 mesi per Chiara Petrolini. Ha agito con lucidità e determinazione quando ha ucciso il figlio nato il 7 agosto 2024, per poi seppellirlo nel giardino della casa di famiglia a Traverseto, lo scrivono i giudici di Parma, ritenendo la ragazza perfettamente capace di intendere e di volere. La ragazza invece è stata assolta per la morte del primo figlio, partorito il 12 maggio del 2023, in quanto per i giudici mancano le prove che sia nato vivo. Siamo al calcio. Mondiali, dopo i primi verdetti nei gruppi A, B e C, tra questa sera e questa notte si completerà il quadro per altre 12 squadre. Nel girone della Germania, Curaçao sogna l'impresa contro la Costa d'Avorio. In campo anche Olanda, Giappone e Stati Uniti. Sentiamo.
12: A 15 giorni dall'inizio del mondiale, il tabellone della rassegna ridata con più squadre di sempre inizia a prendere forma. I gruppi A, B e C sono già andati in archivio, con i primi verdetti che hanno premiato Messico, Sudafrica, Svizzera, Canada, Brasile e Marocco, prime e seconde. In mezzo a loro anche la Bosnia, carnefice degli azzurri nell'inferno di Zenica, è già ai 16esimi come una delle 8 migliori terze. Dopo la maratona di 6 partite cominciate ieri con Svizzera-Canada, stasera si torna di nuovo in campo. Alle 22 si incrociano Ecuador-Germania e Curaçao-Costa d'Avorio. In caso di vittoria, la nazionale caraibica staccherebbe uno storico pass per i 16esimi, a meno di una sconfitta di quella tedesca già certa del passaggio del turno. A 1 di notte, altri 2 match, Tunisia-Olanda e Giappone-Svezia, protagoniste di un gruppo F molto equilibrato, che vede 3 squadre racchiuse in un solo punto. Al contrario, quello di Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia, in campo dalle 4, è più facile da leggere. La selezione guidata da Vincenzo Montella è ferma a 0 punti e già con le valigie in mano, mentre gli USA sono appunto punteggio pieno e già qualificati. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
8: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
2: Beh, il paese che non si ferma fino a un certo punto, cari amici di Giornale Radio, perché la situazione del caldo sta mettendo in ginocchio l'intera Europa e anche il nostro paese. Temperature che mai avremmo detto fino a pochi anni fa. Ne parliamo con tutti i consigli utili. Pensate che anche i corrieri di Amazon incroceranno le braccia, insomma, con tanti consigli utili e tanti ospiti tra poco.

E adesso torniamo sull'emergenza caldo, a cui abbiamo dato ampio spazio anche ieri, ma proviamo a guardarla da un'altra prospettiva, non solo salute, non solo meteo, ma anche bollette, consumi, lavoro e agricoltura, perché quando arrivano 35, 36, 37 gradi, la prima reazione di milioni di italiani è una sola: accendere il condizionatore. Comprensibile, inevitabile, spesso necessario, ma anche costoso. Secondo un'analisi di facile.it, un condizionatore dual split in classe A+, acceso 8 ore al giorno, può arrivare a costare circa 146 euro in bolletta nei 3 mesi estivi. 146 euro in bolletta nei 3 mesi estivi per un condizionatore. La spesa può aumentare ancora se il condizionatore viene usato male, temperature troppo basse, finestre aperte, manutenzione assente, apparecchi vecchi o poco efficienti. Insomma, il caldo non si paga soltanto con la fatica fisica, si paga in bolletta. Quest'anno pesa anche il contesto internazionale, le tariffe energetiche risultano più alte rispetto alla scorsa estate, anche per effetto delle tensioni legate alla guerra in Iran e ai mercati dell'energia. Qui il paradosso è evidente: più fa caldo, più usiamo energia, più usiamo energia, più cresce la bolletta, e alla fine il caldo diventa anche una tassa invisibile sulle famiglie. Ma il caldo non entra soltanto nelle case, entra anche nei luoghi di lavoro. In queste ore si parla di 17 città italiane da bollino rosso, di una cabina di regia al Ministero della Salute, di sorveglianza su grandi eventi, di pronto soccorso monitorati, e di 1,5 milioni di lavoratori esposti a rischi severi nei prossimi giorni. Edilizia, trasporti, logistica, manutenzione del verde, consegne, agricoltura e tutte quelle attività che si svolgono all'aperto. E proprio l'agricoltura è uno dei settori che rischia di pagare il prezzo più alto. Secondo la CIA Agricoltori Italiani, l'ondata di caldo avrebbe già provocato danni superiori a 1,5 miliardi di euro. Mais, ortaggi, frutta estiva e vigneti soffrono lo stress idrico, mentre negli allevamenti il caldo riduce la produttività degli animali e fa aumentare i costi energetici. Il Po continua a registrare portate molto basse, gli invasi del centro-sud sono in difficoltà e le aziende agricole sono costrette a irrigare sempre di più, sostenendo spese sempre maggiori. Per questo il settore chiede lo stato di calamità e un piano straordinario per affrontare quella che non viene più considerata un'emergenza occasionale, ma un problema strutturale. E qui arriva l'altro tema che affronteremo nel finale di puntata. Domani, durante l'Amazon Prime Day, i corrieri della filiera lombarda di Amazon incroceranno le braccia per lo sciopero indetto dalla Filt CGIL. La protesta riguarda i carichi considerati estenuanti, aggravati dal caldo estremo, ma anche le rotte sature, i danni ai mezzi, i trattamenti di fine rapporto non pagati da alcune ditte uscenti dagli appalti. Sono previsti i presidi a Milano, in via Toffetti, e al magazzino di Burago in Brianza. E allora il punto è questo: quando ordiniamo qualcosa online ci aspettiamo che arrivi subito, magari il giorno dopo, ma ci chiediamo mai chi lo porta materialmente fino alla nostra porta? Ci chiediamo in quali condizioni lavora quel corriere quando fuori ci sono quasi 40 gradi? E ci chiediamo chi raccoglie la frutta e la verdura che troviamo ogni mattina nei supermercati, lavorando per ore nei campi sotto lo stesso sole? Perché il grande caldo mette insieme tutti i nodi nel nostro tempo: energia, salari, agricoltura, consumi, logistica, diritti, costi per le imprese e costi per le famiglie. Da una parte ci sono i cittadini che accendono il condizionatore e temono la prossima bolletta. Io ve l'ho già detto, un condizionatore in classe A+, acceso 8 ore al giorno, vi costa 146 euro in bolletta nei 3 mesi estivi, un condizionatore. E allora
dall'altra, quindi noi con la bolletta, dall'altra parte ci sono i lavoratori che chiedono tutele, perché consegnare pacchi, guidare furgoni, lavorare nei cantieri o nei campi non è una condizione normale. In mezzo ci sono le imprese che devono garantire servizi, consegne, produzione e continuità economica, e allora vi chiediamo: il caldo è ormai una vera emergenza sociale economica? Le aziende devono fermarsi e riorganizzare turni e carichi di lavoro nelle giornate più estreme? Noi consumatori siamo disposti ad accettare consegne più lente, servizi meno immediati e costi diversi pur di garantire condizioni di lavoro più sicure? Ma prima di tutto di caldo parliamo subito dopo il brano con la dottoressa Anna Pozzi per capire quali comportamenti adottare in questi giorni e come affrontare in sicurezza quella che ormai non è più soltanto una parentesi estiva. Scriveteci e mandate i vostri vocali 334 11 11 622.

0: Pozzi, medico di base, bentornata, dottoressa Pozzi.
1: Buonasera, ben ritrovati a tutti.
0: Allora, ci dà qualche elemento per sopravvivere al caldo, i cari vecchi consigli dei quali in pochi purtroppo tengono conto, professoressa, dottoressa.
1: Sì, è vero, in questo periodo io sto vedendo moltissime persone, soprattutto gli anziani e i fragili, che risentono moltissimo del caldo, perché la prima cosa, la prima regola che sembra banale ma spesso non viene applicata è quella di bere tanta acqua, perché col caldo ci disidratiamo molto più facilmente e quindi bisogna reintegrare l'apporto idrico nel nostro corpo. Purtroppo le persone anziane molto spesso perdono lo stimolo della sete, per cui non si rendono conto che si stanno disidratando e pertanto si dimenticano, per così dire, di bere. Quindi magari le persone che stanno vicino a loro dovrebbero aiutarli a ricordare di bere. Io consiglio sempre, per esempio, di preparare una bottiglia almeno di 1,5 litri di acqua, che può essere fresca, può essere a temperatura ambiente, può essere insaporita con una tisana, con una fettina di limone per renderla più facile, e di tenerla lì e controllare che venga bevuta nell'arco di tutta la giornata. Ma non solo, si consiglia di non uscire nelle ore calde, perché uscire dalla propria abitazione e magari fare una lunga camminata o cose di questo tipo, anche questo produce disidratazione, può produrre malori. Mangiare tanta frutta e verdura che contengono liquidi e quindi aiutano l'organismo.
0: Dottoressa Pozzi, i condizionatori fanno male? Bisogna stare attenti al condizionatore?
1: Secondo me sono l'invenzione più bella del mondo, mi perdoni, ma quando io visito, se non avessi il condizionatore non ci riuscirei proprio, perché fa veramente tanto caldo. Ovviamente devono essere utilizzati in modo appropriato, quindi non abbassare di troppi gradi la temperatura, perché lo sbalzo di temperatura tra l'interno e l'esterno può essere deleterio, quindi dobbiamo stare attenti di raffreddare quel minimo indispensabile e soprattutto controllare e tenere puliti i filtri dei condizionatori, perché si potrebbero annidare dei germi e quindi ci potremmo ammalare. Però secondo me i condizionatori vanno bene, utilizzati con intelligenza.
0: Senta, altri consigli? Naturalmente anche i nostri animali domestici non debbono fare la fine che fanno molti anziani, cioè uscirsene il pomeriggio col nonnino e poi la frittata è fatta.
1: Sì, in questo momento così di tanto caldo è bene uscire o le prime ore della mattina o alla sera all'imbrunire, in modo tale che la temperatura sia un pochino più bassa, fare qualche passeggiata. Attenzione anche a chi fa attività sportiva, di farla sempre nelle ore in cui la temperatura è più bassa, perché si rischia di avere dei malori.
0: Ecco, io oggi vedevo questi che facevano la corsa a mezzogiorno, pur giovani, ma io lo trovo semplicemente irresponsabile, insomma, per sé e poi per gli altri, quelli che ti devono venire a raccogliere.
1: Sì, sono d'accordo, al di là del fatto che bisogna appunto continuare a bere per integrare i liquidi, però anche una persona giovane o è molto ben allenata oppure è meglio che eviti di fare queste cose. E anche se è ben allenata, deve sapere qual è l'alimentazione giusta per il suo organismo e il quantitativo di liquidi che deve introdurre. Insomma, deve stare molto attento, perché i malori veramente stanno aumentando in questo periodo, proprio perché uno non sta molto attento a queste regole, che sono molto semplici, però molto spesso non si applicano.
0: Grazie infinite alla dottoressa Anna Pozzi, medico di base.
1: Grazie a lei, buona serata.
0: Buonasera, adesso bevo un bel bicchiere d'acqua e mi idrato e i nostri campi. Andiamo da Giorgio Puppin, viticoltore, presidente di CIA, Agricoltori del Veneto. Buonasera Puppin.
2: Buonasera a voi. Grazie per l'invito.
0: Voi avete, non stento a crederci, insomma, avete dipinto una situazione catastrofica per quanto riguarda le vostre attività. Ricordiamo che il caro energia già vi ha ridotti allo stremo. Adesso il grande caldo che comporta che cosa, Puppin?
2: In effetti siamo di fronte ad una situazione drammatica, sicuramente eccezionale. Abbiamo un'anomalia termica con temperature medie ben superiori alla media storica, di più di 4 gradi in Veneto. E siamo di fronte ad una situazione paragonabile a quella del 2022, ma forse anche peggio. Il problema vero, al di là del caldo, è l'andamento delle piante, l'andamento fenologico, l'andamento, diciamo, di accrescimento delle piante, che è naturalmente impazzito viste le condizioni climatiche. Quindi abbiamo già delle previsioni di riduzioni importanti di resa. Inoltre, in questo momento mais, soia e molte orticole, pomodori in primis, sono in pieno stress termico e quindi i raccolti si bruciano e non si produce sul campo. C'è un impatto poi dovuto ovviamente anche alle minori ore di lavoro che si riescono ad impiegare nei campi, ma questo naturalmente la salute dei lavoratori è sempre prioritaria, per cui su questo niente si può fare, niente si può dire, ma rendiamoci conto che in questo momento avremo comunque una forte sofferenza su quelle che saranno le produzioni di quest'anno, anche sugli allevamenti banalmente, perché gli animali stessi con questo caldo si nutrono di meno e la produzione di latte crolla verticalmente. Tutto questo poi viene accentuato da una crisi idrica. Ovviamente abbiamo un doppio problema: la mancanza di terreno e quindi necessaria irrigazione dei campi, e anche un problema che è storico per le nostre aree, che è quello del cuneo salino. In questo momento il Po, che è ben al di sotto del livello di guardia, sta fondamentalmente facendo risalire acqua dal mare, e in questo momento anche non si può utilizzare appunto acqua per irrigazione perché è praticamente contaminata dal sale. Se poi pensiamo che questo caldo estremo tendenzialmente potrebbe anche produrre degli ulteriori problemi meteorologici nell'immediato futuro, quindi altri eventi estremi che già abbiamo subito quest'anno, il Veneto è già stato tartassato da grandine a più riprese quest'anno, questo caldo che perdurerà, pare, per almeno un'altra settimana, non fa ben sperare neppure per l'immediato futuro.
0: Ecco, e cosa chiedete al mondo della politica?
2: Secondo me sono necessarie due cose. Innanzitutto un intervento emergenziale, perché gli agricoltori si troveranno ovviamente con una minore redditualità in campo. Io ritengo che comunque il problema principale sia affrontare questa questione con una visione strategica e con una visione a lungo termine, con politiche strutturali che bisogna fare insieme. Quindi investimenti sicuramente in infrastrutture, innanzitutto per trattenere l'acqua quando c'è, quindi in inverno e in primavera, quindi bacini, grandi invasi, dare la possibilità anche alle aziende agricole di fare investimenti per trattenere l'acqua all'interno delle aziende, e dopodiché investimenti in infrastrutture anche tecnologiche, e in questo in sinergia con tutti gli altri operatori del territorio, con i consorzi di bonifica in primis, investire in tecnologie, che vuol dire razionalizzare l'utilizzo di acqua e utilizzare strumenti all'interno delle aziende agricole che permettano di risparmiare anche in questo senso. Bene si sta facendo sul campo della ricerca, quindi anche della ricerca applicata a nuove culture che possono avere delle buone rese, comunque essere in grado di sostenere degli stress termici più elevati. Bisognerà continuare ad investire in questo senso, Io vorrei sottolineare come siamo di fronte ancora una volta ad un paradosso evidente, cioè gli agricoltori subiscono interamente quelli che sono i rischi dovuti al clima, agli andamenti biologici e delle culture, e poi sono quelli che trattengono in realtà il minor profitto all'interno della filiera. È un paradosso economico ma anche etico per quanto mi riguarda.
0: Assolutamente, direi. La ringrazio, ci risentiamo, buon lavoro a Giorgio Puppin, viticoltore, presidente di CIA Agricoltori del Veneto. Ma noi andiamo a toccare il portafogli tra poco.
3: Giornale Radio.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Hai già programmato il tuo prossimo viaggio? Scegli lo stile e l'affidabilità di Manz. Valigie e accessori da viaggio dal design italiano. Resistenti, leggeri e funzionali. Con Manz viaggi comodo, organizzato e sempre con eleganza. Scopri la gamma nei punti vendita autorizzati.
10: Manz, il viaggio inizia dallo stile.
11: Buongiorno. Dei pinoli.
12: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
11: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
12: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
13: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
14: Sette giorni di notizie, due ore per capirle davvero. Arriva Domenica Specialmente, la nuova domenica mattina di Giornale Radio. Dalle 10 alle 12, Lapo De Carlo con Maurizio Mannoni e Antonella Zangaro. Prima ora, l'analisi dei fatti della settimana. Seconda ora, da Londra, l'occhio del mondo, per leggere l'attualità internazionale. Domenica Specialmente, ogni domenica dalle 10 alle 12 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
15: Sono le 19 e 35 minuti. Giornale Radio.
16: Meteo.
15: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sul nostro paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Clima piuttosto caldo ovunque. In giornata qualche temporale di calore potrebbe interessare come di consueto le Alpi, con rari sconfinamenti in pianura. Qualche nota instabile anche sul basso Tirreno, tempo sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
16: Guidare informati.
17: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Ancora difficoltà sul tratto abruzzese della A14, dove per le operazioni di ripristino a seguito di un incidente ci sono circa 5 km di code tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Bologna e 2 km nella direzione opposta tra Pescara Nord e Pescara Ovest. Sul tratto Veneto della A4 per un incidente circa 6 km di code tra Soave e Vicenza Est verso Trieste. Migliora attorno a Milano, ancora code tuttavia in tangenziale nord tra Monza e Sesto in ambo i sensi. In A21 code per un incidente tra Asti Ovest e Chieri verso Torino. In Toscana code a tratti in A1 tra Scandicci e Carenzano verso Milano. A Perugia code per lavori sul raccordo di Bettolle tra Prepo e Madonalta verso il lago. A Roma code sul grande raccordo anulare per un incidente in esterna dalla Pisana ad Ostia Antica. Ancora code inoltre in A24 in uscita dalla tangenziale est a Portonaccio, ripercussioni su Viale Castrense in ambo i sensi. A Napoli per un incidente circa 6 km di code in tangenziale a partire dal raccordo di Capodichino e fino a Camaldoli verso Pozzuoli. Ripercussioni in ingresso a Corso Malta e sul tratto finale della statale 162 dir dal centro direzionale verso la tangenziale. Code inoltre in A3 da Napoli Centro al Bivio per la 1 verso Salerno e Roma, in A1 a tratti tra Casori e il Bivio per Napoli Centro verso Napoli. Code anche sulla circonvallazione esterna di Napoli tra Arpino e Casoria nelle due direzioni. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare. Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.

musica, perché siccome ne ho due di condizionatori ne vado a spendere a spegnere subito uno per non spendere troppo.

0: E allora lo immagino lì sotto un condizionatore per rispondere alla mia telefonata e lo saluto, Mauro Antonelli, responsabile dell'ufficio studi di Unione Nazionale Consumatori. Come sta? Boccheggia?
1: Bene, accaldato. Il condizionatore lei... bisogna stare attenti perché la bolletta sale, quindi usatelo con parsimonia.
0: Diamo un po' di istruzioni, allora, su sta bolletta che
1: chiudete le finestre dove batte il sole, bisogna chiudere le finestre, non lasciare lo spiffero, meglio chiuderla del tutto, aprite casomai le finestre dall'altra parte dove non c'è il sole, oppure chiudete proprio tutto quanto, usate i ventilatori e poi usate il condizionatore. Qualche volta basta deumidificare per sentire meno il caldo e un ventilatore. Comunque usato nelle ore, diciamo, di maggior caldo, diciamo, quando alle 2, alle 4, quegli orari, insomma, adesso vanno spenti, in questo momento, diciamo, si respira un po' di più.
0: Antonelli, si respira un po' di più anche per quanto riguarda le nostre bollette, stanti i chiari di luna?
1: No. Perché no. Ride? Allora, poteva andare peggio. Oggi l'autorità ARERA, quella per che dà ancora il prezzo per i clienti vulnerabili, il prezzo dei vulnerabili è più basso di quello del mercato libero, quindi se siete vulnerabili valutate andando sul portale offerte di ARERA se vi conviene abbandonare il contratto a prezzo libero che avete, salvo abbiate un contratto a prezzo fisso, perché allora lì potrebbe essere ancora, diciamo, conveniente restare nel mercato libero. Ma c'è stato un aumento del 4,6% per il prossimo trimestre, che è proprio quello di luglio, agosto, settembre, dove si consuma ovviamente più elettricità proprio per via dei condizionatori, anche se adesso, ahimè, li abbiamo accesi tutti quanti anche nel mese di giugno, quindi di solito il picco è a luglio, mentre questa volta non lo so, forse avremo il picco a giugno, non ho capito cosa succederà a luglio.

0: di agosto come con la temperatura, perché se andiamo avanti di questo passo, diciamo che siamo inguaiati. Questo significa 28 euro in più su base annua per il cliente che consuma 2000 kilowattora all'anno, e quindi diciamo così l'aumento è comunque abbastanza contenuto, ma diciamo poteva andare peggio. Ma diciamo così, il prezzo della luce è agganciato a quello del gas è abbastanza sganciato da quello del petrolio, perché comunque il TTF non è, diciamo, collegato in maniera diretta al prezzo del petrolio. E per quanto riguarda il famoso stretto di Hormuz, diciamo, quello influisce molto sul petrolio, ma non sul prezzo del gas, perché in qualche modo siamo autosufficienti con i gasdotti, quindi diciamo ci è andata
1: Certo,
0: comunque abbastanza bene.
1: ci è andata bene e io la ringrazio. Ringrazio Mauro Antonelli, responsabile dell'ufficio studi di Unione Nazionale Consumatori. E
0: Grazie a voi.
1: grazie Antonelli. Ma a proposito di gente a cui è andata bene con questo grande caldo che abbiamo qui noi in Europa, sapete a chi è andata bene? Sapete a chi sta riempiendo le tasche questo grande caldo che viviamo qui noi? Ai produttori asiatici di condizionatori che stanno facendo affari d'oro. Mentre l'Europa è alle prese con temperature da record, i produttori asiatici di condizionatori come la sudcoreana Samsung, la cinese Midea e la giapponese Mitsubishi stanno registrando un boom delle vendite. L'aria condizionata che stiamo usando in tutta Europa, pensate che allora Samsung Electronics all'agenzia Reuters ha spiegato che nella prima metà di quest'anno i mercati chiave, tra cui Italia, Spagna e Francia, hanno registrato una crescita delle vendite a doppia cifra. La rivale LG ha dichiarato che le linee di produzione di condizionatori d'aria in uno dei suoi stabilimenti in Corea del Sud operano a pieno regime. Stessa cosa per la cinese Midea, che ha registrato un'impennata nella domanda del suo condizionatore d'aria porta split. E allora quest'ondata di caldo sta ingrassando i cinesi, che ormai hanno invaso il mercato dei condizionatori. Ma a proposito di grandi realtà, ce n'è una. Amazon, che domani fa quelle offertone lì. Come si chiamano quelle offertone di Amazon? Prime Day, insomma, Amazon Prime Day. E allora, sapete cosa succede? Che rischierete di non avere i prodotti a casa vostra per tempo, perché è stato proclamato uno sciopero. Andiamo a parlare con chi l'ha organizzato subito dopo il brano.

0: Buonasera Poletti, purtroppo sono anni che ci dicono e si vede comunque che dovremmo abituarci a questi sbalzi, a queste problematiche. Naturalmente non entro in merito della conservazione dell'acqua, del diciamo il rifacimento di tubazioni che sono del dopoguerra e che hanno delle perdite allucinanti. Ricordo che ci sono delle perdite, faccio fatica quasi a dirlo, perdite anche al centro-sud di oltre il 70%, 70%, cioè una cosa veramente che non riesco a immaginare, ben più di fare acqua da tutte le parti. Quindi il valore dell'acqua, come al solito, si conosce quando manca. Poi, al di là della corsa dei condizionatori, qui è il mondo che si deve svegliare, perché con il fatto di Hormuz e dei problemi anche della guerra in Ucraina, la guerra comunque di Israele, israelo-palestinese in Libia, sembra che il petrolio è l'assoluto dominatore dopo anni dove ci hanno menato i marroni sul fatto del Green Deal. Ma di questo passo dove andremo a finire?
1: Gustavo scrive al 3341111622, i produttori asiatici, si riferisce alla notizia che ho dato prima, stanno facendo affari d'oro grazie al super caldo in Europa, i produttori asiatici ci guadagnano semplicemente perché noi europei abbiamo abbandonato industria nel settore dei condizionatori, mica è colpa loro, dice Gustavo. E andiamo a parlare con Guglielmo Ruggiero, che è segretario del Dipartimento Merci della FILT CGL Milano e Lombardia. Buonasera Ruggiero.
2: Buonasera a voi, buonasera a tutti.
1: Mi dica, sciopero Amazon, allora parliamo di persone che non certo per uno stipendio straordinario stanno fuori, consegnano i nostri pacchi, sono fuori anche con 40 gradi, devono correre come dei pazzi, ma cosa sta succedendo e perché incrocerete le braccia?
2: Allora, sì, stiamo, diciamo che domani sciopereremo perché molto semplicemente non si può continuare a chiedere sempre di più a chi lavora, riconoscendogli sempre meno o comunque non quello che gli spetterebbe per l'utilizzo distorto che fa questo colosso della contrattazione. Contrattazione che, poi ci tornerò, che ci siamo guadagnati e sudati grazie alla lotta di migliaia di lavoratori di questa regione. Che ricordo
1: tra l'altro
2: essere stati
1: un esempio pratico, sì, di sfruttamento dei lavoratori da parte di questa multinazionale.
2: Ma guardi, ne parlavate prima, l'ha citato prima, in questi giorni con questi caldi esagerati estremi che sappiamo essere, come dire, un qualcosa di eccezionale ma che continuerà a peggiorare anche negli anni, o meglio vediamo che peggiorano dopo ogni anno, nonostante anche le grandi raccomandazioni e protocolli da parte anche delle istituzioni, noi non assistiamo ad esempio a un abbassamento dei carichi di lavoro, nonostante abbiamo chiesto anche quello, ma anzi al contrario assistiamo a un aumento dei carichi di lavoro. E quindi questi lavoratori che lavorano dalle 6:30 del mattino fino alla sera con vari turni, sotto qualsiasi condizione di tempo climatico, che sia i grandissimi e forti acquazzoni o i caldi estremi nel cemento delle grandi metropoli, questi lavoratori devono comunque essere pressati e avere l'orologio addosso affinché finiscano la rotta assegnata loro. Ora, questi lavoratori non lavorano a cottimo, non si può chiedere a loro, come si chiederebbe a una macchina, di fare una produttività fissa in un dato tempo. E questo è uno proprio dei motivi che ci ha portato allo sciopero di domani, perché le rotte
1: quindi
2: progressivamente
1: vengono... quando c'è il Prime Day, il giorno delle offerte, del carico eccessivo di lavoro, per far pressione sull'azienda perché sia un po' più umana, ecco, diciamo così. Ma quanto guadagna mediamente uno di quei ragazzi, uno di quei signori che consegna i pacchi?
2: Diciamo che lavoratrici e lavoratori di questa filiera in appalto per Amazon hanno stipendi che vanno dai 1.700 ai 2.000-2.100 per i full time, e perché hanno delle indennità variabili all'interno dello stipendio, tutte ovviamente legate solo alle presenze e eccetera, perché se dovessero stare a casa in ferie o in malattia non arrivano a 1.500 ad esempio, ma è full time. Però questa è una filiera dove anche la frammentazione e l'utilizzo di contratti, ad esempio del part time non volontari, part time involontari come le chiamiamo noi, nel senso che tutti i lavoratori preferirebbero fare un lavoro full time piuttosto che part time, è una di quelle filiere dove questo contratto è molto presente, ma perché diciamo la flessibilità, e permettetemi anche di dire l'utilizzo distorto di quello che potrebbe essere l'orario straordinario e supplementare da offrire ai lavoratori, diventa, come dire, merce di scambio affinché tutti lavorino coi ritmi che il colosso, certo, americano detta. Ecco,
1: io questa ringrazio. Ecco,
2: prego.
1: Abbiamo un minuto se vuole aggiungere qualcosa Guglielmo Ruggero, segretario del Dipartimento Merci della FILT CGIL.
2: Guardi, l'unica cosa che ci tengo veramente a dire è che qua non è in discussione il successo di Amazon, ok? Ma è in discussione il modello che produce quel successo. Se un servizio viene costruito comprimendo diritti e scaricando sempre i costi sui lavoratori della filiera, allora per noi quel modello va corretto, e chiediamo semplicemente che innovazione e diritti camminino insieme. Ecco, questo è un po' il fulcro, un po' di tutto il segmento, non solo quello di Amazon.
1: La ringrazio molto, buon lavoro anche a voi della CGIL, e buono sciopero per chi decide di utilizzare questo strumento. Grazie. Ecco, c'è da dire, ecco, sono degli stipendi, non discuto tutte queste ore, lo sfruttamento eccetera, sono degli stipendi che per chi non aveva più un'opportunità nel mondo del lavoro, mi riferisco a tanti corrieri che vedo anch'io avanti con gli anni, abbiamo parlato anche di 1.700 oltre, sono degli stipendi che per chi non aveva un'opportunità sono dei signori stipendi. Non discuto il fatto che lavorano, si fanno veramente un mazzo tanto, però è la possibilità anche per qualcuno di portare a casa il pane, però poi le loro ragioni e tutto quanto le ho dette, rilevo che magari ci lavorano tante persone a fare questo tipo di operazioni con i pacchi eccetera, che sarebbero escluse dal mondo del lavoro, e così hanno avuto una possibilità, giusto, sacrosanto, che rivendichino i loro diritti. Il vostro diritto invece, ascoltatori, è quello di essere sempre puntualmente informati. Abbiamo visto che siamo spaziati dal caldo i diritti dei lavoratori, e siamo partiti da Meloni con Macron, la conferenza stampa, il terribile terremoto che ha scosso il Venezuela. Insomma, il diritto di informarvi è qui, con tante voci, anche contrastanti, su Giornale Radio, la radio libera di informare, che adesso non si ferma, perché adesso inizia il timone delle 20 con il nostro Francesco Massardo, quindi fate prima a non cambiare radio, andate sul sito www.giornaleradio.fm, ci sono tutti i programmi di Giornale Radio, ci sono delle bellissime trasmissioni, cito sempre Mannoni il sabato e la domenica, Telese, Guida Bardi tutte le mattine, Sergio Luciani, sono 3.000 colleghi che ho, non li posso citare tutti, e allora andate sul sito giornaleradio.fm, trovate tutte le trasmissioni, la Manuela Donghi che fa l'economia, bravissima tutti i giorni, che io l'ascolto con vero piacere, e il direttore Biacchessi alle 6, una migliaia di persone, migliaia di programmi, www.giornaleradio.fm. a domani, grazie Lorenzo Cappadone in regia, grazie Respinti in redazione.
3: Giornale Radio.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 20.
6: Giornale Radio News.
7: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura, il drammatico terremoto che nella notte ha colpito il Venezuela, il più potente degli ultimi 126 anni. Due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 che hanno fatto crollare centinaia di edifici. 25.000 i dispersi, mentre secondo l'ultimo bilancio, ancora provvisorio, i morti sarebbero almeno 164, un migliaio i feriti. Dichiarato lo stato di emergenza. Facciamo il punto con Laura Carchidi.
8: Due scosse di terremoto catastrofiche a 40 secondi l'una dall'altra. Lo stato più colpito è La Guaira. È una vera tragedia. Sono le parole della presidente ad interim della Venezuela, Delcy Rodríguez, che ha aggiornato il bilancio delle vittime, 164 al momento, con circa 1000 feriti ricoverati in ospedale. Ma i numeri sono destinati ad aumentare, visto che al momento risultano quasi 24.000 dispersi. Stiamo verificando se ci siano italiani intrappolati, ha fatto sapere il ministro Tajani, esprimendo la sua solidarietà, mentre si continua a scavare tra le macerie, e le scene di distruzione a Caracas sono terribili. Centinaia di edifici sono crollati e l'interruzione delle reti telefoniche ostacola i soccorsi. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale della capitale, che ha sospeso i voli, saltate le comunicazioni telefoniche, sospeso anche il rifornimento del gas per motivi di sicurezza, e la comunità internazionale si mobilita. Il Papa ha già inviato un primo aiuto di 100.000 euro, mentre le squadre di soccorso specializzate, coordinate dalle Nazioni Unite, sono in viaggio verso il Venezuela per aiutare nelle ricerche di sopravvissuti, in partenza anche un team della Protezione Civile Italiana.
7: Francia e Italia sono partner naturali e indispensabili. Vogliamo proiettare la nostra relazione verso il futuro con obiettivi chiari. Così il presidente francese Macron in conferenza stampa con Giorgia Meloni al termine del vertice intergovernativo di Antibes. Quanto deciso oggi, ha aggiunto il capo dell'Eliseo, rafforzerà la nostra cooperazione nella difesa europea. Al centro del faccia a faccia anche i principali dossier geopolitici, dalle guerre in Ucraina e in Iran ai rapporti con NATO e Stati Uniti. Senza Italia e Francia, l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono. Siamo due grandi nazioni con interessi convergenti, ha affermato Meloni, che ha parlato di una giornata molto importante per i rapporti tra i due paesi.
9: Oggi non celebriamo solo un'amicizia storica, affermiamo una comune consapevolezza, e cioè che Italia e Francia sono due nazioni fondamentali per costruire un'Europa che sia davvero capace di affrontare le sfide difficili di fronte alle quali la storia le pone, ed è il compito che noi cerchiamo con umiltà ma con determinazione di portare a termine, e sul quale continueremo a lavorare insieme, se possibile anche meglio di come abbiamo fatto fino ad ora.
7: 80 anni fa la prima seduta dell'Assemblea Costituente, questa mattina alla Camera la cerimonia alla presenza delle più alte cariche dello Stato. L'Italia pagò un prezzo alto per conquistare il diritto di dettare le regole della propria convivenza civile dopo la dittatura e la guerra. Il fascismo mise a rischio l'unità d'Italia, ha affermato in un discorso ad ampio respiro il Presidente della Repubblica, che ha reso onore ai padri costituenti e ha ricordato: la Repubblica è di tutti. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
10: Il percorso, il progresso che l'Italia repubblicana ha compiuto in questi decenni è motivo di orgoglio per il popolo italiano. È insieme testimonianza della saggezza e lungimiranza che le madri e i padri della Costituzione seppero esercitare in quella svolta della storia. Aprendo i lavori della Costituente, il presidente Saragat aveva esortato: fate che il volto della Repubblica sia un volto umano, il volto e l'anima che ne abbiamo ricevuto e che i cittadini sentono propri è quello della Costituzione, frutto di un'assemblea di donne e uomini liberi.
7: Ancora caldo torrido sull'Italia, 17 oggi le città da bollino rosso, tra cui Bari, Bologna, Bolzano, Firenze, Milano, Roma, Torino e Venezia. Il picco di calore che nelle ultime 24 ore ha già provocato 5 morti nel nostro paese è atteso tra il fine settimana e lunedì. E si susseguono i disagi, un treno regionale rimasto bloccato per un guasto alla linea elettrica nei pressi di Milano Lambrate con 300 passeggeri a bordo. Sotto il sole e senza aria condizionata per oltre 3 ore, i viaggiatori sono stati successivamente trasferiti su un altro convoglio. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna a 24 anni per Alessia Pifferi, che 4 anni fa abbandonò da sola in casa per 6 giorni la figlia Diana di 18 mesi, lasciandola morire di stenti. La Suprema Corte ha respinto sia il ricorso presentato dalla Procura Generale, che aveva chiesto di annullare con rinvio la sentenza di secondo grado, sia quello della difesa di Pifferi, che ha espresso delusione per la decisione. Siamo al calcio. Mondiali, dopo i primi verdetti nei gruppi A, B e C, tra questa sera e questa notte si completerà il quadro per altre 12 squadre. Nel girone della Germania, Curaçao sogna l'impresa contro la Costa d'Avorio. In campo anche Olanda, Giappone e Stati Uniti. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
5: A 15 giorni dall'inizio del mondiale, il tabellone della rassegna iridata con più squadre di sempre inizia a prendere forma. I gruppi A, B e C sono già andati in archivio, con i primi verdetti che hanno premiato Messico, Sudafrica, Svizzera, Canada, Brasile e Marocco, prime e seconde. In mezzo a loro anche la Bosnia, carnefice degli azzurri nell'inferno di Zenica, è già ai sedicesimi come una delle 8 migliori terze. Dopo la maratona di 6 partite cominciate ieri con Svizzera-Canada, stasera si torna di nuovo in campo. Alle 22 si incrociano Ecuador-Germania e Curaçao-Costa d'Avorio. In caso di vittoria, la nazionale caraibica staccherebbe uno storico pass per i sedicesimi, a meno di una sconfitta di quella tedesca, già certa del passaggio del turno. A l'una di notte, altri due match, Tunisia-Olanda e Giappone-Svezia, protagoniste di un gruppo F molto equilibrato, che vede 3 squadre racchiuse in un solo punto. Al contrario, quello di Turchia-Stati Uniti e Paraguay-Australia, in campo dalle 4, è più facile da leggere. La selezione guidata da Vincenzo Montella è ferma a 0 punti e già con le valigie in mano, mentre gli USA sono a punteggio pieno e già qualificati.
7: Ed è tutto alla parte tecnica. Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
11: Giornale Radio. La radio libera di informare.
12: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno. Il timone delle 20 con Francesco Massardo.
13: Una buona serata e un buon 25 di giugno a tutte voi e a tutti voi. Ben ritrovati all'ascolto del timone delle 20 su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Francesco Massardo, la regia è di Giorgio Berselli e questo è il nostro programma che va a concludere un'altra giornata di diretta in vostra compagnia su queste frequenze, e ci proiettiamo anche sulla notte e sul domani. È stata una giornata segnata da un evento tragico, perché ne sarebbe bastata una con quella magnitudo, ma due scosse nel giro di pochi secondi hanno travolto il Venezuela. Si parla di almeno 188 morti e 1000 feriti, ma la realtà è che sono numeri destinati purtroppo a gonfiarsi enormemente, visto che il sito web dei dispersi parla di oltre 25.000 persone, di cui ancora non sappiamo la sorte. Terremoto più forte degli ultimi 126 anni, che scuote insomma un paese di cui abbiamo tanto parlato negli ultimi mesi per altre questioni. Poi ovviamente lo scenario internazionale. Oggi peraltro faremo un po' un punto provvisorio anche su questi mondiali di calcio che si stanno svolgendo, insomma, in un clima veramente un po' assurdo, torneremo anche sul tema del ruolo che l'Italia ha in questo scenario internazionale, perché le parole di Mark Rutte pronunciate di fronte a Donald Trump chiaramente non sono passate inosservate in Iran, che adesso accusa l'Italia e altri paesi di aver prestato il fianco agli Stati Uniti nella guerra che hanno insomma condannato a parole, ma evidentemente non troppo nei fatti. Tanti temi per oggi, anche quelli che riguardano le nostre ferrovie, perché ecco, tra le cose non consigliate da fare per fronteggiare il grande caldo c'è rimanere in un treno bloccato a Milano per ore con 300 persone a bordo senza aria condizionata. È quello che è accaduto ai poveri passeggeri oggi appunto di un treno regionale era già arrivata in realtà, e quindi non possiamo dedurre che sia questo il movente, ma era già arrivata la dimissione, diciamo, di Stefano Antonio Donnarumma da amministratore delegato di Ferrovie dello Stato. Paga la gestione evidentemente non proprio idilliaca delle ferrovie negli ultimi mesi, ne ha dovuto prendere atto, immaginiamo, anche il ministro Salvini, stranamente, visto che in una celebre intervista, ecco, con Lilli Gruber sulla 7 aveva detto che, da quel che risultava dai suoi dati, praticamente i ritardi in Italia per i treni non c'erano. Evidentemente non era proprio del tutto così. Ci fermiamo per ascoltare anche il primo pezzo musicale insieme, ma aspettiamo i vostri messaggi 334 11 11 622, poi pronti a partire, ecco Snow Patrol, questo pezzo, visto che è il primo, si chiama The Beginning.

0: Buonasera Massardo, sono Stefano della Brianza. Naturalmente solidarietà per ciò che sta accadendo in Venezuela, un disastro immane. Però mando quest'audio per esprimere tutta la mia indignazione per un'informazione che ho ricevuto oggi tramite il telegiornale, che a Vercelli stanno praticamente cercando personale per guidare i pullman, quindi per il servizio pubblico. L'azienda è andata a cercarli, comunque li sta cercando in Marocco, proponendo patente gratis e 6 mesi di alloggio pagati. Cioè, voglio dire, qua non c'è bisogno di essere patriottici per, scusami, incazzarsi, ma veramente tanto, perché sento gente che fa fatica a pagare l'affitto, gente che prende 1200 euro al mese facendo turni massacranti. Questa azienda cosa fa? Va in Marocco a cercare appunto personale in queste condizioni, e alla base di questo c'è che gli stipendi sono da fame, i turni sono massacranti. Cioè, vogliamo dirla tutta che questa cosa è da prendere per i capelli e bloccare all'istante? Cioè, voglio dire, perché qui si tratta di peggiorare il mercato del lavoro. Cioè, non è colpa mia se c'è gente disposta a essere pagata una miseria per fare turni massacranti. Cioè, non esiste questa storia, non esiste.
1: Eh sì, questo lo raccogliamo, insomma, questo sfogo che mi sembra legittimo, perché ci parla di un tentativo, ma non lo scopriamo certo oggi, di appiattire il mondo del lavoro verso il basso e non di innalzarne la qualità, e poi che non venga la politica, insomma, a darci lezione, ecco, quando purtroppo scopriamo anche che le condizioni di lavoro non rispettano la sicurezza, che qualcuno magari lascia anche la vita, e poi per poi sentire parlare di remigrazione. Andiamo in Venezuela, dove ovviamente i riflettori oggi sono puntati. Un duplice terremoto, una notizia insomma devastante, poi tante ore per il conteggio, ancora tutt'altro che terminato, dei danni, delle vittime, dei dispersi. La solidarietà internazionale ovviamente per un paese che ne ha ricevuta molta meno per un altro terremoto, questo di natura politica, di qualche mese fa. Gli aiuti che arriveranno, stanno già arrivando, sostanziosi, quelli arrivati già dal Vaticano, insomma un recap di questa giornata terribile per il Venezuela, travolta da 2 terremoti nel giro di meno di un minuto. Ce la riassume nella sua copertina Michele Ceci.
2: Buonasera Francesco, 164 morti e oltre 1000 feriti, a cui si aggiunge la lugubre incognita dei 25.000 dispersi. È un bilancio pesantissimo e ancora provvisorio quello delle scosse di terremoto che hanno colpito il Venezuela la notte scorsa. Appena 40 secondi di distanza fra una e l'altra, magnitudo rispettivo di 7.2 e 7.5. Il terremoto ha colpito soprattutto la regione della Guaira, provocando però anche un allarme tsunami, poi rientrato alle isole Vergini. Anche l'aeroporto Simón Bolívar di Maquetía, ora chiuso, a circa 20 km da Caracas, è stato fortemente danneggiato. Nei filmati a disposizione si vedono persone in fuga, tensioni fra personale di servizio e viaggiatori, oltre ai crolli dell'infrastruttura. Epicentro della seconda scossa è stata invece una località a circa 20 km dalla piccola città costiera Yumare, più lontana dalla capitale. La presidente Delcy Rodríguez ha annunciato la costituzione immediata di un fondo per la ricostruzione di circa 200 milioni di dollari, sforzo sostenuto per lo più dal Fondo Monetario Internazionale, a cui andranno ad affiancarsi numerose linee di credito sia pubbliche che private. Attraverso Sistema Patria, piattaforma usata dal governo per l'erogazione dei sussidi sociali, sarà inoltre emesso un contributo per i cittadini rimasti senza lavoro a seguito dei terremoti. 4 gli edifici ridotti in macerie dal terremoto a Caracas, mentre i danni infrastrutturali di La Guaira potrebbero essere decisamente superiori, ma non è stato ancora possibile qualificarli. Mentre continuano le operazioni di disperata ricerca dei sopravvissuti, il Ministero della Salute ha disposto l'attivazione straordinaria di centri sanitari e cliniche, anche private, in tutto il paese, per fornire assistenza a feriti e sfollati. Anche la comunità internazionale è in prima linea. Il Papa ha già inviato un primo aiuto di circa 100.000 euro in stretto coordinamento con l'elemosineria apostolica e i vescovi cattolici in loco. Sarebbe in partenza anche un team della Protezione Civile Italiana. Anche da Parigi sono in arrivo 85 soccorritori esperti. Ho dato istruzioni a tutte le agenzie del nostro governo, ha dichiarato il presidente americano Trump, di prepararsi ad agire rapidamente. Saremo lì per i nostri nuovi e grandi amici. Siamo con voi, dice dal canto suo la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Un pieno sostegno, anche diplomatico, arriva anche dal governo di Madrid, che ha inviato 54 militari esperti in operazioni di soccorso. In Spagna abitano circa 400.000 persone di origine venezuelana. A te la linea, Francesco!
1: E grazie allora a Michele Ceci. Insomma, la solidarietà e non può che mancare da tutto il mondo a ricordarci che abbiamo già i nostri problemi, diciamo, con il pianeta, e che questa solidarietà è andata un po' a intermittenza, ecco, per tante altre cose. Torniamo tra poco con la nostra rassegna stampa, che riparte ancora dal piano interno ed internazionale. Ci ascoltiamo intanto un nuovo pezzo, già lo sentite qui in sottofondo, lui è Malcolm Todd e questa canzone si chiama I Saw Your Face, e poi rientriamo qui al timone delle 20, rimanete con noi.

0: Allora, eccoci ancora insieme al timone delle 20. Allora, ripartiamo dallo scenario internazionale che torna a guardare verso il Medio Oriente, dove all'interno di un complesso percorso di negoziati si inseriscono le parole di Mark Rutte, pronunciate insomma nel suo incontro con Donald Trump, che riaccendono il dibattito contro l'Italia e contro l'Europa, soprattutto dal punto di vista di Teheran, che accusa i paesi europei di essere collusi nell'atto di aggressione, nella commissione di atrocità di massa contro le popolazioni iraniane, visto che molti aerei appunto americani sono partiti, hanno sfruttato diciamo le infrastrutture europee. In collegamento con noi abbiamo Ettore Greco, vicepresidente vicario dell'IAI. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto, buonasera.
1: Buonasera e grazie dell'invito.
0: Ecco, prima il dibattito interno, diciamo, perché l'Italia era assolutamente parte di questo discorso di Mark Rutte, però è evidente che non solo le orecchie italiane erano all'ascolto, e l'Iran adesso accusa diciamo l'Europa di aver condannato questa guerra di Donald Trump solo a parole. La realtà, se vogliamo partire anche da un punto di vista comunicativo, è che Rutte sembra essere caduto nel trumpismo, cioè nella necessità di semplificare diciamo la questione alle orecchie di Donald Trump, di cercare di mettergliela diciamo su un buon piatto, senza tenere conto che il resto del mondo ascoltava e che dall'Europa, dalla NATO ci si aspetta di essere un po' migliori, almeno da un punto di vista comunicativo, del presidente americano.
1: Beh, lei ha colto il punto. Noi siamo stati abituati da sempre, diciamo, a segretari generali della NATO che esternavano, tenendo conto un po' della posizione di tutti gli alleati, che non era facile, perché ci sono sempre stati un po' dei disaccordi o delle divergenze. Quindi le sue dichiarazioni erano sempre ben calibrate, evitavano di prestare il fianco, come lei ha segnalato, a praticamente critiche da tutte le parti, perché Rutte ha voluto anche in questo caso strafare, e alla fine ha dato del bugiardo a Trump, ha dato anche del bugiardo agli italiani, al ministro della difesa in particolare, se siete in Parlamento dicendo altre cose. E poi ha creato anche questo ulteriore attacco, non è il primo in realtà, che di Teheran agli europei, considerate appunto corresponsabili. E quindi questo è veramente, diciamo, è stata una dichiarazione deleteria. Naturalmente, inevitabilmente, ha innescato un problema in Italia di capire che cosa effettivamente sia successo, che tipo di sostegno sia stato dato. Questo credo interessi l'opinione pubblica. Il Parlamento dovrà comunque di nuovo dibattere della questione, perché è ovviamente una questione fondamentale. L'Italia ha preso le distanze e anche di fatto criticato questo intervento, che non aveva una giustificazione, una legittimità, quindi ha deciso di non parteciparvi, ma al tempo stesso ha dato comunque un sostegno significativo, secondo Rutte addirittura strategico, e quindi questa è una questione di rilievo nazionale su cui si deve certamente fare chiarezza e trasparente. Naturalmente sappiamo che quando il sostegno, quando vengono usate le basi come trampolini di lancio per operazioni militari dirette contro un altro Stato, qui siamo in una situazione di belligeranza senza alcun dubbio. In questo caso, ovviamente, stando anche alle parole dei responsabili dei rappresentanti del governo, non solo del ministro della difesa ma anche delle pubblicazioni ufficiali del ministero, si è trattato di un sostegno solo logistico, non, come lo dicono, per attività cinetiche, cioè appunto volte a colpire direttamente un terzo Stato, però siamo sempre un po' sulla soglia in questi casi, perché ovviamente poi si tratta di vedere cosa esattamente sia stato fatto e se poi diciamo ci si è effettivamente limitati soltanto all'aspetto strettamente logistico per il rifornimento. Questo sembra il caso, perché dobbiamo, diciamo, dare credito almeno in prima battuta a quello che ci viene detto dal ministero, però è una questione sulla quale si deve continuare a guardare.
0: Beh, intanto a indagare per capire cosa realmente sia accaduto, però alla fine tutto ritorna al fatto che l'imbarazzo con cui Ruth, comunque per chi ha visto ecco, il video, era abbastanza visibile, cercava di giustificarsi, è un po' quello che tante volte abbiamo visto anche per il ministro Tajani, anche per Giorgia Meloni, quando si arriva di fronte a Donald Trump si parte, come dire, dal presupposto che sappiamo magari di avere ragione, ma che in qualche modo dobbiamo riuscire a farla passare facendola sembrare una vittoria per il presidente americano. Questo è un problema innanzitutto, dicevamo, comunicativo, che però poi rischia di riflettersi su temi molto seri, perché finché Donald Trump prometteva l'isolazionismo internazionale si poteva gestire, adesso diventa insomma molto complesso. Peraltro qualcuno potrebbe dire, non so se è d'accordo, già si era visto abbondantemente con Israele, con la gestione di Gaza.
1: Appunto, io dubito che queste tattiche abbiano effetto, perché poi appunto quando poi ci si danno per andare dietro a Trump, diciamo, si arriva a sostanzialmente contraddirlo, poi può essere magari che in una determinata situazione lui sia comunque soddisfatto di queste dichiarazioni, ma non servono. Serve, come sempre in diplomazia internazionale, non è che cambiano le regole, essere molto diretti e trasparenti. Abbiamo peraltro un caso di un leader, Zelensky, che comunque si compra una certa dignità in una situazione molto difficile, certo. E comunque altri leader politici, basta pensare a Macron, Merz un po' più contraddittorio, diciamo, non sono arrivati a questi eccessi di ricerca affannosa e anche un po' spregiudicata, ma non particolarmente efficace, di appunto riuscire a gratificare Trump anche con dichiarazioni esagerate. Insomma, adesso lui è saltato la leadership, quindi in questa guerra, che è stata, diciamo, un disastro per Trump, e lo si vede anche dal consenso interno. Quindi invece, laddove l'Europa ha fissato delle linee rosse, come in questo, dei paletti, allora lì effettivamente ha funzionato, anche sulla Groenlandia, sul rifiuto di partecipare a questa azione anche nel Golfo, per diciamo riattivare il trasporto marittimo in una situazione che non era possibile, e su tutta un'altra serie di questioni è riuscito con una certa fatica comunque a fissare alcuni paletti che effettivamente l'hanno aiutata ad avere un rapporto poi anche sull'Ucraina. Ovviamente ha respinto molte delle proposte, delle idee negoziali, riuscendo a fargliele rimangiare. Quindi è questa la linea che si deve seguire, senza ovviamente puntare all'escalation, questo non serve, ma rintuzzando queste pressioni trampiane, che poi vengono messe a servizio di una strategia che non funziona, come vediamo. Non vedo perché dovremmo. Ora, naturalmente, c'è adesso questo appuntamento molto importante del vertice NATO di Ankara, in cui l'Italia arriva con una posizione debole, non solo per questo scontro con Trump, ma anche perché è uno dei paesi che per ora non dà segni di voler rispettare gli impegni, per ragioni anche oggettive che diciamo sono stati anche spiegati da Crosetto, di rispettare gli impegni che aveva preso all'aumento delle spese militari, e quindi ci troviamo in un momento complicato, che la diplomazia italiana affronti questo evento con difficoltà. Poi dipende se Trump vuole di nuovo, diciamo, fare ritorsioni, perché in questo caso avrebbe anche il destro, avrebbe il destro, certo, per farlo.
0: Chiaro. Quindi, insomma, conoscendolo, non dubitiamo che potrebbe essere così, e leggerei anche in questo senso, e ne parliamo noi tra pochissimo, le parole di disgelo, diciamo così, tra Macron e Meloni proprio in questi minuti, insomma, nella conferenza stampa e dopo il bilaterale, perché si arriva a diversi appuntamenti caldi e l'Italia è un po' più sola, diciamo, quantomeno cerca qualche amico tra gli ex alleati di Donald Trump. Io ringrazio molto Ettore Greco per essere stato con noi questa sera, per la nostra pagina politica in qualche modo internazionale, ma che ha riguardato molto anche il nostro paese, che invece non ha nulla a che fare con i mondiali di calcio, ma questa è una questione puramente sportiva in corso proprio in America. Ne parliamo meglio tra poco, perché è un'edizione che sta andando avanti tra colpi di scena sportivi e qualche macchia politica. Rimanete con noi al Timone delle 20, torniamo tra pochissimo.
2: Lascia anche tu un messaggio WhatsApp per Il Timone al 334 11 11 622.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
7: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolo. Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna, solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next, campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
8: Sintomi di confusione informativa? Diagnosi fai da te, troppe risposte e poche certezze. Potrebbe trattarsi di disinformazione sanitaria. La cura? Check-up, radiografia della sanità italiana. Informazioni chiare, esperti e strumenti per capire davvero la salute e la sanità nel nostro paese. Check-up con Vicky Mangone va in onda tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.
9: Sono le 20 e 32 minuti.
10: Giornale Radio.
11: Meteo.
12: Nelle prossime ore serali e notturne i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente ovunque. Nella mattinata di domani tutto sole sul nostro paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Clima piuttosto caldo ovunque. In giornata qualche temporale di calore potrebbe interessare come di consueto le Alpi.

0: Alpi con rari sconfinamenti in pianura. Qualche nota instabile anche sul basso Tirreno, tempo sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona serata da Alessandra Tropiano.
1: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Il timone delle 20. L'attracco sicuro dell'informazione nell'attesa di un nuovo giorno.
3: E allora eccoci ancora insieme, 20:33 su Giornale Radio, questo è il timone delle 20, ancora una buona serata da parte di Francesco Massardo. Questo è il nostro programma che conclude la diretta su Giornale Radio con la regia di Giorgio Berselli, avanti insieme fino alle 21. E allora ripartiamo dal vertice di Cap d'Antibes, vertice bilaterale Francia-Italia, con Giorgia Meloni e Macron alle prove di disgelo. Meloni ha detto: a volte non siamo d'accordo, ma mai avuto relazioni glaciali con Macron, che insomma dobbiamo dirlo, dobbiamo riconoscerglielo, è stato abbastanza un signore, ha parlato poco fa nella conferenza stampa, ha detto non c'è nulla di glaciale, noi difendiamo gli interessi dei nostri paesi in modo rispettoso, crediamo nella forza della collaborazione e molti progetti sono accelerati, questo dimostra il nostro rapporto, abbiamo un approccio comune a livello più vasto, dall'Ucraina al Libano ad Hormuz, sulle nostre posizioni anche sul bilancio europeo. Insomma, non sono proprio parole che hanno ricalcato quelle di Donald Trump, che invece si dilettava nel raccontarci quanta pena gli avesse fatto Giorgia Meloni. Va detto che quando Donald Trump attaccò, e lo fece più volte, insomma, Macron per questioni coniugali o Pedro Sanchez, non ci fu grandissima solidarietà da parte dell'Italia. Poteva essere, ecco, a voler pensare male, un'occasione per Macron per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Così non è stato, ma d'altronde siamo un po' tutti sulla stessa barca quando di mezzo c'è il tycoon americano, e lì andiamo in qualche modo tra poco, perché Donald Trump dovrebbe partecipare quantomeno alla finale del mondiale di calcio che sta ospitando negli Stati Uniti insieme a Messico e Canada. Fin qui Trump non si è fatto mai vedere negli stadi, qualcuno dice perché teme contestazioni, qualcuno sostiene che lo faccia perché non troppo interessato sulle contestazioni, mi verrebbe da aggiungere è anche possibile quando insulti di fatto tutti i singoli paesi che compongono il planisfero, ma ricordiamoci che ha il favore del presidente della FIFA Infantino, che è rimasto praticamente l'ultimo difensore, ecco, per usare una parola calcistica, di Donald Trump. Facciamo un po' il punto sia sportivo che politico tra poco qui al timone delle 20. Ripartiamo intanto dalla musica, ci andiamo ad ascoltare Colby Kailat con questo pezzo che si chiama Bubbly e poi rientriamo.

0: parola di Gianni Infantino, il premio per la pace della FIFA, che peraltro non esisteva prima, è stato consegnato, ve lo ricorderete, nelle mani di Donald Trump. E ha fatto bene Infantino a precisare anche la data in cui gliel'ha consegnato, perché un paio di mesi dopo Donald Trump ha iniziato la sua guerra in Iran, dalla quale ancora non riesce peraltro a tirarsi fuori. Il colmo di tutto questo è che ovviamente non poteva mancare l'Iran tra gli invitati al mondiale americano, organizzato certo con Messico e Canada, ma a forti tinte statunitensi. Le stelle strisce del mondiale americano, dunque le stelle fin qui, quelle calcistiche, hanno risposto quasi tutte presenti, e lo spettacolo sportivo di certo non sta mancando. Rimarrà un mondiale di cui chissà come parleremo tra qualche anno, quando speriamo ci saremo tutti dati una calmata. In collegamento con noi, per un punto che sarà un po' sportivo e un po' politico sui mondiali in corso, Valerio Iafrate, giornalista e scrittore già per Rai Sport e anche docente universitario. Grazie per essere con noi, buonasera.
1: Buonasera e grazie per l'invito.
0: Insomma, qualcuno lo ha definito già il mondiale più politico di sempre. Ci sono tutta una serie, come dire, di storie dentro le storie. Il colmo di tutto questo è che in realtà, diciamo, per chi ama il mondo del pallone, fin qui è un mondiale che è stato anche abbastanza frizzante, divertente, con tante belle storie da raccontare. Il tutto è stato, come dire, un po' contornato da questo clima un po' assurdo, con paesi in guerra tra loro che rischiano di affrontarsi, con minacce tra capi di Stato nel bel mezzo di quella che dovrebbe essere una grande competizione, poi con questi due protagonisti, uno annunciato, Donald Trump, e l'altro, insomma, Gianni Infantino, che ha fatto una scelta abbastanza coraggiosa, che rischia di essere un po' un autogol, per rimanere sul tema.
1: Ma sì, sicuramente è un mondiale che vive una doppia anima, l'anima agonistica, che giustamente siamo all'inizio del terzo turno, stasera si giocano altre sei partite del terzo turno, quelle diciamo decisive per completare poi l'otto delle squadre che si qualificano per i sedicesimi di finale di questo mondiale extra large, del quale si è parlato moltissimo. 48 squadre, è un mondiale elefantiaco dal punto di vista dal punto di vista proprio della organizzazione, del programma, sì, e della presenza e del programma. Basti pensare che dopo tre turni di partite, ogni squadra avrà giocato tre partite, alla fine saranno soltanto 12 le squadre eliminate, perché si parte, anzi 16, perché poi si partirà dai sedicesimi di finale, e questo dà l'idea del gigantismo, che diciamo un po' fa parte un po' della cultura americana, nordamericana in particolare. All'anima calcistica, che devo dire la verità ha offerto finora, sta offrendo, sì, delle belle partite, oggettivamente, nonostante le difficoltà logistiche e le difficoltà anche climatiche nelle quali si gioca. Abbiamo visto per esempio la partita più lunga del mondiale,
0: la Francia
1: che è stata costretta ad aspettare quasi due ore, perché c'è questo rigidissimo protocollo contro i fulmini, in particolare negli stati del centro e del sud degli Stati Uniti. Chi frequenta abitualmente, chi guarda abitualmente il golf, sa per esempio che queste cose sono all'ordine del giorno nei tornei che si disputano intorno a quella che gli americani chiamano Bible Belt, cioè la fascia della Bibbia, quella che divide un po' i tre quarti superiori e il quarto inferiore degli Stati Uniti. Abbiamo visto delle belle partite, abbiamo visto sicuramente dei grandi protagonisti, Messi,

0: Sì, su tutti per il momento, ovviamente Mbappé, ovviamente Cristiano Ronaldo che non poteva mancare alla risposta al suo nemico storico, tra virgolette, è diventato il giocatore più anziano a segnare ad un
1: Sì, tanti
0: campionato del
1: record
0: mondo,
1: battuti,
0: tanti
1: peraltro,
0: record
1: solo negli
0: battuti.
1: ultimi giorni.
0: È chiaro che una riflessione politica su un mondiale pervaso appunto dalle tensioni come quella tra gli Stati Uniti e l'Iran, evidentemente va considerata. Gli stati del Centro America, che comunque hanno una dimensione extracalcistica particolarmente presente. Haiti, per esempio, che ieri è uscita
1: Certo.
0: con grande onore dal suo secondo mondiale della storia dopo 52 anni, che però vive una situazione
1: Sì, nella
0: drammatica dal punto di
1: blacklist
0: vista, dal punto di
1: americana,
0: vista
1: certo.
0: esatto, nella blacklist americana. Abbiamo visto, per esempio, l'esclusione di un arbitro somalo, perché
1: Sì.
0: nonostante fosse il miglior arbitro asiatico, documenti dati alla mano,
1: Africano,
0: però
1: sì,
0: gli è
1: certo.
0: stato,
1: E
0: però
1: il
0: gli è
1: tema.
0: stato africano, sì, gli è stato rifiutato il visto perché la Somalia è nella blacklist degli Stati Uniti, così come alcuni componenti della compagine iraniana sono stati, e alcuni anche della compagine irachena sono stati rispediti indietro perché anche loro erano inseriti nelle blacklist delle varie compagnie aeree. Quindi,
1: Il tema, se
0: poi
1: vuoi,
0: non.
1: che è quasi paradossale, lo si è anche già detto in apertura del mondiale, è che spesso si parla addirittura di football washing o di sports washing, cioè le grandi manifestazioni sono utilizzate da regimi, a volte anche non propriamente democratici, per far vedere quanto è bello invece quel paese. Pensiamo al Qatar, ora per non andare troppo
0: Ah,
1: lontani
0: certo, non c'è
1: nel
0: dubbio,
1: tempo.
0: sì.
1: Qua sembra quasi essere il contrario, come se gli Stati Uniti volessero mostrare anche un po' la propria arroganza, se vogliamo, al mondo intero, queste perquisizioni che ci sono state anche nei confronti, come dire, di campioni acclamati all'arrivo in America. È quasi una dimostrazione di forza, quasi una parata militare un po'.
0: Ma sì, diciamo che a me, diciamo, mi viene sempre l'immagine, quando parlo degli americani, torna sempre in mente l'immagine di John Wayne a cavallo, perché li
1: Sì.
0: definisco, loro si autodefiniscono i cowboy dell'universo, no? Pensano comunque di dettare legge in ogni angolo del pianeta. Questo è proprio della cultura americana, della cultura statunitense in particolare. Ci sta quindi questa dimostrazione di forza, anche sopra le righe. Fabio Cannavaro, per esempio, è stato perquisito,
1: Sì,
0: che è
1: sì.
0: il commissario tecnico dell'Uzbekistan, è stato perquisito con tutto lo staff, che tra l'altro molti di loro facevano parte dello staff dell'Italia campione del mondo del 2006, compreso il responsabile medico della spedizione, che è il professor Castellacci, che era, qualcuno lo ricorderà, quell'omino con
1: Certo.
0: i baffi sale e pepe, che è accanto a
1: Che non
0: Cannavaro.
1: proprio un terrorista internazionale, diciamo.
0: Esattamente, esattamente. Quindi diciamo che questo atteggiamento fa parte proprio della cultura americana, inasprita evidentemente dopo l'11 settembre del 2001, ma sicuramente in certe circostanze viene portata all'estremo e diventa paradossale, se vogliamo, questo tipo di atteggiamento. Non possiamo però considerare, da qualunque angolazione lo si guardi, non possiamo più considerare lo sport come avulso
1: È
0: dalla
1: chiaro, no,
0: politica. Tu
1: forse
0: dicevi
1: non lo
0: giustamente
1: è,
0: prima,
1: non lo è da
0: non lo è
1: almeno
0: mai
1: un
0: stato,
1: migliaio di anni,
0: probabilmente non lo
1: diciamo.
0: è mai stato, esattamente, probabilmente non lo è mai stato. Le operazioni di sport washing sono all'ordine del giorno. Il Qatar 4 anni fa, in parte gli Stati Uniti ancora adesso. È chiaro che alcune dinamiche si ripetono nel corso degli anni. I regimi
1: Chiaro, chiaro
0: dittatoriali
1: così,
0: hanno sempre
1: chiaro,
0: utilizzato
1: chiaro.
0: lo sport, e il calcio in particolare, che ha miliardi di tifosi in tutto il mondo, per far vedere la loro faccia migliore quando poi la polvere era sotto il tappeto. Quindi diciamo che questo atteggiamento e questo modo di pensare e di fare non è mai cambiato.
1: Sì, qualcuno critica e criticava già la FIFA, insomma, per alcune decisioni che vanno un po' nel senso più del profitto che del rispetto di certi valori etici. Questo mondiale ha, come dire, messo, credo, una pietra abbastanza tombale sulla questione, ma rimane un mondiale tutto da... rimane un mondiale comunque da vedere. Appunto ci ricordava Valerio Iafrate, che ringrazio molto per essere stato con noi, che sarà una notte per gli appassionati comunque piena di match, e giocano anche gli Stati Uniti, però bisogna aspettare le 4 di notte in Italia per vederli giocare contro la Turchia. Noi tra poco chiudiamo invece questa specie di giro del mondo tornando in Albania, dove proprio contro Donald Trump in qualche modo ci sono manifestazioni di piazza che hanno mobilitato praticamente un paese intero. Intanto ripartiamo però dall'ultimo pezzo ad ascoltare insieme, Lou Saint su Giornale Radio con Love Bites Back.

0: Rientriamo in diretta per la conclusione di questa puntata del Timone delle 20 che ci porta in Albania. C'è però, come dire, un filo conduttore che non scopriamo certo oggi, che lega le vicissitudini di Keir Starmer a quelle magari di Pedro Sanchez, oppure anche di Meloni con il caso degli aerei partiti per l'Iran. Cioè il fatto che quando i governi provano a fare delle mosse alle spalle del popolo, diciamo così, il popolo tende a innervosirsi. E in Albania nelle ultime 3 settimane ci sono state proteste nate contro la costruzione di un resort di lusso legato alla società di Jared Kushner, il genero di Donald Trump, che il governo aveva provato a svendere, diciamo, a questo compratore, peraltro con qualche pelino, diciamo, di secondo interesse alle spalle, diciamo, dell'elettorato. E infatti le proteste sono diventate sempre più numerose e colpiscono adesso direttamente il governo del primo ministro Edi Rama. Di ritorno da Tirana, in collegamento con noi Camillo Cantarano, giornalista e fotografo, scrive di Balcani per Domani, per Prismag e per Il Foglio. Intanto grazie per essere con noi, buonasera.
1: Buonasera a te e agli ascoltatori, Francesco.
0: Ecco, allora, la protesta, la rivoluzione dei fenicotteri è stata chiamata perché in quest'area protetta in cui andrebbe a nascere il resort ci sono anche appunto siti di nidificazione dei fenicotteri e non solo, però non è solo una questione ambientalista, dicevamo, insomma, per quello che hai visto e fotografato in qualche modo è una rivolta che ha nel mirino uno dei paesi peraltro più corrotti d'Europa.
1: Assolutamente, diciamo che come tutte le proteste che ci sono state nell'ultimo anno nei Balcani, ci sono delle cause che sono interne, che sono più locali, quindi legate più alla città di Valona, Vlora, e alla svendita di quest'isola Sazan, che è di fronte alla costa albanese, l'unica isola fra l'altro che l'Albania poi possiede nell'Adriatico, una zona che fra l'altro ha un'importanza strategica per il controllo dello stretto di Otranto. E però devo dire poi le proteste si sono evolute, questa cosa non è nuova, perché comunque sia Rama aveva già dichiarato la zona come zona di interesse strategico nel 2024, però quest'anno la protesta è esplosa, e diciamo che seppure l'elemento ambientale è fondamentale, alla fine gli slogan che si sentono di più sono Rama in prigione, Berisha, che è il leader dell'opposizione di centrodestra albanese, in prigione, e un altro l'Albania e gli albanesi. Di fatto è una protesta più generica, più generale, contro un sistema che spinge gli albanesi a migrare, che crea effettivamente molta ricchezza per gli investitori stranieri e per l'Albania, ma questa ricchezza non arriva minimamente alle persone che in Albania ci vivono. Vengono creati tutta una serie di lavori nel campo dell'accoglienza turistica, che però sono soprattutto lavori sottopagati. Parlavo per esempio l'altra sera con una ragazza che stava protestando. Ha cominciato a dire: io sono qui in piazza perché io non voglio svendere la terra dei miei avi. I miei avi sono morti, hanno lottato per tenere questa terra. Io non voglio migrare in Inghilterra, in Italia. E un ruolo fondamentale lo ha fra l'altro la diaspora, che sta piano piano ritornando, a prescindere questo dalle proteste. Però è molto interessante una cosa che bisogna considerare, che gli albanesi sono un popolo molto fiero della loro terra, e quindi ci sono sempre più persone che puntano a ritornare a casa, non solo persone in pensione, ma adesso comincia a vedersi anche molti 25, 30 anni, persone comunque sia che non sono con la pancia piena, che però dopo aver vissuto in Italia, in Inghilterra o in Germania vogliono dare un contributo di qualche tipo.
0: Tornare
1: per l'Albania,
0: diciamo, a casa, cioè una specie di autoremigrazione, direbbe il generale Vannacci. Chiuderei però anche sulle reazioni dello stesso Rama, che non sono proprio accomodanti nei confronti dei manifestanti. Li ha anche gentilmente, in un'intervista con il Financial Times, invitati ad andare a quel paese, addirittura sostenuto che queste folle sarebbero agitate dall'Iran con strumenti di guerra ibrida per destabilizzare il paese. Insomma, non è proprio il modo per rendersi ancora più simpatico nei sondaggi.
1: Diciamo che in questo momento Rahman cammina comunque sia su un terreno molto scivoloso, perché effettivamente dopo il Montenegro il paese, diciamo, in linea di successione, il prossimo paese candidato a entrare nell'Unione Europea.
0: Ah, sì.
1: E però questo progetto di resort, l'Unione Europea ha già detto che non vuole delle mosse, diciamo, concrete per bloccare questo progetto di resort, che va contro ogni tipo di normativa europea sull'ambiente. Non può permettersi di fare quello che succede magari in Serbia, che è un paese che non ha nessun tipo di interesse, nessun tipo di possibilità nel breve periodo a entrare nell'Unione Europea. E quindi non si può permettere magari di reprimere le proteste del sangue, però crea una serie di nemici che poi è interessante, si sovrappongono con i nemici di quelli che sono i suoi alleati, quindi gli Stati Uniti, Israele, i paesi del Golfo. È stato molto interessante Rama in un discorso a Knesset il 26 gennaio scorso, le varie cose ha raccontato di un nuovo rinascimento fiorentino nei paesi del Golfo, ha paragonato l'Emiro del Qatar a Lorenzo il Magnifico, qualcosa che anche ci suona, diciamo, rispetto a quello che possiamo aver sentito da Matteo Renzi ai suoi tempi.
0: Sì.
1: Quindi ha una serie di persone, di, diciamo, creditori internazionali a cui secondo me deve anche rendere conto. In più c'è il fatto che secondo me su di lui, su Vucic e su altri leader nella regione si è spostata l'attenzione dell'amministrazione americana, che sta cercando nuovi proxy,
0: zona di interesse, assolutamente, è così. Infatti torneremo a parlare del tema anche con te, ovviamente, se avrai piacere. Io ringrazio Camillo Cantarano per essere stato con noi sul tema Albania, con cui si chiude questa puntata del nostro Timone delle 20. Noi ci sentiamo domani, ovviamente sempre dalle 20 alle 21, per concludere un'altra giornata insieme. Grazie a Giorgio Berselli in regia, Michele Ceci in redazione, la squadra del Timone delle 20. Da Francesco Massardo è tutto, un saluto e a domani. Passate una buona serata.
2: Giornale Radio. Da oggi puoi ascoltare e guardare il Giornale Radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.
3: Sono le 21.
4: Giornale Radio News.
5: Buonasera, ben trovati dalla redazione. In apertura alla cronaca, condanna definitiva a 5 anni di reclusione per Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie dello Stato. Adesso dovrà andare in carcere, è stato spiegato dai difensori. Questa è la decisione dei giudici della quarta sezione della Cassazione in merito al processo per la strage di Viareggio, avvenuta il 29 giugno 2009. In quel giorno di ormai quasi 17 anni fa, persero la vita 32 persone e altre 130 rimasero ferite. Sono stati convalidati i fermi di Valentina D'Acunto, del padre Marco e del compagno della donna, Vincenzo Esposito, accusati di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna, scomparse per 15 giorni da una casa famiglia di Civitella Alfatela e ritrovate a Formia, nell'abitazione di una lontana parente della mamma delle minori. Lo ha deciso il giudice delle indagini preliminari, che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora. Per i tre indagati, dunque, niente carcere. Mio figlio era violento e mi minacciava e chiedeva sempre soldi. Abbiamo litigato per questo e ho sparato a lui e mia moglie. Lo ha detto Piero Moriconi, il 63enne che ha ucciso il figlio Mirko e la moglie Katie Andrioni a Camaiore, in provincia di Lucca, durante l'interrogatorio con la PM Elena Leone. Secondo la versione del padre killer, Mirko avrebbe avuto problemi di tossicodipendenza e alcolismo. Sono 39.457 le persone disperse dopo i due violenti terremoti che hanno colpito il Venezuela. È quanto emerge dai dati raccolti dal sito internet Desaparecidos Terremoto Venezuela. Venezuela.com, creato per iniziativa popolare poche ore dopo il sisma, per aiutare le famiglie a segnalare e rintracciare i propri cari di cui non hanno più notizie. Sono almeno 164 i morti, la macchina internazionale dei soccorsi appoggiata dall'ONU si è messa in moto. Chiudiamo con il ciclismo. Filippo Ganna vince, come da pronostico, il campionato italiano a cronometro, laureandosi campione nazionale contro il tempo per la settima volta in carriera. Un nuovo record, Marco Pinotti si era fermato a 6. Il verbanese domina la prova tra Vicoforte e Barolo, rifilando oltre 2 minuti al secondo classificato. Sul podio Luca Giaimi e Mattia Cattaneo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Check Up, radiografia della sanità italiana, con Vicky Mangone.
7: Negli ultimi anni il palloncino gastrico è diventato una delle soluzioni più utilizzate per aiutare le persone con obesità o importante sovrappeso a perdere peso senza ricorrere alla chirurgia. La semplicità della procedura e la grande attenzione mediatica che l'ha accompagnata hanno però spesso alimentato aspettative poco realistiche, facendo apparire il palloncino come una sorta di scorciatoia verso il dimagrimento. In realtà gli specialisti sottolineano che non esistono soluzioni miracolose, che nessun dispositivo da solo è in grado di modificare in modo duraturo il rapporto con il cibo e quindi le abitudini di vita. Il palloncino gastrico può rappresentare uno strumento utile all'interno di un percorso strutturato, ma i risultati dipendono anche dall'educazione alimentare, dall'attività fisica, dal supporto specialistico e dalla capacità di consolidare nel tempo nuovi comportamenti. Col primo ospite di oggi cerchiamo di capire come funziona realmente questa procedura, per chi è indicata e quali obiettivi ci si può attendere. Per i vostri messaggi, le vostre domande, 334 11 11 622. Io sono Vicky Mangone e questo è Check Up.

0: Il palloncino gastrico viene spesso presentato come una procedura poco invasiva che consente di perdere peso senza affrontare un intervento chirurgico. Di cosa si tratta esattamente, come agisce sullo stomaco e quali pazienti possono realmente trarne beneficio? Cerchiamo di fare chiarezza col professor Nicola Di Lorenzo, ordinario di chirurgia generale, presidente emerito e provoviro della Società Italiana di Chirurgia dell'Obesità. Buongiorno. Professor Di Lorenzo, buon pomeriggio.
1: Buongiorno, buon pomeriggio, grazie, saluti a tutti.
0: Ci dice che cos'è il palloncino gastrico, di quale materiale è composto, quali caratteristiche ne determinano anche la sicurezza e la durata?
1: Io le modifico leggermente la domanda.
0: Prego.
1: Perché è necessaria una premessa. Il trattamento dell'obesità è un discorso piuttosto complesso, perché l'obesità è una cosa complessa e bisogna avere diverse armi per poterla affrontare. Ora recentemente si è aggiunto all'armamentario di cui parleremo adesso,
0: sì,
1: anche i farmaci che sono molto in voga, ma non sono certamente la pietra filosofale o la soluzione di tutto.
0: E a volte se ne abusa anche. C'è anche un uso.
1: Non tanto a volte, perché gli influencer e così via hanno la loro penetrazione forte nei confronti
0: certo,
1: di persone che sono spesso su internet come coloro che hanno problemi di peso. Quindi stavo dicendo che noi abbiamo diverse armi,
0: sì,
1: che sono molto utili per un armamentario per affrontare un problema gigantesco. Sapete bene tutti quanto socialmente questo impatta sotto molti aspetti, ma
0: certo,
1: soprattutto impatta sulle persone, sulla qualità di vita e sull'umore, sulla possibilità di lavorare, su tantissimi aspetti. Vengo però alla risposta che non volevo eludere. Il pallone intragastrico è uno di questi presidi.
0: Certo.
1: Lo conosciamo ormai da 30 anni, l'abbiamo utilizzato moltissimo, ora lo utilizziamo meno perché c'è una serie di indicazioni più corrette, a mio avviso, nel suo pallone intragastrico, che è un presidio temporaneo,
0: sì,
1: che viene rimosso o eliminato dopo, a seconda, io ovviamente non parlerò di marche di diversi tipi, non è assolutamente il caso e non è il mio approccio. In generale è un presidio temporaneo che riempie lo stomaco e quindi dà un senso presofico
0: di sazietà,
1: perché lo stomaco, nella parte soprattutto alta, ha i recettori di pressione, i barocettori, che sentono come quando mangiamo, ma sentono quando lo stomaco si riempie. Se dentro lo stomaco c'è questo pallone, è la sensazione di sazietà. Purtroppo, siccome l'organismo si difende sempre, questi barocettori nel tempo si adattano alla nuova pressione e quindi l'effetto del pallone va scemando nei mesi fino a che si interrompe. Il pallone comunque viene rimosso o eliminato,
0: sì,
1: ed è quindi un presidio temporaneo che consente una discreta perdita di peso, certamente non paragonabile a quello di trattamenti più importanti, ma certamente più definitivi. Ma insomma, questo era un po' l'inizio del discorso sul,
0: sì,
1: pallone.
0: Sì.
1: Lei mi ha anche chiesto se il pallone, che caratteristiche ha il pallone,
0: sì,
1: scusami, è arrivata una chiamata sul telefono.
0: Che
1: caratteristiche ha il pallone dal punto di vista fisico?
0: Certo.
1: Il pallone che è fatto di un materiale che è tollerabile, ovviamente, come tutti i materiali che vengono introdotti, si gonfia in vario modo con un contenuto liquido. A volte nel contenuto liquido si può mettere un colorante minerale che, se per caso il pallone dovesse perdere nella sua valvola o perché si rompe, si vede immediatamente perché colora immediatamente l'urina e quindi ha delle caratteristiche di grande tolleranza. È chiaro che può essere utilizzato in soggetti che hanno un problema gastrico,
0: certo,
1: perché posizionare un pallone, per fare un esempio, in un soggetto portatore di ulcera gastrica sarebbe
0: stimolo
1: meccanico nei confronti già di una patologia esistente.
0: È chiaro.
1: E quindi è necessario fare uno screening di cui magari adesso parliamo, la lascio,
0: sì,
1: la parola.
0: Sì. No, volevo sapere intanto quanto tempo rimane normalmente nello stomaco, il tempo previsto.
1: Il pallone rimane alcuni mesi, la durata del trattamento è in relazione al tipo di pallone che si posiziona. Ci sono palloni piccoli che si mettono molti, ci sono palloni che stanno un certo periodo, altri palloni che stanno un altro periodo, alcuni si dissipano come parete per digestione, quindi vengono eliminati per via naturale, altri vengono rimossi, Non le rispondo in maniera drastica perché appunto ci sono diverse tecniche. Quello che si ottiene con il pallone è una perdita di peso che ha una curva però declinante, cioè all'inizio, soprattutto i primi giorni, è necessario supportare anche farmacologicamente le persone, alcuni non riescono neanche a bere inizialmente,
0: addirittura.
1: Bisogna essere sicuri, se immagini in questo periodo di caldo, se uno non riesce a idratarsi adeguatamente o non riesce a bere a sufficienza,
0: certo.
1: E poi si comincia man mano, si comincia a trovare un bilanciamento con una dieta molto più leggera, molto, molto minore con quantità di cibo, però tutto questo, come ho spiegato prima, il suo stomaco si adatta a quella presenza continua di questo pallone, quindi nel tempo, dopo qualche mese, l'effetto scema, scompare.
0: Poi, allora,
1: il peso si stabilizza.
0: Professore, poi parleremo anche dell'importanza dell'educazione alimentare. Questo palloncino gastrico non è la soluzione, non è la panacea di tutti i mali, no? Parleremo proprio dell'importanza seguire uno stile di vita sano. Ne parleremo nella seconda parte di questa chiacchierata. Invece, per quali pazienti
1: Benissimo.
0: Può essere indicato questo trattamento? C'è un ascoltatore, Enrico di Castelmadama di Roma, che scrive: soffro di reflusso gastrico, esistono condizioni digestive che possono rendere problematico l'utilizzo del palloncino? Lei ha detto: certo, chi ha problemi di stomaco, no? Con l'apparato digerente, insomma, non si può, no? fare questo trattamento. Dico bene?
1: Guardi, chi è sovrappeso, in linea di massima, ha una maggiore incidenza di reflusso gastroesofageo,
0: ecco.
1: Non è una patologia dello stomaco. La controindicazione assoluta quando c'è una grande ernia iatale, perché il pallone potrebbe incarcerarsi e creare una condizione pericolosa, ma diciamo, in presenza di reflusso certamente il pallone non aiuta, nel senso che può peggiorarlo, però questo mi consente di introdurre un aspetto che è vitale, mi consente di dire.
0: Prego.
1: Perché purtroppo chi ha un problema di peso
0: sì.
1: cerca soluzioni. La soluzione rapida e più semplice e meno invasiva, che porti maggiori risultati, non esiste, come in tutte le cose della vita. Quindi bisogna avere un approccio sempre uguale, sia che si tratti del più intervento più importante, sia che si tratti del trattamento meno invasivo apparentemente, come può essere ora quello farmacologico, che non è per niente assolutamente non invasivo,
0: certo.
1: Perché qualunque farmaco si usi ha delle controindicazioni, ha degli effetti collaterali. Non sto demonizzando i farmaci che utilizziamo, siamo felici che esistano, però qualunque trattamento va fatto dopo un accurato studio. Si valuta l'apparato gastrointestinale nel caso del pallone, se si valuta l'aspetto psicologico e nutrizionale del soggetto, si può giungere ad una conclusione quale sia il miglior trattamento per quella persona. Le scorciatoie portano soltanto agli vicoli ciechi e soprattutto portano ad un recupero del peso, che è un grande problema, perché quando si perde il peso, più rapidamente possibile si perde il peso, più si perde muscolo oltre grasso.
0: Certo.
1: E quando si riacquista peso, si riacquista solo grasso. Si porta alla fine di questo yo-yo, come lo chiamiamo comunemente, si porta ad una perdita della massa nobile, che è la che consuma, ed un aumento della massa grassa, che è quella che, diciamo, il serbatoio finisce negli anni, nel tempo, in una situazione che si chiama sarcopenia, che è una grave condizione. Che altera pesantemente la qualità di vita e la salute delle persone. Non voglio drammatizzare, però la storia è esattamente questa, e lo sto dicendo in relazione, in questo caso, all'utilizzo del farmaco, che troppo disinvoltamente viene utilizzato.
0: È vero. È verissimo.
1: Lei
0: ha citato la sarcopenia, che è un po' l'anticamera, anzi senza un po', dell'osteoporosi, no?
1: E di cui l'osteoporosi è una delle caratteristiche importanti. E tornare indietro ad una certa età, non dico che sia impossibile, ma certamente molto molto difficile.
0: Professore, ci fermiamo per qualche istante, breve pausa musicale.
1: Intanto.
0: E poi torniamo, la ringrazio.

0: Stiamo parlando di palloncino gastrico. Gli specialisti concordano su un punto: il palloncino gastrico da solo non basta. La perdita di peso ottenuta durante il trattamento può essere mantenuta nel tempo solamente se il paziente o la paziente modifica in modo stabile le proprie abitudini alimentari e il proprio stile di vita. Questo è una cosa fondamentale, per questo il palloncino viene spesso inserito all'interno di percorsi multidisciplinari che coinvolgono medici, nutrizionisti e altri professionisti della salute. Siamo sempre col professor Nicola Di Lorenzo, ordinario di chirurgia generale. Dunque, il palloncino gastrico non può essere considerata una soluzione autonoma, diciamo, no, al problema dell'obesità, professore. Quale ruolo gioca invece il cambiamento dello stile di vita nel successo del trattamento?
1: Guardi, lei ha detto tutte cose perfettamente condivisibili, che sono quelle giuste. Il cambiamento dello stile di vita però è una cosa molto difficile.
0: Certo.
1: Bisogna però dire che diciamo, chi ha problemi di obesità, le persone con obesità, non si dice mai l'obeso, lo stigma è una cosa da evitare assolutamente. Le persone con problemi di nutrizione, le persone con problemi di peso, le persone con problemi di obesità, sono persone rinchiuse in una gabbia di cui non hanno più la chiave. Noi dobbiamo aiutarli a trovarla questa chiave, la dobbiamo avvicinare, però non basta. E quindi, come lei diciamo identificava, mettere il pallone per 6 mesi e perdere peso senza far precedere e seguire una serie di interventi, tra cui quello appunto nutrizionale che lei ha accennato, a cui lei ha accennato, è inutile, perché uno perde 20.000 e ne prende 25, non ha fatto nulla, in compenso si è creata una situazione di quella che ho appena citato nel precedente intervento, di perdita di massa muscolare. E dunque la modifica dello stile di vita è molto difficile, perché altrimenti, guardi, le diete funzionano benissimo. Il cambiamento dello stile di vita, se uno diventa attivo, essendo pigro, diciamo così, o muoversi poco, è molto efficace. Il problema è che nel 97% dei casi non funziona. Siccome è più facile che su 100 persone 97 siano nel range della normalità, diciamo, evidentemente ci vuole qualcosa di diverso. Ed è uno stimolo importante quello di vedere, di aver ottenuto un risultato, perché ci si sente motivati a migliorare le cose. Poi chi è sedentario non diventerà probabilmente un maratoneta, ma non è quello necessario, perché è l'attività motoria quella che
0: certo.
1: conta, non l'attività fisica, non è andare in palestra a sollevare pesi,
0: certo.
1: ma camminare,
0: certo.
1: camminare continuativamente, per esempio, è la cosa migliore. E un'attenzione al cibo, ma guardi che quando uno ha perso 15-20 kg ci fa caso, ci fa maggiore attenzione, se poi non funziona si passa a passaggi successivi. Lei ha detto che il pallone è uno step, può essere uno step, può essere un ottimo, per esempio, sistema prima di un intervento chirurgico, perché la riduzione di certa quantità di peso indubbiamente facilita l'intervento non tanto al chirurgo quanto al paziente.
0: Senta, professor Di Lorenzo, di quali professionalità deve essere composto il team che segue il paziente in questo percorso? Come si integrano anche le diverse figure nel percorso terapeutico?
1: Questa è la base del trattamento dell'obesità. Noi diciamo, quando sono stato io diciamo in carica nella SICOB, ma prima e
0: sì.
1: dopo abbiamo sempre seguito questo ragionamento. Il gruppo di base è costituito da un obesologo, un tecnista medico, nutrizionista, psicologo e chirurgo. Poi ci sono tante altre figure, perché naturalmente per esempio le apnee notturne sono studiate dall'otorino, il cardiologo è necessario in molti casi, l'anestesista deve valutare il paziente se sarà un paziente chirurgico, potrei aggiungere tante altre competenze, i ginecologi per valutare l'ovario policistico, che purtroppo è molto frequente diciamo nell'obesità, ne potrei citare 20, però sono tutte figure che vengono consultate al momento, ma il gruppo centrale è quello che deve fare una valutazione e dovrei... E non è una precisazione linguistica pignola, il gruppo non è multidisciplinare ma è interdisciplinare, perché si deve valutare secondo i vari aspetti le varie competenze della persona e poi si discute insieme qual è il miglior trattamento che noi in generale, che si propone alla persona, perché la scelta è sempre di chi si è rivolto ad un centro.
0: Sì.
1: Quello che è totalmente da evitare, su questo sono drastico in maniera totale, è la scorciatoia, è il tuttologo, è quello che dice adesso te ci penso io, adesso ti do la dieta miracolosa, ti do il pallone che ti risolve tutti i problemi, il farmaco, che tu prendi il farmaco, poi vai in pizzeria
0: e fa il miracolo, infatti.
1: E quant'altro, e fa il miracolo. Il miracolo purtroppo non esiste,
0: non medicina esiste. Poi ti fidi. Esatto, tanto meno in medicina. Scrive un'ascoltatrice, Elena: dopo il posizionamento del palloncino gastrico si può continuare a lavorare normalmente oppure è necessario un periodo di riposo? Che succede subito dopo, nell'immediato, professore?
1: Nell'immediato, se la persona non viene sottoposta a un modico trattamento farmacologico, si ha si può avere nausea, si può avere anche del vomito nei primi due giorni, insomma delle condizioni in cui l'organismo reagisce alla presenza del pallone cercando di eliminarlo.
0: Certo, comunque, perché è un corpo estraneo.
1: Poi ci si abitua e direi che non c'è una regola precisa, ma quando si riesce ad alimentarsi adeguatamente e soprattutto, sottolineo, a disidratarsi abbondantemente, si può tornare a lavorare, non c'è una ragione specifica. Certamente se si prendono poche calorie e si fa un lavoro di attività fisica importante, sarà un pochino più difficile fare questo, ma per esempio per lavori, devo dire, da scrivania, che sono ormai molto frequenti, non c'è una ragione specifica perché ci debba essere un periodo, diciamo, di allontanamento dal lavoro. È un po' una condizione personale di quello che uno può sentirsi di fare.
0: E quando è che invece si deve, si prende in considerazione la chirurgia dell'obesità? Come si stabilisce il percorso più appropriato?
1: Il percorso è quello che ho descritto prima, vale per il pallone, vale per il farmaco, vale per la chirurgia endoscopica transorale, che è un buon presidio anche fatto in chirurgia sullo stomaco fatta attraverso una gastroscopia, vale per la chirurgia, che ormai è una chirurgia che noi pratichiamo nel 99% dei casi, per via laparoscopica o per via robotica. Il percorso è lo stesso, le indicazioni sono molto precise. Perché non si operano soggetti che non abbiano un'indicazione che è legata all'indice di massa corporea, che è un sistema molto grossolano ma che è il più semplice da utilizzare. In questi casi si può consigliare un intervento chirurgico o si può consigliare un trattamento sequenziale, trattare prima dal punto di vista farmacologico un pallone, poi decidere più avanti, magari essendo incoraggiati, essendo migliorati, di un intervento chirurgico. Tenga però presente che nonostante l'Italia sia all'avanguardia nella chirurgia dell'obesità, fondatrice tra le 6 nazioni fondatrici della Federazione Mondiale, il professor Scopinaro di Genova è stato praticamente l'inventore di alcuni trattamenti chirurgici, noi in Italia non operiamo nell'ambito quelle che sono le conoscenze della SICOB più di 30.000 pazienti l'anno. L'obesità con indicazione chirurgica è quasi su 1,5 milioni di persone, quindi nessun trattamento da solo può risolvere il problema.
0: Certo.
1: E la chirurgia che facciamo certamente è molto, molto valida anche per il diabete, quindi i trattamenti devono essere integrati. Quello che sottolineo, rischio di essere oltremodo noioso, bisogna rivolgersi a un centro che funzioni come ho descritto prima. Finire nelle mani di un chirurgo che dice adesso a te ci penso io e ti porto al tavolo operatorio dopo una ventina di minuti di colloquio non è la soluzione migliore, perché significa anche che nel post operatorio, dopo l'immediato post operatorio, non si verrà seguiti. Tenga presente, non piace sentirselo dire da parte di chi viene operato, che quando si dimagrisce l'obesità, che è una malattia dovuta a un disturbo del comportamento alimentare, non guarisce e quindi bisogna essere seguiti per tutta la vita, sottolineo, e usare un'integrazione alimentare per tutta la vita.
0: Beh, insomma, il vero obiettivo non è semplicemente...
1: Però è spaventato un po' di persone.
0: Dicevo, il vero obiettivo non è semplicemente perdere peso per alcuni mesi, ma imparare abitudini che possano accompagnare la persona davvero per tutta la vita. Io la ringrazio moltissimo, professor Nicola Di Lorenzo, ordinario di chirurgia generale, presidente emerito della SICOB. Grazie ancora e le auguro un buon lavoro.
1: Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori. Buona giornata.
0: E noi ci lasciamo per qualche istante, poi torniamo per parlare della protesi dell'anca.
2: Tutti sani come pesci, mortacci vostri. Sono passati i dolori. Tutto vi funziona adesso che dovete pagare.
3: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Giornale Radio presenta Next Economy con Manuela Dulli.
1: Eccoci qui, sono sempre io e l'economia, un tutt'uno.
2: Abbiamo anche un po' di dati macroeconomici da analizzare insieme.
1: Il lavoro, le aziende, le imprese, come possono in questo momento gestire tutti i rischi? Petrolio, benzina, gas, mercati, insomma quello che volete. Attenzione, la truffa nella truffa. La flessibilità lavorativa porta a ragionare sul creare una famiglia. Le imprese chiedono sostegno e lungimiranza. Sapete che chiediamo sempre la vostra opinione, insomma le vostre incursioni sono sempre ben accette.
0: Questa è Next Economy, un programma di Manuela Dunghi, dal lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, rigorosamente in diretta su Giornale Radio.
1: Perché se non pensi alla finanza, prima o poi la finanza penserà a te.
3: Sono le 21 e 31 minuti.
1: Giornale Radio.
4: Meteo.
5: Nelle prossime ore assisteremo a un generale esaurimento dei fenomeni temporaleschi praticamente su tutta la penisola. Nella mattinata di domani, sole protagonista sul nostro paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Clima piuttosto caldo ovunque. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento, come di consueto, sulle Alpi, dove potranno registrarsi temporali di calore in raro sconfinamento verso le pianure. Qualche disturbo anche sul basso Tirreno. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
7: Check up, radiografia della sanità italiana con Vicky Mangone.
8: 16:31 minuti, torniamo in corsia. Invecchiare restando attivi e indipendenti è il desiderio di tutti, ma c'è un nemico silenzioso che spegne l'autonomia di migliaia di persone: l'artrosi e i problemi all'anca. Quando l'articolazione si deteriora, anche una banale passeggiata oppure fare le scale si trasformano in un calvario di dolore. Per anni la parola protesi ha spaventato generazioni intere, evocando dubbi sulla durata dell'intervento, sulla paura dell'operazione e su cosa si potesse davvero tornare a fare dopo il recupero. E il dato clinico, che è anche una rivoluzione culturale, è che oggi la chirurgia ortopedica ha letteralmente cambiato marcia, rovesciando le vecchie regole d'accademia. I materiali moderni sono così resistenti che garantiscono una durata dell'impianto impensabile fino a 10 anni fa. Ma la vera novità è nei criteri dei chirurghi. Non si opera più guardando semplicemente una lastra radiologica, ma si decide in base alla qualità della vita del paziente. Se il dolore vi impedisce di godervi la vita, quello è il momento giusto per intervenire senza aspettare di non farcela più. Per capire come sono cambiate le tecniche chirurgiche e riabilitative, scoprire come l'ortopedia moderna stia restituendo il movimento a migliaia di over 60, tra poco ci collegheremo con la professoressa Elvira Di Cave, chirurgo ortopedico e traumatologo. Questo è il prossimo tema di Check Up.

0: L'artrosi dell'anca è una patologia molto frequente, soprattutto con l'avanzare dell'età, ma non riguarda esclusivamente le persone anziane. Quando il deterioramento dell'articolazione provoca dolore persistente e limita in modo significativo le normali attività quotidiane, la protesi può rappresentare una soluzione efficace per recuperare mobilità e qualità della vita. Tuttavia, il percorso che porta all'intervento non è sempre semplice e molti pazienti tendono a convivere col dolore per anni prima di rivolgersi allo specialista. Buon pomeriggio, professoressa Elvira Di Cave, chirurgo ortopedico e traumatologo, esperta nella chirurgia mini-invasiva e protesica del piede, della caviglia e del ginocchio.
1: Grazie, buonasera, grazie a voi tutti, grazie dell'invito e buonasera.
0: Benvenuta, professoressa Di Cave. Ci dice cos'è l'artrosi dell'anca e perché si sviluppa? Quali sono i processi degenerativi alla base di questa progressiva usura dell'articolazione?
1: Allora, l'artrosi dell'anca o coxartrosi, come normalmente noi chirurghi ortopedici la chiamiamo, è una patologia, come si sa, cronica, degenerativa, che colpisce l'articolazione appunto dell'anca, la coxofemorale, con la famosa perdita di cartilagine articolare che riveste ogni osso che entra in articolazione. Lei mi ha chiesto perché arriva, perché viene... Normalmente si sviluppa di solito tra uno sviluppo, diciamo

0: stata senza alcuna causa precisa. E dipende dall'invecchiamento delle nostre cellule che producono la cartilagine, cioè i condrociti, e in realtà non ci possiamo fare nulla,
1: certo.
0: Dobbiamo soltanto mantenere diciamo un certo carico, una certa attività, purtroppo a noi. E la secondaria invece è dovuta a delle cause un po' più complicate, diciamo che queste cause possono essere congenite. Quindi la lussazione congenita dell'anca, e chi non ne ha sentito parlare, quindi la displasia, una patologia con la quale un bambino o una bambina può nascere, ed è un conflitto tra il cotile, cioè l'acetabolo, la cavità che contiene la testa femorale, e la testa femorale stessa. Oppure il conflitto nel corso del tempo, per esempio negli sportivi, questo conflitto dovuto al fatto che la testa non è più sferica come prima e entra in conflitto con l'acetabolo. Questo si cura per esempio da un punto di vista artroscopico molto bene. Oppure le fratture dell'acetabolo, come nei grandi incidenti, che alterano quello che è appunto il rapporto tra acetabolo e testa femorale stessa. Quindi entrano in questo gioco, scusi e finisco, le malattie immunitarie, tipo l'artrite reumatoide, che possono creare un indebolimento appunto ancora maggiore della cartilagine.
1: Ecco, professoressa Di Cave, i sintomi che dovrebbero indurre una persona a rivolgersi a uno specialista, quali sono? Quali segnali iniziali vengono magari spesso sottovalutati?
0: Assolutamente sì. Di solito abbiamo un lieve dolore che più delle volte, e le sembrerà strano, comincia a manifestarsi all'altezza del ginocchio. Cioè un dolore leggero, non molto importante. Poi cominciano le difficoltà, per esempio, ad alzarsi da una sedia con una leggera zoppia. Poi arriva il dolore vero e proprio. E poi in ultimo, una cosa che gli ultimi due episodi che fanno veramente portare di solito un paziente dal medico sono l'impaccio nel salire ad esempio in auto, per non avere la capacità, non si riesce ad avere la capacità a portare bene la gamba all'interno, no? E bisogna stare col sedile molto indietro, oppure una zoppia con caduta sull'arto che è dolente.
1: Ma come si distingue un normale dolore articolare dai segnali di una patologia invece più importante? Quali caratteristiche del dolore devono proprio far scattare l'allarme? Perché magari è un dolore articolare passeggero, no? Può essere. Invece...
0: Beh, all'anca di solito quando il dolore all'inguine, quando il dolore comincia ad avere, a colpire l'inguine, è un segno un po', un segno un po' più che dovrebbe portare il paziente dall'ortopedico. Cioè, anche perché, come al solito, la diagnosi precoce riduce di gran lunga la percentuale di protesi da mettere in età giovanile, diciamo attorno ai 50 anni, 40-50 anni, mentre invece se noi facciamo una diagnosi precoce, se il paziente magari fa un controllo radiografico banale e va dall'ortopedico di fiducia, questo, alcune cose si possono già prevedere e prevenire soprattutto.
1: Fattori ambientali che aumentano il rischio di sviluppare artrosi dell'anca. Lei prima ha parlato di sport, ha parlato di ovviamente il tempo che passa, gli anni inesorabili passano per tutti. Il sovrappeso?
0: Il sovraccarico ponderale è una delle cose fondamentali, quindi non dico che tutti quanti dobbiamo avere la tartaruga uomini e donne sull'addome, però diciamo che un mantenimento,
1: però nemmeno la tartaruga al contrario, no? Nemmeno la tartaruga al contrario.
0: Esattamente. L'attività fisica, diciamo, costante riduce un pochino quelli che sono l'accumulo di grasso, che poi va a pesare su tutte le articolazioni, non soltanto sull'anca, anche sul ginocchio e anche sulla caviglia. Questa è una cosa importante, per cui tutti i distretti articolari più importanti vengono colpiti. È chiaro che stando a Roma, e io personalmente vivo a Roma, i San Pietrini non allineati non è che ci aiutino tantissimo, no? Però questo è, ci accontentiamo.
1: Familiarità,

0: Quanto pesa la familiarità rispetto agli altri fattori di rischio?
1: Non è una cosa molto particolare. Se ci sono delle alterazioni, per esempio di un collo lungo, che è come avere un naso di papà o le orecchie di mamma o viceversa, possono presentare, diciamo, un qualcosa che può far avvicinare alla costituzionalità o familiarità, ma direi molto poco, molto poco.
0: Professoressa, ma prima di arrivare alla protesi, quali trattamenti possono essere tentati quantomeno? Quali terapie conservative mostrano maggiore efficacia, quantomeno nelle fasi iniziali?
1: Posso partire dalle indagini, che devono abbastanza sofisticate, devono essere sofisticate perché ci sono delle forme molto precoci, soprattutto nelle persone giovani, che si definiscono l'edema osseo della testa femorale, che poi è il presupposto di una necrosi, per esempio, cioè di una parte della testa femorale che tende ad andare in necrosi, quindi a morire, creando degli ulteriori problemi. Una risonanza a 3 Tesla, quindi ad alto campo, e fa una diagnosi precoce, e questo ci mette nelle condizioni di poterlo trattare a meglio questo tipo di patologie. E quindi lei mi chiedeva che cosa potevamo fare. Possiamo fare tanto. Se per esempio ci troviamo di fronte a una borsite trocanterica, cioè un dolore nella parte esterna che è molto frequente per un disturbo di extra ed intrarotatori, possiamo fare un'infiltrazione di cortisone all'inizio per far diminuire l'edema e l'infiammazione, e fare poi acido ialuronico. Per il resto, per esempio, noi utilizziamo tantissimo, io personalmente, il PRP o gel piastrinico, cioè il derivato delle piastrine, che ha un'altissima percentuale di possibilità di far diminuire il dolore, perché ha una componente antidolorifica molto importante. E devo dire che i risultati sono molto buoni in questo caso.
0: 334 11 11 622, stanno arrivando i messaggi dei nostri ascoltatori. Scrive Stefania da Fiumicino: mi hanno proposto la protesi d'anca, ma io riesco ancora a fare quasi tutto. Il problema è che ogni notte mi sveglio per il dolore e devo prendere antidolorifici sempre più spesso. È già un segnale che sto aspettando troppo? Stefania
1: direi
0: da Fiumicino.
1: Sa perché direi di sì? Perché gli elementi clinici, diciamo, valgono molto di più di ogni altro segnale. Cioè, noi dobbiamo cominciare ad ascoltare i segnali che il nostro corpo ci dà. Quindi quando si comincia a non dormire la notte, però durante l'arco della giornata magari questo dolore passa in un secondo piano, perché magari abbiamo da lavorare, dobbiamo andare a prendere i figli, i nipoti e compagnia, il problema si comincia un po' a complicare. Io credo che non bisogna fare niente troppo presto, ma non bisogna fare nemmeno tutto troppo tardi, perché poi si passa a una fase di dolore che secondo me non vale la pena in questo periodo. Sa perché? Per un motivo molto semplice: perché ci sono delle protesi talmente a conservazione di osteotomia, cioè sono molto piccole, per cui poi possono lasciare il campo ad altre protesi senza grandi problemi come era una volta. Quindi le protesi sono completamente cambiate, così come è cambiato anche lo stile di vita.
0: E se si arriva troppo lunghi, professoressa, ci sono anche conseguenze sul recupero funzionale? Cioè, si paga dazio dopo?
1: Si paga dazio, sa dove? Si paga dazio al ginocchio, si paga dazio soprattutto alla caviglia. Alla caviglia e anche ancora di più a livello lombosacrale, perché ci sono quelle forme di blocco articolare. Non so se vi è mai capitato di vedere persone che camminano con il busto rivolto in avanti e uno pensa che il problema sia unicamente la colonna. No, quello è un problema di anca, perché sono strettamente collegate. Quindi dico di non arrivarci troppo presto in maniera molto superficiale, ma dico anche di non aspettare troppo e di soffrire troppo, perché l'organismo poi tende ad andare in protezione, e quando va in protezione sul dolore altera quelle che sono gli scarichi biomeccanici corretti.
0: Un messaggio arriva da Gaetano da Como, poi dopo andiamo in pausa con una pausa breve musicale. Scrive il nostro ascoltatore: professoressa, cosa ne pensa delle protesi fatte in tantalio e la superficie fatta con tecnologia trabecular metal? Sono valide?
1: Sono quelle che io metto normalmente, perché il cotile TMD è il trabecular metal, è quello che io metto normalmente, perché ha quella che si chiama un'osteointegrazione molto precisa, con scarsa possibilità di mobilizzazione del cotile, ovviamente quando viene messa molto bene, e questo si presuppone, insomma, che il chirurgo ortopedico sia di grande esperienza.
0: Si spera quantomeno.
1: Chiaro, però è ottimo, è il cotile che io metto normalmente, sono assolutamente d'accordo con il radioascoltatore.
0: Benissimo, allora breve pausa musicale, poi torniamo a parlare di protesi d'anca.

0: Uno dei dubbi più frequenti che si pone chi deve essere operato di protesi all'anca riguarda la durata dell'impianto. Per molti anni si è pensato che una protesi d'anca fosse destinata a usurarsi relativamente in fretta, rendendo probabile un secondo intervento nel corso della vita. Oggi, grazie ai progressi nei materiali e nelle tecnologie, lo scenario è profondamente cambiato. Le prospettive per i pazienti sono molto diverse scusate, rispetto al passato. Sempre con la professoressa Elvira Di Cave, eccola qui, pronto?
1: Eccomi.
0: Cioè, professoressa, eccomi. Perfetto. Allora, ecco. Dicevo, queste moderne protesi d'anca durano molto più a lungo, no? Rispetto a qualche decennio fa. Sono migliorati i materiali, ma anche le tecniche chirurgiche sono migliorate.
1: Allora, le tecniche chirurgiche sono migliorate, nel senso che la curva di apprendimento dei chirurghi, visto che se ne fanno dalla mattina alla sera, sono decisamente aumentate. Poi si comincia a tirare su specialisti anche abbastanza giovani con grandi esperienze, quindi diciamo come nel calcio, no? Vediamo in giro per il calcio, per i mondiali, tanti giovani. In Italia siamo un po' indietro, mentre invece nell'ortopedia no, nel senso che abbiamo giovani chirurghi che operano alla grande con tutte e tre le vie di accesso, quindi la laterale diretta, la postero laterale e l'anteriore. Non c'è una, se mi posso permettere, una via di accesso più forte o più intelligente o più indicata dell'altra. C'è quella che nelle mani del chirurgo lui ritiene la migliore e quindi gestisce nel miglior modo possibile. I materiali sono assolutamente ormai veramente tecnologicamente molto avanzati, perché andiamo da plastiche trattate ad alte temperature.

0: che evita, per esempio, è resistente allo sfregamento, le ceramiche, il titanio, insomma abbiamo una migliore integrazione, ma poi soprattutto insieme alla curva di apprendimento anche i modelli delle protesi, che prima erano estremamente lunghe, grosse,
1: Sì.
0: adesso sono sempre più piccole e sempre più corte. E questo che significa una protesi piccola? Significa ovviamente per il tipo di coxartrosi davanti alla quale ci troviamo. Significa che possiamo fare una chirurgia mini-invasiva, quindi
1: Sì.
0: possiamo anche usare a volte il computer. Io lo uso prevalentemente per quanto riguarda la robotica, diciamo il robot navigatore. Non faccio ovviamente il nome per quanto riguarda la protesi di ginocchio, per l'anca ancora no, ma credo che per l'anca dia più possibilità di utilizzare la mano libera. Quindi diciamo che la pianificazione degli esami, una chirurgia decisamente mini-invasiva, la curva d'apprendimento del chirurgo, il tipo di protesi e il tipo di materiali, diciamo che ormai la protesi di anca non è una passeggiata, ovviamente, però è una cosa molto più rapida di prima. Noi mettiamo in piedi il paziente, se non il giorno stesso, nelle persone anziane il giorno dopo. E quindi i pazienti devono cominciare a camminare subito, perché la rieducazione funzionale diventa fondamentale.
1: Messaggio: mia madre soffre di osteoporosi grave, soffre molto di dolore all'anca. Può sottoporsi a un intervento di protesi?
0: Assolutamente sì, le condizioni che determinano l'impianto di una protesi derivano prevalentemente dalle condizioni generali del paziente. Okay? Quindi il problema delle situazioni cardiologiche, per esempio il grave diabete, ci sono
1: Sì.
0: delle condizioni che ci mettono nelle condizioni di scegliere, ci sono delle situazioni, scusate, che ci mettono nelle condizioni di dover scegliere quello che è meglio per il paziente. A volte non solo quoad valetudine, per farla stare meglio una persona, ma soprattutto per la vita. Non si può mettere a rischio una paziente a meno che non sia fratturata. Allora lì è un'urgenza che va fatta e non è certo un'elezione.
1: Lei prima ha parlato di giovani. Si può essere troppo giovani per una protesi d'anca?
0: No. No, no, non ci può essere. Io ne vedo tanti che hanno necrosi e compagnia, problemi di questo genere. No, non si può essere. E le ripeto quello che ho detto prima: bisogna ascoltare tutti i messaggi che il nostro corpo ci dà. Se la limitazione funzionale del dolore è particolarmente importante, ci sono molte protesi che consentono di impiantare, appunto, di fare un impianto protesico nelle persone giovani ad alto, diciamo, ad alta richiesta funzionale. Non sto parlando solo di sport, sto parlando per fare sport amatoriale, sto parlando di gente che ha bisogno di lavorare in un
1: Sì.
0: certo modo e non può
1: Sì.
0: avere il dolore, questo è il problema.
1: Le faccio un'ultima domanda, professoressa. Lei consiglia, se necessario, un intervento di protesi bilaterale o è sempre preferibile operare un'anca alla volta?
0: No, si può fare bilaterale se le condizioni del paziente lo consentono e se ovviamente se tutte e due le anche hanno una coxartrosi più o meno simile, perché fare un esercizio chirurgico inutile, io non lo ritengo che sia una cosa eticamente corretta. No, si possono fare uno ogni 6 mesi, se ne possono fare dopo 6 mesi, una anca dopo l'altra, senza che il
1: Sì.
0: problema esista. Alcuni non vogliono essere operati, per esempio a distanza di 6 mesi vogliono fare tutto subito, e questo, se mi posso permettere, è un consiglio che darei: tutto subito negli impianti protesici bisogna avere molta calma prima di dire una cosa di questo genere. Non posso perdere tempo, perché se, io preferisco sempre che un'anca venga digerita, dico digerita, messa al centro del proprio organismo e venga accettata. Lei a volte, probabilmente non me l'ha chiesto, ma forse fra un pochino me l'avrebbe chiesto, se si ha la sensazione di una dismetria. Consideriamo sì. che l'anca coxartrosica in realtà non fa nient'altro che retrarre completamente tutte le strutture di un'articolazione. E quindi in realtà io personalmente misuro con un metodo intraoperatorio, quindi non c'è, diciamo, c'è possibilità, ci può stare, ma di solito non c'è la possibilità di allungare o d'accorciare. Se sì. per caso ci troviamo ad operare un'anca che in realtà è dismetrica, abbiamo la possibilità invece di allungarla. Tutto qua.
1: Non abbiamo il tempo purtroppo di rispondere a tanti ascoltatori che hanno scritto, lo faremo la prossima volta. Io intanto ringrazio e saluto la professoressa Elvira Di Cave, chirurgo ortopedico e traumatologo. Abbiamo parlato di protesi d'anca e abbiamo finito. Check-up termina qui. Io adesso vi lascio alle notizie della nostra redazione, poi l'appuntamento a seguire di Roberto Poletti con Italia No Limits. Continuate a seguirci, la Mangone torna domani.
2: Io vi do appuntamento alla prossima puntata e buone malattie a tutti.
3: Giornale Radio. Val di Serock sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno al campo sportivo di Baldissero Torinese vi aspettano due serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Baldissero torna con lo stesso grande obiettivo: sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram baldisserock_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldissero, musica che unisce, rock che fa bene.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 22 e 3 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera dalla redazione. Terremoto in Venezuela in apertura. Il Ministero degli Esteri ha avuto conferma del decesso di un cittadino italo-venezuelano nato a Caracas nel 1970 con parenti in Italia. Lo riferiscono fonti della Farnesina. Il connazionale è stato coinvolto nel crollo di un edificio alla Gaira, a 30 km da Caracas, una delle zone più colpite dal terremoto. Al momento si contano 180 morti e sono 39.457 le persone disperse. Sono diventate definitive le condanne del processo d'appello per la strage alla stazione di Viareggio del 29 giugno 2009. Morirono 32 persone e altre 130 rimasero ferite per il deragliamento e l'esplosione di carri cisterna che trasportavano GPL. Lo hanno deciso i giudici della Corte di Cassazione, che hanno respinto i ricorsi e confermato le condanne a 5 anni per l'ex AD di FS e RFI Mauro Moretti, che ora andrà in carcere. Confermate anche le altre 10 condanne. Convalidato il fermo per Valentina D'Acunto, per Marco D'Acunto e per Vincenzo Esposito, rispettivamente mamma, nonno e compagno della madre delle due sorelle portate via da una casa famiglia di Cividella Alfadena e ritrovate a Formia 15 giorni dopo, nascoste nella casa di una lontana parente. La mamma di Sara e Alicia e gli altri familiari possono però lasciare il carcere, dove erano stati portati la sera stessa del ritrovamento delle due sorelle. Francia e Italia sono partner naturali e indispensabili e vogliamo proiettare la nostra relazione verso il futuro con obiettivi chiari. Lo dice il presidente francese Macron dopo il bilaterale con la premier Meloni ad Antibes, in Francia. Vogliamo costruire con l'Italia una partnership industriale nel campo del nucleare civile, aggiunge Macron. E poi, in Libano, vogliamo lanciare insieme una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL per rafforzarne la sovranità. Il calcio continua la terza giornata dei mondiali con altre 6 partite in programma tra stasera e stanotte. Alle 22 aprono Curaçao e Costa d'Avorio ed Ecuador-Germania per il gruppo E, a seguire il gruppo F a luna italiana con Giappone-Svezia e Tunisia-Olanda. Alle 4 italiane sarà il turno dei padroni di casa, gli Stati Uniti, che giocheranno contro la Turchia di Montella, e Paraguay-Australia del gruppo D. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.
4: Italia No Limits. L'Italia che produce, innova, consuma. Con Roberto Poletti.
5: Che caldo, puntata 198. In Europa temperature del suolo raggiungono quasi i 50 gradi, 55 in alcune zone della Spagna centrale, della Francia occidentale, del Nord Africa, e quelle al suolo che raggiungono 48 gradi a Madrid, 44 a Roma e 46 sia a Poitiers in Francia che a Saragozza in Spagna, Tunisi 49 gradi. Parleremo anche del caldo, ma partiamo tra poco con la tragedia del terremoto, ma poi ancora i voli militari statunitensi in Italia e tanto altro. Restate qui, inizia tra poco la nostra puntata.

Allora, puntata 198 di Italiano Limits, in diretta dalle 17 alle 20, in seconda edizione dalle 22 all'1. Vi ricordo il sito, lo faccio ogni volta, www.giornaleradio.fm, per sapere di più sulla nostra radio e sui nostri programmi. E noi questa sera partiamo dalla terra che trema, lo facciamo tenendo insieme due notizie molto diverse, lontane per dimensioni e conseguenze, ma unite dalla stessa paura. Il Venezuela, devastato da un terremoto violentissimo, i campi flegrei che continuano a far tremare Napoli e Pozzuoli. Partiamo dal Venezuela, perché lì siamo davanti a una tragedia enorme. Nella notte il paese è stato colpito da due scosse violentissime, una di magnitudo 7.2 e una di magnitudo 7.5, a distanza di pochi secondi, ed è il terremoto più forte registrato in Venezuela da oltre un secolo. Il bilancio è già pesantissimo, e almeno 164 morti, quasi 1000 feriti e oltre 10.000 dispersi, ed è per questo che le autorità temono che i numeri possano salire ancora. La zona più colpita è la Guaira, sulla costa caraibica, a pochi chilometri da Caracas, un'area strategica per il paese perché ospita il principale porto venezuelano e l'aeroporto internazionale. Proprio l'aeroporto ha subito danni gravi, con scene di panico tra i passeggeri. Si segnalano edifici crollati, strade danneggiate, blackout, linee telefoniche interrotte, ospedali e chiese lesionate. In alcune zone si continua a scavare tra le macerie, spesso anche a mani nude. La presidente Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. La comunità internazionale si sta mobilitando: Stati Uniti, Unione Europea, Spagna, Francia, Germania, Cuba e altri paesi hanno offerto aiuti, anche l'Italia si è mossa. Il ministro Tajani ha fatto sapere che al momento non risultano vittime tra gli italiani registrati su Viaggiare Sicuri, ma le verifiche continuano, anche perché in Venezuela vive, come sapete, una comunità italiana molto numerosa. In partenza anche un team avanzato della Protezione Civile italiana, con vigili del fuoco e personale sanitario. Papa Leone XIV ha inviato un primo aiuto di 100.000 euro attraverso l'elemosineria apostolica. E poi c'è un'altra notizia, l'altra notizia è quella italiana. Questa mattina alle 4.17 una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata ai campi flegrei, con epicentro nei pressi di Pozzuoli e profondità di circa 3 chilometri. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli, soprattutto ai piani alti e nei quartieri occidentali. Al momento non si segnalano danni a persone o cose, ma la paura è tornata forte e gli abitanti convivono con questa paura da anni, anche perché la scossa arriva a distanza di appena 24 ore da un altro sciame sismico, con un evento principale di magnitudo 3.0. Gli esperti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, di cui più tardi avremo ospite il presidente Carlo Doglioni, spiegano che siamo dentro un quadro già noto: il sollevamento del suolo nell'area flegrea, il cosiddetto bradisismo, il degassamento e l'accumulo di gas in profondità continuano a produrre sismicità. Il livello di allerta resta giallo, non significa panico, significa attenzione costante. E allora questa sera vogliamo provare a capire cosa sta succedendo ai campi flegrei. I cittadini sono informati abbastanza? Il Venezuela oggi ci mostra cosa può accadere quando una grande scossa colpisce un territorio fragile. I campi flegrei ci ricordano che anche in Italia esistono aree dove la convivenza con il rischio non è una preoccupazione teorica, ma vita quotidiana. Come sempre partiremo dalla Venezuela, dall'immane tragedia che si sta consumando in queste ore, ma come sempre voi siete protagonisti. 334 11 11 622 per i vostri messaggi.

0: Partiamo dalla tragedia del terremoto, il terremoto in Venezuela. Saluto subito Marinelli Stremamunno, giornalista che sta a Roma. Buonasera Marinellis.
1: Ciao, buonasera, grazie per il collegamento.
0: No, grazie a te. Hai notizie aggiornate sul tremendo terremoto che ha colpito il Venezuela?
1: Sì, purtroppo questa è una tragedia come mai vista nel mio paese. Ci sono città intere scomparse, come ad esempio La Guaira, dove ci sono più di 40 palazzine crollate. E La Guaira, tutta la zona di Maiquetía, dove si trova l'aeroporto internazionale, che è anche distrutto, quello vicino a Caracas. Poi altre regioni centrali come Aragua, Miranda, Carabobo, Yaracuy, Lara, Trujillo, ci sono anche palazzine colpite, tante persone alla zona di La Guaira, dove diciamo una zona di disastro anche dichiarata dal governo nazionale, e ci sono ancora persone sotto le macerie che non hanno ricevuto i soccorsi. E questa è una situazione veramente angosciante. I video che girano tramite conoscenti anche sui social, di persone che urlano chiedendo aiuto, che sono vive sotto le macerie e ancora i soccorsi non arrivano. E quindi è una situazione veramente disperante, che credo che ancora non si capisce veramente quanto sia importante la gravità della situazione.
0: Da come escono le notizie, Marinelli Stremamunno, e dalla prudenza con cui si fanno i bilanci, è chiaro che ci si trova di fronte a una tragedia immane. Questo ce lo insegna la nostra esperienza di giornalisti, perché in qualche modo si è prudenti, ma quando si parla di migliaia, oltre 10.000 dispersi, significa
1: 20.000 persone... in questo momento.
0: Ecco, attenzione, no? C'è un flash di agenzia, addirittura 25.000 le persone, sì, disperse. Quindi sta aumentando mentre noi parliamo. Io sono partito, sì, poco fa a 10.000, tu 20.000, e adesso sono ufficialmente 25.000 le persone, sì, disperse. Significa, Marinellis, che la tragedia è a dir poco immane. Persone disperse sono persone che non riescono a essere contattate dai loro cari, che probabilmente, sì, sono sotto le macerie e non necessariamente in vita, lo diciamo.
1: Con vita. Sì, purtroppo è così. Di fronte a questa quantità di palazzine crollate, vedo difficile, no? Trovare tante persone con vita, anche se i soccorsi non sono arrivati in tempo, no? Quindi immaginate queste persone sepolte durante la notte, chiedendo aiuto. Poi Venezuela non ha mai vissuto una cosa di questo tipo, perché un conto è una sola città, qui stiamo parlando di intere regioni. E poi l'informazione che si sa è di Caracas, è quella La Guaira, che è quella più disastrosa, perché è vicino a Caracas, ma all'interno del paese realmente non si sa che cosa sta succedendo, anche perché sono crollate le comunicazioni, non c'è elettricità, non c'è internet, e quindi credo che la situazione è molto più disperante. E anche i dati ci dicono che il Venezuela non ha vissuto mai una situazione del genere, perché parliamo di un doppio terremoto con 30 secondi di distanza uno dall'altro, uno di 7.2 e un altro di 7.5, che sarebbe diciamo il secondo, quello di 7.5 sarebbe il secondo più forte della storia del Venezuela. Il primo è accaduto nel 1900, quindi 125 anni fa. E anche se comunque è un territorio che sappiamo che è sismico, ma non siamo abituati a questo tipo di movimento così forte, e anche per quello le strutture non erano, diciamo, preparate per una situazione del genere.
0: Ecco, inquadriamo anche in questo momento la situazione economica del Venezuela. Le tragedie colpiscono tutti, poveri e ricchi, però dove c'è la ricchezza e dove c'è l'organizzazione c'è una reazione di un certo tipo, dove la situazione è incerta anche la reazione lo è. Diamo Marinelli Stremamuno per cortesia la situazione del Venezuela, così una fotografia di come sta oggi.
1: Immaginate un paese che già prima del terremoto aveva una situazione di estrema povertà, che secondo dati della Caritas più dell'80% della popolazione viveva in situazioni di povertà estrema. Adesso queste persone, oltre alla povertà, sono sfollate, quelle che sono rimaste in vita sono senza casa, in mezzo alla strada, in piazza, altri che nemmeno possono ritornare nonostante abbiano l'abitazione, perché sono abitazioni in situazione di danni strutturali. E quindi poi, per farvi capire, Caracas è una città piena di grattacieli, cioè è normale avere palazzine di 15-20 piani. Quindi quando io parlo di una palazzina crollata sto parlando di centinaia di famiglie sotto le macerie e centinaia di famiglie senza case, che quelli che sono rimasti in vita. Quindi è una situazione disperante, e l'appello che facciamo ai venezuelani dalla diaspora e che arrivino il prima possibile gli aiuti internazionali, perché quel governo era già un governo fallito, senza possibilità di dare risposte alla popolazione in una situazione normale. Immaginate in mezzo a questa tragedia, e si dimostra che la presidenta d'interim ha parlato e ha dato il primo bollettino ufficiale dopo di 2 ore di questa tragedia. Quindi
0: c'è un altro aggiornamento, perché purtroppo cresce, Marinelli Stremamuno, il conto dei dispersi. I dispersi sono oltre 28.171 i salvati, è arrivato a 28.177 persone il numero dei dispersi nel terremoto gemello che ha colpito il Venezuela. Le segnalazioni di persone di cui non si avevano notizie erano 29.668, di queste ne sono state localizzate e salvate 1.491.
1: Pochissimo,
0: pochissimo,
1: perché la risposta è stata scarsa a livello governativo. Poi, secondo dati del Servizio Geologico degli Stati Uniti, la stima, si parla diciamo nelle situazioni peggiori potrebbero essere 100.000 morti. Quindi, perché diciamo c'è esperienza a livello internazionale per fare calcoli, no? Perché anche a livello satellitare si può vedere la quantità di palazzine crollate. Quindi le stime che si fanno sono veramente terrificanti: 100.000 morti.
0: Terrificanti, è dir poco.
1: Si sta paragonando un po' a quello che è successo in Turchia qualche anno fa. Certo. Quindi. Siamo disperati. Io personalmente ho un cugino politico scomparso, la sua palazzina crollata era una palazzina di 16 piani, è ridotta a 3 piani e non si sa niente di lui, non si ha notizie.
0: Non osavo chiederlo questo, grazie per averlo detto tu. Grazie Marinellis Tremamuno, un grande abbraccio a te e ovviamente al tuo paese.
1: Grazie mille. Grazie.
0: Noi torniamo tra poco.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Delitto e Castigo. Ogni sabato dalle 19 alle 20 su Giornale Radio c'è Delitto e Castigo, un programma condotto da Max Rigano e Angelo Iuri Aparo che racconta le storie di chi ha sbagliato ma ha avuto la forza di ricominciare. Interviste a ex detenuti che dopo il buio hanno scelto la rinascita. Un viaggio tra errori, redenzione e nuove opportunità. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Delitto e Castigo. Ogni sabato solo su Giornale Radio. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Sono le 22 e 28 minuti. Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Nelle prossime ore assisteremo a un generale esaurimento dei fenomeni temporaleschi praticamente su tutta la penisola. Nella mattinata di domani, sole protagonista sul nostro paese, con cieli pressoché sereni da nord a sud. Clima piuttosto caldo ovunque. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento, come di consueto, sulle Alpi, dove potranno registrarsi temporali di calore in raro sconfinamento verso le pianure. Qualche disturbo anche sul basso Tirreno. Tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
4: Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
5: E tra poco andiamo dal presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Carlo Doglioni, per parlare del Venezuela, ma anche con un occhio a casa nostra, ai Campi Flegrei. Restate qui.

0: bilancio provvisorio ma terribilmente alto in Venezuela per quanto riguarda il doppio terremoto. Saluto Carlo Doglioni, presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Buonasera, presidente.
1: Buonasera a voi, sono ex presidente dell'istituto, sono presidente della classe di scienza dell'Accademia dei Lincei. Comunque
0: però resta sempre un presidente, poi lei ha fatto un lavoro importante, comunque mi scuso e rettifico. Doglioni, cosa è successo in Venezuela? Ce lo fa capire come sa fare lei con parole semplici?
1: È troppo gentile, guardi, quello che come al solito la tragedia avviene perché ci sono evidentemente abitazioni costruite in modo non adeguato, antisismico, in zone dove la terra è particolarmente attiva. In Venezuela, come in tutta la parte settentrionale del Sud America, la placca caraibica si muove relativamente verso est di circa 2 centimetri l'anno. Questo significa che ogni secolo accumula un'energia elastica paragonabile a un movimento di 2 metri. Se questo movimento non avviene, in quella zona in cui il sistema è bloccato si accumula tanta energia. E succede poi ogni tot di anni un evento in cui la crosta si muove magari di 4-5 metri, come è avvenuto appunto oggi.
0: Ecco, un evento, ma qui siamo di fronte a un doppio terremoto, non saprei come chiamarlo, due scosse altissime.
1: Ma il primo è stato un elemento scatenante, il secondo. Tanti terremoti hanno eventi che sono associati all'evento poi più catastrofico. Basti pensare che anche il nostro terremoto dell'Irpinia del 1980 ha avuto 3 eventi nel giro di 40 secondi. Oppure anche il terremoto della Turchia del 2023 che ha avuto un evento la mattina e poi qualche ora dopo un altro evento. Quindi sono eventi che vengono innescati l'uno dall'altro. È qualcosa di relativamente frequente.
0: Professor Doglioni, vicepresidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei, e a lungo presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Professor Doglioni, sono prevedibili questo tipo di fenomeni?
1: È prevedibile dove potranno avvenire con sistemi probabilistici. Non possiamo dire a che ora, che giorno, però abbiamo delle buone indicazioni su dove e quanto grande può essere un terremoto. Questo sicuramente abbiamo oramai un'informazione su dove avvengono i movimenti relativi tra il guscio esterno della Terra, che sono le zone dove appunto si accumula l'energia, quindi abbiamo delle indicazioni importanti e le zone dove tra l'altro questi movimenti sono i più veloci, maggiore l'energia attivi tra il guscio esterno della Terra, che sono le zone dove appunto si accumula l'energia, quindi abbiamo delle indicazioni importanti. E le zone dove tra l'altro questi movimenti sono i più veloci, maggiore l'energia, dove più tempo che non è avvenuto un terremoto, maggiore la probabilità che avvenga prossimamente un evento. La stessa cosa la dobbiamo ipotizzare in Italia, in tutte quelle zone che sappiamo, in particolare lungo la dorsale appenninica, che ha dei tassi di estensione che sono molto più lenti di quelli che avvengono in altre parti del mondo, ma che sappiamo sono attivi da milioni di anni e di conseguenza lì dove è troppo tempo che non sono avvenuti i terremoti di recente, in futuro continueranno a esserci.
0: Professor Doglioni, sono due notizie che non c'entrano niente tra loro ovviamente, però questa mattina alle 4:17 una scossa di magnitudo 3.6 è stata registrata ai campi di Flegrei, un'area purtroppo abituata a tutto questo. A che punto siamo lì?
1: Non c'è nulla di nuovo, nel senso che oramai dal 2005 almeno il suolo si sta sollevando e l'aumento di innalzamento del suolo su quest'area dei Flegrei, che è un vulcano attivo, e che quindi ha un vulcano, per definizione deve avere del magma in profondità. Questo magma, che è risalito evidentemente a posizioni crostali più alte, in questa sua risalita inarca la crosta terrestre. Questo inarcamento produce nella parte fredda superficiale delle rotture che generano questi terremoti. Sono terremoti che sono tanto più frequenti e tanto più energetici, tanto più veloce questo sollevamento. Noi adesso abbiamo un innalzamento dei flag ray che è di circa un centimetro al mese. Abbiamo avuto momenti in cui in passato si è sollevato anche di 9 centimetri al mese. Nel 1538 si è sollevato addirittura di 14 metri il suolo per dare un'eruzione. Non abbiamo evidenza che ci possa essere un'eruzione a breve, però ci sono questi tre rischi: vulcanico, sismico e geochimico, perché appunto il vulcano rilascia tantissima CO2 e la CO2 è un gas che può essere letale se in concentrazioni troppo alte.
0: Io ringrazio davvero il professor Carlo Doglioni, buon lavoro professore.
1: Grazie a voi, grazie.
0: E allora, intanto Berlino ha mobilitato soccorsi e aerei per gli aiuti in Venezuela. Le autorità tedesche stanno coordinandosi con il meccanismo europeo di protezione civile, possono raggiungere con 13 ore di volo effettivo la zona dove il terribile sisma ha colpito, e questa è la situazione allo stato attuale.

0: Io ero curioso di sapere dal professore cosa ne pensava del punto strategico del ponte sullo stretto, una zona altamente sismica, se era un'idea intelligente o solo politica, mafiosa.
1: Beh, la sua domanda contiene già una risposta. Comunque la prossima volta che avrò ospite il professor Doglioni mi premurerò di chiederglielo. Adesso siamo al terribile sisma in Venezuela. Saluto Roberto Darin, che è un giornalista del Sole 24 Ore, considerato uno dei principali esperti italiani dell'America Latina. Buonasera Roberto Darin, benvenuto.
2: Buonasera a tutti voi, buonasera.
1: Allora, che cosa sappiamo finora della portata del sisma in Venezuela e delle aree maggiormente colpite?
2: Allora, sappiamo che si è trattato di due scosse terribili, una di magnitudo 7.2 e l'altra 7.5, che i sismografi venezuelani hanno chiamato il doblete sismico, il raddoppio. Sappiamo che ci sono molti morti, appurati 164, ma si parla addirittura di 20.000 dispersi, quindi qualsiasi conteggio è impraticabile in questo momento, come sempre accade con i terremoti, a maggior ragione con i terremoti in America Latina. Ci vorranno settimane per avere dei computi, dei conteggi un pochino più attendibili. Quindi si è trattato effettivamente di un sisma devastante, quella è una zona sismica e il quadro naturalmente è terribile, anche perché si tratta di un paese che vive un'emergenza economica e politica.
1: Ecco, e quali conseguenze politiche, Roberto Darin, può avere questo terremoto in una fase già molto delicata per il Venezuela?
2: Allora, noi dobbiamo ricordare che i primi di gennaio, nei primi giorni di gennaio, c'è stato un blitz delle forze armate nordamericane.

0: che hanno prelevato in camera da letto Nicolás Maduro, presidente del Venezuela, e lo hanno estradato in un carcere degli Stati Uniti. A quasi sei mesi da questo episodio, la situazione in Venezuela è sempre molto complessa, sia da un punto di vista economico, sia da un punto di vista politico. Politico perché? Perché petrolio venezuelano, va ricordato che Venezuela è il più grande, il paese che ha le più grandi riserve di petrolio provate, questo è il termine tecnico, e al mondo, e sono in mano alle compagnie nordamericane, quindi il petrolio, diciamo, venezuelano è stato ormai è nelle mani delle compagnie nordamericane, e quindi come se fosse non fosse più a disposizione di PDVSA, che è la compagnia certo, energetica venezuelana, la nostra Eni per intenderci. Questo ha complicato ulteriormente la situazione, perché in effetti l'operazione di Trump ha lasciato immutati gli equilibri politici, cioè ha messo Delcy Rodriguez, che era la numero due, alla guida del paese, ma minacciandola fin dal primo giorno, dicendo a reti unificate: Trump, se non farà quello che le diciamo, farà la fine di Nicolás Maduro. E quindi è un equilibrio instabile, semplicemente perché c'è ancora uno zoccolo duro importante di chi come dire, richiede il rientro di Maduro, e quindi c'è un conflitto interno tutt'altro che risolto.
1: E insomma, anche lì Trump ha fatto il suo, ecco, diciamo questo, Roberto.
0: Assolutamente.
1: Ecco, ci sono, perché ho letto le rassicurazioni italiane, ma insomma, in una fase in cui non si riesce a capire dove siano le persone, i dispersi, che continua il cui numero continua a salire, è impossibile escludere la presenza di italiani. Ci sono ovviamente comunità italiane nelle zone interessate, no?
0: Sì, la migrazione italiana in Venezuela fino agli anni è stata cospicua, fino ai primi anni 50, dopodiché c'è stato un ultimo flusso nei primi anni 70, dopodiché si è interrotta, diciamo, quella più massiccia. Ciò detto, ci sono centinaia di migliaia di persone che hanno passaporto italiano, ecco, questo è certo. In molti casi sono figli di italiani che non hanno neanche mai messo piede in Italia, vero, ma certo, a tutti gli effetti sono cittadini italiani, perché la legge consente l'acquisizione del passaporto a chi ha genitori italiani, o anche solo uno dei due, o anche solo uno dei nonni, e a chi lo ha richiesto lo ha ottenuto. Quindi certamente ci sono anche degli italiani interessati, ma non potremo di sicuro sapere nei prossimi giorni, non ancora, quanti, come e dove esattamente. Ecco, questo è ancora un computo difficile.
1: Probabilmente la risposta del ministro Tajani riferiva a chi, partito dall'Italia, si è registrato sul sito Viaggiare Sicuri, non certo appunto.
0: Ah, certo, questo sì,
1: no,
0: questo
1: no,
0: senz'altro.
1: Probabilmente questo.
0: Senz'altro, però, questi stiamo parlando di pochissime persone, perché in Venezuela negli ultimi tempi non si è viaggiato di sicuro per turismo, neppure per lavoro. Ci sono certamente alcune compagnie, tra cui l'Eni, che mantengono del personale a Caracas e mi sembra anche a Puerto La Cruz, anche in un'altra città, ma in ogni caso stiamo parlando di poche decine di persone che continuano ad avere rapporti di lavoro continuativi in Venezuela. Quindi evidentemente Tajani non si riferisce a coloro che hanno passaporto italiano, che non è possibile in questo momento verificare dove siano e se siano morti o vivi.
1: Intanto Roberto Darin, sulle 24 ore mentre noi parliamo esce un'agenzia che dà un numero impressionante per quanto riguarda i dispersi, oltre 30.000 le persone segnalate come disperse a seguito del terremoto. Come si arriva a questo calcolo? Per rintracciare i cittadini di cui non si hanno notizie è stata aperta una piattaforma online, Desaparecidos Terremoto Venezuela, che è stata rilanciata sui social anche da esponenti dell'opposizione. Tramite la piattaforma si possono denunciare le persone scomparse, si scrive nome, dove si trovavano al momento del sisma e si chiede di pubblicare una foto. Ad ora 30.726, sì, al netto di
0: immagino sia un'opera
1: abbastanza fai da te.
0: Cioè, assolutamente, bravo, dici bene, abbastanza fai da te. Immagino che sia un'operazione fatta in modo molto approssimativo, perché sono riuscito ad entrare in contatto miracolosamente con due colleghi venezuelani che conosco da tempo e da stamattina sono riusciti solo un'ora fa a inviare un messaggio di poche righe, perché naturalmente internet è collassato, quindi non c'è luce, non c'è energia, quindi un terremoto di questa entità, di questa magnitudo, ha squassato tutto, e quindi mi risulta veramente difficile pensare che questi conteggi possano essere affidabili, perché solo una parte, immagino, minima possa avere tempo, voglia di stare davanti a un computer con il pericolo di ulteriori scosse per registrare la sparizione di alcune persone, familiari immagino. Quindi siamo ancora in una stagione, in un momento in cui è difficile fare conteggi e purtroppo registrare l'entità dei danni. A tutto questo poi si somma un'emergenza economica del Venezuela, che non dimentichiamo è un paese in default, il cui debito continua a crescere e il cui PIL continua a calare, quindi, come dire, una tripla emergenza sismica, politica ed economica.
1: Grazie a Roberto Darin, il Sole 24 Ore, grazie davvero.
0: Buona serata.
1: E noi continueremo ovviamente a monitorare la situazione, ma tra una manciata di minuti dovremo anche riuscire a seguire in diretta la conferenza stampa di Giorgia Meloni, impegnata nel vertice con gli altri leader europei. Dovremmo cercare di capire, insomma, intanto è stata accolta dal presidente Macron ad Antibes, a Villa Elrock, al 36esimo vertice intergovernativo tra Italia e Francia. Al suo arrivo la premier ha salutato Macron dicendo in francese Manuel quanto tempo, riprendendo dunque la battuta scherzosa che lo stesso Macron le aveva rivolto prima della visita al museo di Picasso. Quindi tra poco dovremmo sentire la conferenza stampa in diretta e poi andiamo a parlare ancora di rute di 500 voli USA partiti dalle basi italiane per bombardare. Questo tra poco. Vi ricordo che Italia No Limits è fatta da Lorenzo Cappadone in regia e Matteo Respinti in redazione, ma è fatta anche dalle vostre interazioni, i vostri messaggi 334 11 11 622 per intervenire in diretta. Linea alla regia.
2: Superare la frontiera dello spazio,
3: esplorare i misteri dell'universo,
2: sorvolare l'orizzonte della scienza, dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Tutto questo è Cosmo 2050. Sintonizzate i ricevitori.
4: Cosmo 2050 di Francesco Massardo è on air ogni sabato dalle 17 alle 19 in esclusiva sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Val di Serock sta per tornare. Venerdì 26 e sabato 27 giugno, al campo sportivo di Baldissero Torinese, vi aspettano due serate di musica live, divertimento e solidarietà. Dopo il successo della prima edizione, Baldissero torna con lo stesso grande obiettivo: sostenere la Fondazione Allegra Agnelli di Candiolo, impegnata nella ricerca sul cancro. Trovate tutte le info sull'evento e le indicazioni per donare seguendo l'account Instagram baldissero_official. Non prendete impegni. Il 26 e 27 giugno a Baldissero Torinese si accende il rock. Baldissero, musica che unisce, rock che fa bene.
1: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Sono le 23 e 3 minuti.
3: Giornale Radio News.
4: Buonasera dalla redazione. Terremoto in Venezuela in apertura. Nel sisma alla Gaira è morto anche un cittadino italo-venezuelano. Lo conferma il Ministero degli Esteri. La vittima è nata a Caracas nel 1970 con parenti in Italia. Il connazionale è stato coinvolto nel crollo di un edificio alla Gaira, a 30 km da Caracas, una delle zone più colpite dal sisma. Il bilancio provvisorio è salito ad almeno 188 morti e quasi 1000 feriti, mentre i soccorritori continuano a lavorare tra le macerie. Alta tensione in Roma Teheran il giorno dopo le parole di Rutte sui 500 aerei americani decollati dalle basi italiane per l'Iran. Il ministero degli esteri iraniano accusa l'Italia, assieme alla Romania, di essere complice della guerra di Trump. Tajani chiama Araghchi. L'Italia non ha mai preso parte ad alcuna iniziativa militare e non ha mai autorizzato l'utilizzo delle basi per le azioni di guerra contro l'Iran, assicura il titolare della Farnesina. A Roma non si placa l'irritazione contro il segretario generale della NATO. Sono stati convalidati i fermi di Valentina D'Acunto, del padre Marco e del compagno della donna, Vincenzo Esposito, accusati di sequestro di persona aggravato in concorso nei confronti delle figlie della donna, scomparse per 15 giorni da una casa famiglia di Cividella Alfadena e ritrovate a Formia, nell'abitazione di una lontana parente della mamma delle minori. Lo ha deciso il giudice delle indagini preliminari, che ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora. Per i tre indagati, quindi, niente carcere. E dopo il delitto di Garlasco, anche un altro grande caso di cronaca non sembra voler trovare pace. Massimo Bossetti, tramite i suoi legali, ha chiesto l'autorizzazione per svolgere accertamenti tecnico-scientifici su reperti e campioni biologici tuttora esistenti. Il muratore di Mapello, oggi 55enne, condannato all'ergastolo per l'omicidio della 13enne Yara Gambirasio, a Brembate di Sopra, si è sempre dichiarato innocente. Calciomercato in chiusura. Il Real Madrid avrebbe deciso di esercitare la clausola di ricompra a 10 milioni di euro per Nico Pass, destinato a tornare alla base per essere rimesso subito sul mercato. Il Como avrebbe una corsia preferenziale per la cessione a 60 milioni, ma non sarebbe interessato. Via libera all'asta tra le altre pretendenti, quindi Inter compresa. È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
7: Allora, Camp d'Antibes in Francia, il 36esimo vertice intergovernativo tra Italia e Francia, si sta svolgendo in questi minuti l'incontro bilaterale, anzi alle 17.45 è iniziata la cerimonia di scambio degli accordi e alle 18.05, cioè adesso, la conferenza stampa dei due leader. Quindi noi sentiamo una canzone, ma la interrompiamo immediatamente dovesse esserci la conferenza stampa, o vediamo come è mutato il programma.

0: Ciao Poletti, ciao Radio Cappadone e Matteo in regia. Sembra che i mali si mettano d'accordo per andare in giro in comitiva. Adesso non gli bastava il Venezuela, pure le angherie del Trump che gli ha sottratto tutte le aziende petrolifere, togliendo proprio, diciamo, una grande risorsa allo Stato per farla diventare Made in America. Adesso pure questo terremoto, ma Dio esiste Dio? Cioè Dio non penso che sia così cattivo, allora penso proprio che non esista, perché non sarebbe così cattivo. Gabriele da Milano.
1: E allora vediamo se riusciamo a collegarci con la conferenza stampa di Giorgia Meloni e Macron. Allora, un brano lo anticipiamo, aspettiamo l'inizio della conferenza stampa.

0: these beautiful things that I've got.
1: E allora stiamo attendendo la conferenza stampa di Meloni e Macron a Villa R-Rock, al vertice, all'incontro bilaterale. Siamo ad Antibes, la location che ospita il 36esimo vertice intergovernativo tra Italia e Francia. Buonasera a Claudia Fusani, l'altra voce, Quotidiano Nazionale, bentornata Claudia.
2: Buonasera a tutti, buon pomeriggio.
1: E eccomi, allora non è ancora iniziata la
2: mi allontano dalla
1: stampa.
2: Sala stampa, perché se no abbiamo tutti, mi allontano un secondo, dammi il tempo di raggiungere un posto un po' più, che no se no andiamo noia dopo, se parlo basso
1: collega,
2: dopo t'arrabbi,
1: la nostra collega Claudia Fusani che ovviamente è sempre al lavoro, ha anche un'attenzione particolare per i colleghi giornalisti, si allontana dalla sala stampa
2: per non
1: disturbare. Eccomi. giusto, ma io parlavo anche per prendere tempo. L'importanza di questo incontro con Macron.
2: Guarda, l'importanza di questo incontro con Macron è importantissimo e va collocato in quello che è successo in questi 10 giorni, quindi con la rottura con Trump, ma non con l'amministrazione americana, poi te lo dico meglio, la rottura con Trump, quello che è successo che lo sappiamo, il G7, il Consiglio europeo, ieri già, quindi è importante perché Giorgia Meloni, una volta compreso che la strada di Trump è una strada fallita, lei deve comunque tornare in ambito europeo. Qualcuno dice non è mai uscita, può darsi, sicuramente adesso ci torna con maggiore convinzione. Prova ne è quello che è successo ieri a Berlino, dove sono state comunque, sono molte parole, io capisco che le persone che ci ascoltano magari dicono vabbè, ma dov'è la ciccia? La ciccia è comunque il fatto di essere lì, ieri c'erano le 5 più importanti paesi europei che hanno deciso di fare fronte comune da un punto di vista militare ed economico anche rispetto alle crisi internazionali. Cioè ci stiamo abituando, abbiamo capito ormai, è evidente questo, che dobbiamo fare a meno degli Stati Uniti. Poi magari le cose cambieranno, torneranno, ma ora dobbiamo essere in grado di fare questo passaggio. E se ne è resa conto anche la nostra Presidente del Consiglio. Oggi in Francia è ancora più importante la cosa, perché come sapete c'è questo trattato Italia-Francia che era stato firmato nel 2021, però non si era mai realizzato veramente, no? Perché sappiamo che con Parigi le tensioni sono abbastanza frequenti, e invece oggi ci sono 9 ministri che sono là, 9 ministri italiani su dossier importantissimi: difesa, spazio, commercio, ambiente. Quindi immaginate, verranno firmati, sono firmati mentre stiamo parlando a questo momento al telefono, un sacco di accordi commerciali, ma soprattutto di intese strategiche. Per intese strategiche, per andare nella ciccia, mi riferisco a, per esempio, alcuni progetti di sistemi d'arma. Parliamo di nucleare. L'Italia dovrebbe accettare, per esempio, la protezione dell'ombrello nucleare francese. È noto che nell'Unione Europea, in Europa sono 2 le grandi potenze che hanno il nucleare come difesa, la Francia e il Regno Unito. Il Regno Unito è fuori dall'Europa, la Francia è in Europa. Macron ci offrì più di un anno fa l'ombrello nucleare, che è un altro segnale importante per Trump, perché è il segnale della serie facciamo da soli, possiamo fare da soli, no? L'Italia disse no in un primo momento, invece adesso stiamo cambiando posizione. Contemporaneamente la Francia ha il nucleare, l'80-75% dell'energia francese nasce dal nucleare, quindi ci saranno maggiori acquisti di energia da parte della Francia, ma soprattutto una collaborazione, partnership per quello che riguardano questi progetti che poi possono avere un doppio impiego, un impiego civile e anche un impiego militare. E poi ovviamente agricoltura, vini, cultura, tutto quello che sappiamo, ma insomma andiamo oltre il cibo e il vino questa volta, andiamo nelle cose che pesano, in dossier pesantissimi. E quindi è sicuramente è importante questo call. Però, e poi in serata, ora firmano gli accordi, in serata ci sarà la cena e lì si riprende il discorso, che poi è il discorso dominante di questi giorni, e te lo porterei dietro, Roberto, fino all'8 di luglio, fino a quando ci sarà, fino al 7 di luglio, fino a quando ci sarà il vertice NATO ad Ankara, dove appunto Giorgia Meloni, insieme con i paesi europei, come già ha fatto ieri a Berlino, lo farà anche oggi con Macron, si definisce bene questa alleanza europea militare, ecco, forse per la prima volta dopo una serie di shock che ci sono stati, perché insomma Trump ha attaccato non solo Meloni, prima di Meloni aveva attaccato un po' tutti, si definisce meglio cosa fare e come farlo. Sicuramente l'Europa arriverà ad Ankara dicendo noi possiamo farlo, ecco. E noi abbiamo fatto i nostri compiti a casa, quindi Trump non ci può attaccare su questo, stiamo lavorando su questo.
1: Ecco, vedo che Cori, insomma, Macron e Meloni hanno visitato il museo di Picasso di Antibes.
2: Bellissimo.
1: Sono stati fatti pure
2: sì.
1: I cori, stupendo, sono stati fatti i cori Giorgia, chissà se è roba vera o fa parte insomma dell'organizzazione francese.
2: Senti. Beh, non lo so, perché io non sono là, purtroppo sono a Montecitorio, però se la nostra Presidente del Consiglio è ben accolta in Francia, dobbiamo essere contenti. Io sono contentissima, no? Peccato che non l'abbia fatto prima, mi verrebbe da dire. Ecco, questo disgelo con la Francia, perché è un disgelo, doveva, ripeto, il trattato Italia-Francia è stato firmato nel 21 da Mario Draghi e da Mattarella. È una cosa a cui Mattarella tiene tantissimo, perché insomma Italia-Francia non ha senso che non lavorino insieme, siamo cugini, va bene? Quindi dobbiamo lavorare insieme, anche la nostra lingua, le stesse radici, viene dal latino, quindi non c'è senso che non si lavori insieme. E quindi bene che questo avvenga, benissimo che Giorgia Meloni sia stata accolta. Se tu vuoi fare riferimento al fatto che la Francia tra un anno andrà a votare, sicuramente la destra di Le Pen è in vantaggio, il candidato sarà Bardella, e se tu mi vuoi dire che c'è un tifo di destra nella Francia di Macron, non lo so, può essere, io non te lo so dire.
1: Sentiamo se Lorenzo Cappadone dalla regia riesce a mettermi i cori rivolti alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, atterrata a Nizza, come stiamo dicendo, per il vertice intergovernativo Italia-Francia, e ha visto il presidente Macron per discutere i principali dossier internazionali a minuti la conferenza stampa. Ma mentre Meloni e Macron stanno entrando al Museo Picasso di Antibes, ci sono i cori. Vediamo se riesco a sentirli attraverso la nostra regia. Vediamo. Gli ci vuole del tempo.
2: Comunque,
1: va bene.
2: Ma senti, però allora benvenga i cori.
1: Ci tenevo a farti sentire un Giorgia, sai.
2: Vabbè, ma guarda, ripeto, siamo tutti contenti perché siamo italiani, quindi siamo tutti contenti. Diciamo che la nostra Presidente del Consiglio ha preso una brutta botta in questi giorni. Insomma, ecco, perché quello che è successo con Trump non tanto per quello che è successo, ma per come è successo. E succede dopo i tre giorni del G7 in cui lei ha fatto di tutto per raccontare il riavvicinamento, la nuova amicizia, il rinnovato accordo, eccetera, eccetera. Ce l'ha raccontato in conferenza stampa, no? Mai stati nemici, mai stati. E poi il giorno dopo, potopom, gli arriva una botta in quel modo così sgraziato e così volgare, diciamolo pure, no? L'ha trattata come una cheerleader, voleva il selfie. Insomma, è difficile riprendersi da una cosa del genere, soprattutto per le scelte di politica estera che lei ha fatto rispetto alla linea Trump e al mondo MAGA, no? A quella destra lì. Ecco, e quindi ben venga, lei ha fatto un bagno di folla con gli alpini a Pordenone domenica e adesso fa un bagno di folla a Nizza, va bene, tutto bene.
1: Va bene,
2: tutto bene.
1: Va bene. Senti, parlami in un minuto dell'altra notizia. Noi siamo utenti del servizio dei disservizi ferroviari. Ma questo mi sta già mandando Giorgia, mentre io parlo di altro? Mi riferisco al regista, è il regista che sta...
2: È bello della diretta, dai.
1: Mi stai mandando Giorgia, Cappadone, parlami Sì, ma adesso stavo parlando dei treni. Comunque sentiamo, sentiamo Giorgia, così mi lavo la... Vabbè, non erano un tifo da stadio.
2: Ma siamo sicuri che non sono, ma non siamo sicuri che non sono invece cose, cori di protesta, no? Siamo sicuri che sono
1: Giorgia, Coria riattacca il nastro. Giorgia, Coria applausi per la Meloni. Dicevo prima di Giorgia.
2: L'altra notizia,
1: Giorgia,
2: come utenti delle ferrovie, visto che siamo entrambi utenti, frequent user, è una notizia un po' scioccante, perché Donnarumma ha fatto bene nelle ferrovie in questi anni. Le ferrovie sono, come dire, sarebbero uno dei fiori all'occhiello. Il problema delle nostre ferrovie è la manutenzione, è il taglio al personale, il taglio alla sicurezza, e forse un sovraccarico di rete. La scelta di Donnarumma è stata scioccante, vediamo come vorrà sostituirlo. Salvini è in difficoltà, sta facendo scelte un po' troppo, forse poco con poca riflessione. È un momento di difficoltà per Salvini e sappiamo tutti la crisi che c'è dentro la Lega. Lui non vuole fare nessun passo indietro, è difficile per un leader fare un passo indietro, però quando è giunto il momento pretende il passo indietro. E la sensazione è che stia assumendo alcune decisioni sotto impulso, insomma, non scelte perfettamente ragionate, perfettamente lucide, ecco, passami il termine. Stamani non era in aula, oggi in Montecitorio c'è stata una cerimonia bellissima, altissima, con il presidente Mattarella che ha celebrato gli 80 anni. 80 anni fa, oggi qui a Montecitorio, si riuniva per la prima volta l'Assemblea Costituente. Quindi è stata una cerimonia con una solennità straordinaria e purtroppo c'era poco governo, non c'era Salvini, che non è neanche tra quelli che doveva andare a Antibes, no? Era appunto alle infrastrutture, stava licenziando, comunque insomma concordando l'uscita di Donnarumma. Non è una mia sensazione, basta, è una sensazione che ci sia un po' di... Ma guarda quello anche che sta succedendo con i voli NATO, no? Oggi Crosetto ha fatto una risposta giusta, no? Giusta, però ministro della difesa, cioè dovrebbe essere il governo il primo ad abbozzare le cose in questo momento, invece le cavalcano. Non lo so se è l'atteggiamento giusto, se è la scelta giusta, non lo so, però questo è una sensazione, non ho certezze su questo. Non sto dando un giudizio,
1: No, chiaro. Grazie Claudio Fusani, l'altra
2: grazie
1: voce quotidiana nazionale.
2: Buona giornata.
1: Allora, andiamo con una canzone della regia, interrompici immediatamente se parla la Premier Giorgia Meloni in conferenza stampa con Macron.

0: E allora stiamo aspettando di collegarci con la conferenza stampa della Premier Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron. Sta partendo adesso. E allora anticipiamo la pubblicità veloce, dai.
1: Giornale radio.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
3: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: C'è sempre un dettaglio che sfugge, un'ombra che si allunga oltre i fatti, un segreto nascosto tra le pieghe del tempo.
1: Il lato oscuro della verità non offre certezze facili, ma domande che scavano in profondità. Daniele Biacchessi ricostruisce i grandi enigmi della cronaca nera, seguendo le tracce dimenticate, le prove mai raccontate, le verità che emergono quando la luce non basta più. Ogni suono, ogni parola, ogni silenzio prende forma grazie al sound design di Peter Bescapè.
0: Il lato oscuro della verità è il viaggio dove i misteri trovano una nuova voce. Ascoltalo ogni domenica dalle 17 alle 18 su Giornale Radio.
1: Perché la verità, a volte, vive nel buio.
2: Sono le 23 e 31 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: Nelle prossime ore i fenomeni temporaleschi si esauriranno in maniera progressiva praticamente su tutta Italia. Nella mattinata di domani sole protagonista sul nostro paese, che splenderà in cieli pressoché sereni da nord a sud. Clima piuttosto caldo ovunque. Nel pomeriggio instabilità in aumento, come di consueto sulle Alpi, dove potranno registrarsi temporali di calore in raro sconfinamento verso le pianure. Qualche disturbo anche sul basso Tirreno, tempo buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano. Prossimo appuntamento domani mattina.
3: Giornale Radio. La radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
6: E allora intanto Teheran cavalca il caso Rut, Italia e Romania complici. Teheran non perde occasione per attaccare i paesi occidentali alleati degli Stati Uniti, e all'indomani del polverone sollevato dalle parole di Mark Rutte sulle basi italiane riaccende il caso contro Roma e tira in ballo Bucarest. Hanno scelto di colludere nel paese atto di aggressione nella commissione di atrocità di massa contro le popolazioni iraniane, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri. Bel casino ha fatto Rutte con per sintetizzare con l'Iran. Andiamo per favore in Francia subito, perché stanno
7: della sovranità alimentare delle foreste Francesco Lollobrigida.
6: Vai.
8: Le cinquième texte est une déclaration conjointe sur le développement de l'axe ferroviaire Marseille-Nice-Gênes. Pour la partie française, le signataire est le ministre chargé des transports, M. Philippe Tabarro, et pour la partie italienne, Bene. M. Edoardo Rixi, vice-ministre italien des infrastructures.
6: C'è l'elenco dei presenti.
7: Il quinto testo è la dichiarazione congiunta sullo sviluppo dell'asse ferroviario Marsiglia-Nizza-Genova. Dichiarazione congiunta firmata in occasione del vertice dal ministro incaricato dei trasporti Philippe Tabarro e dal viceministro per le infrastrutture e i trasporti Edoardo Rixi.
8: Le sixième texte est une déclaration franco-italienne sur les mers et l'océan. Le signataire pour
6: Restiamo
8: la
6: sulla diretta,
8: Manuel Barrou, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, et pour la partie italienne, Monsieur Antonio Tajani, vice-président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale.
7: Il sesto testo è una dichiarazione italo-francese sui mari e l'oceano. Dichiarazione firmata in occasione del vertice dal ministro dell'Europa e degli Affari Esteri Jean-Noël Barrot e dal vicepresidente.
6: Antibes è in corso lo scambio degli accordi intergovernativi fra le delegazioni italiana e francese, alla presenza del presidente francese Emmanuel Macron e della premier Giorgia Meloni.
8: Il ministero della cultura sulla cooperazione in materia di patrimonio culturale. Pour la partie française, la signataire est la ministre de la Culture, Madame Catherine Pégard, et pour la partie italienne, Monsieur Alessandro Giuli, ministre de la Culture.
7: Il settimo testo è una dichiarazione di intenti in materia di patrimonio culturale. Dichiarazione firmata in occasione del vertice dal ministro della Cultura Catherine Pégard e dal ministro della Cultura Alessandro Giuli.
8: Cette cérémonie est maintenant terminée. Nous allons passer à la conférence de presse.
7: La cérémonie de conférence de presse. Si passa alle dichiarazioni alla stampa.
9: votre besoin.
10: Bien, madame la présidente.
11: Cara Giorgia, Presidente del Consiglio, signore e signori ministri, signore e signori, voglio ringraziare il Presidente del Consiglio e tutti i ministri e tutti coloro che partecipano alla relazione fra la Francia e l'Italia per la presenza ad Antibes in occasione del 36esimo vertice franco-italiano. Ultimamente ci siamo visti spesso col Presidente al vertice G7 di Evian, poi al Consiglio europeo del 18-19 giugno a Berlino con vari colleghi ancora ieri, e poi ci ritroveremo fra qualche giorno ad Ankara per il vertice della NATO, così come ci eravamo visti alla Comunità politica europea in Armenia. In ciascuna di queste sedi la Francia e l'Italia condividono interessi, convinzioni e spesso anche progetti comuni. Questo lavoro si basa su una ricca e solida cooperazione bilaterale e questo vertice dimostra la solidità delle partnership, dei progetti e degli investimenti che rappresentano la realtà del rapporto fra Italia e Francia, e gli accordi che sono stati firmati lo dimostrano, così come gli accordi firmati fra le nostre aziende. Sì, la Francia e l'Italia sono veramente dei partner naturali e indispensabili, e questo è l'oggetto del vertice, quello di proiettare la nostra relazione verso il futuro con obiettivi chiari. Era il senso anche del trattato del Quirinale, che da 5 anni ha dato un quadro più ambizioso e concreto alla nostra collaborazione. A livello economico e commerciale, la Francia e l'Italia nel 2025 hanno superato il livello storico di 100 miliardi di euro di scambi di merci. Le catene di valori sono integrate, le aziende sempre di più collaborano su progetti comuni e gli investimenti incrociati sono notevoli. Il successo del forum economico del Cannes ne è la perfetta illustrazione. Questo vertice viene anche a sottolineare la nostra cooperazione in materia di difesa, delle nostre priorità condivise, sostegno all'Ucraina, partecipazione congiunta a operazioni di pace, a politiche di sicurezza e difesa comune, programmi congiunti di armamenti con dei successi come quello legato ai missili Aster o al SAMP TNG. La nostra roadmap capacitaria, il comitato bilaterale di strategie industriali di difesa decisi quest'oggi, rafforzeranno la nostra cooperazione in appoggio alla base industriale e tecnologica della difesa europea. E anche nel campo dell'energia rafforziamo la nostra cooperazione, come lo dimostra la recente attualità. È veramente più necessario che mai rafforzare l'indipendenza energetica europea. La Francia molti anni fa già ha fatto una scelta chiara a favore della produzione di energia nucleare, e il processo legislativo in corso in Italia tende a far ripartire il nucleare. Quindi voglio rallegrarmi della volontà degli industriali italiani di partecipare allo sviluppo e l'implementazione in Europa del progetto del piccolo reattore modulare NUWARD. Vogliamo quindi costruire con l'Italia una partnership industriale globale nel campo del nucleare civile su tutta la catena di valore. Nel settore spaziale la nostra cooperazione è stato un motore storico per l'Europa e deve restarlo. La sede di Thales Alenia Spazio a Cannes, che è stato oggi visitato ai ministri francesi e italiani, ne è un simbolo. Dobbiamo continuare a mettere queste competenze al servizio del rafforzamento della competitività, della resilienza e delle sovranità europee, per l'accesso autonomo allo spazio, le comunicazioni via satelliti, l'osservazione, l'esplorazione o la difesa.

fare il 9-10 settembre per il vertice spaziale internazionale di Parigi, che sarà preparato ai nostri team. A livello della sicurezza abbiamo deciso la creazione di una squadra mista italo-francese al servizio della lotta contro l'immigrazione irregolare, mettendo in atto anche il patto asilo e migrazione. Lavoriamo insieme strettamente nel quadro della comunità politica europea, abbiamo lanciato insieme la coalizione europea contro le droghe e il narcotraffico, che riunisce 40 stati e organizzazioni, per dei risultati operativi, dalla resilienza portuaria alla lotta contro i flussi finanziari illeciti e alla riabilitazione. Moltiplichiamo anche la cooperazione in campo di trasporti, portiamo avanti il progetto del tunnel stradale di Tenda il trattato del Quirinale. Da questo punto di vista è stato veramente decisivo questo tunnel stradale di Tenda, con l'apertura della nuova canna adesso funziona con due gallerie. Andiamo avanti sul progetto di collegamento ferroviario Lione-Torino, così come sull'asse ferroviario Marsiglia-Genova, che ormai è aperto ai finanziamenti europei. Quindi dobbiamo continuare a collaborare anche a livello agricolo. Noi continuiamo a collaborare. Per quanto riguarda la cultura, vogliamo valorizzare il nostro patrimonio materiale e immateriale, facilitare la mobilità degli artisti, incoraggiare la coproduzione di opere culturali nel cinema e nell'audiovisivo. E infine la vivacità di questi nostri rapporti sono dimostrati dall'aumento degli scambi fra giovani e studenti. C'è la creazione di un percorso franco-italiano per i ragazzi degli istituti professionali, il lancio di un nuovo programma Giovani Talenti e il rafforzamento della cooperazione nel campo dell'insegnamento e della formazione professionale. Quindi ho parlato della nostra cooperazione nel passato e nel presente, ma tutto questo nutre anche la visione di un'Europa più competitiva e sovrana. Abbiamo parlato delle problematiche di competitività. L'Unione Europea deve accelerare, investire di più, ridurre le dipendenze, diversificarsi. È quanto abbiamo affermato insieme nel dibattito europeo. Vogliamo che le nostre aziende possano essere protette dalla concorrenza sleale e possano quindi investire. Dobbiamo sostenere la protezione dell'Europa nell'Unione Europea attraverso una preferenza europea nei settori strategici e garantire degli investimenti che siano redditizi per gli investitori stranieri. Abbiamo anche una convergenza in vista del prossimo quadro finanziario pluriennale dell'Unione Europea 2028-2034. Abbiamo gli stessi obiettivi: avere un'Europa più efficace, che investa nelle politiche del futuro per essere sovrane, che saprà trovare delle risorse pertinenti oppure andare verso dei meccanismi comuni di indebitamento che siano pragmatici. È questa cooperazione che sarà fondamentale. Quindi cerchiamo di arrivare a un quadro equilibrato e innovare in termini di quadro finanziario. E vorrei anche parlare delle politiche internazionali. L'Ucraina, ne ho parlato ieri, ma negli ultimi giorni siamo riusciti a convergere nuovamente con gli Stati Uniti, chiaramente anche giungere alla pace nel Medio Oriente. Qui con i nostri partner abbiamo un ruolo importante per contribuire all'apertura dello stretto di Hormuz, allo sminamento. Vogliamo farlo in maniera pacifica, in accordo con tutti gli stakeholder, proprio per arrivare a una stabilità che sia duratura. Su Israele e la Palestina ci siamo espressi a favore dell'implementazione efficace di un piano di pace a Gaza che permetta di far arrivare aiuto umanitario senza ostacoli, e in Cisgiordania evitare che l'estensione delle colonie che

0: determinano le prospettive di una soluzione a due stati devono cessare. Per il Libano, la Francia e l'Italia hanno un ruolo particolare perché entrambe contribuiscono all'UNIFIL e insieme al Presidente vogliamo lanciare una coalizione su un meccanismo post-UNIFIL, naturalmente in collaborazione con l'Unione Europea e le Nazioni Unite, per rafforzare la sovranità in Libano e evitare che il suo territorio diventa il punto di partenza di una nuova escalation regionale. E da questo punto di vista veramente penso che la nostra collaborazione sia eccellente e speriamo potrà aprire una prospettiva prima in vista della fine del mandato dell'UNIFIL. La roadmap quindi che emerge da questo vertice è chiaro, operativo. Ho parlato soltanto di una parte dei temi che abbiamo trattato, ma penso che possiamo dire che le nostre aziende, le amministrazioni, la gioventù, la società si rendono conto quanto sia importante tutte queste problematiche e i progetti che stiamo costruendo a livello bilaterale in questo vertice, tutto quello che abbiamo deciso quest'oggi, le azioni comuni, le iniziative prese dall'Ucraina al Libano, consentono di avere un rafforzamento della nostra relazione ed essere più utili anche a livello europeo, utili per difendere un ordine internazionale efficace e stabile. E ancora una volta voglio ringraziare il Presidente della sua visita qui ad Antibes per questo vertice.
1: Grazie Presidente Macron, grazie Emmanuel, buon pomeriggio a tutti. Voglio davvero ringraziare per questa occasione, per l'ospitalità, per aver potuto conoscere Antibes, Cap d'Antibes, per aver potuto visitare il primo museo dedicato a Pablo Picasso, per aver potuto anche guardare delle persone che facevano il bagno al mare, perché noi insomma questo possiamo fare in questo tempo, e per una giornata che è molto importante per le relazioni tra Italia e Francia. Approfitto per fare ancora una volta i miei complimenti a Presidente Macron per il successo del G7 della scorsa settimana. È stato molto importante, molto ben riuscito, particolarmente in un momento nel quale chiaramente lo scenario internazionale nel quale ci troviamo è particolarmente complesso. Uscito da quel G7 un importante segnale di unità con i partner, ma anche una capacità di dialogare oltre i blocchi tradizionali. Sono stati molti i partner e gli interlocutori con i quali ci siamo confrontati in quella due giorni, e penso insomma che vada dato atto al Presidente Macron, all'organizzazione francese, davvero di un G7 molto ben riuscito. So quanto lavoro ci voglia, perché l'Italia ha presieduto il G7 due anni fa, e sono contenta che abbiamo ritrovato nei lavori del G7 francese anche parte del lavoro che era stato portato avanti durante la presidenza italiana. Le occasioni di confronto, come diceva correttamente il Presidente Macron, in questi giorni, in queste settimane tra noi non mancano. Abbiamo parlato del G7, del Consiglio Europeo, ieri eravamo a Berlino per l'incontro degli E5, ci vedremo la settimana prossima per il vertice della NATO. Ciò nonostante, abbiamo ritenuto che fosse più che sensato e anzi importante trovare un momento in questi molteplici incontri che abbiamo su un piano bilaterale per fare il punto anche sulle nostre, su un piano multilaterale, chiedo scusa, per fare il punto anche sulle nostre relazioni bilaterali. Un impegno che avevamo preso da tempo, che oggi finalmente portiamo a compimento. Celebriamo il 36esimo vertice intergovernativo tra Italia e Francia, e credo che questo numero racconti bene quanto le relazioni tra le nostre nazioni siano strutturate nel tempo e profonde. Senza Italia e Francia, l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono. Noi siamo due grandi nazioni fondatrici dell'Unione Europea, con interessi convergenti in moltissimi campi, con complementarietà strategica da un punto di vista politico, da un punto di vista economico, da un punto di vista industriale, culturale, sociale, che sono la nostra ricchezza, rappresentano un valore aggiunto per l'intero continente europeo e non solo, e vengono riflesse nella ampiezza della nostra cooperazione. Penso ovviamente al fatto che le molte intese che avete visto firmare oggi e quelle al cui scambio non si è assistito, ma che fanno parte di questa giornata, così come il lavoro ottimamente riuscito del Business Forum, raccontino quanto ampie e quante molteplici siano le materie delle quali insieme ci occupiamo e sulle quali cooperiamo da molto tempo. In questo tempo ci stiamo concentrando e vogliamo concentrarci soprattutto sulle materie più strategiche, sulle materie che hanno un alto valore e un'alta componente tecnologica. Tra queste sicuramente ci sono le materie della difesa. Penso alla collaborazione che ci consente di contribuire all'autonomia strategica europea. Particolarmente faccio riferimento al programma SAMP/T, l'unico sistema europeo di difesa aerea e antimissile a lungo raggio, progettato e costruito interamente in Europa, una cooperazione che noi vogliamo rendere sempre più forte e si dimostra anche con la roadmap 2026-2031, ma abbiamo capito in questo tempo, prima con l'Ucraina e poi con il Golfo, quanto questo sistema possa sia all'avanguardia chiaramente e quanto anche possa aiutarci nel tempo complesso nel quale ci troviamo. Vogliamo potenziare la nostra collaborazione anche nell'ambito della space economy, come ricordava correttamente il presidente Macron. Italia e Francia anche qui possono vantare nel settore una filiera industriale all'avanguardia, oltre a essere le uniche due nazioni europee ad avere un accesso autonomo allo spazio grazie ai lanciatori di satellite Vega C e Ariane 6. È un ambito nel quale possiamo fare la differenza, che ha ancora enormi potenzialità. Ci auguriamo che la nostra cooperazione possa anche sostenere il successo del programma Bromo, che punta a far nascere un campione europeo in questo settore. Altrettanto fondamentale è il lavoro congiunto che intendiamo portare avanti sul fronte dei grandi progetti infrastrutturali come la seconda canna del Frejus, il nuovo tunnel del Tenda, la riapertura del Moncenisio, la linea Cuneo-Brel-Ventimiglia. Vogliamo ovviamente continuare a lavorare per potenziare le nostre ampissime relazioni economiche e commerciali. Nel 2025 l'interscambio ha superato la soglia record di 112 miliardi di euro. La Francia rimane il primo investitore estero in Italia, ma io penso che insomma anche su questo si possa sempre fare meglio, e torno sul tema del Business Forum che ci racconta anche di quanta disponibilità ci sia a fare ancora meglio da parte dei nostri reciproci sistemi produttivi. Ci siamo, come diceva correttamente il Presidente, confrontati ampiamente anche sui temi dell'agenda europea e internazionale. Ci sarebbe qui moltissimo da dire, io mi limiterò ad alcuni punti. Il primo riguarda la collaborazione che si riflette anche in una delle intese che sono state scambiate sulla gestione dei flussi migratori, fondamentale tra due nazioni come le nostre se vogliamo essere efficaci nel contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani. Noi cooperiamo sul tema da molto tempo, cooperiamo efficacemente, ma con le nuove regole europee potremo farlo con risultati ancora migliori, ma intanto penso che dobbiamo anche essere contenti dei risultati che sta già dando un nuovo approccio europeo alla materia e al governo della migrazione, per il quale, come sapete, anche personalmente mi sono molto spesa. Nel 2026 noi abbiamo assistito a un'ulteriore diminuzione del 40% degli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell'Unione Europea, quindi siamo sulla buona strada. La sicurezza dei confini però si deve estendere anche alle altre grandi emergenze del nostro tempo, e qui non posso non ricordare la lotta al traffico di droga. Domani ricorre la giornata mondiale contro le droghe e vale la pena di ricordare che Italia e Francia hanno deciso di dare ulteriore impulso alla coalizione europea che hanno lanciato insieme, alla quale hanno, ricordiamolo, aderito già oltre 30 nazioni. Nei prossimi mesi noi ospiteremo in Italia, e segnatamente nella comunità di San Patrignano, che è un'eccellenza italiana, un evento dedicato ai temi della prevenzione e del recupero. Terzo punto riguarda il negoziato, come diceva Emmanuel, sul prossimo bilancio europeo. Qui Italia e Francia concordano diciamo, su molte cose, concordano sul fatto che le nuove priorità europee non possano essere finanziate a scapito della politica agricola comune, a scapito della coesione. PAC e coesione non sono retaggi del passato, sono precondizioni senza le quali semplicemente è inutile parlare di competitività quanto di autonomia strategica, perché sono due precondizioni della competitività e dell'autonomia strategica. Quarto punto su cui vorrei soffermarmi è il Medio Oriente. Noi continueremo a fare la nostra parte per dare una mano nell'intesa tra Stati Uniti e Iran e soprattutto per garantire la libertà di navigazione dello stretto di Hormuz, che è una priorità strategica per tutti. Su questo siamo al lavoro anche in vista del prossimo vertice della NATO. Dopodiché la drammatica situazione di Gaza, della Cisgiordania, restano al centro delle nostre preoccupazioni, ma siamo altrettanto attenti sulla crisi in Libano, dove Italia e Francia possono fare assolutamente la differenza. Sono due nazioni impegnate da sempre per la pace e la stabilità. Come sapete, a fine anno terminerà la missione UNIFIL ed è necessario dal nostro punto di vista garantire una presenza internazionale che scongiuri un pericolosissimo vuoto di sicurezza, ed è la ragione per la quale insieme abbiamo deciso di lanciare una coalizione per il sostegno del Libano post UNIFIL, magari anche immaginando presto una conferenza internazionale per l'avvio dell'iniziativa. Ucraina, col presidente Macron abbiamo avuto innumerevoli scambi sulla materia e chiaramente l'obiettivo è come si possa contribuire al meglio al sostegno dell'Ucraina e come si possa accompagnare al meglio un processo per una pace giusta e duratura per questa nazione martoriata. Constatiamo che a fronte di una ripetuta disponibilità di Kiev al negoziato da parte russa, invece si continui a rifiutare il dialogo ponendo precondizioni che sono oggettivamente irricevibili. Ma in questo complesso contesto matura con sempre maggiore convinzione la consapevolezza che vi sia spazio e vi debba essere spazio per un ruolo dell'Europa, partendo dal presupposto che sia il percorso per la pace sia il futuro assetto post-conflitto si associano ad interessi fondamentali del nostro continente. È materia che abbiamo ampiamente discusso ieri durante la riunione degli E5 a Berlino, anche confrontandoci su come rappresentare queste priorità. Caro Emmanuel, noi oggi non celebriamo solo un'amicizia storica, affermiamo una comune consapevolezza, e cioè che Italia e Francia sono due nazioni fondamentali per costruire un'Europa che sia davvero capace di affrontare le sfide difficili di fronte alle quali la storia le pone, ed è il compito che noi cerchiamo con umiltà ma con determinazione di portare a termine e sul quale continueremo a lavorare insieme, se possibile anche meglio di come abbiamo fatto fino ad ora. Grazie ancora per la tua ospitalità, grazie ancora per questa giornata molto importante per le nostre relazioni.
2: E allora, ecco, convoevoli di rito, ecco, avete sentito la conferenza stampa con il presidente francese Emmanuel Macron e la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni ad Antibes, dove è in corso il 36esimo vertice intergovernativo tra Italia e Francia. Macron ha parlato di costruire assieme una stabilità duratura in Ucraina e Medio Oriente. Sentiamo se c'è qualche domanda dei giornalisti.
0: Tunnel di Tenda che è stato chiuso, adesso c'è circolazione alternata molto difficile perché vive vicino alla frontiera. Allora, adesso che i rapporti sembrano riscaldarsi, quando è che riaprirà finalmente questo traforo? E poi c'è anche qualche preoccupazione relativo al mega progetto di satellite. Come evitare che faccia la stessa fine del progetto di aereo di combattimento franco-tedesco?
3: Noi viviamo tutti sul mismo clima.
0: Tutti viviamo con lo stesso clima, che è caldo, non c'è più nulla di glaciale.
2: Presidente Macron?
0: No, noi difendiamo gli interessi dei nostri paesi. ma in modo rispettoso, impegnato. Crediamo alla forza della collaborazione bilaterale, in particolare la collaborazione trasfrontaliera. Molti progetti sono accelerati e questo quindi dimostra il nostro rapporto, e abbiamo veramente un approccio comune anche a livello più vasto, che si tratti dell'Ucraina, del Libano, della situazione dello stretto di Hormuz, delle nostre posizioni sul bilancio europeo. Siamo riusciti a costruire delle convergenze, quindi sono molto lieto di quello che siamo riusciti a costruire insieme. E è la cooperazione trasfrontaliera che ha consentito, dopo i terribili eventi che avevamo subito, di riaprire il tunnel di Tenda, di aprire una prima canna innanzitutto, e i lavori stanno cominciando sulla seconda. È su questo
2: le domande dei giornalisti a Macron e Meloni, ma insomma il succo della conferenza stampa in questo ritrovato rapporto tra Italia e Francia l'avete potuto cogliere direttamente dalle parole dei due leader che vi abbiamo trasmesso in diretta qui sul giornale radio, la radio libera di informare. Noi tra poco continuiamo cambiando pagina, parliamo delle condizioni disperanti dell'ondata di calore che ci sta travolgendo. Lo facciamo naturalmente con ordine, e adesso naturalmente tocca alla regia il nostro GR e poi di nuovo qui a Italiano Limits.
4: È mezzanotte e 2 minuti.
5: Giornale Radio News.
6: Buonasera dalla redazione. Oggi una devastante sequenza sismica ha colpito il Venezuela, causando vittime e gravi danni in diverse aree del paese. Secondo i dati diffusi dall'USGS, le scosse di terremoto più forti hanno raggiunto magnitudo 7.2 e 7.5 e si sono verificate ad appena 41 secondi di distanza l'una dall'altra, con epicentri localizzati a ovest di Caracas. Il bilancio provvisorio è salito ad almeno 188 morti e quasi 1000 feriti, mentre i soccorritori continuano a lavorare tra le macerie. Sarebbero 42.000 i dispersi. Sono diventate definitive le condanne del processo d'appello per la strage alla stazione di Viareggio del 29 giugno 2009, quando morirono 32 persone e altre 130 rimasero ferite per il deragliamento e l'esplosione di carri cisterna che trasportavano GPL. Lo hanno deciso i giudici della Corte di Cassazione, che hanno respinto i ricorsi e confermato la condanna a 5 anni per l'ex AD di Ferrovie dello Stato e RFI Mauro Moretti, che ora andrà in carcere. Confermate anche altre 10 condanne. Italia e Francia voltano pagina e rilanciano una completa collaborazione bilaterale. Al termine del vertice intergovernativo di Cap d'Antibes in Francia, la presidente del Consiglio Meloni e il presidente francese Macron hanno rivendicato la solidità del rapporto tra i due paesi, definendoli partner indispensabili per il futuro dell'Europa. Meloni ha dichiarato: senza Italia e Francia l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono, grandi nazioni con interessi convergenti. Macron ha replicato: Francia e Italia sono partner naturali. Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica dell'Iran, i Pasdaran, hanno attaccato oggi una nave cargo battente bandiera di Singapore nello stretto di Hormuz, mettendo alla prova l'accordo firmato la scorsa settimana tra Stati Uniti e Iran per porre fine alle ostilità. Lo riferiscono due alti funzionari statunitensi al Wall Street Journal. L'attacco avrebbe danneggiato il ponte di comando della nave, la Ever Lovely, senza causare vittime. Chiudiamo con lo sport. È Gonçalo Ramos la prima scelta del Milan per rinforzare il reparto offensivo e per mettere a disposizione di Ruben Amorim un centravanti di livello internazionale. Secondo Sky Sport, il club rossonero avrebbe già presentato un'offerta ufficiale al Paris Saint-Germain, club con cui il 25enne portoghese è legato da un contratto valido fino al 30 giugno 2028. Il diavolo sarebbe pronto a investire una cifra considerevole, superiore ai 50 milioni di euro. È tutto. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
7: Un flusso continuo di informazioni su Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Italia No Limits, il paese che non si ferma, con Roberto Poletti.
2: Beh, il paese che non si ferma fino a un certo punto, cari amici di Giornale Radio, perché la situazione del caldo sta mettendo in ginocchio l'intera Europa e anche il nostro paese. Temperature che mai avremmo detto fino a pochi anni fa. Ne parliamo con tutti i consigli utili. Pensate che anche i corrieri di Amazon incroceranno le braccia, insomma, con tanti consigli utili e tanti ospiti tra poco.

E adesso torniamo sull'emergenza caldo, a cui abbiamo dato ampio spazio anche ieri, ma proviamo a guardarla da un'altra prospettiva, non solo salute, non solo meteo, ma anche bollette, consumi, lavoro e agricoltura, perché quando arrivano 35, 36, 37 gradi, la prima reazione di milioni di italiani è una sola: accendere il condizionatore. Comprensibile, inevitabile, spesso necessario, ma anche costoso. Secondo un'analisi di facile.it, un condizionatore dual split in classe A+, acceso 8 ore al giorno, può arrivare a costare circa 146 euro in bolletta nei 3 mesi estivi. 146 euro in bolletta nei 3 mesi estivi per un condizionatore. La spesa può aumentare ancora se il condizionatore viene usato male, temperature troppo basse, finestre aperte, manutenzione assente, apparecchi vecchi o poco efficienti. Insomma, il caldo non si paga soltanto con la fatica fisica, si paga in bolletta. Quest'anno pesa anche il contesto internazionale, le tariffe energetiche risultano più alte rispetto alla scorsa estate, anche per effetto delle tensioni legate alla guerra in Iran e ai mercati dell'energia. Qui il paradosso è evidente: più fa caldo, più usiamo energia, più usiamo energia, più cresce la bolletta, e alla fine il caldo diventa anche una tassa invisibile sulle famiglie. Ma il caldo non entra soltanto nelle case, entra anche nei luoghi di lavoro. In queste ore si parla di 17 città italiane da bollino rosso, di una cabina di regia al Ministero della Salute, di sorveglianza su grandi eventi, di pronto soccorso monitorati e di 1,5 milioni di lavoratori esposti a rischi severi nei prossimi giorni. Edilizia, trasporti, logistica, manutenzione del verde, consegne, agricoltura e tutte quelle attività che si svolgono all'aperto. E proprio l'agricoltura è uno dei settori che rischia di pagare il prezzo più alto. Secondo la CIA Agricoltori Italiani, l'ondata di caldo avrebbe già provocato danni superiori a 1,5 miliardi di euro. Mais, ortaggi, frutta estiva e vigneti soffrono lo stress idrico, mentre negli allevamenti il caldo riduce la produttività degli animali e fa aumentare i costi energetici. Il Po continua a registrare portate molto basse, gli invasi del centro-sud sono in difficoltà e le aziende agricole sono costrette a irrigare sempre di più, sostenendo spese sempre maggiori. Per questo il settore chiede lo stato di calamità e un piano straordinario per affrontare quella che non viene più considerata un'emergenza occasionale, ma un problema strutturale. E qui arriva l'altro tema che affronteremo nel finale di puntata. Domani, durante l'Amazon Prime Day, i corrieri della filiera lombarda di Amazon incroceranno le braccia per lo sciopero indetto dalla Filt CGIL. La protesta riguarda i carichi considerati estenuanti, aggravati dal caldo estremo, ma anche le rotte sature, i danni ai mezzi, i trattamenti di fine rapporto non pagati da alcune ditte uscenti dagli appalti. Sono previsti i presidi a Milano, in via Toffetti e al magazzino di Burago in Brianza. E allora il punto è questo: quando ordiniamo qualcosa online ci aspettiamo che arrivi subito, magari il giorno dopo, ma ci chiediamo mai chi lo porta materialmente fino alla nostra porta? Ci chiediamo in quali condizioni lavora quel corriere quando fuori ci sono quasi 40 gradi? E ci chiediamo chi raccoglie la frutta e la verdura che troviamo ogni mattina nei supermercati, lavorando per ore nei campi sotto lo stesso sole? Perché il grande caldo mette insieme tutti i nodi nel nostro tempo: energia, salari, agricoltura, consumi, logistica, diritti, costi per le imprese e costi per le famiglie. Da una parte ci sono i cittadini che accendono il condizionatore e temono la prossima bolletta. Io ve l'ho già detto, un condizionatore in classe A+, acceso 8 ore al giorno, vi costa 146 euro in bolletta nei 3 mesi estivi, un condizionatore. E allora, dall'altra, quindi noi con la bolletta, dall'altra
parte ci sono i lavoratori che chiedono tutele, perché consegnare pacchi, guidare furgoni, lavorare nei cantieri o nei campi non è una condizione normale. In mezzo ci sono le imprese che devono garantire servizi, consegne, produzione, continuità economica. E allora vi chiediamo: il caldo è ormai una vera emergenza sociale economica? Le aziende devono fermarsi e riorganizzare turni e carichi di lavoro nelle giornate più estreme? Noi consumatori siamo disposti ad accettare consegne più lente, servizi meno immediati e costi diversi pur di garantire condizioni di lavoro più sicure? Ma prima di tutto di caldo parliamo subito dopo il brano con la dottoressa Anna Pozzi per capire quali comportamenti adottare in questi giorni e come affrontare in sicurezza quella che ormai non è più soltanto una parentesi estiva. Scriveteci e mandate i vostri vocali 334 11 11 622.

0: Sì, medico di base, bentornata, dottoressa Pozzi.
1: Buonasera, ben ritrovati a tutti.
0: Allora, ci dà qualche elemento per sopravvivere al caldo, i cari vecchi consigli dei quali in pochi purtroppo tengono conto, professoressa, dottoressa.
1: Sì, è vero, in questo periodo io sto vedendo moltissime persone, soprattutto gli anziani e i fragili, che risentono moltissimo del caldo, perché la prima cosa, la prima regola che sembra banale ma spesso non viene applicata è quella di bere tanta acqua, perché col caldo ci disidratiamo molto più facilmente e quindi bisogna reintegrare l'apporto idrico nel nostro corpo. Purtroppo le persone anziane molto spesso perdono lo stimolo della sete, per cui non si rendono conto che si stanno disidratando e pertanto si dimenticano, per così dire, di bere. Quindi magari le persone che stanno vicino a loro dovrebbero aiutarli a ricordare di bere. Io consiglio sempre, per esempio, di preparare una bottiglia almeno di 1,5 litri di acqua, che può essere fresca, può essere a temperatura ambiente, può essere insaporita con una tisana, con una fettina di limone per renderla più facile, e di tenerla lì e controllare che venga bevuta nell'arco di tutta la giornata. Ma non solo, si consiglia di non uscire nelle ore calde, perché uscire dalla propria abitazione e magari fare una lunga camminata o cose di questo tipo, anche questo produce disidratazione, può produrre malori. Mangiare tanta frutta e verdura che contengono liquidi e quindi aiutano l'organismo.
0: Dottoressa Pozzi, i condizionatori fanno male? Bisogna stare attenti al condizionatore?
1: Secondo me sono l'invenzione più bella del mondo, mi perdoni, ma quando io visito, se non avessi il condizionatore non ci riuscirei proprio, perché fa veramente tanto caldo. Ovviamente devono essere utilizzati in modo appropriato, quindi non abbassare di troppi gradi la temperatura, perché lo sbalzo di temperatura tra l'interno e l'esterno può essere deleterio, quindi dobbiamo stare attenti di raffreddare quel minimo indispensabile e soprattutto controllare e tenere puliti i filtri dei condizionatori, perché si potrebbero annidare dei germi e quindi ci potremmo ammalare. Però secondo me i condizionatori vanno bene, utilizzati con intelligenza.
0: Senta, altri consigli? Naturalmente anche i nostri animali domestici non debbono fare la fine che fanno molti anziani, cioè uscirsene il pomeriggio col nonnino e poi la frittata è fatta.
1: Sì, in questo momento così di tanto caldo è bene uscire o le prime ore della mattina o alla sera all'imbrunire, in modo tale che la temperatura sia un pochino più bassa, fare qualche passeggiata. Attenzione anche a chi fa attività sportiva, di farla sempre nelle ore in cui la temperatura è più bassa, perché si rischia di avere dei malori.
0: Ecco, io oggi vedevo questi che facevano la corsa a mezzogiorno, pur giovani, ma io lo trovo semplicemente irresponsabile, insomma, per sé e poi per gli altri, quelli che ti devono venire a raccogliere.
1: Sì, sono d'accordo, al di là del fatto che bisogna appunto continuare a bere per reintegrare i liquidi, però anche una persona giovane o è molto ben allenata oppure è meglio che eviti di fare queste cose. E anche se è ben allenata, deve sapere qual è l'alimentazione giusta per il suo organismo e il quantitativo di liquidi che deve introdurre. Insomma, deve stare molto attento, perché i malori veramente stanno aumentando in questo periodo, proprio perché uno non sta molto attento a queste regole, che sono molto semplici, però molto spesso non si applicano.
0: Grazie infinite alla dottoressa Anna Pozzi, medico di base.
1: Grazie a lei, buona serata.
0: Buonasera, adesso bevo un bel bicchiere d'acqua e mi idrato e i nostri campi. Andiamo da Giorgio Puppin, viticoltore, presidente di CIA, Agricoltori del Veneto. Buonasera Puppin.
2: Buonasera a voi. Grazie per l'invito.
0: Voi avete, non stento a crederci, insomma, avete dipinto una situazione catastrofica per quanto riguarda le vostre attività. Ricordiamo che il caro energia già vi ha ridotti allo stremo. Adesso il grande caldo che comporta che cosa, Puppin?
2: Beh, in effetti siamo di fronte ad una situazione drammatica, sicuramente eccezionale. Abbiamo un'anomalia termica con temperature medie ben superiori alla media storica, di più di 4 gradi in Veneto. E siamo di fronte ad una situazione paragonabile a quella del 2022, ma forse anche peggio. Il problema vero, al di là del caldo, è l'andamento delle piante, l'andamento fenologico, l'andamento, diciamo, di accrescimento delle piante, che è naturalmente impazzito viste le condizioni climatiche. Quindi abbiamo già delle previsioni di riduzioni importanti di resa. Inoltre, in questo momento mais, soia e molte orticole, pomodori in primis, sono in pieno stress termico e quindi i raccolti si bruciano e non si produce sul campo. C'è un impatto poi dovuto ovviamente anche alle minori ore di lavoro che si riescono ad impiegare nei campi, ma questo naturalmente la salute dei lavoratori è sempre prioritaria, per cui su questo niente si può fare, niente si può dire, ma rendiamoci conto che in questo momento avremo comunque una forte sofferenza su quelle che saranno le produzioni di quest'anno, anche sugli allevamenti banalmente, perché gli animali stessi con questo caldo si nutrono di meno e la produzione di latte crolla verticalmente. Tutto questo poi viene accentuato da una crisi idrica. Ovviamente abbiamo un doppio problema: la mancanza di irrigue, quindi necessarie irrigazioni di campi, e anche un problema che è storico per le nostre aree, che è quello del cuneo salino. In questo momento il Po, che è ben al di sotto del livello di guardia, sta fondamentalmente facendo risalire acqua dal mare, e in questo momento anche non si può utilizzare appunto acqua per irrigazione perché è contaminata dal sale. Se poi pensiamo che questo caldo estremo tendenzialmente potrebbe anche produrre degli ulteriori problemi meteorologici nell'immediato futuro, quindi altri eventi estremi che già abbiamo subito quest'anno, il Veneto è già stato tartassato da grandine più riprese quest'anno, questo caldo che perdurerà, pare, per almeno un'altra settimana, non fa ben sperare neppure per l'immediato futuro.
0: Ecco, e cosa chiedete al mondo della politica?
2: Secondo me sono necessarie due cose. Innanzitutto un intervento emergenziale, perché gli agricoltori si troveranno ovviamente con una minore redditualità in campo. Io ritengo che comunque il problema principale sia affrontare questa questione con una visione strategica e con una visione a lungo termine, con politiche strutturali che bisogna fare insieme. Quindi investimenti sicuramente in infrastrutture, innanzitutto per trattenere l'acqua quando c'è, quindi in inverno e in primavera, quindi bacini, grandi invasi, dare la possibilità anche alle aziende agricole di fare investimenti per trattenere l'acqua all'interno delle aziende. E dopodiché investimenti in infrastrutture anche tecnologiche, e in sinergia con tutti gli altri operatori del territorio, con i consorzi di bonifica in primis, investire in tecnologie, che vuol dire razionalizzare l'utilizzo di acqua e utilizzare strumenti all'interno delle aziende agricole che permettano di risparmiare anche in questo senso. Bene si sta facendo sul campo della ricerca, quindi anche nella ricerca applicata a nuove culture che possono avere delle buone rese, comunque essere in grado di sostenere degli stress termici più elevati. Bisognerà continuare ad investire in questo senso. Però io vorrei sottolineare come siamo di fronte ancora una volta ad un paradosso evidente, cioè gli agricoltori subiscono interamente quelli che sono i rischi dovuti al clima e agli andamenti biologici delle culture, e poi sono quelli che trattengono in realtà il minor profitto all'interno della filiera. È un paradosso economico ma anche etico per quanto mi riguarda.
0: Assolutamente, direi. La ringrazio, ci risentiamo, buon lavoro a Giorgio Puppin, viticoltore, presidente di CIA Agricoltori del Veneto. Ma noi andiamo a toccare il portafogli tra poco.
3: Se vivi di sport, hai un nuovo appuntamento quotidiano. Sport Club, il salotto dove le partite non finiscono mai. Con Lapo De Carlo e Tommaso Lavizzari ti portiamo dentro le notizie, analisi, interviste e storie che contano. Ogni giorno, due ore di passione vera. Dalle 14 alle 16 c'è Sport Club. Su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: È mezzanotte e 28 minuti. Giornale Radio.
5: Meteo.
6: L'anticiclone africano Caronte torna a rafforzarsi sull'Italia, favorendo un nuovo aumento delle temperature e condizioni generalmente stabili. Nella prima parte di giornata il sole dominerà quasi incontrastato, con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutta la penisola. Durante le ore pomeridiane sarà possibile qualche episodio di instabilità sulle Alpi, dove potranno svilupparsi temporali localmente in estensione verso le pianure. Lievi disturbi anche sul basso Tirreno. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato e caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: Giornale Radio. La radio libera di informare.
8: Italia No Limits. Il paese che non si ferma. Con Roberto Poletti.
0: E tra poco facciamo i conti con i consumatori. Io ve lo ricordo quel conto che avevo detto prima: un condizionatore dual split in classe A+, acceso 8 ore al giorno, può arrivare a costare circa 146 euro in bolletta nei 3 mesi estivi. Allora io adesso metto la musica, perché siccome ne ho 2 di condizionatori ne vado a spegnere subito uno per non spendere troppo.

0: E allora lo immagino lì sotto un condizionatore per rispondere alla mia telefonata e lo saluto, Mauro Antonelli, responsabile dell'ufficio studi di Unione Nazionale Consumatori. Come sta? Boccheggia?
1: Bene, accaldato, accaldato. Il condizionatore lei... bisogna stare attenti perché la bolletta sale, quindi usate con parsimonia.
0: Diamo un po' di istruzioni, allora, su sta bolletta che
1: chiudete,
0: sale.
1: Chiudete le finestre dove batte il sole, bisogna chiudere le finestre, non lasciare lo spiffero, meglio chiuderla del tutto, aprite casomai le finestre dall'altra parte dove non c'è il sole, oppure chiudete proprio tutto quanto, usate i ventilatori e poi usate il condizionatore. Qualche volta basta deumidificare per sentire meno il caldo e un ventilatore. Comunque usato nelle ore, diciamo, di maggior caldo, insomma, quando alle 2, alle 4, quegli orari, insomma, adesso vanno spenti, in questo momento, diciamo, si respira un po' di più.
0: Antonelli, si respira un po' di più anche per quanto riguarda le nostre bollette, stanti i chiari di luna? No. Perché no. Ride?
1: Allora, poteva andare peggio, poteva andare peggio. Oggi l'autorità ARERA, quella per che dà ancora il prezzo per i clienti vulnerabili, faccio notare che il prezzo dei vulnerabili è più basso di quello del mercato libero, quindi se siete vulnerabili valutate andando sul portale offerte di ARERA se vi conviene abbandonare il contratto a prezzo libero che avete, salvo abbiate un contratto a prezzo fisso, perché allora lì potrebbe essere ancora, diciamo, conveniente restare nel mercato libero. Ma c'è stato un aumento del 4,6% per il prossimo trimestre, che è proprio quello di luglio, agosto, settembre, dove si consuma ovviamente più elettricità proprio per via dei condizionatori, anche se adesso, ahimè, li abbiamo accesi tutti quanti anche nel mese di giugno, quindi di solito il picco è a luglio, mentre questa volta non lo so, forse avremo il picco a giugno, perché non ho capito cosa succederà a luglio, agosto, come con la temperatura, perché se andiamo avanti di questo passo, diciamo, siamo inguaiati. Questo significa 28 euro in più su base annua per il cliente che consuma 2000 kilowattora all'anno, e quindi, diciamo così, l'aumento è comunque abbastanza contenuto, ma diciamo poteva andare peggio. Ma diciamo così, il prezzo della luce è agganciato a quello del gas è abbastanza sganciato da quello del petrolio, perché comunque il TTF non è, diciamo, collegato in maniera diretta al prezzo del petrolio, e per quanto riguarda il famoso stretto di Hormuz, diciamo, quello influisce molto sul petrolio ma non sul prezzo del gas, perché in qualche modo siamo autosufficienti con i gasdotti, quindi diciamo ci è andata comunque abbastanza bene.
0: Si è andata bene e io la ringrazio. Ringrazio Mauro Antonelli, responsabile dell'ufficio studi di Unione Nazionale Consumatori.
1: Grazie a voi.
0: Grazie Antonelli. Ma a proposito di gente a cui è andata bene con questo grande caldo che abbiamo qui noi in Europa, sapete a chi è andata bene? Sapete a chi sta riempiendo le tasche questo grande caldo che viviamo qui noi? Ai produttori asiatici di condizionatori che stanno facendo affari d'oro. Mentre l'Europa è alle prese con temperature da record, i produttori asiatici di condizionatori come la sudcoreana Samsung, la cinese Midea e la giapponese Mitsubishi stanno registrando un boom delle vendite. L'aria condizionata che stiamo usando in tutta Europa, pensate che allora Samsung Electronics all'agenzia Reuters ha spiegato che nella prima metà di quest'anno i mercati chiave, tra cui Italia, Spagna e Francia, hanno registrato una crescita delle vendite a doppia cifra. La rivale LG ha dichiarato che le linee di produzione di condizionatori d'aria in uno dei suoi stabilimenti in Corea del Sud operano a pieno regime. Stessa cosa per la cinese Midea, che ha registrato un'impennata nella domanda del suo condizionatore d'aria porta split. E allora quest'ondata di caldo sta ingrassando i cinesi, che ormai hanno invaso il mercato dei condizionatori. Ma a proposito di grandi realtà, ce n'è una, Amazon, che domani fa il quelle offertone lì. Come si chiamano quelle offertone di Amazon? Prime Day, insomma, Amazon Prime Day. E allora, sapete cosa succede? Che rischierete di non avere i prodotti a casa vostra per tempo, perché è stato proclamato uno sciopero. Andiamo a parlare con chi l'ha organizzato subito dopo il brano.

0: buonasera Poletti. Purtroppo sono anni che ci dicono e si vede comunque che dovremmo abituarci a questi sbalzi, a queste problematiche. Naturalmente non entro in merito della conservazione dell'acqua, del diciamo il rifacimento di tubazioni che sono del dopoguerra e che hanno delle perdite allucinanti. Ricordo che ci sono delle perdite, faccio fatica quasi a dirlo, perdite anche al centro-sud di oltre il 70%, 70%, cioè una cosa veramente che non riesco a immaginare, ben più di fare acqua da tutte le parti. Quindi il valore dell'acqua, come al solito, si conosce quando manca, quando manca. Poi, al di là della corsa dei condizionatori, qui è il mondo che si deve svegliare, perché con il fatto di Hormuz e dei problemi anche della guerra in Ucraina, la guerra comunque di Israele, israelo-palestinese in Libia, sembra che il petrolio è l'assoluto dominatore dopo anni dove ci hanno menato i marroni sul fatto del Green Deal. Ma di questo passo dove andremo a finire?
1: Gustavo scrive al 334 11 11 622: i produttori asiatici, si riferisce alla notizia che ho dato prima, stanno facendo affari d'oro grazie al super caldo in Europa. I produttori asiatici ci guadagnano semplicemente perché noi europei abbiamo abbandonato industria nel settore dei condizionatori. Mica è colpa loro, dice Gustavo. E andiamo a parlare con Guglielmo Ruggiero, che è segretario del Dipartimento Merci della FILT CGL Milano e Lombardia. Buonasera Ruggiero.
2: Buonasera, buonasera, buonasera a voi, buonasera a tutti.
1: Mi dica, sciopero Amazon. Allora, parliamo di persone che non certo per uno stipendio straordinario stanno fuori, consegnano i nostri pacchi, sono fuori anche con 40 gradi, devono correre come dei pazzi. Ma cosa sta succedendo e perché incrocerete le braccia?
2: Allora, sì, stiamo, diciamo che domani sciopereremo, perché molto semplicemente non si può continuare a chiedere sempre di più a chi lavora, riconoscendogli sempre meno o comunque non quello che gli spetterebbe per l'utilizzo distorto che fa questo colosso della contrattazione. Contrattazione che, poi ci tornerò, che ci siamo guadagnati e sudati grazie alla lotta di migliaia di lavoratori di questa regione. Che ricordo,
1: mi
2: fa tra l'altro,
1: un esempio
2: essere stati
1: pratico, sì, di sfruttamento dei lavoratori da parte di questa multinazionale.
2: Ma guardi, ne parlavate prima, l'ha citato prima, in questi giorni, con questi caldi esagerati estremi che sappiamo essere, come dire, un qualcosa di eccezionale, ma che continuerà a peggiorare anche negli anni, o meglio, vediamo che peggiorano dopo ogni anno. Nonostante anche le grandi raccomandazioni e protocolli da parte anche delle istituzioni, noi non assistiamo ad esempio a un abbassamento dei carichi di lavoro, nonostante abbiamo chiesto anche quello, ma anzi, al contrario, assistiamo a un aumento dei carichi di lavoro. E quindi questi lavoratori che lavorano dalle 6:30 del mattino fino alla sera con vari turni, sotto qualsiasi condizione di tempo climatico, che sia i grandissimi e forti acquazzoni o i caldi estremi nel cemento delle grandi metropoli, questi lavoratori devono comunque essere pressati e avere l'orologio addosso affinché finiscano la rotta assegnata loro. Ora, questi lavoratori non lavorano a cottimo, non si può chiedere a loro, come si chiederebbe a una macchina, di fare una produttività fissa in un dato tempo. E questo è uno proprio dei motivi che ci ha portato allo sciopero di domani, perché le rotte
1: quindi
2: progressivamente
1: vengono... Quando c'è il Prime Day, il giorno delle offerte, del carico

0: eccessivo di lavoro per far pressione sull'azienda perché sia un po' più umana, ecco, diciamo così. Ma quanto guadagna mediamente uno di quei ragazzi, uno di quei signori che consegna i pacchi?
1: Diciamo che lavoratrici e lavoratori di questa filiera in appalto per Amazon hanno stipendi che vanno dai 1.700 ai 2.000-2.100 per i full time, e perché hanno delle indennità variabili all'interno dello stipendio, tutte ovviamente legate solo alle presenze, eccetera, perché se dovessero stare a casa in ferie o in malattia non arrivano a 1.500, ad esempio, ma è full time. Però questa è una filiera dove anche la frammentazione e l'utilizzo di contratti, ad esempio del part-time non volontari, part-time involontari, come li chiamiamo noi, nel senso che tutti i lavoratori preferirebbero fare un lavoro full-time piuttosto che part-time, è una di quelle filiere dove questo contratto è molto presente, ma perché, diciamo, la flessibilità e, permettetemi anche di dire, l'utilizzo distorto di quello che potrebbe essere l'orario straordinario e supplementare da offrire ai lavoratori diventa, come dire, merce di scambio affinché tutti lavorino coi ritmi che il colosso
0: Certo.
1: americano detta. Ecco.
0: Io
1: Questo è uno.
0: ringrazio. Ecco,
1: Prego, prego.
0: abbiamo un minuto se vuole aggiungere qualcosa Guglielmo Ruggero, segretario del Dipartimento Merci della FILT CGIL.
1: Guardi, l'unica cosa che ci tengo veramente a dire è che qua non è in discussione il successo di Amazon, ok? Ma è in discussione il modello che produce quel successo. Se un servizio viene costruito comprimendo diritti e scaricando sempre i costi sui lavoratori della filiera, allora per noi quel modello va corretto e chiediamo semplicemente che innovazione e diritti camminino insieme. Ecco, questo è un po' il fulcro, un po' di tutto il segmento, non solo quello di Amazon.
0: La ringrazio molto, buon lavoro anche a voi della
1: A voi.
0: CGIL e buono sciopero per chi decide di utilizzare questo strumento. Grazie. Ecco, c'è da dire, ecco, sono degli stipendi, non discuto tutte queste ore, lo sfruttamento, eccetera, sono degli stipendi che per chi non aveva più un'opportunità nel mondo del lavoro, mi riferisco a tanti corrieri che vedo anch'io avanti con gli anni, abbiamo parlato anche di 1.700 oltre, sono degli stipendi che per chi non aveva un'opportunità sono dei signori stipendi. Non discuto il fatto che lavorano, si fanno veramente un mazzo tanto, però è la possibilità anche per qualcuno di portare a casa il pane, però poi le loro ragioni e tutto quanto le ho dette, rilevo che magari ci lavorano tante persone a fare questo tipo di operazioni con i pacchi, eccetera, che sarebbero escluse dal mondo del lavoro e così hanno avuto una possibilità, giusto, giusto, sacrosanto, che rivendichino i loro diritti. Il vostro diritto, invece, ascoltatori, è quello di essere sempre puntualmente informati. Abbiamo visto che siamo spaziati dal caldo i diritti dei lavoratori e siamo partiti da altro, siamo partiti da Meloni con Macron, la conferenza stampa, il terribile terremoto che ha scosso il Venezuela. Insomma, il diritto di informarvi è qui, con tante voci, anche contrastanti, su Giornale Radio, la radio libera di informare, che adesso non si ferma, perché adesso inizia il timone delle venti con il nostro Francesco Massardo, quindi fate prima a non cambiare radio. Andate sul sito www.giornaleradio.fm, ci sono tutti i programmi di Giornale Radio, ci sono delle bellissime trasmissioni, cito sempre Mannoni il sabato e la domenica, Telese, Guida Bardi tutte le mattine, Sergio Luciani, sono 3.000 colleghi che ho, non li posso citare tutti. E allora andate sul sito giornaleradio.fm, trovate tutte le trasmissioni. la Manuela Donghi che fa l'economia, bravissima tutti i giorni, che io l'ascolto con vero piacere, e il direttore Biacchessi alle 6, una migliaia di persone, migliaia di programmi, www.giornaleradio.fm. A domani, grazie Lorenzo Cappadone in regia, grazie Respinti in redazione.
2: Hai fame di cinema? Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio c'è Soul Kitchen. Recensioni, curiosità, interviste, dietro le quinte e tutto il meglio del grande schermo. Lapo De Carlo porta ogni settimana un nuovo ricchissimo menù. Dai cult che hanno fatto la storia alle novità più attese. Soul Kitchen, il grande cinema è servito. Ogni sabato dalle 22 a mezzanotte e domenica dalle 15 alle 17 su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Luna. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Il morning show di Giornale Radio con Luca Terese e Giuliano Guidavalli.
1: L'attimo pungente. Il morning show più pungente e disinfestante del panorama radiofonico. L'attimo fuggente, il morning show che non ti aspetti.
2: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva.
3: L'attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
5: Stop al genocidio.
2: Parole e idee possono cambiare il mondo.
6: Qui c'è uno che chiama le armi!
7: Lo senti l'odore?
6: Cosa?
8: Che cos'è? Diesel!
7: Non c'è nient'altro al mondo che odora così.
9: Una domanda. Chi è secondo te il leggere più solo al mondo? Il povero?
10: È più difficile, ma se non si riesce a parlare non si possono dare queste risposte.
11: Fagli vedere chi sei.
12: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio.
13: Aperego, sei democratico?
12: Padre di un figlio assassinato.
13: Oh! Dico, sei democratico?
12: Marito di una moglie uccisa.
13: Sei democratico?
14: E allora me la fa parlare, Bill.
12: E avrò la mia vendetta. In questa vita o nell'altra.
15: Segnati i numeri di telefono di quelli che chiamano, mi raccomando, della regia, grazie.
16: Qui abbiamo gente furiosa.
17: Significa rafforzarle. Se non l'avete capito fino a oggi, nonostante lauree, master, dottorati, forse avete un problema. Il cacciatore è nemico dell'ambiente? No, e assieme agli agricoltori e ai pastori è il primo costruttore custode dell'ambiente.
18: Buongiorno! Giovedì 25 giugno 2026, San Guglielmo! E ricordate, prima di decidere cosa volete, dovete decidere a cosa rinunciare. Ciao!
19: Buongiorno a tutti, buongiorno Telese, buongiorno Guidavardi. Tutti sul caso Rutte, la sinistra ha montato il caso Rutte, vogliono sapere se è vero, se non è vero, se 500 voli sono partiti dall'Italia verso l'Iran. E se sono partiti? A noi che ce ne frega, ma se ci sono accordi bilaterali fatti 50, 60, 70 anni fa con gli Stati Uniti per le basi, ma a noi che ce ne frega? Cosa cambia agli italiani? Cosa cambia agli italiani se sono partiti 500 voli per l'Iran? Cosa cambia? Cosa deve riferire Crosetto? Cosa devono riferire? Perché Conte vuole spiegazioni? Che spiegazioni vuole Conte? Perché non dà lui le spiegazioni sulle mascherine, su quello che è successo con il Covid? Perché, cari compagnucci, come mai volete le spiegazioni ma non le volete mai dare le spiegazioni? Parlate di cose che servono agli italiani in questo momento. Come mai in mezza Europa vogliono mandare i migranti irregolari o in Ruanda o in Uzbekistan? E invece noi in Italia qui stiamo a pensare, vogliono le spiegazioni, compagnucci. Pensate alle cose serie, che tra un po' metteranno il coprifuoco nelle città, che non si potrà più uscire dalla delinquenza che c'è. Statemi bene, vai, una buona giornata, Jonathan da Prato.
20: Sveglia, devi dormienti, sveglia, sveglia, perché oggi è veramente fuochi d'artificio e orrore. Fuochi d'artificio e orrore per chi sente questo programma da anni, perché sa che da anni considero spregevole, laido, osceno il personaggio che ieri ha acceso il dibattito in Italia e in Europa. Stiamo parlando di quel manichino di Mark Rutte, segretario generale della NATO, faccia indescrivibile. Se no poi dopo mi dicono che sono volgare, ma insomma quel sorrisetto, quegli occhialetti, quel modo affettato di porsi come servo nei confronti di Donald Trump sono il suo marchio di fabbrica. Vi faccio notare che Rutte già da premier, primo ministro dell'Olanda, già si distingueva, si è distinto per anni come il più duro accusatore dell'Italia come il più netto sostenitore di quelli che venivano definiti paesi frugali. Rutte disprezzava il nostro paese, lo diceva, si pronunciava contro qualunque allentamento delle misure di rigore sul debito, sostenendo che i frugali, il suo paese, il Belgio, i paesi del nord Europa, la Germania erano virtuosi e i latini, cioè l'Italia, la Spagna, la Grecia, erano dei paesi sul loro il fallimento che rischiavano di trascinare sul fallimento, al fallimento l'Europa. Questa era solo la prima vita del genio di Bruxelles, perché e ovviamente del genio olandese, perché infatti Rutte, subito dopo aver archiviato la sua prima esperienza politica, è riuscito a farsi nominare, ovviamente con l'aiuto e la benevolenza dei suoi protettori americani, in questa super poltrona d'oro. Ora, il segretario generale della NATO dovrebbe essere una figura che unisce Occidente ed Europa, e invece lui dal primo momento ha teso a caratterizzarsi come un servitore degli Stati Uniti e soprattutto uno sguattero di Trump. Ricorderete senza dubbio i suoi messaggi quando chiamava il presidente degli Stati Uniti paparino. Ricorderete questa sua tecnica che ieri ha riverberato, del dire e non dire, oppure rivelare in modo apparentemente casuale, in realtà pianificato, delle notizie che, come dire, sconvenienti. Ricorderete che insultò gli europei dicendo, elogiando il suo padrone, dicendo: bravo tu che li hai fatti pagare. Ieri addirittura mostrava con orgoglio un cartello preparato alla bisogna, The Trump Trillion, con un grafico in cui salivano i finanziamenti concessi dai paesi europei all'Alleanza Atlantica. Era esattamente la ripetizione di quel concetto, con qualcosa in più, questa specie di coming out, di questo outing, se vogliamo usare un termine che si usa di solito nel disvelamento delle, no, delle storie omosessuali nascoste. L'outing è chiamare dentro qualcuno senza che lui lo voglia e dirgli: ma lo sapete che quello lì, lo sapete? Ecco, il coming out guerrapiattista di ieri era dire: ma guarda, non è vero Trump, non sono così mascalzoni come dice. Trump diceva: no, ti ho incontrato solo perché sei tu, perché altrimenti tu rappresenti la NATO, immaginate, un'organizzazione in cui sono tante persone che mi hanno deluso, tradito, tanti primi ministri che non hanno sostenuto la guerra. E allora il servitore zelante ha tirato fuori questa storia dei 500 aerei in volo dell'Italia a sostegno della missione di guerra in Iran. Intendiamoci, è sicuramente vera ed è, come dire, sicuramente grottesca la giustificazione del governo, che ha detto: no, non è vero Crosetto, erano voli tecnici. È inutile girarci intorno, volo tecnico è un modo per dire che gli aerei che partono per pilotare le missioni di guerra, senza che il Parlamento abbia mai discusso o dibattuto sull'adesione a una missione bellica, sono in guerra. Chi partecipa per supportare un'azione di guerra e dei bombardamenti partecipa dei bombardamenti, anche se non tiri tu la bomba, se guidi la bomba e sorvegli i cieli, partecipi a questa missione. È un segreto di Pulcinella, ma non c'è dubbio, una volta sono d'accordo con quello che in retroscena riferiscono della Meloni, ma non c'è dubbio che questo dialoghetto e questa presunta rivelazione involontaria non sono involontari manco per niente. Era una rivelazione voluta per provare a sputtanare il nostro governo e il nostro paese. Dunque, quello che voglio dirvi è che la NATO, Trump, i paesi europei in questo momento, il famoso E3, il povero Starmer che ieri se n'è andato come un personaggio malinconico, ringraziato da Merz. Bravissimo, è stato un onore lavorare al tuo fianco. Sono tutti la stessa cosa, hanno tutti partecipato a quella missione di guerra, il che non sarebbe grave se almeno avessero il coraggio di ammetterlo.

0: Fighters. Sentite, sul ponte di comando c'è il comandante Peter Bescapè e capite subito dalle voci che Nicola Compagnone anche questa mattina si è svegliato presto. Ecco che ci fa sentire fra 2 anni sulla guerra in Iran.
1: Ma io sono francamente, diciamo, sconvolto da quello che sta accadendo, perché le possibilità sono soltanto 2: o il capo della NATO, che non è un passante, mente spudoratamente, e la cosa sarebbe gravissima naturalmente, o a mentire spudoratamente di fronte al Parlamento della Repubblica sono stati Giorgia Meloni e Guido Crosetto, e sarebbe ancora più grave, se possibile ancora più grave, in una rincorsa alla gravità che sembra non avere fine. Pretendiamo chiarezza immediata e pretendiamo che anche questo episodio segni una svolta nella folle corsa agli armamenti a cui il nostro paese sembra ormai impiccarsi, una corsa agli armamenti che rischia di portare sempre di più l'Italia verso un precipizio e di trasformarla sempre di più nella portaerei del Mediterraneo. È del tutto inaccettabile.
0: Parole sante, perché siamo la portaerei del Mediterraneo. Io penso che noi dovremmo obbligare Trump a dire paga il canone per le basi NATO, citrullo. Non siamo noi che stiamo ricevendo un favore da lui, siamo noi che stiamo regalando loro uno spazio aereo militare strategico di importanza decisiva. Paga il canone. Ma attenzione, anche Vannacci, perfettamente in palla, devo dire, con tutte le riserve, le cose che mi separano, era carina la battuta di ieri. Rutte fa il segretario generale di Trump, non della NATO. Sentite, sentite.
2: Rutte, invece che il segretario generale della NATO, vuole fare il segretario generale di Trump. Staremo a vedere. Sono venuto apposta qua a Roma per dare il benvenuto, il bentornato a un amico. Parleremo del futuro, parleremo di futuro nazionale, parleremo del futuro dell'Italia. Gianni Alemanno, secondo la giustizia italiana, ha sbagliato, ha pagato il suo conto con la giustizia e adesso è giusto che abbia un altro spazio nel quale portare la sua esperienza, la sua professionalità, la sua conoscenza della politica e del mondo della destra. E benvenuto in futuro nazionale.
0: La Meloni. La pace non è possibile in Ucraina se non continuiamo a sostenere Kiev.
3: Significa anche che dobbiamo saper rendere ogni investimento più efficace e concreto possibile, anche per tentare di guidare l'innovazione invece che limitarci a rincorrerla, un'altra grande sfida che l'Europa può vincere. Questo è il contributo al quale l'Italia vuole partecipare con il proprio know-how, rafforzare l'alleanza atlantica, rendere ancora più solido il legame transatlantico che rimane uno dei pilastri costitutivi dell'unità dell'Occidente. Nel proseguio dei lavori ci concentreremo anche sui principali dossier internazionali, a partire chiaramente da Ucraina e Medio Oriente. Sull'Ucraina ribadiamo il nostro impegno per una pace giusta e duratura all'interno di uno scenario che richiede prima di tutto garanzie di sicurezza efficaci per la nazione aggredita, ma niente è possibile se noi non continuiamo a sostenere Kiev fino a quando non sarà possibile avere una pace giusta e duratura. L'Italia, come sapete, in questo senso continua a essere impegnata, in particolare siamo impegnati per quanto riguarda le infrastrutture critiche e la resilienza energetica, fronte decisivo che il presidente Zelensky ha rimarcato anche nei giorni scorsi durante il G7 e il Consiglio europeo.
0: Ma sull'Iran è intervenuto anche Tajani. Le dichiarazioni di Rutte sugli aerei americani, rispettate tutte le norme. Se
4: per quanto riguarda le dichiarazioni di Rutte, si è trattato di una tempesta di un bicchiere d'acqua, perché già Rutte ha detto che si riferiva non a voli per compiere azioni di guerra, erano soltanto voli che avevano gli aerei che avevano effettuato operazioni logistiche. La stessa cosa mi pare che abbia detto Rutte, il quale ha ribadito che tutti quei voli erano voli non per compiere bombardamenti, ma erano voli per fare rifornimento, per fare operazioni di tipo logistico. Quindi
0: povero Tajani, quando si ingarbuglia con le parole, avete visto anche quell'esitazione, avete sentita non erano voli per, ma erano voli logistici, come se la logistica nella guerra non fosse la guerra, come se rifornire un aereo che bombarda non fosse partecipare a un bombardamento. Però su questa ambiguità di lana caprina c'è proprio l'essenza. Io sono stupito che i guerrapiattisti europei non abbiano il coraggio fino in fondo di dire quello che stanno facendo. Basterebbe dire sì, stiamo partecipando a delle azioni di bombardamento perché siamo alleati più o meno genuflessi, e siamo alleati che con poco coraggio e con molta vigliaccheria partecipiamo senza partecipare. Ecco, il dire, il non dire e il fare. Sentite Conte, la Meloni riferisca sugli aerei decollati dall'Italia.
5: Tito, le favolette che circolano in Italia. Dall'Italia sono partiti 500 velivoli per alimentare una guerra illegittima in Iran che ha fortemente danneggiato la nostra economia, l'economia delle famiglie e delle imprese italiane. Quindi Giorgia Meloni non può rivendicare nessun orgoglio nazionale, ma se proprio vuole l'orgoglio personale di chi ha contribuito a una guerra illegittima che ha impoverito però gli italiani, venga in Parlamento a riferire.
0: E due spiegazioni di opinionisti importanti che ci aiutano a inquadrare che cos'è questa missione e cosa sono stati quei voli. Sentite Lucio Caracciolo, 8:30.
6: Allora, intanto, chi è questo signor Rutte? È il segretario generale della NATO, già primo ministro olandese, che deve dimostrare a se stesso magari, ma poi soprattutto a Trump, che la NATO serve a qualcosa. Quindi ha avuto buona occasione, parlando alla televisione privata di Trump, perché Fox News questo è, di spiegare che la NATO è servita, in particolare le basi italiane di cui l'America, più che la NATO in realtà, si serve quando deve fare delle operazioni in Medio Oriente, sono state utili, tanto è vero che avrebbero appunto ospitato 500 voli americani. Allora lì si entra poi in un terreno minato, perché una parte degli accordi che regolano l'uso di queste basi sono segreti, più per volontà italiana in realtà che per volontà americana. Ma il fatto è che quando un paese come l'America entra in guerra in Medio Oriente ha bisogno come il pane di quelle basi, e naturalmente la storia insegna che normalmente l'Italia non impedisce, salvo note eccezioni, agli americani di servirsi.
7: Ecco, note eccezioni sono stati Craxi con Sigonella, no?
6: Sì, ci sono stati i Craxi di Sigonella, e poi abbiamo visto in questi giorni Trump ha rimproverato la Meloni perché avrebbe vietato uno o due di questi atterraggi. Ma la sostanza rimane questa: l'America deve fare una guerra in Medio Oriente, gli servono le sue basi, perché di fatto sono americane dal punto di vista operativo, che sono in Italia, e le USA. Poi se dentro ci sono dei panini o delle bombe, questo non credo che sia facile da stabilire, ma certamente partecipano a un'azione di guerra.
0: E chiudiamo questa pagina con ciò che dice sempre 8:30 Tommaso Montanari. In queste ore abbiamo appreso che l'Italia...
8: Sì, ma il nostro problema è che abbiamo avuto troppo centro, cioè mi colpisce il fatto che abbiamo, che governa la destra in questo momento, perché non c'è stata la sinistra, e invece si continuano a fare operazioni al centro. Federico Zeri, che era un grande storico dell'arte, diceva una cosa un po' brutale, ma come al solito sempre sulfureamente intelligente, diceva che certe mostre, perdonatemelo, diceva lui, sono come la merda, che notoriamente fa bene a chi la fa, ma non a chi la vede. Ecco, io non vorrei che si affollassero delle operazioni che fanno bene soprattutto a chi lo fa, di ceto dirigente, e che invece si trascuri il fatto che c'è bisogno di riportare a votare milioni di persone. Al referendum è successo e hanno votato soprattutto ragazze e ragazzi innamorati della Costituzione, che ha una lingua radicale. In queste ore abbiamo appreso che l'Italia è stata in guerra, sostanzialmente, che questo è avvenuto senza nemmeno passare dal Parlamento, per una guerra illegale contro il diritto internazionale scatenata da Israele, in cui la NATO peraltro non c'entra nulla, perché non è una guerra della NATO, ma di Netanyahu e di Trump. Questo tema, la guerra e la pace, è quello che muove, sono le grandi questioni di principio, la qualità della vita, la giustizia sociale. Io francamente non credo che siano operazioni al vertice che fanno portare le persone a votare, anzi il rischio è che ne votino ancora di meno.
0: Tante cose da dire, Pozzolo che sbrocca in aula, Alemanno che esce da carcere, la legge elettorale viene taroccata nella speranza di fermare Vannacci, ma ve la racconto subito dopo una breve interruzione.
9: Lo sappiamo, ci siete. Ascoltate, giudicate, magari borbottate anche in macchina. Allora ditelo anche a noi. Mandate un vocale al 334 11 11 622. Poche parole, idee chiare. L'attimo fuggente continua.
10: Attimo fuggente.
11: L'attimo fuggente.
10: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
12: Cerchi un programma che ti faccia viaggiare tra arte, musica e spettacolo? Ecco Pillole, il format che ti porterà a scoprire il mondo della cultura, dagli artisti ai vinili che hanno fatto la storia, dal teatro alle mostre alle serie TV. A guidarti in questo viaggio, Roberto Frangipane. Non perdere l'appuntamento con Pillole ogni sabato alle 15 e ogni domenica alle 18, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: È l'una e 33 minuti.
14: Giornale Radio.
15: Meteo.
16: L'anticiclone africano Caronte torna a rafforzarsi sull'Italia, favorendo un nuovo aumento delle temperature e condizioni generalmente stabili. Nella prima parte di giornata il sole dominerà quasi incontrastato, con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutta la penisola. Durante le ore pomeridiane sarà possibile qualche episodio di instabilità sulle Alpi, dove potranno svilupparsi temporali localmente in estensione verso le pianure. Lievi disturbi anche sul basso Tirreno. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato e caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
17: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
18: L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Il morning show di Giornale Radio che non ti aspetti.
19: Ebbene, mi sono sempre visto porre dai giovani delle domande, dei quesiti molto seri. Io credo quindi in questa nostra gioventù. E i giovani non hanno bisogno di prediche. I giovani hanno bisogno, da parte degli anziani, di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo.
20: Oh, Jonathan! In Romania abbiamo le tre basi più grandi d'Europa. Devo stare attenti qua in Romania, ci vanno fuori tutti, ciao bello.
21: Caro Luca, buongiorno. L'ennesima tragedia familiare, l'ennesimo padre che uccide il figlio perché è gay e uccide la mamma perché ha sempre difeso il figlio. Condoglianze chiaramente agli amici e poi c'è qualcuno che va a dire in giro che non esiste l'omofobia, che il femminicidio non esiste, e chi voterà questa persona dico solamente una cosa: fate schifo. Un bacio da Nicole Borromeo.
22: Buongiorno caro Luca, buongiorno caro Giuliano. Dunque, io nel podcast di ieri ho ascoltato una signora di Milano, al momento non mi ricordo il nome, il quale ha detto che è passata la legge sparatutto e di conseguenza quindi aumenteranno i morti, gli sparati, le teste scoppiate dai pallini dei cacciatori. Beh, io al momento non ho sentito nulla, non prevedo che accadrà nulla di tutto ciò, L'unica cosa che potrebbe accadere, anzi sta già accadendo, caro Luca, caro Giuliano, sarà l'aumento delle cazzate. Buona giornata, Danilo da Ravenna.
1: Buongiorno a tutti, sono Silvana da Milano. Beh, io credo che gliele abbiamo date sì le basi, ma è talmente logico, anche se quel Rutte lì è veramente... Ed è chiaro che ha ragione Luca Telese, vogliono sputtanare il nostro paese. Non siamo più nella manica di Trump, perché lui ha capito che Giorgia si è riavvicinata all'Europa, perché non possiamo farne a meno, e quindi il suo piano di distruggere l'Europa, grazie a gente come Orbán e la Meloni, sta un po' vacillando, e allora vuole puntare su qualcun altro. E allora giù sputtanamento, però sì che gliele abbiamo date le basi. L'unica cosa che voglio dire per la prima volta in favore della Meloni è questo: se ci fosse stato anche un governo di centro-sinistra, avremmo avuto la forza di dire di no. Io non credo. Perché noi siamo molto, molto più assoggettati agli Stati Uniti rispetto a una Spagna o a altri paesi europei. Noi siamo veramente assoggettati, e di questo non è colpa della Meloni. L'unica colpa che riconosco alla Meloni è che lei ha scodinzolato talmente tanto dietro a Trump, proprio scodinzolato, che adesso non gli può dire di no su niente. E adesso noi dovremo andare a sminare a nostre spese ad Hormuz. E abbiamo avuto solo guai, ma perché dobbiamo andare a pulire noi? Perché noi siamo i pesci pulitori? Che se lo ripuliscano loro, Hormuz, non noi. Noi non dovremmo fare un bel niente, abbiamo avuto solo casini. Però vedrete che ci andremo, è gratis. Ciao ciao!
0: E eccoci! Rieccoci! Nel giorno della scenetta servile di Mark Rutte, la geopolitica sembra tornata a essere un ballo intorno al sovrano, e il gioco delle parti fra Donald e Mark è questo: sono delle schifezze questi europei, sono dei servi, sono dei parassiti, come ci ha definito l'altro genio, Exit. E allora Rutte risponde: no, è vero, però guarda, casualmente qui mi trovo questi tre grafici, e va davanti a dei cartelloni già preparati. Guarda genio, guarda sovrano, tu hai fatto crescere di billions le donazioni alla NATO, guarda come sono invece disciplinati, nel senso che ti hanno obbedito i tuoi servitori, e questo serve per colpire Giorgia Meloni. Ora, non è che noi ci facciamo dare la linea da Rutte, noi già criticavamo il governo italiano, ma oggi io lo difendo, nel senso che l'unico errore nei rapporti con Trump della Meloni è stato pensare che l'esito non fosse questo. Quindi la difendo, perché troppo tardi si è accorta che non esiste un rapporto d'alleati con Donald Trump, esiste solo quello che lui ha illustrato ieri. Per contrario, si può essere solo servi di un uomo così violento, volgare. Allora, Marco Travaglio, i rappresentanti di lista. Torna a grande richiesta la frottola della vittoria ucraina sulla Russia. Guarda caso, subito dopo che Trump, chiuso l'inglorioso capitolo Iran, ha promesso di rimettere mano all'Ucraina. E allora, la vigilia del vertice NATO di Ankara, dove Rutte e gli altri camminieri di Zelensky vogliono spillare agli sfiniti stati membri altri 60 miliardi di aiuti militari per Kiev, in aggiunta all'assegno da 90 miliardi appena staccato dall'Unione Europea. Il Corriere, 4 anni dopo la celebellissima fallocca di agenti putiniani in Italia, ne ha inventata un'altra con tutte le firme del fatto. Quelli che Kiev ha già perso la guerra, ma l'Ucraina ora colpisce Mosca. La tesi è che qualche missile e drone su Mosca, spiega Travaglio, sai che novità, cadono da 3 anni basti a ribaltare le sorti della guerra, che forse gli strateghi coreani non lo sanno, ma si combatte in Ucraina e non in Russia. E in Ucraina i russi continuano ad avanzare ovunque, chi dice 715, chi dice 1000 metri quadri nel primo quadrimestre.

salvare insalvabili con sciami di droni anche sui civili nelle zone occupate e attacchi spot in Russia. Raid annunziani che fanno danni relativi, hanno impatto militare zero, ma producono titoloni sui media occidentali per tenere viva l'illusione della vittoria, giustificare i sabotaggi di ogni negoziato e i continui salassi miliardari che condannano a morte l'economia europea e quel che resta dell'Ucraina tranne le elite corrotte. Il geniale autore della lista di proscrizione sul Corriere, dice Travaglio, cita le nostre analisi di questi 4 anni che hanno avuto il grave torto di avverarsi fingendo che siano state smentite. Ecco la mia. Col piano di pace Trump, Zelensky può scegliere fra una sconfitta ora e una disfatta totale fra un anno. Forse il genio non sa che parafrasavo Oleski Arestovich, l'ex consigliere e amico di Zelensky, che l'ha licenziato perché gli diceva la verità e diceva: possiamo scegliere di negoziare oggi perdendo 4 regioni più la Crimea o accettare di perdere 7-8 fra 6 mesi. E non fu il fatto a titolare perché Putin sta vincendo la guerra in Ucraina, fu l'Economist. E non fu il fatto a titolare Zelensky non abbiamo le forze per riprendere la Crimea e il Donbass, fu il Corriere della Sera, ora tenetevi forte, che scrisse l'editoriale un vincitore nel 2023, Putin ai noi, Federico Rampini sul Corriere. Quindi delle due lune, o è un putiniano anche Rampini o i giornalisti del Corriere non reggono il Corriere della Sera, e sia chiaro, fanno benissimo. La cattiveria di Travaglio, però anche la verità, voi lo sapete, su questa falsa propaganda, ma soprattutto sull'idea che, come la rana che bollisce nell'acqua, si è trascinata l'Europa contro la volontà di tutte le opinioni pubbliche, di tutti i sondaggi, soprattutto in Italia, in questo conflitto, dicendo che non era un conflitto. Il conflitto che non è un conflitto e che invece è il conflitto, è una guerra. Wow! Ye Zeppelin! E beh, godiamoceli! Se siete arrabbiati ma non domati, se siete svegli e non dormienti, facciamoci un giro di ballo su uno dei più geniali, grandi e potenti riff di Robert Plant e dei suoi ragazzi.

l'onomatopeico Rutte anche ieri davanti ai microfoni con quella sua mimica da burattino senza fili definiva l'Alleanza Atlantica un'alleanza esclusivamente difensiva. Chissà che cosa è stato

Questo intervento difensivo a cui l'Alleanza Atlantica, per definizione di Rutte, partecipava, pur non partecipandosi, a sostegno di due potenze così difensive come Israele e l'America, che sono andati a combattere una guerra a 2000 chilometri di distanza da casa. Servo. Ma soprattutto l'idea che lui si alza, va dietro e trova due cartelloni "dimmi tu" nello studio della Casa Bianca, come se fosse per caso, come se non fosse tutto preparato. Viene veramente voglia di essere solidali stavolta con Giorgia Meloni, perché poverina, era un trucco da bari, da imbroglioni, e tale si è rivelato senza ombra di dubbio alcuno. E i giornali di destra cosa ci dicono? Cioè, sono sempre così creativi, sempre così brillanti. Libero, il caso Giuseppi, tre foto di Conte che si copre gli occhi, le orecchie e la bocca, miliardi spariti, i segreti di Conte. Che poi sono gli sforzi fatti su cui nessun giudice ha potuto, eppure hanno esaminato le carte, ha potuto transigere, per fornire mascherine spendendo 1,2 miliardi di euro quando tutti cercavano le mascherine. La verità, il giornale diretto da Maurizio Belpietro ha un'interpretazione molto interessante. L'Europa ci ricatta sulle armi, cresce il pressing per farci usare i fondi safe dell'Unione Europea, un modo per vincolarci a Bruxelles e imporci gli interessi della Germania e della Francia nel settore. La Meloni a Berlino: l'Unione ora deve prendersi le sue responsabilità in tema di difesa e sicurezza. Avete capito? Ma il titolo bello è la fotona: c'è un signore di colore con una bandiera arcobaleno che porge qualcosa a una bambina bianca fra due genitori bianchi, e c'è questo splendido appello della verità: famiglie attente, arrivano i pediatri gender. Meraviglioso. Io me lo immagino per strada, vediamo queste persone che camminano e non sappiamo che sono dei pediatri gender.

0: E la stampa, la stampa aerei USA bufera italianato. Cartacescu, Donald, la poesia ci salverà. Mircea Cartacescu, Cartarescu, scusate, il maggiore romanziere di lingua romena, che suggerisce la poesia come antidoto alla ferocia dei tempi. Ma voglio leggervi del patto del Porceddu. Che cos'è? Sono andati a pranzo, Dio li benedica, Vannacci e Alemanno, in un ristorante sardo, Sacadriga, e di fronte al cibo degli dèi hanno stretto questa alleanza che era già in atto, ma adesso è interessante. Il titolo della stampa: croce celtica al collo, Alemanno ora è libero. E va con Vannacci. Allora leggiamo il pezzo di Antonio Bravetti. La lode a Dio, la spada al re, il cuore alla dama, l'onore a me, anzi a noi. Brindano e gridano forte i commensali della Cosa Nera. Il patto del Porceddu fra Roberto Vannacci e Gianni Alemanno viene suggellato sulla via Flaminia in un ristorante di cucina sarda. L'ex generale e l'ex sindaco di Roma siedono sul lato corto del tavolo, intorno a loro una ventina di commensali, sono tutti deputati di Futuro Nazionale, gli uomini di Indipendenza, il movimento che Alemanno ha appena sciolto nel Fronte Nazionale. Beh, sono quasi tutti in bianco, maglia o camicia. Prima di inforchettare si alzano in piedi, un giovane recita questa preghiera, si fanno il segno alla croce, poi il motto cavalleresco: in alto i calici, a noi! Solo 10 ore prima Alemanno usciva, scrive la stampa, dal carcere di Rebibbia. Ad attenderlo circa 200 militanti, lo abbracciano, lo fotografano, lo tirano per la camicia. Qua ho conosciuto una realtà terribile. È una vergogna per la nostra Repubblica, dice lui, che dalla cella ha pubblicato con costanza un diario. Era finito dentro fra indifferenza e la politica. Ora che duetta con l'ex leghista, le telecamere lo cercano affamate. Noi dobbiamo unire la destra sociale al sovranismo identitario. Dobbiamo costruire dunque un sovranismo sociale. Vannacci è, dice Alemanno, la speranza d'Italia. A vegliare su lui c'è Massimo Arlecchino, amico storico che come Alemanno ha attraversato la destra italiana degli ultimi 50 anni. Lo accompagna in macchina al ristorante di un grande centro sportivo a pochi passi da Rebibbia, mozzico. Qua si radunano camerati e mannacciani. Alemanno marcia tra un centro estivo di bambini che giocano a ruba bandiera, le signore fanno acqua gym in piscina, fa caldissimo, mezzogiorno di fuoco, oggi è San Giovanni, buon onomastico. Alemanno, seduto all'ombra di un leccio, sorride. Beh, martiri sì, santo non lo so. Due uomini arrivano da Bari con un'icona di San Nicola. L'ex sindaco ricorda che diversi politici di destra sono andati a trovarlo, ma appena si è diffusa la notizia che Indipendenza confluiva in Futuro Nazionale, sono scomparsi tutti. Tutti? No! L'unico con cui continua a mantenere i contatti è la Russa. A lui non gliene frega un... Dice Alemanno, avete capito cosa? Un militante si fa retroscenista. Mi hanno raccontato Ignazio, ha litigato di brutto con Arianna, ha detto: Giorgia, scegli o me o lei. Continua la processione, abbracci sudati, saluti camerateschi, avambracci. Noi non siamo mai stati estremisti, spiega Alemanno. Chi è di destra non può voler male alla Meloni, ma chi è diventata una conservatrice si può dire: a che serve, visto che in Italia non c'è niente da conservare? Alemanno sa che l'operazione può rimetterlo in sella, lui che ha i manti dei viaggi della moto. Allora da gas: non vedo grandi differenze fra Vannacci e Almirante, Mannacci, sta rompendo il politicamente corretto e i luoghi comuni. La decima MAS, ma se ha fatto la gloria dell'Italia. Per noi giovani di destra negli anni 70 la Folgore e il colonnello Moschin del Alamein erano la quintessenza della destra. Wow! La cosa più divertente è questa: mia sorella, mia figlia, la mia ex moglie Isabella sono tutti meloniani. Giuliano, c'eri anche tu là davanti, quindi che impressione hai avuto mentre eri commosso e applaudivi per questa liberazione?
1: Non hai preso le goccioline anche oggi, e anche oggi ti ostini con riferire cose che non sono vere. Chissà,
0: sì,
1: per quale motivo.
0: Sì, ma ti sei emozionato.
1: No, io mi sono un po' emozionato stamattina sentendo una persona che ha scritto due libri sul Cagliari Calcio e che è nato a Cagliari chiamare il Porceddu e poi dire Gratica e poi chiamare colonnello Moschini. Questo mi ha fatto un po' emozione, devo dirti.
0: Chi la è verità, colonnello Moschini? Come...
1: quello che hai appena detto Moschin? Tu, il Col Moschin, da te scambiato per il colonnello Moschin, così come Zaccardiga, e cioè la graticola scambiato per qualche altra strana operazione. Insomma, sei nato a Cagliari, cerca di mantenere un po' di orgoglio della tua
0: regione. Ma perché tutto questo, questa diversione? Io voglio capire se eri commosso, essendo, come dire, in questo momento un romantico di destra, con anche alcune suggestioni, fascinazioni, voglio capire se interpretare
1: allora, adesso
0: della destra,
1: non sto scherzando,
0: romantica o quella della destra.
1: Ora o sto scherzando o tu chiedi scusa immediatamente per questa sciocchezzuola che hai detto, oppure davvero apriamo le ostilità, scegli tu.
0: Ma non c'è niente di male, vorrei muovermi
1: scegli,
0: anche io per quella scena.
1: Ti sto parlando con
0: ma
1: estrema serietà, scegli sereno.
0: Ma che in te un uomo esce dal carcere, non è di
1: scegli,
0: non hai detto
1: serenamente.
0: Che festeggi
1: hai
0: per
1: tutto il tempo
0: uomo. Che esca
1: hai
0: dal
1: tutto
0: carcere.
1: Il tempo per essere per riportarti ad una minimo, non dico verità che non è una realtà che tu frequenti, però a un minimo di
0: va
1: rispetto
0: bene, da cronista,
1: non diffamatorio.
0: Ti sei commosso da cronista, ti sei
1: non,
0: commosso,
1: ma io non so se i cronisti si commuovano e non so se i cronisti si commuovano, non credo che i cronisti possano e debbano commuoversi, dovrebbero raccontare la verità. Tu sei abituato evidentemente a quelli che partecipano con altro afflato ai fatti. Comunque, quando vuoi fare le tue scuse, sono qua.
0: Va bene, che pensi di Rutte? Ora di... avevi ragione tu quando dicevi che la sua faccia era una faccia mostruosa.
1: Ma io non ti darò mai ragione sul fatto che tu voglia cercare di comprendere dalla faccia delle persone la loro attitudine e neanche dalla loro fisicità, e questo lo faccio essenzialmente per proteggerti e per difenderti. Cerca di comprendermi. L'operazione Rutte è una semplice operazione politica che io definirei, così come Epic Fury è stato il nome dato all'operazione in Iran, questa è l'operazione Chupa Chups, cioè un'operazione
0: bella
1: di altissimo lecchinaggio politico.
0: E poi quando dico io sono volgare, io sono d'accordo con te.
1: Perché cosa c'è di volgare in Chupa Chups? C'è l'operazione del leccaggio.
0: Vuol dire che
1: lecca. Ma un grande, un lecchino di proporzioni strepitose, credo che abbia anche la certificazione ISO 9001 del lecchinismo il nostro Rutte.
0: Ma l'hai
1: si
0: visto
1: tratta
0: che,
1: di una...
0: l'hai visto lo spezzone? No, lui si alza, si gira, poi fa
1: sì,
0: finta di
1: fare vedere
0: oh,
1: i cartelloni.
0: Guarda cosa ho trovato qua. Cioè, no, ma come se fosse sorpreso che ci sono i cartelloni che li illustrano le sue affermazioni, ma è veramente una
1: però,
0: cosa.
1: Però sai, la vicenda di Rutte e della NATO spinge a due considerazioni un po' più alte. La prima, quella della scelta della classe dirigente, che ormai è diventato un problema dell'Europa occidentale e del nostro mondo. Dalle altre parti se la scelgono con quello che è più bravo a mozzare orecchie, con il tagliagola più esperto e più capace degli altri. È un sistema che a noi può non piacere, però è sicuramente un sistema, mentre noi abbiamo deciso da tempo di rinunciare a questo ruolo, per cui a fare politica ci vanno quelli che non sono molto bravi a fare altre cose.
0: Ma tu lo difendevi quando dicevo che era un personaggio spregevole.
1: No, ma io continuo a difendere il fatto che lui... ma questo continuo a dirtelo, te lo dico dall'inizio della storia del mondo, su questo non abbiamo dubbi.
0: Io non li posso dire servo.
1: No, ma non è questione di avere fatto il servo, è questione che non puoi dirglielo perché ha la faccia così o la fronte colà. Non cercare di manipolare le questioni. Rimaniamo sulle vicende politiche, che mi sembrano ben più interessanti del resto. L'operazione di Rutte è un'operazione comandata, è una richiesta di quello che lui chiama Daddy per contribuire a fare quello di cui noi dovremmo renderci conto. Sì, lo chiama Daddy.
0: Paparino. Sì, sì, paparino.
1: Paparino, è quello che noi dovremmo cominciare ad acquisire, cioè esiste una forte operazione politica per schiacciare a tenaglia l'Europa e dividerla.
0: E io portarla a dire, sulla guerra, lo so, è quello che io dico da mesi, sono contento che finalmente
1: portarla sulla guerra,
0: si è aperto un lampo di comprensione.
1: È al contrario, perché la tenaglia, caro Luca, è quella che ha due parti. Una parte sono sicuramente gli Stati Uniti di Trump, un po' più rozzi e volgari nel disporlo, e dall'altra c'è il tuo idolo Vladimir Putin. Cioè entrambi hanno interesse ad avere un'Europa frastagliata, divisa, povera e debole. Altro che guerra, è esattamente il contrario. Come sempre ti avvicini alla scomprensione del problema e poi deragli. Ma è l'ora del giornale radio.
0: Ci fermiamo per il giornale lungo dell'ora tonda, torniamo fra poco.
2: Ogni mattina una domanda in più e qualche certezza in meno. E tu, da che parte stai? Mandaci un vocale al 334 11 11 622. 30 secondi bastano. Le idee migliori spesso entrano in una frase. L'attimo fuggente continua.
3: Attimo fuggente.
4: L'attimo fuggente.
2: L'attimo fuggente. Ritorna tra poco.
5: Sono le 2:02.